0: di quello, una proprietà, ok, mettiamola così, tu hai una proprietà in cui nessuno sa quello che va fatto per vincere, perché Jonel Khan assolutamente non sa quello che va fatto per vincere, non sa gestire una squadra di calcio, non sa chi deve essere messo e dove. Mi interessa solo, o gli è interessato solo in certi momenti, riaccaparrarsi il potere per Dio solo per quale motivo, perché a noi gli piace nemmeno gestire il calcio, ok? E basta, l'unica cosa che interessa è, vabbè, comando io, ho capito, però poi se comandi tu e i risultati fanno schifo, è bene che tu ti faccia da parte e che tu abbia l'umiltà di ammettere che non sei capace di gestire determinate cose, mentre tuo cugino lo è.
1: Chiaro, questo
0: è il problema.
1: Te lo stanno riconoscendo
0: il
1: anche da casa.
0: Cosa, che è lo stesso del 2006, è che si focalizzano sulle, tra virgolette, lotte di potere invece che sui risultati. Ora, adesso però...
1: Ti fanno una domanda, Sabrina.
0: Sì.
1: Ciao direttore, giusto come sempre quello che dice Alessandra. Ok, Alessandra, quando torna Andrea Agnelli? O quando potrà tornare?
0: Allora,
1: Sabrina,
0: su questo punto c'è un'interessante osservazione da fare.
1: Vai!
0: Perché qualcuno mi ha detto su Twitter, ah, ma se Andrea Agnelli torna a Ceferin... o Ceferin, che dir si voglia, lo distrugge di nuovo. Allora, Ceferin, a parte il fatto che la gente forse non se ne è accorta, è totalmente caduto in disgrazia perché nessuno se lo tira più neanche per sbaglio, e la UEFA sta diventando, in realtà la Champions League sta diventando la Super League, perché come io ho detto già all'inizio, ho detto dovranno per forza di cose mettersi d'accordo, perché tutte le altre federazioni l'hanno dovuto fare e la UEFA non è eccezione, e infatti la Corte Europea gli ha dato torto marcio e ha detto che la Super League si può fare, eccetera, eccetera. Risultato, adesso cercano di mettersi d'accordo per far cosa? Fare la Super League all'interno della UEFA. Questo stanno facendo, ok? Quindi Ceferin ha perso su tutta la linea. L'anno prossimo, 2027, scade il mandato di Ceferin e lui ha già detto nel 2024 che non si sarebbe ripresentato. Il motivo è molto semplice, che se tenta di ripresentarsi nessuno vota per lui. Ok? Quindi dall'anno prossimo il caro signor Ceferin sparisce effettivamente.
1: Sì.
0: Stiamo attendendo la sentenza CGUE su Andrea Agnelli specificamente. E si attende anche il risultato dell'avvertenza che ha del processo sull'eredità Agnelli, perché anche quello ha un'influenza non irrilevante
1: pesa, incide
0: decisioni delle quote, ok? Io direi che tra l'anno prossimo è esattamente il momento in cui tutte, come dire, tutte le cose si allineano.
1: I nodi, dopo essere venuti al pettine, troveranno la loro soluzione.
0: Ecco, quindi io, se dovessi dire quando torna, credo non prima del prossimo anno, perché il prossimo anno cominciano a muoversi le cose nella maniera appropriata. Anzi,
1: Alessandra Bacchetta, il faro che spazza via il buio del conformismo e della mediocrità. Così Cosimo, Bacchetta, idolo
0: grazie,
1: indiscusso, I love you, Fabio da Coazze.
0: Grazie Fabio.
1: Capito?
0: Il problema è che qui siamo idoli in un momento in cui c'è il disastro,
1: ecco,
0: totale.
1: Quindi,
0: e non va bene.
1: Quindi il derby come finisce? Dopo tutto questo disfattismo che c'è, che parte anche
0: no,
1: da
0: non
1: sotto...
0: è che non è disfattismo.
1: No, non il tuo.
0: Nel senso, no, io penso che la Juve si possa riprendere. Il discorso è che ci vuole quel ramo della famiglia perché la Juve si riprenda. È inutile che ce la stiamo a raccontare. Perché
1: perfetto.
0: Infatti questo dico.
1: Come finisce questo campionato?
0: A come finisce?
1: Cos'è successo?
0: Ormai, come dire, il danno è fatto. Quindi, per il resto, io voglio sperare che abbiano la decenza, sottolineo, di come dire, avere un sussulto di orgoglio e vincere bene la partita col Torino, ma ho dei dubbi in merito, visto l'andazzo, quindi non lo so, onestamente non so cosa pensare.
1: Come rincareresti la dose? Io ho detto che voglio questa reazione d'orgoglio, almeno l'ultima, la volevo già con la Fiorentina, perché tutti i difetti, tutti i problemi, tutti gli errori, tutti i soldi spesi male, potevi andare in Champions, non dico serenamente, ma affrontare il derby ancora davanti agli altri. Come potrebbe peggiorerà il giudizio o lo migliorerà una vittoria, una dignità o finire in dignità? Come la vedi? Cambiano i giudizi? Martedì si incontrano.
0: Non cambia nessun giudizio, perché se sei fuori dalla Champions, voglio dire. Cioè, cosa cambia?
1: E per Spalletti,
0: in cui fallisci l'obiettivo super minimo, ma e Spalletti vedranno cosa fare. Diciamo che adesso ci sono ovviamente altre notizie che arrivano da altre parti, che poi rimescolano tutte le carte, ma io non credo che nessuno in questa condizione, nessuno sano di mente e soprattutto nessun allenatore di successo e di rilievo in questa situazione è disposto a venire alla Juve.
1: Guarda, sempre con la solita chiarezza, ma almeno hai fatto un po' di luce nel tunnel. Ho messo parte della mia riflessione e parte di un messaggio che è arrivato ora con i 500 messaggi giunti oggi, e molti di questi grazie al tuo intervento. Cara Alessandra Bacchetta, noi non finiamo qui i nostri appuntamenti. Facciamo finire la stagione, tiriamo le somme e poi una bacchettata qua e là la dovremo sempre riascoltare. Chissà, in qualche modo ci sentiremo anche per il raduno, lo ricordo a tutti, una telefonata o se potrà venire. Noi organizziamo per venerdì 29 il raduno di Radio Bianconera, ci siamo, se volete avere informazioni, se volete ancora aggiungervi al gruppo di nostri radioascoltatori in una giornata speciale, lo sapete, non devo ricordarvelo io, il 29 di maggio dalle 17:30. Se volete informazioni, perché è obbligatoria l'iscrizione anche solo per prenotare la sala del Geotel, eventi@radiobianconera.com. Questi pensieri li tratteremo vis-à-vis, e magari direttamente con gli interessati, questi temi che poi saranno le conclusioni di una stagione, chissà quale e quale sarà quella prossima. Grazie, eventi, @radiobianconera.com, scrivete, sono io stesso che vi rispondo. Va bene, grazie Alessandra, alla prossima.
0: Grazie a voi, buona giornata, ci sentiamo alla prossima e forza Juve.
1: Sempre, sempre let's go, e forza Manuel e forza Alberto Mauro che torna qui in postazione. Ciao, noi ci rivediamo domani, 12:14.
2: Cose di calcio.
3: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Direttore, buongiorno. Io la penso diversamente da tutti. Sì, squadra scarsa, allenatore. Lo scarso, viene da ridere magari. Dire la società che non capisce niente di calcio. Però con 14 errori contro di noi saremmo minimo secondi. E noi ce la prendiamo con allenatore e giocatori. Gianni da Canicattì.
6: Ciao direttore, buongiorno, sono Enzo da Roma. Io qua parlo di me personalmente, io metto in discussione il pilastro che è John Elkann, che ovviamente è l'unica società che c'ha dietro veramente una solidità spaventosa da un punto di vista della proprietà. Qua io metto in discussione le capacità di Elkann, l'amore, la passione, che non ha niente a che vedere con il nonno. Tu dici delega, ho capito, ma quando si delega a persone competenti. Lui delega a persone, non lo so come l'ha preso, come lì forse avrà fatto un patto con Stellantis e roba del genere, e hanno deciso di fare così, e è stata una tragedia. Però non ne famo, ecco, ripeto, non ne famo una tragedia, perché sinceramente stiamo parlando di calcio, noi diciamo sempre la partita della vita, ma la partita della vita, c'ha ragione Spalletti, sono altre. Noi dobbiamo avere la pazienza. E John Elkann deve capire che deve rimettere il giocattolo, come chiami te, mano a persone competenti di calcio, triennale, quadriennale, quinquennale, ma se ritorni a vincere, e soprattutto persone che hanno cattiveria, personaggi che quando vanno in campo, e parlo di calciatori, sputano l'anima, E ci vorrebbero 11 Montero, perché Locatelli, a cui io voglio bene, perché era il capitano della Juve, ragazzi mia, è come mettere i formaggini mio o la mucca Carolina, non va bene. Quindi Elkann va bene fino a un certo punto, d'ora in avanti mettesse gli uomini giusti, ma veramente giusti, quelli che capiscono di calcio. Tutto qua, Enzo da Roma, un abbraccio fino alla fine.
7: Ciao direttore, Luciano da Roma, abbonato in Sud, e vediamo ancora per quanto, onestamente, perché la fatica si comincia a far sentire. Detto ciò, io sono d'accordo che non bisogna schierarsi in maniera preventiva contro l'uno o contro l'altro. Il dato evidente però è che negli ultimi anni abbiamo cambiato allenatori, abbiamo cambiato in parte dirigenza, anche non in parte, ma insomma, diciamo che il dato che rimane è quello della proprietà. Evidentemente la proprietà, come hai detto giustamente tu, non deve sganciare solo i soldi, ma deve anche azzeccare le scelte degli uomini, perché poi a quel punto quegli uomini scelgono poi a loro volta gli uomini calciatori, ed è evidente che noi abbiamo una grandissima pecca a livello di uomini calciatori, e dico uomini per primo. Non abbiamo un nervo di squadra, non abbiamo delle personalità in campo che sono in grado di insegnare a chi arriva che cos'è la Juve, ma metterci quella cattiveria che abbiamo visto in tantissime occasioni quest'anno non esserci, anche negli episodi sfavorevoli. Quindi è proprio un combinato disposto di cose che non sono andate a buon fine. Però qual è la costante? Chi ha scelto? Gli uomini della dirigenza, che a loro volta hanno scelto gli uomini calciatori, che non sono andati bene.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta, un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: L'ora della vecchia signora. Un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
9: Dalla luce alle tenebre, la Juventus sprofonda in Europa League, forse, vediamo. Io ormai non ci credo, io non so se c'è qualcuno di voi che ancora crede e spera nella Champions League. Manuel, non ci credo, intanto, è inutile che alzi la mano, non ti considero, no. Lo dici? Ci credi? Secondo me no, secondo me possiamo già in questo momento iniziare a ragionare sulla prossima stagione senza Champions, lo stiamo facendo noi, probabilmente lo stanno facendo anche alla Continasse, bilanci si faranno poi, come giusto che sia, dopo l'ultima giornata a fine stagione, ma già si inizia a fare dei ragionamenti e delle valutazioni. Attenzione al confronto poi diretto, io non so se in presenza, mi auguro di sia alla Continassa, o forse telefonico, questo ancora non lo sappiamo, tra John Elkann, che in questo momento è all'estero, e Spalletti, ma in realtà poi tra John Elkann e la dirigenza juventina, il presidente, insomma, lo stato maggiore juventino si riunirà quando? Dopo il derby, quindi o lunedì o martedì a inizio settimana, per iniziare a ragionare su chi rimane, chi non rimane, chi deve pagare, chi è confermato e come andare a impostare la prossima stagione. A me è venuto un dubbio, che in realtà non è un dubbio, ma ci ho riflettuto molto. Più ci rifletto su questa sconfitta contro la Fiorentina, più rimango sconcertato, più faccio fatica a parlarne e giustificarla. Però ragionando sugli ultimi fallimenti in casa Juventus, ho pensato che c'è un tratto comune tra l'esperienza di Arriva Bene, che comunque qualcosa aveva fatto, però poi non abbastanza. L'esperienza di Comolli, cioè sono ottimi manager, ma non tutti i manager e non tutti i professionisti di alto livello hanno poi la possibilità o riescono a fare quello che sono riusciti a fare altrove nel calcio. Il calcio è un universo particolare, un universo a sé, e soprattutto il mondo Juve è una nicchia importante in questo mondo del calcio, in cui le competenze contano, però conta anche tanto altro, conta capire dove sei, la tradizione, la storia della Juventus, capire di calcio, aver respirato l'aria dei campi, l'erba, conoscere gli spogliatoi, conoscere i segreti che ci sono negli spogliatoi e all'interno e nel mondo degli spogliatoi del calcio, gli arbitri, i dirigenti. Cioè serve una conoscenza, secondo me, pregressa. Non basta un grande professionista a fare la differenza nel calcio. Nel calcio serve anche grande conoscenza del calcio. E secondo me ne arriva bene, come lì sia all'estero, parlo di calcio italiano, hanno avuto queste competenze che servivano a fare la differenza, soprattutto poi quando le cose diventano difficili, complicate. E alla Juventus negli ultimi anni le cose si sono complicate decisamente. E oggi come oggi stiamo parlando di un fallimento non annunciato. Lo facciamo con chi di solito non le manda dire, e quindi oggi è utile fare anche un confronto con Jacopo Gerna. Ciao Jacopo, benvenuto ai nostri microfoni, un amico mio personale di Radio Bianconera. Ciao Jacopo.
10: Ciao Alberto, ben trovato e un saluto a tutti i radioascoltatori.
9: Senti, io non so da dove partire. Con te volevo partire da un'analisi il più lucido possibile, poi capisco che si possa anche deragliare perché lo porta a fare la partita sull'ultima prestazione contro la Fiorentina. Ho visto un primo tempo sconcertante e una ripresa un po' meno sconcertante, ma comunque molto confusa, arrembante, ma senza idee, senza appigli e senza un grosso peso. Nella partita decisiva in cui ti devi giocare la vita e la prossima stagione, la Juventus si è sciolta come se stesse giocando un'amichevole di metà estate. Cosa ne pensi? Come l'hai vista?
10: Ma allora, il secondo tempo è un secondo tempo normale di una squadra scarsa, soprattutto se la contestualizziamo, cioè scarsa per quello che dovrebbe essere il livello della Juventus,
9: certo,
10: no?
9: Sì.
10: Dovrebbe essere una squadra. Il primo tempo è una cosa inaspettabile. Da prendere e cacciarli tutti, cioè, sì. Poi è chiaro che l'emotività non può avere il sopravvento quando si gestisce una squadra come la Juventus, però un primo tempo del genere, se io costo la proprietà, farei sparire i dirigenti, primi Scomolli, poi sì. Algoritmi, in secondi Spalletti, via, però gli è stato rinnovato il contratto, secondo me con una scelta un po' così affrettata, e a seguire cercherei di cambiare il più possibile con l'esigua cassa che ho a disposizione, cercherei di cambiare il più possibile tenendone veramente poco questa situazione qui. Partire dal portiere,
9: sì.
10: Ultimo disastroso lastico di quell'allenatore disastroso che è stato Thiago Motta, e che non ha ancora finito di farla pagare la Juventus per le sue scelte atroci, per arrivare a tanti giocatori di cui sento parlare di pilastri del futuro. Situazioni. Io l'ho detto 3 mesi fa, rinnovare Locatelli fino al 2030 vuol dire che non vinci niente fino al 2030. Non lo so, sono molto perplesso. Certo, se fossi tifoso della Juve mi preparerei a un periodo abbastanza lungo di anticamera e di sofferenze sportive, perché non è tanto il problema della Champions,
9: sì.
10: Con questa squadra qui, con questo nucleo qui, dove vuoi andare in Champions, già tanto che passi il girone, è che proprio c'è tanto da ricostruire, e una squadra in questo momento ha poche fondamenta, a partire dalla dirigenza purtroppo.
9: Non so se hai sentito, immagino di sì, le parole di Spalletti nel post, si è assunto le responsabilità, ha invocato anche un confronto giustamente con John Elkann. Cosa ti aspetti e se ti hanno colpito queste parole, se secondo te la responsabilità è prettamente di Spalletti o ti aspettavi qualcosa di più dai giocatori in campo, e cosa ti auspichi da questo confronto che ci sarà probabilmente telefonico oppure di persona, lo vedremo prossima settimana, tra John Elkann e Spalletti?
10: Ma la squadra, ripeto, è modesta, non può essere... Però io devo ancora capire, siamo arrivati a fine maggio, sta arrivando l'estate, la stagione è finita, devo ancora capire perché cambi tu già per mettere tutto a letto.
9: Sì.
10: Allora tu dici, ho Gerna in panchina, prendo Guardiola, cambio.
9: Sì.
10: Mancherebbe, no?
9: Certo.
10: Cioè, mancherebbe anche, prendo un salto di qualità importante. Ma che tu dici a fare Tibio per prendere Spalletti? Che è un allenatore che ormai quello che doveva fare lo ha fatto, secondo me non è neanche tanto l'uomo adatto a un contesto juventino di ricostruzione, di lavoro con i giovani, di un progetto a medio e lungo termine. È dato in confusione anche lui a un certo punto, secondo me. Cioè, non, detto che, non, ripeto, allenasse i campioni, no?
9: Ah beh, certo.
10: La squadra è quella che allenatore non ha fatto la differenza, sì, però secondo me è tanto che la Juve non ha detto un allenatore, tanto, troppo. È tanto che la Juve non ha detto un allenatore, non ha detto un giocatore.
9: Ne ha sbagliati tantissimi di giocatori, cioè ultimi 10.
10: L'abbiamo detto tante volte, cioè non è che non hai speso, hai speso male.
9: Sì, hai speso.
10: Hai speso veramente tanto male.
9: Sì.
10: Cioè, hai preso Davide Openda, che metti in due, non ne fanno un giocatore da Udinese, e ti vedi stirare sotto il naso Højlund, ti vedi stirare sotto il naso Malen, che è arrivato a gennaio, tra un po' vince il titolo di capocannoniere arrivando a gennaio,
9: è vero,
10: roba malvista.
9: È vero.
10: Ma Malen, che alla Sponvilla non giocava più, ma è così difficile andare a prendere Malen.
11: Dopo aver inseguito, tra l'altro, Nesiri, Matetà, eccetera, perché comunque l'hai cercato un centravanti a gennaio.
10: Ma l'hai cercato perché oggettivamente ti serviva, no?
11: Certo, certo.
10: Però l'hai sbagliato completamente. Come ne hai sbagliato con Manners, come ne hai sbagliati tantissimi.
11: Sì.
10: Ma quanti giocatori c'è cioè, qui a Ferenco in questo programma? Certo, non voglio vederlo più del... È abbastanza un disastro. Quindi secondo me bisogna un attimo rimboccarsi le maniche, cercare di ricostruire con quello che si ha e secondo me dando il più potere possibile a Giorgio Chiellini, che dovrà farsi la gavetta, dovrà sporcarsi le mani, dovrà imparare ad avere a che fare con i maneggioni, però mi pare nettamente il più indicato
11: in
10: questo nucleo dirigente. Ecco.
11: E forse l'unico vero che ha una grande esperienza di campo lì dentro.
10: Ed ha,
11: perché...
10: ed ha una cosa importante che è la juventus.
11: Cosa che molti...
10: se la Juve, devi avere la juventinità, sennò poi ti ritrovi con Thiago Motta giunto lì e come lì.
11: Sì, molto. Secondo me è un tratto comune nelle ultime scelte, negli ultimi fallimenti, è stato quello di mettere persone anche molto competenti, però fuori dal calcio. Fuori dal calcio italiano, dico, poi esperienza del calcio ne aveva altro che,
10: ma
11: fuori dal calcio
10: italiano. Ma noi non discutiamo mica il livello del professionista,
11: ma certo, ma ci mancherebbe.
10: Noi discutiamo il contesto, è la persona adatta per quel contesto lì? No.
11: Un po' come arriva bene, che è un grande manager, l'ha dimostrato altrove.
10: Ma grandissimo manager, ma
11: però alla Juve non basta quello, serve altro. No. Come dicevo prima, serve poi una conoscenza radicale del calcio italiano, esperienza. Marotta è arrivato alla Juventus dopo una ventina d'anni di esperienza, forse anche di più, nel calcio minore, maggiore, medio, eccetera, eccetera. E comunque il primo anno ha faticato anche lui, la scelta di Del Neri, eccetera, eccetera.
10: Certo.
11: Figuriamoci chi magari ha un po' meno esperienza a livello di calcio italiano. Forse questo è uno degli errori che si può imputare alla proprietà, nel senso che le scelte le ha fatte poi John Elkann, di fatto, nell'andare a scegliere i dirigenti apicali di questa Juventus negli ultimi anni.
10: Sono d'accordissimo con te, ed essere questo il punto fermo da cui ripartire, cioè la juventinità e la persona adatta per il gioco con te. Bisogna ricostruire, bisogna fare una squadra giovane, non sarà facile perché ti ritrovi anche delle situazioni imbarazzanti, devi riscattare,
11: non è obbligatorio, ho già scattato
10: capisci quando dico le scelte di Gregorio, così, perché le scelte poi nel calcio non è che le sbaglio, che avevo sbagliato, arrivederci,
11: te le porti appresso.
10: Sì.
11: Poi Jacopo, ricordiamoci Douglas Luiz, Nico Gonzalez, Artur, Rugani,
10: dai,
11: e rientrano tutti.
10: Zegrova, con Seisao, questi mezzi giocatorini. Ma se devi giocare la Juve quest'anno, hai l'impressione che siano quasi mezzi giocatori. Non sono giocatori da Juventus. Ma quando i maestri giornalisti ci insegnavano a noi, quando eravamo degli sbarbati, il giocatore da Juventus, voglio dire, può essere anche bravino, bravetto, fare lo stop, il controllino, il dribblingino, ma ci vogliono giocatori da Juve.
11: Sì.
10: Molti per certe partite, guardi la squadra del 2006, le squadre di Allegri, sono giocatori con spessore, con esperienza, con le palle, gente che sta a vincere, ma da dove arrivano?
11: È proprio questo l'aspetto, secondo me, che ha tradito la Juve. In queste ultime due partite ci mettiamo Verona e Fiorentina, ma come fai?
10: Continua in Serie B da gennaio, continua a fare che è retrocessa a gennaio.
11: Sì.
10: E con la Fiorentina che deve
11: fare
10: la partita con la Juve per un fatto di tifoseria, ma ragazzi, ma vogliamo scherzare? E fai un primo tempo del genere?
11: Guarda, Jacopo, sono d'accordissimo su tutto. Prima di salutarti io ti chiedo una piccola ventata di ottimismo. Cioè, nella prossima stagione tu hai fatto il nome di Chiellini, oltre a lui da chi ripartiresti se dovessi scegliere un paio di nomi, insomma, che possono essere campo, fuori campo, chi vuoi tu da cui ripartire?
10: Proverei a tenere Gatti, che Spalletti ha messo a riempire le borracce di integratori spogliatoio. Proverei a tenere Thuram.
11: Sì.
10: Proverei a fare un accordino ponte di 1-2 anni con Vlahovic, se lui è d'accordo.
11: Sì.
10: E poi per il resto venderei tutti quelli che puoi vendere, anche Bremer, che se ti arrivano con una buona offerta dallo, è un buonissimo giocatore, ma se arriva l'offerta giusta vendilo pure e prova a ricostruire. Non c'è moltissimo da salvare, secondo me.
11: Secondo me anche sarà complicatissimo gestire tante uscite, ma soprattutto i rientri, prestiti e tanti giocatori momento, cioè, cosa ne facciamo? La domanda la faccio a te, ma in realtà la faccio a me stesso. Cosa ne facciamo di Cobb Miners? Diventa poi una situazione ingestibile.
10: altri 55 milioni spesi bene, tra l'altro.
11: Esatto. Poi tanti altri, ci sono giocatori come Miretti, come Kostic, come Di Gregorio, come tanti altri, che chissà cosa, Openda, lo stesso Openda, David, diventa complicato gestire non uno o due, ma tantissime situazioni molto incerte e che non hanno, non rientrano nei piani di Spalletti, ma però non sai dove metterli.
10: Stai facendo una successione di nomi.
11: Purtroppo questo è.
10: Questi che nella Juve, vera Juve, sarebbero stati al massimo giocatori di rotazione.
11: È vero.
10: E neanche tutti.
11: Esatto, come Sturaro in quella Juve lì, che era un ottimo gregario. Esatto, un ottimo gregario.
10: Sturaro, no?
11: Esattamente. Ma quasi tutti, ma lo stesso Locatelli, permettimi, probabilmente sarebbe stata la prima riserva in quella Juve lì, e in tante squadre.
10: Fai anche la seconda, la terza.
11: Forse anche la seconda, vabbè, direi che abbiamo fatto l'ultimo prezzo.
10: Fai anche la seconda, la terza. Sono giocatori da Sassuolo, da Udinese, da squadre così, ma gli dai la regia della Juve in mano?
11: No. Purtroppo. Jacopo, come sempre, è stato piacevole confrontarmi con te, come al solito. Purtroppo il momento è quello che è, però insomma, quello siamo riusciti comunque.
10: Speriamo di sentirci, dai, quando il quadro sarà un pochino più chiaro, Alberto.
11: Dai, molto volentieri, grazie di tutto e ci sentiamo presto.
10: Buona giornata.
11: Grazie, Jacopo Gerna, Gazzetta Online. E insomma, purtroppo in questo momento c'è poco da stare allegri, come si dice. E vedremo, a proposito, poi quale sarà il destino di Allegri, quale sarà il destino di Napoli. Tante panchine che cambieranno padrone, non credo quella della Juventus, perché?
12: Aspetta.
11: Le bici, perché poi... Allora, ho fatto un po' di remix.
12: Vorrei fare un esempio, ma non ve lo faccio, perché se
11: no... Se no, crolla giù tutto, viene giù tutto. Allora, è bello ogni tanto risentire le parole. Io ci sono affezionato al buon Max, dico la verità. Non mi sono affezionato a tanti altri allenatori. Al buon Max sì, ma è una questione anche probabilmente caratteriale. Siamo abbastanza simili come a livello di ridere e scherzare. Insomma, ci piace la battuta, ogni tanto qualche cazzatina per sdrammatizzare. Anch'io sono fatto così, anche se in radio cerco di tenere un livello decoroso, ecco. Fuori no. Ma al netto di quello, stavo dicendo... Quanti margini ci sono di vedere Spalletti lontano dalla Juventus l'anno prossimo? Perché poi la domanda è quella, ragazzi. È inutile che stiamo qua a fare ricami, giri. Secondo me poche. Perché? Perché Spalletti nel post partita ha detto: devo vedere John Elkann, dovremmo fare il punto, dovremmo allinearci. Da quello che filtra è difficile riuscire ad avere dei riscontri ad alti livelli come John Elkann, eccetera. Ma da quello che filtra in casa Juve non c'è la volontà da parte della proprietà in questo momento di mettere in discussione l'allenatore blindato fino al 2028, ma non è un problema di durata di contratto, perché l'ho scritto oggi Tutto Sport, ma è così. In ogni caso, se si decidesse di fare senza Spalletti lo stesso Spalletti, probabilmente non sarebbe a impuntarsi a pretendere tutti i soldi fino al 2028. Quindi non è una questione economica o di contratto, è una questione di progetto. Cioè la Juventus ha scelto Spalletti, ha deciso di andare avanti con lui, l'ho rinnovato prima della Champions sapendo che c'era il rischio di non andare in Champions, magari non così concreto come poi si è palesato, però sapevi benissimo che rinnovando Spalletti a 3-4 giornate alla fine, 5, sapevi che c'era il rischio di non andare in Champions. È un rischio che hai calcolato e hai previsto, magari in percentuale minore, siamo tutti d'accordo, però hai deciso comunque di rinnovare Spalletti, quindi proseguire nel progetto. Quindi io non credo, al netto di tutto, che la Juventus metterà in discussione Spalletti, e non lo farà John Elkann. Discorso diverso se all'incontro, al colloquio con John Elkann, Spalletti si presentasse dicendo: caro ingegnere, io ho fatto il possibile, mi accorgo che questa squadra più di così non può fare, mi rimetto nelle tue mani e ti chiedo se secondo te ha senso continuare insieme. Discorso molto maturo, molto logico, e anche, tra virgolette, passatemi il termine, altruista da fare. Di un allenatore che potrebbe dire: io ho un contratto fino al 2028, non mi rompete le palle. Non all'ingegnere, chiaramente, però ecco, avete capito il concetto. Invece Spalletti credo che farà poi un discorso di questo tipo. E lì è giusto confrontarsi, parlarsi, capire quali sono le intenzioni della società, se la Juventus, al netto poi della Champions o della non Champions, come succederà, avrà la ferma volontà di continuare con Spalletti, oppure questa situazione mette in discussione un po' il progetto, il futuro e anche eventualmente Spalletti. Magari John Elkann potrebbe anche dire: ma noi avevamo pensato alla Champions, adesso senza Champions cambiano le cose, è il tuo contratto fino al 2028, è chiaro che tu hai firmato, però ecco, in quel caso lì è chiaro che Spalletti non è uno sprovveduto, Io credo che accetterebbe di buon grado anche di farsi da parte se questa fosse la volontà poi condivisa, cioè deve essere una volontà condivisa sua e della dirigenza, proprietà. In questo momento, vi dico quello che filtra, poi magari le cose cambiano, ma in questo momento la proprietà non ha intenzione di mettere da parte Spalletti. Oggi, domani, chissà, ma oggi è così. E quindi si potrebbe arrivare a un divorzio inaspettato e sicuramente imprevisto solo nel caso in cui Spalletti si presenti poi all'appuntamento dicendo: ragazzi, non me la sento più di andare avanti e non ho intenzione di mettermi a lavorare per un anno prossimo ridimensionato, senza Champions, con tanti AD, senza un mercato certo, e quindi non me la sento. Ecco, in quel caso lì allora credo che ci sarebbero poche chance di continuare insieme. Però attenzione, non sarà la proprietà, la Juve, la dirigenza a mettere in discussione Spalletti. Discorso diverso per quanto riguarda i dirigenti. Ragazzi, ci sono dei dirigenti, come lì ha messo tutti, ha messo le figurine al posto giusto, cioè ha riempito tutte le caselle della dirigenza e in questo momento la Juventus ha l'organigramma al completo. Però come dicevo io, non basta prendere dei grandi professionisti, serve gente di campo, serve gente con il pelo, serve gente da Juve e serve gente che conosce Juve e dintorni. Probabilmente non tutti hanno dato un contributo netto e infatti in questo momento oltre a Comolli in bilico c'è anche Modestò, ma non soltanto, potrebbe cambiare volto la dirigenza juventina. Al punto fermo, come dicevamo, lo confermo, l'ho detto anche Jacopo ai nostri microfoni, rimane Giorgio Chiellini, che diciamo così è il riferimento lato tecnico campo della proprietà insieme a Luciano Spalletti, gli uomini di cui si fida John Elkann. Si fida anche tanto anche di Comolli perché l'ha scelto lui, l'ha messo lui lì, però in questo momento un responsabile di questo, diciamo così, fallimento è sicuramente Comolli. È lui che ha fatto il mercato, è lui che ha fatto le scelte, è lui che ha scelto i dirigenti. Quindi se in questo momento la Juventus fallisce l'obiettivo minimo, il quarto posto, la responsabilità maggiore è quella di Comolli. Quindi se deve pagare qualcuno, se qualcuno andrà via, probabilmente sarà Comolli. Poi bisogna capire, vedere, l'ultima parola spetta esclusivamente a John Elkann che deciderà, ma è chiaro che in questo momento in discussione c'è il lavoro e il futuro di Comolli, così come quello di Modestò, insomma non ha particolarmente influito nelle dinamiche di mercato Juventus e da direttore tecnico, insomma in quello che doveva fare negli ultimi mesi, mentre la posizione di Chiellini è decisamente più ferma, così come quella di Spalletti. Io vi ho dato i miei aggiornamenti del 20 maggio alle 14.30, poi non è detto che andrà tutto così e che sia tutto lineare, come vi sto dicendo. Al momento la situazione è questa, ma non è cristallizzata, è una situazione fluida, in movimento, dinamica, sulla base di tante cose. Vedremo cosa succederà al derby, vedremo poi quale sarà l'imprinting che darà John Elkann e dovrà darlo a Spalletti, a Ferrero, a Comolli, alla dirigenza, al mondo Juventus. Mi aspetto probabilmente poi a fine campionato che oltre ai colloqui individuali ci sia anche un comunicato, una presa di posizione pubblica da parte di John Elkann che possa in qualche modo tracciare la linea in un momento complicato, in un momento di tempesta, tracciare la linea e soprattutto dettare poi le priorità per il futuro della Juventus. Questo probabilmente dovrà fare John Elkann e lo farà dopo il derby contro il Torino, dopo aver parlato con i diretti interessati per farsi un'idea della situazione e capire chi è da Juventus e chi non è da Juventus in dirigenza e in campo, perché da troppi anni, da troppi mesi, da troppe settimane la Juventus si è fatta carico anche di elementi che evidentemente non sono da Juventus, giocatori ma non soltanto. Per il bene comune probabilmente quest'estate, bisogna farlo prima, meglio farlo prima che poi, ma quest'estate è ora di sedersi a un tavolo e capire veramente chi è da Juve e chi non è da Juve e chi non è da Juve. Non ci sono santi che tengono, cioè in questo momento credo che la Juventus possa tranquillamente fare a meno di giocatori o elementi che non considera determinanti per il progetto presente e futuro. 14.32, quindi la prima mezz'ora è volata, ospite, messaggi che leggeremo poi nella seconda mezz'ora, sono arrivati tantissimi, li metto in fila e li leggo tutti, non vi preoccupate, almeno cercherò perché sono tanti. E poi continuiamo a parlare di una Juve all'anno zero per il quarto, quinto, sesto anno consecutivo, vedete voi, ma la situazione è questa. 14.32, tra pochissimo.
13: L'ora della vecchia signora. Ben ritrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione, De Laurentiis ha accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. La primissima scelta è rappresentata da Maurizio Sarri al passo d'addio con la Lazio. C'è lui in polle. In queste ore il toscano darà una risposta definitiva. Sul piatto un biennale da 2 milioni e mezzo di euro, una proposta simile a quella dell'Atalanta. Sono proprio i bergamaschi spinti dal DS in pectore Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. De Laurentiis affretta e si è già mosso per un piano B che porterebbe a Max Allegri. Notte di festa a Londra per la vittoria della Premier League che all'Arsenal mancava da 22 anni. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera quando il Manchester City di Guardiola non è andato oltre il pareggio a Bournemouth. Un punto che ha spento ogni speranza di rimonta del City, aprendo i festeggiamenti dei tifosi dell'Arsenal.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dire.
1: TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
0: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.
3: Popolo juventino, buon pomeriggio, ben trovati a questa nuova puntata di Ieri e Oggi. Franco Leonetti ovviamente in diretta, sono le 15.06. Partiamo, ovviamente l'analisi è quella dei mali della Juventus e delle situazioni correlate. Intanto saluto il caffè istituzionale di Manuel, perché tanto 15.05, 15.06 e ora si sa benissimo. Allora, voglio partire dall'editoriale che puntualmente è uscito ieri su bianconeranews.it, la mia frecciata consueta del martedì, e devo dire che già il titolo dice tanto, dice tutto: disastro Juve, tutte le responsabilità di Elkan e Comolli. Partendo sempre da un fattore molto chiaro e conclamato: manca ancora una giornata alla fine del campionato. L'ho detto ieri, lo ribadisco, io non credo ai miracoli, se poi dovesse arrivare un miracolo ben venga, ma anche se la Juve il 24 maggio alle 11:30 di sera, alle 23:30, si trovasse in Champions, la sostanza non cambia, perché io in questo editoriale, nella mia frecciata, ho analizzato quelle che sono tutte le responsabilità di John Elkann e di Damien Comolli. Ho messo ovviamente John Elkann in primis come primo colpevole sul banco degli imputati, perché è evidente che la proprietà in questi anni abbia sbagliato tanto, tantissimo, abbia sbagliato innanzitutto gli uomini di riferimento, gli uomini che dovrebbero condurre la Juve a essere competitiva. Non mi è sfuggito un fatto: John Elkann nei mesi passati, cioè prima dell'inizio di questa stagione, disse la prossima stagione, quindi quella attualmente in corso, dovrà essere la stagione del rilancio, del ritorno alla competitività. Ebbene, la Juve, se finisse il campionato oggi e se sta in classifica, è il risultato peggiore è quello del 2010-2011 al settimo posto, quindi vorrebbe dire il peggior piazzamento negli ultimi 15 anni. E soprattutto dovremo capire cosa vorrà fare John Elkann. Cioè, lo dico da mesi, adesso l'argomento è caldo, ma ho sempre detto: Comolli demansionato e quindi farà solo la D, non metterà più il naso, il becco all'interno di questioni tecniche e di questioni di mercato, oppure John Elkann si è stufato, prende il signor Comolli e lo defenestra. Quindi purtroppo le responsabilità pesanti, pesantissime della situazione attuale della Juve dipendono in primis da John Elkann, però poi ci mettiamo anche Damien Comolli, il quale, lo dicevo ieri, lo dico da mesi e continuo a ribadirlo, ha tre colpe che sono secondo me pesantissime, pesano una tonnellata per millimetro quadrato: l'aver sbagliato totalmente, completamente, spendendo parecchi soldi il mercato estivo, inimicandosi il PSG con la situazione di Colomoni, che fondamentalmente era fatta, è inutile tornare sulla cronaca, sappiamo cosa è successo, inimicandosi lo stesso Spalletti, allenatore che il giorno dopo che si fa male Vlahovic chiede un attaccante di peso e come lì non riesce a prenderlo, da lì incominciano le frizioni e oggi il rapporto è molto lacero. Abbiamo spiegato ieri, Spalletti non va da Comolli, Spalletti va a dialogo direttamente con la proprietà e con John Elkann, e questo spiega completamente tutto alla chiusura del cerchio. E poi, come ho detto tante volte, secondo me l'errore più madornale è iniziare una stagione con un allenatore per il quale non si prova fiducia, e quindi capiremo, perché ovviamente le decisioni spetteranno a John Elkann. Ho preso in considerazione anche Spalletti e ne parleremo ovviamente durante questa puntata. Secondo me ha sicuramente fatto degli errori, certamente ha fatto degli errori, ma il meno colpevole di questa situazione, allenatore entrato in corsa, squadra fatta non per lui, chiede un giocatore importante a gennaio, non gli arriva, ha dato un'impronta alla Juve, sicuramente poteva e doveva essere più incisivo in alcune partite, ma è inutile tornare sulla qualità di questo gruppo che ai noi conosciamo bene. E ho preso in considerazione anche la figura di François Modestò, che è una sorta di elemento aleatorio scelto da questa dirigenza, quindi da Comolli come direttore tecnico. Non si è mai capito quali siano le sue funzioni, ed è una domanda che il popolo juventino si pone, e a parere mio giustamente. Dico solo una cosa, che una Juve eventualmente senza Champions vedrebbe probabilmente Modestò, non so se messo alla porta, ma in forte bilico. E questi sono ad oggi i temi di discussione, ricordando sempre che ovviamente domenica alle 20.45 ci sarà una partita molto sentita a Torino, il derby. Si spererebbe che la Juventus la vincesse finalmente, per poi giocarsi quell'1-2% di possibilità ancora residue, anche se ormai a parere mio tutto è stato molto molto compromesso. Quindi potete esprimervi tranquillamente su queste tematiche, o se avete altre idee, altre situazioni, visto che ieri si è sviluppato un grande dibattito, si sta sviluppando, vedo già che sono arrivati tantissimi messaggi anche su Twitch. Cercherò di dare spazio anche a voi, ma ve lo dico subito, con un numero così alto non riesco né a leggere né a far sentire tutto. Filippo Vagli, buon pomeriggio.
4: Ciao Franco, buon pomeriggio a te e un saluto alle amiche e agli amici di Radio Bianconera.
3: Filippo, io ho raccolto ancora ieri sera delle informazioni, ci sarà questo incontro ovviamente con John Elkann da parte di Spalletti. Da quello che mi risulta, Spalletti andrà a ribadire alla proprietà la sua volontà di restare e di avere soprattutto una squadra rinforzata, le famose garanzie tecniche che aveva chiesto prima di firmare il contratto, e non sarebbe neanche un problema se non venissero così confermate le promesse fatte dalla proprietà per lui fare un passo indietro. Ma la Juve riparte da Spalletti, poi nel calcio può accadere di tutto. Non so se ti risulta e il tuo pensiero a riguardo. Vai.
4: Sì, io credo che allora questo incontro, è chiaro che quando ci sarà determinerà tanto.
3: Permettimi di dire, Filippo, tutto perché hai bisogno di una base di ripartenza, e la base di ripartenza è Luciano Spalletti, a meno che lui non decida di fare un passo indietro. Prego.
4: Il problema, Franco, è che c'è una grandissima confusione, regna un caos veramente sovrano, perché intanto sono saltate totalmente le gerarchie, perché una società di calcio è un'azienda, e in un'azienda di norma, insomma, non si scavalcano tutte le gerarchie, quindi l'allenatore che dice vado a parlare direttamente col proprietario salta.
3: La dice lunga,
4: perché è una società dove ovviamente i livelli organizzativi sono molto molto deficitari. Come lì è evidente che ormai sia totalmente sfiduciato dopo le parole di pronunciato Spalletti. Modestò, ne ascoltavo prima intanto che mi davi la parola, hai perfettamente ragione, ha assunto un ruolo che nessuno ha ben capito che utilità potesse avere.
3: Che cosa faccia?
4: Oggi si parla di un ritorno di Tognozzi, a me piacerebbe molto, magari, perché è un gran bel dirigente, certo. Però sai, se oggi Tognozzi fa il direttore sportivo, esatto, credo in Portogallo, non credo che possa tornare a fare ancora lo scout, no? E quindi a quel punto potrebbe vacillare anche la posizione di Ottolini. Chiellini è una figura un pochino ambigua, no? Perché anche lui non ha un ruolo ben definito in questa società, quindi io credo che prima di tutto John Elkann, che io non posso mai dimenticare, che negli ultimi 6 anni ha speso 875 milioni per acquistare giocatori per la Juventus. Quindi tanto di perché una proprietà così in Italia non ce l'ha nessuno, e le altre sono in mano ai fondi stranieri. Vero. O a De Laurenti si è lodito, però è chiaro che
3: vanno spesi meglio,
4: cioè, e bisogna costruire una struttura adeguata,
3: assolutamente, forte, sì.
4: Perché se una società non è d'acciaio, tetragona, magmatica, il rischio è poi dopo che succedano queste cose qui, uno che scavalca una posizione, una che la prende un'altra, correnti un po' come nei partiti politici, fanno male. Troppi correnti d'aria e poi ti fanno venire il cervicale, il mal di testa, il raffreddore, e quindi insomma bisogna che veramente la Juventus ritrovi la sua identità e un ordine societario prima di ogni altra cosa, e poi anch'io credo che sia assolutamente necessario ripartire da Spalletti.
3: Guarda, io lo faccio vedere prima, ieri è uscito il mio editoriale, no? Come sempre di consueto su bianconeronews.it alle ore 18 ho titolato La frecciata, il titolo è evidente, disastro Juve, le responsabilità di Elkann e Comolli. Che tipo di gerarchia poni? Io ho messo ovviamente in primis John Elkann, la proprietà, per tutti gli errori fatti negli ultimi anni, ma i disastri fatti da Comolli sono ingentissimi. Comolli, a parere mio, non ne ha azzeccata una. E qui si pone il problema. Cosa fare? È tutto nelle mani di John Elkann. Io ne parlo da più di 2 mesi, 2 mesi e mezzo. Non speravo di non arrivare in un momento come questo, con purtroppo la Juve quasi fuori dalla qualificazione Champions, ma è evidente. O Comolli resta e viene demansionato e quindi fa solo la D, non entra più in questioni tecniche e di mercato, non entra in questioni tecniche, lo sottolineo 4 volte perché è una richiesta di Spalletti, questo lo posso dire con certezza, mi è stato confermato anche ieri sera. E poi ovviamente determinate scelte, abbiamo parlato di Modestò, quindi o demansionato oppure, se John Elkann deciderà, cambierà a D. Che cosa prevedi, che cosa ti senti, ma soprattutto quanto sono importanti le colpe di una D che, mi permetto di dire, non parla nemmeno l'italiano. Una cosa molto anomala, sentire un amministratore delegato, un grande dirigente Juve che non parla italiano, ma non è né razzismo né voler escludere qualcuno, è un dato di fatto, Filippo.
4: No, è gravissimo il fatto che, anche perché insomma è un francese, quindi teoricamente i francesi hanno molta dimestichezza e lo imparano rapidamente l'italiano, perché è una lingua che ha molte affinità, no? Certo. Quindi è veramente assurdo il fatto che ormai è quasi un anno insomma che è a Torino, perché arrivò il 1° di giugno dell'anno scorso e non parli ancora italiano. Altri ne ha fatti tanti sicuramente, perché ha gestito e ha speso malissimo i soldi che gli sono stati dati in mano. Ha impiegato troppo tempo a costruire la società, perché ha cominciato a cercare un direttore sportivo in giugno, quando è stato
3: nominato. Ottolini è arrivato a dicembre.
4: È arrivato a gennaio.
3: Sì, dicembre, poco prima dell'inizio del mercato di riparazione.
4: Quindi insomma, sicuramente forse gli è stato dato un compito che non era, diciamo, all'altezza di poter sostenere. È chiaro, Franco, che anch'io credo che a questo punto non sia più possibile una convivenza nell'area tecnica, no, tra Comolli e Spalletti, assolutamente no. Sì, certo, potrebbe fare un passo di lato, rimanere solo come amministratore delegato, uomo di conti, però Io credo che quando in una società i rapporti siano così deteriorati, probabilmente sarebbe meglio, diciamo, fare piazza pulita e cambiare. Il problema, Franco, che è una società, la Juventus, che ha bisogno di continuità, perché non può cambiare strada ogni sei mesi, ogni anno. Negli ultimi,
3: ma non puoi cambiare allenatore ogni sei mesi, non puoi cambiare dirigente di riferimento apicale ogni anno.
4: Dirigenze e 6/7 allenatori, quindi è chiaro che John Elkann, che probabilmente, insomma, ecco, forse lo possiamo dire, no? Lo sport non è proprio il campo in cui eccelle partito. Io non me ne intendo di motori, però mi dicono che anche la Ferrari non vada proprio magnificamente bene a livello sportivo, a livello probabilmente economico è un'altra azienda. Però insomma, a livello sportivo probabilmente tante scelte che ha fatto non hanno pagato, magari è stato anche mal consigliato. Certo, un proprietario con le idee un pochino più chiare a livello, diciamo, di scelte proprio gestionali serve, perché ripeto, non possiamo continuare a cambiare strada ogni sei mesi.
3: Sì, e poi tu facevi un riferimento dal punto di vista economico di quanto è stato speso. Io ti posso dire che nell'ultimo decennio la Juve ha speso intorno al 1 miliardo di euro per non avere un giocatore che sia leader, dei giocatori che sappiano risolvere le partite, uno scheletrato, la classica dorsale, cioè portiere, difensore centrale, un centrocampista di riferimento, la punta. Ci rendiamo conto che cifre sono state buttate alle ortiche, e uso questo termine perché siamo in radio, una cosa incredibile, Filippo. Quindi va benissimo, l'imprenditore e l'azionista di riferimento di maggioranza mette i soldi, ma poi bisogna saper scegliere l'uomo in grado di ottimizzare le risorse economiche. Non si può andare avanti così, mi pare evidente. E concludo, Filippo, tu sei un uomo di sport, tu l'hai giocato attivamente, anche se sei stato grandissimo, hai vinto cose molto molto importanti nella pallavolo, ma tu sai che quando un dirigente viene demansionato, messo da parte, quella è l'anticamera per un eventuale licenziamento. Mi pare evidente, no, Filippo? Che poi accada adesso o accada tra un anno o tra sei mesi, questo lo vedremo. Però come lì, lo possiamo dire, ha fallito totalmente sotto ogni punto di osservazione.
4: Ma insomma, che come lì sia bruciato, ormai credo che questo lo capisca chiunque. Poi tu, magari non è una cosa che ci sarà domani, magari ci potrà essere fra qualche mese, perché attenzione, Comolli non è soltanto un dirigente apicale, ma fa parte del CDA, è un membro del CDA, e quindi andare a sostituire un membro del CDA
3: non è così banale
4: che licenziare Modestò, no? Tanto per intenderci. Però insomma, che ormai la figura di questo dirigente sia bruciata è agli occhi di tutti. E però insomma è inevitabile che si debbano fare delle scelte di un certo tipo, perché questa d'altra parte è la storia che ci insegna, no? I cicli degli ultimi 50 anni sono stati fatti quando c'era Boniperti, che era un dirigente
3: assolutamente sì,
4: e poi dopo abbiamo vinto tanto con la triade, che erano tre personaggi incredibili, Betti, Gasgiraudo e Moggi, e poi siamo tornati a vincere con Beppe Marotta, che arrivò alla Juventus dopo 20, 22, 23 anni di esperienza in società medio-piccole, conosceva perfettamente il calcio italiano. Poi anche lui il primo anno nella Juventus fece fatica, perché portò Del Neri,
3: fece male, sbagliati. E avrebbe confermato Del Neri se non fosse arrivato Andrea Agnelli, che portò Antonio Conte. Questo va sempre ricordato.
4: Quindi capisci insomma l'importanza di l'errore probabilmente di aver dato così un'importanza così marcata a un dirigente, che io per carità nulla contro Comollino, non lo conosco nemmeno.

0: capiremo se andremo incontro a un'era importante o ancora ad anni di transizione come quelli che stiamo vivendo negli ultimi 6 anni.
1: Facciamo così, abbiamo poco più di 6 minuti. Ci sono veramente una marea di messaggi vocali. Io ringrazio come sempre tutti i nostri ascoltatori. Facciamo così, ascoltiamo un vocale, poi andiamo sugli iscritti. Facciamo proprio un botta e risposta, perché ovviamente spessissimo i nostri ascoltatori ci danno degli indizi e delle opinioni estremamente interessanti per ulteriormente aprire il dibattito. Via col vocale.
2: Alessio da Bollate.
1: Ciao Alessio.
2: Niente, allora io pensavo che, dato il fatto che sarà difficile, che salvo miracoli arriveremo in Champions, anche se la speranza è sempre l'ultima a morire.
1: Certo.
2: Allora io penso, a questo punto, dato che come tutti dicono pare che non riusciremo più ad arrivare ai Bernardo Silva, a questa gente.
1: Questo lo vedremo.
2: Io penso che comunque potremmo allestire almeno con almeno un 3-4 acquisti di un livello, diciamo,
1: non bastano buono, 3-4.
2: Soprattutto portiere, centrocampista, una punta.
1: Non bastano.
2: Quantomeno potremmo giocarcela per il campionato. Perché non è che le altre squadre siano così irresistibili.
1: Però c'è un mercato da fare.
2: Qualche nostra stupidata, punti persi stupidamente.
1: Buttati via.
2: Qualche errore, tanti errori arbitrali, potevamo essere comunque lì.
1: Alessio, rivolgo ovviamente il tema a Filippo Vagli, e ricordo sempre che Filippo lo trovate anche sui social con frammenti bianconeri, pagina assolutamente da seguire con grande interesse. Io ieri sera ho avuto ancora le conferme. Allora, Spalletti vuole 5-6 barra titolari, ci sono giocatori che in questa squadra oggi non vuole più vedere, altri dovrà tenerseli, ma lo ha detto anche lui pubblicamente. E però, Filippo, non bastano 3-4 acquisti per essere competitivi. Non so cosa la pensi tu.
0: Per tornare a essere competitivi serve almeno un uomo per reparto, un rinforzo vero in ogni zona del campo, quindi a partire dal portiere, la difesa, il centrocampo, la tre quarti, la prima linea, ma soprattutto giocatori dal peso specifico importanti, giocatori che abbiano un impatto reale, non l'impatto che hanno avuto gli Openda, i Kelly, i David e i João Mario. Perché serve esperienza, serve personalità, serve affidabilità, servono giocatori capaci di alzare il livello. Dopo è chiaro che con i mancati introiti della Champions League, perché insomma noi ancora con l'1%, come hai detto prima giustamente tu, ce lo giocheremo domenica sera, ma dobbiamo...
1: Ma devi vincere, ma devi vincere il derby, innanzitutto.
0: Devi anche vincere. Ecco, è chiaro che bisognerà prendere giocatori che rispondano a esigenze precise, perché il Paris Saint-Germain, vedi Franco, ha insegnato che con le figurine non si vince niente. Esatto. Il Paris Saint-Germain ha incominciato a vincere quando ha ceduto Mbappé, Messi e Neymar, comprando giocatori funzionali, capendo dove c'era da intervenire, e questo lo puoi fare anche se non hai una vagonata di soldi da spendere. Poi è chiaro che noi un po' di giocatori da vendere ce li abbiamo,
1: certo,
0: e la capacità,
1: magari un sacrificio importante potrebbe esserci. Io quando penso al sacrificio penso a Bremer, devo dire la verità.
0: Ci sarà sicuramente, perché tra l'altro la sua clausola va a coprire quasi totalmente l'ammanco degli Troiti Champions, e poi anch'io cercherei di liberarmi di diversi giocatori che abbiamo, e poi spendendo bene i soldi, io torno a ripetere, perché ormai è un discorso rotto, la Juventus tornò a vincere nel 2011 acquistando solo un campionissimo Pirlo, e poi
1: a zero,
0: prendendo tanti giocatori funzionali come Vidal, che era un giovane ma non era un giocatore affermatissimo, Lichtsteiner, Giaccherini, Estigarribia, questi giocatori che non erano decisioni ma erano giocatori funzionali a quello che chiedeva l'allenatore.
1: Prese anche a Jarro Elia, ma non l'abbiamo mai visto, perché mi risulta che Antonio Conte dopo i primi 3 allenamenti l'aveva già accantonato. Ti leggo qualche messaggio da Twitch. Fino alla fine dice: io ci metterei nella dirigenza del Piero Zidane e via tutti i giocatori che non sono da Juve.
0: Guarda, io

0: fare il dirigente è un mestiere troppo diverso da fare l'allenatore. Poi magari funzionerebbero benissimo e sicuramente sono delle icone bianconere, però Franco, quanti grandi giocatori poi hanno fallito nel ruolo di allenatori o dirigenti? Fermo restante, per tutta una serie di motivi, probabilmente oggi la figura, un grande ex giocatore come è stato Bettega per la Triade, come era Boniperti nell'epoca Trapattoni e come era Nedved nell'epoca Andrea Agnelli, male non ci starebbe.
1: Poi Bonni dice: questa squadra negli ultimi 5 anni non ha fatto più di 70 punti, perciò puntini puntini, è vero, la Juve degli ultimi anni in classifica, questa è la quota, la mediocrità,
0: è la mediocrità, esatto, la quale ci stiamo abituando e non ci dobbiamo abituare, perché la Juventus non può essere un club che vivacchia nella mediocrità.
1: Poi Fabio Di Rò, secondo voi Elkan e Agnelli si sentono per parlare di Juventus senza presupporre attualmente improponibili ritorni? Guarda, ti rispondo io perché ho notizie freschissime, sono 7 mesi che Andrea Agnelli e John Elkan non si sentono neanche al telefono. Questo non vuol dire che ci sia rottura, semplicemente ognuno è impegnato nei propri affari, ma quello che dico da sempre per un ritorno di Andrea Agnelli, a cui io credo e penso succederà in futuro, è ancora prematuro. Agnelli addirittura deve ricevere questa sentenza dal tribunale, dal CEDU, quindi dal tribunale europeo dei diritti dell'uomo. Siamo alla fine, ti leggo ancora questo messaggio. Mirko dice: Franco, vedi il Milan, è tornato a vincere con Maldini in società, poi il nulla cosmico. Servono dirigenti bravi e di grande conoscenza del calcio italiano. Io sottoscrivo quello che ha detto Mirko. A te Filippo.
0: Sì, è la pura e la vera verità. Tu guarda l'Inter come è cambiato da quando si è andato Bettemarò.
1: Esattamente.
0: Una squadra che non vinceva nulla, c'è molto occasionalmente un grande dirigente con una rotta l'ha cambiata completamente.
1: Però quindi possiamo dire una cosa prima che arrivino piagnistei, perché leggo ogni giorno su Marotta: Marotta a Torino non poteva più rimanere, punto, finito. Quindi l'esperienza, cioè, con la Juventus era assolutamente esaurita. Filippo, siamo arrivati al termine, un sì o un no, comunque un tuo pronostico. Quel 2% che io do ancora di qualificazione Champions, la Juve riuscirà a coglierla, quindi riuscirà almeno a vincere il derby oppure no? E sarà Europa League soprattutto?
0: Allora guarda, fino alla fine mi contraddistingue proprio come filosofia di vita, però Franco, credo che obiettivamente
1: sia finita.
0: Sia chiusa qui. Poi ripeto, spero di sbagliarmi domenica sera alle 11 di sera per andare a festeggiare un quarto posto che è abbastanza agghiacciante, no?
1: Sì, però in questo momento sarebbe importante.
0: In questo momento sarebbe importante.
1: Filippo Vagli, con i suoi frammenti bianconeri, match analyst, uomo di grande conoscenza calcistica, tecnica e della Juve, grazie come sempre, un abbraccio.
0: Grazie a te Franco, è sempre un piacere, e saluto tutte le amiche e gli amici di Radio Bianconera.
1: A prestissimo Filippo Vagli, noi siamo già oltre, abbiamo sforato, quindi mi sta ammonendo Manuel, break, veloce.
2: Ieri e oggi.
3: Ritrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono ore decisive per la panchina del Napoli. Dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione, De Laurentiis ha accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. La primissima scelta è rappresentata da Maurizio Sarri, al passo d'addio con la Lazio. C'è lui in polle, in queste ore il toscano darà una risposta definitiva. Sul piatto un biennale da 2 milioni e mezzo di euro, una proposta simile a quella dell'Atalanta. Sono proprio i bergamaschi, spinti dal DS Impectore e Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. De Laurentiis affretta e si è già mosso per un piano B che porterebbe a Max Allegri. Notte di festa a Londra per la vittoria della Premier League che all'Arsenal mancava da 22 anni. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera quando il Manchester City di Guardiola non è andato oltre il pareggio a Bournemouth. Un punto che ha spento ogni speranza di rimonta del City, aprendo i festeggiamenti dei tifosi dell'Arsenal. Il titolo arriva al settimo anno di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners. Ora i tifosi sognano il double con la finale della Champions League che si giocherà il 30 maggio contro il Paris Saint-Germain. Il tennis, domani alle 14 in programma il sorteggio di Roland Garros e gli occhi saranno puntati chiaramente su Jannik Sinner. Nel torneo maschile l'azzurro sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw. Sinner potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alle 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex de Minaur. Il Giro d'Italia riparte dopo la cronometro di ieri vinta da uno strepitoso Filippo Ganna. Oggi in scena l'undicesima tappa, partenza avvenuta dalla Toscana per poi spostarsi verso la Liguria. Giornata che sembra ideale per una fuga da lontano, con i big che potrebbero prendersi una pausa. Si parla di fughe e non si può non citare Jonathan Narváez, già vincitore di due tappe in questo giro. Chi cerca di sbloccarsi è Giulio Ciccone, che sul finale può fare bene. Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra in pedana, spada e sciabola. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio saranno 48 gli atleti in gara per l'Italia. Le spadiste impegnate a St. Maur, gli uomini invece a Berna. Si tratta degli ultimi appuntamenti del circuito stagionale prima degli europei di Anthony e dei mondiali di Hong Kong. Dalla redazione sportiva è tutto.
4: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord è stabile, in prevalenza soleggiato, con qualche isolato piovasco o temporale diurno, ma solo su Alpi e Prealpi centro-orientali. Temperature in rialzo, con massime tra 20 e 25 gradi. Al centro stabile e soleggiato, con locale variabilità pomeridiana sulle zone interne, difficilmente associata a fenomeni. Temperature in aumento, con massime tra 20 e 25 gradi. Al sud stabile e soleggiato, con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, ma associato a scarsi fenomeni. Temperature in aumento con massime tra 21 e 24 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
4: che segue la tua squadra.
5: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta. Ieri e oggi.
1: Allora, con Manuel stavamo facendo un sorriso e in questi giorni c'è veramente poco per cui essere felici. Facciamo così, partiamo con un vocale, poi ve lo dico subito, veramente una gragnuola di messaggi di vocali sia su Twitch che sulla nostra chat, grazie. L'argomento ovviamente è scottante e cercherò di dare più spazio possibile a tutti voi, ma sappiate che non sarà possibile per ovvi motivi, dovrei stare qui fino alle 20 e ovviamente...
7: Infatti adesso faremo un abbonamento
1: per
7: i vocali, chi paga di più, no scherzo.
1: Non dire certe cose che può essere un boomerang. Partiamo col vocale. Esatto, era una battuta. Vai col vocale, Manuel.
8: Anco,
1: ciao Emilio.
8: Da Padova.
1: Ciao Emilio.
8: Cosa posso dire? Diciamo che vorrei una Juve diversa.
1: Lavoreremo
8: adesso. Abbiamo gli ultimi 90 minuti. Noi dobbiamo vincere, ma se giochiamo così non vinciamo. E poi se dovessimo vincere, dobbiamo solamente sperare che perlomeno due squadre falliscono, che può essere il Milan o la Roma, fatto anche loro un pareggio, o che vinca il
1: ci sono mille combinazioni,
8: o le altre due non vincono, pareggiano, o d'altronde abbiamo solamente da sperare che le altre sbagliano.
1: No, dobbiamo sperare che innanzitutto la Juve vinca, cioè. Caro Emilio, dobbiamo sperare che innanzitutto la Juve vinca, perché quella è la condizione sine qua non, se no non ti poni neanche nelle condizioni di sperare che altri possano fallire, ovviamente. Abbiamo già lui?
7: Certo che lui.
1: Raffaello Corvo, buon mercoledì.
9: Ciao Franco, un abbraccio a te, a Manuel e a tutti gli amici che ci stanno seguendo fino alla fine.
1: Ti vedo un po' scorato, eh?
9: Ma lo parliamo di tennis, Franco.
1: Non si può, cioè, potremmo parlare di Sinner, dei grandi record, fantastico Yannick, fantastico. Però parliamo con piacere di Juve, anche se con un profondo dolore che ci attanaglia il cuore. Dai, io voglio partire da alcuni messaggi, poi facciamo delle riflessioni. Da Twitch fino alla fine 69 dice: io ci metterei nella dirigenza del Piero Zidane e via tutti i giocatori che non sono da Juve. A te, Raffaello Corvo.
9: La mia era ovviamente una battuta, sì, si parla di Juventus, certo. 24 ore su 24, così come abbiamo fatto anche ieri. Ho sentito anche l'intervento di Pippo precedentemente, che mando un grandissimo abbraccio, cui mi trova molto d'accordo su tante situazioni. Fare il dirigente, Franco, tu lo sai, è un'altra cosa rispetto a quello che poi è stato il campo. Ci sono stati grandissimi campioni del campo che poi sono confermati grandi dirigenti, però ricordo sempre che non è matematico questo.
1: Vero.
9: A cui voglio dire che serve sicuramente una grande preparazione, una grande esperienza e tutto quello che poi può comportare. Ecco, una figura che può ricordare un po' questo è lo stesso Roberto Bettega, lo stesso Pavel Nedved, che sono stati campioni importanti. Il grandissimo, immenso Giambiero Boniperti, che credo sia stato forse l'emblema di tutto quello che poi stiamo raccontando. E altri, ecco, non funziona sempre, però potrebbe sicuramente essere una delle prossime mosse da parte della Juventus.
1: Nella frecciata, nel mio editoriale uscito ieri puntualmente su bianconeranews.it, io ho titolo Disastro Juve, tutte le responsabilità di Elkan e Comolli. La proprietà, John Elkan in primis, sul banco degli imputati, perché negli ultimi anni ha scelto degli uomini inadeguati. Comun lì, perché ovviamente ha sbagliato tutto, mercato estivo, non ha preso nel mercato invernale centravanti, che aveva chiesto ovviamente Luciano Spalletti. L'errore madornale è stato quello di non riuscire a cambiare un allenatore in estate, un allenatore in cui lui non credeva, e il manuale dell'ottimo, del bravo dirigente ti impone di non iniziare una nuova stagione con un uomo, un collaboratore che ovviamente non gode della tua fiducia in questo caso. Sei d'accordo su questa mia cronologia, su questo tipo di graduatoria? Ci metto anche Modestò, nessun tifoso juventino ha capito seriamente di che cosa si occupi. Spalletti è un tema che affrontiamo tra poco, ma lo dico molto chiaramente, secondo me è la persona che ha meno responsabilità di tutti. Però qui viene chiamato ovviamente in causa fortemente, pesantemente, la proprietà, John Elkan, il dirigente apicale e poi anche il direttore tecnico, che mi risulta appunto François Modestò, in caso di non Champions della Juve potrebbe lasciare, potrebbe essere messo alla porta. A te, Raffaele.
9: Franco, approfitto per dire sempre, ecco, che è veramente molto interessante quest'altro appuntamento con la frecciata. Perché
1: grazie, troppo buono. No,
9: guarda, sono, come sai, sono sempre sincero e mi è piaciuto come hai scandito, ecco, un po' la cronologia, perché poi nell'ultimo periodo, non so se ci fai caso, ci fa anche molta confusione quando bisogna, sì, andare a narrare quello che è successo. Dal punto di vista cronologico credo sia stato importante fare questa scaletta. Franco, lo sai, io credo che alla fine, quando si torna indietro in alcune scelte, è palese il significato, ecco, di un concetto che ci porta tante volte a dire abbiamo sbagliato, e non è purtroppo facile oggi rimarcare un po' tutto quello che è successo, perché credo che tutto dipenda non solo dalle scelte che sono determinanti, e tu le hai citate, ma anche da questa cronologia, perché se tu ci fai caso, i tempi calcistici che di solito vogliono una preparazione ad una stagione, una società e tanto e tutto quello che poi comporta, non sono stati sicuramente facili, adeguati, ecco, utilizziamo il termine che vogliamo, perché qui parliamo di un direttore all'epoca, direttore poi diventato amministratore, che arriva prima del mondiale, poi direttore sportivo che è arrivato addirittura sotto Natale, con il direttore tecnico che invece è arrivato a stagione iniziata, quindi una società che si è, una dirigenza, scusami, che si è formata strada facendo, e credo che questa
1: una sia cosa molto molto anomala, diciamo.
9: Anomala, sì,
1: lo abbiamo detto e ripetuto tante volte, vuol dire che anche lì qualcosa non ha funzionato, ovviamente.
9: Ecco, qui c'è da chiedere, secondo me, questo mio parere da umile tifoso, a John Elkann, la proprietà, che quando ha fatto questa scelta, ecco, sapeva sicuramente che andava incontro a questa a questi tempi che probabilmente non sono tempi che poi nel calcio
1: sono anomalie, Raffaello, la verità, io posso dire, a me non piace fare,
9: perché da una parte, scusami Franco, c'era la, veramente chiudo il concetto,
1: dall'altra parte
9: c'era
1: tranquillo
9: il separarsi dalla vecchia dirigenza, da Cristiano Giuntoli e tutta la squadra, quindi questo secondo me è stato uno dei punti importanti, e lì potremmo capire il perché poi si è fatto tutto questo. Scusami Franco,
1: no, ma figurati, no, sono io che ti ho interrotto. Io personalmente proprio qui lo dissi, avevo dei dubbi, poi ho detto facciamo lavorare con Molli, ma l'estromissione in quel modo di Giuntoli, che non poteva rimanere alla Juve perché non godeva più della fiducia di nessuno, ti arriva un nuovo dirigente che deve essere apicale, ti arriva al 2 di giugno, inizio giugno, e poi tutto quello che è successo, io ero già molto molto scettico, speravo di essere smentito, e invece. Silver 0468, ciao ragazzi, intanto è vero che non si può cambiare sempre ogni anno, ma mai come questa volta, con Molli, Ottolini e l'altro francese Modestò, devono essere sostituiti con dirigenti capaci, e per quanto riguarda la Champions per me ci vanno Milan e Como. Valerio da Gran Canaria.
9: Oh, questa è una bella sorpresa, perché il Como oggi si trova sicuramente un po' più svantaggiato rispetto alle altre. Dovrebbe sperare con un risultato falso della Roma a questo punto, che a Verona troverà una squadra già retrocessa, ma che, come abbiamo visto contro di noi,
1: purtroppo non conta nulla.
9: Singolare, Franco, il fatto di questa Fiorentina, che ha fatto la sua partita, giustamente noi probabilmente in campo non siamo
1: scesi, stati noi ad essere delle ciabatte vecchie, con
9: e poi,
1: tutto il rispetto.
9: Poi, mentre all'Olimpico, io credo che la Fiorentina non sia proprio scesa in campo, questo è il calcio, dipendeva da noi quella partita, e sono convinto che anche la reazione dopo il match del mister abbia fatto capire tante situazioni di questa squadra, che ricordo fino a due giornate fa qui si faceva un discorso addirittura di secondo posto,
1: sì.
9: E abbiamo buttato al vento tutto quello che era stato riuscito, che era stato creato all'interno di questo percorso. Qualcuno mi potrà dire, e io sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, non tutto va bene, anzi ci sono sempre state cose che andavano cambiate, questo lo sappiamo.
1: Lo sappiamo.
9: Però Franco, una volta che arrivi a giocarti, cioè, queste possibilità, non puoi sicuramente fare partite del genere, e questo secondo me non accade mai per caso quando succede.
1: Purtroppo la verità è questa. Poi Joshua Forita, 72 punti, che prima un amico, vedo Joshua molto puntiglioso in questi giorni, un amico aveva detto la media degli ultimi anni della Juve in classifica è arrivare a quota 70, è la verità, poi siamo 70, 71, 72, 73, siamo lì purtroppo, la realtà è questa. Poi Andrea, manderei via Comolli e dentro Gagliani, e poi Ildiz, poco concreto.
9: Ma questa di Gagliani,
1: Ildiz me lo tengo, Gagliani.
9: Però ragazzi, scusatemi Franco, però ragazzi, io capisco, le idee sono tutte rispettabili,
1: sì, certo.
9: Però ragazzi, Ildiz sta giocando con infortunato non so da quanto tempo,
1: non
9: dai ragazzi, tempo. Dai.
1: Non un mucchio di tempo. Ciao Frank, se non si qualifica in Champions come lì, secondo me è giusto che alzi i tacchi, anche perché Giuntoli, nonostante la qualificazione, è stato mandato via. Alessio da Terricciola. Poi dice, aggiunge, Comollino mi aveva convinto per niente sul mercato, infatti nessuno dei suoi acquisti estivi ultimamente ha giocato. La cosa incredibile è che se noi andiamo a vedere le formazioni della Juve quest'anno praticamente è difficilissimo trovare nuovi acquisti arrivati in estate. Questo parla ulteriormente del clamoroso fallimento della campagna estiva, mi pare evidente.
9: Da una parte sono errori di mercato, come abbiamo detto diverse volte, errori di valutazione, errori di acquisti giocatori che non sono da Juventus, Franco, che non sono performanti per questa Juventus. Però d'altra parte, tu hai detto prima, Luciano Spalletti è quello meno responsabile.
1: Sì,
9: in quella responsabilità che ha anche lui, secondo me c'è da dire che poteva insistere di più su qualche elemento che secondo me è stato escluso molto bruscamente. Questo è il mio parere personale. Ad un certo punto, Franco, quando giochi contro una Fiorentina che hai una punta isolata in attacco, io dico che se hai degli attaccanti in panchina, lo so che magari non sono attaccanti tuoi preferiti, prendi e metti dentro, perché poi alla fine l'abbiamo fatto un tiro in porta. Cioè, secondo me c'è anche questo da dire, e tu sai benissimo, e chiudo, che per me Luciano Spalletti deve essere il pilastro del futuro della Juventus.
1: Ha introdotto l'argomento Luciano Spalletti e secondo me dobbiamo andarci, giustamente. Spalletti, secondo te la base da cui ripartire, lo hai appena detto, io ho detto che secondo me è meno colpevole, ha compiuto anche lui degli errori, ci mancherebbe altro, ma anche all'inizio ricordo la trasferta di Napoli dove sbagliò, mise Cabal dentro, però almeno lui fa autocritica, perché anche dopo, sì, la Fiorentina ha detto io mi metto in discussione, però poi dice andrò a parlare con Elkan, bypassando, mettendo da parte Comolli, lo sappiamo, l'ho raccontato, lo racconto ancora adesso, i rapporti tra Spalletti e Comolli non sono idilliaci, mi risulta che Spalletti non voglia più avere Comolli di fianco per alcune situazioni tecniche, e mi risulta anche che andrà a parlare con John Elkan per riscuotere quelle promesse, quelle garanzie tecniche che aveva voluto lo stesso Spalletti prima di firmare il contratto. Se non dovessero arrivare garanzie tecniche, lui è pronto a fare anche un passo indietro, ma io dico non si può cambiare allenatore ogni anno. Abbiamo trovato un allenatore che ha capito cos'è la Juve e ha fatto secondo me un buonissimo lavoro, poteva essere, sì, ottimo. Bisogna ripartire da Spalletti, questo per me. Cosa secondo te succederà e se sei in linea con questo tipo di pensiero?
9: Sono molto in linea, Franco, sono totalmente in linea con quello che stavi dicendo, perché credo che il campo, a prescindere da questi ultimi due risultati, ci abbia dimostrato che questa squadra ha preso un'identità. Oh ragazzi, qui fino a due giornate fa si parlava quasi di secondo posto, e questo non significa, ripeto, che è tutto rose e fiori, anzi.
1: La cosa drammatica è essere al sesto adesso.
9: Adesso avremmo avuto sicuramente un'ottica diversa, sì, cambiamenti, ma non così come li stiamo vivendo adesso. Franco, quello che dici, se ovviamente poi è confermato, se verrà confermato, se è confermato, io poi mi attengo a tutte le tue informazioni, mi fa riflettere su una cosa. Un'azienda, una società, a mio avviso dovrebbe avere una gerarchia, e se così fosse, esatto, credo che sia proprio una rappresentazione di un qualcosa che a me francamente non piace, mi dà un messaggio,
1: concordo,
9: non positivo in tal senso. Quindi mi aspetto, ecco, che una proprietà dovesse, ecco, essere confermato tutto, andasse prima di tutto a risolvere queste questioni.
1: Perché ma è la stessa proprietà che combina degli sfacelli e dei disastri, perché quando tu sbagli, l'uomo apicale che deve fare l'amministratore delegato e deve essere colui il quale tiene le redini della società stessa, e senti il tuo allenatore che ti dice io vado a parlare con la proprietà, e mi risulta che il filo tra allenatore Spalletti e proprietà John Elkan sia solidissimo e sia di grandissimo spessore. Poi nel calcio può succedere di tutto, ma questo ci dice già molto su quelle che sono le collocazioni di uomini che avrebbero dovuto comandare, fare la differenza nella Juve, e invece non l'hanno fatta, anzi hanno fatto dei disastri.
9: Io, Franco, dico anche che apprezzo tantissimo questa frase di Luciano Spalletti quando dice se ci sono problemi sul contratto magari dovesse essere diverso l'allenatore che sceglierete. Cioè,
1: faccio
9: per
1: un
9: me
1: passo indietro.
9: No, ma perché vedi, no, è merce rara questa.
1: Sì, sì,
9: perché lui, dal punto di vista umano.
1: C'è un altro aspetto, Raffaello, scusa se ti interrompo, ma per coordinare tutto il discorso, poi andiamo ad ascoltare vocali, a leggere messaggi, potremmo stare qui fino alle 20 e sarebbe bello. Spalletti nel post partita Juve Fiorentina 0-2 dice: io le idee chiarissime, e questo secondo me deve essere un aspetto morale confortante e importante. È chiaro che poi le idee chiarissime vanno tramutate in rafforzamenti, in giocatori da dismettere, altri da portare a casa. Io però sono curioso di vedere cosa succederà eventualmente senza gli introiti Champions. È automatica secondo te una ricapitalizzazione da parte di John Elkann eventualmente?
9: Io credo di sì, Franco, io credo di sì, anche se dovremmo sempre aspettare. Possiamo aspettarci anche qualche cessione, magari che
1: sì, certo.
9: Qualche settimana fa era inaspettata. Io ne ho parlato questi giorni di due cessioni, secondo me, però questo, ecco, magari non accadrà. A detta di tutto quello che poi stavi raccontando, è sintomatico, Franco, quando lui la settimana prima parla di una squadra che sarà quasi la stessa con dei cambiamenti, e poco dopo poi abbiamo fatto questi ragionamenti, ci fa capire che anche in queste ultime giornate non tutto, ecco, può essere preso per verità. A volte ci sono anche dichiarazioni di facciata,
1: certo,
9: che ci danno anche la sensazione di come questa è una squadra che vuole, che deve essere portata, ecco, una barca che deve essere portata in porto. Sì, perché poi, Franco, alla fine siamo praticamente fuori dalla competizione più importante, e quindi a prescindere dal livello economico, che a mio avviso ci saranno sempre giocatori che verranno a prescindere perché sceglieranno il progetto Juventus, magari altri no, però io credo che sia proprio un discorso di introiti il concetto principale, ecco, che possa creare il presupposto per questo aumento di capitale. Poi vedremo ovviamente cosa succederà, però la speranza è che veramente, e chiudo, che possa essere confermato ulteriormente, ecco, Spalletti, anche se il calcio, ecco, come dici tu, ci insegna sempre che non bisogna mai dire mai, però Franco, di che cosa stiamo parlando, scusami, cioè di che cosa parliamo? Di una società che due mesi fa ha rinnovato il contratto a un allenatore, e adesso noi stiamo parlando, cioè è una roba che non ci voglio neanche pensare, Franco.
1: Cose non da Juve. Facciamo
9: No, assolutamente. Cioè,
1: facciamo così.
9: È una roba che mi fa venire l'ansia solo a pensarla, Franco.
1: Allora, ti leggo qualche messaggio, poi ascoltiamo ancora qualche vocale. Facciamo veramente botta e risposta. Alex, un tempo se non si arrivava a un obiettivo o non si rendeva come si doveva, si contestava. Ora invece il giorno dopo fanno la gara fuori alla Continassa a farsi fare gli autografi. Una bella frecciata, eh?
9: Sì, però il discorso principale secondo me è sempre lo stesso, Franco. Il tifoso è giusto, ecco, che vada anche a protestare, è giusto che il tifoso possa essere contrariato, però quando c'è il momento di difficoltà, con tutta l'incazzatura che abbiamo, perdonatemi il termine,
1: il francesismo,
9: li siamo chiamati anche noi anche a fare di più. Poi a fine partita uno ha la libertà di esprimere il proprio dissenso in tutti i modi, però tutto quello che succede durante i 90 minuti, quando i ragazzi non si... C'erano giocatori che veramente passaggi anche banali, passaggi anche semplici.
1: Ridicoli.
9: E allora lì c'è una questione psicologica, allora è lì anche che serve il supporto, e lì dicevo io devo aiutare, poi dopo fine partita esprimo, perché siamo lì tutti quanti i giudici, lì dal primo minuto, se non ci va bene un passaggio iniziamo a fischiare, e allora andate a teatro, ragazzi, perdonatemi,
1: cioè, anche a farvi
9: il supporto,
1: anche a farvi
9: il supporto è questo, nel momento di difficoltà, non quando le cose vanno bene.
1: Però
9: quando
1: è chiaro...
9: io vedo Franco che è in difficoltà, Franco, io ti vengo ad aiutare, e poi dopo ti do una critica, ti dico: Franco, dovevi fare così. Questo è stare accanto ad una squadra. Forse la vedo io in modo, non lo so.
1: Ma è chiaro che poi anche il tifoso si è rotto le scatole di vedere certe situazioni. Facciamo così, caro Manuel, andiamo ad ascoltare un vocale. No, va, anzi. facciamo un altro modo, perché Manuel credo che stia prendendo il secondo caffè. No, scherzo. Veramente botta e risposta, perché cerchiamo di toccare più argomenti possibili e siamo quasi alla fine. Ripartire con 5-6 giocatori di personalità, un po' come fece Conte nella prima Juve con Vidal, Lichtsteiner, Ale. Sì o no?
9: Sì, Franco, sì. Anche 7.
1: Anche 8, secondo me. Poi Andrea Romaterni, che tra l'altro ti saluta e dice: grande Raffaello, dobbiamo vincere il derby nonostante tutto, nonostante la classifica, nonostante il comizietto di ieri del nostro AD, qualora sia vero quanto si legge, sempre bianconeri, anche e soprattutto quando le cose vanno male. È quello che stavi dicendo tu, vi siete messi d'accordo? No, sto scherzando.
9: Probabile.
1: Sto scherzando. Poi Gianni da Ravenna: se prendi Conte ci pensa lui a mandarli via e Spalletti lo mandiamo in pensione. Io non commento nemmeno, a parte che vi do questa notizia: non mi risulta che ci sia un fronte aperto con Antonio Conte, ma Spalletti da mandare in pensione e Gianni, vabbè. Poi Matteo del JFC Hollywood: buongiorno fratelli bianconeri, un abbraccio a entrambi, sempre solo forza. Ciao, Juve. Poi Oliver da Aberdeen: Spalletti ha preparato la squadra in modo pessimo nell'ultimo mese, ha grave responsabilità sulla situazione attuale. De gustibus, a te. E chiudiamo così.
9: Anche questo sì, può essere, Franco, in quella responsabilità che citavamo
1: ha fatto degli errori, certo.
9: Cioè, ci sono magari anche questo, perché lui lo dice: magari ho sbagliato anch'io qualcosa all'interno di partite col senno di poi. Io ho parlato del centravanti, ho parlato dell'attacco, ma potremmo parlare anche di altro, perché quando arrivi a giocare una partita, Franco, con quell'atteggiamento, una partita importante, non è solo i giocatori sono i primi, e io su questo sono d'accordo.
1: Devo
9: farmi delle domande anche su chi li prepara.
1: Assolutamente sì, però è tutto l'anno, non è che hai bucato quella partita, è tutto l'anno che l'organico è questo, le situazioni sono queste. Quindi quando io sento qualcuno che mi dice Spalletti è il maggior responsabile, io alzo le mani, mi zittisco, tanto abbiamo finito.
9: Cioè, io parlavo solo di, ecco, sono d'accordo, parlavo solo di del fatto che tutti quanti sono responsabili.
1: Assolutamente sì. Raffaello Corvo, Juve.me, piattaforma che come sempre vi consiglio di consultare. Ci vedremo qui il prossimo mercoledì e speriamo che i toni possano essere diversi, ma ripeto, io credo pochissimo ai miracoli, non so tu.
9: Franco, grazie per questo, per come sempre, per questo bellissimo appuntamento. Un abbraccio a te, a Manuel e ai ragazzi che ci hanno seguito. Non si molla mai,
1: non si molla,
9: sempre fino alla fine,
1: molla.
9: Poi vediamo quello che succede.
1: Allora, vedo qualcuno in regia col braccio alto, vuol dire qualcosa. Prego.
7: Visto che Raffaello oggi lo vedo abbastanza giù di corda,
1: sì,
7: ti do una bella notizia.
1: Sì.
7: Andremo in Champions.
1: Allora, Manuel, se andiamo in Champions, io e te, Raffaello, lo portiamo a mangiare la pizza e
7: guarda già come si è visto. No,
1: guarda come si è riavuto, assolutamente.
9: Allora, io mi auguro, ti dico solo una cosa, così. Franco, io no, la volevo dire quando...
1: Veloce
9: poi...
1: perché ci decapitano.
9: Sì, le felpe sono pronte, devo solo organizzare il viaggio, quindi...
1: Io non dico altro.
9: XL, mi avete detto XL, giusto?
1: Assolutamente. Raffaello Corvo, Juve.me, aspettiamo le felpe, ma soprattutto aspettiamo te. Un abbraccio grande.
9: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Adesso arriva Camillo De Michelis, rimanete su Radio Bianconera, l'appuntamento con il sottoscritto, con questo programma qui dietro, ieri oggi, e ovviamente per domani alle 15.
7: Di nuovo?
1: Yes, di nuovo. A domani, buon pomeriggio.
4: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
5: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera,
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
10: Buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon pomeriggio, buon mercoledì 20 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni. Manuel, siamo entrati da 5-6 secondi in diretta e posso dirti, è una puntata bellissima e io sono a posto così, perché Marco da Modena mi ha già regalato una perla epocale. Ciao Cami, vorrei Del Piero almeno vicepreside. Bellissimo Marco, vicepresidente della scuola della Juventus.
7: Lo Camillo, sei convocato dal vicepresidente.
10: Io sempre, io andavo spesso, ho avuto anche una lite con un preside della scuola, no, più famosa nel mondo Juve, il liceo classico d'Azeglio. Ho avuto anche una discreta lite, uno scambio di opinioni piccanti. Allora, se non presidente o preside del tutto, dobbiamo capire la visione del nostro Marco, e che vada lui davanti ai microfoni, perché è competente, lato società, empatico, lato TV. Ma io lo dico da domenica pomeriggio, Marco, sono completamente d'accordo con te. La cosa che dico da domenica pomeriggio: noi siamo straordinari nel dire il calcio italiano va rifondato, bisogna mettere delle figure importanti, bisogna mettere Del Piero, viene fuori Del Piero, Del Piero, Del Piero. Ma quando la Juve, e la Juve da anni è in difficoltà enorme, Del Piero non c'è mai, mai. Questa è una cosa che proprio non riesco a capire. Sì, riesco a capirla. Ovviamente qualcuno mi dirà, Del Piero deve avere un ruolo anche operativo. Ma ovvio, cioè, noi adesso dobbiamo staccarci dalla figura del presidente alla Ferrero. Ferrero è stato un presidente che in quel momento lì noi avevamo bisogno di determinate situazioni, quindi avendo bisogno di determinate situazioni, sostanzialmente avevamo bisogno di una figura con determinate caratteristiche. Ora, mettere presidente Del Piero, puoi dargli anche un ruolo manageriale, puoi dargli un ruolo di campo, puoi dargli un ruolo operativo, perché Chiellini, che prenderà sempre più piede, perché adesso vi do i temi della giornata, della puntata, vi racconto un paio di cose anche della continassa, perché Chiellini in questo momento è probabilmente insieme a Spalletti la figura apicale della Juve. E però ha tante cose da fare in Lega, a Roma, e magari ogni tanto non sarà presente alla continassa per gli allenamenti lì sempre, costantemente. Poi ce ne sono altri, c'è Ottolini, poi arriverà un'altra probabilmente figura al posto di Modestò. Bisognerà capire come lì, perché ve l'ho raccontato già ieri su Tutto Juve alle 21 e anche stamattina dai collegamenti con Claudio in avanti, come lì è a rischio. È a enorme rischio, perché non è mai stato così lontano dalla Juventus. Quello che vi posso dire è questo: non è mai stato così lontano dalla Juventus, e probabilmente dopo il derby le strade tra la Juventus e Comolli si separeranno, quindi neanche un anno effettivo, perché lui è arrivato il 4 giugno dello scorso anno e potrebbe andare via un pochettino prima. Quindi queste sono le situazioni attuali. E io una figura come Del Piero la vorrei. Sono convinto che anche Spalletti vorrebbe una figura del genere, e prende sempre più piede con il possibile addio di Comolli anche la figura di Tognozzi, perché Tognozzi sarebbe tornato alla Juventus senza Comolli. Invece adesso, se andrà a definirsi lo scenario che vi ho raccontato, perché non è sicuro, non è ancora sicuro, ecco, potrebbe sostanzialmente tornare Tognozzi e andare a affiancare quindi Chiellini e Ottolini. Quindi questa potrebbe essere una notizia. Manu, andiamo ad ascoltare un vocale, dai.
11: Ciao Cami, sono Manu da Modena. Ciao Camillo, sono Cisco dalle Marche. Premesso che secondo me la nostra stagione è finita domenica, perché non credo minimamente a un miracolo dopo il derby, e considerando che è stata una stagione fallimentare, ti chiedo qual è l'ordine di responsabilità di questo fallimento tra proprietà, dirigenti, allenatori e giocatori. Per me in primo luogo il proprietario, perché ha scelto Comolli, in secondo luogo i dirigenti, perché Comolli ha fatto un mercato completamente sbagliato, ha fatto un pasticcio con l'allenatore e ci ha messo mesi per costruirsi la struttura sportiva. Poi metto i giocatori, che caratterialmente e tecnicamente forse più di questo non potevano fare, e infine l'allenatore.
10: Io metto Elkan, metto i giocatori e metto Comolli. Per me è questa la scala. Su Tudor siamo partiti con la consapevolezza che Tudor non fosse all'altezza, e Spalletti ha troppi alibi per dare delle colpe. Poi fa parte di questo fallimento, non è che non ha colpe, non ha responsabilità. Fa parte di queste... Di queste responsabilità, però lo metto molto molto distante. Non do la responsabilità a Tudor, non dovevi rimanere con Tudor. È giusto dire che il Khan comunque ha sbagliato, però se dovesse andare via Comolli, e io ho queste sensazioni, anche più di sensazioni, io non do tutta la colpa a Comolli. Questa è una squadra che ha troppi alibi, ha divorato dirigenti, questa squadra ha divorato allenatori ed è arrivato il momento di dare la responsabilità a questa squadra. Non metto prima di Elkan, perché credo che sia giusto, no, responsabilizzare la proprietà, però è un discorso diverso. Cioè, per me i più colpevoli sono sicuramente i giocatori, ecco, di questo fallimento della Juventus. Andiamo in redazione di tuttoio.com, Mirko Di Natale. Ciao Mirko.
12: Ciao, buonasera a te Camillo, un saluto a tutti voi.
10: Mirko, allora, questo fallimento qua, raccontami prima un po' un tuo pensiero su questa Juve. Io ho raccontato che, e l'ho scritto anche ieri su tuttoio.com, che Comolli è molto, molto, molto lontano dalla Juventus in questo momento. Poi aspetteremo tutto ovviamente dopo il derby, ma insomma fammi un pochettino il tuo punto su questa situazione, su questo fallimento.
12: Sì, sì. Innanzitutto fai bene a sottolineare la parola fallimento, perché non raggiungere la Champions League e fallire l'obiettivo minimo della stagione che ti eri prefissato è senz'altro un fallimento, quindi su questo sono pienamente d'accordo. Poi sul resto è chiaro che c'è una situazione carica e piena di tensione, tu che vivi la continenza la percepisce, la si percepisce anche da fuori, e questa situazione carica di tensione prima o poi dovrà trovare uno sbocco, prima o poi si dovranno risolvere determinate situazioni interne che si è cercati di tenere nascosti, perché non è che nasce dallo 0-2 con la Fiorentina. Giustamente i problemi credo che siano comunque fossero già presenti prima, si è cercati di remare nella stessa situazione, cercando di remare tutti nella stessa parte proprio per perseguire quello che era l'obiettivo principale, e adesso chiaramente no, stanno cadendo giù tutte le maschere, e poi capiremo pian piano chi resterà, perché a questo punto, da quello che si percepisce da fuori, visto che le bocche all'interno della continenza non sono cucite di più, è che nei prossimi giorni, dalla prossima settimana, sicuramente ci sarà una nuova rivoluzione, e bisognerà capire chi tra questi verrà toccato da questa rivoluzione. A oggi quello che mi sembra un po' più sicuro essere è sicuramente Giorgio Chiellini, ma io credo anche che la Juventus debba ripartire da Luciano Spalletti. Sono pienamente convinto che Luciano Spalletti sia stata già un paio di mesi fa, e non solo, la scelta migliore, e credo debba esserlo anche domani. Quindi io sono pienamente convinto, sono tra quelli, ecco, che sostengono che Spalletti possa essere il bene in questo momento della Juventus.
10: Sì, sì, sì, ma diciamo che in questo momento, non dico ha già ottenuto la totale fiducia di Elkan, ma Elkan ha scelto Spalletti per portare avanti il progetto Juve e l'ha dichiarato prima del rinnovo. Poi ci sono anche dei piccoli retroscena: il rinnovo di Spalletti doveva arrivare la settimana prima del Genoa, però ci sono stati dei viaggi, degli impegni di come lì hanno rallentato l'ufficialità, allora poi si è hanno spostato tutto alla settimana dopo, ecco, tutte piccole cose che sai in questo momento qua adesso, unendo noi puntini, caro Mirko, iniziamo a fare 2+2, ecco, anche la frase viviamo la giornata sembra essere una frase un pochettino rivolta, finiamo questo campionato e poi saprete tutto, ecco, ci sono tante cose che in questo momento adesso stiamo cercando di unire e stiamo risolvendo, no? È un rebus che stiamo risolvendo giorno dopo giorno, anche perché insomma diciamo che non sono arrivate smentite, quindi questa è un'altra cosa. Mirko, ti chiedo, no, la domanda di tutti, la domanda è questa: adesso, senza i soldi della Champions, che mercato farà la Juve?
12: Sarà un mercato ambizioso, parafrasando quanto disse qualche mese fa proprio l'amministratore delegato Comolli, o sarà un mercato comunque dove la Juventus, che già si è mossa in tal senso, cercherà di fare un mercato dove necessità virtù e poi cercare di prendere quelli che sono gli obiettivi più plausibili? Io penso che sia proprio questo, cioè mi aspetto qualche cessione in più di già rispetto a quelle programmate con la Champions, e mi aspetto che comunque una parte di questo denaro possa essere reinvestito per andare a prendere dei giocatori forse un po' più funzionali a quelle che sono le richieste dell'allenatore, invece che quelle che erano legate, no, molto all'algoritmo famoso di cui si parla, ma anche rispetto anche ad altri profili che erano stati sondati forse più per volere della dirigenza, di parte della dirigenza piuttosto che dell'allenatore. Quindi io mi aspetto questo. Posso dirti, anche a dispetto di qualche informazione che è trapelata nelle ultime ore, che la Juventus, ad esempio, visto che ne abbiamo parlato tantissime volte nel corso di questi mesi, che la Juventus è ancora in corsa per Bernardo Silva, ad esempio. Quindi io, nonostante la Juventus, sono molto scettico sul raggiungimento della Champions League, nonostante però dobbiamo fare un inciso, magari se me lo vuoi chiedere, perché la situazione secondo me non è già scritta. Però ecco, in questo senso i vari Alisson, i vari Bernardo Silva, tutti quelli che sono stati accostati alla Juventus nel corso degli scorsi mesi, non è che di colpo spariscono, puff, e dobbiamo iniziare a vedere altri giocatori. Io penso anche che la Juventus, ad esempio quello di Bernardo Silva lo sto seguendo molto di più, ma vi posso rivelare una cosa che in realtà già dovreste sapere, o comunque sanno la maggior parte dei tifosi, è che la Juventus ha presentato la sua offerta a Bernardo Silva quando in classifica era sesto, e quindi era in Europa League. Oggi di nuovo sesta, è tornato al punto di partenza di inizio marzo, ma questo è, e questo rimarrà. Se poi la Juventus diciamo non dovesse raggiungere Bernardo Silva, perché Bernardo aveva fatto un altro tipo di scelta contemplata anche se la Juve, lo specifico, avesse raggiunto pienamente la Champions.
10: Sì, questo, io sono convinto di questa cosa qua. Tu non stai cercando di prendere Bernardo Silva per una stagione e cercare di vincere, cioè nel senso, non è che vinco questa stagione e hai un annuale, hai solo questa chance, e allora lì la Champions è totalmente fondamentale, no, per i parametri di questi calciatori. Tu devi proporre un progetto tecnico a Bernardo Silva. Nel progetto tecnico c'è anche la volontà di fare una crescita, andare a lottare per lo scudetto e tornare poi in Champions l'anno successivo. Quindi tu devi proporre quello che sarà la Juventus del futuro, non la Juventus dei prossimi 5 mesi, ecco. Quindi
12: infatti offre un triennale dalle partitori, esatto. Non hanno offerto, giustamente come sottolineato, un annuale.
10: E altre secondo te situazioni legate, no, anche a sondaggi, giocatori? Tutto Sport aveva parlato di Dumbia, che adesso è vicino allo Sporting Lisbona, altri giocatori, qualche sorpresa credi che possa venire fuori soprattutto adesso?
12: Ma penso di sì, perché poi in realtà io credo anche che il target della Juventus, che continuerà a essere quello per cui stanno lavorando da mesi, fosse di ricercare dei profili al di là dei parametri zero, ma accessibili, basandosi su quella che può essere la scontentezza nei propri club. Uno tra tutti è Colomoni. Cioè Colomoni, che è un altro nome su cui la Juve sta lavorando, non è che con l'Europa League va a svanire il discorso. Anzi, io ti parlo di Colomoni, ti posso parlare ad esempio anche di Brahim Diaz, che è un altro giocatore comunque che non mi risulta essere contentissimo al Real Madrid e che potrebbe muoversi. cioè ce ne sono veramente tanti. In difesa anche lo stesso Kim può essere più tentato dal tornare a lavorare con Spalletti piuttosto che guardare dove andare se non ha un'offerta magari un po' più ricca. Quindi ci sono secondo me dei nomi che vanno comunque sempre tenuti in considerazione, tenendo presente anche che siamo soltanto al 20 di maggio e quindi secondo me da qui anche alle prime luci di questo nuovo calciomercato, che ricordiamolo comincerà prima i battenti il 1° di luglio, secondo me qualcosina in più vedremo e ovviamente ci sentiremo qui settimanalmente per parlarne.
13: Certo, questo è ovvio. Mirko, ti chiedo, qualche giocatore invece può bussare alla porta della Juventus e dire io in Europa League non resto o io non rinnovo?
12: Beh, vedendo dopo la stagione che hanno fatto, però anche secondo me una pretesa forse troppo presuntuosa, perché comunque ricordiamolo che sono i calciatori, adesso al di là di Comolli, al di là di Spalletti, al di là di dirigenti, però sono i giocatori che scendono in campo e sono i giocatori che hanno fatto pietà con la Fiorentina, hanno fatto pietà col Verona, hanno fatto pietà in altre partite, cioè con tutto il bene, però ecco, potrebbe accadere, sì, assolutamente, magari avendo già comunque degli interessi di club dietro. Io anche i nomi che leggevo stamattina fatti dai giornali, io penso che comunque tra Di Gregorio, Gatti e Cambiaso uscirà, credo, tra questi tre una delle prime cessioni della Juventus, perché poi in realtà ci sono anche legati giocatori come Thuram, come Bremer, però sono giocatori già diversi, dove comunque anche Bremer devi pagare una clausola, dove comunque Thuram non è che abbia un'offerta imminente che possa arrivare, ha dell'interesse ma non ha questa offerta imminente. Se invece pensiamo a Gatti, pensiamo a Cambiaso, pensiamo a Di Gregorio, sono tre situazioni in essere di tre giocatori dove comunque Spalletti ha già preso una decisione per i primi due, perché comunque Di Gregorio ormai si faranno delle valutazioni, ma per Cambiaso c'è veramente tanto interesse e potrebbe essere tra i sacrificati al pari di altri. Quindi sì, penso comunque che la Juventus, anche non soltanto a livello dirigenziale, ma come abbiamo sempre detto anche nelle scorse settimane, io penso che a livello di rosa una mini rivoluzione l'aveva già in programma e penso che se dovesse qualificarsi in Europa League sarà anche più.
13: Mirko, ti chiedo, Spinazzola, ci sono novità?
12: Concrete no, è un profilo che è stato accostato qualche mese fa alla Juventus, so che stavano lavorando l'entourage per rinnovare il contratto col Napoli, adesso chiaramente con l'avvio di Antonio Conte le cose potrebbero anche bloccarsi per capire se eventualmente il nuovo allenatore del Napoli ha bisogno o meno di Spinazzola, però potrebbe essere anche un altro profilo su cui la Juventus può lavorare. Al pari di un altro te ne dico, è stato fatto un sondaggio diverso tempo fa, non recente, che è Robertson del Liverpool.
13: Sì.
12: È stato fatto un sondaggio, sempre comunque più o meno in quella zona di campo, non so però ecco se la Juventus affonderà il colpo, perché è un giocatore che comunque a livello di stipendio prende veramente tanti soldi.
13: Questo, c'è solito Andrea, Matanovic stasera, Matanovic, Mirko, lui sai che ha questa fissa di Matanovic, novità?
12: Lo saluto perché ne parlavamo anche la scorsa settimana.
13: Esatto, no, io giro i nomi.
12: In realtà no.
13: niente Andrea, no, Matanovic, non lo guarderò stasera perché sono fuori a cena, ogni tanto faccio anche altro nella vita, però domani mi fai una relazione scouting su Matanovic. Invece Cisco ti chiede quale sarà il giocatore sacrificato, è un pochettino risposto, ma sostanzialmente con la Champions invece un giocatore che avremmo tenuto invece ora potrebbe andare via.
12: E bisogna capire che tipo di offerte possono arrivare, perché comunque il discorso può essere, riferendomi ovviamente al telespettatore che ci ha scritto che saluta, il discorso può essere un po' più vago. Io penso che in realtà nella rosa della Juventus ce ne siano pochi di intoccabili. Uno su cui però mi sento di dirti che sia in caso di arrivo in Champions sia in caso di arrivo in Europa League, mi sento di dirti che non verrà toccato è Piercalulu, per un semplice motivo: la Juventus, da quello che mi risulta, comunque per Piercalulu non ha mai preso in considerazione offerte. Se invece qualcuno magari viene più sacrificato, io ad esempio potrei pensare magari a Kefren Thuram. Kefren Thuram, come ti dicevo prima, non ha grossissime offerte in ballo, però ecco, può essere anche lui attratto eventualmente da club che possono giocare la Champions League, qualche interesse l'aveva avuto negli scorsi mesi in Inghilterra, magari sai, con questo presupposto, considerando anche il fatto che non mi sembra più intoccabile nel gerarchia di Spalletti e che abbia giocato più per necessità che per reale valore, ecco, magari mi sento di dirti che per Thuram in questo senso potrebbero aprirsi un pochino più le porte verso una cessione in caso di arrivo in Europa League e in Champions.
13: Mirko, grazie come sempre per il tuo lavorone. Grazie.
12: Grazie a voi Cami, un abbraccio a tutti voi, a presto.
13: Un ringraziamento a Mirko Di Natale di tuttojuve.com per il solito punto qua di mercato su Radio Bianconera. Allora, se un giocatore ha il coraggio di bussare alla dirigenza dicendo che non vuole giocare in Europa League, significa che pensa di essere da centro.

0: so che questa è una cosa che vi manda un po' in crisi e adesso arriveranno mille nomi, ieri Massara, oggi D'Amico. Noi cerchiamo eventualmente una figura di raccordo, poi bisognerà capire determinate situazioni, se Chiellini farà la D, se invece verrà affiancato a Chiellini un manager, se basterà l'arrivo di Tognozzi. Dobbiamo trovare determinate altre situazioni, eventualmente se andrà via come lì. C'è questa possibilità, ma non è certa, ve lo ripeto. C'è questa possibilità, ma non è certa. E però noi non cerchiamo un uomo di campo, ecco. Noi in quel ruolo lì, Claudio, c'è Ottolini. Abbiamo preso Ottolini, scelta di Chiellini e rimarrà Ottolini, ecco, per darti una spiegazione. Buongiorno Camillo, Spalletti ha degli alibi, ma non poi tanti più di Tudor. Per carità, Spalletti è di un livello superiore, ma non ha fatto miracoli. Teniamolo anche perché l'abbiamo rinnovato e io non ho capito perché non hanno aspettato la fine del campionato. Non vedo alternative. È molto semplice, Marco. Elkan ha scelto Spalletti perché era ed è convinto che Spalletti sia la persona giusta, l'allenatore giusto per valorizzare questa rosa. Quindi, a prescindere da tutto, ha detto: noi terremo Spalletti perché Spalletti è l'uomo giusto, Spalletti è l'allenatore del futuro della Juventus. Questa è stata la decisione. Poi, ovviamente, in questo caso abbiamo un fallimento ed è un fallimento che comprende tutti, anche lo stesso Spalletti, perché è giusto dirlo, però Spalletti ha una valanga di alibi, cioè ha una valanga di alibi, valanga. E quindi in questo caso può passare abbastanza indenne questa situazione. E poi però Spalletti dalla prima giornata del prossimo anno verrà valutato sicuramente in maniera diversa e senza alibi. Di questo sono assolutamente convinto. Allora facciamo così, traleggo ancora un messaggio, poi andiamo in pausa. Da quando ha cominciato ad ascoltarvi non riesco più a farne meno. Cinzia, grazie. Mi basterebbe Del Piero a prescindere, purché ci sia, ci dice Luca. E perciò direi che insomma a Luca va bene anche da preside, va bene anche da preside, non solo da presidente, va bene anche da preside. A tra poco.
1: Il club degli inviati.
2: Ben ritrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Sono ore decisive per la panchina del Napoli, dopo aver avuto certezza dell'addio di Conte al termine della stagione, De Laurentiis accelerato per scegliere il sostituto del Leccese. La primissima scelta è rappresentata da Maurizio Sarri al passo d'addio con la Lazio. C'è lui in polle, in queste ore il toscano darà una risposta definitiva. Sul piatto un biennale da 2 milioni e mezzo di euro, una proposta simile a quella dell'Atalanta. Sono proprio i bergamaschi spinti dal DS in pectore Cristiano Giuntoli, i grandi concorrenti del Napoli per Sarri. De Laurentiis affretta e si è già mosso per un piano B che porterebbe a Max Allegri. Notte di festa a Londra per la vittoria della Premier League che all'Arsenal mancava da 22 anni. La matematica ha sorriso ai Gunners ieri sera quando il Manchester City di Guardiola non è andato oltre il pareggio a Bournemouth. Un punto che ha spento ogni speranza di rimonta del City, aprendo i festeggiamenti dei tifosi dell'Arsenal. Il titolo arriva al settimo anno di Mikel Arteta sulla panchina dei Gunners. Ora i tifosi sognano il double con la finale della Champions League che si giocherà il 30 maggio contro il Paris Saint-Germain. Il tennis, domani alle 14 in programma il sorteggio di Roland Garros e gli occhi saranno puntati chiaramente su Jannik Sinner. Nel torneo maschile l'azzurro sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw. Sinner potrà ritrovare soltanto in finale Alexander Zverev, mentre potrà incontrare uno tra Novak Djokovic e Félix Auger-Aliassime soltanto in semifinale. Ai quarti potrà esserci invece l'incrocio con una delle teste di serie dalla 5 alle 8, ovvero Ben Shelton, Daniil Medvedev, Taylor Fritz ed Alex de Minaur. Il Giro d'Italia riparte dopo la cronometro di ieri vinta da uno strepitoso Filippo Ganna. Oggi in scena l'11ª tappa, partenza avvenuta dalla Toscana per poi spostarsi verso la Liguria. Giornata che sembra ideale per una fuga da lontano, con i big che potrebbero prendersi una pausa. Si parla di fughe, non si può non citare Jonathan Narváez, già vincitore di 2 tappe in questo giro. Chi cerca di sbloccarsi è Giulio Ciccone, che sul finale può fare bene. Ultimo weekend di Coppa del Mondo per la scherma azzurra in pedana, spada e sciabola. Da venerdì 22 a domenica 24 maggio saranno 48 gli atleti in gara per l'Italia. le spadiste impegnate a Saint-Maur, gli uomini invece a Berna. Si tratta degli ultimi

0: appuntamenti del circuito stagionale prima degli europei di Anthony e dei mondiali di Hong Kong. Dalla redazione sportiva è tutto.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Il club degli inviati.
6: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, in regia abbiamo Manuel Moroni. Cavolo, la stavo facendo perfetta.
7: Che serata, ragazzi,
6: io sono a posto così. Allora, facciamo un giochino, Manuel, scherziamo un po', Poi vi faccio tutti quelli seri, adesso li mandiamo tutti in diretta. Allora, se qualcuno conosce Gineprio della Gialappa, se vuole mandarci un vocale. Che serata, ragazzi, io sono a posto così, noi li campioniamo tutti. Tutti e ogni tanto, anzi, per un po',
8: fino a quando ci mandano a casa.
6: Fino a quando, sì, sicuramente, fino a quando ci manderanno via. Ecco, in questo caso noi saluteremo sempre con i vostri contenuti, no? Dai, cerchiamo di ridere perché è davvero un
8: io cambierei. Che puntata, ragazzi.
6: No, noi dovete dire che puntata, ragazzi, io sono a posto così. Se riuscite anche a fare una voce simile a Gineprio.
8: Puntata,
6: esatto,
8: ragazzi.
6: Esatto. Mi raccomando, cercate Gineprio se insomma, è virale, quindi adesso è così. Allora, quindi dai. Ciao Camillo, sono Daniele. Ho letto un articolo su TMV dove si parla ancora del ritorno di Chiesa. Sì, nel senso, in questo momento, caro Daniele, scusa, ci sono tante trattative, tanti sondaggi, tanti intermediari, quindi è ovvio che il nome di Chiesa verrà accostato alla Juventus perché andrà via sicuramente dal Liverpool, però è con calma, non stare subito a arrabbiarti, ha avuto una possibilità a gennaio, non si è trovato un accordo, è arrivato Bogà, quindi credo che non arriverà a Chiesa in questa sessione di mercato, però è cronaca, dovete capire che molte notizie fanno parte della cronaca. Poi ovvio che la Juventus non potrà sicuramente prenderli tutti, però qualcuno fa parte della cronaca. Ciao Camillo, posso dire la mia? Certo Gianni, è qua, puoi dire tutto. L'importante è con educazione e tu sei educato, quindi non c'è problema. In questa squadra, viste le prestazioni pietose, nessuno è incedibile. Che poi tu hai scritto incredibile, ma credo sia incedibile. Ma sicuramente non è neanche incredibile qualcuno. Abbiamo bisogno di giocatori che onorano la maglia. Esempio, pure un Torricelli, sono demoralizzato. Ci sta. Allora, Massi da Firenze Bianconera. Allora, invece, no, vabbè, ma stai attento sulla questione della grande stagione. Con calma, Massi, non ha tutto un senso. Non legarla alle parole nude e crude, ma ha tutto un senso, credo. Credo, spero. spero. Meno da quanto mi hai raccontato, spero. Sì, stanno arrivando. Allora vai, vai, Manuel. Ti vedo dalla regia che ridi. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai, vai, andiamo,
7: che
6: andiamo.
7: Puntata, ragazzi, io sono a posto così.
6: Campioniamo, campioniamo, campioniamo. Grandi, grandi.
7: Che campionato, ragazzi. Io sono a posto così.
6: Sì. Siamo a posto così. Basta. Non ne possiamo più, non ne possiamo più. Ancora, ancora che... Oh, ragazzi, mandate, mandate, noi vi aspettiamo, noi vi aspettiamo, dobbiamo anche ridere. Manu, cerchiamo qualcuno diverso da Ginepro in questo momento e andiamo sul serio. Andiamo a un altro vocale.
9: Ciao ragazzi, sono Ginepro. Con il Lecce sono durato tanto, 12 secondi. Ragazzi, che serata, che puntata.
6: Ginepro. Ah, bellissimo, bellissimo, bellissimo, siete fantastici. Io non so il vostro nome, ma quando voi riuscite a cogliere i nostri e le nostre follie, noi abbiamo fatto il nostro lavoro. Abbiamo fatto il nostro lavoro. Vai, vai, vai, Manu, vai, vai, vai.
7: Che stagione, ragazzi, io sono a posto così.
6: C'hai ragione, amico mio. Grandissimi, campiona tutto. Fai un file nei nostri computer con Gineprio. Cioè, il file Gineprio deve diventare...
7: Sembra che lo conoscano tutti.
6: Esatto, ragazzi. Qua comunque secondo me non troviamo più un vocale diverso da Gineprio. Vado con i messaggi, tu cerca qualcuno non Gineprio, in questo momento. Poi li facciamo ascoltare. Allora, Cami, so che non c'entra con la Juve, ma secondo te può essere vero che un allenatore decide di avere dei giocatori in rosa solo perché è utile all'allenamento in termini di numero? Non mi meraviglierei di certe dinamiche nel mondo del calcio. No, Luca, quello si fa con i ragazzini. Quello si fa con i ragazzini, ma adesso io non so se qualcuno di voi ha dei figli che magari stanno giocando a pallone, più o meno età, 15-16 anni. Ecco, solitamente quando si fanno degli allenamenti anche con squadre, non lo so, eccellenza, serie D, porti avanti dei ragazzi e a quel punto li fai allenare poi perché danno ritmo, perché sono bravi, perché aiutano, no, a tenere alto il livello di energia anche chi non gioca, e loro fanno esperienza e tu riesci a tenere un allenamento magari utile perché quando c'è un post gara ne hai tanti che sono a fare terapie, anche in eccellenza serie D, Perciò in questo caso qua si fa, ma si fa con i ragazzini delle giovanili, non con i giocatori della prima squadra, ecco, con quello non si fa e sarebbe uno spreco di soldi inutili. Allora, volevo leggere questo messaggio legato a una domanda, nasce spontanea, chi ha consigliato Adelkan e il buon Comolli? È una lunga storia dietro, hanno fatto tanti colloqui con tanti dirigenti, anche uno specifico ex Barcellona, che però poi non ha trovato l'accordo con il Can, non è nata una sintonia e poi è stato scelto Comolli. Quindi diciamo che si è affidato anche a un'agenzia per cercare i profili migliori per dirigere l'azienda, hanno stipulato dei nomi, hanno fatto dei colloqui e poi tra i colloqui è venuto fuori Comolli, che vi assicuro in questo momento per tanti di voi è il male assoluto, ma a livello di dialoghi, a livello di empatia e di prospettive è uno molto bravo. Io so che luglio scorso nei suoi dialoghi con tutta la società aveva convinto molte persone, poi subito dopo ci sono state delle piccole frizioni in generale, però all'inizio il modus operandi di Comolli era piaciuto proprio a tanti. Allora, Camillo, una domanda: tra gli allenatori di prima fascia emergenti, secondo te ce n'è uno che ti dà l'impressione avrebbe fatto peggio di Spalletti? Perché al netto dell'ottima stampa di cui gode, il nostro mister ha una storia di fallimenti, tranne una vittoria con Napoli ingiocabili in un'annata con una configurazione particolare al mondiale. No, secondo me qua stai sbagliando. Lui ha portato un Inter mediocre in Champions League, con la Roma ha sempre fatto degli ottimi campionati, col Napoli ha fatto molto bene, ha costruito, ha fatto molto bene in Russia. Ha sbagliato dove? In nazionale. Ma chi da anni sta facendo bene in nazionale? Perciò io credo, non me ne volere Fabio, però che a te non piaccia Spalletti ci sta, perché il calcio è proprio opinabile in tutto, e allora vedi in delle esperienze il lato negativo. Invece secondo me guardando poi la storia di alcune squadre e il lavoro fatto da Spalletti, non puoi vedere negativo questo. Però io comprendo la tua antipatia per il mister, ecco, la comprendo, perché ad ognuno ci sono allenatori che piacciono e allenatori che non piacciono, è normale. A noi servono giocatori con la cazzimma, come era Conte da giocatore, quindi secondo me deve rimanere Gatti con Seisao, Locatelli, Vlahovic, Boga, McKenny e anche Zegrova. Oddio, Angelo. Gli altri possono andare via sicuramente, via Conmainers, vabbè, fai solo nome di Conmainers. Io onesto, Angelo, sono in disaccordo su Gatti, su Locatelli, su Vlahovic. McKenny te lo lascio, però onestamente io dopo l'ennesimo fallimento non me la sento di poter dare ancora un'opportunità a Gatti, a Locatelli, a Vlahovic, che sono qua da anni e non ne azzeccano una. Tra l'altro, Manu, stai vedendo Sky? Io ho fatto live in quella piazza, anche con la pioggia. Quello è lo stadio del Beşiktaş, dove io abitavo, lì vicino, ed è pieno di gatti, quello è Beşiktaş, c'è lo stadio.
8: Non il calciatore.
6: No, proprio pieno di gatti. C'è lo stadio, l'Aquila, avevo mandato le video, sì, ti ricordi? È lì, se siete davanti a Sky, c'è Marina Presello, io sono stato. Infatti quando sto vedendo lo stadio, lo stadio è proprio tutto particolare, c'è tutti i personaggi poi della storia politica di Istanbul, lì tutti raffigurati all'esterno dello stadio, insomma è un Beşiktaş è bellissimo.
8: Poi è bianconera.
6: Sì, è bianconera, tra l'altro so anche un po' di storia, me l'ho informato, insomma propendevo per il Fenerbahçe, perché il padrone dell'albergo dove ero mi ha raccontato tutta la storia del Fenerbahçe e mi ha detto: tu hai visto il Galatasaray, ma il Fenerbahçe, e ha detto: guarda, mi è già bastato, ho preso 5 pere, quindi mi è già bastato, io sono a posto così, ho detto, io sono a posto così. Manu, fammi ascoltare un vocale.
8: Hai arrivati tanti messaggi, esatto, così brevi.
6: Esatto, beh. Altri vocali.
10: È stato bello, ragazzi, pensare alla Champions, questa settimana sono a posto così.
6: Però vedi che c'è sempre una sfumatura diversa, che geni, ancora.
11: Ciao Camillo, buonasera, sono Mauro da Conegliano. Senti, a quelli che ancora rivangano le parole di Thiago Motta, certo c'è un problema tecnico, certo c'è un problema di motivazione dei giocatori e anche di valore evidentemente, ma non dimentichiamoci che il peccato originale è stato quello di mettergli in mano le chiavi e di permettergli di fare quello che voleva, demolendo quel poco di inventività che c'era e che adesso vogliono andare a cercare dei giocatori di altre squadre, sperando che diventino juventini, oppure semplicemente facendo quello che serve nello spogliatoio. Per questo motivo credo che Conte, anche se non mi piacciono le teste riscaldate, potrebbe essere uno che in assenza di juventinità potrebbe riportare nello spogliatoio quella cazzina che ci serve, anche se credo che sia destinata alla nazionale, però il mio pur parlare sempre forza Juve.
6: Allora, intanto tu vieni da una terra per noi speciale, perché Conegliano, zona per noi speciale, però caro mio Mauro, con tutto il bene, visto che a te Motta non ti piace, no, e hai dell'astio nei confronti di Motta, quello che voglio dirti io è che aveva ragione, cioè, ci sono tante cose, magari tanti allenatori che a me non piacciono, però se ha ragione ha ragione. E ha ragione, ve l'ha detto con un anno d'anticipo, aveva ragione lui. Poi, che non abbia fatto bene da allenatore, è evidente, cioè questo non cambia gli errori di Motta da allenatore, ma nella disamina del gruppo ha ragione, c'è poco da dire. Però Mauro, io ti dico una cosa, tu parli di Conte, ma la scorsa estate, quando Conte ti ha detto io non vengo perché tu non sei alla mia altezza, e quando ti ha sostanzialmente detto io ti distruggo la stagione perché io non vengo da te e tu devi andare a inseguire allenatori, devi partire in ritardo e avevi una promessa e quella promessa è andata in frantumi, e come fai a chiedere a quella dirigenza, perché Chiellini fa parte di quella dirigenza, di ingoiare la tua dignità per dire dai vieni salvami, ti ha detto che non sei alla sua altezza, è rimasto a Napoli perché ha detto lì o lì costruisco un ciclo e rivinco e spendo 300 milioni di euro, ha speso 300 milioni di euro, ha vinto una Supercoppa e ha fatto dei disastri in campionato, perché ha fatto dei disastri con quella squadra lì, con quel mercato lì, ha fatto dei disastri in campionato. Poi arriva la seconda e va bene così, però un po' di amore nei nostri riguardi, cioè non è che tutte le volte che va male una stagione devi dirmi Conte perché non sai altre cose da cui ripartire. Ti ha trattato a pesci in faccia la scorsa estate, ti ha distrutto la stagione, e ritorni da Conte. Cioè, non lo so, è proprio essere, sai, il termine che mi viene in questo momento è sottone, è proprio sottone. Cioè, Conte a qualsiasi costo, però Conte a noi ha fatto male lo scorso anno. Molto male, caro Mauro, molto, molto male. Sono due anni che ci propinate fantomatici progetti, Giuntoli, Motta, Tudor, Spalletti, che è stato rinnovato con la complicità di voi giornalisti. Ah, unico che per storia e DNA sia Antonio Conte, mettetelo nella testa. Leonardo, io credo, non me ne volere, però mi sembri un pochettino su di giri, ma credo che tu abbia, ti sia convinto di una realtà totalmente inesistente. Ecco, le scelte, Antonio Conte ti ha detto piripi, ti ha detto piripi la scorsa estate e ha detto che la Juve non era alla sua altezza, quindi capisco che per te Conte sia tutto, ma Conte ti ha fatto male. Se stai vivendo una stagione così brutta, il primo ad averti ferito è stato proprio Antonio Conte.
12: Sono tornato, ma da-

0: Vediamo, vediamo. Ciao Damiene, è stato bello per te conoscere il mondo Juve. Ora potrai scrivere sul tuo curriculum di essere stato la D della Juventus, omettendo ovviamente i danni. L'uscita è da quella parte. Mi raccomando, quando esci chiudi la porta. È il saluto di Mirko a Comolli. Non è ancora sicuro, eh? Non è ancora sicuro.
1: Cami, scusa, abbiamo una comunicazione in servizio da parte di Tommaso.
0: Ah, andiamo da Tommaso.
2: Giuseppe, a mamma. E mamma, papà, e tu devi venire a poco giochi che c'ha.
0: Io spero che la mamma e il papà siano all'ascolto. Dovete portare Tommaso al parco giochi. Capita.
1: Lo ha ribadito?
0: Sì.
2: Ti a mamma, dopo devi venire a poco giochi.
0: Portate Tommaso al parco giochi. Mi raccomando, Tommaso, facci sapere. Tommaso, in 9 minuti facci sapere. Grazie. Pierpaolo da Napoli, io sono con Spalletti, deve agire come ha fatto Gasperini, prendere posizione, assicurato anche Ranieri, molto più ramificato di Comolli, indipendentemente dal mercato. Ci può stare come paragone. Come si fa a pensare di prendere Conte, che ha usato la Juventus solo per farsi alzare lo stipendio, che ha lasciato il primo giorno di ritiro? Questo è un grande classico. Poi adesso arriva anche il team Allegri. Siamo arrivati a team Conte, team Allegri e via. Va bene, non penso tornerà Allegri.
1: A me oggi qualcuno mi ha detto Allegri ci avrebbe portato in Champions.
0: Vabbè, questo può anche essere vero, però sicuramente Allegri in una stagione come questa la Juve, se penso anche alla figura di Allegri come allenatore, mamma mia che psicodramma, tutti in analisi perché non si gioca così, non si fa quello, sempre tutti dietro, come giochiamo male, io basta, non guardo più le partite.
1: Altro che era posto così.
0: Dobbiamo sempre trovare una sorta di equilibrio. Dai Manu, ancora un vocale. Arriva.
3: Buonasera Camillo, sono Massimo da Lecce. Io non credo che Conte abbia detto quello che tu hai detto, perché non è assolutamente è virgolettato. Conte non si sarebbe mai permesso di una cosa del genere. Molto probabilmente, e ti chiedo, chi l'ha chiesto ufficialmente Conte al Napoli? Chi? Chiellini ha chiesto se lui voleva venire, lui disse di sì. E poi dove è stata la richiesta ufficiale a De Laurentiis? Mi sa che qualche baggianata si è detto sulla storia di Conte, Non è proprio come l'hai definita te.
0: Le fonti sono sempre... Io chi sono per giudicare le fonti del nostro ascoltatore? Nessuno. Guarda, mi permetto, ma non prenderla come una baggianata, non vorrei toccarti Conte, che vedo che è untouchable per te, che nessuno deve chiedere Conte a De Laurentiis. Nessun club va a parlare con De Laurentiis per un allenatore, ma è Conte che è andato a parlare con De Laurentiis e con in mano la proposta della Juventus. L'idea di Conte era quella di venire alla Juve, poi con i discorsi di Laurentiis, un mercato faraonico, ha detto la Juve in questo momento non è alla mia altezza, perché io alla Juve rischio di bruciarmi, così, perché questa Juve non ha delle basi certe. E non è un'offesa a Conte, perché poi so che magari a volte l'italiano ha delle sfumature diverse per qualcuno, ma non è un'offesa a Conte. E se a Manuel in questo momento arriva l'offerta magari di qualcun altro e lui pensa di poter fare molto di più e stare meglio a Radio Bianconera, decide di stare a Radio Bianconera. E così ci sono delle cose che ognuno valuta e non scegli. Nei professionisti non scegli quasi mai col cuore, principalmente scegli con la testa e con la ragione. E la testa, la ragione, la famiglia, tra l'altro anche la famiglia, la moglie ha spinto molto per farlo stare a Napoli e ha detto sai che c'è, hai una squadra forte che ha vinto uno scudetto, hai un budget enorme, perché è un budget enorme, puoi creare un ciclo, resta a Napoli. Non la vedo come un'offesa, però se mi devi dire con tutto il bene, questa dirigenza deve tornare da Conte di nuovo, ricorteggiarlo, riaffidarsi a lui dopo un 2 di picche all'ultimo. Io onesto non vado da Conte, e prenditela con me che è più facile. Altro vocale.
4: Ciao Camillo, volevo fare una tabula rasa per quanto riguarda le domande pro e contro, invece volevo un tuo consiglio tecnico. Tu oggi hai il budget della Juve, le tue priorità da innescare in questa squadra. Ciao, forza Juve fino alla fine, ora si vedono i veri juventini.
0: Un centrocampista centrale forte e un portiere. Se lo devo dividere proprio totale, centrocampista centrale, portiere, attaccante. Poi in difesa trovo una quadra. Trovo una quadra, ma il mio primo colpo, primissimo colpo, centrocampista centrale forte. Lì non accetto più un compromesso. Il centrocampista più forte, con le caratteristiche migliori per Spalletti. Questa è la mia priorità più totale. Oddio, si è scatenato il partito contro Conte. Ma ragazzi, ma nessuno è contro Conte in questa radio. Vi parliamo solo con le cose che vengono fatte. Ed è andata così. Poi un giorno magari tornerà. Però, insomma, in questo momento, fossi in Chiellini, io sarei un pochino contrariato. Sarei un pochettino arrabbiato con Conte. Ragazzi miei, l'idea della Juve non era partire con Tudor, non era partire con Tudor, poi abbiamo dovuto cercarlo Tudor, poi se questo vi fa male, ok, però non nascondetevi dietro un dito, ecco, questo va bene così, poi Gioacchino, credi a quello che ti pare, ha fatto un discorso molto, molto onesto ed equilibrato, poi come dicevo prima, l'italiano ha delle sfumature, qualcuno le vuole capire, altri no. Vocale.
5: Salve ragazzi, Angelo Catania. No, scherziamo, non parliamo più di Antonio Conte. Antonio Conte è un capitolo passato, ragazzi. Basta Antonio Conte. Ok, basta. E sfiniamola noi tifosi di nominare Conte, ok? Ci ha sbattuto pesce in faccia però Conte. Basta Conte.
0: Ci può stare, però fai attenzione, qua si scatena il partito, altro vocale.
6: Ciao ragazzi, è stata proprio una stagione da veri bomber, io sono a posto così.
0: Meno male che ci sono i nostri ascoltatori, quanto voglio bene ai nostri ascoltatori. Allora, buon pomeriggio Camillo, è la prima volta che... grazie, salvo da... Oddio, spero di dirlo bene, Gevelsberg, spero di dirlo bene, però correggimi, mandami vocale. Grazie Salvo, grazie di cuore, però anche chi non è al mio pensiero, tipo Gioacchino, tipo altri che hanno mandato il vocale, che dicono che dico baggianate, vi voglio bene comunque, che sia chiaro, vi voglio bene comunque.
1: Ma tu che hai girato l'Europa, dov'è Gevesberg? Me lo sai dire?
0: Allora io l'Europa l'ho girata e secondo me a Gevesberg ci sono passato, non so se in aria o in macchina, perché io ho fatto anche tutta la Foresta Nera, più volte.
1: Sarà un paese norvegese,
0: danese. No, secondo me siamo in Germania.
1: Germania?
0: Secondo me siamo in Germania. Salvo, dacci una... Io dico Gevesberg, secondo me tra l'Austria e la Germania. E ci sono passato sicuro, te lo dico. Quelle zone lì le ho
1: fatte.
0: Infatti,
1: se tu vai a Gevesberg, sì, sulla cartina, poi c'è una postilla. Qui è passato, capito?
0: Sì. Vabbè, ragazzi, l'altro giorno era la continua se fa. Tu sei andato a Bodo, mi ha detto.
6: Sono eroe.
0: Bodo bellissima, top trasferta in mia vita. Top trasferta calcistica
1: dovresti
0: in tutta la mia vita.
1: Andare quando non nevica, non so quando, ma...
0: Vediamo. È vicino a Bodo. Ci dicono. No, non credo. Credo che Darko Kovacevic ci stia.
6: Allora ritorno.
0: Subito. Sono a posto così. Altro vocale, Manu. Arriviamo.
3: Ma Camillo, forse la storia non la conosce. Allora, mi stai dimostrando di non conoscere come sono andati i fatti.
0: È così, Manuel. Che ti devo dire? È così, è sicuramente così. Le mie fonti sono sbagliate, perdonami, perdonami, non me ne volere, perdonami davvero e non so
1: Ognuno ha la
0: come tu
1: sua
0: possa andare
1: verità.
0: avanti.
1: Ognuno ha la sua verità.
0: Esatto, andiamo un altro vocale.
6: Conte, Allegri, no grazie, sono a posto così.
0: Bella questa, bella, bella, bella, campiona, campiona. Il file Ginepro è fortissimo. Basta Conte, avanti con Spalletti, Angelo da Pioltello. Ciao Camillo, buon pomeriggio. Io Conte non lo riverei nemmeno se si mettesse in ginocchio a pregare. No, spero che, insomma, pregare per
1: Comunque,
0: cose più simili.
1: la tua mission
0: Sì?
1: sarà quella di portare l'originale in diretta, sappilo.
0: Ubaldo, credo sia della Juve, tra l'altro, eh.
1: Prova.
0: Adesso contatterò. No, ma lui è come il pittore, un sogno, un
1: Io
0: sogno.
1: lì potrei anche
0: Un so
1: svenire.
0: vabbè, svegliamo tutti, cioè, se, cioè no, no, sarà la missione, dai, sarà la missione. 17:00 e 40 secondi abbiamo la missione per quest'estate, portare Ginepro qua in diretta, a prescindere dalla fede, a prescindere da tutto, sarà una missione che proveremo a compiere per tutti i nostri ascoltatori. Perché ricordatevi, anche nei momenti più difficili, e vi assicuro che ce ne sono molto più difficili rispetto al calcio, bisogna ridere. Bisogna ridere perché è gratis, perché nessuno può impedirci di ridere. Perciò, animo ragazzi, animo a domani, è stata una puntata bellissima, io sono a posto così.
7: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
8: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
9: Enzo Maresca. Enzo Maresca è nato a Pontecagnano Faiano il 10 febbraio 1980. Il suo ruolo era quello di centrocampista. In mezzo al campo era in grado di ricoprire tutte le posizioni, anche se prediligeva agire come regista. La sua carriera è iniziata nel settore giovanile del Milan e poi in quello del Cagliari. Maresca fa il grande salto di qualità nel 2000, quando viene acquistato dalla Juventus. In precedenza il centrocampista aveva avuto un'esperienza all'estero, in particolare al West Bromwich Albion. Il suo esordio in bianconero è avvenuto il 12 marzo 2000, nel match che la vecchia signora disputò contro il Piacenza e che vinse per 2-0. Maresca però la stagione successiva vestirà la maglia del Bologna e farà il suo ritorno a Torino nel 2001. Il centrocampista è diventato uno degli idoli del popolo juventino dopo aver realizzato una rete nel 2002 nel derby della Mole. In quell'occasione il centrocampista segnò il gol del 2-2 contro i Granata e esultò mimando le corna del toro. L'avventura di Maresca alla Juve si concluse nel 2004 e passò alla Fiorentina, per poi tornare a Torino nell'estate del 2005, ma non rientrò nei progetti di Fabio Capello e così venne ceduto al Siviglia. Il centrocampista ha avuto ancora molte altre esperienze e ha vestito le maglie dell'Olympiacos, Malaga, Sampdoria, Palermo e la Sverona. Con la maglia gialloblu Maresca ha deciso di chiudere la sua carriera a 37 anni. Una volta appesi gli scarpini al chiodo, ha deciso di intraprendere la carriera di allenatore e nel 2017 ha sostenuto il corso a Coverciano, che gli ha permesso di prendere il patentino UEFA A per allenare come allenatore in seconda in Serie A e in Serie B. Attualmente Maresca fa il vice allenatore al West Ham di Manuel Pellegrini.
8: Eroi in bianconero.
7: Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera è l'unica che conta. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
9: Giampiero Combi. Giampiero Combi nacque a Torino il 20 novembre 1902 e nel corso della sua carriera vestirà esclusivamente la casacca della Juventus. Ha ricoperto il ruolo di portiere, nonostante una statura non eccelsa, 171 centimetri, ed è stato uno dei pilastri della squadra che ha dominato per anni in Italia. Con i bianconeri ha vinto il campionato per ben 5 volte, nel 1926, nel 1931, nel 1932, nel 1933 e nel 1934, totalizzando 367 presenze. Come raccontato dal fratello Maurizio al termine della stagione 1924-25, era stato tentato di lasciare per dedicarsi alla distilleria di liquori di famiglia. Alla fine ne parlò con la Juventus e decise di restare, divenendo professionista. Fu protagonista di una parata incredibile in un Juventus-Bologna su Angelo Schiavio. Il giocatore felsineo con una finta indirizza la palla all'angolino alla sinistra di Combi, che intuisce il tiro e con un gran balzo respinge a pugni chiusi. Il pallone torna tra i piedi di Schiavio, che calcia di nuovo nello stesso angolo di prima, trovando ancora Combi a bloccare la sfera. Conclusa la carriera da calciatore, intraprende quella da dirigente sempre nella Juventus. Assieme ad Umberto Agnelli lavora per risollevare i destini del club bianconero, ma nel 1956 la morte lo coglie improvvisamente. Un infarto mentre era alla guida della propria auto lo strappa all'affetto dei propri cari quando aveva appena 53 anni. Il club bianconero però non l'ha mai dimenticato. Già nel 1956 il campo d'allenamento della prima squadra viene intitolato a Combi. Viene istituito anche un premio a livello giovanile. Nel 2011, invece, il club torinese gli consegna in maniera postuma una delle 50 stelle nella Walk of Fame dello Juventus Stadium.
8: Eroi in bianconero.
9: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
10: Ma la gente che salta e le doti di Gatti. Si è resa conto del fatto che Gatti si è infortunato e non aveva capelli? È rientrato dall'infortunio ed aveva i capelli. Per carità, ognuno è libero di fare quello che vuole, assolutamente, ma in mezzo ad una stagione che giochi con la Juventus ti sembra normale una cosa del genere? Per quanto mi riguarda, no. Buona giornata, cari.
11: Sasha, allora, sento dire, sì, 60-70 milioni della Champions, è chiaro che fanno la differenza, però se noi abbiamo una rosa, che praticamente a mio parere, io tolto Yıldız e Kalulu, sono tutti cedibili, tutti, è chiaro che parecchi rimarranno in squadra, ma se parte Bremer con quattro, tre o quattro, per me, cioè, non è un problema racimolarli i soldi per poter fare un mercato e sistemare la rosa. È chiaro che diventa un'utopia prendere gente come Bernardo Silva, ma magari giocatori funzionali, partiti sempre con Spalletti, dalla prima giornata di campionato, un pochettino potremmo comunque ancora migliorare.
12: Ciao ragazzi, sono Valerio e vorrei dire la mia sulla questione della difesa di Gatti, che è scomparso dai radar. Quindi è vero che magari difensivamente non è all'altezza di Bremer, poi però bisogna anche ricordarsi che Bremer quest'anno ha causato diversi rigori dentro l'area, non è che sia un super marcatore, a campo aperto sì, è indiscutibile, ma dentro l'area, se analizziamo bene tutte le partite, non è che abbia fatto benissimo. E in ogni caso non è tanto il paragone con Bremer, Kelly e Kalulu. Io avrei messo Kelly a sinistra e avrei messo Gatti insieme a Bremer.
9: Radio Bianconera,
8: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
13: Allora, situazione caotica, mi verrebbe da dire, in casa Juventus, caotica, in attesa di giocare quest'ultimo match. Speriamo, insomma, che la Juventus non lo perda, perché al di là del fatto che più o meno è quasi condannata a retrocedere, perché di questo si tratta, in Europa League, bisogna vincerlo, altrimenti ragazzi veramente non c'è più rispetto. Già adesso i tifosi non è che siano proprio rispettati dalla squadra, da tutti, però insomma quantomeno un po' di dignità. Io sono sempre del parere che comunque nella vita serva la dignità, l'amor proprio, cioè i giocatori non li voglio vedere con le facce che hanno mostrato, per esempio quando già stavano sotto di un gol contro la Fiorentina e poi ne hanno preso un altro, perché altrimenti ragazzi bisogna non resettare proprio di più. Qualcuno dice radere al suolo, no? Questo è un po' il discorso. Allora, la situazione è questa, facciamo il nome, no? Damascelli a Radio Radio ha detto che sabato Como lì farà una conferenza stampa, non so per quale motivo, ammesso che poi la faccia, ma se dovesse farla, questo è un mio parere, sarebbe proprio la certificazione definitiva del caos, cioè soprattutto dell'incompetenza di chi guida la Juventus, perché tu non puoi fare una conferenza stampa che dovresti fare dopo il campionato, a meno che tu non voglia dimetterti. Io la vedo così, almeno che sabato, come lì in conferenza con Spalletti, ammesso che Spalletti deciderà di parlare, non lo so, dice: ragazzi, io mi dimetto, che sarebbe comunque sbagliato dal punto di vista, no, se vogliamo, strategico, perché mi risulta per esempio che lunedì era previsto un vertice tra Como lì e tutta l'area scouting, ok? A parte che bisogna vedere se poi arriverà Tognozzi, che potrebbe diventare direttore sportivo, quindi potrebbe cambiare proprio la squadra scouting o comunque essere rafforzata, eccetera eccetera. Era previsto questo incontro, sembra, è stato praticamente cancellato. Perché? Ve lo dico subito, perché è il cane che già, da quello che leggiamo, ha ascoltato un po' le parti, no? Ovviamente deve intervenire lui è il proprietario della Juventus, è il capo della Exor, quindi proprietario anche della Juventus, è normale che intervenga lui. Ci sono due o tre cose da, diciamo, da sottolineare. La prima, Spalletti credo che chiederà a Elkan, perché tanto dovranno incontrarsi la prossima settimana, qualcuno dice addirittura martedì, chiederà ad Elkan, secondo me, ma credo che sia così, non di mandare via Como lì, perché non può farlo Spalletti, non è che lui è il capo, però magari, anzi quasi sicuramente, gli dirà: caro ingegnere, io voglio anche rimanere, però due cose, l'ho detto ieri, come siamo messi col discorso mercato, rafforzeremo questa squadra per lottare per lo scudetto? E lui magari gli dirà: sì, farò una ricapitalizzazione, tanto martedì sapremo se la Juventus sarà, come purtroppo credo, in Europa League o in Champions League, e lì è un punto. Poi però gli dirà: io voglio continuare, vorrei provare a vincere con la Juventus, purché il signor Damien Como lì, con il quale credo, da quello che ho capito, credo non ci siano proprio più rapporti da tempo. Noi avevamo già detto qui da questi microfoni che i rapporti non erano idilliaci, per usare un eufemismo. Mi pare di capire che negli ultimi tempi questa forbice, questo distacco, questi attriti si siano acuiti, ok? L'abbiamo, questo insomma lo capiamo tutti. Credo che gli dica: delimitiamo, voglio una linea di demarcazione ben definita tra le mie competenze e quelle del direttore, dell'amministratore delegato, in questo caso Como lì, cioè io voglio autonomia, non dico massima ma quasi, nell'area tecnico-sportiva, con Chiellini che mi farà da supporto. Ora non so Ottolini se resterà, se non resterà, credo che se dovesse tornare Tognozzi, che peraltro però è nel mirino anche della Roma, potrebbe diventare non capo scouting ma direttamente direttore sportivo, a quel punto andrebbe via anche Ottolini, oltre a Modestò, che ragazzi mi pare il minimo sindacale, no? E l'ingegnere a quel punto gli dovrà dire: caro Luciano, sì o no? Io credo che se le cose dovessero restare così a livello di di responsabilità di ambito, secondo me Spalletti andrà via. Io la vedo così, perché non può continuare in questo, non si può continuare così, cioè non possono convivere un allenatore con un amministratore delegato con il quale non parla, che sembra quasi che vivano, ma non è l'unico Spalletti a vivere tra virgolette in un mondo calcistico radicalmente opposto, non diverso, radicalmente opposto a quello di Como lì, non è l'unico. E quindi se lui avrà l'ok, secondo me Spalletti può continuare, perché no? Ovviamente mi pare di capire che salgano le quotazioni, cresca molto, no? Invece la posizione, mentre quindi Como lì verrà ridimensionato, a meno che addirittura non dirà addio, oppure non sarà costretto a dire addio, non lo so, però quantomeno dovrebbe essere ridimensionato, dovrebbero invece crescere le quotazioni per un Chiellini più operativo e anche più di responsabilità. Oggi un amico mi ha scritto: ma non è che alla fine faranno presidente Chiellini? Io non lo so, forse no. Ancora c'è comunque c'è Ferrero che non fa nulla, cioè non è un uomo di calcio, lo sappiamo, l'ha voluto tenere proprio Elkan. Lui mi è stato detto voleva andare via, molto onestamente, però ha detto no, rimani, comunque sei il mio uomo, c'è del gruppo. Però Chiellini avrà sicuramente più potere. Ora verranno ridisegnati sicuramente gli ambiti di competenza. Se dovesse andare via come lì, bisognerà cercare certamente un altro amministratore delegato. Su questo credo non ci siano dubbi. E quindi la situazione della Juventus è caotica, ragazzi, è caotica. E mi viene anche da pensare che se c'è un 1% di speranza di andare in Champions League, significherebbe però, ripeto, triplice suicidio di Roma, di Milan, le mettono all'ordine, Milan, Roma e Como, ma soprattutto intanto devi vincere tu. Con questa situazione io non so fino a che punto i giocatori siano carichi, cioè abbiamo anche visto la lite tra Vlahovic e Locatelli, quindi anche a livello di rapporti dei calciatori Non mi sembrano idilliaci nemmeno quelli. Aggiungo che se è vero quello che ha scritto Tutto Sport, che come lì si è presentato negli spogliatoi dopo la partita con la Fiorentina, è stato fatto un discorso da Spalletti, dopodiché ha lasciato la parola a come lì, e come lì ha detto è inutile che io parli con voi, tanto con questi risultati cosa parlo a fare? Cioè, secondo me un amministratore delegato, se è vero, attenzione ragazzi, perché dico sempre se, perché io non ho fonti, l'ho letto su Tutto Sport come tutti voi, se è vero questo, ragazzi, di cosa stiamo parlando? Questo è il discorso. Quindi rivisitazione sicuramente a livello dirigenziale, che è la prima cosa. Poi posizione di Spalletti legata alle questioni di cui vi ho parlato poco fa, e naturalmente poi c'è il discorso della rosa, che andrebbe per buonissima parte, poi parleremo con Alessia alle 20.05/10 anche di chi potrebbe partire, di chi non potrebbe partire, perché alla fine, se dovessi sintetizzare, come giusto che si faccia, no, nel mondo giornalistico, mi pare di capire che l'unico intoccabile, salvo veramente offerte di quelle mostre, sia il Diz, mi pare. Gli altri, bene o male, sono tutti cedibili, ovviamente dietro a offerte importanti, e quindi staremo a vedere. Rispetto invece a quelli che dovrebbero essere ingaggiati, questo Bernardo Silva non lo so, pare che adesso si sia mosso anche l'Atletico Madrid. Lui si sa, vorrebbe andare al Barcellona, comunque Spagna, vorrebbe giocare la Champions League, secondo me, ma io li capisco questi qui, vogliono giocare la Champions League, l'ha anche vinta lui, e quindi presumo che voglia restare a certi livelli. Quindi questo è un po' il discorso, poi vediamo se ci sono altre possibilità, altre. Ecco, se uno avesse uno scouting forte, magari si riuscirebbe a prendere qualche calciatore meno sponsorizzato, no? Il Malen di turno mi viene in mente, o qualche giovane, però il giovane poi deve aspettarlo, oppure deve essere un giovane già pronto. Ma il Malen di turno, ma è possibile che non riusciamo a tirar fuori un Malen di turno? Perché poi sul piatto della discussione con Elkan, uno dice ok, io ho fatto un podcast, magari se volete andate come al solito a leggerlo, ad ascoltarlo, alla fine ho detto il futuro in mano ovviamente della Juve ad Elkan, che è di fronte ad un bivio, come lì o Spalletti, che non significa uno via e l'altro resta, dal punto di vista proprio dell'affidare la parte tecnica sportiva all'uno o all'altro. L'uomo calcistico è Spalletti, l'uomo calcistico è Chiellini, Ottolini anche, però direttore sportivo, magari sarà inserito qualche altro elemento sicuramente nella dirigenza. Quindi questa è la scelta che dovrà fare Elkan. Io ho l'impressione che se è vero che sta crescendo, che crescerà anche la posizione di Chiellini. Voi ricorderete che Spalletto l'ha portato Chiellini. Se uno più uno fa due, di fronte a una scelta tra Comolli e Spalletti, insomma, facilmente immaginabile cosa farebbe lo stesso Elkan. Allora, 340-5425-324. Mandateci sempre con calma, con rispetto, diciamo così, chiave di confronto i vostri messaggi, e cerchiamo di capire un po' dove sta andando questa Juventus. Questo è il senso del discorso: dove sta andando questa Juventus, che negli ultimi 5 anni ha cambiato 5 allenatori, che negli ultimi 5 anni ha cambiato 2 management, se poi togliamo il vecchio CDA 3, diciamo così, no? Quello presieduto da Andrea Agnelli, che negli ultimi anni ha cambiato di tutto. Serve continuità, però adesso bisogna ripartire sicuramente con una forza maggiore. Per avere una forza maggiore bisogna cambiare qualcosa in società, ma anche, se non so, anzi soprattutto a livello di rosa. Poi, se il tecnico decide di andare via, bisognerebbe trovare un altro tecnico. Capite che non, ecco perché ho detto caotica. Vai Fede.
14: Buongiorno da Caotico. Il vostro discorso non fa una grinza, no, anzi non fa una grinzia. È un discorso di pancia e di cervello, ma prima dobbiamo sbolognare via chi già sappiamo deve andare via. Se ci mettiamo a mandare via anche quelli che già sappiamo, anche i Locatelli e tutto il resto, dobbiamo mandare via 24 giocatori. E chi lo fa 24 giocatori? Giochiamo con la next gen. Lo so che di pancia il discorso è questo, però vedremo. Siamo all'anno zero, ma sarà dura, eh.
13: Grazie, sarà dura, certo che sarà dura, soprattutto se non sei in Europa League. Ragazzi, perché è il solo discorso dei soldi. È vero, magari poi Arcane gli dirà a Spalletti: sì, ok, facciamo una campagna acquisti degna, in modo tale che lei possa con la sua squadra, tu, non so se gli dà del tu, immagino, possa lottare per lo scudetto, ricapitalizzazione, eccetera, eccetera. Però non è semplice, ragazzi, perché sotto alcuni punti di vista si riparte quasi da zero. Secondo me, a livello di crescita, lasciamo perdere i risultati, perché se fallisci, se non vai in Champions League è un fallimento. Qualcosa ha fatto Spalletti, quindi non si riparte, secondo me, dalle fondamenta, ma quantomeno, diciamo così, le fondamenta tu credo che l'abbia costruite, forse anche un primo piano, guardate che vi dico, e quindi serve fare il resto, non proprio da 0-0, da 0-0. Il peggior portiere della storia della Juve a Venezia, però ci salvò, è giusto ricordarlo, Angelo da Cassano Antonio. Sì, contro il Venezia sì, però quest'anno, guarda, poi ci dirà delle cifre Alessia dei gol presi dalla Juventus, purtroppo alcuni si sono ripetuti, non puoi fare sempre lo stesso errore, cioè proprio come definizione un po' la Bibbia del calcio, no? Un portiere non può prendere i gol nel suo lato due consecutivi, cioè non è puoi prendere al primo tiro, prendi gol, vuol dire che non sei connesso bene. Io l'ho difeso sempre Di Gregore, però non può restare alla Juventus, questo credo che l'abbiamo capito un po' tutti. Con Spalletti, dice Luigi, siamo fuori da tutto. Poi ragazzi, pensate, però io vi ricordo, Luigi, è vero, e doveva sicuramente qualificarsi per la Champions League se solo avesse vinto un paio di alcune partite contro le Bic, un paio, o non avesse perso 1-2, starebbe in Champions League. Però ti ricordo che Spalletti è andato sulla panchina della Juventus dall'undicesima giornata ad oggi. Spalletti sarebbe secondo, ok? Questo solo per ricordarlo, non sto giustificando Spalletti, eh? Vai Fede.
15: Ciao Quintiliano, io riflettevo su una cosa. Allora, Allegri non andava d'accordo con Giuntoli, Thiago Motta non andava d'accordo con Giuntoli, Tudor non andava d'accordo con Comolli, Spalletti non va d'accordo con Comolli. Che cosa significa questo? Che in un ambiente dove cambiano le persone, cambiano le figure, comunque c'è sempre questa conflittualità e c'è sempre questa confusione. E da quando è che questo succede? Prevalentemente da quando non c'è più un presidente carismatico, e non c'è praticamente mai stato da anni un azionista di maggioranza carismatico. E questi poi sono i risultati. Non penso che sia un caso. Lorenzo da Roma.
13: Grazie, caro Lorenzo, hai ragione. Sì, manca. Allora, da quando non c'è un presidente carismatico, ma soprattutto, ok, viene azzerato col CDA con Agnelli presidente, devi cercare di sostituirlo con un presidente, però carismatico e tifoso e attaccato alla Juventus come Agnelli non credo ce ne siano, però potevi mettere qualcun altro. Però lui, Lorenzo, purtroppo, sottolineo purtroppo, la cancellazione di quel CDA è scaturita dalla questione giudiziaria e dalla questione anche contabile. e hanno dovuto mettere questo famoso CD a tecnico, alla presidenza del quale c'è Ferrero. Ora Scanavino era amministratore delegato e è andato via. Io te lo ripeto, vuole andare via anche Ferrero. L'ultima volta che hanno ridisegnato il CDA, e lui ha detto ad Elkan: voglio andare via, è inutile che stia qui, non sono un uomo di calcio, cioè, perché magari è un ottimo manager per le altre cose, però lui gli ha detto no, resta, perché mi serve comunque un uomo mio. E questo è il problema, bisognava trovare un presidente all'altezza, a prescindere poi dal fatto che ripeto, c'è stato Ferrero, però poi Lorenzo c'è stata una serie di errori. Al di là del presidente, che è sicuramente una figura importante, una serie di errori nella scelta di prima di Giuntoli, o meglio, hai scelto Giuntoli, non gli puoi affidare, andiamo a ritroso, non gli puoi affidare il comando di tutto, perché ti chiami Juventus, cioè non è che sei una società di prima categoria, no? Quando dove giocavo io, poi in eccellenza, eccetera. Sei la Juventus, sei un club di livello, storicamente uno dei più importanti al mondo, possiamo dirlo questo. Lui lo disse in una lettera agli azionisti: il nostro futuro sarà scandito da Cristiano. Errore. Ora poi gli errori li ha fatti ovviamente anche Giuntoli. Alcuni calciatori hanno tradito le aspettative, perché io mi ci metto per primo. Quando fu preso Coppa Miners, per esempio, disse: ammazza, abbiamo preso uno dei primi tre centrocampisti in Italia nel campionato italiano. Perché era così. Lucas Lucio, sì, io lo conoscevo o non lo conoscevo, però mi fu detto, sentendo delle persone, mi fu detto che era stato tra i migliori della Premier League, ha deluso. E Nico Gonzalez, che forse dei tre, guardate, vi dico, qualcosina ha fatto, è fallimento. Dopodiché va via Giuntoli, che ha preso molte, credo che diversi di noi dissero no, comunque l'allenatore emergente, si comincia con una nuova era, ha fatto benissimo nel Bologna, no, via. Una serie di errori, perché poi è andato via Giuntoli, hai preso Comolli, che mi dispiace dirlo, ma non c'entra nulla con la Juventus, non so nemmeno se c'entra nulla col calcio italiano in generale. Ma a me interessa la Juventus. E quindi altro errore, per tanto tempo è stato plenipotenziario, perché non abbiamo avuto, è stato direttore generale e comandava tutto, ma non è possibile nemmeno in quel caso lì. Poi è stato preso Ottolini, poi è stato nominato amministratore delegato come lì, cioè già se sbagli il management a questi livelli, che poi flop anche del mercato, clamoroso flop di come lì, capisci che ti ritrovi in queste condizioni. E non parliamo degli allenatori che vi ho elencato, 5 in 5 anni, e quindi alla fine paghi dazio, perché non c'è continuità. La Juventus storicamente, proprio per la continuità tecnica, dirigenziale, era la sua forza era quella, la prima forza era proprio della continuità dirigenziale, che non c'è stata più. Al di là di Agnelli, che per carità è chiaro, ha fatto gli errori gli ultimi 2-3 anni, però insomma è stato il presidente più vincente di tutti, eccetera, eccetera. Questo è un po' il discorso. Tra poco tratteremo questi argomenti anche con il nostro amico e agente FIFA, Giocondo Martorelli.
7: Fuori di Juve. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
16: Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente.

0: Eccolo qua, abbassare la base per cortesia. No, scherzo. Allora, ciao Quinti, tra le tre competizioni europee, l'Europa League era proprio quella da evitare, giochi di gioco. Ma ragazzi, io vi dico la verità, dovevi andare in Champions, poi continuo a leggere il messaggio, ma non vorrei mai fare la Conference. Tra le tre competizioni europee, l'Europa League era proprio quella da evitare, giochi di giovedì contro squadre comunque di livello, senza Champions, anche la Conference la giochi di giovedì, ti do una notizia, era meglio la Conference, giocavi sempre di giovedì, però non possibilità di vincere con meno, ragazzi, ma la Conference è un'offesa alla storia della Juventus. Già ci stiamo lamentando giustamente dell'Europa League, la Conference per fortuna ci esclusero nel 2022, perché la Juventus teoricamente sarebbe andata in Conference, poi però fece una specie, secondo me, di accordo per non andare per niente in Europa e fu meglio, secondo me, e con meno dispendio di energie in ottica campionato. Davide della Terracina, guarda Davide che la Conference League ti impone di andare in alcune città, in alcune trasferte improbabili, di città che nemmeno conosco io, nemmeno si trovano forse sulla cartina geografica, ma a parte che sarebbe umiliante per la Juventus, per come la vedo io, la Conference League. Poi ognuno, a Roma l'hanno vinta, per loro era come vincere la Champions, la Juventus non può essere così, ragazzi, altrimenti siamo diventati la Roma, ve lo dico chiaramente, io non la penso così sul discorso, io bisogna andare in Champions, punto. Allora ragazzi, pensate che se per caso Milan, Roma e Como dovessero perdere, la Juve vincere, questi arbitri che ci hanno massacrato tutto l'anno staranno a guardare, diciamolo, su. Davide, questo è un film, è un sogno, diciamo, quello che stai cercando di dire tu, no? Perché sarà quasi impossibile, boh. Cioè, impossibile non è nulla, per carità, però boh, estremamente complicato. Allora, per discorso arbitrale avevo già detto, si sta valutando il commissariamento dell'AIA, ma questo insomma è un vecchio discorso. Parliamo di calcio e non solo, insieme a Giocondo Martorelli. Ciao Giocondo.
1: Ciao Quintiliano, ciao, grazie
0: a te, come tutto stai?
1: Bene.
0: Come stai?
1: Tutto bene, dai,
0: Tutto a posto, dai, ci stiamo, diciamo così, cercando di, in queste strade tortuose bianconere, che non è semplice, ti assicuro, perché puoi immaginare la delusione.
1: Soprattutto dopo domenica.
0: Mamma mia, la rabbia, la delusione, l'amarezza dei tifosi, dei radioascoltatori, quindi è così. Sì, allora, capito. Intanto ti faccio una domanda secca, la Juventus è fuori dalla Champions, secondo te?
1: Ma guarda, io penso che obiettivamente sia Milan che Roma hanno un vantaggio notevole, importante, dipende solo da loro, quindi devono pensare solo a se stessi, e di conseguenza anche gli impegni non mi sembrano insuperabili. Cioè, sulla carta, poi abbiamo visto sempre, altrimenti saremmo anche dei demagogici a dire le solite parole, no? Però
0: sì, sì.
1: Io penso che quando ci sono queste partite è importantissimo portarle a casa per Natale, perché significa portare a casa oltre 50 milioni di euro. Le motivazioni,
0: è caduta la linea. Allora,
1: sono quasi, se dovessi puntare un solo euro lo punterei sul fatto che entrambe porteranno a casa i tre punti. Quindi probabilmente è più la Juve che fa un derby, è sempre un derby, e quindi non è facile, ripeto, la partita di domenica sicuramente ha compromesso tutto, ecco,
0: certo.
1: In maniera inaspettata, penso, non soltanto da parte dei tifosi juventini, ma penso anche da qualsiasi addetto ai lavori, nessuno avrebbe solo immaginato che la Juve potesse perdere con la Fiorentina, onestamente, quindi
0: pensare,
1: questo che ha determinato probabilmente, molto probabilmente, un'esclusione dalla Champions League.
0: Pensare,
1: poi,
0: che
1: ripeto, aspettiamo gli eventi, perché tutto può succedere.
0: Fino a quando non c'è l'aritmetica, pensare che alla 33esima giornata la Juventus era più 5 dal quinto posto, era al quarto, quindi figuriamoci quanto ha perso. Comunque, al di là di questi risultati, ovviamente, no, al di là, complice questi risultati, ma non solo, c'è una situazione di caos a livello societario, barra anche tecnico, se vogliamo, e ti spiego subito. Allora, adesso aspetteranno il derby di domenica, dopodiché

0: è previsto un vertice di Elkan con tutti i componenti dirigenziali, Spalletti eccetera. La situazione di Spalletti, lui teoricamente è orientato a restare, però da quello che stiamo capendo, credo che anche tu l'abbia percepito, lui vuole autonomia rispetto all'area tecnico-sportiva. Chi è invece un po' più in bilico, mettiamola così, è proprio Comolli. Ti chiedo subito, secondo te rischia Comolli? Perché sappiamo anche peraltro che c'è la stima profonda di Elkan nei confronti di Spalletti, come tu sai è stato rinnovato prima ancora che si conoscessero i risultati, quindi a prescindere dalla Champions League o meno, ed è stato portato da Chiellini, che mi risulta crescerà a livello dirigenziale. Secondo te cosa accadrà a livello, appunto, tra dirigenza, Comolli, Spalletti?
1: Qui Criviano, tu lo sai, mi conosci oramai da tempo, intervengo spesso nelle trasmissioni e sai che io mi esprimo, esprimo concetti dettati sia dall'oggettività delle cose e sia da quello che è il mio pensiero reale,
0: certo,
1: senza nessun tipo di interesse, quindi lontano da ogni mistificazione.
0: Ma ci mancherebbe.
1: Quindi, partendo da Spalletti, penso che lui abbia dimostrato nel periodo in cui è arrivato, in periodo già molto difficile per la Roma, di aver dimostrato di aver apportato un qualcosa di molto positivo. Certo, è stato così onesto anche lui che l'ultima sconfitta, quello che dicevamo pochi secondi fa, è stata veramente traumatica, non se l'aspettava nessuno, e questo ha compromesso un lavoro ottimale di Spalletti, no? A livello anche di risultati. Però io onestamente la fiducia a Spalletti continuerei a darla per il valore dell'allenatore, per quello che ha fatto vedere, per una squadra non costruita da lui e tutto il resto. Per quanto riguarda il discorso dirigenziale, effettivamente non soltanto rischia di non arrivare ai risultati, all'obiettivo almeno più importante, quello di partecipare alla Champions League, ma la cosa ancora più grave è che gli acquisti fatti purtroppo sono stati negativi, addirittura con delle perdite economiche notevolissime, e senza andare per le lunghe, soprattutto a quello che è successo con i due attaccanti. E quindi anche il mercato di gennaio poi non è stato all'insegna, come è successo un po' alla Roma, di andare a prendere un attaccante come Mullen, che gli ha cambiato i valori e i risultati. E quindi, se parliamo per quello che sono, ripeto, le realtà, quello che tutto ci si presenta davanti ai nostri occhi, è inconfutabile secondo me questo tipo di ragionamento, non so se mi rendo l'idea.
0: Sì,
1: quindi,
0: no.
1: Dal mio punto di vista, io, ecco, chi dovrebbe avere più problemi sia la parte più dirigenziale che quella tecnica, e quella soprattutto parlo di Spalletti, ecco. Poi non so quello che saranno le dinamiche, le scelte della proprietà, su quale indirizzo andranno. Io mi ricordo le prime volte che abbiamo parlato anche di quello che erano le valutazioni, il modo di acquistare i giocatori, no? Ti ricordi, mi facevi le domande,
0: sì, sì,
1: mi chiedevi, e io che vengo da una generazione diversa da quella attuale, ho sempre detto sì, che la scienza è il mondo che va avanti e tutto aiuta a migliorare, ma mai perdere di vista l'occhio, il rapporto umano, conoscere i calciatori, tutto, sì. Gli algoritmi mi possono anche aiutare, ma la cosa più importante e fondamentale, il giocatore li deve andare a vedere sul campo, conoscere le abitudini, i vizi, i difetti,
0: sì, sì,
1: i pregi, tutti. Quindi io sono lontano anni luci da quella mentalità e quel
0: modus operandi, certo.
1: Ecco, quindi, ma questo non significa che è giusto quello che dico io, quelli che la pensano come me, però i fatti dicono questo ad oggi. Chi lavora solo in quel modo, io penso che i risultati spesso sono negativi.
0: E tra l'altro i rapporti tra Spalletti e Comolli sono ridotti ai minimi termini, non c'è proprio feeling tra i due, quindi, ma già da diverso tempo, tant'è che lui ha un filo diretto con Elkan. Ora Elkan sostanzialmente deve scegliere Comolli o Spalletti, che non significa mandi via Comolli, magari gli ridimensioni, lui è amministratore delegato peraltro, Giocondo, come tu sai, magari, sì, perché Spalletti, da quello che sappiamo, gli chiederà di avere autonomia nella parte tecnico-sportiva. senza ingerenze, senza ingerenze di Comolli.
1: Ma in virtù dei risultati visti che si sono sviluppati, purtroppo come si fa a dar torto a Spalletti su questo tipo di cose? È un po' quello che è successo, tra virgolette, in maniera diversa.
0: Roma.
1: Con Crescherini alla Roma.
0: Esatto.
1: Capito? Ora, le realtà poi non le sappiamo mai fino in fondo, però se è vero quello che dicono, che è quello che dice Gasperini, che alcuni giocatori che lui ha deciso di prendere si sono dimostrati quelli più validi, allora non lo so, se questo fosse vero, sottolineo, se questo fosse vero, come si fa poi a non dare fiducia a Gasperini? Ecco, in questo senso dico,
0: sì, no, certo,
1: se questo
0: certo
1: fosse vero, ripeto, e lo ribadisco.
0: No, è chiaro, perché poi Ranieri ha detto il contrario, ha detto tutti quanti sono stati scelti con l'ok di Gasperini, quindi qualcuno dice le bugie, diciamo così, dei due.
1: Io l'ho premesso tre volte.
0: Certo. Giustamente hai detto, tu confermeresti Spalletti, in realtà anch'io, però è pure vero, no? Caro Giocondo, l'ha detto lo stesso Spalletti, mettendosi, diciamo, facendo autocritica, mettendosi da solo sul banco degli imputati, non sono riuscito, perché alcune partite adesso, al di là della genesi del problema, che è quello che dici tu, il mercato eccetera, alcune gare bisognava quantomeno non perdere se non vincere, perché la Juventus sta perdendo la qualificazione in Champions League contro le piccole, le stesse squadre invece con le quali l'Inter sta sostanzialmente vincendo lo scudetto, e ha detto mentalmente crollano, quindi anch'io non sono riuscito, quindi anche lui ha le sue responsabilità, questo possiamo dirlo, no, sotto questo aspetto qui.
1: Però io non sono un difensore di Spalletti, io penso che è stato così onesto nel prendersi le responsabilità. Sicuramente una squadra come la Juve, che perde punti col Verona, perde punti con la Fiorentina, già salva in questo momento, dove una stagione che ha fatto malissimo questa squadra, cioè in un momento in cui tutto faceva presagire a una voglia di una partita che la Juve non poteva sbagliare.
0: Ma il Verona era già retrocesso addirittura.
1: Figuriamoci, quindi voglio dire, è ovvio che questa è una squadra che lamenta un atteggiamento mentale che nemmeno Spalletti è riuscito a dargli. Tante volte l'ha detto, non riconosco la mia squadra, non so quanta fiducia possa avere di una continuità di prestazione e di risultati, no? Quindi anche nella stessa partita, no, la Juve ha sempre manifestato qualche carenza nei 90 minuti.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, una bipolarità, un tempo lo fai bene, un altro lo fai male.
1: Quindi,
0: esatto.
1: quindi questo va sottolineato, è normale che quando sei in quelle situazioni, penso che l'onestà intellettuale ti porta a fare autocritica, cosa che Spalletti ha fatto e che anche noi oggi diciamo che anche lui deve avere le sue responsabilità.
0: Certo.
1: Poi se la guardiamo in prospettiva futuro, se vogliamo essere lungimiranti per quello che può essere un percorso da continuare, da seguire, capire quanto è valido un allenatore come Spalletti, io penso che sia doveroso dargli un'opportunità, perché il giudizio non può cambiare in un mese in virtù di una partita sbagliatissima, non sbagliata.
0: Di più, la penso come
1: bisogna
0: te.
1: Bisogna capire qual, certo, è la volontà, ripeto, di una
0: società e della proprietà, ecco. Esatto. E passiamo adesso all'altro elemento, cioè la squadra e i giocatori. L'abbiamo detto, io credo, caro Giocondo, non so come la pensi tu, che diversi elementi non siano da Juventus, soprattutto mi viene da dire sotto il profilo proprio della personalità e quindi mentale. Io non so come la pensi tu sotto questo aspetto.
1: No, ma l'abbiamo sottolineato, penso, l'abbiamo detto e lo ribadiamo da questo punto di vista. I nomi non si fanno, perché io non mi permetterei mai di fare dei nomi, ma è sotto gli occhi di qualsiasi addetto ai lavori che le problematiche non sono legate solo alle ultime due partite, è tutto il campionato, certo, che questa squadra ha dettato delle lacune, ma soprattutto caratteriali, di personalità, soprattutto di momenti topici dove bisognava tirar fuori quel qualcosa in più che molti calciatori hanno e molti purtroppo non hanno nel proprio DNA. Quindi è normale che molto dovrà essere fatto affinché, stiamo parlando della Juve, io tante volte parlando con gli amici così quando si parla anche in maniera amicale, mi permetto sempre di dire, ma quando si indossano le maglie a strisce dell'Inter, del Milan, della Juve, il livello deve essere no alto, altissimo. Esatto. Quando si indossano quelle maglie lì non puoi sbagliare nulla, ecco quello che dico sempre, cioè riferendomi anche al discorso dell'algoritmo, no?
0: Certo.
1: Cioè, io quando vado a prendere un giocatore faccio un investimento 40-50 milioni di euro, ma io voglio sapere quante volte fa la pipì.
0: Bravo.
1: Voglio sapere quante volte mangia, voglio sapere se va in chiesa, voglio sapere se beve vino, birra, o... cioè voglio sapere tutto. Non so se mi rendo l'idea.
0: Guarda, le stesse cose, Giocondo, forse lo conoscerai, me le dice Michele Fratini, che è il talent scout, uno dei migliori in circolazione. Non so se tu lo conosca, è toscano peraltro.
1: Michele è un amico, sì.
0: Appunto, a me ha detto le stesse identiche cose. Io preferisco andare 10 volte a vedere un calciatore che 4, 5, 20, 30 volte un video. Io lo voglio vedere, ha detto le stesse cose tue. Le stesse cose.
1: Ma questo, chi ha fatto calcio da 35 anni, ha avuto maestri, i primi direttori sportivi della storia, cioè, che hanno fatto calcio in Italia in maniera importante, erano queste le cose che andavano a valutare. Poi il fenomeno, sono bravi tutti ad andarlo a vedere, cioè, non è che
0: certo.
1: Uno va a vedere, se uno va a vedere gli Yamal, c'è qualcuno che possa dire
0: esatto.
1: Guarda, secondo me non è bravo. Io penso che chi va a vedere gli Yamal dica è bravo, però poi ci sono tanti altri aspetti, secondo me.
0: È chiaro.
1: Ora vi ha fatto un nome in assoluto importante, parliamo di Dio.
0: Logico, è logico.
1: Solo per portare un esempio, non per...
0: E invece capitolo altre due e poi ti saluto. Capitolo Vlahovic, sa benissimo la situazione, il 30 giugno scade il contratto, le parti non sono così vicine come si potesse pensare, perché va a zero in scadenza. La Juventus gli ha offerto 6 più bonus, non superare come ingaggio i 7 milioni che percepisce il Diz, però ci sarebbe qualche nodo legato al bonus alla firma, ma adesso ci si è messa anche la quasi certa non qualificazione alla Champions League. Se dipendesse da Giocondo Martorelli, al di là, insomma, lo confermerebbe, cioè lo rinnoverebbe o no Vlahovic?
1: Guarda, ti dico la verità, perché penso che sia sempre la cosa più giusta da fare in questi casi, è capire cosa la società ha in mano per poter sostituire Vlahovic. Se penso di avere in mano un giocatore che sia più bravo di lui, sulla, cioè potenzialmente ti parlo, perché poi la certezza non ce l'hai, ha dei costi ragionevoli da fare un investimento, eccetera, è un'ipotesi che puoi prendere in considerazione. Però visto che Vlahovic ancora è un 2000, capire come sta realmente, a chi meglio della Juve sa realmente quali sono le sue condizioni fisiche, quali problemi ha, quali problemi potrebbe avere e tutto il resto a livello fisico. Quindi sono valutazioni che solo chi ha la fortuna di averlo sotto una lente di ingrandimento tutti i giorni, bravo,
0: può
1: valutare questo tipo di cose.
0: Esatto,
1: cioè,
0: esatto.
1: Da quel punto di vista. Poi dipende dall'allenatore, dipende un po' di quello che pensa Spalletti, se sarà ancora.
0: Lui lo vorrebbe, lui, per lui è Vlahovic il suo, diciamo così, centravanti titolare. Lui, sarebbe
1: secondo
0: lui.
1: Secondo me rimane un ottimo giocatore Vlahovic, ripeto, per qualità, per il fatto che conosce il nostro campionato, perché è un 2000, perché ha ancora un margine, perché a quell'età lì si può ancora crescere, cioè, si può ancora migliorare, e quindi con un allenatore come Spalletti puoi sempre, e migliori quasi obbligatoriamente, perché sono allenatori un po' come Sarri, che ti aiutano a crescere sempre, anche a 27 anni.
0: L'ultima al volo, ti chiedo, mi fai un nome? Cioè, la Juventus dovrà ovviamente rinforzare la rosa, ora a prescindere dalla coppa che giocherà, però se vuole lottare per lo scudetto dovrà rinforzare la rosa. Me ne fai uno solo di nome che tu, se dipendesse da te, prenderesti per la Juventus, che sia centravanti, no, che sia centrocampista, che sia difensore, come vuoi tu.
1: Sai benissimo quanto è complicato e difficile. Cioè, io penso che la Juve dovrà intervenire in più ruoli, dovrà probabilmente intervenire sul portiere, da quello che sento, quella che è la volontà, deve prendere qualcuno nel reparto difensivo e sicura, cioè la spina dorsale manca tutta, un centrocampista di assoluta qualità e poi se va via Vlahovic c'è anche un attaccante, quindi poi dipende un po' dalle risorse economiche, abbiamo detto, se la Juve quanto deve investire, perché poi ci sono attaccanti da 70 milioni o da 30, capite? Quindi diventa tutto molto complicato dirlo, fare nomi è difficilissimo sinceramente, e quante poi facendo un nome, se poi le società che ne detengono la proprietà del cartellino del calciatore sono disposte a darli via, quindi è tutto molto molto difficile. Io mi auguro e spero che chi sarà alla guida tecnica poi del, non tanto come allenatore ma soprattutto come dirigente della Juve, avrà le idee chiare per poter insieme all'allenatore andare a cercare il giocatore, ecco, quelli sì, da Juve, perché chi indossa quella maglia deve essere giocatore di assoluto valore, esatto, sicuramente.
0: Esatto, grazie mille Giocondo, buon lavoro, grazie e buona ciao, serata, Giuliano, grazie, un abbraccio, grazie, grazie. Allora Antonio, io ti ringrazio perché quando leggo i messaggi di ottimismo fanno bene alla salute, diciamo così. Quinti, ce la faremo, bastano due pareggi. Tu ti riferisci alle tre squadre che ci stanno davanti, lo so. E che poi in realtà voi lo sapete che la Juventus negli scontri diretti è in vantaggio rispetto a Milan e Roma, mentre è dietro, che ha perso entrambe le gare contro il Como. È giusto che ci sia un pessimismo realistico per domenica, ma ho il presentimento che Milan e Como non vincano e la Juve sì. Valerio, guarda Valerio, grazie veramente, quando ci sono queste cose di ottimismo, ma non scherzo, fanno bene alla salute. Vai Fede.
2: Eccomi Michele da Casali.
0: Michele,
2: io faccio fatica a credere che due persone di un certo livello si siedano a tavolino per discutere di un prolungamento di contratto valido per milioni di euro, no centinaia di euro, milioni di euro, e certi aspetti non vengano presi in considerazione, che non vengano fornite le corrette garanzie ad un allenatore. Non posso crederci. Quindi nel momento in cui Spalletti firma un prolungamento di contratto avrà avuto determinate assicurazioni, cioè io non posso credere che si firmi un contratto però vincolato all'ottenimento del posto in Champions League. Non lo firma, aspetto la fine della stagione, sarebbe da incoscienti, no? Ma chi me lo dice che poi ci vado in Champions League? E se poi non ci vado, come tranne un miracolo sportivo non dovremmo andarci, che facciamo? Strappiamo il contratto perché sì, non ci siamo più andati? Cioè questo veramente sarebbe poco professionale. Se dovesse succedere una cosa del genere, lasciamo perdere. Io spero, ma ne sono convinto che Elkan avrà detto a Luciano Spalletti: guarda, al di là della Champions League, comunque sia, i soldi verranno investiti, ci saranno soldi da investire, non ti preoccupare della Champions League, perché se così non fosse, allora c'è seriamente da preoccuparsi sulla professionalità delle persone.
0: Ah, su questo sono d'accordo con te. Ecco, altrimenti non avrebbe firmato prima, dai ragazzi, veramente saremmo veramente allo sprofondo totale dal dilettantismo se così non fosse. Sono d'accordo, perché adesso ovviamente i giornali hanno interesse a dire senza Champions cambia tutto, è chiaro, non hai una differenza di una quarantina di milioni rispetto all'Europa League, però siccome per fortuna la cassaforte Exor ha i soldi, diciamola tutta, se vuole Elkan ricapitalizza e si fa mercato, se vuole, e credo che voglia, perché altrimenti io credo che Spalletti, se non dovesse essere così, andrebbe via. L'ha detto, ragazzi, se sono io il problema non vi preoccupate. A me l'ha detto Andrea Zoli anche privatamente, che è stato suo nel suo staff tecnico per anni, ha detto: Luciano ormai i soldi, non è che ha bisogno di soldi, non è uno, lui vuole vedere i programmi. Quindi lui ha detto Spalletti: se il problema sono, cioè se pensate, gli dirà, gli ribadirà sicuro ad Elkan, se il problema, se io devo andare via, se lei crede che sia meglio che vada via, mi faccio da parte, non c'è problema per il contratto, magari troverebbero nel caso un accordo. Però sono d'accordo con te Michele, sarebbe grave se saltasse tutto, secondo me, altrimenti non avrebbe firmato prima di conoscere l'esito del campionato. Questo mi sembra abbastanza logico. Tra poco è logico che ci collegheremo con Alessia Mingione.
3: Fuori di Juve.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Ciao ragazzi, sono Denis di Trento. Anch'io sono d'accordissimo che non ha fatto entrare Openda e David solo per dar fastidio e screditare Comolli. È sempre stato così Spalletti, anche i tempi dell'Inter e della Roma. quando ha delle idee ben precise in testa, lui le porta fino in fondo, anche a rischio di perdere del suo. Anche perché possiamo dire quello che vogliamo, ma non è possibile che Openda ora non giochi più e sia peggiore di molti altri che hanno giocato in questa squadra ultimamente.
4: Ciao ragazzi, Roberto da Torino. Volevo dirvi questo. Tanti giocatori alla Juve, tipo Cambiaso e altri, che non voglio fare nomi, però voglio dire, si sanno già chi sono. In qualsiasi altra squadra vanno bene, sono bravini, ma alla Juve non vanno bene perché non hanno personalità, non hanno carattere, se la fanno addosso. Sentivo parlare prima di Dumbia, del Venezia. Sì, ma per carità, sarà un gran bel giocatore, però finché a Venezia, se dovesse poi arrivare alla Juve, ciao.
6: Buonasera ragazzi, Ciccio da Cupello. Allora, ho visto quello che ha detto Mandragora, che con la Roma non ha fatto capire che sono scansati, ma proprio ci ha mancato, e con noi hanno giocato col coltello tra i denti. Vabbè, la cosa strana è che con la Roma si sono scansati, noi che contro di noi hanno fatto la partita loro come la dovrebbero fare, hanno raddoppiato la forza, diciamo, per batterci. Questo che ci fa capire che comunque siamo contro tutto e tutti, perché ci hanno annullato una marea di gol, le squadre con noi si impegnano fino all'ultimo, come è giusto che sia, invece con le altre che competono per il nostro obiettivo magari lasciano un po' andare. Cioè, la sintesi è: la squadra è quello che è, la società è quello che è, siamo contro tutti. Ragazzi, è veramente difficile questa salita, eh? Ma veramente difficile.
3: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Eccoci di nuovo in diretta, Federico Rossi. Allora, caro Fede, stiamo cercando di capire la Juve che verrà. Questo potrebbe essere l'anno che verrà, no? La canzone di Lucio Dalla, la Juve che verrà. Quale sarà? Non lo sappiamo. Con Comolli, senza Comolli, con Spalletti, senza Spalletti. Io credo che con Spalletti sicuramente potesse anche con entrambi, ma con delle situazioni un po' riviste e corrette, mettiamola così. Vi ho detto che Spalletti gradirebbe un altro elemento, tipo si parla di Tognozzi come ritorno, potrebbe essere il DS, quindi forse andrà via nel caso Ottolini, ma su Tognozzi c'è anche la Roma. Insomma, sono tutti questi giri qui, anche di dirigenziali. Secondo me la prossima sarà una delle estati più movimentate dal punto di vista dirigenziale. Io ho questa impressione, e ovviamente ci sarà il solito valzer delle panchine. Siamo però collegati in diretta, non so da quale parte del mondo stia, in Italia, fuori, all'estero, non lo so, con Alessia Mingione. Ciao Ale. Italia?
8: Ciao Quinti.
0: Italia?
8: In Italia. Okay. Non partirò in tournée in Australia con la nostra Juventus.
0: Ma come no?
8: In Italia.
0: Ma io ho parlato con Comolli, mi ha detto... Ah, non lo so se ci sarà Comolli, veramente, non lo sappiamo. Allora, cara Alessia, da dove partiamo? Da dove cominciamo? Vai, comincia tu la tua agenda.
8: Partiamo un po' dal mercato, visto che sì, purtroppo, ahimè, l'ultima gara di campionato non è stata soddisfacente per la Juventus.
0: Aiuto.
8: Di certo la disfatta contro la Fiorentina è stata molto pesante ed è un risultato che nessuno si aspettava, soprattutto perché i bianconeri erano i favoriti in quanto protagonisti, e la partita si giocava all'Allianz Stadium e si presupponeva che la Juventus portasse a casa i tre punti fondamentali per la Champions League. Invece adesso la situazione si complica ancora di più, e se il posto in Champions era considerato un porto sicuro, ad oggi invece la Juventus rischia seriamente di non ottenere il pass per la massima competizione europea e di conseguenza finire in Europa League. E proprio per questo cambiano gli scenari cambiano gli scenari, perché senza Champions League molti obiettivi sfumano. Si parlava di Bernardo Silva, però c'è una notizia positiva per quanto riguarda Alisson, perché ad oggi il vero punto interrogativo è il portiere, perché Michele Di Gregorio si è dimostrato ancora una volta un flop, soprattutto nella gara contro la Fiorentina. È un portiere che non convince, non è un portiere da Juventus, e per questo la Juventus punta al numero uno del Liverpool. E diciamo che ci sarebbero notizie positive, perché nonostante la possibile mancata qualificazione in Champions League, Alisson non molla e sarebbe disposto
0: a giocare anche l'Europa League,
8: esatto. Quindi questa è una notizia positiva per quanto riguarda gli obiettivi delle nostre entrate.
0: Europa League, caro Ale, che determina purtroppo introiti notevolmente inferiori rispetto alla Champions League.
8: Certo.
0: Quindi
8: ovviamente bisogna fare cassa. Per questo ci sono tanti nomi in uscita. Perché soprattutto si è parlato tanto di Kenan Yıldız, però lui è l'unico nome sul quale non si discute, è l'unico perno della squadra sul quale la Juventus è irremovibile. Però ci sono altri nomi invece che la Juventus a questo punto deve far fronte agli scenari possibili che si possono aprire, e quindi, partendo dalla nostra rosa, uno dei nomi che ti faccio è quello di Kefren Thuram, che non è considerato incedibile. La Juventus vuole ottenere almeno 40 milioni, un'offerta da 40 milioni, e diciamo che a queste cifre ovviamente solo la Premier sarebbe, solo in Premier League ci sarebbero i club maggiormente interessati. Si possono aprire degli scenari anche per quanto riguarda ad esempio Cambiaso, anche lui è sul mercato, con Seisau, seppure l'unico anche contro la Fiorentina che ha dato qualche modo un suo contributo. Infatti anche con Seisau però potrebbe partire, infatti su di lui ci sono i club interessati, tra cui Liverpool e Manchester United. E invece diciamo che un pallino importante riguarda Bremer, perché Bremer è sempre stato considerato il perno della difesa bianconera, però ad oggi Gleison non è più soddisfatto alla Juventus. Bisogna dirlo, Gleison non vorrebbe più giocare alla Juventus, perché lui vorrebbe vincere, è un giocatore che mira a vincere, e quindi purtroppo non sappiamo bene che ad oggi non ci sono più gli uomini fedeli di una volta, quindi dimentichiamoci di Alessandro Del Piero, dimentichiamoci coloro che anche nel 2006 non hanno preferito affondare e non abbandonare la vecchia signora, perché ad oggi i calciatori sono questi. Infatti Gleison Bremer vorrebbe salutare la vecchia signora a fine stagione, però ricordiamo che lui ha una clausola da 54 milioni di euro.
0: Quindi se si presenta un club con questi soldini, Bremer lo salutiamo.
8: Bremer può fare le valigie, esatto. Esattamente, quindi anche lui potrebbe partire. Un altro nome che ormai circola e ricircola è quello di Tumkompe Miners, perché sappiamo bene che lui non ha reso mai con nessun allenatore che finora la Juventus ha avuto in panchina. La Juventus chiede almeno 30 milioni di euro, e bisogna valutare i possibili scenari, perché se di lì ci sono il Galatasaray, di nuovo il Liverpool e anche la Roma. Roma allenata da Gian Piero Gasperini, che sappiamo bene allenatore che ha sempre stimato Kop Miners. L'Atalanta infatti era uno dei migliori, quindi anche lui è sul mercato. E ovviamente poi il punto chiave è ovviamente Dusan Vlahovic, perché l'attacco resta sempre il reparto maggiore sul quale la Juventus mira a rafforzare. C'è sempre questo punto interrogativo per quanto riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. Nel corso della settimana è previsto un summit decisivo, perché sappiamo che anche contro la Fiorentina Vlahovic era andato a segno, rete annullata. L'ultimo gol appunto veniva dalla Lecce dopo soli 10 secondi. Dopo il suo rientro in campo, dopo l'infortunio che lo ha tenuto distante dal terreno di gioco, Vlahovic era ritornato abbastanza carico, pronto a dimostrare le sue ottime qualità. Ad oggi però il serbo, prima di ascoltare le richieste, le offerte da parte di Liverpool e di Barcellona, vorrebbe innanzitutto cercare di capire quello che la vecchia signora può offrire ad oggi al serbo. Ovviamente c'è anche da considerare la possibilità o meno di andare in Champions League, per lui pedina fondamentale.
0: Allora, quindi dovremo aspettare questo ennesimo e speriamo decisivo incontro. Io ho la sensazione che Vlahovic andrà via, però è una mia sensazione. Allora, radioascoltatori, siete seduti? Sedetevi. Situazione Douglas Luiz. Sedetevi però prima che parli Alessia su Douglas Luiz, perché dovrebbe dirci qualcosa di importante. Vai. Sappiamo che la Aston Villa non lo riscatterà e quindi tornerà indietro.
8: No, perché non ha convinto nemmeno nel, tra virgolette, suo Aston Villa nel suo ritorno in Premier League. Infatti il club inglese ha deciso ufficialmente di non riscattarlo.
0: Cosa potrà succedere?
8: Farà rientro a Torino e quindi bisognerà decidere, perché Luciano Spalletti vorrebbe testarlo. E infatti è previsto la sua partenza in tournée. Quindi la tournée estiva in Australia, e quindi quello sarà un importante test per il calciatore brasiliano, perché sarà proprio lì che Spalletti deciderà se inserirlo in squadra o meno.
0: Quindi non è che subito verrà rimesso sul mercato, vuole provarci, vuole vedere e stabilire se veramente possa fare il centro, che poi sarebbe un regista quasi adatto, se funzionasse. Un po' lento, questo sì, però staremo a vedere. E invece, Alessia, l'alessiata della settimana qual è? La mingionata della settimana?
8: Io sono sempre quella delle statistiche, lo sai.
0: A me piacciono parlare
8: di statistiche. E quindi io oggi ti riporto che la Juventus ha subito gol nel 46% dei casi al primo tiro nello specchio in questa Serie A, ovvero 16 gol subiti su ben 35 tiri.
0: Mamma mia. Cioè, dei quali ha diversi parabili, purtroppo, per tornare al discorso di Gregorio. Tra l'altro la Juventus, se non sbaglio, ha la seconda difesa meno battuta in Italia dopo il Como, giusto?
8: Sì, è vero, sì, è proprio così, perché la Juventus ha subito 32 gol, quindi è un dato che è rilevante tanto in non quanto, perché alla fine contano i risultati, e ad oggi la Juventus è sesta.
0: Esattamente.
8: Perché si ritrova a lottare con Napoli per il secondo posto. Ad oggi, come possono cambiare gli scenari? Ad oggi è sesta, quindi miglior difesa o non miglior difesa, ad oggi contano i risultati. E in questo momento la Juventus si gioca tutto, l'ultima giornata di campionato, perché vincere per la Juventus non è importante, ma l'unica cosa che conta. Ma bisognerà vedere anche quello che faranno le altre squadre, perché il Milan io non lo considero, perché ovviamente credo che la vittoria sia pressoché scontata contro il Cagliari. Le squadre che mi preoccupano di più sono ovviamente la Roma e il Como, ovviamente.
0: La Roma, quindi, con il Verona. Io non lo so se il Verona non so se il Verona ripeterà la gara fatta contro la Juventus, perché ricorderai
8: tra
0: che
8: anche contro l'Inter ha pareggiato.
0: Sì, però il Verona è vero, Alessia, però il Verona ha giocato quasi meglio in trasferta che in casa. Anche quando era già ormai condannata. No, sto pensando, ho detto non a caso, vediamo se il Verona farà la stessa gara fatta con la Roma, fatta contro la Juventus, perché la Fiorentina, per esempio, no, la Fiorentina è venuta qui a Roma, addirittura Padovan ha detto sarebbe quasi da ufficio inchiesta, perché con la Roma io l'ho vista la partita, è venuta in ciabatti, dopo 20 minuti era 2-0, dopo mezz'ora 3-0, cioè la Fiorentina non ha giocato. Contro la Juventus, come ci aspettavamo, ma come è giusto che sia, purché però lo faccia con tutti, invece si è impegnata. Quindi speriamo che il Verona, ragazzi, che ne so, onori fino all'ultimo il campionato, però io la vedo molto molto dura, anche perché era la Roma davanti a un centravanti che segna, e quindi presumo che alla fine, purtroppo, io, guarda Alessia, ci vorrebbe un miracolo sportivo, ci vorrebbe, perché intanto la Juve deve vincere, e questa Juve a me non dà certezza, e poi tre squadre dovrebbero suicidarsi, ci dovrebbe essere un triplice suicidio, che io purtroppo purtroppo non vedo. Poi ragazzi, speriamo che accada come avvenne con Pirlo, ricorderai? Ultima giornata di campionato,
8: sì,
0: il Verona proprio,
8: proprio
0: il Verona a Napoli
8: con
0: Faraoni,
8: sì,
0: spero che si trovi il Faraone di turno e che la fatal Verona, che una volta fece perdere lo scudetto all'Inter, faccia perdere la Champions League alla Roma. Però insomma bisogna
8: È molto difficile, perché attualmente la Roma è in forma, soprattutto anche dal punto di vista fisico, ma soprattutto dal punto di vista mentale, quello fa tanto.
0: Esatto.
8: Perché contro la Fiorentina ciò che ha peccato tanto la Juventus è di mentalità.
0: Ma quasi tutte,
8: era una Juventus
0: quante?
8: Che
0: quasi
8: tutte. Era una Juventus che a livello mentale non c'era. Poi i dissidi in campo tra Locatelli e Vlahovic non hanno aiutato. Questi sono tanti spunti che fanno riflettere. Quindi la componente mentale è sicuramente fondamentale, se non una delle più importanti. Io non credo che la Roma di Gasperini si presenti per pareggiare o addirittura per perdere. Poi sappiamo che il pallone rotondo e tutto può accadere. Uno scenario meno improbabile potrebbe essere il Como, che gioca contro la Cremonese, che lotta alla salvezza.
0: Quello, sì, però è una squadra
8: con il Lecce. Lecce che giocherà invece contro il Genova, però l'unica squadra con cui la Juventus dovrà fare i conti è appunto la Roma.
0: Allora Alessia, prima di salutarti sono due messaggi per te.
8: Vai.
0: Allora il primo dice: buonasera, sono Leo, quindi secondo Alessia vanno via tutti, per me non ci sono problemi, ma bisogna sempre ripartire da una base, forza Juve sempre. Allora Alessia non ha detto vanno via tutti, la sintesi di quello che ha detto
8: io non posso dire che vanno via
0: no,
8: tutti
0: no, la sintesi di quello che ha detto Alessia, correggimi se sbaglio Alessia, è che sono nessuno incedibile tranne il Diz, giusto? Questa è la sintesi.
8: Esattamente. Attualmente secondo la società, secondo la società
0: esatto.
8: Della Juventus.
0: Però non è che li cede tutti. Non è che, esatto. E poi c'è Enrico da Washington, questo proprio per salutarci, che evidentemente forse gli sono antipatico io, ma ci sta, sono contento, perché dice: grazie ad Alessia, un raggio di sole nel programma di Quint. Enrico da Washington, pensa, quindi è come se durante il mio programma ci fossero tante nuvole, quando c'è Alessia, quindi dobbiamo aspettare il mercoledì affinché ci sia un po' di sole. Va bene, dai, va bene.
8: Grazie,
0: lo stesso. Grazie Enrico, lo stesso.
8: No, comunque per rispondere al nostro ascoltatore, non è che per me sono tutti cedibili, ovviamente
0: sì.
8: Io terrei molto volentieri in squadra anche
0: Printurant,
8: un Gleison Bremer, un Francisco Conceição, ma ci mancherebbe altro. Sono giocatori che loro fanno la differenza. Soprattutto Bremer e Conceição sono calciatori che io stimo profondamente. Parliamo di mercato, parliamo di strategie, parliamo di suggestioni,
0: esatto.
8: Parliamo anche della volontà della società e parliamo soprattutto guardando in avanti, guardando in lungo, perché ovviamente la mancata qualificazione in Champions League purtroppo comporterà delle conseguenze negative,
0: sì,
8: è un dato di fatto questo
0: sia
8: per quanto riguarda le entrate e soprattutto anche per quanto riguarda le uscite, perché la Juventus dovrà fare cassa.
0: Esatto.
8: Anche per quanto riguarda Douglas Luiz, se Douglas Luiz non dovesse ovviamente rientrare nel
0: progetto tecnico
8: di Luciano Spalletti, è ovvio che diventa praticamente diventa l'ennesimo esubero.
0: Esatto.
8: Diventa l'ennesimo calciatore in più che la Juventus ne può fare tranquillamente a me.
0: Allora, raggio di sole, io ti saluto, ormai ti chiameremo raggio di sole.
8: Già so
0: che il mercoledì, l'unico giorno in cui manderà messaggi Enrico da Washington, pensa, non so se dalla Casa Bianca o meno, sarà di mercoledì, perché ci sarai tu. Grazie Ale,
8: va bene,
0: un abbraccio,
8: a mercoledì prossimo.
0: Grazie
8: ciao.
0: A te, buona serata. Allora ragazzi, la Juventus ovviamente ha ripreso gli allenamenti, Spalletti ha spornato la squadra, chiede più velocità nella manovra, una reazione immediata dopo il KO, quindi diciamo che Spalletti giustamente vorrebbe chiudere quantomeno, io direi con una vittoria, ma sicuramente non con un'altra sconfitta contro il Torino, sarebbe veramente una cosa brutta che non voglio nemmeno immaginare, anche se poi magari potrebbe essere relativo rispetto alla qualificazione, magari vincono tutte le altre, però non puoi perdere, se no altrimenti ragazzi ci si abitua a perdere paradossalmente, io la vedo un po' così. Vai Fede.
9: Scusate Alex Damasso, veramente Spalletti che deve andare a dire a Elkan che come lì deve andare via, cioè non lo capisce Elkan, cioè, capiamoci ragazzi, ma ora facciamo un capo di spettacolo Spalletti e poi Tudor e poi Motta e poi Copo Miner e poi Pinco Pallino e poi, cioè c'è sempre un capo espiatorio senza ragionare che tanto finché mi spiace perché è il proprietario, ma finché Elkan prende decisioni noi saremo in questa situazione, punto.
0: Grazie amico. Allora, sul suo canale YouTube Gianni Balzarini dice: pensate un po' che si è messa la Juve nelle condizioni di rimettere in discussione un allenatore che ha firmato meno di un mese fa il rinnovo, a prescindere, così come aveva detto Comolli. Perché è in discussione? Perché lui stesso, ripete due volte, avrebbe detto a John Elkan che se non ci sono le condizioni, cioè se non sente la fiducia, è quello che ho detto anch'io prima, attorno a sé è pronto a rescindere il contratto. Quindi mi sembra una presa di posizione molto schietta, come lui, molto rischiosa, perché evidentemente è una persona che ama il rischio, è molto pesante, perché adesso tutto il pallino passa nelle mani della società. Detto questo, lui ha ricevuto rassicurazioni da Elkan che la situazione non cambia, è quello che più o meno vi ho detto io, ma per forza così deve essere dal punto di vista della società, così come da parte di John Elkan. Quindi nel momento in cui c'è la proprietà che ti dà fiducia, è evidente che, diciamo così, salvo situazioni incredibili, ma nel calcio ce ne sono già viste, probabilmente altre se ne vedranno, la situazione della panchina Juve non dovrebbe cambiare. Poi su Conte e Balzarini, vediamo se sa quello che so io. Nell'ultima ora anche il futuro di Conte è tornato d'attualità, perché il tecnico lascerà il Napoli, il suo nome è stato accostato alla Juve. Lui dice, Gianni, questo anche per allontanare un po' quelle voci che danno Conte vicino, che si è disimpegnato dal Napoli, perché ci sarebbe sotto la Juve in questo momento? No ragazzi, in questo momento no, la posizione di Spalletti è tranquilla, e aggiungo io, Conte è il favorito numero uno ad oggi per la panchina della nazionale se verrà eletto Malagò. Tra l'altro, attenzione, perché non so di chi sia questa manovra, è stata fatta un'interrogazione parlamentare, perché sarebbe ineleggibile Malagò, perché la legge dice, la legge anticorruzione, che se tu hai ricoperto una carica da presidente di un ente pubblico come il CONI, e lui è stato presidente, dovrebbero passare 3 anni affinché poi tu invece ricopra lo stesso ruolo, o comunque un ruolo apicale in generale, in un ente sì privato, ma che ha correlazioni strette con quello pubblico, cioè sostanzialmente dovrebbero passare 3 anni, ma non sono passati da quando è stato presidente Malagò, prima di ricoprire la stessa carica in Federcalcio, perché la Federcalcio comunque sia è un ente privato, ma in correlazione totale con lo stesso CONI, anzi il CONI sostanzialmente è una sorta di governo della Federcalcio, e quindi potrebbe essere ineleggibile. Ora vedremo come andrà a finire. Se questa è la legge, non lo so, se poi sarà così, se magari verranno fatte delle cose particolari affinché non ci sia questo, perché la sostanza è questa: il timore rispetto a questa legge, ma non riguarda solo Malagò, riguarda proprio la legge in generale, che ci sia un conflitto di interessi. Questa è la sintesi. Vai Fede.
10: Ciao Quintiliano, sono Ezio dal Molise. Io volevo fare semplicemente una riflessione.
0: Vai, vai.
10: Ma il prossimo mercato, visto che purtroppo la maggior parte di questi giocatori che non sono da Juve, ahimè, rimarranno, ma il prossimo anno saremo comunque punto a capo. Cioè i risultati saranno sulla falsariga di questi di quest'anno, ahimè, perché tutti quanti non potranno essere venduti o non avranno mercato, e saremo un'altra volta punto a capo anche il prossimo anno. Ciao e sempre forza Juve.
0: Ezio, allora è chiaro che non puoi smantellare la squadra, no? Però diversi andranno via, però dovranno essere presi, questo è il nodo della questione, dei calciatori che oltre ad alzare il livello tecnico alzino, iniettino dosi importanti di personalità. perché magari alcuni calciatori della Juventus, anzi diversi secondo me, tecnicamente non sono scarsi, non sono mediocri, ma mentalmente, come diceva anche Giocondo, ma lo diciamo spesso anche noi, sentono questo peso, servono dei leader, quindi dei calciatori che siano anche leader e che aiutino sotto il profilo meramente mentale anche i compagni di squadra, che magari sì, sono anche forti tecnicamente, ma in alcuni momenti topici mollano dal punto di vista mentale e di conseguenza poi non vinci le partite, come è successo nella la Juventus. Questa Champions League, ragazzi, l'ha persa soprattutto sotto il profilo mentale, perché alcune gare, non le ultime, attenzione, perché tra Verona e Fiorentina, bisogna essere onesti, c'è stata anche un'involuzione tecnica, ma soprattutto in generale, perché se si fossero vinte alcune gare precedenti, anche una o due, saremmo a posto. Si sono perse soprattutto sotto il profilo mentale, quindi Ezio, tu hai ragione, ma per questo la Juventus sta cercando dei giocatori che, oltre ad essere bravi tecnicamente, siano abituati a certe temperature agonistiche, io la vedo così, temperature agonistiche, e soprattutto a vincere, ad alzare trofei, che aiutino di conseguenza anche i compagni di squadra sotto questo aspetto. Siamo giunti all'ultimo break, a tra poco.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
11: Ad essere un vincente.
3: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
11: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta. Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
12: La Via Crucis 2025-2026 è al termine, nel senso che ormai sì, vabbè... possiamo cominciare, Santarelli a posto.
13: Stai calmo però, no, che sei un po' da ieri che sei agitato.
12: No, sono stanco capo, sì, stanco, capito, morto, come quello del Miglio Verde.
13: Stai sereno.
12: La Via Crucis del 2025-2026, smettila, insomma, non si può fare trasmissione oggi, ragazzi, non si può fare trasmissione. Ci abbiamo un giullare qua.
13: Buonasera, siamo noi.
12: Se all'improvviso non vedete più Santarelli è finito giù, sappiatelo. E lo potete acquistare insieme ai mobili per la vostra camera. Sì, se comprate i mobili per la camera potreste trovarvi all'interno, aprendo lo scompartimento, Santarelli con le cuffie.
13: Perché questi va dritti?
12: Perché noi andiamo dritti eventualmente dentro un mobilificio, quindi dentro il mobile.
13: Simpatico.
12: Magari immaginati se un tifoso della Roma viene a acquistare, anche perché Pellegrini spesso viene qua a comprare cose, no?
13: E mi stava
12: quindi pensando. Viene Pellegrini da capitano della Roma, confermato, eccetera, eccetera. Dybala, prendono Vlahovic, prendono tutti quanti, vincono lo scudetto l'anno prossimo con 70 punti di anticipo. Si fa la cucina nuova, la camera del salotto nuovo. Tutto a posto, montano. Oh, com'è pesante questo. Apre e si trova Santarelli con le cuffie mummificate dentro. Che dice: Cremina!
13: Sì.
12: Malagò!
13: Sta attenti.
12: Sì, è cominciata una nuova puntata dei Due Bianconero. Non avete sbagliato canale. Come dicevo, è cominciata a saper finire la Via Crucis 2025-2026. Perché noi oramai non viviamo stagioni,
13: no.
12: Ma affrontiamo supplizi, perché insomma è con Allegri non andava bene, perché c'era la guerra interna. Poi si inventarono la storia delle plusvalenze, ma oggi, attenzione, danno la data di inizio del mercato, che è il 29 giugno,
13: sì,
12: per permettere alle squadre di fare le plusvalenze. Cosa? Per permettere alle squadre di fare le plusvalenze. Quindi si possono fare... Noi, quanto? 4 anni dopo scopriamo che il mercato delle plusvalenze è lecito, che la plusvalenza non è una parolaccia, che si andava in giro e si diceva: oh, hai visto il fatto delle plusvalenze? Zitto, se no mi viene a prendere chi ne è e mi chiude dentro all'armadio insieme a Santarelli. No, le plusvalenze si possono fare, quindi c'è la data, si faranno, eccetera, eccetera, va bene. Da allora noi abbiamo vissuto un supplizio senza fine, perché lì attaccati, sapete tutta la storia, la Superlega, eccetera, eccetera. Però nonostante tutto Allegri dice: ok, vi lascio una Coppa Italia, ripartite da qui. Ripartite è un parolone, Max, perché per ripartire noi abbiamo scelto di dire: Szczęsny, voglio, non mi servi, via, non te ne vuoi andare, ti pago per andare via. Io ho trovato un super portiere, Di Gregorio, il portiere del futuro, e prendo Di Gregorio. Danilo, che a un certo punto fa: direttore, ci ha aggiunto, non è che questo progetto è un po' zitto, fuori, parafasiamo ovviamente, Cristiano lo capirà, via dalla Juve, l'ha detto Motta, te ne puoi andare, va bene, se ne va anche Danilo. E piano piano uno a dire: ma cosa è rimasto? Ragazzi, abbiamo super capitano Locatelli, che oggi ha fatto l'intervista con ha spiegato che alla Juventus non si vivacchia. È una cosa è spiegarlo, una cosa è mostrarlo, però, perché noi vediamo squadre che vivacchiano, visto che dallo spogliatoio abbiamo sentito Cambiasso dopo il Verona dire: ma questo non è niente rispetto a Cannavacciuolo, ti do uno schiaffo alla Cannavacciuolo. Se abbiamo sentito Cambiasso dire: no, abbiamo pareggiato il Verona, vabbè ragazzi, vi state agitando troppo, vi agitate per nulla, tanto lo sapevamo che le prossime volte dobbiamo vincere. E infatti vinci con Lecce, ma poi perdi in casa con la Fiorentina. Sarebbe bello andare a sentire nello spogliatoio che cosa succede. Anzi no, oggi ci hanno raccontato che nello spogliatoio è sceso,
14: beh,
12: ma
14: se è vero, è di una gravità clamorosa.
12: Noi
14: se
12: leggiamo,
14: vero,
12: però sai, tutto sport ammette virgolettato, quindi tutto sport non dobbiamo... si sbilancia.
14: No,
12: altrimenti avrebbe avuto, certo, una chiamata oggi. Fate immediatamente un post, un'edizione speciale nella quale dite che non è vero. Pare che dopo i litigi in campo con Vlahovic, che con le quartelli diceva: devi seguire l'uomo, Vlahovic, stai zitto tu, pensa a fare il tuo, squadra di fenomeni. Nello spogliatoio arriva Messi e Comò lì, se li guarda con aria truce, cattiva, vogliosa. Ecco, adesso parla, adesso ci purga tutti quanti. Mamma mia, vedete che succede, come succedeva con Andrea Agnelli che scendeva nello spogliatoio e ci appiccicava al muro. Ragazzi, ma io non vi dico niente, perché tanto parlano i risultati.
14: Ma è italiano o francese?
12: Tradotto, non lo so. Okay. Ragazzi, ma io non vi dico niente, tanti risultati parlano. Addio. E loro si sono pure arrabbiati, che tu addirittura ha detto: niente di meno, abbiamo giocato così male contro la Fiorentina e abbiamo perso 2-0, l'anno scorso abbiamo perso 3-0, ha fatto un progresso incredibile quest'anno, 2-0.
14: Aspetta, arrivare a vedere la sostenibilità del pavimento,
12: perché ogni giorno escono cose nuove, noi ogni giorno dobbiamo sentire cose nuove. Ora, se è vero, io, a me mi cadono ancora di più le braccia, perché ieri abbiamo fatto una puntata al veleno dicendo: fatevi ribollire il sangue nelle vene come i due sottoscritti qua. Vorremmo sentire nello spogliatoio le urla, vedere giocatori che escono con la faccia arrabbiata, che si divorano, e invece tutto a posto, abbiamo pareggiato col tempo.
14: Vedi, Vincenzo.
12: E quindi io direi, nel darvi il buon pomeriggio, Vincenzo Marangio, Alessandro Santarelli e Federico Rossi, che il punto di partenza è sempre lo stesso. Noi adesso possiamo parlare che va via Comò lì, che è arrivato Gnozzi,
14: no,
12: da solo.
14: Comò lì deve andare via,
12: va
14: Vincenzo.
12: Bene.
14: No,
12: ma, che, no, e ne parliamo.
14: Ma lo dico con grande affetto.
12: Ieri ti dissi, ovviamente non dandovi una notizia, ma sbilanciandomi un pochettino, non credo che Spalletti, dopo l'avventura con la nazionale, sale sul treno Juve a segnare dimissioni dopo 6 mesi. E infatti, sempre stando a quello che racconta la stampa, oggi in particolare Corriere dello Sport, ma credo anche tutto sport, Spalletti ha detto: io resto, poi c'ho un contratto di 2 anni, se non vi sta bene siete pronti a mettermi in discussione senza problema, io resto e voglio,
14: sì,
12: andare avanti.
14: Lui è anche disponibile eventualmente a transare, non ne fa una questione di soldi,
12: non ne fa una questione di soldi, perfetto, certo. Quindi come immaginavo e ho detto ieri, Spalletti non fa un passo indietro, non è un uomo da passi indietro. E quindi Spalletti resta, Tognozzi da solo, ragazzi, gli vogliamo bene, sarà, secondo me porterà delle cose straordinarie, l'avrei preso anche l'anno scorso, però qualcos'altro andrebbe fatto. Però al di là di tutto questo, può cambiare tutto questo, ma se non cambia l'anima e se in campo, cioè noi abbiamo visto litigare, mo ti faccio parlare,
14: no, ma io
12: noi abbiamo visto, lo dicevo prima nella nostra redazione, prima insieme a te, noi abbiamo visto al massimo in campo grande rispetto, al massimo abbiamo visto litigare negli spogliatoi in una finale di Champions League Bonucci con Dybala, con Higuain, con Mandzukic, almeno questa è la storia che si racconta, non è vera, tutto a posto, però litigavano tra di loro, ma loro avevano una consistenza per cui magari si potevano permettere di dire certe cose. Io, se devo sentire in campo onestamente che Locatelli da capitano dice a Vlahovic segui l'uomo e quello non lo considera nemmeno e gli dice pensa a fare il tuo, faccio parlare te.
14: Ma Vincenzo, Io credo che noi, quando ci passerà la rabbia, che inevitabilmente si riaccenderà lunedì, però almeno, anzi domenica sera, però almeno abbiamo avuto una settimana per metabolizzarla, perché si riaccenderà un po' lunedì, perché sarà il giorno della bolla papale in cui verrà certificato quello che noi già sappiamo, cioè che la Juve tocca probabilmente il punto più basso degli ultimi 20 anni ed esce dalla Champions. Perfetto, abbiamo avuto una settimana però per metabolizzarla. Io però credo che noi stiamo sbagliando, ma io in primis, Vincenzo, a volte trasportati anche appunto da rabbia, il focus, il bersaglio. Qui il bersaglio non è l'allenatore. A meno che l'allenatore non se la senta più, ma è una cosa diversa. A meno che l'allenatore cominci a scapocciare, ma è una cosa diversa.

0: io avevo accolto con grande entusiasmo, lo ammetto, Comolli, ma perché ero scioccato da quello che aveva fatto Giuntoli. Ero scioccato da quello che ha fatto Giuntoli. Perciò dici, sai, va via uno così, ne viene un altro. Magari non ha comprato la roba, non ha comprato giocatori italiani, delle squadre italiane. Bene. Poi però l'entusiasmo, come la rabbia adesso, ti passa e vedi la realtà e vedi uno che ha fatto peggio di Giuntoli. Per cui non è la questione allenatore, è anche, ma oggi cosa servirebbe? Cambiare allenatore? Esattamente a niente. Va cambiata la struttura portante di questa squadra e va cambiato la classe dirigente, ma qui ammetto la mia preoccupazione, perché la palla è ritornata nella metà campo di Elkan e io allargo le braccia, perché Elkan non ha indovinato mezzo. Spero che poi, per la legge dei grandi numeri, stavolta lo indovini, ma non si deve, secondo me, anzi io non devo andare a guardare il dito, devo guardare la luna. Noi stiamo guardando il dito. Certo che Spalletti ha delle responsabilità, ci mancherebbe altro, e gliele do tutte, anche dal punto di vista comunicativo, ma la ricetta l'abbiamo visto, non è quella. Detto che da noi sono passati anche allenatori che con la Juventus non hanno niente a che fare, e penso sia a Tudor che a Motta, però a Tudor e a Motta riconosco il fatto di aver avuto a che fare sempre coi soliti giocatori, i Cambiaso, i Locatelli, magari in c'erano Di Gregorio, ora ci metto anche Di Gregorio, Vlahovic, anche Vlahovic è una questione paradossale, ma porca di quella miseria, ma è possibile che al 20 di maggio siamo ancora qui quasi a pregarlo? E parla uno che lo stima Vlahovic, ok? Parla uno che lo stima, ma non è possibile che una società seria al 20 maggio sia ancora qui e non sa cosa fare con Vlahovic. Allora, con tutto il rispetto, come lì, Modesto, ciao. Adie. Ma soprattutto come lì, ciao. Però John, io, sua santità, sua maestà, cavaliere, faccia lei, io sono disposto a... Ingegnere, cavaliere, papa, Dio, monsignore. Dio, monsignore, no, monsignore, tutto. Però la prego, si faccia consigliare sulla scelta dei dirigenti, si faccia consigliare, glielo chiedo a mani giunte, se vuole mi inginocchio pure. No, mani giuntoli, per l'amor di Dio. Io mi metto pure in ginocchio. Si faccia consigliare, facci lei, diceva Fantozzi. Facci lei.
1: No, non facci lei, no, sennò
0: non si può risbagliare un'altra volta. Per favore, John Elkan, per favore.
1: Ma no. Sono io quello agitato.
0: No, non sono agitato, sono tranquillissimo.
1: Allora, io a John, all'ingegnere, scusi, esimio, scusi. Io all'ingegnere chiedo invece di intanto, sui cinque va niente. Tanto ripristiniamo anche Villar Perosa, ma giusto per capire se probabilmente è stata chiusa perché si è capito che sarebbe stata profanata quella identità. E chi ci mando? Sai, io ricordo uno degli ultimi Villar Perosa emozionanti, che dovevi fare un servizio d'ordine clamoroso perché arrivava Ronaldo. Adesso probabilmente la chiudono perché ci va il tifoso innamorato. E mi viene sempre in mente, ieri a maggior ragione dopo la vittoria a distanza della Premier da parte dell'Arsenal, in bocca al lupo, complimenti ad Arteta e a tutti quanti, mi viene in mente sempre Febbre 90, no? Te ne parlavo ieri quando ce ne stavamo andando, che il tifoso, il calcio è una materia strana, è un amore strano, che spesso non viene capito, e quando uno si fa, noi ci facciamo condizionare dal tifo. Noi stiamo passando una settimana nera, umore nero, pressione a mille, perché per noi la Juventus e in genere il calcio è vita. Però questa non deve diventare un'arma contro i tifosi, contro tu, tanto loro sono innamorati, ci saranno sempre, ci ameranno, ci odieranno, ma ci saranno sempre. Va onorato l'amore verso il calcio e verso la squadra, e va onorata la memoria dell'avvocato Gianni Agnelli, che a questa Juve ci teneva tantissimo, che diceva da innamorato del calcio: basta che vedo una J e mi emoziono. Anche per noi è così, è ancora così. Dopodiché passatevi una mano sulla coscienza, guardate in faccia quelli che sono nello spogliatoio, pensate a chi ha costruito questa rosa e rendetevi conto che bisogna riattivare un qualcosa che non c'è da anni, un'identità, una ricerca del dell'uomo dietro il campione, di uno che sappia farsi tremare le vene davanti a,

0: agli avversari, che se li sappia divorare, aggredire, che sappia guidare la squadra, che sappia far parte di una squadra che ha bisogno di essere guidata e che sia cattiva. Non possiamo vedere personaggi in cerca d'autore, perché questa squadra è questo. Perché se siamo arrivati al punto che diciamo la maglietta ce la compriamo, ma non vogliamo nessun nome dietro.
1: Guarda, Vincenzo,
0: Se
1: io
0: siamo arrivati a dire
1: infatti io mi dicevo questa è del
0: va via
1: Piero.
0: Bremer, va via
1: Bravo,
0: Ilves,
1: bravo, bravo. E
0: noi
1: arrivo
0: ci
1: lì.
0: arrabbiavamo prima se ci mettevano in dubbio dei
1: Io
0: giocatori.
1: vado anche lì, Vincenzo.
0: Noi
1: Allora,
0: abbiamo pianto quando è
1: sappi.
0: andato via.
1: Sì, hai ragione. Allora, ve lo dico in generale.
0: Venite lavati.
1: Comincia a far caldo, no? Comincia a far caldo. Cercate, quando andate giustamente in un ufficio pubblico, in un ufficio privato, non vi mettete il maglione di lana con la camicia sotto.
2: Sì,
1: Però,
2: però.
1: ecco. Il Maglioca è verde Maglioca.
0: Rossi,
1: Comincia a
0: assicurati che
1: far caldo.
0: possiamo uscire da qua dopo, quindi
3: Vigila tu.
1: Vigila tu. Perché, allora, io, Vincenzo, guarda, anche qui, ieri ho detto una cosa che mi violento e oggi ne dico un'altra che mi
0: No, non
1: violento.
0: lo chiamano un'altra volta in
1: No,
0: campo.
1: no, no,
0: Ah,
1: lui no, ma, per la,
0: ok.
1: ma va in nazionale. Ah, beh.
0: Beh, 4 anni sta fermo in
1: Me ne
0: nazionale.
1: frega niente, vada
0: Ha
1: dove
0: lasciato
1: vada.
0: i soldi perché
1: Vincenzo,
0: andare
1: vada dove vada. Ne dico
0: in nazionale.
1: un'altra. Noi questo aspetto adesso dell'Europa League va in qualche modo valorizzato. Come? Ci sono delle cessioni per fare mercato. Pazienza. Va via Thuram, mi dispiace perché, guarda, la maglietta mi sono comprato. Pace. Amen. Va via Bremer. Pace. Amen. Va via Cambiaso. Bene. Arriva l'offerta per Locatelli. Pace. Amen. Cioè, siccome sappiamo come sarà questo mercato, lo sappiamo, prima le cessioni e anche cessioni per fare mucchio, ok? Di soldi. A me chi va, Vincenzo, va. Va. Non mi strappo i capelli per nessuno. Anzi, monetizziamo. Monetizziamo.
0: Come poi?
1: Prendiamo
0: Un
1: questa
0: discount siamo.
1: opportunità. Prendiamo questa opportunità per fare quel famoso reset, il Big Bang. È il Big Bang. Non possiamo più permetterci quattro giocatori. Vincenzo, non ce li permettiamo. Che
0: Male.
1: te hai qualcuno da dire a parte il Diz? Ah
0: No,
1: no, che rimanga a tutti. Vanno, vanno. Non mi interessa,
0: però mi sono
1: Vincenzo.
0: stancato anche di
1: Vanno.
0: parlare di Big Bang,
1: Ma questo è il Big Bang
0: anno
1: vero, perché
0: zero.
1: abbiamo sempre avuto l'alibi. Però siamo arrivati in Champions per tenere. Oh, stavolta dobbiamo cedere. Lo sappiamo, sappiamo che dobbiamo fare delle cessioni, lo sappiamo. Ben vengano, Vincenzo, ben vengano, ben vengano.
0: Sì, un paio di messaggi a cui rispondere. Sì, la questione dell'eredità blocca Villar Perosa, però deve diventare comunque in qualche modo una cerimonia particolare, quella del viene trasferita all'Allianz, viene trasferita da un'altra parte, si fa comunque un incontro alla Continassa particolare.
1: Vincenzo, Villar Perosa è stata una
0: È
1: scelta
0: stata una
1: precisa,
0: sì, che non è
1: punto,
0: nata da quello, è
1: appunto,
0: nata da un'altra
1: punto.
0: cosa.
1: È
0: Quindi
1: stata una scelta precisa.
0: quello che
1: Non c'è né
0: vogliamo
1: sicurezza né altro, è una
0: quello
1: scelta precisa.
0: Sì, quello che vogliamo dire è che fondamentalmente non gliene fregava più nulla di vabbè, che la facciamo a fare? Una partitella, un'amichevole, Juve A, Juve B, così fischiano Locatelli, fischiano quell'altro. Finita la partita, amici, come prima, dura 20 minuti, 10 minuti la partita, ciao, si abbracciano, si prendono
1: Guarda,
0: foto e tutto.
1: Vincenzo,
0: Non c'è più
1: Daniel,
0: identità.
1: ottimo. I nostri senatori oggi, con tutto il rispetto, sono Gatti, Locatelli, Cambiaso, Pinzolio, Perin, McKennie. Questi sono i nostri senatori. Li amo tutti, li voglio bene da morire, però il loro tempo è finito.
0: È da morire o no?
1: Io sì, perché indosso la mia maglia.
0: E
1: Approfittiamone
0: quello
1: per
0: è il problema.
1: fare il reset.
0: E quello è il problema invece. Per me, io non sono più disposto ad amare incondizionatamente un giocatore solo perché indossa la mia maglia. Io sono disposto ad amare incondizionatamente un giocatore che, pur indossando la nostra maglia e magari non facendolo neanche particolarmente bene, ci mette l'anima, il cuore e se la suda. Ne vedo pochi. E in questi 3 anni non ho visto una crescita caratteriale, non
1: No,
0: ho
1: sono
0: visto una
1: d'accordo con
0: crescita di
1: te. Sono
0: spogliatoio.
1: d'accordo con te.
0: Allora, onestamente, ciao. Ma se uno si è arrabbuiato perché gli hanno tolto la fascia da capitano, che già non si è capito che ce l'aveva, che giravano. Oh, ho trovato la fascia da capitano, mettitela tu. Domani se la mette Rossi. Poi dopodomani se la mette Sa. Poi gliela togli, si è arrabbuiato. Un altro che se la mette, ma non lo ascolta nessuno in campo. Nello spogliatoio nemmeno. Mi dispiace, ma è così.
1: Questo non lo
0: Io
1: sappiamo,
0: no,
1: Vincenzo, però quello che
0: litigano.
1: vediamo.
0: Tu vedi io capitano, ok? Mi faccio cacciare, non mi interessa proprio. c'è un gol di McKennie, io mi metto davanti all'arbitro con le mani dietro, a muso duro, gli dico: tu mi devi spiegare che cosa hai fischiato, tu mi devi spiegare che cosa hai fischiato, e mi chiamo il resto della squadra e dico: dovete venire qua, tu mi devi dire cosa cavolo hai fischiato, perché il gol poi non me lo ridai. Ma da quel momento la direzione cambia, perché da quel momento l'arbitro si ricorda che tu mi hai affrontato a brutto muso e mi hai detto: tu che cosa hai fischiato, e probabilmente mi viene il dubbio a me, arbitro, che ho fischiato una cosa, ma non si sono stati zitti come si stanno zitti sempre, quindi magari sto più attento, non faccio una direzione unica a casa mia, perché tanto nessuno mi dice niente, perché vieni accerchiato da tutti, si trova Locatelli da solo che dice che sono tutti quanti arbitri, ma no, ci tengono tutti alle loro maglie, noi invece facciamo il nostro e ciao. Tu prima facevi un discorso che non sveliamo naturalmente, e dicevi: ma perché quello così, quello così, quello così? Io che ti ho detto? Perché se ne frega niente, perché lui fa il suo, poi si gira, se ne va e c'ha la vita fuori. E la sensazione che viene trasferita da questa squadra alla tifoseria e anche a noi è che loro sono là, sono alla Juve, tutto a posto, gioco, per me è finito là, voglio andarci a mangiare una pizza, andiamoci a mangiare una pizza, ma della Juve se ne frega nessuno.
1: Guarda Vincenzo, tre messaggi, io l'hashtag è quello di Cinzia, no? Che dice lei: sono perfettamente d'accordo, vi vogliamo bene ma basta. Ecco, vi vogliamo bene Gatti, Locatelli, vi voglio bene, però basta, sinceramente. Renato che dice: se per caso entriamo in Champions e teniamo tutti, no Renato, a parte che leviamoci una testa, ma se anche per caso dovessimo uscire, questo ragionamento deve essere fatto. Poi Gianluca, ti attendi la chiamata in diretta, aspetta, se aspetti da noi mi sa che aspetti un po', perché noi non le facciamo. Comunque ti saluto, ma te giustamente lui aspetta, aspetta, prima o poi ti chiamiamo. Anche qui Alessio Del Piero, sì, benissimo, c'ho la maglia di Del Piero, vedi? Quindi questo vi dimostra quanto Del Piero è per me, la maglia. Però oggi non serve Del Piero, o meglio Del Piero servirebbe per alcune cose.
0: Bravo.
1: Per andare al posto di Comollini nello spogliatoio.
0: Bravo.
1: Sicuramente.
0: Bravo.
1: Sicuramente.
0: Bravo.
1: Domani mattina riportalo per fare questa roba. Bravo. Qua, ma a me serve qualcuno che sappia come ricostruire la squadra domani dovendo cedere 4-5 giocatori. Io voglio sapere, voglio un dirigente che me la ricostruisca.
0: Allora,
1: quindi Del Piero va negli spogliatoi al posto di Comollini. Messier, come si dice in francese? Messier Comollini, adieu, insomma, con tutto il rispetto, le voglio un bene, guardi, anzi, se mi regala due biglietti per venire al concerto a Torino vengo. Però detto questo, basta.
0: E io faccio mio l'hashtag, ma senza il vi voglio bene, perché onestamente mi sono sentito mortificato questi 3 anni dai comportamenti proprio, e non voglio bene a chi viene meno nel comportamento. Detto questo, ripulisco, cioè cambio un po' il tuo concetto su Del Piero. Io ero di quelli che, come dici tu giustamente adesso, faccio come cannavaccio,
1: ti spacco la testa,
0: che come dici giustamente tu adesso, fermo, buono, non è che viene Del Piero e sa fare il lavoro di presidente, non è che viene Del Piero e sa fare il lavoro di amministratore delegato, e quindi dicevo va bene in una società strutturata, e lo aggiungo. Io però in questo momento lo voglio, lo vorrei.
1: Certo, da quel punto di vista anch'io.
0: E ti spiego perché. Perché tanto abbiamo visto passare dirigenti o pseudotali che cosa hanno portato di esperienza?
1: Niente.
0: Che io mi affido a un database per scegliere i giocatori. Alla Juve non funziona così.
1: No, ma qui non è il database, perché ripeto, se è vero quello che ha scritto Tutto Sport, è di una gravità.
0: Vabbè, quello. Ci aggiungo tutte le altre, ci aggiungo il comportamento in campo, eccetera. E vi ricordo, tanto avete le immagini stampate in testa tutti quanti voi, quando in campo Palladino, adesso venerato come allenatore, bravissima persona, molto juventino, alzò la voce con Del Piero. E Del Piero davanti a tutti gli disse: tu con me non devi parlare, io sono il capitano, devi stare zitto.
1: Certo.
0: Hai capito che devi stare zitto? Devi stare zitto. Questa è la disciplina che Del Piero può riportare alla Juventus.
1: Questo sì.
0: Quando io ti ho detto, e giustamente dicevi sì, ma è una delle tante, e certo, quando io ti ho detto che se il capitano ti dice devi seguire l'uomo, e Vlahović si gira e dice: tu pensa a far bene il tuo, capisci che non c'è un capitano. Tu dici: non lo possiamo sapere, ma si vede in campo. Con Del Piero chi si è permesso mezza volta è stato zitto. E Del Piero giocava con fior fior di campioni che avrebbero potuto alzare la voce. Davids stava zitto. stavano zitti tu, Zidane, ragazzi, Zidane. Allora, bisogna ripristinare le basi. E onestamente, se a Del Piero gli devi dare un ruolo non da amministratore delegato, glielo fai fare Chiellini, che ha studiato per fare quello e probabilmente è più capace, forse è quello che vuole fare. Se tu mi devi portare nell'area tecnica, Modesto, ma io voglio Del Piero tutta la vita.
1: Ma certo,
0: ma io mi indebito per portare Del Piero lì dentro tutta la vita.
1: Ma certo, Vincenzo.
0: E gli dico a Del Piero: devi stare incollato in questo spogliatoio, devi essere l'allenatore quasi aggiunto, non per sostituire l'allenatore, che sarebbe sbagliato, ma devi essere lì a monitorare, a vedere che se sta Del Piero nello spogliatoio, voglio vedere chi è che alza la voce, voglio vedere chi è che sgrana gli occhi, voglio vedere chi è che si presenta dopo un 1-1 davanti alle telecamere a dire: non vi preoccupate, tanto sappiamo che non abbiamo la percezione del pericolo, non c'è pericolo, e voglio vedere anche se l'allenatore va a dire che l'Europa League per la Juventus va bene. Direbbe nessuno.
1: Concordo su ogni tua
0: singola. Si prenderebbero uno shampoo che la metà basta da uno che ti sa dire cos'è la Juventus.
1: No, no, ma infatti guarda, Alessio, hai detto quello che abbiamo aggiunto noi, no? Un Del Piero per quella roba lì, sono d'accordo con te. Mentre saluto Tiziano Ragualdo Tadino, che è uno dei tanti che ci ha mandato il primo messaggio, quindi benvenuto con noi. Allora, siete già una marea, visto che ieri vi abbiamo un po' sacrificato, puntata con voi. Andiamo in pausa, io nel frattempo testo qui, perché secondo me...
0: Tu cadi, però,
1: Io cado. No, sai perché? Stavo pensando una cosa. Quando vinceremo lo scudetto, se io comincio a saltare, poi veramente finisco giù. Allora abbiamo tempo per sistemarlo, che dici?
0: Ci proviamo, dai.
1: Va bene, a tra poco. No, noi però non possiamo uscire di qui, perché secondo te c'è sempre...
0: No, penso che...
1: L'Olezzo?
0: No, aprite le finestre
1: e ce l'abbiamo.
0: Come si dice? Venite già mangiati o lavati?
1: Venite già mangiati. Soprattutto, ragazzi, cominciano a fare 24-25 gradi.
0: Diventa difficile.
1: No, vi do un consiglio: il maglioncino di lana con la camicia sotto, anche no, perché poi diventa insomma un po' difficile da gestire.
0: Torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Io veramente, ragazzi, poi a volte, no, poi te la facciamo vedere dopo, Rossi, perché va bene. Noi siamo stanchi. Viviamo in un mondo di malfattori anche, ragazzi. È difficile.
1: Questa squadra in questi anni ha avuto più carote che bastoni. Così tu fai il male dei giocatori. Qualcuno di questo scempio, basta.
0: Certo.
1: Mandateli via il più lontano possibile.
0: E per questo io ti dico, mo ce li leggiamo tutti quanti, per carità. Però è per questo che io ti dico, non voglio nemmeno più sentirmi dire, e non vi racconterò, ragazzi, questa volta ve lo dico, ve lo giuro, è l'anno zero. Questa volta il Big Ben, no, ma peggio di quello. No, io oramai guardo, spero, e tanto mi renderò conto che la Juve torna quando lo vedrò nel senso di appartenenza della società e del gruppo. Che non devono essere parole, spot come giuntoli che mi avevano portato fuori strada a me per primo, Oppure le parole di come lì la Juve viene prima di tutti, pure prima di te, però.
1: Ciao, è povera nostra Juve, domenica non sono stato capace di fare pranzo. Vi voglio dire, sentire quello che dice l'ex arbitro domenica sportiva, che il gol annullato domenica era valido, Fabio da Macerata. Io guarda, credo che la domenica sportiva non lo vedo dagli anni 18, figuriamoci adesso. Troppa improvvisazione per troppi anni, e questo è il risultato, a partire da Pirlo, allenatore senza esperienza, e poi è stato tutto un disastro. Per addirizzare una situazione così serviranno anni, serviranno persone competenti ed esperte che non abbiamo, fatto salvo l'allenatore che da solo non basta, la vedo durissima, scrive Renato. Tra l'altro, ecco, io forse in questo momento l'unico giocatore per il quale mi strapperei le vesti, a parte il Diz, è Calulo. Però bisogna anche essere molto onesti qui, Vincenzo. Kalulu è un altro sacrificabile.
0: Ma certo che lo è.
1: Kalulu c'ha gli occhi della Premier addosso. Kalulu è uno che se ti portano 50 milioni va. Cioè, Kalulu io lo blinderei in una maniera e... Vedi poi come cambiano le cose. Non ci avrei scommesso un euro. Invece Kalulu è diventato un totem di questa squadra. Ma se su Kalulu mettono gli occhi la... Mette gli occhi la... La Premier, Kalulu parte.
0: Mamma... Ale, io non freno più nessuno. Non faccio sconti a ma perché, torniamo al discorso di prima, non sentirei la mancanza di nessuno.
1: Di Kalulu io un po' sì.
0: No.
1: Sinceramente.
0: No,
1: sì.
0: No. Di Kalulu, no, sì. No, non la sentirei la mancanza nemmeno di Kalulu. Perdonami, cioè
1: tutta tra Kalulu e Bremer oggi chi cederesti?
0: Ma tutti e due, cioè io non ti sto dicendo che non sentirei la mancanza, perché non sentirei la mancanza di nessuno. Perché per me, raschiando tutto quello che puoi raschiare, Yıldız può restare nella Juventus, ma poi il resto no. No.
1: Sì, però se, però Vincenzo, allora
0: non li possiamo mandare via tutti.
1: No,
0: resteranno.
1: Facciamo anche un altro tipo di ragionamento. Vai. Io vedo la maglia numero 10, quindi che rappresenta anche Yıldız. Però Yıldız quest'anno quante partite ha fatto vincere?
0: Ma non è quello il discorso. Ma non, no, ma perché? Ma perché? Ho capito, ma non è Maradona. Okay. Non è Platini, okay. Non è Zidane, non è Del Piero, okay. È un ragazzo giovane, forte, che ha fatto passi da gigante, che deve ancora farne altri, ma che non vince le partite da sole, non te le fa vincere da solo. Prima un amico da Tivoli, volevo leggerlo quel messaggio, credo Giorgio, non so, da Tivoli ha detto... vorrei parlare più di campo che di società, perché mi interessa il campo ed è bello, è giusto che lo diciate anche a noi, interessa più il campo, però purtroppo dobbiamo parlare anche di società. Ha detto il nostro amico, perché non si gioca con due punte? Trovamele. E non è un attacco a te, amico mio, è un attacco a noi. Trovatemi le due punte in questa squadra.
1: Ce n'hai uno.
0: Ale, per me basta. Non ce n'è neanche,
1: vabbè,
0: uno
1: almeno ce l'hai.
0: Ma chi? Vlahovic.
1: Rispetto agli altri c'è,
0: sì,
1: Vlahovic.
0: Bravo, rispetto agli altri.
1: Certo,
0: io ti sto dicendo, nella Juve Vlahovic è un attaccante da Juve. Per tutto quello che ha fatto, dimmelo. Ve lo chiedo anche a voi. Per voi Vlahovic è un attaccante da Juve? Da Juve come la volete voi? Onestamente.
1: Da Juve come la voglio io? No, da questa Juve con un altro attaccante forte accanto.
0: Ma da questa Juve, sì. Anche Fasciano va bene. Sì, metto Fasciano, va bene qua, Raducioiu, va benissimo, fortissimo tra l'altro. È da Juve che volete voi, Vlahovic?
1: Scrive Franco, vendere per fare cassa, va bene, ma chi li vuole? Beh, Kalulu lo vogliono, Bremer lo vogliono, paradossalmente Cambiaso qualcuno lo vuole. Cioè, ci sono giocatori che chiaramente sono a fine ciclo, ragazzi, e che magari vanno in altre realtà dove funzionano. Kalulu lo vogliono, cioè se la Juve vuol fare subito cassa, vende Kalulu e Bremer e soldi li fai, chiaramente. Fratelli, ma un periodo simile abbiamo mai visto così lungo? Anni che non si vinceva nei passati, ma questa mediocrità io credo di non ricordarla. Ho ricordi distorti dai 9 anni di Squetti. Caro Gaetano, secondo me sai perché no? Perché è vero che abbiamo avuto quei 9 anni, che sono stati 9 anni pesanti, pesanti, pesanti, pesanti, e di errori clamorosi. Però io qua oggi non vedo prospettive. Io non vedo prospettive. Perciò dico, se ce n'abbiamo una di garanzia, che però anche lui ci ha fatto un po' traballare, ma che è Spalletti, ripartiamo da lì, cambiando ovviamente tutto quello che possiamo cambiare a livello dirigenziale, quindi come lì, quindi Modestò, cercando di migliorare, perché poi dipende tanto anche da lì e per quanto mi riguarda anche e soprattutto a livello di squadra.
0: All'amico dico che è giusto quello che dice lui, ma capiamo però il senso del discorso. Lui dice, non esageriamo però, Eugenio da Castaldo, ok, siete troppo istintivi, non possiamo azzerare sempre tutto ogni anno. Un mese fa dicevate che bastavano 4 innesti, considerate che alcuni non ne hanno più, Yıldız, McKennie, Thuram su tutti, giocare le partite in 8 non è possibile con il calcio moderno, odierno. E hai ragione, ma io non sto dicendo che devono andare via tutti,
1: no,
0: sto dicendo
1: chiaro,
0: che
1: chiaro,
0: io non sentirei chiaro. La mancanza, sentirei solo tra virgolette la mancanza di Yıldız, per dire che non c'è un giocatore che secondo me è degno della Juventus che ho negli occhi e
1: concordo,
0: nel cuore.
1: Con
0: quello. Poi è chiaro che devono restare. È chiaro che noi dicevamo, beh, tutto sommato, se la squadra funziona, ma Non l'ha capita Spalletti, non l'abbiamo capita nemmeno noi.
1: Poi sai, ritorno sempre sul solito ragionamento, ragazzi. Noi raccontiamo cronaca. E la cronaca è pesantemente influenzata anche dai risultati. Perché la Juve di Spalletti, da Roma, da quel risultato a Roma, a il tracollo con il Verona, era una squadra che aveva delle difficoltà, ma che era arrivata a più 5 sugli altri. Il rientro di Vlahovic, che comunque è l'unico che ha segnato, cioè vedevamo qualcosa, poi improvvisamente crollano. E allora vuol dire che, e mi sento dire da Locatelli, della pressione e anche da Spalletti, non ci siamo. Quindi secondo me hai ragione l'amico, però ripeto, siccome noi non sappiamo quello che accade da una settimana all'altra, raccontiamo quello che vediamo. Però credo che dopo 37 giornate di campionato, ormai il quadro, anzi mi verrebbe da dire anche dopo 2 anni della stessa solfa e degli stessi giocatori, il quadro ce l'abbiamo. Cioè, voi vorreste ripartire da Kumainers l'anno prossimo? Penso di no. Vorreste ripartire da Di Gregorio con tutto il bene? Penso di no. Vorreste ripartire da Douglas Luiz? Penso di no. Vorreste ripartire da Cambiaso? Penso di no. Vorreste ripartire da Locatelli? Penso di no. Poi è chiaro che qualcuno rimarrà, ma se non si cambia questa roba qui,
0: guarda, facciamo un giochino. Questo discorso è chiaro e penso che dai messaggi che leggo è chiaro anche a voi. Poi se qualcuno vuole dire io sentirei la mancanza di Tizio, che è sempre ognuno, ce lo dite così facciamo un'idea. Io ti ripeto, forse la sentirei di Ildiz, degli altri di nessuno, ma nessuno, nessuno, nessuno. Facciamo questo giochino. Tu sei come lì, hai visto lo spettacolo che hai visto in Juventus Fiorentina, entri nello spogliatoio, cosa avresti detto e a chi l'avresti detto? Giusto per capire se siamo noi, Vincenzo, quelli probabilmente fuori, Vincenzo, dal contesto.
1: Mi sarei totalmente incazzato con la squadra, con tutti, dal primo all'ultimo, e gliene avrei cantate 4. Poi può servire o non può servire, però gliene avrei cantate 4. Ma soprattutto su come hanno perso quel tipo di partita. Quindi io mi sarei incazzato pesantemente.
0: Prendendomi le mie responsabilità, avrei detto io vedo un gruppo di ragazzi, la metà dei quali probabilmente, o un quarto dei quali, li ho portati io. Quindi in prima cosa che faccio, puto in aria e me la faccio arrivare in faccia, perché la devo fare a me stesso. Io così avrei fatto. Cioè io non avrei pensato...
1: Come Lino Banfi.
0: Sì, esatto, non avrei pensato all'etichetta in quel momento. Avrei parlato pane e salame. Forse ci capiamo meglio. Dopodiché, tu, se parla il capitano in campo, stai muto. Vuoi 12 milioni, 7 milioni, 8 milioni, quanti ne vuoi? Per me abbiamo finito di parlare oggi. Poi magari non parlerai con me, perché quando esco da questa stanza sarò il primo ad andare via. Ma per quanto mi riguarda, tu hai finito oggi di parlare di rinnovo con la Juventus.
1: Per far questo deve avere un'identità che, esatto, non hanno, esatto, che non hanno.
0: Tu,
1: Vincenzo,
0: se il capitano, se non ti seguono, sei un altro problema. Tu para una volta. Voi ricordatevi che questa è la Juventus e probabilmente dovresti uscire qua e chiedere scusa uno a uno dei tifosi che stanno qua fuori, uno a uno. Puoi passare tutta la serata e il pomeriggio, visto che vi lamentate che non c'avete niente da fare nel tempo libero, a prendere il telefono e a chiedere scusa sui social, invece di fare, sì, i post con la fascia da capitano quando non venite messi in campo, con le frasine, il 9, io sto qua, non mi muovo, eccetera eccetera. Prendete i social e chiedete scusa a ognuno e rispondete a quello che scrivono sotto. Poi vi leggete i commenti che vi scriveranno, vi sentite le parole che vi diranno, accendete tutte le radio, non vi blindo, non vi tengo protetti dal mondo esterno. Il mondo esterno vi ricorda, se lo leggete e lo ascoltate, quello che state diventando, quello che siete, e forse vi rendete conto di quello che avreste dovuto essere e quello che siete. Dopodiché sarò il primo ad andarmene adesso, e che quando esco fuori probabilmente mi mandano via, però almeno queste cose ve le ho dette, e le ho dette anche a me stesso, e lo rifaccio. Questo ore fare.
1: Vai, Fede.
5: Ciao ragazzi, sono Pasquale. Allora, guardando un po' cosa sto pensando io. Stamattina mentre lavoravo, quando è girata voce che c'era De Piero alla Continassa, no? Ah, Joy Medical. Ho detto, non lo so, mi è scattata una cosa, ho detto, ma quando un po' cosa stiamo facendo noi? Cioè noi litighiamo fra di noi, quello non è buono, Spalletta deve andare via, deve venire questo, no, ma quello ha sbagliato, quello se ne deve andare, il portiere non è buono. Cioè, noi stiamo facendo il gioco che vogliono chi non ha voluto che noi andassimo in Champions. Quindi noi non andiamo in Champions perché ci hanno proprio pilotati a non andare in Champions, capito? Perché vedete tutti quelli che hanno combinato alla Juve.
0: Non siamo andati in Champions perché abbiamo messo in casa con la Fiorentina 2-0, perché abbiamo pareggiato col Verona, abbiamo pareggiato col Sassuolo.
1: Usciamo da questa cosa, Pasquale, perché
0: poi sicuramente siamo merce alla mano di tutti.
1: Con tutte le porcate che ci hanno fatto, bastava battere il Verona.
0: Avevamo
1: nemmeno la Fiorentina,
0: 5 punti di vantaggio.
1: Nemmeno la Fiorentina, bastava battere il Verona. Quindi ragazzi, usciamo da sta roba qua, no, ci mancherebbe. Però usciamo, non ci hanno
0: perché
1: mandato
0: altrimenti, perché dai, altrimenti su, ci meritiamo di avere questa squadra qua, perché altrimenti ci meritiamo di avere giocatori che magari manco si lamentano in campo, però fuori dicono vabbè, però c'hai, non ci hanno dato il rigore, però dai, ci hanno annullato il gol, però mi hanno annullato il gol e non so perché, chiediglielo in campo e fanne un altro più bello.
1: Guarda, c'è un amico Peter da Malta,
0: fai come
1: lui,
0: al limite fai come con Sesao, mi vengono a munire per una stupidaggine, io festeggio.
1: Sì, esatto. L'amico Peter da Malta, uno dei primissimi messaggi, ci sono molti in ansia per il Diz per l'anno prossimo, credo che per fare il mondiale lui sta stringendo i denti, ma ho paura che possa poi risentire durante il mondiale. Sai, il Diz non sta bene da tempo e l'abbiamo raccontato, l'abbiamo detto e lo sappiamo. Lui è giustamente stringente. Io a Ildiz non ho niente da dirgli. È vero che non segna, mi pare, la partita col Sassuolo, però non ho niente da dirgli. Ha fatto tutto il possibile per questa squadra. È chiaro che andrà al mondiale e stringerà i denti, sperando che la Turchia esca al primo turno. Ciao amici juventini, finito di lavorare, come al solito sono in macchina in vostra compagnia fino a casa, è sempre un piacere. Grazie Luigi da Milano. Vai. Ciao, Luigi.
0: No, voglio rispondere un attimo ad Antonio, sì, che dice: Vincenzo, onestamente parlando, come tu sei, ti ringrazio. Chi sono i giocatori raggiungibili? Io la vedo dura. No, te lo spiego Antonio. Anche qui con una non va come lì, ok? Tognozzi con un direttore sportivo, un Berta di turno, complimenti a Berta e Michele che hanno vinto la Premier.
1: 22 anni, no?
0: Che hanno vinto la Premier. Con un dirigente vero, riconoscibile, e con Del Piero. Vado da Bernardo Silva e gli vado a dire: amico mio, c'è bisogno di campioni e di uomini. Questa è la Juventus. Bernardo Silva non sono mica convinto e ti dice di no. Alisson non sono mica convinto e ti dice di no. Non la no, fidati. Se tu vai con gli uomini giusti, con le motivazioni giuste, il resto lo fa la Juventus. E tu li lusinghi non dicendo vieni tu e salvi tutti quanti, perché questo lo disse Spalletti giustamente. Non dobbiamo pensare che vieni il salvatore della patria e tutti dietro. No, ma bisogna cominciare ad alzare il livello. Tu sei uno che può alzare il livello, certo, insieme agli altri.
1: Se va Del Piero invece di come lì, siamo,
0: capisci,
1: già un passo avanti.
0: Capisci,
1: no? Questo,
0: capisci.
1: Però dobbiamo
0: quelli
1: anche ricordarci che noi l'anno prossimo andremo in Kazakistan, in Azerbaijan.
0: Andiamo in Kazakistan per alzare questo trofeo. E poi l'anno
1: questo
0: dopo
1: mi piace.
0: E l'anno
1: questo
0: dopo andiamo a prenderci la Champions. Questo, o comunque andiamo a prenderci la Champions, nel senso ottavi, quarti, cioè nel senso andiamo per crescere ulteriormente.
1: Questo mi piace come
0: il
1: ragionamento.
0: Il giocatore può essere stimolato perché la Juve non è...
1: Ma io te l'ho detto, la Juve deve, l'anno prossimo deve, come primo obiettivo deve vincere l'Europa League, come primo obiettivo, che sarà tra l'altro un'Europa League ridicola. Guardate chi ci sta andando, per cui dobbiamo partire da lì. Però noi, Vincenzo, finché non sapremo chi saranno i giocatori che usciranno, perché sai, se tu riesci a fare una grande campagna cessioni, e ripeto, credo che non piangeremo per nessuno, e ti metti un bel gruzzoletto, allora puoi lusingare anche qualcuno. Dice: guarda, vieni a zero, ti do 9, Bernardo, ti do. Tanto poi lo sai come sono i giocatori, no, Vincenzo? Lo sai,
0: sì, sì,
1: ti
0: sì.
1: Do 9, allora viene. Però devi abbassare il tetto ingaggi, devi fare delle plusvalenze, devi vendere bene. Allora a quel punto sono anche d'accordo con te. Prego.
6: Ciao a tutti. Sempre complimenti per la trasmissione, perché mi piace sempre quando parlate della Juve.
1: Grazie.
6: E io volevo chiedervi una cosa, visto che voi sicuramente siete più esperti di me, ma la domanda è questa: voi credete che questa, la proprietà, cioè Elkan Exor, con questa proprietà la Juve ritornerà protagonista in Europa prima o poi, visto che sentivo parlare un giornalista di Tutto Sport, non mi ricordo il nome, che diceva che giustamente che oggi il calcio che viviamo oggi è soprattutto a livello europeo che conta,
1: certo,
6: anche per una questione economica.
1: Certo.
6: La mia domanda è: ma la Juventus riuscirà prima o poi, non dico ad essere a livello, ma a competere con Manchester City, Paris Saint Germain, Real Madrid, Barcellona, allora, squadre qui?
0: Visto che chiarissimo il messaggio, intanto rispondi. Allora, tu cominci a rispondere io. Non ci è arrivata quando ci poteva arrivare, esatto. Perché Andrea Agnelli a un certo punto... Vinco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 scudetti di fila. Vado a prendere Ronaldo perché oramai ho distaccato tutto. Dietro di me giocano dal secondo posto a scendere. Il primo è della Juventus. Devo avvicinare le grandissime. Come lo faccio? Devo ridurre la distanza di fatturato tra noi e loro, perché il discorso è tutto di natura economica. Quelli c'hanno il proprietario del City che ha tipo patrimoni da 8-10 miliardi,
1: sono inarrivabili
0: rispetto ai due di Elkan, quindi sono inarrivabili. Allora io intanto prendo Ronaldo e provo ad avvicinarmi. Poi è successo tutto quello che è successo, quindi siamo venuti giù, eccetera eccetera, ci siamo avvicinati. Quindi ci può arrivare, ci vorranno decenni, onestamente, e lo puoi fare soltanto se cominci ad affidarti ai dirigenti giusti e ridai l'identità alla squadra e piano piano cresci. Chiaramente non lo puoi fare da oggi a domani.
1: Allora, tanto vedo diversi amici che ci hanno scritto da Rimini, che dicono che loro si consolano con la loro squadra di basket, sapendo la mia persona per il basket. L'ho vista sera alla partita, quindi complimenti agli amici di Rimini, anche un saluto agli amici di Pesaro. Devo dire la verità, io ieri facevo il tifo per Rimini per tutta una serie di motivi, però un abbraccio anche agli amici di Pesaro, è vero, voi vi potete consolare. Allora, dice Marco: a proposito di Arsenal, Arteta il primo anno malissimo, poi anni di secondo posto, un anno con titolo buttato e ora vince. Secondo voi quanto avrebbe resistito da noi? E stiamo parlando di una squadra molto più attrattiva della Juve attualmente in un campionato più difficile. Ma questa è una riflessione fondamentale. Noi non avremmo avuto quella pazienza. Noi sei mesi via. Ora che abbiamo un allenatore che non è Gesù Cristo, ma che è un allenatore di tutti quelli avuti negli ultimi anni, è il più forte che abbiamo avuto, lo vogliamo mandare via. Quindi vedi come siamo fatti. Però lì ritorno al ragionamento di Vincenzo di prima. Micheli e Berta. De Laurentiis aveva capito che il motore di Giuntoli non era Pompilio, che infatti gliel'ha dato, era Micheli. Te l'ha dato Micheli?
0: No.
1: Giuntoli da solo, abbiamo visto. Ci vogliono uomini competenti.
0: Noi abbiamo aumentato solo il costo dei ristoranti.
1: Va bene. Vabbè, il ristorante ci manda tutti, però mangiare a mangiare.
0: Tu mangi quanto me?
1: No.
0: Perfetto.
1: È vero. Modric
0: ha mandato la foto di come diventerai, sì, se mangiare.
1: Modric è andato al Milan senza coppe. Verissimo. Certo. Io però vi faccio un altro, e qui dovete essere onesti però. Se la Juve avesse preso Modric, cosa avesse? C'ha 40 anni,
0: no,
1: è finito.
0: Ferma.
1: Sì, però questo, ma io sono d'accordo con l'amico. Io Modric ce lo prenderei ora.
0: No, il discorso è un altro. Il nostro amico te lo dice per dire: Bernardo
1: ragione.
0: Silva ti può dire di sì.
1: Però c'ha 32 anni Bernardo Silva,
0: sì,
1: Modric 40.
0: 40, perfetto. Però allora l'unico problema di Bernardo Silva, ve lo dico chiaramente, è che ne ho parlato con Alain Valnecchi, che ha contatto con giornalisti spagnoli, che dicono all'80% firma per il Barcellona. Poi non so se dopo la debacle con la Fiorentina avrà detto facciamo 90, perché tra le altre cose ha la famiglia lì. Quindi è molto tentato. Ma la Juventus è un richiamo che lo stuzzica. E ti ripeto, se vai con gli uomini giusti, col progetto giusto, Bernardo Silva non è che ti dice: ma ha chiamato la Pergolettese, con tutto il rispetto sempre per la Pergolettese, ma anche alcune squadre di Serie A, ma ha chiamato la Juventus. E se ci va il Del Piero di turno, dico per dire, per far capire il nome, se ci va il dirigente bravo di turno, se ti portano come fecero con Nedved se l'andarono a prendere con l'aereo privato, se lo portarono lì, gli fecero vedere il progetto, gli allenamenti, le cose. Ok, se tu mi dici sì, questo è quello che tu, qui è dove lavorerai. Lui disse sì.
1: Guarda, un amico ci scrive, il buon Fabrizio: come lì manderebbe il postino di Maria De Filippo.
0: È improbabile, Fabrizio, quello è il discorso.
1: Allora, siccome siamo in debito di una marea di messaggi, penso che non dobbiamo fare nemmeno
0: quesiti.
1: Andate da sole, dite nel postino. Ma esiste sempre, come si chiamava?
0: C'è posta per te.
1: Ah, c'è posta per te. Esiste sempre.
0: Immagina, ti fanno da Bernardo Silva: oh, c'è posta per te. Senti, se sei interessato a giocare in una squadra bianconera di Torino, per piacere. Torniamo tra poco.
1: Ma davvero esiste sempre?
0: Certo che esiste sempre. Vabbè, fanno ormai 4-5 puntate all'anno, non è che è un colossale. Vabbè. Ma dobbiamo parlare di sta roba, dai, no, torniamo tra poco e ne parliamo. Grande Fabrizio.
2: Due colori, due voci.

0: Radio Bianconera, nati per vincere.
1: Ciao Andrea da Roma. Allora, due cose velocissime. La prima, Locatelli capitano riprende Vlahovic per l'atteggiamento. Vlahovic risponde e vengono multati tutti e due. E questo non capisco perché. Cioè, se un capitano ti riprende, tu un giocatore normale ti stai zitto e no che reagisci. Quindi multa tutti e due, è sbagliato. Secondo aspetto, come lì, inutile parlarvi, i risultati parlano. Ha ragione. Ricoperti di milioni di euro, fiducia, per poi non riuscire a vincere contro una squadra che ha finito il campionato due mesi fa. È inutile parlare, è superfluo. Tutte parole al vento. Tempo sprecato, non sono in grado. Bravo, tutti via.
2: Poi su tutti per reset definitivo. Uno cambia completamente lo schema, l'intento fra i giocatori e fa collagene dappertutto. Io ce l'ho. È un uomo Juve, Raffaele Palladino. Io ce l'ho perché andiamo ancora a riconfermare Spalletti. Ma poi dietro l'angolo saremo costretti a chiamare Palladino, l'unico che può cambiare tutto, cambierà tutto.
3: Ciao Ale Vincenzo, Ale Dalentate. Allora, l'anno inizia con il fallimento del mercato e Colomoni che sfuma praticamente il penultimo giorno. Poi abbiamo un allenatore licenziato d'ottobre, siamo andati presto fuori dalla Champions giocata, il mercato di gennaio a riparatore inesistente, ci avevamo qualche illusione. Poi siamo andati fuori dalla Coppa Italia, siamo stati distrutti dal VAR con un macello di episodi e di gol annullati ingiustamente. Non ci siamo qualificati per la Champions, io aggiungo anche buona parte per colpa di questo VAR che ci ha danneggiato. L'Inter ha vinto il campionato, l'Inter è stata coinvolta in un grandissimo scandalo arbitro che ci ha illuso di vederli in Serie C, ma probabilmente sparerà tutto in una bolla di sapone perché sono riusciti a insabbiare anche questo. L'Inter ha vinto lo scudetto, ci aspetta un mondiale senza l'Italia. Beh, direi niente male quest'annata, eh?
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
0: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Diluvio.
6: Sì, tra l'altro Marangio, vedevo che dalla prossima settimana lunedì 31 gradi.
5: Sei un maledetto.
6: E che c'entro io?
5: Sei un maledetto.
6: Sono un maledetto. No.
5: Stai chiamando
6: allora,
5: il caldo.
6: Vi ricordo, se la temperatura supera i 20 gradi, supera,
5: fa caldo.
6: Il maglioncino di lana con la camicia sotto e magari la canottiera anche no. Sei noi triste. Oggi ragazzi eravamo veramente... imbarazzato.
5: Ma sì, abbastanza.
6: Sì. C'è poco da ridere. C'è poco da ridere. Allora, Peppe dice: fermate come lì prima che rinnovi altri. C'ho tutta una riflessione. Se passano altri 4-5 anni così, nessuno si ricorderà più nemmeno il nostro passato e la società non riuscirà più a portare campioni veri a Torino. Ed è per questo che non possiamo più perdere tempo. Unico snodo è il ritorno di Andrea. Allora. Io però ieri facevo anche un altro tipo di riflessione. Andrea, Vincenzo, Andrea è tutto. Però è anche tutto, perché voglio cercare di spiegarmi bene, eh. Facile ritornare al ragionamento Marotta, per l'amor di Dio, mi è venuta anche a noia sta storia di Marotta, perché ora sembra che non si riesca più a fare calcio senza Marotta. Però se te ci pensi bene, i nostri guai cominciano da lì, anche perché quando il signor presidente dell'Inter se ne andò cacciato dalla Juventus, io sono convinto che poi, siccome gli scheletri nell'armadio, a parte te Marangio, ce l'abbiamo tutti, Rossi c'ha gli armadi pieni di scheletri,
5: sì.
6: È chiaro che lui sapeva di qualche scheletro nell'armadio della Juventus. E guarda caso, poi a giro di un paio d'anni, cosa è successo? La Juventus è crollata.
5: Certo che sì.
6: Ok? Perché lui sapeva tutto. Quindi te lo mandi via. lui se ne va all'Inter e dice a questo punto ti affondo, e ci ha affondato. Perché ci ha affondato? Però che noi non abbiamo avuto la lungimiranza di trovare un management che potesse sostituire questo benedetto, maledetto tizio, io è una cosa che gli rimprovero ad Andrea.
7: Sono molteplici gli errori che ha commesso alla fine di un'epoca che noi veramente, per la quale noi lo ringrazieremo in eterno, quella di mandar via Marotta in quel modo.
6: Ma di non averlo sostituito, Vincenzo.
7: Ho detto sono molteplici, si può fare venire a parlare.
6: È furruto.
7: Allora, di aver mandato via Marotta, di averlo mandato via in quel modo. Tu dici che c'entra il modo? È il modo.
6: No, c'entra.
7: Il modo alimenta le ripicche.
6: Bravissimo.
7: Perché poi ci vuole anche modo e modo per salutarsi. L'amico tuo, per esempio, ha scelto un modo molto soft per non essere quello che poi quando se ne va fa la fine degli altri allenatori da Napoli, no? O giocatori, cioè che vengono attaccati come traditori, eccetera. Allora lui ha detto te li lascio i soldi, secondo me è venuto il momento di salutarci, amici, come prima, ciao. Noi lì invece Andrea è stato incauto, perché chiaramente il modo alimenta, come dicevo, la ripicca, e la ripicca diventa arma, visto che tu eri lì dentro per tanti anni, nelle mani di uno che poi è andato non alla Roma, non al Napoli, all'Inter, ok, con tutto quello che ne consegue. E quindi chiaramente quello è stato. Poi l'altro errore è che tu hai detto, ma sì, ma Fabio Paradio può fare tutte e due le cose. Capisci? E mi hai tolto quello che sapeva fare, perché non si è più concentrato su quello, e lo hai messo a fare cose che invece hanno creato probabilmente danni. Poi dici, ok, paga anche Paratici. Ma che vuoi che sia? Mica possiamo andare a cercare adesso un altro staff. Noi facciamo le promozioni interne. Viva Cherubini! Va benissimo Cherubini, cioè, per carità.
6: Secondo me poi è stato
7: lo so,
6: il
7: che
6: meno
7: per
6: peggio.
7: Carità, adesso sarebbe stato meglio di Como lì, per dire. Perfetto. Poi dopo io su Giuntoli ci sarei cascato anche io, ti dico la verità.
6: Ma anch'io probabilmente.
7: Quindi lì non,
6: ma
7: non
6: lì siamo
7: colpe.
6: Già nell'epoca.
7: Là siamo già nell'epoca post Andrea Agnelli, eccetera. Però quelli sono stati gli errori molteplici commessi. E li abbiamo comunque pagati, posto che le plusvalenze si possono fare, sono autorizzate, ma noi le hanno fatte passare per l'atto illegale per eccellenza. Però quello.
6: E dice Simone Rappumezia, no, perché poi ragazzi io non voglio ritornare su una storia che conosciamo tutti, però è normale che i nostri guai ricominciano poi fondamentalmente da lì. Dice Simone Rappomezia, mi rendo conto che Andrea, il grande Andrea, però non abbia potuto costruire basi solide perché noi esistessimo anche senza di lui. È vero, un po' gliel'hanno impedito, un po' non lo ha fatto, ma probabilmente perché credevamo tutti noi che la Juventus potesse esistere vita natural durante con Andagnelli. Poi, come scrive correttamente anche un altro amico, Marotta era quello che voleva confermare Del Neri, se ti ricordi, e poi invece Conte prese Agnelli, cioè Conte prese Agnelli, Agnelli prese Conte, quindi anche Marotta ha sbagliato.
7: Certo, però in una società costituita, allora sono quegli errori che tu dici, io però riconosco una struttura che sta venendo fuori, si sbaglia. Nessuno comincia e non commette nessun errore, ma quella struttura avrebbe fatto sì che poi venisse fuori un qualcosa di positivo, di stabile, di duraturo nel tempo. Qua si sbaglia perché c'è incompetenza, non è che si sbaglia perché si può sbagliare, quello è il problema. Perché tu dici, tutti quanti voi e noi diciamo, vabbè, ci saremmo cascati anche noi con David Openda, segnavano. La competenza non è nostra. Cioè noi possiamo giudicare il giocatore dai gol che ha fatto, dai video su YouTube, ma poi fare il direttore sportivo di un club come la Juventus richiede altro, richiede l'intuizione, la capacità di andare oltre i numeri e di dire, sai che c'è questo giocatore che ha segnato poco, ma secondo me se viene da noi diventa un toro, questo ha segnato tanti gol, ma secondo me da noi diventa un pulcino. Il grande dirigente è quello che riesce a vedere questa roba qua, al di là del gol, al di là dei filmati, al di là dei numeri, al di là del database, che va a rintracciare quello che può diventare il tuo guerriero. Allora ti faccio e vi faccio una domanda che spesso ci facciamo come esempi. Tu, con questi giocatori che ci sono nella Juventus, con chi è che andresti a fare la guerra?
6: Con questi?
7: Sì. stai pensando pure, Santarè? Su.
8: Perché non voglio di nessuno.
7: No, e devi di nessuno.
8: Ma sai, Vincenzo,
7: con chi è che vai a fare la guerra? Voi con chi è che andreste a fare la guerra? Con questi qua.
6: Bisogna capire cosa vuoi. Cosa io intendi non... per andare a fare la guerra? Cioè, se intendi andare a fare la guerra in trincea, botte, mi porto dietro Vlahovic, mi porto dietro Gatti, mi porto
7: sportivamente
6: dietro.
7: Sportivamente parlando.
6: Sportivamente parlando, Vincenzo, a fare la guerra con questi non ci vuole con nessuno.
7: Certo, ma anche tu, se tu dici la voglio mettere sulla questione fisica, Orban l'ha steso a Gatti, dai. Vlahovic sta più a te. Da chi è stato marcato Vlahovic adesso?
6: Da Pongracic.
7: Perfetto. Pongracic che partita ha fatto? Okay. Lo sai che è uno dei più scarsi, che loro là stanno ancora dicendo ci avevamo Milenkovic, ci abbiamo preso
6: Vlahovic.
7: No, no, però ti sto dicendo che non
6: però
7: è neanche per non serve
6: anche
7: dicendo
6: una cosa. Gatti, infatti, secondo me, la Juventus la deve lasciare. Poi andrà a fare un grandissimo campionato in un'altra parte, ma la deve lasciare. Vlahovic, sto tira e molla, mi è venuto a noi anche a me. Abbiamo visto poi quali sono stati i sostituti di Vlahovic. Però io sono il primo che ti dico che dal disastro Europa League, forse, e prendo in prestito le tue parole, Vincenzo, che sono sagge, a volte da un disastro nasce un'opportunità. Prendiamola sta opportunità. Prendiamola anche se oggi sembra tutto negativo. Perché la Champions dovrebbe comunque portare a dire vabbè, oh, anche quest'anno ci siamo salvati, al netto del disastro economico, ve l'ho fatti vedere ieri i numeri, avete sentito ieri i numeri, quindi su quello ci siamo. Però siccome di questi qua noi non ci porteremo nello zainetto per andare a fare la guerra a nessuno, e allora amen, nel senso, è chiaro che non partiranno tutti, perché è giusto che non partano tutti, però io determinati giocatori, alcuni proprio, prima un amico diceva vabbè, ma tanto se dobbiamo fare l'Europa League in Kazakistan mandiamoci Open Da, David, Kuminers. No, nemmeno Kazakistan devono andare via. Poi è difficile venderli, perché il difficile sarà venderli. Secondo me l'olandese qualche amatore lo trovi, a Roma magari lo prende Gasperini, gli fa lavaggio del cervello, è felice e contento, viene qua, lo si vede pure abbronzato, pensa te. Ma David Open Da ci vuole veramente tanta passione per prenderseli. Ma la Juve, a prescindere, non li deve più tenere.
7: E io ti dico anche una cosa, ma non la dico a te,
6: no,
7: che so come la pensi, la dico a voi. Io non rimpiangerò nessuno di questi. Se Kuminers diventa di nuovo Kuminers nella Roma, io non lo rimpiangerò,
6: no,
7: perché
6: io,
7: da noi non ha fatto nulla.
6: Nemmeno io.
7: Se Gatti diventa il difensore più forte del mondo, io non lo rimpiangerò, perché da noi non è stato in grado di farlo. Se Vlahovic comincia a segnare 200 gol, io non lo rimpiangerò, perché da noi ci ha fatto penare i gol sbagliati e perché nel suo lungo periodo ha fatto quello che la parte minima che doveva fare, ma non ha mai fatto qualcosa in più. E questo vale per tutti.
6: Ma io non rimpiango nessuno.
7: Non lo rimpiangerò nessuno, anche se dovessero crescere fuori. Poi, tra i tanti errori che state dicendo che ha commesso Andrea Agnelli, tutto giusto, anche la Superlega, per come è stata presentata, portata, quella è stata poi probabilmente la madre, perché lì ci hai reso ufficialmente attaccabili, perché già ti volevano far fuori in Italia, l'hanno fatto fuori dall'Euro, cioè anche Seferin ti ha preso ovviamente di cattivo auspicio, ti ha attaccato e via. Quando invece qualcuno, Marco da Tivoli, dice secondo voi non è stato troppo tifoso, ragionare di pancia è sempre sbagliato, però io quello non lo vedo come un difetto. Ti può portare a commettere degli errori, ma io voglio un presidente competente e tifoso, perché significa che il magone che proviamo noi lo prova lui per primo. La rabbia che proviamo noi,
6: esatto,
7: verso un allenatore che se n'è andato,
6: esatto,
7: e che ci fa dei gestacci, la prova lui per primo.
6: Esatto.
7: Allora io gli consento di essere troppo tifoso e di ragionare di pancia qualche volta, ma avere un presidente come lui, tifoso come lui, forse è quello che ci manca adesso.
6: E qui guarda, c'è un bel gancio anche con Gualtiero, che ci manda un messaggio, perché quello che dice lo sposo in piano. Lui dice ci vuole più juventinità, sì, ma non secondo me necessariamente in campo, perché la juventinità in campo, se parliamo di allenatori, a me me ne frega il giusto. A me frega che juventino o non juventino, l'allenatore sappia dare i suoi diktat. Noi abbiamo avuto allenatori juventini, Conte, Allegri, tifoso della Juventus, e con loro abbiamo vinto, ma abbiamo vinto perché avevamo una squadra fortissima, oggettivamente, a parte il primo anno di Conte, dove Conte ha fatto molto bene, un miracolo, e anche il secondo anno. Però mentre sulla dirigenza, ecco perché io mi aspetto molto anche da Giorgio Chiellini, spero, perché lui la Juventità sa cos'è e la può trasmettere. Però poi su quelli che vanno in campo, a me che siano tifosi della Juventus o no, a me non me ne frega niente. Mettiamolo alla Juventinità, e ritorno al ragionamento anche di Del Piero, nel contorno. Poi l'allenatore tifoso della Juve, bene, non è tifoso della Juve, sti cavoli. L'abbiamo avuto uno che ti ha detto che lui odiava il palazzo, il sistema, no? Però accolto come il santone. Ah, abbiamo Sarri, che ora torna a Napoli, almeno lì si trova proprio nel suo. Ah, abbiamo il santone. Sì. Però a me, che lui fosse juventino a un certo punto, io ho sempre anche detto, no? E Vincenzo su questo mi prende a schiaffi, ha ragione, che mi ci stavo pure, come dire, convivendo. E anche quella volta che lui disse oggi mi sento gobbo, io c'ero perché ero a Roma, ragazzi, io lì ho sentito dei brividi, dico la verità, ho detto cavolo, da uno che ieri ci odiava e che oggi dice però ho capito cosa vuol dire essere gobbo, quindi a me che l'allenatore o i calciatori siano juventini, a me non me ne può frega di meno, mi basta che mi facciano vincere.
7: Certo, certo.
6: Invece giustissima sostenitore di Vincenzo, dirigente, presidente, team manager, quindi Modesto, per carità, mettici Del Piero lì, ma non perché c'ho qualcosa con Modesto, ma perché è inutile, mettici Del Piero lì, che ci va lui nello spogliatoio, allora sì.
7: Ti faccio subito un esempio su quello che stai dicendo correttamente. Como lì, quando ha preso Spalletti, ha detto finalmente perché non dormivo più la notte con Tudor, che però hai voluto, hai tenuto, eccetera. Secondo te non ha dormito la notte? O comunque, se non ha dormito la notte, non ha dormito la notte perché era dispiaciuto per la Juventus o perché non era riuscito a fare quello che avrebbe voluto fare, aveva sbagliato delle scelte e quindi era venuto meno a una promessa professionale fatta verso la Juventus e verso se stesso? Perché tra lui e Del Piero, che a momenti a Sky piangeva dopo il 3-0 a Firenze, io ci vedo uno che stava veramente con il magone dentro, che diceva ma porca miseria.
6: Sì, sono d'accordo con te.
7: E quella è la differenza.
6: Maurizio, tanto ti saluto, benvenuto. Anche te che sei il primo messaggio. Non ce l'abbiamo con Gatti, ci mancherebbe altro. Ma Gatti, se noi vogliamo una Juventus più forte, dobbiamo andare oltre alcuni giocatori. Locatelli, Cambiaso, ci metto anche
7: però,
6: Gatti.
7: Però Maurizio, e ti do il benvenuto anche io, certo, mandacene certo. Mille di messaggi, perché come vedi poi lo leggiamo e diventa argomento di dibattito. Ma onestamente, Ale, con tutto il rispetto, ma tu hai visto un Gatti che ha sempre buttato l'anima?
6: Sì, nella questo sì.
7: Ah, l'ha sempre buttata.
6: Secondo
7: l'anima.
6: Me.
7: Secondo te sì.
6: Secondo
7: anche
6: me
7: con
6: sì.
7: La Fiorentina.
6: Beh, con la Fiorentina,
7: vabbè.
6: Vincenzo.
7: Vabbè. No, vabbè, l'importante è che ognuno c'ha. Giustamente, magari
6: no.
7: Sbaglio io. Secondo me non sempre. Secondo me c'è stato un Gatti e poi c'è stato un altro Gatti.
6: No, questa hai ragione. Questo hai ragione.
7: Certo.
6: Questo hai ragione.
7: C'era
6: però
7: un Gatti
6: ci vedo un ragazzo
7: l'anima.
6: Che
7: sì, il ragazzo è per bene. Ma a me io non voglio ragazzi per bene. Io, come dice Spalletti, voglio facce di cazzo in campo.
6: Guarda Rossi, me lo blobbi poi questo.
7: Voglio quello.
6: Però lui ce
7: io
6: l'ha,
7: voglio
6: secondo
7: gente
6: me.
7: Cattiva. Voglio gente cattiva. Io mi arrabbiai, ci arrabbiammo con quella Juventus che era fatta di campioni e rispetto a questi di fuori classe, quando ad Haifa un rigore netto su Cuadrado nessuno andò a protestare.
8: È vero,
6: è vero, è vero, è vero.
7: E lì ti arrabbi ancora di più, perché dici là c'è il campione, là c'è l'uomo dietro il campione, che cosa c'è che non va? Evidentemente c'era dell'altro. Chi andò a metterci la faccia? Andrea Agnelli, che poi andano allo spogliatoio, gli canto la serenata a tutti quanti, perfetto. Io ho visto un Gatti che ha fatto una prima parte molto legato, poi a un certo punto ha sbarellato e ha cominciato a essere uno che comunque anche lui cercava la sua gloria personale, il festeggiamento, la cosa, l'esultanza così. Io guarda, mi ricordo tutto di certe
6: allora,
7: cose.
6: Allora, Lorenzo, sono d'accordo. Calulu, io mi porterei Calulu.
7: Fa la guerra.
6: La penso come te. Sì, io Calulu.
7: Va bene.
6: Mentre Pierluigi dice Gatti finché giocava era ottimo, poi Spalletti l'ha escluso. Allora, ottimo no. L'ha escluso perché in questo momento Bremer, Calulu, Kelly danno più garanzie di Gatti. Perché Gatti fa i gol. Ragazzi, ma in fase difensiva l'abbiamo visto un miliardo di volte.
7: Ragazzi, l'ha messo
6: Gatti
7: in campo
6: delle
7: con
6: lacune.
7: La Fiorentina, gli ha detto va a fare l'attaccante per piacere.
6: E in difesa, colpo di testa, pallone a Mandragora. Gatti, ripeto, io per me è sempre impegnato, è sempre stato un giocatore. Ma non è un giocatore da Juventus che immaginiamo noi. Può stare in una rosa, sì. però è il quarto difensore. Cioè, noi abbiamo criticato Rugani una vita, ragazzi, e tra Rugani e Gatti per me c'è un abisso. Se non altro, Rugani ha giocato insieme.

0: Vedremo anche Enrico nel penultimo serale. Insomma, lacune difensive importanti. Vai.
1: Buongiorno ragazzi, mi dispiace contraddirvi, ma il discorso di Villa Alterosa non è per quello, perché ci andava poca gente o perché non ne valesse la pena, è perché la proprietà di Villa Alterosa è una delle varie cose che sono
0: nell'eredità,
1: contendere tra i due rami della famiglia Agnelli.
0: Ma c'è
1: questo, per evitare di questo genere, hanno preferito non farla più.
0: Hai detto bene, hanno preferito. Giustissimo, analisi perfetta. Poi ci sono tutta una serie di motivazioni per cui loro a Villa Alterosa non ci sarebbero più andati. Chi diceva per ordine pubblico, chi diceva. Diciamo che c'è stato il motivo
2: il
0: per.
2: Il gancio.
0: C'è stato il gancio. Poi Villa Alterosa è fondamentale.
2: È l'identità che è fondamentale. Trovamela tu, ma se io devo fare la partita in famiglia all'Allianz Stadium per far sentire il jet set, per far sentire i nani ballerini, la gente che balla eccetera, e farmi un pippone su quelli che saranno le opportunità, no, se devi fare trasferire Villa Alterosa all'Allianz devi fare un discorso come lo fece Andrea quando fece l'inaugurazione dell'Allianz.
0: Esatto.
2: Devi stare lì al centro del campo e devi dire a Villa Alterosa, per una serie di motivi non ci andiamo, ma oggi è questa Villa Alterosa. Oggi c'è anche l'avvocato qui, è seduto di fronte a me, lo vedo. Io sono qui di fronte a voi a ricordarvi che questa è casa vostra, questa è casa nostra. E oggi comincia il percorso per cui quando vengono qui devono tremare tutti. E da qui noi dobbiamo uscire quantomeno con la maglia sudata, ma 9 volte su 10 con i 3 punti in mano. E adesso cominciamo alle feste, cioè cominciamo a partire con la stagione, senza dimenticarci cosa siamo e chi siamo. E magari faccio nel maxi schermo, faccio vedere la storia della Juve, chi ha scritto la storia della Juve, 1000 immagini dell'avvocato, 1000 immagini di Boniperti. Io trasferisco quell'identità che non posso più trasmettere a Villa Alterosa all'Allianz, non metto il jet set.
0: Io qui la penso esattamente come te, lo sai. Allora, due messaggi che alimentano molto il dibattito e vi ringrazio. Oliver dice: quest'anno Locatelli ha fatto partite clamorose, siamo troppo duri nei suoi confronti, e lo dico io che non sono stato mai un suo estimatore. Ha un ruolo che non è il suo, in un contesto diverso potrebbe essere a livelli di Marchisio. Allora, secondo me il paragone con Marchisio non ci sta, però sono d'accordo con quello che dice Locatelli per me ha fatto una stagione da 6 e mezzo. Io quello che contesto, se mi posso permettere, a Locatelli sono dichiarazioni che non ci stanno e alcuni atteggiamenti che da capitano della Juve non mi aspetto. Però Oliver dice una cosa sacrosanta: Locatelli ha fatto una grande stagione, forse la migliore. Sono stra d'accordo, mentre sono un po' meno d'accordo con questo amico che dice che secondo lui Gatti dopo Bremer è per distacco il miglior stopper della rosa, nettamente superiore a Kalulu e Kelly che difensivamente sull'uomo fanno pena. Io, permettimi, non sono d'accordo, però è bello alimentare il dibattito.
2: Certo.
0: Per me no, per me tra a parte che Kalulu fa più il terzino, ma io Kalulu lo preferisco 1000 volte, ma dirò di più, preferisco anche Kelly, che ha delle enormi lacune ogni tanto.
2: E che c'entra niente con la Juve.
0: E che non c'entra niente con la Juve, ma ancor meno se la mettiamo così, per me è Gatti.
2: Assolutamente.
0: Prego.
3: Ciao Vincenzo, Rocco da Bari. Ma hai mai pensato che questo sia l'indirizzo societario e quindi Locatelli e gli altri non protestano perché la società gli ha detto di farlo, perché la società non ha obiettivi, perché la società non vuole vincere o non deve vincere, perché
0: ma
3: è sotto
0: non deve
3: ricatto
0: vincere,
3: magari,
0: ragazzi.
3: Mi è mai venuto in mente
0: no,
3: questa cosa?
0: Sinceramente, sotto ricatto di chi? Ragazzi, ascolta amico mio, se tu battevi il Verona,
2: dai,
0: ok, ricatto, poi ricatto di chi? No, a questo non ci credo.
2: No, non ci credo. Se dovessimo credere a questo, ragazzi, allora spegniamo la radio, la domenica ognuno si fa i fatti suoi, ci andiamo a vedere il Super Bowl, andiamo a vedere il tennis, andiamo a vedere il rugby, andiamo a vedere qualsiasi altra cosa, ci chiudiamo al cinema, andiamo a vedere la Libertas con Alessandro.
0: Quello ci va a prescindere.
2: E lo so, e non ci guardiamo più la Juventus. Se dovessimo pensare a una roba del genere, e soprattutto mi permetto anche di dissentire per il fatto che non esiste al mondo uno che, perché alludi alla proprietà, che dice alla squadra di non protestare, di possibilmente non vincere per poi andarci a rimettere di tasca sua altri soldi. O è pazzo. Non credo che lo sia.

0: tutt'altro. O semplicemente non è questa la storia. La storia è che lui ci tiene, la vuole vedere la Juventus che vince, ma non sa scegliere gli uomini giusti. E forse non ha capito perché si trova in un'altra dimensione, perché è la dimensione di chi non ha, per motivi ovvi, il contatto giusto con la realtà, ma ha un contatto con un ramo d'azienda. E se io ho un contatto con la Juventus come contatto con ramo d'azienda, io la gestisco in maniera d'azienda, quindi vado a cercare quello che può essere il miglior amministratore delegato su con il curriculum, vado magari a cercare altri dipendenti su LinkedIn, vado a cercare come un capo d'azienda quelli che possono essere considerati i manager top. Se io faccio così nel calcio, sbaglio. Se io invece vivo il calcio, se io invece vivo il calcio considerando che, ok, io sono uno abituato a ragionare da azienda, rami d'azienda, eccetera, ma questo ragionamento io non lo posso fare, ho bisogno di gente che conosce il calcio, che sa l'importanza dell'uomo dietro al progetto, che sa l'importanza dell'identità, che sa l'importanza anche di quello che si dice in uno spogliatoio prima di scendere in campo e dopo che sei tornato magari con una sconfitta. Allora io devo delegare, perché io questa cosa non la riesco a vedere, non mi appartiene, la devo delegare a qualcun altro.
1: Intanto Vincenzo, vatti a leggere una cosa su intanto per confermare, ma non
0: su
1: perché c'è un WhatsAppino interessante.
0: Non mi è arrivato a me.
1: Vabbè. Per dire che noi non siamo fenomeni, sbagliamo e tutto. Però adesso vi leggo un pezzo scritto dal giornale Rosa, che comunque qualcosina sa, e vedete che è esattamente quello che vi abbiamo detto noi. Non tutti i sogni diventeranno realtà, ovviamente. Si parla dell'incontro tra Elkan e Spalletti. E soprattutto senza i 55-60 milioni della Champions League, una campagna acquisti così aggressiva deve essere finanziata da sacrifici. I calciatori a cui dire addio saranno identificati incrociando i nomi, teoricamente non indispensabili per Spalletti, e i profili per cui arriveranno offerte economiche concrete. Insomma, tutto è in divenire. L'estate bianconera rischia di essere particolarmente tortuosa nel tentativo di far quadrare il bilancio e allo stesso tempo rispondere alle esigenze di alzare il livello della rosa. Allora, ripeto, bisogna essere particolarmente intelligenti, ma è più o meno quello che stiamo raccontando, Vincenzo. Cioè, sì, è chiaro che Spalletti ora dice: guarda, Openda, via, David, via, Kuhn-Meiners, via, Di Gregorio, via, Cabal, via, Kelly, via. Pronto? Sì, sono John, è arrivata, come lì, sono Rossi, guarda, è arrivata un'offerta di 50 per Kalulu, però Kalulu parte. Pronto? Sì, guarda, è arrivata un'offerta a 50 per Bremer, sì, Bremer parte. Cioè, questo sarà. Poi noi speriamo che si riesca a vendere Bremer, Cabal, Kuhn-Meiners a 70-30, ma se non sarà così, si incrociano, e di necessità si fa virtù.
0: Dai, ci fermiamo e torniamo tra poco per l'ultimo mezz'ora.
1: Questa cosa.
0: Sì, sì.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Bella vita,
1: punta, comunque, grazie.
0: Bella.
1: Oggi,
0: dimmi, quanti premi hai vinto nella tua vita?
1: Zero. Premi a cosa, Marangio? Perché te quanti ne hai vinto?
0: Pensa, no, zero, ma al massimo un premio alla femmina, capirai.
1: Che è premio alla femmina?
0: No,
1: io ho vinto premio Rosa Camuna.
0: Ah, vuoi prendere il premio? Sì. Sakamoto?
1: Lo sai che Rossi ci ha detto che nella sua stanza dei giochi segreti, dove c'ha tutti questi
0: lui sì,
1: sex
0: è un po',
1: toys,
0: lui
1: cioè,
0: è un po'...
1: c'ha tutta una serie di premi.
0: Lui c'ha mille sfumature di Rossi.
1: Ma guarda che Rossi poi un giorno, allora, quando scriveremo il libro con l'intelligenza artificiale, chiaramente io racconterò anche cosa ha fatto Rossi nella sua carriera, perché Rossi. C'è una cosa, cioè, quanto è durato Rossi? Un paio di mesi, vero? Non di più. Capito?
0: Attenzione.
1: Quando faceva il Playboy, no?
0: Attenzione. Lo sbrandellavi.
1: No.
0: Aggressivo.
1: Anche perché è un momento talmente critico della nostra, perché non mettiamo più i nostri blob. Ah, proprio, ma l'hai trovato quello? Mi hanno raccontato che anche ieri c'è state delle perre, delle chicche. Niente. No, no. Mettiamo più niente, ragazzi.
0: Ci sono state chicche ieri, non ci sta più niente. Eccolo,
1: no,
0: per esempio.
1: Ce l'ha, eh?
0: Ah, ok.
1: Ce l'ha, però speriamo di tornare anche alla...
0: Arriveremo, dai.
1: Allora, Luca dice: a proposito di mercato, Dumbia del Venezia, che sembra prossimo andare allo Sport in Lisbona per 20 milioni, non potrebbe essere un profilo da Juve più di Kun Miners? Guarda, Luca, io ho fatto una promessa e stavolta la mantengo, non mi esprimo più fino a quando li vedo in campo. Dumbia del Venezia l'ho visto. Smetti la marancia, mi sembra un buon giocatore, però io faccio sta premessa: non parlerò più di giocatori finché non li vedo in campo. Dopo la secchiata di sterco che mi sono tirato addosso, perché Marangio si sputa, io invece proprio ho preso un secchio, me lo sono rovesciato sulla vicenda Open Da Taccio. Quindi sì, è un bel prospetto, sembra che possa andare, ho letto anch'io, però sinceramente non, perdonatemi, ma non so che dirvi. Allora, Gianluca dice: guardiamo due lati positivi. Il primo, non saranno i cugini a condannarci, perché l'ha già fatto qualcun altro. Il secondo, vedo Europa League un'opportunità, cosa che la Champions non sarebbe mai stata. Anche noi ti vogliamo bene. Ma questo è quello che dice Vincenzo. Cioè, poi alla fine, da una cosa negativa...
0: Il problema nasce l'opportunità. Se la fai nascere.
1: Allora,
0: se la trasformi,
1: Emanuele ci dice... Io non me ne intendo, ma se il VAR non ci rovinava, che giudizio davate alla dirigenza? Emanuele, anche qua io ritorno al discorso. Ci rovinava fino a quale punto? Da non riuscire a battere in casa al Verona? Poi io sono convinto che il gol di McKenny è buono. Perché per me il gol di McKenny è buono.
0: Il rigore con la Fiorentina c'era, quello di Vlahovic.
1: Per me la dirigenza è negativa a prescindere. A prescindere.
0: E perché? Lo abbiamo detto in tempi non sospetti, quando abbiamo detto... Sia prima della partita con la Fiorentina, sia che si vada in Champions, sia che non si vada, noi non cambieremo idea su quelle che sono state le criticità che racconteremo. Ora le stiamo raccontando a maggior ragione, a cuor leggero, che tanto oramai è andato, i bui sono scappati.
1: Allora, Stefano a Montecatini ci riporta una tristissima realtà, perché lui dice: scusatemi ragazzi, ma sentir dire che il capitano della Juve titolare ha fatto alcune partite belle, mi cadono le braccia. La Juve può sbagliare 3 partite a stagione, sono già tante. A me Locatelli piace, ma non ha nelle corde 47 partite l'anno di alto livello. Se vi ricordate gli europei vinti con la nazionale, quando iniziò le partite a dentro o fuori lui vide il campo poco. Sai perché dico che Stefano ci porta alla realtà, alla crisi? Perché Stefano, quella Juve lì, noi in questo momento dobbiamo dimenticarcela. Sì, Vincenzo, dobbiamo dimenticarcela. Ah, ecco, no, pensavo che sì.
0: No, non c'è.
1: Non c'è. Ha ragione Stefano da Montecatini. Ha perfettamente ragione. Ma quella Juventus lì non c'è.
0: Non c'è. Ragazzi, ma come fai a pensare che c'è? Io ti ripeto, io guarda i nomi, guarda i giocatori, guarda quello che mettono in campo. E ogni anno, se ci fate caso, è stato sempre qualcosa in meno. Non è stato aggiunto qualcosa, è stato tolto qualcosa.
1: Esatto.
0: Va via Allegri? Hai tolto... Uno che piaccia o non piaccia, ha vinto una Coppa Italia, faceva parte di una vecchia guardia, ha fatto male il secondo triennio, tutto a posto, ma la Juventinità ce l'aveva dentro. Dov'è Rocchi? Lì ci siamo sentiti tutti uniti, sotto a quella curva a festeggiare, via, davanti a tutti. Hai tolto Szczęsny, che è un pezzo di Juventinità. Hai tolto Danilo, che è un altro pezzo di Juventinità. E poi hai cominciato a comprare giocatori come se fosse una squadra che non doveva preservare una sua aspetto identitario di forza, come se non dovessi andare a prendere un giocatore che doveva venire alla Juventus, come se dovessi andare a prendere un giocatore che poteva funzionare in generale. E quello significa togliere i pezzetti di identità, togliere qualcosa e non aggiungere niente. E ora siamo pieni di pezzetti utilizzati per aggiungere qualcosa che non ci hanno dato niente, da vendere, da svendere.
1: Rossi.
4: Ciao, buonasera a voi.
0: Ciao.
4: Sono Francesco da Lecce.
0: Ciao Francesco.
4: Da domenica ho spento il televisore. Sul 2-0 non ce la facevo più, ho spento il televisore.
1: Ti capisco, amico mio.
4: Io tifo Juve dal 1950. Ne ho viste sconfitte, ne ho viste squadre della Juve perdere, ma senza mordente, non ho viste. Hanno perso, sì, perché si può perdere la partita, ma non in quelle condizioni. Ma chi le ha mandate in campo in quelle condizioni? I giocatori avranno le loro colpe, sicuramente. E l'allenatore dove lo mettiamo?
1: No, no, ma su questo hai perfettamente ragione, Francesco. Anzi, ti abbraccio, perché tu hai un messaggio che mi ha toccato profondamente. Intanto un abbraccio carissimo.
0: Ma infatti nessuno si salva.
1: Nessuno.
0: Nessuno. Nessuno. Ognuno ha le sue colpe. Dopodiché,
1: nessuno.
0: Se l'allenatore è costretto nella forcing finale a mettere Miretti e lasciare in panchina David Openda, e probabilmente dobbiamo fidarci del fatto che comunque non è, se era Thiago Motta avremmo pensato è matto, perché comunque tutto sommato tutta questa esperienza non ce l'aveva, c'aveva queste idee alternative. Se era Tudor avremmo pensato lo stesso, perché tutto sommato anche lui, tutti esatto. In campo e vediamo che succede. Se è Spalletti, che comunque la sua esperienza l'ha fatta nella vita, non ha vinto tantissimo come tanti allenatori, però comunque ha fatto la sua esperienza, ha allenato squadre importanti, ha gestito situazioni difficili, Icardi all'Inter, Insigne Totti. Al Napoli, Totti alla Roma, cioè ne ha affrontata. Non ti mette in campo due attaccanti che hai nel forcing finale, mette Miretti, probabilmente lui ha visto in che condizioni stanno.
1: Però Vincenzo, qui c'è anche un'altra cosa che voglio dire. Sappiamo benissimo che i rapporti sono proprio idilliaci, no? Tra Spalletti e Comolli. E anche per dirti, guarda un po' il tuo mercato.
0: Sì, ma tu non sei autolesionista, no, a questo punto.
1: Ma è anche quella roba lì, Vincenzo.
0: E anche quella roba lì, ma perché non ha funzionato? Perché Openda non l'hai messo mai quest'anno.
1: Certo, ma lui ti ha certificato che il mercato di
0: Comolli
1: è lì.
0: Come dice lui, anche vedi, lui poi, perché io attacco, ma fino a un certo punto Spalletti, perché a differenza di tanti lui spiega le cose calcisticamente in maniera impeccabile. Allora lui ti ha sempre detto, perché nei forcing è inutile che metto David, perché David non è uno che va sullo spunto, che ti va a fare il gol di opportunismo, è uno che si tira fuori, che fa manovra, ma quando la squadra avversaria, che è già in possesso della partita in vantaggio 1-2 gol, sta tutta chiusa lì, David là che fa?
1: Sbatte contro il muro.
0: Non lo sa, ma non neanche sbatte, si mette probabilmente laterale. E io quando lo metto in campo e mi sbaglio allo spot sulla rimessa del fondo, laterale di fondo, ma io dico, scusami, lo metto a fa che? Metto un centrocampista che magari gli viene il colpo di genio e tira da fuori, magari la risolvo così. Io te l'ho spiegato.
1: Allora Alfredo mi dice da Varese che dirigente potrebbe prendere John Elkann. Non lo so, Alfredo, guarda, io non lo so, ma è una domanda molto pertinente.
0: Ma sì, ma non abbiamo fatto il nome di Carnevale, avevamo fatto il nome di Manna,
1: anche Manna è uscito un'altra volta da Napoli.
0: No, la chiamata ha detto la Roma ti sta chiamando, spegni il telefono perché io non ti cambio, ma non per qualcosa, perché lui, che purtroppo, ragazzi, è furbo, ti dice: io adesso sto cambiando le strategie e tu lo sai, ti mando dalla Roma. Non ti mando dalla Roma, tu resti qua. Quando io mi sono fatti i fatti miei, ho costruito qualcosa e ti ho estromesso, magari mettendoti a fare il settore giovanile, e tu non sai io che cosa sto costruendo, allora tanto ti mando via.
1: Certo.
0: Io non ti mando mo, che adesso si è già preimpostata la prossima stagione, già sai quali sono gli obiettivi, vai a Roma e me li soffi. No, ma così andava fatto.
1: Allora salutiamo l'amico Alfredo Arrinero in Vulture, che ci scrive: per la prima volta, a mio modesto avviso, i mancati risultati ottenuti quest'anno sono dovuti fondamentalmente a mancanza di personalità. Fateci caso, ogni volta che si presentava l'obbligo di conquistare 3 punti con squadre medio-piccole, la Juve ha fallito, il gruppo non riesce a sopportare la pressione. Grazie per la compagnia, no, grazie a te.
0: Grazie a te,
1: questo è grave, Alfredo. Ecco perché l'opportunità dell'Europa League, se il gruppo non tiene la pressione, e qui mi rivolgo appunto alle parole e di cambiare di una volta e di Locatelli l'altra, non sono da Juventus. mi dispiace dirlo, ma pressione per un quarto posto.
0: Ragazzi, per piacere. E l'ho detto ieri provocatoriamente. Allora, noi adesso giovedì, venerdì ci mettiamo a parlare. Presentiamo Milan-Cagliari. Va bene? Tanto Allegri non ti dirà mai che abbiamo messo pressione al Milan. Dirà la pressione, è normale che ce l'abbiamo. Se questi soffrono a questo livello, questo tipo di pressione, non sono da Juve.
1: Però
0: basta.
1: Io me la faccio una domanda ora che devo ricostruire veramente.
0: Cioè, che domanda ti fai?
1: Mi faccio la domanda: questi non reggono la pressione? Bene.
0: Ma non è una domanda, è una risposta.
1: Appunto.
0: Già ce l'abbiamo la risposta.
1: Vai, vai.
0: Lui ha dovuto difenderli fino all'ultimo, ha dovuto dire vabbè, tutto sommato l'Europa League va bene, perché sennò andavano in depressione.
1: No, ha sbagliato.
0: Ho capito, ha sbagliato, Vincenzo. Lo so, è un errore clamoroso. Perché dopo tutto quello che avevi conquistato come punteggio, dico a Spalletti, nel dimostrare di aver capito dove stavi, a un certo punto abbiamo detto meno male che c'è lui, forse lo spiega agli altri, poi si è scivolato sul finale dicendo poteva andare peggio, siamo in Europa League. Da un lato uno potrebbe dire, proprio perché lui conosce questo gruppo, ha voluto mandare un messaggio, ma stiracchio, ha sbagliato, stiracchio, alla proprietà, come a dire, qua si deve partire dalle cose più basilari, perché questo gruppo qua va in Champions League, facciamo un'altra volta la stessa cosa dell'anno scorso. Viceversa, se partiamo dall'Europa League, la Serie B dell'Europa,
1: già.
0: Magari si formano, magari nel frattempo ricostruiamo, magari vediamo che cosa viene fuori, e forse arrivano in Champions League, che sono capaci di giocare in Champions League. Che io, e torno al discorso che facevi tu all'epoca di Pirlo, se io devo andare in Champions League con questo gruppo qua e chiudo di nuovo gli occhi sulle problematiche, e allora io mi ritrovo punti a capo. Se io vado in Europa League, ok, almeno in Europa League, però siete consapevoli che noi questa squadra non riesce ad arrivare anche in Champions League? Vediamo come fanno l'Europa League e vediamo di farla bene. Può essere un momento di crescita per adeguarci a essere quelli là. Se dobbiamo andare poi festeggiare, metti che il Milan perde col Cagliari, il Como pareggia incredibilmente con la Cremonese che ha bisogno di punti, la Juve batte il Torino, va in Champions League, che fai? Chiudono gli occhi tutti quanti. Abbiamo scherzato. Como lì, fortissimo, ha segnato David, fortissimo Como lì, bravissimo. Alex, sei fuori, chi è Giorgio? Tutto a posto, continua a fare quello che stai facendo, Modesto, io ti avevo sottovalutato, sei un grande, siamo andati in Champions League. No, però ti chiude gli occhi. Questo ti rischierebbe di chiuderti gli occhi. L'Europa League te li apre.
1: Confermo tutto. Uno dei tantissimi Marco che abbiamo, che forse è il nome più comune degli amici, dice: chi dovrebbe scegliere Elkan? Uno che scelga per lui. Questo è bellissimo. Umberto invece dice: i nostri hanno il 5% di possibilità di vincere il derby, soprattutto se essendo insomma non proprio fortissimi loro continuano a fare contenuti social, foto con i tifosi che non capisco, fuori dalla continassa, e con il capitano che lascia dentro le interviste. Allora, io credo che l'intervista rilasciata da Locatelli sia un'intervista magari fatta 3 mesi fa e è pubblicata, non so nemmeno chi l'ha pubblicata, perciò lasciamo perdere questo. Torna Umberto, anche secondo me la Juve ha 5% possibilità di vincere il derby, ma ti dico, almeno spero che tirino fuori quel minimo di dignità che non hanno avuto domenica. La questione di mandarli in ritiro, ragazzi, ma il ritiro, secondo me non serve a niente.
0: Non è mai servito.
1: Non è mai servito. Io sulla cosa del ritiro, caro Umberto, non sono d'accordo, perché ormai, sai, noi siamo abituati, noi che abbiamo una certa età, e ti chiedo scusa Umberto se tu sei più giovane di noi, ma ti metto nel nostro gruppo. Noi siamo abituati al ritiro, ma quando i ritiri erano veri ritiri, cioè quando, mi ricordo, il presidente del Pisa Anconetani, quindi parliamo degli anni 80, li portava a Volterra in un ex monastero, quelli erano ritiri. Oggi se vanno in ritiro, ragazzi, i giocatori vanno al Jai Hotel con tablet, telefonini, Netflix, chi più ne ha più ne metta. Dice sì, non stanno con la famiglia, anzi magari si deprimono di più, quindi io la storia del ritiro la bypasserei, perché sì, secondo me non serve a niente.
0: È una vecchia storia.
1: Secondo me non serve a niente. È figlia di un calcio, caro Umberto, ti chiedo ancora scusa se sei più giovane di noi, però del calcio nostro, che oggi non serve più a niente, secondo me.
0: Vedi che ha fatto McKenny con la sorella di Pulisic.
1: Vabbè, adesso...
0: No, vabbè, per dirti che tanto, cioè, il ritiro è relativo, ti rischia anche soltanto di incattivire ancora.
1: Non esci da...
0: Ti rischia anche di fare.
1: Ma l'hai mai vista te la sorella di Pulisic?
0: No, però immaginavo che mi avresti fatto questa domanda.
1: No, perché non l'ho mai vista, sinceramente.
0: C'è Google.
1: Dopo Google. Vai.
5: Ciao Antonio da Viterbo, scusa. Caro. Santorelli.
1: Santorelli.
5: Bello, Santorelli. Esprimo un'opinione completamente dissimile dalla vostra.
1: Ma che scusa?
5: Ma soprattutto forte.
1: Ma che scusa?
5: Io sono un razionale e faccio fatica quando penso a questa cosa a crederla del tutto, ma io credo che quando Agnelli con la Superlega ha fatto quel che ha fatto, ha suscitato una serie di reazioni a tutti i livelli di potere,
1: certo,
5: per cui sono stati costretti a rinunciare a 10 anni di vittorie, e la Juventus come società si è assestata su una dimensione che la porta in Champions ma non la porta a competere per il titolo, perché è sotto ricatto. E guarda che dire questa cosa,
1: questo è un altro amico,
5: è
1: che
5: molto
1: pensa
5: forte, ma quello che sta succedendo e che viene fuori e che su cui sta indagando magistratura ordinaria e tra poco speriamo quella sportiva, porterà alla luce forse la punta di un iceberg molto molto grosso. Certo, non si dovrebbe vedere il calcio seguire la Juve se uno la pensa così, però credo che chi è intervenuto poco fa in radio ha manifestato dubbi sul fatto che
1: sì,
5: i giocatori della
1: era un messaggio come il tuo, sì,
5: protestare perché c'è un indirizzo societario non sia tanto lontano una verità molto complessa e molto difficile da accettare.
1: No, ma grazie anzi per questo messaggio, figurati, grazie di cuore, perché sono tutte opinioni. Poi magari l'ha detto l'amico, cioè sarebbe da spengere tutto e non guardare più niente. Io posso dire che sicuramente, allora, la prima parte lo sappiamo, lì si sono messi contro i governi, Boris Johnson, no, poi da che pulpito, sì, il signor Macron, lì, tutti contro la super,
0: avuto le semifinali,
1: il calcio,
0: finale del, in Inghilterra,
1: il calcio del popolo, tutte ste puttanate, scusatemi il termine, ma queste erano, il calcio del popolo, il popolo in piazza, e secondo me fecero scendere deliberatamente in piazza tifosi del Chelsea, quella, bravissimo. Bravo Vincenzo, perché allora, a me sta cosa non me l'ha mai tolta la testa nessuno. Lì sono stati foraggiati,
0: gratis per tutti.
1: Bravo, bravo, bravo. E quindi, perciò noi ci siamo messi, l'abbiamo detto un miliardo di volte, purtroppo in una situazione dove abbiamo pagato solo noi. Perché chi ha pagato? Quell'anno Florentino Perez gli ha alzato a Seferin la Coppa di Campioni.
0: Che ora
1: così.
0: Perez con Seferin stanno facendo una TV per trasmettere le partite.
1: Quindi, poi se la Juve è sotto ricatto, io non credo, però dico all'amico di Viterbo 100% di verità non ce l'ho. Se ti dovessi dire come la penso, ti dico di no, noi siamo frutto di una serie di errori clamorosi
0: e palesi.
1: Poi, palesi, perché poi ha ragione Vincenzo, cioè, il che non vincere, io? Uscì fuori da,
0: e sono soldi, rimetto soldi dentro, cioè, preferisco a quel punto pagare una multa e costruisco la mia storia. Abbiamo già pagato non andando in conference, e quello ti ha portato, non andando nelle coppe quando eravamo, e quello ti ha portato delle perdite. L'anno scorso arrivi in Champions, quest'anno non ci vai, ci devi rimettere altri soldi. Aumenti di capitale uno dietro l'altro, aumento di capitale che venne fatto quando venne esonerato Motta, perché altrimenti andavi sotto col bilancio e ti facevano multe e sanzioni. Io non credo che uno poi, a quel punto uno dice ok, se io devo essere sotto ricatto per spendere soldi e perdere, e io la cedo alla Juve, che la tenga a fare.
1: Tanto ringraziamo, mamma mia, quanti primi messaggi che vedo, insomma, sta radio è sempre in continua e costante crescita. Giorgio da Verona dice l'anno scorso, solo del fallimento con Motta, Alessandro era dell'idea di ricominciare da un anno zero, ingoiando la pillola amara di uscire da tutto. Pensi che un anno fallimentare possa essere un punto definitivo a questo periodo? Penso che faremo ancora molta fatica a venirne fuori. Sembriamo una squadra a mezza alta classifica.
0: No, non è che sembriamo, lo siamo.
1: Giorgio, purtroppo
0: siamo
1: lo
0: sesti,
1: siamo. Purtroppo lo siamo.
0: Siamo sesti. Siamo sesti.
1: Tanto grazie anche a Giuseppe che ci vuole bene, grazie.
0: Grazie.
1: Purtroppo Giuseppe, in questo momento, Giorgio, lo siamo. Però io bisogna che pensi necessariamente ad un anno, poi l'ennesimo, però forse il primo vero punto zero, Vincenzo, perché
0: non lo dico più, bravo, stiamo continuando a scavare.
1: Tra l'altro prima un amico scriveva, no? Eccolo qua, l'ho visto prima, anche con Tudor dovevamo andare in Champions, ci salvò il fallo in area di Nicolussi Caviglia. Infatti noi forse l'abbiamo dimenticata quella partita. Io però ero qua con voi e me la ricordo molto bene. Guarda che quella partita col Venezia, tra l'altro parliamo del Venezia, che poi in effetti è anche retrocesso, che per carità giocava bene, ma era il Venezia di Francesco. Noi quella partita lì,
0: gol dopo un minuto e mezzo,
1: segnò fila centravanti del Venezia, fila. Noi quella partita lì, se Nicolussi Caviglia non fa quell'errore, io mica lo so se la porti a casa.
0: Non la porti a casa. E comunque lì già avevi deciso che avrebbe pagato Giuntoli. Quindi comunque anche lì già avevi capito che era tutto naufragato e dovevi cambiare.
1: Noi quella domenica sera, mi ricordo c'era Antonio che ci mandava. Intanto ricordo una cosa stranissima che sottolineò anche Antonio, che la Juve arrivò allo stadio tipo un'ora prima, nemmeno la parevo, forse ancora
0: più a ridosso.
1: Quella domenica sento Giuntoli che dice: no, ma vediamo, mondiale per club, se rimane. Quell'altro Piccato che gli risponde: questa era la Juventus l'anno fa. Piccato che gli risponde: ah, ma se non mi confermano, io non vado al mondiale per club. Cioè, questa era la Juventus l'anno fa, ragazzi. Poi lì la partita la vinciamo tra due grazie a Locatelli, andiamo in Champions. Ma un anno fa la Juventus, prima della partita, Giuntoli: no, ma non si sa se lo confermiamo. E quell'altro dice: no, ma io se mi confermo me ne vado. E se la fanno sotto perché Tudor gli dice: e io me ne vado perché devo andare al mondiale per club. Ma noi in quell'anno lì, dice, 1 milione è come per Rossi 100 euro, Rossi ci fa colazione con 100 euro. Ma noi quell'anno lì, cioè l'anno scorso, paghiamo 1 milione per avere Colomani al mondiale per club. Ecco. Che poi dici, sai, magari l'hanno pagato perché erano convinti che così. No, nemmeno quello ti è bastato.
0: 1 milione per avere Colomani al mondiale per club, per poi rispedirlo indietro e poi andare a ribussare alla porta.
1: Capito?
0: Nell'inverno successivo: oh, ci ho ripensato, non è che me lo ridai.
1: Voi vi
0: sono
1: 30 conto.
0: Milioni passare alla cassa.
1: Poi la Juve sarà sotto ricatto, io questo non ve lo so dire, però questa è la storia della Juve negli ultimi anni.
0: E vi dico anche un'altra cosa e chiudiamo. Uno di voi, adesso ho chiuso il computer quindi non leggo il nome, ha scritto, Pietro forse, ha scritto: e allora perché non protestano in campo i giocatori? Allora ti dico perché una cosa, Pietro. Prova a dire a Mario Mandzukic: oh, siamo sotto ricatto, non andare a protestare se succede qualcosa di strano. Mario Mandzukic prima ti dà un morso in testa a te, poi lo dà all'arbitro e poi se viene richiamato perché ha protestato dice: allora mi vendi domani.
1: Guarda Luigi, chiudo con questo: smette di buttare fango su Tudor, così siamo andati in Champions. Basta sta storia. Luigi, basta. Io non butto fango su il Tudor giocatore, io butto fango. Dico che non mi piace Tudor e è stato il peggior allenatore della Juventus.
0: Sottoscrivo.
1: Negli ultimi anni, sì, peggio anche di Motta, sì. Perché poi, vedi Maurizio, scusami Luigi, noi abbiamo la fortuna di parlare, perché io quelle parole che ho sentito pre-Pisa Juventus, Samo il testimone, non da Federico Rossi o Vincenzo Marangio che non frequenta, ma da chi frequenta la Juve, caro Luigi, ce l'ho qui, non soltanto su tutto, ce l'ho qui. E allora se dico delle cose, forse le dico perché le posso dire, perché ce l'ho qui, mi risuonano qui. Ti mandai subito un messaggio, vero?
0: Assolutamente.
1: Anche su Sarri, e infatti che fine ha fatto Sarri. Perciò Tudor è un buon allenatore, che però poi la Juve sbaglia a tenere perché non aveva fiducia in lui, che tiene semplicemente perché il signor Conte, il signorino Conte ha fatto il gioco, ma ha fatto il gioco che gli conveniva, ma che non ha la fiducia fra un po' neppure del magazziniere. E allora io Juventus non ti confermo mai, io Juventus. Ma non è colpa di Tudor, perché Tudor ha fatto il suo mestiere, però ragazzi ci ha portato un Champions, è entrata a 9 giornate alla fine del campionato, abbiamo visto come è iniziato il campionato, quindi basta parlare anche di Tudor, basta. Ciao ragazzi,
0: ciao, buona serata a tutti.
2: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Sì, no!

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Edgar Davids. Se pensi a Didier Deschamps come Letterie, non puoi pensare al Pitbull Davids. Davids nasce il 13 marzo 1973 a Paramaribo, in Suriname. Anche lui, come Deschamps, aveva vissuto la giovinezza in una grande squadra. Il Marsiglia, fortissimo per Didi, e l'Ajax per Davids, sfruttando le indicazioni del santone olandese Van Gaal, che per lui aveva coniato il soprannome Pitbull per il suo essere duro, scorbutico, nervoso, ingestibile ma unico. Un pitbull con una carica agonistica fuori dal comune. La Juventus e i suoi tifosi lo apprezzarono in tutto, nel bene e nel male, accettando i suoi eccessi e i suoi tanti pregi. Arrivò dal Milan, come Andrea Pirlo, e fu il primo vero grande affare in direzione Milano-Torino. Quando arrivò a Torino, Davids, che considerava la Juventus il massimo, il top per vittorie e il vero paradiso calcistico, ci mise poco a diventare un idolo. Un problema agli occhi, un glaucoma, lo costringe a giocare con gli occhialini e moltissimi giovani da allora cominciarono ad utilizzare gli occhialini per imitare il loro idolo. Davids era un personaggio straordinario. La vita di Davids è fatta di alti e bassi. Le coppe vinte e quelle perse, l'arrivo al Milan e la fuga, all'inizio alla Juve, il problema agli occhi e quello del doping con la squalifica a causa di una medicina per gli occhi. Davids seppe sempre reagire alla grande, non accusare il colpo e ripartire per dimostrare di essere il numero uno. Terminata la squalifica, Edgar ritrova Lippi, ma la Juventus non ingrana e dopo qualche incomprensione decide di volare via, e per i tifosi bianconeri è un bel colpo. Nella Juventus totalizza 235 presenze e 10 reti, 3 scudetti vinti e tante prestazioni da pitbull. La sua frase rimane scolpita nelle frasi dei grandi, come il suo sguardo da pitbull e il coro dei tifosi. Con la Juventus ho imparato a vincere, non so come è successo, è qualcosa che si respira nell'aria dello spogliatoio. Sono concetti che vengono tramandati da giocatore in giocatore, è il sentimento che ti trasmettono milioni di tifosi e non c'è club nel mondo che ti faccia lo stesso effetto.
0: Eroi in bianco nero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Jocelyn Blanchard. Nato a Béthune in Francia il 28 maggio del 1972, Jocelyn Blanchard debutta a Ligue 1 nel 1995 con la maglia del Metz. L'anno successivo porta a casa il primo trofeo della sua carriera, la Coppa di Lega francese. Centrocampista versatile, in grado di disimpegnarsi sia sulla fascia che al centro, al Metz inizia come giocatore di fascia sinistra per poi diventare regista offensivo. Nel 1998 viene notato e acquistato dalla Juventus, nonostante non fosse uno dei giocatori più in vista del campionato transalpino, come dimostra l'esclusione dai convocati per i mondiali casalinghi. La vecchia signora vuole farlo diventare il nuovo Deschamps. Blanchard, alla sua presentazione, non nasconde l'entusiasmo per la nuova avventura a Torino. Qui si lotta sempre per vincere, le sue parole in conferenza stampa: farò parte di un gruppo fantastico e voglio dimostrarmi all'altezza. Vestire la maglia bianconera è per me motivo di grande orgoglio. La sua avventura in bianconero comincia nel migliore dei modi. Debutta con gol in amichevole contro il Newcastle ad agosto dopo aver disputato una grande partita. In gare ufficiali però di reti non ne arrivano. 12 presenze in campionato, 6 in Coppa Italia e 3 in Champions League, nessun gol all'attivo per il francese. Una stagione fallimentare che rende inevitabile la cessione l'anno successivo, nell'estate del 1999 a Lens. Il francese vestirà poi le maglie dell'Austria Vienna e dell'Austria Kärnten, dove chiuderà la sua carriera da calciatore il 30 maggio 2011. Appesi gli scarpini al chiodo, Blanchard intraprende la carriera da direttore sportivo, carica ricoperta proprio a Lens.
0: Eroi in bianconero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Giancarlo Marocchi. Nella sua carriera ha vestito solo i colori di Bologna e Juventus, dimostrando grande attaccamento alle due maglie. È Giancarlo Marocchi, nato ad Imola il 4 luglio 1965. Muove i suoi primi passi nel calcio, infatti, con la squadra rossoblù e ad appena 17 anni esordisce in Serie B. Al Bologna ci resta dal 1982 al 1988, fino al suo passaggio alla Juventus, ma prima trascina la sua squadra ad una promozione in A che mancava da ben 6 anni. A Torino ci arriva per diventare subito un grande protagonista e nella stagione 1988-89 non salta nemmeno una partita in campionato. È un centrocampista di grande talento, molto caparbio e bravo sia nella fase di impostazione che in quella di interdizione. È duttile, sa adattarsi al grande palcoscenico bianconero. Negli anni successivi conquista la sua prima doppietta di trofei, Scudetto e Coppa UEFA. Poi nel 1993 arriva un'altra Coppa UEFA e la sua avventura in bianconero si conclude nel 1996 con il risultato migliore possibile, ma senza scendere in campo. La vittoria della Champions League a Roma ai calci di rigore contro l'Ajax, con una Juve piena di campioni e Lippi in panchina. Finale perfetto per lui, che poi chiuderà la sua carriera in quel Bologna in cui giocherà per ancora 4 anni. In 18 anni da professionista ha disputato ben 500 partite in Serie A tra Bologna e Juventus e con la nazionale conquistò anche un terzo posto ai mondiali di casa del 1990. Marocchi ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2000 e dopo essere stato dirigente, osservatore e team manager del Bologna ha optato per la carriera televisiva come commentatore tecnico di Sky.
0: Eroi in bianconero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Tarcisio Burnic. Tarcisio Burnic nasce a Ruda, in provincia di Udine, il 25 aprile 1939. Una lunga carriera, quella del difensore, durata quasi 20 anni, dal 1958 al 1977. Dopo due stagioni all'Udinese, nel 1960, Tarcisio approda alla Juventus. «Fu un sogno per me indossare la maglia bianconera», racconta Tarcisio al Guerin Sportivo. «Avevo 21 anni, mi ero appena affacciato alla Serie A con l'Udinese, non potevo chiedere di più. Era la Juve di Boniperti, Sivori e Charles. Stava dominando in Italia da alcuni anni tra Scudetti e Coppa Italia». Dopo appena 13 partite, Burnic viene mandato a Palermo. Un trasferimento percepito come una bocciatura dal giocatore che all'inizio rifiutò, subendo anche un deferimento. Poi, alla fine, decide di accettare, disputando un'ottima stagione 1961-1962. In rosa-nero trova anche il suo primo gol in Serie A, su punizione, nella prestigiosa vittoria esterna per 2-4 contro la Juventus, del 18 febbraio 1962. La vera svolta della sua carriera arriva nell'estate del 1962, quando viene acquistato dall'Inter. Con la casacca nerazzurra vince 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali, divenendo uno dei protagonisti della grande Inter degli anni 60. In Serie A disputa quasi 500 partite, mentre in nazionale vanta 66 presenze e 2 gol, uno dei quali storico nel Mondiale del 1970 in Messico. Suo, il gol del momentaneo 2-2 nella semifinale Italia-Germania Ovest. In finale, però, verrà sovrastato nello stacco da Pelé, che realizzerà il gol del vantaggio verde-oro nella gara che il Brasile vincerà per 4-1. Chiude la sua carriera da calciatore con 3 stagioni al Napoli, dal 1974 al 1977. Appesi gli scarpini al chiodo, tenterà l'avventura da allenatore con alterne fortune. L'ultima sua esperienza da tecnico risale al 2001, quando sedeva sulla panchina del Pescara.
0: Eroi in bianco-nero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Boniperti presidente. Boniperti lascia il calcio giocato il 10 giugno 1961 con 179 reti all'attivo. 10 anni dopo, nel 1971, iniziò la sua seconda era, quella da presidente. Un'era fantastica, ricca di successi che si può raccontare tramite i campioni che prese. Da Zoff a Bettega, da Cabrini a Scirea, da Platini a Boniek, da Conte a Baggio, da Vialli a Del Piero. Questi solo per citarne qualcuno. Del lavoro dietro la scrivania Boniperti disse: «Certo, era meglio giocare. Sul campo mi sentivo me stesso, ero forse più vero. Qui, dietro la scrivania, è anche una schermaglia psicologica. Si può dire e non dire, si vorrebbe dire e non si può dire. Il calcio è una materia sempre più difficile». Un Boniperti che anche da presidente seppe sempre dare qualcosa in più, come per la vittoria del primo scudetto, quando alla cena di gala, con lui al centro, con Gianni Agnelli a destra ed Umberto Agnelli a sinistra. Il presidente iniziò il suo discorso con una battuta che ci esprime in modo chiaro, come quello fosse un calcio fantastico, e Boniperti sapeva sempre dare qualcosa in più a tutti, ambiente, tifosi e proprietà. Come potevo non vincere questo scudetto con due mezze ali così? Un Boniperti che anche da presidente fu protagonista, ma che in un'intervista del 2008 aveva anche qualche rimpianto. Donadoni, Berlusconi me l'ha rubato a suon di miliardi 13. Soleva dire, chissà come sarebbe andata con Donadoni alla Juventus, magari il Milan avrebbe qualche coppa in meno. Lo stadio, il grande rimpianto di Boniperti è il progetto stadio. Boniperti era molto avanti e già negli anni 80 aveva pronto un progetto con investitori e terreno. Purtroppo Romiti bloccò tutto, consigliando all'avvocato di posticipare l'azione. Boniperti non gradì, la sua intuizione era giustissima. Maradona, Boniperti l'aveva quasi preso. Il problema fu che Giulio Grondona, presidente della Federazione Argentina, bloccò tutto. Chissà se Boniperti ne ha mai avuti altri di rimpianti. In ogni caso, noi non smetteremo mai di ringraziarlo per tutti quei gol che fece, i trofei che vinse da giocatore e per quanto fece da presidente, lasciandoci in eredità il capitano Conte, preso dal Lecce, e quel grande giocatore che è Alessandro Del Piero. Boniperti lo prese dal Padova giovanissimo, battendo una concorrenza del Milan che tentennava e non lo riteneva pronto. Che errore dei rossoneri!
0: Eroi in bianco nero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Italo Allodi. 1970, la Juve aveva bisogno di rivoluzionarsi, quasi rinascere. L'avvocato Agnelli affidò il compito a Italo Allodi. Nato il 13 aprile 1928, figlio di un ferroviere e di una casalinga, tra i tanti interessi che animavano le sue giornate, dalla pittura al giornalismo fino al calcio, scelse quest'ultimo come ragione di vita. Da calciatore arrivò massimo in Serie C, ma è dietro la scrivania che scoprì il suo vero talento. Da prima al Mantova, grazie a Edmondo Fabbri, poi all'Inter, fino ad arrivare alla chiamata di Gianni Agnelli. In bianconero mise le basi per una struttura societaria solida, portando giocatori giovani e dall'avvenire straordinario, Bettega, Causio, Furino, Zoff e Cucureddu, per citarne alcuni. Dal 1970 al 1974 portò alla signora due scudetti, per poi accettare la chiamata del clan azzurro, dove a primo impatto non ebbe la stessa fortuna delle precedenti esperienze. Questo comunque non lo fermò. Istituì l'università di Coverciano, dove si studiava da allenatori e da manager, e fu il primo a vedere in Arrigo Sacchi un predestinato. Lasciò la federazione dopo i mondiali del 1982, poi un'esperienza alla Fiorentina, senza troppa fortuna, e al Napoli, dove con Ferlaino, Maradona e Ottavio Bianchi in panchina, conquista il primo storico scudetto dei partenopei. Venne coinvolto nel 1986 nella seconda puntata del calcio scommesse e la soluzione totale non cancellò le sofferenze causate dalle accuse. Nel 2017 è stato incluso nella Hall of Fame del calcio italiano.
0: Eroi in bianco nero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Andrea Agnelli, l'uomo che ha riportato la Juventus al suo posto, dove la storia le impone di stare. Il manager che, rivendicando il passato, ha proiettato la società bianconera nel futuro. C'è Andrea Agnelli dietro gli straordinari successi di questi anni. Nato a Torino il 6 dicembre 1975, figlio di Umberto Agnelli e nipote dell'indimenticabile avvocato Gianni, diventa presidente della Juve nel 2010, succedendo a Jean-Claude Blanc e sancendo il ritorno di un Agnelli alla guida del club dopo 48 anni di assenza. Dopo il nonno Edoardo, lo zio Gianni e il padre Umberto, è il quarto Agnelli a ricoprire il ruolo. Dopo una prima stagione avara di soddisfazioni, dal 2011 comincia a vincere e non si ferma più. Inaugura il nuovo stadio, teatro di momenti indimenticabili, dà vita ad una serie di progetti che fanno diventare la Juventus un club di respiro internazionale, capace di toccare vette mai toccate prima da un club italiano e con la vocazione di crescere sempre, anno dopo anno. Il libro dei successi è ancora in costante aggiornamento, ma intanto i record sono stati frantumati uno dopo l'altro. Quello dei punti, con un campionato vinto da imbattuti, quello degli scudetti consecutivi e quello dei double consecutivi, prima con Antonio Conte, poi con Massimiliano Allegri. Ha saputo cambiare uomini e pelle, conservando sempre intatto il DNA vincente della vecchia signora, con lui come garante e custode dell'anima più pura che fa la differenza. Dal 2012 è anche membro dell'ECA, di cui è diventato presidente nel 2017, succedendo a Karl-Heinz Rummenigge, a conferma del suo impegno per la crescita del calcio europeo.
0: Eroi in bianco nero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Flavio Emoli. Flavio Emoli, soprannominato Cuore Matto a causa di una malformazione congenita al cuore diagnosticatagli a 23 anni, nasce a Torino il 23 agosto 1934. Comincia a muovere i primi passi nel mondo del calcio nelle giovanili della Juve, esordendo con la maglia del Genoa, dove nel 1955 va in prestito. Solo una parentesi però, quella in rosso-blu, perché poi torna in bianco-nero, dove dal 1955 al 1963, dall'esordio contro la Triestina fino all'ultima gara contro la Spal, colleziona in tutto 246 presenze, amichevoli comprese, segnando 9 reti e indossando anche la fascia da capitano durante l'ultima stagione. Centrocampista con una Juve dall'atteggiamento spiccatamente offensivo, vince 3 scudetti e 2 Coppe Italia. Svestito il bianconero, prosegue la sua carriera al Napoli, con cui ottiene la promozione in Serie A e aggiunge al suo palmarès una Coppa delle Alpi nel 1966. Anche in Campania indossa la fascia da capitano, prima di chiudere la carriera al Genoa, dove tutto era cominciato. Il suo legame con la Juve, però, non è mai svanito. Come ha detto lui stesso, giocare nella Juventus è stata un'esperienza che ha indelebilmente marchiato la mia vita. Forse sbaglierò, ma il fatto di essere stato uno della grande Juventus mi fa sentire ancora adesso importante, quasi di un livello superiore, anche se so che i meriti di tutto ciò sono in minima parte miei.
0: Eroi in bianco-nero.

0: Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
1: Renato Cesarini. Renato Cesarini nacque nel 1906 a Senigallia, ma trascorse la propria infanzia a Buenos Aires, dove la sua famiglia era emigrata nel 1908. Diverse biografie descrivono il suo carattere come estroso ed estroverso, tanto che con le sue bravate ha spesso fatto disperare il severissimo barone Mazzonis. Adorava i locali notturni, le carte da gioco e lo champagne. Pagava senza scomporsi tutte le multe che la società gli faceva piovere addosso. Anzi, era talmente simpatico che in più di un'occasione erano i dirigenti, su tutti l'avvocato Tapparone, a pagare le multe per lui. Venne acquistato dalla Juventus nel 1929 e con i bianconeri esordì in Serie A. Con i bianconeri vinse 5 scudetti, divenendo uno dei pilastri della cosiddetta Juve del quinquennio, che dominò il calcio italiano nella prima metà degli anni 30. Nel 1931 debutta anche con la maglia della nazionale azzurra, che però indosserà solo 11 volte. Il CT Pozzo infatti lo considera troppo ribelle e gli preferisce giocatori più solidi. Nonostante tutto, riesce comunque ad entrare nella storia del calcio italiano. Il 13 dicembre 1931 realizzò infatti una rete all'ultimo minuto di gioco dell'incontro di Coppa Internazionale contro l'Ungheria. Già in campionato aveva realizzato un gol allo scadere, così i giornalisti iniziano a parlare con disinvoltura di zona Cesarini, per indicare proprio le marcature arrivate nei minuti finali di una partita, una locuzione che è entrata nell'immaginario collettivo italiano e che ancora oggi viene utilizzata. Senza saperlo, Cesarini era entrato nella storia del calcio nostrano. Chiuderà la sua carriera da calciatore in Argentina prima di cominciare quella da allenatore. Allenò anche la Juventus dal 1946 al 1948. Nel 1959 tornò come direttore tecnico, realizzando la prima doppietta scudetto Coppa Italia nella storia del club bianconero.
0: Eroi in bianconero.

0: 340 54
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Bella punta,
5: quanti...
4: Uke, grazie.
5: Bella.
4: Oggi. Dimmi.
5: Quanti premi hai vinto nella tua vita?
4: Zero. Prendi a cosa, Ferangio? Perché te quanti ne hai vinto?
5: Pensa, no, zero, ma al massimo un premio ma la femmina, capirai.
4: Che è il premio ma la femmina?
5: No, è
4: no, io ho vinto il premio Rosa Camuna.
5: Ah, vuoi prendere il premio Rosa Camuna?
4: Lo sai che Rossi ci ha detto che nella sua stanza dei giochi segreti, dove c'ha tutti questi
5: lui sì,
4: sex
5: è un po',
4: toys,
5: lui cioè, è un po'...
4: c'ha tutta una serie di premi.
5: Lui c'ha mille sfumature di Rossi.
4: Ma guarda che Rossi, poi un giorno, allora, quando scriveremo il libro con l'intelligenza artificiale, chiaramente, io racconterò anche cosa ha fatto Rossi nella sua carriera. Perché so. C'è una cosa. Cioè, quanto è durato Rossi? Un paio di mesi, vero? Non di più.
5: Ah.
4: Capito?
5: Attenzione.
4: Quando faceva il Playboy, non sei,
5: attenzione. Lo sbrandellavi. Aggressivo.
4: Anche perché è un momento talmente critico della nostra, perché non mettiamo più i nostri blob. Ah, proprio, ma l'hai trovato quello? Mi hanno raccontato che anche ieri ci sono state delle perre, delle chicche. Niente. No, no. Mettiamo più niente, ragazzi.
5: Ci sono state chicche ieri, non ci sa più niente. Eccolo,
4: no,
5: per esempio.
4: Ce l'ha, eh?
5: Ah, ok.
4: Ce l'ha, però speriamo di tornare anche alla...
5: Arriveremo, dai.
4: Allora, Luca dice: a proposito di mercato, Dumbia del Venezia, che sembra prossimo andare allo Sport in Lisbona per 20 milioni. Non potrebbe essere un profilo da Juve più di Kun Miners. Guarda, Luca, io ho fatto una promessa e stavolta la mantengo. Non mi esprimo più fino a quando li vedo in campo. Dumbia del Venezia, l'ho visto. Smettila, Marangio. Mi sembra un buon giocatore, però io faccio sta premessa: non parlerò più di giocatori finché non li vedo in campo. Dopo la secchiata di sterco che mi sono tirato addosso, perché Marangio si sputa, io invece proprio ho preso un secchio e me lo sono rovesciato sulla vicenda Open Da Taccio. Quindi sì, è un bel prospetto, sembra che possa andare, ho letto anch'io. Però sinceramente, perdonatemi, ma non so che dirvi. Allora, Gianluca dice: guardiamo due lati positivi. Il primo, non saranno i cugini a condannarci, perché l'ha già fatto qualcun altro. Il secondo, vedo Europa League un'opportunità, cosa che la Champions non sarebbe mai stata. Anche noi ti vogliamo bene. Ma questo è quello che dice Vincenzo. Cioè, poi alla fine, da una cosa negativa...
5: Il problema è nascere l'opportunità. Se la fai nascere.
4: Allora,
5: se la trasformi,
4: Emanuele ci dice... Io non me ne intendo, ma se il VAR non ci rovinava, che giudizio davate alla dirigenza? Manuele, anche qua io ritorno al discorso. Ci rovinava fino a quale punto? Da non riuscire a battere in casa al Verona? Poi io sono convinto che il gol di McKennie è buono. Perché per me il gol di McKennie è buono.
5: Il rigore con la Fiorentina c'era, quello di Vlahovic.
4: Per me la dirigenza è negativa a prescindere. A prescindere.
5: E perché? Lo abbiamo detto in tempi non sospetti, quando abbiamo detto... Sia prima della partita con la Fiorentina, sia che si vada in Champions, sia che non si vada, noi non cambieremo idea su quelle che sono state le criticità che racconteremo. Ora le stiamo raccontando a maggior ragione, a cuor leggero, che tanto oramai è andato, i bui sono scappati.
4: Allora, Stefano a Montecatini ci riporta una tristissima realtà, perché lui dice: scusatemi ragazzi, ma sentir dire che il capitano della Juve titolare ha fatto alcune partite belle, mi cadono le braccia. La Juve può sbagliare 3 partite a stagione, sono già tante. A me Locatelli piace, ma non ha nelle corde 47 partite l'anno di alto livello. Se vi ricordate gli europei vinti con la nazionale, quando iniziò le partite a dentro o fuori lui vide il campo poco. Sai perché dico che Stefano ci porta alla realtà? Alla crisi? Perché Stefano, quella Juve lì, noi in questo momento dobbiamo dimenticarcela. Sì, Vincenzo, dobbiamo dimenticarcela. Ah, ecco, no, pensavo dicessi
5: no, non c'è.
4: Non c'è. Ha ragione Stefano da Montecatini, ha perfettamente ragione, ma quella Juventus lì non c'è.
5: Non c'è. Ragazzi, ma come fai a pensare che c'è? Io ti ripeto, io guardo i nomi, guardo i giocatori, guardo quello che mettono in campo. E ogni anno, se ci fate caso, è stato sempre qualcosa in meno. Non è stato aggiunto qualcosa, è stato tolto qualcosa.
4: Esatto.
5: Va via Allegri? Hai tolto uno che piaccia o non piaccia, ti ha vinto una Coppa Italia, faceva parte di una vecchia guardia, ha fatto male il secondo triennio, tutto a posto, ma la Juventus ce l'aveva dentro. Dov'è Rocchi? Lì ci siamo sentiti tutti uniti.

0: aggiungere niente. E ora siamo pieni di pezzetti utilizzati per aggiungere qualcosa che non ci hanno dato niente, da vendere, da svendere.
1: Rossi.
2: Ciao, buonasera a voi.
0: Ciao.
2: Sono Francesco da Lecce.
0: Ciao Francesco.
2: Da domenica ho spento il televisore. Sul 2-0 non ce la facevo più, ho spento il televisore.
1: Ti capisco, amico mio.
2: Io tifo Juve dal 1950. Ne ho viste sconfitte, ne ho viste squadre della Juve perdere, ma senza mordente, non ho viste. Hanno perso, sì, perché si può perdere la partita, ma non in quelle condizioni. Ma chi le ha mandate in campo in quelle condizioni? I giocatori avranno le loro colpe, sicuramente. E l'allenatore dove lo mettiamo?
1: No, no, ma su questo hai perfettamente ragione, Francesco. Anzi, ti abbraccio, perché tu hai un messaggio che mi ha toccato profondamente. Intanto un abbraccio carissimo.
0: Ma infatti nessuno si salva.
1: Nessuno.
0: Nessuno. Ognuno ha le sue colpe. Dopodiché.
1: Nessuno.
0: Se l'allenatore è costretto nella forcing finale a mettere Miretti e lasciare in panchina David Openda, e probabilmente dobbiamo fidarci del fatto che comunque non è, se era Thiago Motta avremmo pensato è matto, perché comunque tutto sommato tutta questa esperienza non ce l'aveva, c'aveva queste idee alternative. Se era Tudor avremmo pensato lo stesso, perché tutto sommato anche lui, tutti esatto. In campo e vediamo che succede. Se è Spalletti, che comunque la sua esperienza l'ha fatta nella vita, non ha vinto tantissimo come tanti allenatori, però comunque ha fatto la sua esperienza, ha allenato squadre importanti, ha gestito situazioni difficili, Icardi all'Inter, Insigne Totti. Al Napoli, Totti alla Roma, cioè ne ha affrontata. Non ti mette in campo due attaccanti che hai nel forcing finale, mette Miretti, probabilmente lui ha visto in che condizioni stanno.
1: Però Vincenzo, qui c'è anche un'altra cosa che voglio dire. Sappiamo benissimo che i rapporti sono proprio idilliaci, no? Tra Spalletti e Comolli. E anche per dirti, guarda un po' il tuo mercato.
0: Sì, ma tu non sei autolesionista, no, a questo punto.
1: Ma è anche quella roba lì, Vincenzo.
0: E anche quella roba lì, ma perché non ha funzionato? Perché Openda non l'hai messo mai quest'anno.
1: Certo, ma lui ti ha certificato che il mercato di
0: Comolli
1: è lì.
0: Come dice lui, anche vedi, lui poi, perché io attacco, ma fino a un certo punto Spalletti, perché a differenza di tanti lui spiega le cose calcisticamente in maniera impeccabile. Allora lui ti ha sempre detto, perché nei forcing è inutile che metto David, perché David non è uno che va sullo spunto, che ti va a fare il gol di opportunismo, è
1: questo,
0: uno
1: è
0: che si tira fuori, che fa manovra, ma quando la squadra avversaria, che è già in possesso della partita in vantaggio 1-2 gol, sta tutta chiusa lì, David là che fa?
1: Sbatte contro il muro.
0: Non lo sa, ma non neanche sbatte, si mette probabilmente laterale. E io quando lo metto in campo e mi sbaglio allo spot sulla rimessa del fondo, laterale di fondo, ma io dico, scusami, lo metto a fa che? Metto un centrocampista che magari gli viene il colpo di genio e tira da fuori. Magari la risolvo così. Io te l'ho spiegato.
1: Allora, Alfredo mi dice da Varese che dirigente potrebbe prendere John Elkann. Non lo so, Alfredo, guarda, io non lo so, ma è una domanda molto pertinente.
0: Ma sì, ma
1: non
0: abbiamo
1: lo so.
0: Fatto il nome di Carnevale, avevamo
1: io
0: fatto il nome
1: che
0: di
1: Manna,
0: Betta,
1: anche
0: avevamo...
1: Manna è uscito un'altra volta da Napoli.
0: No, la chiamata, ha detto la Roma ti sta chiamando, spegni il telefono perché io non ti cambio, ma non per qualcosa, perché lui, che purtroppo, ragazzi, è furbo, ti dice: io adesso sto cambiando le strategie e tu lo sai, ti mando dalla Roma. Non ti mando dalla Roma, tu resti qua. Quando io mi sono fatti i fatti miei, ho costruito qualcosa e ti ho estromesso, magari mettendoti a fare il settore giovanile, e tu non sai io che cosa sto costruendo, allora tanto ti mando via.
1: Certo.
0: Io non ti mando mo, che adesso si è già preimpostata la prossima stagione, già sai quali sono gli obiettivi, vai a Roma e me li soffi. No, ma così andava fatto.
1: Allora salutiamo l'amico Alfredo Arrinero in Vulture, che ci scrive: per la prima volta, a mio modesto avviso, i mancati risultati ottenuti quest'anno sono dovuti fondamentalmente a mancanza di personalità. Fateci caso, ogni volta che si presentava l'obbligo di conquistare 3 punti con squadre medio-piccole, la Juve ha fallito, il gruppo non riesce a sopportare la pressione. Grazie per la compagnia, no? Grazie a te.
0: Grazie a te.
1: Questo è grave, Alfredo. Ecco perché l'opportunità dell'Europa

0: siamo
1: se il gruppo non tiene la pressione. E qui mi rivolgo appunto alle parole e di Cambiaso di una volta e di Locatelli l'altra, non sono da Juventus. Mi dispiace dirlo, ma pressione per un quarto posto,
2: ragazzi, per piacere. E l'ho detto ieri provocatoriamente. Allora, noi adesso giovedì, venerdì ci mettiamo a parlare, presentiamo Milan-Cagliari, va bene? Tanto Allegri non ti dirà mai che abbiamo messo pressione al Milan, dirà la pressione è normale che ce l'abbiamo. Se questi soffrono a questo livello, questo tipo di pressione, non sono da Juve.
1: Però
2: basta.
1: Io me la faccio una domanda ora che devo ricostruire veramente.
2: Cioè, che domanda ti fai?
1: Mi faccio la domanda: questi non reggono la pressione? Bene.
2: Ma non è una domanda, è una risposta.
1: Appunto.
2: Già ce l'abbiamo la risposta.
1: Vai, vai.
2: Lui ha dovuto difenderli fino all'ultimo, ha dovuto dire vabbè, tutto sommato l'Europa League va bene, perché sennò andavano in depressione.
1: No, ha sbagliato.
2: Ho capito, ha sbagliato, Vincenzo. Lo so, è un errore clamoroso. Perché dopo tutto quello che avevi conquistato come punteggio, dico a Spalletti, nel dimostrare di aver capito dove stavi, a un certo punto abbiamo detto...
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Scontro diplomatico tra Italia ed Israele per il trattamento inflitto agli attivisti della Global Sumud Flotilla, tra cui diversi italiani. Roma chiede scuse ufficiali e chiarimenti. Gli avvocati di Adela, insieme ad un team di legali volontari, hanno fornito consulenza legale a centinaia di partecipanti della flotilla e riferiscono di violazioni sistematiche del giusto processo, oltre che di abusi fisici e psicologici diffusi da parte delle autorità israeliane contro gli attivisti.
6: Medio Oriente, il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. Non concluderemo un accordo che consenta agli iraniani di dotarsi di un'arma nucleare, le sue parole su X.
7: Nuovo attacco notturno sull'Ucraina, due forti esplosioni sono state avvertite nella periferia di Kharkiv. I dati del Ministero della Trasformazione Digitale confermano l'attivazione immediata delle sirene d'allarme aereo in tutta la regione. La seconda città del paese, situata a ridosso del confine russo, continua così ad essere il bersaglio quotidiano di raid balistici e droni che lasciano la popolazione civile in costante stato d'assedio.
6: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele, ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Parigi intanto boccia la proposta di cittadinanza onoraria.
7: La terra ha tremato questa mattina vicino Napoli, forte terremoto di magnitudo 4.4 alle 5.50 nell'area dei Campi Flegrei, lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, con una profondità di 3 km, è stato avvertito in diversi quartieri del capoluogo campano, tra cui Posillipo, Vomero, Bagnoli, Fuorigrotta e zona ospedaliera, e nei comuni più ad ovest dell'area flegrea. Una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni, di 4.6, chiuse le scuole nel comune di Bacoli.
6: Il calcio, l'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Per la Serie B niente rimonta per il Palermo, il Catanzaro perde 2-0, ma va in finale forte del 3-0 dell'andata. I calabresi sfideranno il Monza per andare in Serie A.
7: Ed è tutto, a più tardi.
0: squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
8: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
0: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
2: Amiche e amici di Radio Bianconera, buongiorno, un saluto da Riccardo Restini. Giovedì 21 maggio inizia una nuova giornata in casa Juventus con la vecchia signora che continua le sue riflessioni. È arrivato il momento delle scelte. Nel frattempo ieri c'è stata anche la finale di Europa League con Unai Emery che si è confermato il re della competizione. L'Aston Villa ha battuto 3-0 il Friburgo, tra l'altro con due grandissimi gol di Tielemans e Buendia, poi Rogers a chiudere la partita. Ma andiamo spediti su tutto Juve a leggere il primo piano di questa notte di Massimo Pavan, che parla appunto del momento delle scelte della Juventus. Servono campioni per tornare grandi, il grande colpo deve arrivare, la Juventus è chiamata a dare segnali forti sul mercato, servono campioni, ambizione e acquisti di livello per tornare competitiva. La Juventus si trova davanti a un bivio decisivo dopo una stagione piena di difficoltà, delusioni e risultati al di sotto delle aspettative. Il club bianconero è chiamato a dare una risposta concreta ai propri tifosi e all'intero ambiente. Non bastano più le parole o le promesse, adesso servono segnali forti, chiari e immediati. Segnali che devono arrivare soprattutto dal mercato e dalle scelte societarie. In questo momento storico la Juventus ha il dovere di dimostrare di essere ancora un club capace di attrarre grandi giocatori e di costruire un progetto ambizioso. Indipendentemente dalla competizione europea che verrà disputata nella prossima stagione, la società deve comportarsi da grande squadra, che sia Champions o Europa League. Il messaggio non può cambiare, la Juventus deve continuare a pensare da top club europeo. Per questo motivo l'obiettivo deve essere quello di trattenere i migliori elementi della rosa e aggiungere profili in grado di fare realmente la differenza. Bernardo Silva come simbolo tra i nomi accostati ai bianconeri, quello di Bernardo Silva rappresenterebbe molto più di un semplice acquisto. Il portoghese incarnerebbe perfettamente ciò che oggi manca alla Juventus: qualità, esperienza internazionale, leadership e capacità di decidere le partite. Un eventuale colpo di questo livello sarebbe interpretato come una dichiarazione di intenti, il segnale di una società che non vuole accettare ridimensionamenti. Negli ultimi mesi si è parlato spesso di ridimensionamento, soprattutto dopo il rischio concreto di dover disputare l'Europa League, ma la Juventus non può permettersi di normalizzare risultati inferiori alle proprie ambizioni storiche. La mentalità bianconera impone di lottare sempre per il massimo, indipendentemente dalle difficoltà economiche o sportive del momento. Accettare un livello medio significherebbe perdere definitivamente quella mentalità vincente che per anni ha reso il club uno dei più rispettati d'Europa. Uno dei limiti più evidenti dell'ultima stagione è stata la mancanza di calciatori capaci di spostare realmente gli equilibri, e la Juventus ha bisogno anche di questo e di acquistare appunto questo tipo di giocatori. Il compito della società oggi è superare le difficoltà senza perdere identità. La Juventus deve dimostrare di essere ancora più forte delle critiche, delle difficoltà economiche e delle delusioni sportive. Solo attraverso ambizione, coraggio e scelte importanti potrà davvero tornare a competere ai massimi livelli. E quindi Juventus che è chiamata a fare scelte societarie importanti, ma chiaramente sarà complicato farle senza gli introiti della Champions, senza l'appeal della Champions,
9: e insomma era veramente fondamentale qualificarsi in Champions League. Non è ancora tutto detto e tutto finito, perché c'è ancora un'ultima giornata da giocare, ma le possibilità si sono abbassate drasticamente. Una Juventus che sonda Fabian Ruiz e non solo, in vista del mercato la Juventus monitora Fabian Ruiz e Brahim Diaz, il centrocampista del Paris Saint-Germain resta centrale, mentre Mourinho può decidere il futuro di Brahim Diaz. La Juventus continua a muoversi sul mercato, tra i nomi seguiti con maggiore attenzione ci sono Fabian Ruiz del PSG e Brahim Diaz del Real Madrid. Fabian Ruiz continua ad essere un elemento considerato prezioso all'interno della rosa parigina, il centrocampista marocchino mantiene un ruolo rilevante appunto nel Real Madrid, ma Mourinho potrebbe determinare il suo futuro. Per Fabian Ruiz resta una situazione contrattuale da monitorare, perché l'attuale accordo terminerà il prossimo anno e questo dettaglio potrebbe spingere diverse società europee a tentare un affondo prima della firma sul rinnovo definitivo. La Juventus segue attenzione gli sviluppi e parallelamente il club sta monitorando anche il futuro di Brahim Diaz. Il fantasista marocchino sta vivendo una situazione piuttosto delicata al Real Madrid, dove la concorrenza offensiva rischia di ridurne ulteriormente lo spazio nella prossima stagione. Proprio per questo motivo la Juventus resta vigile in caso di apertura a una possibile trattativa. L'arrivo di José Mourinho sulla panchina del Real Madrid potrebbe avere conseguenze importanti anche sul futuro del giocatore. Se Mourinho dovesse puntare con decisione su di lui, il giocatore potrebbe ritrovare centralità nel progetto Blanco. In caso contrario, l'ipotesi di una partenza per trovare maggiore continuità diventerebbe concreta, con la Juventus pronta a inserirsi. E quindi monitora questi due nomi la Juventus. Juventus che riceve insidie da parte del Real Madrid attorno al nome di Kenan Yıldız. Real Madrid su Yıldız, ma la Juventus lo blinda. Kenan Yıldız piace al Real Madrid, ma la Juve lo considera centrale nel progetto e non vuole cederlo in estate. Il Real Madrid prepara una profonda rivoluzione in vista della prossima stagione. Tra i nomi più seguiti compare anche quello di Yıldız, il talento turco della Juventus è considerato uno dei prospetti più brillanti del panorama europeo e avrebbe attirato l'interesse della dirigenza madridista per il nuovo corso guidato da José Mourinho. Nonostante le difficoltà vissute dalla Juventus nel finale di stagione, il club bianconero avrebbe però preso una posizione molto chiara sul futuro del giocatore. Il giovane attaccante turco si è imposto come una delle rivelazioni più interessanti. Nel corso dell'annata ha collezionato 11 gol e 10 assist, confermando qualità tecniche e personalità di alto livello, prestazioni che non sono passate inosservate ai grandi club internazionali, tra cui proprio il Real Madrid, con Mourinho che vuole un nuovo progetto e il primo passo, appunto il suo arrivo è il primo passo di una nuova fase tecnica accompagnata dalla volontà di inserire profili giovani ma già pronti per il grande calcio, con Yıldız che rientrerebbe perfettamente in questa strategia grazie alla sua capacità di incidere sia come trequartista che come attaccante esterno. Ma la Juventus considera Yıldız uno dei pilastri su cui costruire il futuro. Il club è consapevole che potrebbero arrivare offerte importanti dall'estero, ma la volontà sarebbe quella di ripartire proprio dal classe 2005. Il contratto del turco è valido fino al 2030 e per convincere i bianconeri servirebbe una proposta economica vicina alle cifre record del calcio europeo. La dirigenza sa che Yıldız rappresenta uno dei patrimoni tecnici più importanti dell'intera rosa. In un momento complicato per il club, trattenere il talento turco avrebbe anche un valore simbolico. La Juventus vuole evitare l'immagine di una società costretta a cedere immediatamente i propri migliori giocatori dopo una stagione negativa, e dunque blinderà di fatto la Juventus Yıldız, che appunto non partirà, non dovrebbe partire, almeno questo, queste sono le notizie ad oggi. Mentre, sempre a proposito di Real Madrid, che si prende la scena in questa nostra in questo nostro inizio di puntata, c'è Carvajal che va verso l'addio ai Blancos, mentre la Serie A osserva. Dani Carvajal può lasciare il Real Madrid a parametro zero. Juventus, Inter, Milan e Como seguono il terzino spagnolo. Si legge su tutto Juve: il Real Madrid sta iniziando a progettare la sua prossima stagione con l'arrivo di Mourinho sulla panchina blanca. Il club madrileno si prepara però anche a salutare uno dei simboli più importanti degli ultimi anni, ovvero Dani Carvajal. Il difensore potrebbe lasciare il club senza rinnovo di contratto, con la possibilità di trasferirsi da svincolato e di conseguenza è diventato immediatamente uno dei profili più interessanti del mercato internazionale. Secondo le indiscrezioni provenienti dall'estero, 4 società italiane avrebbero già mostrato interesse: Juventus, Inter, Milan e Como in corsa, che potrebbero e starebbero seguendo attentamente l'evoluzione della situazione legata al giocatore. Club differenti per ambizioni e progetto, ma accomunati dalla volontà di inserire in rosa un elemento di grande esperienza internazionale. Nonostante l'età e i recenti problemi fisici, il profilo dello spagnolo continua ad avere grande appeal. Carvajal porterebbe personalità, conoscenza delle grandi competizioni e mentalità vincente, caratteristiche che restano molto richieste nel calcio europeo. Sul giocatore ci sarebbero anche top club provenienti dall'Arabia Saudita, dagli Stati Uniti e dal Messico, pronti a proporre offerte economicamente molto importanti. La scelta finale dipenderà probabilmente dalle motivazioni sportive e dal progetto tecnico che verrà presentato al calciatore. Le squadre della Serie A osservano con attenzione e sognano il colpo di esperienza a costo zero, mentre il Real Madrid si prepara a voltare pagina dopo anni di successi condivisi con uno dei suoi simboli più rappresentativi, e di conseguenza Carvajal potrebbe essere uno dei grandi nomi del calciomercato estivo. Potrebbe fare grande gola ai top club europei, e tra questi ci sarebbe appunto anche la Juventus. Iniziamo con le prime pagine anche dei quotidiani di oggi, a partire dalla Gazzetta dello Sport, che si concentra tanto sulla situazione del Milan. Milan, Allegri aspetta il confronto con Cardinale, mentre per quanto riguarda la Juventus, Bernardo più lontano. Il Milan vuole tenere Allegri, solo Max, presto l'incontro con Cardinale. Goretzka firma, poi l'attaccante. Che duello per Sarri, Blitz dell'Atalanta, ultimatum Napoli. Appunto il Milan che vuole mantenere Allegri, e questo dipenderà chiaramente dal prossimo incontro con Jerry Cardinale. Il tecnico vuole garanzie precise sul progetto tecnico e sul mercato prima di confermare la propria permanenza sulla panchina rossonera. Tra le priorità del club c'è il rafforzamento della rosa con il grande nome di Goretzka per aumentare qualità ed esperienza in mezzo al campo, mentre successivamente verrà affrontato anche il tema legato all'attaccante. Si parla di Maurizio Sarri, che continua a essere uno dei tecnici più richiesti sul mercato. L'Atalanta avrebbe intensificato i contatti con l'allenatore toscano nel tentativo di anticipare la concorrenza. Anche il Napoli resta in corsa e aspetta una decisione definitiva da parte di Sarri, considerato il profilo ideale per il dopo Conte. Juventus e Bernardo Silva si allontana. La Juventus rischia di perdere uno dei grandi obiettivi di mercato. Senza la qualificazione in Champions League, Bernardo Silva sarebbe orientato a scegliere l'Atletico Madrid o il Barcellona invece che il club bianconero. Inter, Bayern su Bissek. In casa Inter cresce l'interesse del Bayern Monaco per Jan Bissek. I nerazzurri intanto lavorano per rinforzare il reparto difensivo e seguono anche Muharemovic. Questo è il quadro della prima pagina della Gazzetta dello Sport, mentre la prima pagina del CDS, del Corriere dello Sport, si concentra sulla Juventus e sulle civette sul Comolli. La Juventus rischia di restare fuori dalla Champions League. Elkan valuta nuovi cambiamenti tra dirigenza, mercato e panchina. La stagione della Juventus rischia di chiudersi nel peggiore dei modi. La qualificazione alla prossima Champions League appare sempre più complicata, e davanti a questo scenario in casa bianconera si starebbero preparando nuove riflessioni profonde sul futuro del club. La sensazione è che John Elkann possa decidere ancora una volta di intervenire in maniera drastica per cambiare struttura tecnica e organizzativa. E infatti in prima pagina si legge: la Juve cambia, Champions quasi compromessa, Elkan ha in mente un altro ribaltone. Le civette su Comolli, mercato flop, l'amministratore delegato rischia, Bernardo Silva può sfumare, il manager francese è in forte discussione, Opendai Zegrova bocciati, via anche Coop Miners, il portoghese non vuole giocare in Europa League, l'Atletico Madrid gli offre il posto di Griezmann. Appunto con Bernardo Silva che si allontana, l'Atletico spinge per il portoghese e lo avrebbe individuato come possibile erede di Antoine Griezmann, che ha salutato in maniera molto commovente il Vanda Metropolitano dopo l'ultima partita giocata appunto in casa con la maglia dei Colchoneros. E poi il Napoli, si parla anche di Napoli. in prima pagina sul CDS, la scelta del dopo Conte, Napoli De Laurentiis ora a fretta, Sarri non è convinto, c'è l'Atalanta in pressing, Aurelio è pronto a virare su Allegri o Italiano. E poi il Milan, ansia Milan, il conto di Max col Cagliari fuori in tre, Leao, Tomori e Fofana in panchina, Allegri vuole giocarsi la Champions con il gruppo dei fedelissimi. E poi ausilio in azione, Inter il primo e palestra, il terzino apre la lista di Chivu, può fare il vice di Dumfries e Di Marco, l'Atalanta riflette e aspetta l'arrivo di Giuntoli. In taglio basso la Roma, adrenalina Champions, a Verona solo 1500 tifosi, Roma finale negato, trasferte vietate da fine gennaio, l'idea è allestire un maxi schermo nella capitale. In taglio basso ancora la finale di Europa League, collezione Emery, quinta Europa League con l'Aston Villa che batte 3-0 il Friburgo, la coppa che viene alzata al cielo di Istanbul dal capitano McGinn. E poi la Serie B va avanti Aquilani, Catanzaro sogna la A, lacrime Palermo, i calabresi perdono 2-0 ma passano, il 24 e il 29 maggio si giocheranno la promozione con il Monza, un Monza nettamente favorito sulla carta, ma appunto il Catanzaro vorrebbe sognare il ritorno in Serie A dopo diversi anni di assenza. E poi la prima pagina anche di Tutto Sport, no Champions, no Comolli, cancellati tutti i conti, gli incontri con l'amministratore delegato, i vertici Juve a rapporto da Elkan martedì, John vuole aspettare l'esito del derby, verificare di persona la situazione alla Continassa e fare i conti, Spalletti incontra i tifosi, si assume le sue responsabilità ma chiede centralità e aspetta in aiuto un dirigente che potrebbe essere Tognozzi, con cui costruisce un rapporto diverso da quello con il francese. Tacchinardi, ci vuole Del Piero, pace, Locatelli, Vlahovic dopo la piccola lite contro la Fiorentina durante la partita. Ne approfitto anche visto il tema di per comunicarvi che mi è stato detto che la Juventus sta trattando per Benatia, per Mehdi Benatia, come possibile nuovo direttore sportivo. Benatia che ha lasciato il ruolo che occupava al Marsiglia proprio pochi giorni fa e appunto sembrerebbe che la Juventus stia parlando con il suo ex difensore per provare a portarlo come nuovo direttore sportivo. Ma tornando alla prima pagina di Tutto Sport, in taglio alto il Golden Boy a Solomeo, fiducia nel futuro e nei giovani, il calcio italiano rinascerà così. Da Malagò a Capello, da Parateci a Gama, da Questa ai campioni del mondo 2006, l'evento a casa Cucinelli lancia il premio di Tutto Sport per il miglior under 21 d'Europa, liberare il talento, rifare sistema, presentati i 100 candidati, l'ex presidente del CONI dice il prossimo CT sarà un big. In taglio basso non soltanto la Serie A ma anche l'Europa League, 3-0 al Friburgo, quinta coppa per il tecnico basco, Aston Villa che trionfo e l'Europa Emery League. E poi non solo il calcio ma anche gli altri sport, a partire dal tennis, oggi sorteggi a Parigi, intervista Narciso, l'unico rivale di Sinner e Sinner. A Savona 10 secondi e 0-1, Ventoso, obiettivo Golden Gala, Jacobs è tornato e ci credo ancora. Al Palermo non basta il 2-0, risse e caos, brividi Catanzaro, resiste e si gioca la Serie A con il Monza. E poi si parla anche del Torino, arriverà un nuovo portiere, Paleari sogna un altro derby, davvero Toro e Ismaili c'è, l'albanese pronto a riprendere il suo posto in una difesa tornata in difficoltà, Obrador e Bosse e Prati si giocano il futuro, avanti per Falcone e Montipò. E poi si parla di un possibile trasferimento di Ilic in Germania, che appunto resta ancora da definire la posizione appunto di Ivan Ilic. E poi anche la prima pagina del quotidiano sportivo si concentra su Leao e sul Milan, il Milan per l'ultimo scatto Champions, ma Rafa Leao va verso l'addio, Leao il dubbio del diavolo, con l'esterno portoghese che non ha fatto una grande stagione, sono diversi anni che lascia un po' perplessi i tifosi del Milano, comunque gli addetti ai lavori che non lo considerano totalmente un top player, poi dipende, ci sono tante opinioni contrastanti in merito, ma a quanto pare Leao potrebbe lasciare il Milan. in taglio basso si parla anche dell'Inter, obiettivo Lautaro, il tetto d'Europa in maglia Inter, il capitano sul taccuino dei Blaugrana, la gente vuole restare in nerazzurro, dunque no al Barcellona per quanto riguarda Lautaro Martinez. Di spalla sinistra si parla una sorta di editoriale con la firma di Paolo Grilli, la Grecia boccia l'Italia dei giovani, con la Grecia che dovrà giocare dovrà giocare un amichevole con l'Italia, sperando che sia un amichevole allenante per i greci, con Baldini che sembra intenzionato a far giocare l'Under 21, comunque tanti giovani nella nazionale italiana appunto per quelle amichevoli con la Grecia, che non sembra contenta di questa cosa e vorrebbe addirittura annullare l'evento, cosa che porterebbe chiaramente al pagamento di diverse multe. In taglio alto ancora al tennis, l'intervista Bolelli è dura senza mio padre, ma Vavassori mi ha aiutato. L'atletica nei 100 a Savona, Dosso è sempre la più veloce. Jacobs, segnali di ripresa. Il Giro d'Italia, Narvaez Show, arriva il Tris, Eulalio resiste in maglia rosa. E poi sempre in taglio basso anche il basket, Chance Milano può già volare in semifinale, la Germania affronta Trieste per il sorpasso. Questo il quadro anche del quotidiano sportivo. Noi invece andiamo a sentire le parole di Filippo Vagli, che ha parlato a Ieri e Oggi, nella giornata di ieri, ai microfoni di Radio Bianconera, della situazione dirigenziale bianconera.
10: È gravissimo il fatto che, anche perché insomma è un francese, quindi teoricamente i francesi hanno molta dimestichezza e lo imparano rapidamente l'italiano, perché è una lingua che ha molte affinità, no? Certo. Quindi è veramente assurdo il fatto che ormai è quasi un anno insomma che a Torino, perché arrivò il 1 di giugno dell'anno scorso e non parli ancora italiano. Altri ne ha fatti tanti sicuramente, perché ha gestito e ha speso malissimo i soldi che gli sono stati dati in mano. Ha impiegato troppo tempo a costruire la società, perché ha cominciato a cercare un direttore sportivo in giugno, quando è stato
11: Ottolini nominato, è arrivato a Ottolini, dicembre
10: è arrivato a gennaio
11: dicembre, poco prima dell'inizio del mercato di riparazione.
10: Quindi insomma sicuramente forse gli è stato dato un compito che non era diciamo all'altezza di poter sostenere. È chiaro, Franco, che anch'io credo che a questo punto non sia più possibile una convivenza nell'area tecnica, no, tra Comolli e Spalletti, assolutamente no. Sì, certo, potrebbe fare un passo di lato, rimanere solo come amministratore delegato uomo di conti, però io credo che quando in una società i rapporti siano così deteriorati, probabilmente sarebbe meglio diciamo fare piazza pulita e cambiare. Il problema, Franco, che è una società, la Juventus, che ha bisogno di continuità, perché non può, certo, cambiare strada ogni sei mesi, ogni anno. Negli ultimi,
11: ma non puoi cambiare allenatore ogni sei mesi, non puoi cambiare un dirigente di riferimento apicale ogni anno.
10: Quattro dirigenti e 6/7 allenatori. Quindi insomma,
11: follia.
10: È chiaro che John Aitken, che probabilmente, insomma, ecco, forse lo possiamo dire, no? Lo sport non è proprio il campo in cui eccelle partito. Io non me ne intendo di motori, però mi dicono che anche la Ferrari non vada proprio magnificamente bene a livello sportivo,
11: no,
10: a livello probabilmente economico è un'altra azienda.
11: Vabbè, ma un'altra cosa, certo.
10: Ecco. Però insomma a livello sportivo probabilmente tante scelte che ha fatto non hanno pagato, magari è stato anche mai consigliato. Certo, un proprietario con le idee un pochino più chiare a livello diciamo di scelte proprio gestionali serve, perché ripeto, non possiamo continuare a cambiare strada ogni sei mesi.
9: E questo è chiaro, non si può tornare a cambiare, non si possono cambiare le cose ogni poco tempo, perché altrimenti diventa veramente impossibile far partire un nuovo ciclo vincente. Risposte o si cambia tutto, scrive però Pavan nel suo primo piano di questa mattina su tutto Juve. Il derby può decidere molto più della classifica, la Juventus si gioca contro il Torino le ultime chance Champions. Dopo il KO con la Fiorentina serve una prova di carattere per dare un segnale sul futuro La sfida contro il Toro rappresenta uno snodo fondamentale per la stagione della Juventus. Non si tratta soltanto di conquistare tre punti, ma di dimostrare che la squadra ha ancora la determinazione necessaria per inseguire la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo Firenze serve una risposta concreta. La pesante sconfitta contro la Fiorentina ha evidenziato tutte le contraddizioni del gruppo bianconero. Diversi giocatori stanno attraversando un momento complicato e il rendimento complessivo della squadra continua a restare al di sotto delle aspettative. Per questo il derby assume un valore particolare e l'occasione per reagire e mostrare che il gruppo ha ancora ambizioni importanti. La gara contro il Torino non influirà soltanto sulla corsa europea, ma offrirà indicazioni in vista della prossima stagione. I giocatori chiamati a fare la differenza. Nei momenti più delicati emergono i giocatori di maggiore personalità. Finora però molti protagonisti della Juventus non sono riusciti a incidere come ci si aspettava. Il derby sarà quindi un banco di prova importante per dimostrare chi possiede davvero le qualità e il carattere necessari per indossare una maglia tanto prestigiosa. Alla Juventus non basta la sufficienza. Vestire la maglia bianconera impone standard elevati. Non è sufficiente offrire prestazioni ordinarie o accontentarsi del minimo indispensabile. Per essere all'altezza della storia del club servono intensità, personalità e continuità. Prestazioni mediocri in un contesto come quello juventino non possono essere considerate accettabili. L'ultima occasione per cambiare il finale. Contro il Torino la Juventus ha avuto l'opportunità di lanciare, avrà un'opportunità di lanciare un segnale forte sia in chiave Champions sia per il futuro del gruppo. La squadra è chiamata a dimostrare di avere ancora orgoglio, qualità e voglia di lottare per obiettivi all'altezza della sua tradizione, e quindi insomma sarà molto importante per la Juventus provare a vincere questo derby, che probabilmente è uno dei derby più importanti e più decisivi degli ultimi anni per il discorso classifica, perché insomma tempo fa o la Juventus era fuori dai giochi ed era già in Champions, oppure era inutile giocare la partita, perché aritmeticamente la Juventus o non sarebbe riuscita a salire o non sarebbe scesa, e di conseguenza quello di domenica potrebbe essere uno dei derby più decisivi degli ultimi anni. E mentre il sonno si fa sentire, visto che ho passato la notte a commentare il calcio sudamericano, parliamo di un Bernardo Silva che si allontana dalla Juventus perché sembra favorito l'Atletico Madrid. La Juventus rischia di perdere Bernardo Silva senza Champions. L'Atletico Madrid passa in vantaggio. La possibile mancata qualificazione alla prossima Champions comincia a pesare concretamente sulle strategie di mercato della Juventus. Tra i primi effetti c'è il sorpasso dell'Atletico Madrid nella sua corsa per lui, che è in scadenza di contratto con il City e ha già confermato che lascerà appunto la formazione inglese. Il portoghese, intenzionato a definire rapidamente il proprio futuro, non avrebbe voluto attendere gli ultimi sviluppi della stagione bianconera, pur avendo preso seriamente in considerazione l'ipotesi Juventus, anche grazie ai contatti e all'interesse manifestato da Luciano Spalletti. Il giocatore sembra ormai orientato verso la Liga. Da tempo la Spagna rappresentava la destinazione preferita dal fantasista lusitano, ma nelle ultime ore l'Atletico Madrid ha accelerato in maniera decisiva, superando sia la Juventus sia il Barcellona, club che inizialmente sembrava in vantaggio. Il peso dell'assenza dalla Champions League in casa bianconera, la consapevolezza era chiara fin dall'inizio. Senza la certezza della Champions League sarebbe stato molto difficile competere economicamente con i top club europei. Il crollo al sesto posto in classifica e il rischio concreto di disputare l'Europa League hanno ridimensionato le ambizioni juventine. Già dopo gli ultimi colloqui con Jorge Mendes, agente di Bernardo Silva, la trattativa appariva complicata, e di conseguenza la Juventus si trova in difficoltà da questo punto di vista. Ma in ogni caso Bernardo Silva sembrava comunque preferire la destinazione spagnola rispetto a quella italiana. Le richieste economiche e le condizioni richieste per chiudere l'operazione erano particolarmente onerose: ingaggio superiore ai 10 milioni di euro, contratto triennale e commissioni elevate per allinearsi alle offerte provenienti da Spagna e Galatasaray. Un investimento sostenibile soltanto con gli introiti garantiti dalla Champions League, stimati in oltre 55-60 milioni di euro. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport. Noi invece andiamo a sentire Massimo Pavan, perché oltre a leggerlo lo sentiamo anche, perché lui è stato ospite ai nostri microfoni nella giornata di ieri durante Cose di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino, appunto Massimo Pavan, che ha parlato di una rifondazione che potrebbe avvenire prossimamente alla Juventus.
12: Tutti quelli che non hanno la persona, non hanno la voglia di entrare in campo, guarda, il problema non è tanto cambiare, è come far rendere quelli che hai, perché ci sono allenatori che un giocatore che magari non rende arriva e lo fa diventare un giocatore di altro tipo. Il problema è la discontinuità, che McKennie fa una partita bene e poi quelle ultime le ha fatte male, e Illis quando ha rinnovato non segna più un gol. E non è che sto andando contro Illy, sto facendo delle semplici considerazioni, che la difesa si distrae, che il portiere non para, sicuramente cambierà il portiere, la difesa comunque, la difesa secondo me non è da cambiare, perché a forse vuoi cambiare Cambiaso che spesso e volentieri si perde l'uomo, ma la difesa comunque, se te vedi i parametri tra i tiri subiti e le conclusioni delle altre squadre, sei in linea con le squadre che sono nelle prime posizioni della classifica come rendimento difensivo. Quindi io la difesa non la toccherei, sicuramente non lascerei partire Bremer, ma non per altro, ma perché mi sembra l'unico che è over di livello rispetto agli altri, che quando manca la squadra va in difficoltà.
9: E beh, questo è abbastanza evidente, si è sempre parlato, soprattutto in questa stagione, di una Juventus con Bremer, di una Juventus senza Bremer, quindi se effettivamente il brasiliano dovesse essere uno dei sacrificati per il prossimo mercato estivo, allora bisognerà sicuramente andare a ritoccare qualcosa nel reparto difensivo. In vista del derby c'è un grande dubbio in formazione per quello che emerge attualmente, ovvero quello legato al nome di Thuram, perché su tutto Juve si legge Juventus, Thuram ancora a parte, derby in forte dubbio, che Frank Thuram resta in dubbio per il derby contro il Torino a causa di un edema osseo. Gatti candidato a sostituire lo squalificato Bremer, continua il lavoro differenziato per Kefren Thuram alla Continassa. Il centrocampista francese non ha ancora superato completamente il problema legato all'edema osseo che lo sta limitando nelle ultime settimane. Anche nelle ultime sedute il giocatore si è allenato separatamente rispetto al resto della squadra, oppure ha svolto attività senza partecipare al lavoro collettivo. Una situazione che mantiene alta l'incertezza sulla sua presenza nel derby contro il Torino. Spalletti deciderà soltanto alla vigilia. Lo staff tecnico valuterà le condizioni del centrocampista fino alle ultime ore prima della partita. Al momento l'ipotesi più concreta sembra quella di una convocazione con possibile utilizzo a gara in corso, qualora il giocatore desse segnali positivi. Luciano Spalletti non vuole correre rischi inutili, soprattutto considerando l'importanza della sfida e il momento delicato della stagione bianconera. Il Diz migliora dopo l'infiammazione, arrivano invece indicazioni più rassicuranti per Kenan Yıldız. Il talento turco, reduce da un'infiammazione che ne aveva limitato il rendimento negli ultimi tempi, sta progressivamente recuperando la migliore condizione. Il resto della rosa, salvo il caso Thuram, non presenta particolari problemi fisici. Una difesa da ridisegnare, Gatti verso una maglia da titolare. In vista del derby, Spalletti dovrà intervenire anche sulla linea difensiva. L'assenza per squalifica di Bremer apre infatti spazio a Federico Gatti, attualmente favorito per partire dal primo minuto. Questo è quello che riporta la Gazzetta dello Sport, con i bianconeri che potrebbero schierare appunto Gatti nel reparto difensivo al posto di Bremer, che non ci sarà per via della squalifica per somma di ammonizioni. Era diffidato Bremer, si è fatto ammonire contro la Fiorentina e di conseguenza salterà la partita contro la sua ex squadra. Per il centrocampo la Juve ha già le alternative, si legge sempre su tutto Juve: se non arriverà Bernardo Silva, la Juventus ha già i nomi alternativi. Nonostante il probabile addio alla pista Bernardo Silva, la Juventus non cambia la propria strategia tecnica. L'obiettivo resta quello di consegnare a Luciano Spalletti una squadra competitiva per la corsa allo scudetto nella stagione 26-27. Il club continua a cercare un centrocampista offensivo capace di muoversi tra le linee e creare gioco negli spazi stretti, una caratteristica che il tecnico ha evidenziato più volte. Ma nel mirino ci sono anche Reinders e Brahim Diaz. Tra i nomi monitorati dalla dirigenza bianconera, secondo la Gazzetta dello Sport, ci sono ad oggi Tijani Reinders, ex Milan, e Brahim Diaz, ex Milan, due profili già conosciuti in Serie A per le loro esperienze rossonere. L'olandese, oggi al Manchester City insieme proprio a Bernardo, ha trovato meno spazio del previsto nella squadra di Guardiola. Diversa la situazione invece per Brahim Diaz, che al Real Madrid deve affrontare una forte concorrenza interna, anche se il club spagnolo sarebbe orientato a prolungargli il contratto fino al 2031, ma insomma da questo punto di vista c'è grande incertezza. Juventus, Alisson resta un obiettivo concreto. Alisson è vicino alla Juventus, il portiere brasiliano ha un'intesa con i bianconeri e attende il via libera del Liverpool per il trasferimento. La Juventus può perdere terreno nella corsa a Bernardo, ma continua a lavorare con fiducia sulla pista che porta ad Alisson Becker. Il portiere brasiliano avrebbe infatti confermato la propria disponibilità al trasferimento in bianconero indipendentemente dalla qualificazione alla prossima Champions League. Il ritorno in Italia affascina il portiere brasiliano. Dopo l'esperienza vissuta con la Roma tra il 2016 e il 2018, Alisson vede con entusiasmo la possibilità di tornare nel campionato italiano. Il classe 92 avrebbe già raggiunto una base d'intesa con la Juventus per un contratto della durata di 3 anni. Dunque l'estremo difensore del Liverpool considera ormai vicino il termine della sua esperienza con i Reds e sarebbe pronto a aprire un nuovo capitolo della carriera in Serie A, appunto con De Gea, con Alisson, che appunto ha vestito la maglia della Roma in passato, ha un buon rapporto con Spalletti e quindi potrebbe essere l'uomo decisivo per il prossimo mercato e per la porta della prossima stagione. Noi andiamo a sentire le parole di un altro Pavan, non Massimo ma Andrea Pavan di Tutto Sport, che ieri ospite a Cose di Calcio dal nostro direttore Antonio Paolino ha parlato di questo momento complicato della Juventus e anche del prossimo avversario dei bianconeri, ovvero il Torino.
13: Come sta la Juve lo sapete meglio voi di me. Io l'altro giorno ero al Salone del Libro e ovviamente per questioni di lavoro mi sono appartato in una zona tranquilla col telefono per guardare Juventus Fiorentina. Ragazzi, ho provato, non so se la tristezza sia la parola giusta, ma sconcerto sicuro, perché tutto immaginavo tranne che la Juve, peraltro rimessa anche un po' all'onor del mondo da Spalletti in questi mesi, potesse arrivare all'appuntamento decisivo della sua stagione, vorrei dire no, vitale, perché la Champions per la Juve è vitale, non è importante, è qualcosa di più, potesse arrivarci in queste condizioni ancora più psicologiche e mentali che non fisiche. Veramente uno spettacolo spiazzante. E adesso la Juve tra l'altro che non dipende soltanto dalla sua prestazione, dal risultato nel derby, ma dipende da quello che faranno le altre, quindi potrebbe anche non bastarle la solita vittoria nel derby di questi anni. Paradossalmente, mai come in questo momento, un Torino degno, un Toro degno di tale definizione dovrebbe andare ad azzannarla la Juve, perché le condizioni mentali e di classifica sono tali per cui la Juve potrebbe anche, di fronte a una difficoltà, per esempio un gol preso anche per caso all'inizio, potrebbe anche sfaldarsi. Non so se i ragazzi del Toro di oggi abbiano questa personalità per rendersi conto di come adesso il momento per loro sia favorevole per cercare non di riscattare una stagione che non è riscattabile, perché è la solita stagione penosa del Toro, che naviga intorno all'undicesimo, dodicesimo posto e a gennaio già non ha più alcun obiettivo. Però potrebbe dare un senso, se non altro, all'essere Toro, soprattutto a quest'ultimo Torino di D'Aversa, che è stato rimesso un po' in sesto, almeno dal punto di vista dei risultati, niente di eclatante, alcune partite inguardabili, però con un qualche rispetto almeno del risultato, battendo le squadre che erano alla sua portata, non sono molte ma almeno quelle è il caso di batterle. D'Aversa ci è abbastanza riuscito, il Torino è un po' meno sbracato di qualche mese fa e poi insomma, almeno le partite, cioè, ecco, quelle che ha perso non le ha perse in maniera invereconda, indecorosa, come accadeva fino ai tempi di Baroni, ecco. Quindi hai ragione, paradossalmente è davvero, era un modo di dire una volta, partita da tripla che sfugge ogni pronostico. Forse quest'anno potrebbe davvero essere una partita da tripla, ma ahimè, per debolezze delle due squadre e non per virtù e non per...
9: Andrea Pavan, potrebbe essere la partita delle debolezze, quella del derby, dice appunto il giornalista di Tutto Sport. Noi ci spostiamo momentaneamente su Tutto Mercato Web perché andiamo a leggere quello che scrive La Stampa sulla situazione Juventus, perché Spalletti, Juve al bivio derby, La Stampa titola l'ombra delle dimissioni. Il futuro di Luciano Spalletti potrebbe essere lontano dalla Juventus in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League. A disegnare questo scenario è l'edizione odierna della Stampa, che non dà per certa la permanenza del tecnico di Certaldo sulla panchina bianconera, nonostante il rinnovo di contratto arrivato a stagione in corso. Secondo il quotidiano, può risultare decisivo il derby di Torino di domenica sera. Spalletti al bivio derby, l'ombra delle dimissioni, si legge nel taglio alto appunto sulla Stampa, e questo potrebbe essere veramente un crocevia importante per la Juventus e per Spalletti, quello del derby, un derby che vale la fiducia, si legge su Tutto Juve. Spalletti pesa il gruppo, il derby contro il Torino diventa decisivo per il futuro della Juventus. Spalletti vuole risposte dal gruppo dopo il crollo contro la Fiorentina. Juventus, il derby può cambiare questo finale di stagione. La qualificazione alla prossima Champions League appare effettivamente sempre più complicata, ma la Juventus ha comunque il dovere di chiudere la stagione mostrando orgoglio e carattere. Per questo motivo il derby diventa una prova cruciale. Spalletti pretende una reazione forte sia sul piano tecnico sia su quello mentale. La società conferma Spalletti, ma serve una reazione. La dirigenza juventina continua a considerare Luciano Spalletti l'uomo giusto per guidare la ricostruzione tecnica del club. Tuttavia una prestazione negativa contro il Torino aprirebbe inevitabilmente nuove riflessioni, con il KO contro la Fiorentina che ha lasciato ferite profonde che la Juventus deve ricucire al più presto. Abbiamo con noi in collegamento telefonico Mirko Nicolino. Buongiorno Mirko.
14: Buongiorno Riccardo, un caro saluto a tutti.
9: Partiamo chiaramente dal tonfo della Juventus di domenica scorsa contro la Fiorentina, una sconfitta che ha fatto scendere la Juventus dal terzo al sesto posto, ben tre passi indietro. Cosa non ha funzionato nella partita dello Stadium di domenica?
14: Tutto, non ha funzionato tutto, a parte il tifo che mi sento di fare un grande... di dare un grande abbraccio al popolo bianconero che era allo stadium, quello che era fuori, quelli che erano da casa, perché non hanno mai fatto mancare il supporto e l'amore a questi colori, ma per il resto non ha funzionato nulla. Squadra assente, irricevibile dal punto di vista tecnico, tattico, mentale. La partita era indirizzata dai primissimi minuti, si è capito subito quale sarebbe stata la musica, la sinfonia di quella partita, ovvero una Juventus molle, impaurita dalla Fiorentina, uscita dal tunnel già con le gambe che tremavano, e quindi poi il resto è stato una conseguenza, è storia, no?
9: Ecco, adesso la Juventus al sesto posto, veramente messa a repentaglio la qualificazione alla prossima Champions League. Secondo te quante possibilità ci sono che ci sia una svolta nell'ultima giornata di campionato?
14: Ma direi 1%. La Roma ha una partita semplice in casa, il Milan idem, il Como gioca sì una partita un po' più competitiva, aperta, perché l'avversario si gioca la salvezza, ma per il resto cioè la Juventus adesso ne ha tre davanti, quindi molto, ma molto difficile che ne crolli due, ecco, una può fermarsi, tre no, onestamente due no.
9: devono incastrarsi tante, forse troppe cose. Ecco, dando per scontato allora che la Juventus non giocherà la Champions nella prossima stagione, cosa che ci siamo sempre augurati potesse non succedere, ma effettivamente la situazione ad oggi è critica. Ecco, cosa potrebbe cambiare, per venire a quello di cui hai parlato nel tuo editoriale, cosa potrebbe cambiare a livello dirigenziale nella società?
14: Ma in questo momento è una sorta di tutti sotto esame, e mi pare che sia il minimo, visto che si tratta del peggior risultato degli ultimi 15 anni. Non può non essere sotto esame chiunque, non può essere che rivalutato il lavoro di tutti rispetto alle ultime settimane, ed è giusto sia così, perché quando non arriva un risultato bisogna andare ad analizzare tutti gli aspetti, da quello dirigenziale ai giocatori in campo, ma anche in parte all'allenatore, che dico sempre essere l'anello meno colpevole, però è chiaro che anche quello va alla fine finisce nel tritacarne. Poi io penso che in questa fase Spalletti sia con Chiellini quello che rischi di meno, però attenzione, perché di solito quando una stagione si chiude con un grande fallimento, l'allenatore viene confermato, poi l'anno successivo, alla prima difficoltà, al primo risultato negativo, rischia di finire nel tritacarne.
9: Ecco, in merito a questo ti chiedo anche cosa ne pensi delle dichiarazioni fatte dai tesserati della Juventus, in particolare di Spalletti e di Comolli, perché Spalletti in conferenza stampa post Fiorentina ha detto comunque c'è un'Europa League a cui ci possiamo qualificare. Ecco, ti chiedo cosa pensi di queste parole. E poi Comolli, hai anche riportato le sue dichiarazioni nell'editoriale, che ha detto alla squadra: se i risultati sono questi, inutile continuare a parlarvi.
14: Parto da Spalletti. Nelle ultime settimane le sue dichiarazioni non mi sono piaciute per niente. Ha cominciato la settimana prima rispetto a quella della Fiorentina dicendo: abbiamo fatto una grande Champions, e non sono d'accordo. La Juventus è uscita nella prima fase esattamente come l'anno precedente, quindi non può mai essere una grande Champions, soprattutto perché ti sei giocato uno spareggio in cui stavi vincendo, sei rimasto con un uomo in meno, e anziché andare a gestire per cercare poi di giocartela al ritorno, sei andato addirittura a mettere un attaccante nel momento critico della partita per cercare di fare risultato con un uomo in meno, e hai preso una goleada che poteva essere addirittura più larga, e quindi lì hai condizionato anche il ritorno. Lì secondo me è stato un gravissimo errore di Spalletti, e questa non può essere considerata una grande Champions. Poi ci ha messo il carico con questa grande stagione, che poteva diventare grandissima se solo qualche episodio fosse girato per il verso giusto. Onestamente io ricordo che Allegri fu triturato, massacrato dopo un double scudetto, Coppa Italia e eliminazione ai quarti di finale di Champions League. Si disse allora che era una stagione fallimentare. Onestamente, sentirmi dire che un sesto posto è una grande stagione, quasi grandissima, non lo trovo ricevibile, ecco, per quello che è il mondo Juventus. Spalletti è stato chiamato per sostituire Tudor, per fare meglio di Tudor, è pagato molto di più di Tudor per raggiungere esperienze, eccetera. Ha aggiunto un gioco diverso, questo sì, però i risultati sono stati sostanzialmente in linea. La Juventus ha perso 18 punti con le ultime 6 della classifica con Spalletti in panchina, e questo è un grosso limite. Quanto a Comolli, bene secondo me la sua dichiarazione, cioè sono quelle le parole che deve dire un amministratore delegato, cioè i risultati sono scadenti, inutile continuare a stare qui a parlarvi, anche perché ha provato a scuotere questa squadra Allegri, ci ha provato Thiago Motta, ci ha provato Tudor, ci hanno provato in tanti, ma i risultati sono stati sempre gli stessi. È chiaro che a un certo punto un amministratore delegato dica: è inutile continuare a parlare, non portate risultati. Anzi, secondo me è stato anche troppo morbido, posto che e come lì ha le sue colpe, per carità.
9: Ecco, poi domenica ci sarà il derby, un derby in cui entrambe le squadre arrivano in situazioni un po' spinose dal punto di vista dirigenziale e degli allenatori. Ti chiedo se secondo te questo derby, il risultato del derby, potrebbe essere determinante anche per il futuro di Spalletti.
14: Ma guarda, io credo che ormai sia una partita ininfluente per la Juventus, perché ormai il danno è fatto, sia dal punto di vista, ripeto, del progetto, che ormai viene azzerato, tutto fermo, come avevo anticipato nei giorni scorsi, occhio che tutti i

0: squadra che almeno voglia chiudere la stagione con dignità, però, ripeto, la Juventus si appresta a vivere dopo diversi anno zero un anno meno uno.
1: Questo è sicuramente un grandissimo problema. Mirko, ti ringrazio e ti auguro una buona giornata.
0: Grazie a te Riccardo, un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Grazie ancora al nostro Mirko Nicolino. Noi siamo in chiusura perché sono le 9 e dopo di me, come di consueto, vi attende la rassegna stampa di Claudio Zuliani. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questa ora di notizie dedicate al mondo della Juventus. Vi auguro un buon proseguimento di giornata e vi do appuntamento a domattina alle 8 qui su Radio Bianconera.
2: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.
3: Radio Bianconera.
2: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Sei stato abituato al meglio, ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
4: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera.
5: L'unica che conta.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Superata la linea rossa, così il ministro degli esteri italiani, ospite di Bruno Vespa a Porta, commentando il video degli attivisti della flottiglia inginocchiati al porto di Ashdod e poi annuncia gli attivisti saranno rimpatriati. Tra i primi ad essere liberato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che rivela: abbiamo subito torture vere e proprie, sdegno del mondo intero per quanto accaduto al porto di Ashdod, con diversi paesi che hanno convocato i rispettivi ambasciatori israeliani. Il leader spagnolo Sanchez, che ha già vietato l'accesso di Ben-Gvir sul territorio nazionale, chiede che il divieto sia esteso a tutta l'Unione Europea.
6: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo.
7: La cronaca: un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta, mentre l'altra è grave. L'uomo, una 39enne che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
6: Una forte scossa di terremoto è stata distintamente avvertita a Napoli poco dopo l'alba alle 5:51 e nei vicini comuni dell'area Flegrea occidentale. La scossa è stata lunga ed intensa, la più elevata da quando è riesploso il fenomeno del bradisismo nell'area. È stata di magnitudo 4.4. È la scossa che sta creando il maggior numero di danni sul nostro territorio. Stamattina abbiamo chiuso le scuole, ha detto il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ai microfoni Rai.
8: Già stamattina alle 6 abbiamo chiuso tutte le scuole del territorio in un'ottica precauzionale per fare un controllo. Abbiamo segnalazioni di intonaci caduti in strada, di lesioni all'interno delle abitazioni, bisogna capire bene quello che è successo, ma in termini di danni è stata la scossa che ha creato più danni sul territorio di Bacoli, perché è avvenuta qua di fronte. Voglio segnalare che nella prima parte di interventi finanziati dai fondi bradisismo 2 anni fa era prevista ed è previsto la messa in sicurezza di una parte dei costoni, neanche quella parte è ancora partita con i lavori, quando invece è da fare poi l'intera costa.
7: Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni nei confronti di Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele ottemperando ad un'ordinanza giudiziaria. Parigi intanto boccia la proposta di cittadinanza onoraria.
6: Tennis nell'ATP 500 di Amburgo oggi per i quarti di finale di singolare, non prima delle 18. Luciano Darderi affronterà Alex De Minore, mentre nel torneo di doppio alle 12 Simone Bolelli e Andrea Vavasori riprenderanno il loro match degli ottavi contro Dombia e Rebol dal punteggio di 2-5.
7: Ed è tutto, a più tardi.
4: tutto mercato web.

0: sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera è l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, buongiorno! Bonjour, comment ça va? Yves Daroche per i vostri vocali in cabina di regia. Good morning everybody, how are you? Sono passati 20 anni dal 2006. Grazie a Marco da Crema continua la nostra rubrica che ha un grandissimo successo. Oramai stanno arrivando tutti a Canossa, tutti sui social è pieno di episodi arbitrali. Adesso iniziano tutti 20 anni dopo. Ah, ma veramente? Ah, ma 20 anni fa avevano scritto questo sul giornale. Benvenuti, ben svegliati a tutti quanti. Ben svegliati e benvenuti. Ma naturalmente c'è la Juventus sui titoli dei giornali, c'è Comolli, c'è Elkan, c'è Modestò, c'è Spalletti, c'è Locatelli. Locatelli, ma cosa mi vai a parlare al canale della Lega YouTube? Stimo, ma sta buono Locatelli. Me li fa imbellire tutti, Locatelli. È il compleanno di Mario Mandzukic, fermi tutti! Marione, un compleanno di Mario Mandzukic, meraviglioso, meravigliosa creatura Mario Mandzukic. Io ho ancora in mente il giorno perché eravamo a Vinovo, non mi ricordo perché eravamo a Vinovo. Perché eravamo a Vinovo?
5: Vinovo,
4: ah, forse c'era una roba. No, ma eravamo io e lui a Vinovo, forse perché c'era una roba delle giovanili, non mi ricordo. Cioè stavamo facendo una roba con la Juve, non me la ricordo più, ma eravamo lì mentre mi firma, mi autografa la maglia, zitto, muto. Un pesce, neanche una parola, parlava con lo sguardo, Mario parlava con lo sguardo, una meraviglia, che uomo, no good, ce l'ho ancora la maglietta no good, io. Che uomo ragazzi, che uomo averne di Mario Mandzukic. E allora fratelli bianconeri, sorelle bianconere, non perdiamo tempo, è la vostra rassegna stramba del 21 maggio 2026, state bene attenti a cosa vi tira fuori oggi il dottor Zuglia, attenzione. La Gazzetta dello Sport è incentrata sul Milan, su Allegri. Solo Max. Il Milan vuole tenere Allegri. Ma Allegri vuole restare al Milan? Presto l'incontro, perché Milan e Juve si somigliano un po', Presto l'incontro con Cardinale. Goretzka firma, poi l'attaccante. Forse loro sono in Champions, hai capito come cambia la storia, Invece Juve no alla Juve. Bernardo Silva senza Champions, il portoghese sceglie l'Atletico Madrid, Juve sorpassata, condizioni impossibili senza i soldi delle coppe e allora le alternative Rangers o Diaz. Sì, Rangers l'hanno appena comprato per 70-80 milioni in Inghilterra, però vabbè, ma questi sono dettagli. Parla Cellino. Attenzione, in questo nostro parallelismo continuo tra il 2006 e il 2026, parla Cellino. Cellino era il proprietario del Cagliari che difese Allegri, che partì con il Cagliari nelle prime 5 partite con sconfitte e, se non mi ricordo male, salvò la panchina proprio battendo il Milan, se la memoria non mi inganna, e da lì poi vabbè, grande stagione col Cagliari, poi il Milan, poi la Juve eccetera. Ha le idee chiare, dice Cellino su Allegri, resti il rosso nero e faccia solo il tecnico, quindi che faccia il tecnico, il resto lo lascia ad altri. Cellino, a parte Cellino San Marco, Cellino cosa mi fa venire in mente? Dunque, vediamo un po', 2026, 2006, sono passati 20 anni, Cellino, ah sì, Cellino, quello che in un'inchiesta di Report, che ovviamente non ricorda nessuno, intervistato, disse che in quei momenti lì in Lega Calcio bisognava salvare tutto, stava per arrivare la perquisizione della Guardia di Finanza e lui prese i documenti e li bruciò tutti dentro il bidone della Lega Calcio in piazzale. Bruciò tutti i documenti. E perché bruciò i documenti, Chiellino? Cellino? Perché altrimenti capivano chi non si poteva iscrivere ai campionati, sai, figli sono i falsi. Ah, chi è che non si poteva iscrivere ai campionati nel 2006? Qualcuno che poi l'ha vinto, forse? Chiedo, è una domanda curiosa, chiedo. Chi è che non poteva iscriversi nel campionato del 2006 che Cellino di Fretta e Furia andò a bruciare tutti i documenti in Lega? Ah no, ma era Moggiopoli, scusate, che stupido, era Moggiopoli. Era la Juve che aveva in mano il mondo del calcio. E duello Napoli-Sarri, blitz dell'Atalanta, ultimatum del Napoli, De Laurentiis affretta, ormai è certo l'addio di Conte, arriva Giuntoli all'Atalanta e allora, sai, hanno già lavorato insieme al Napoli, Giuntoli e Sarri, potrebbero rifarlo all'Atalanta. Mercato Juve. Mercato in uscita. Attenzione, perché stiamo sottovalutando questa cosa qua. Ma Nico Gonzalez ritorna da noi, ma l'Atletico per 24-25 milioni bonus compresi se lo prende. E noi glielo lasciamo. Douglas Luiz ieri sera ha vinto l'Europa League. Douglas Luiz è entrato nei due minuti finali. Però calvo, hai capito, calvo. È andato là, Europa League, conti a posto, grande campionato, Aston Villa. Facile. 25 milioni ci darebbe l'Aston Villa per tenersi Douglas. 25 di Douglas, 25 di Nico, fa 50, sono i soldi della Champions. 50 milioni con due giocatori te li fai, dai, forza. Forza e coraggio, che c'è sempre una nota positiva nella mare magnum della melma. Alisson invece è fedele alla signora, Alisson non molla, è trattato l'addio con Liverpool, vuole la Juve anche se fa l'Europa League. Però vabbè, Alisson ha 33 anni, ha fatto 8 anni a Liverpool, ha vinto quello che doveva vincere. È un altro discorso, ormai. Bernardo Silva ha 32, quindi davanti c'è ancora 4, 5, 6 anni di carriera. È un po' diverso. Capitan Locatelli di quel... No, Capitan Locatelli e quel retroscena su Ronaldo, no. Ronaldo no, Manuel, Ronaldo no. La mia postazione era la sua, cioè l'armadietto, uno spogliatoio che ha ereditato Locatelli era di Ronaldo. Derby, anche la Gazzetta di Cairo scende in campo con il derby, gioca il derby, da una parte Thuram è a parte, scusate il gioco di parole, e rimane in dubbio, Gatti dovrebbe sostituire Bremer, mentre Vlasic è l'uomo derby, Nicola sa come si fa, perché ha segnato un gol alla Juve, Vlahovic, intanto, Vlasic, c'è la svolta Como, Miretti l'Europa, le grandi manovre sui talenti italiani del Como, il Como vuole Miretti. Ma noi glielo diamo, come Miretti, ci paga, glielo diamo. Dybala, come Dybala? Ciao Italia, finito tutto, va in Argentina a chiudere la stagione, la carriera. Invece no, Dybala lunedì firma, c'è l'annuncio della Roma, rimane qua. Venezia, che affare Dumbia, va allo Sporting Lisbona per 23 milioni, era una delle alternative a Bernardo Silva, Dumbia, per la Juve. Non ho capito la te, 25 milioni, 23 milioni, 24 milioni, 25 milioni. Il prezzo dell'estate sarà 25 milioni, ve lo dico prima. Attenzione, chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Anche perché c'è nient'altro, le grandi firme, Supertele. L'inchiesta è sparita, non fatevi delle illusioni. Cioè già non c'era prima, cioè, ma l'inchiesta a Milano è sparita. Però è curiosa sta cosa, no? Ci pensavo stamattina. Come? Cioè, ieri è uscita la notizia che le plusvalenze del Napoli, il falso in bilancio, voi vi siete dimenticati ovviamente, no? Ma non sarebbe chiuso il procedimento. La Procura della Repubblica, dal punto di vista penale, è aperto. Non doveva essere ascoltato De Laurentiis, gli avvisi di garanzia. No, tutto rimandato al 2 dicembre. Altro rimando. Altro anno. Tutto rimandato al 2 dicembre. Procura Sportiva di Chinea, ovviamente, cosa ve lo dico a fare? Manco apre il fascicolo. Però dicevo, ma come? La Roma non si sa più niente. Cioè, com'è che dal... uno o due giorni sui giornali in cui dicono ma qui c'è un'accusa di falso in bilancio, qui ci sono delle intercettazioni, delle mail, al non si sa più niente. E l'inchiesta degli arbitri a Milano uguale. Cioè da una settimana in cui no, abbiamo rumoreggiato e argomentato, poi all'improvviso non si sa più niente. Tutto sparito. Strano, perché invece nel 2006 bastava così... un pezzo di intercettazione per dire il doping, ma che c'entra il doping che 10 anni prima? È un po' come se oggi io dicessi c'è l'inchiesta arbitri, le plusvalenze del 2000 dell'Inter e Milan, l'inchiesta doppia curva, Inzaghi, le telecamere, le intercettazioni, con Ferdigo i biglietti, 200 in più, lavoro io con Ferri, con Marotta, mi faccio portavoce. Ah, quando quella volta in cui Recoba giocò col passaporto non in regola, quella volta in cui il mago Herrera metteva nel caffè le pastiglie colorate, come se facessimo così, no? O no? Ah no, così non si fa. Ah, ok, così non si fa. Così, per curiosità. Apriamo tutto sport, dai, no Champions, no Common League. In tanti l'hanno scaricato, adesso iniziano a tirare fuori tutta l'elettroscena, il suo modo di lavoro che aveva il suo cerchio magico, la moglie, la figura della moglie che no, in realtà non ha nessun ruolo, però nella comunicazione invece contava molto, i dipendenti con cui alla cena di Natale ha provato a entrare in empatia insieme allo chef, spalmandogli un po' di grana nella pasta asciutta, però non ha mai parlato l'italiano, e insomma quelli che lo volevano seguire l'hanno scaricato. Cancellati tutti gli incontri con l'amministratore delegato, i vertici della Juve, rapporto d'ECA martedì. Martedì è the day before invece che the day after. Segnatevelo, martedì prossimo è the day before e dopo succede di tutto. Vediamo per non piangere, perché qua bisogna prenderla a ridere, se no. John vuole aspettare l'esito del derby, perché giustamente John dice però, aspettiamo, non si sa mai. Vuole verificare di persona la situazione alla Continassa e fare i conti, anche dal punto di vista monetario. Intanto nella seduta di allenamento di ieri escono, Spalletti va a farsi un po' di bagno tra i tifosi, arrivano i cori, sei l'unico che si salva, diglielo tu alla squadra. Spalletti incontra i tifosi, si assume le responsabilità, ma chiede centralità e aspetta un aiuto in dirigenza. Tognozzi? Ritorno di Tognozzi? Magari. Vuole costruire con un nuovo dirigente un rapporto diverso da quello che non ha costruito Spallettone con Comolli. Intervento classico di Tacchinardi, con il 2x3 dice ci vuole Del Piero. Vabbè, Tacchi, ci vorrà anche Del Piero, però se metti Del Piero adesso lo massacri. Io te lo dico così per esperienza personale. Butti dentro una figurina e lo massacri, perché già Chiellini incontra difficoltà con il nuovo ruolo e deve imparare tante cose. Cioè Del Piero proprio zero, Del Piero gestisce i ristoranti e fa il talent per la CBS, cioè, e un po' per Sky. Intanto è successo un fatto, mi spiace per questi canadesi, sono venuti in 30 dal Canada a vedere Juve Fiorentina, non hanno visto giocare David, e allora sono rimasti ad aspettarlo fuori allenamento. Lui è uscito e ha tirato dritto. Beh, magari non li ha visti. Pace fatta intanto tra Locatelli e Vlahovic, meno male. Locatelli dice voglio lasciare il cuore qui, io sono un tifoso della Juve, so cos'è la Juve. Non è un posto dove vieni e vivacchi, non è un posto dove puoi fare un giorno un allenamento sì e uno no, dice capitano Locatelli. Lui vuole lasciare il cuore qui, io lascerei qualche vittoria, però Manuel, te lo dico da Juventino a Juventino, visto che tu sei un grande tifoso Juventino, secondo me la tua percezione manca di un dettaglio fondamentale. Cioè, non bisogna passare dalla Juve e aver dimostrato di essere grandi tifosi, di aver lasciato il cuore e di sapere cosa significhi segnare un gol nel derby. Non è questa roba qua. La Juve è quella roba per cui se tu passi e hai vinto 0 in 5, 6, 7 anni, hai fallito, sportivamente parlando. Quella è la Juve. Il cuore lo lascia a Bologna. No, la Juve. Questa è una roba che io quando ho lavorato alla Juve lo dicevo sempre, sapete perché? Perché mica tutti quelli che lavorano alla Juve sono tifosi della Juve, E allora io e non tifosi della Juve dicevo, ragazzi, voi dovete ringraziare il cielo che lavorate qua, perché altrimenti se lavorasse nelle vostre squadre non seguireste nessuna vittoria. E infatti noi vincevamo alla Juve. Poi un bel giorno, prima hanno salutato Marotta, poi hanno deciso che i mezzi di comunicazione tradizionali non avevano senso, ce le hanno tutte le squadre del mondo, anche quelle di terza categoria, ma la Juve avanti, la Juve vende gli asciugamani in Cina, le sciarpe in Giappone, le cuffie in Nuova Zelanda, e quindi il nostro mercato non è l'Italia, non siete voi, il nostro mercato è mondiale, è un'altra roba, e allora i mezzi tradizionali lasciamoli agli altri, andiamo a botte di social, andiamo a botte di post, facciamo due trick e track, Zegrò prova che in allenamento incolla il pallone al piede. Intanto piano piano abbiamo perso i ruoli, abbiamo perso le persone che sapevano di Juve, che lavoravano nella Juve e che sapevano di calcio Juve, e continuiamo a non vincere, a cambiare dirigenti, allenatori, un po' più giocatori, e dovremmo cambiare ancora pochi, dobbiamo cambiarne ancora tanti. Contro il Toro rischia Cop Miners, può giocare Holm, attenzione, John Holm potrebbe giocare titolare. Intanto Paleari, sfondatore, ricordate, MVP del derby d'andata al portiere, sogna un altro derby da Toro, e Ismaili c'è, quindi queste sono le notizie del Toro. Sold out naturalmente lo stadio, tutto pieno, tifosi del Toro non vedono l'ora, è la loro partita di tutto l'anno. E allora Tutto Sport fa un bel convegno sul nuovo Golden Boy, c'erano tutti, il calcio rinasce così. C'era Malagò, Capello, Paratici, Saragama, Questa, i campioni del mondo del 2006. 2026-2006. Liberare il talento, rifare il sistema. Capello dice: a noi ci ha rovinato il guardiolismo, l'abbiamo voluto scimmiottare ma non avevamo gli elementi per farlo. Malagò dice: il prossimo allenatore della nazionale sarà un big. Malagò, sta calmo, non ti hanno ancora eletto. Malagò. Parla già la Presidente della Federazione, aspetta, ti eleggeranno, però dai, almeno la forma, aspetta, prima le elezioni, un attimo, dai Malagò, aspetta, non vedi l'ora, No, perché c'era quella storia dell'incompatibilità nell'elezione. E allora Gagliani slancia la bomba, attenzione, 20 anni dopo Gagliani, fresco, c'ha lì Capello davanti, dice: oh, Capello, gli scudetti li ha vinti sul campo, li ha meritati, solo in Italia il terzo vince. Così, 20 anni dopo. Ma state lì, perché io tra poco ve lo dico come titolavano i giornali 20 anni fa. C'è anche Gagliani. Ve lo dico tra poco come titolavano i giornali 20 anni fa. Paratici lesson one. Perché ha lavorato al Tottenham, a Londra. Paratici dice: vi spiego perché la Premier è il top. È ammesso solo chi ha i requisiti. Cioè lui dice: il Premier League non è che io arrivo e dico: ah, mi voglio portare un collaboratore, dico: no, scusi, chi è? Suo cugino, suo fratello, chi è? Chi è questo qua? Ce li hai i requisiti? Se non hai i requisiti non viene a lavorare. E poi il siparietto con Cherubini, divertente: alla Juve si andava oltre gli algoritmi. Paratici dice: noi andavamo a vedere i giocatori, poi più che una partita in più da guardare facevamo una cena in più col giocatore, lo guardavamo in faccia e capivamo subito se aveva la fame giusta. Dice: io ho guardato Tevez e ho detto: basta, mi è bastato lo sguardo, Tevez preso. Perché me lo ricordo quando aveva preso Tevez, beh vabbè, viene qua a svernare, che gli frega, ha fatto, adesso viene qua. Eh no, Tevez, averlo adesso Tevez. Parla anche Simonelli, parlano tutti ormai, tanto l'inchiesta non c'è più, quindi. Simonelli dice, o meglio vi spiega, Simonelli, vi spiega la Lega, Simonelli, attenzione. Le divisioni in Serie A sono il passato, dice: basta, tutti uniti, le squadre anche per indicare Malagò. Simonelli, guarda che Gravina ha beccato il 98% di preferenze, non è che non erano uniti sul nome di Gravina, Cioè, non è la novità l'elezione bulgara, La Lega non gestisce gli arbitri, vuole specificare Simonelli. Non dà sanzioni la Lega. Non interferisce nella giustizia sportiva la Lega, dice Simonelli. Gestisce il calendario. È una società, è una media company. Gestisce il calendario. Scusa Simonelli. Quindi se gestisce il calendario, me lo spieghi il mio calendario di quest'anno, visto che la Lega gestisce il calendario? Simonelli? Mi spieghi, come mai io nelle ultime due partite c'ho Fiorentina e Toro? Come mai il Milan non ha il derby nelle ultime due partite e la Roma la Juve sì? Come mai la Juve ogni volta che giocava in Champions League aveva una grande squadra prima o dopo, mentre l'Inter c'aveva le scartine? Simonelli, perché non ci rispondi a queste semplici domande? Come mai? Tu ce lo spieghi, noi ce ne facciamo una ragione, no? Come mai il calendario casualmente va a favore sempre di una e colpisce sempre l'altra? Cioè, com'è possibile sta cosa che succede sempre? In partita, un weekend, com'è possibile che succede sempre? Spiegacelo, magari hai degli algoritmi che ce lo spiegano, noi non lo sappiamo. Simonelli. Chiudiamo Tutto Sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio e qua apoteosi. Vi ricordate? Anghingo, tre civette sul Comò, te la ricordi la filastrocca?
5: Sì.
4: Le civette su Como lì, il titolo di Corriere dello Sport. Le civette sul Como lì. La Juve cambia, Champions quasi compromessa, Elkan ha in mente un altro ribaltone. Mercato flop. L'amministratore delegato rischia. Open Dyes e Grova bocciati, 55 milioni sono costati. Via anche Koopmeiners, che però non c'entra niente col mercato di Comoli Koopmeiners, però vabbè. Può sfumare, qui non è ancora deciso, può sfumare, può. L'Atletico Madrid gli ha offerto il posto di Griezmann e anche un sacco di milioni e la Champions. Se lui non vuol fare l'Europa League. Si punta forte su Spalletti. Corriere dello Sport non ha dubbi, dice comunque la Juve riparte da Spalletti. Mettetelo lì. Per Alisson il Liverpool vuole i soldi, ma va? Vuole 10-15 milioni il Liverpool per Alisson. A Napoli intanto De Laurentiis affretta la scelta del dopo Conte. Sarri non è mica tanto convinto di tornare a Napoli, c'è l'Atalanta in pressing su di lui. Aurelio è pronto a virare su Allegri o italiano? Ma Allegri intanto ha il problema del Milan, al Milan c'è ansia. Il conto di Max, Leao, Tomori e Fofana vanno in panchina contro il Cagliari. Allegri vuole giocarsi la Champions coi fedelissimi. E poi la polemica sull'ultima partita della Roma. La Roma gioca a Verona. Roma, finale negato. A Verona solo 1500 tifosi. Trasferte vietate da fine gennaio. Max di schermo nella capitale. Cioè sono imbelviti a Roma. Dice come mai non possiamo andare in massa a Verona? E ci sono solo 1500 tifosi. Però ci sono 1500 tifosi. Se la trasferta è vietata non ci dovrebbero essere neanche quelli. 1500 non sono 15. O no? Perché a noi se ci vieta la trasferta ce la vietano. Chiudiamo anche il Corriere dello Spostaggio. Allora, attenzione, con lo riquadrino sul quotidiano La Stampa, che oggi è una voce fuori dal coro. Sulla Stampa il titolo di oggi è Spalletti, l'ombra delle dimissioni. Totto ha appena fatto il contratto. Il tecnico medita di lasciare l'incarico, ha dubbi sul progetto al di là della Champions. Cioè lui avrebbe dubbi sul progetto di Elkan. Decisiva la sfida col Toro, perché se perde col Toro saluta, se vince col Toro ci pensa. Ma cosa accadeva 20 anni fa? Oggi, in questo momento, cosa accadeva 20 anni fa? Lippi sotto accusa, va rimosso, titolavano i giornali. Non ci deve andare ai mondiali Lippi come commissario tecnico. La profezia di Beckenbauer in prima pagina, i mondiali erano in Germania, ricordate? Abbiamo vinto noi, eh? L'Italia, dice Beckenbauer, pagherà lo scotto psicologico dello scandalo più grande del mondo del calcio sul campo. Infatti abbiamo vinto il mondiale, abbiamo battuto la Germania. Beckenbauer. Però anche questo faceva colore, no? Cioè tutti a dire una roba incredibile. Blatter, il presidente FIFA che interveniva, scandalo clamoroso. Tutti insieme. Leggevano i giornali italiani. E cosa c'era oggi, 20 anni fa, sui giornali italiani? Nei quadrettini dei titolini. Inter e Milan, attenzione. Ieri veniva fuori un rigo con telefonata, spunta una telefonata, Bergamo-Facchetti. E prontamente il giorno dopo, cioè, cosa faceva con la Juve? Spunta la telefonata, che ne so, Papa Resta, sua cugina, ecco come oggi condiziona gli arbitri. Qui spunta la telefonata, Bergamo-Facchetti, il giorno dopo Inter, Facchetti e Pairetto. Solo telefonate lecite. Cioè lo decidevano loro, i giornalisti. Come solo telefonate lecite. Normali conversazioni sugli arbitri europei. Sugli arbitri europei. Gli ha chiesto l'arbitro della Coppa Italia, di Cagliari-Inter. Gli ha detto che dovevano vincere la partita. Capito? Hai capito come funziona? Hai capito come funziona? Come se, scusa, se con Moggi avessero fatto così, no? Spunta la telefonata di Moggi col designatore arbitrale. Ecco come facevano la griglia, come taroccavano i sorteggi. Se invece avessero scritto, ecco come Moggi e il designatore chiacchieravano sui sorteggi arbitrali. Come facevano tutti. Mettevano dentro tutti gli altri, perché lo chiamavano tutti. E poi approfondivano, dicevano, vabbè, ma queste sono telefonate fatte quando ormai si sa qual è l'arbitro. Oppure dicevano, vabbè, ma questa è una telefonata fatta quando mica gli sta chiedendo un arbitro, no? Stanno discutendo, ah, ma lì chi metti, lì chi non metti, lì chi non metti. Ah, ok, ok, ok. E poi tocca quell'altro. È come indirizzi il titolo di giornale, l'articolo che cambia tutto il procedimento. E poi il giorno prima c'era Mancini e della GEA. Mancini dice, con la GEA io non c'entro. Subito, messo lì, prima pagina. Come non c'entri lì della GEA? Perché Lippi va rimosso. Perché la GEA condiziona le scelte del commissario tecnico. La GEA. Sauli. La GEA. Vabbè, si dimenticano di dire che dentro la GEA c'era Mancini, c'era Nesta. Quindi Nesta andava ai mondiali perché era condizionato da GEA? Nesta, cosa vi viene in mente di Nesta che voi non ricordate ma che mi ricordo io? Nesta? Ah, Nesta, quel grande difensore della Lazio che la Juve di Moggi aveva praticamente preso, ma all'ultimo momento scelse il Milan di Berlusconi e Gagliani. Strano, perché Nesta era della GEA, quindi doveva andare alla Juve, o no? No? Scusa, nella GEA non c'era Alessandro Moggi, alla Juve non c'era Luciano Moggi. Come mai Nesta della GEA non va alla Juve e va al Milan? Strano, perché la GEA e la Juve condizionavano il mercato. Sono cose strane, a distanza di 20 anni a pensarci. Ma non solo Inter, c'era anche Milan. Milan, non siamo coinvolti e lo dimostreremo. Parlava Cantamessa, l'avvocato di Rossoneri. C'è stato solo un vizio di interpretazione. Noi siamo innocenti e anche molto seccati. Ma come, le telefonate di Meani? No, vabbè, ma Meani, mica un tesserato del Milan, lavorava per conto suo. Ah, lavorava per conto suo, c'erano iniziative personali. Ah, e perché al telefono con Gagliani diceva, cosa faccio, dottore, spingo? E Gagliani diceva, spinga, spinga. Ma lavorava per conto suo, Meani. Buon compleanno, Mandzukic. Piccolo stop per noi, tra poco si andrà da voi.
0: Rassegna stampa.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Gara equilibrata per quasi tutto il tempo a Istanbul. Tielemans la sblocca al 41esimo e Rodgers raddoppia al 48esimo. A inizio ripresa i Villans assestano il colpo del KO con Rodgers. L'Aston Villa gestisce e vince un titolo europeo dopo 44 anni. La Serie B sarà Monza-Catanzaro, la finale playoff. Dopo il 3-0 dell'andata i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano il turno. I rosanero la sbloccano già al terzo minuto con Poyan Palo e a inizio ripresa centrano un palo con Palumbo, ma il raddoppio di Modesto arriva troppo tardi all'89esimo. Nel recupero non arriva la terza rete. Aquilani e Bianco si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria e ritorno il 29 allo Power Stadium. Saranno invece Ascoli Catania e Salernitana Union Brescia le semifinali dei playoff di Serie C. Nel ritorno dei quarti di finale l'Ascoli ha battuto il Potenza, mentre l'Union Brescia ha pareggiato 0-0 contro il Casarano. Bellissimo pareggio tra Catania e Lecco per 3-3, mentre la Salernitana ha vinto 2-0 sul campo del Ravenna. Il tennis, Luciano Darderi ai quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo per il terzo anno consecutivo. L'azzurro ha battuto il padrone di casa, Yannick Kampfmann, con il punteggio di 7-6-7-5 in 1 ora e 54 minuti di gioco. Una partita molto solida da parte dell'italo argentino che raggiunge la 20ª vittoria stagionale. Oggi alle 18 sfiderà il numero 3 del seeding, Alex De Minaur, per la prima volta in carriera. Rinviata invece la partita di Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Amburgo. Sulla terra rossa tedesca la coppia azzurra, dopo le fatiche e le gioie degli internazionali d'Italia, ha dovuto affrontare condizioni meteo avverse, trovando di fronte la temibile coppia francese Dumbia-Rebole. Il match si giocherà oggi alle 12. Ciclismo oggi, la 12ª tappa del Giro d'Italia che porterà la Corsa Rosa dalla Liguria al Piemonte, dal mare alla pianura padana. Con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, patria del grande Costante Girardengo. Una tappa mossa di 175 km con due gran premi della montagna di terza categoria in successione, ma un finale adatto ai velocisti. Ieri terza vittoria in questo giro per l'ecuadoriano Narvaez, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. NBA, gara 2 delle finali della Western Conference, non replica che è il copione epico di gara 1, ma si rivela comunque ancora combattutissima. Questa volta la puntano i Thunder, guidati da uno Shai Gilgeous-Alexander in netta ripresa dopo le difficoltà della gara precedente. Ma dopo essere andata sotto in doppia cifra all'intervallo lungo, San Antonio, sempre con Wembanyama protagonista insieme a Castle, si riporta per ben due volte sotto e a fare la differenza alla fine è la panchina di Oklahoma City, che surclassa quella avversaria. Ancora assente De'Aaron Fox per gli Spurs, durante la partita si infortunano da una parte Jalen Williams e dall'altra Dylan Harper, le cui condizioni saranno ora da valutare. E per ora è tutto, a più tardi.
1: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
1: Rassegna stramba.
4: E allora ancora tanti auguri Mario Mandzukic. Ma gliela fatti la Juve gli auguri a Mandzukic? Andiamo a controllare subito. Sai, a volte li fanno su Instagram, a volte su X. Ma ancora su X? No, su X ci sono i giocatori che escono al campo d'allenamento con i bambini. Dai, almeno i bambini, poverini. Lasciamoli godere una giornata con i giocatori. Poi vabbè, sul canale YouTube c'è l'allenamento di ieri con i soliti tiri, la partitella. Zegrova su tutti che incolla il pallone al piede, guarda qui che bei numeri che ti fa in allenamento il buon Zegrova, segna anche in allenamento Zegrova, attenzione, partita no, però in allenamento sì. Tuttojuve.com, la vostra grande famiglia, eccolo qua, Juventus, in primo piano c'è il nodo Locatelli. Pavan analizza in primo piano la situazione del capitano della Juve. Manuel Locatelli continua a essere utilizzato da regista, ma la Juventus avrebbe bisogno di un vero playmaker per valorizzare il centrocampo. Locatelli non è un regista classico. Qual è il suo vero ruolo? Dal meglio quando lavora in interdizione, quando protegge la difesa, quando sporca le linee di passaggio avversarie, intensità, sacrificio, capacità di leggere le situazioni difensive. Anche con la Fiorentina si sono viste le difficoltà e i limiti. Non si può fare il paragone con i grandi registi. Come si fa? Come si fa? Come si fa? Il ruolo più adatto per rilanciarlo potrebbe essere quello di mezzala. Interdizione però. Il box nero su bianco è il punto del giorno, Semua, la Juve in gol, intrigo in salsa bianco-nera. Attenzione ragazzi, ce n'è per tutti, andatevi a leggere, vi faccio il punto e il riassunto della situation. Sta iniziando a prendere piedi nei racconti, sembra veramente un giallo a tinte bianco-nero, tutto ruota intorno alla figura di Comolli e Spalletti con mezzo Elkan e Chiellini. Cosa potrebbe diventare Chiellini? Andate su tuttojuve.com, leggete e godetene tutti. Ma il virgolettato del giorno è Gagliani. Dice che in cielo gli ultimi sono i primi. Solo sulla terra i primi sono i terzi. La verità con 20 anni di ritardo. Geometra. 20 anni dopo me la viene a dire sta roba qua con cappello di fronte. Perché non 20 anni fa? diamo tutto juve.com, apriamo bianconeranews.it, in primo piano, in this moment, il mondo della Juve è sospeso, come lì in bilico, decide Elkan, attenzione. La prossima settimana Elkan incontrerà dirigenza per capire quale sia la strada migliore verso il futuro a rischio Comolli. La Juve resta in stand-by, aspettando il vertice della prossima settimana. Il box giallo su nero oggi vuol dire editoriale, vuol dire firma di Mirko Nicolino, dei valori e dei ruoli. È il titolo, ancora una programmazione saltata, ancora ruoli apicali in discussione, ancora dopo pochi mesi dalla loro assunzione è il club Juventus e non va bene, non può essere questo il club Juventus. Mamma mia, anche Calvo ha messo in mezzo, quanta roba. Andate su bianconeranews.it e vi leggete l'editoriale di Mirko Nicolino. Prima di venire a voi, ormai è una tradizione, lo sapete, facciamo i conti, i soldi, caro il mio Ive, quindi andiamo, calcio e finanza, dai, calcio. Ma che occhiali ha? Ma che foto è di Elkan questa? Ha gli occhiali tipo Darderi e l'Internazionale di Roma, che roba è? Ma che occhiali gli hanno messo, Elkan? Che roba è? Che roba è? Exor, l'assemblea dei soci rinnova il mandato di Elkan fino al 2029 e approva il bilancio. E anche il nuovo piano di buyback. Cos'è il piano di buyback? Via libera bilancio 25, al dividendo da 0,49 euro per azione. Quindi da Exor dai dividendi, a differenza della Juve. Ma ricordatevi sempre che Juve in Exor è una briciola. Cioè nel bilancio Exor, Juve è una briciola. Confermati nel CDA fino al 2029 anche Nitin Notria, Sandra Dembek e Axel Duma, mentre entrano Pnjocin Yi e Benedetto Della Chiesa. Ingressi. Nel corso dell'assemblea gli azionisti Exor hanno approvato il bilancio annuale 25 e la distribuzione di un dividendo pari a 0,49 euro per ogni azione in circolazione. Beh, non è mica poco. Per un totale di circa 100 milioni di euro. Il dividendo sarà pagato il 27 maggio 26 con data di stacco della cedola fissata il 25 maggio 2026 e il record day dal 26 maggio 26. Tu che hai delle azioni Exor, ricordati che il 27 maggio Yves devi prendere la cedola, mi raccomando. Quanti soldi prendi? Hai fatto il conto?
9: No, non lo so, penso 1,50 euro.
4: Ma come 1 euro? Cosa c'hai? 3 azioni, scusa, 0,40 dividendo a... ad azione. Siamo poveretti, ma siamo, cos'è? 3 azioni Exor, cioè, ma che tristezza, dai. Ma chi non ha delle azioni Exor tra di voi, scusa?
9: Io no.
4: Noi che giriamo, ma come no? Noi che giriamo capitali, noi grandi industriali. No, scusa, mi sono soffermato lì, però poi magari c'è dell'altro, non voglio fare torto ai dobloni stamattina. Elezioni FIGC, ma la gola mia ineleggibilità. Ah! Malagò. Malagò, vieni qua, Malagò. Vieni qua. Mia ineleggibilità. Per me situazione che non rientra tra impedimenti. Ah! Il candidato alla carica di presidente federale commenta anche l'interrogazione parlamentare indetta dalla Lega. Possono essere 1, 5 o 10 persone, ma non è la politica. È qualcuno specifico della politica. C'è già polemica tra Malagò e il governo. Cioè lui dice qualcuno ce l'ha con me, sostanzialmente. Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Cosa ci aspetta anche nei prossimi anni? Che meraviglia. Giù cosa c'è? Exor, i soci approva. Beh, c'è anche Agnelli, ovviamente, quando si parla di dividendi. Quanto prendono? Juve senza Champions, cosa cambia tra ricavi e bilancio? Vabbè, tutte le volte. Vuoi sapere quanto incassano Elkan e Agnelli? Vi prude sta cosa? Andiamo a vedere, dai, mamma. Poi lo so che mi dico, guarda quello lì, prende i soldi. Allora, fammi vedere. Andando nel dettaglio, le azioni della holding sono circa 202.231.958. Quindi il dividendo complessivo sarà 99 milioni di euro. Il primo socio di Exor è appunto la Giovanni Agnelli BV, la cassaforte di diritto olandese della dinastia torinese, di cui possono essere azionisti soltanto i discendenti del senatore Agnelli, dell'avvocato Gianni Agnelli e Umberto, che furono i fondatori della Fiat. Quindi, in sostanza, la cassaforte della famiglia incasserà circa 55,9 milioni di dividendi rispetto ai 63 del bilancio 24, e porre gioia, 4 milioni in meno. Quanti di questi finiranno nelle tasche di John e Lapo Elkan, oltre che di Andrea Agnelli e Alessandro Nasi? Perché c'è anche Alessandro Nasi e c'è anche il ramo Nasi della famiglia. Dove sono? Fammi vedere. Lapo, Ginevra, ultimo riassetto, la dicembre, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla.
9: Giù.
4: Lo so, devo andare fino in fondo, mannaggia a te. Allora, dicembre, John Elkan, 41%, incasso potenziale 22,94 milioni di euro. Poi ramo Maria Sole Agnelli, 11%, 6 milioni di incasso. Ramo Umberto Agnelli, quindi Andrea Agnelli e Anna Agnelli, 8,96%, incasso potenziale 5 milioni. Ramo Giovanni Nasi, 8,7%, incasso potenziale 4,87 milioni. Ramo Laura Nasi Camerana, 6%, incasso di 3,36 milioni. Ramo Cristiana Agnelli, 5%, incasso di 2,82 milioni. Ramo Susanna Agnelli, 4,7%, incasso di 2,63 milioni. Ramo Clara Nasi Ferrero di Ventimiglia, sembra Fantozzi, 3,4%, incasso potenziale 1,90 milioni. Ramo Emanuele Nasi, 2,5%, incasso da 1,4 milioni. Ramo Clara Agnelli, 0,28%, incasso potenziale di 157 mila euro. Cioè la Clara Agnelli, che io non so neanche dove stia e cosa faccia nella vita, si becca 157 mila euro per le azioni di Exor, così. Ricordiamo che la Giovanni Agnelli BV ha come unico investimento quello in Exor. La holding guidata da John Elkan, che è il CEO, negli ultimi anni ha diversificato i suoi investimenti, puntando in particolare su moda, tecnologia e salute. Ultimo investimento corposo in Philips, capito, perché Agnelli sta in Olanda, accanto alle controllate storiche come Juve, Ferrari e Stellantis, oltre alle start-up e agli investimenti attraverso Lingotto e Ventures. Siete contenti? Vi ho detto tutto, vi ho dato conto di tutto, possiamo partire? La chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Enrico Bianconerissimo, a gennaio Spalletti voleva un centravanti e come lì ha preso due esterni, uno d'attacco e uno di difesa. È un po' come me quando vado a fare la spesa da solo. Mia moglie mi chiede la passata di pomodoro, io gli porto il concentrato. La prossima volta non me la fa fare. C'è anche ragione tua moglie, però. Fatti il biglietto come dico io, nel caso mandagli la foto e fagli la videochiamata, scusa. Te lo dico io, scrive Manuela. Ma questo lo sappiamo tutti, eh? È evidente, perché il calendario favorisce sempre una squadra. Fatalità sempre la stessa e danneggia altre squadre, tra cui la nostra Juve. Chi gestisce il calendario era nello staff di quella squadra, cartonata di Mourinho. Ciao da Manuela di Campo Nogara, Venezia. Fino alla fine ce lo dice lei. Lei ce lo dice. A proposito delle parole di Simonelli, scrive Francesco da Ischia, e della gestione dei calendari. Siamo tornati con la discoteca oggi, Yves, perché mi devi spaccare le cuffie?
9: Non è colpa mia.
4: È colpa mia. Lo faccio
9: sono
4: io.
9: Le cuffie, ormai stanno
4: diventando. No, non sono. Non fare Simonelli, Malagò e Marotta. Non fare lo spirito.
9: Faccio Yves.
4: Non sono le mie cuffie. Fai Yves. Non sono. Vedi che adesso non c'è più, quindi non sono le mie cuffie. Fai il bravo. A proposito delle parole di Simonelli della gestione dei calendari. Allora Francesco Dia sta girando sta roba, che però ve lo dico, è un mezzo fake, non c'è dentro gli algoritmi della Lega Calcio che nelle ultime due giornate non doveva esserci il derby di Torino, è un mezzo fake. Allora, Luigi da Manchester, se la Juve dovesse cambiare anche il direttore sportivo, Moggi ha detto che il miglior direttore sportivo della Serie A è Sogliano del Verona. Bene. Un grandissimo lavoro col Verona che retrocede, però al netto dei problemi di Di Gregorio, Fabio da Torino, che salutiamo, scrive: abbiamo subito gli stessi gol dei club che hanno vinto i maggiori campionati europei, ma ne abbiamo segnati 20-30 in meno. Credo che il problema più grosso sia in attacco, dove non segniamo manco con le mani. E però Fabio, hai ragione, tu mi mandi la tabella europea, però in Italia siamo secondo attacco, Tu mi mandi Bayern Munich 122 gol fatti, Barcellona 94, PSV 101, Inter 86, Porto 66, Paris 74, Arsenal 69, Juve 59. Però in Italia c'è Inter 86, Juve 59, le altre sono dietro. È la differenza reti, semmai, su cui potremmo argomentare. Però attacco, gli attaccanti ci mancano, ma attacco. Abbiamo secondo attacco della Serie A, Francesco scrive: buongiorno signor Giuliani, sono Simonelli. Volevo dire che abbiamo messo Fiorentina a Torino le ultime due giornate alla Juve perché l'anno prossimo la Roma fa il centenario e deve essere celebrato con la Champions League. Poi scusi, signor Giuliani, le posso mai dire che la mia squadra del cuore l'abbiamo favorita su tutto? Ecco perché abbiamo messo Fiorentina a Torino all'ultimo. Ciao Francesco dalla Calabria. Nel caso clamorosamente Spalletti dia le dimissioni, riprenderesti Conti? Risponde sec, risposta secca, sì o no? Io no, io sì. Io sì, Francesco, perché almeno ricominciamo, vinciamo uno scudetto. Poi dopo 2 anni lo cambiamo e parliamo d'altro. Luigi da Manchester! E poi perché finalmente ritiriamo fuori una lotta bella e sana e andiamo a dirle le cose anche dal nostro allenatore. Arbitri, non arbitri, Lega, calendari, bisogna dirle queste cose qua. Non star nei sottintesi, bisogna dirle. Perché gli altri le dicono e infatti gli altri comandano. Ogni tanto, ma cosa serve? Serve, serve nel magico mondo del calcio italiano, serve tutto, anche lamentarsi degli arbitri, serve tutto, tutto serve, perché sta roba qua, loro 20 anni fa nel 2006, che non era vero, te l'hanno tirata fuori come Moggiopoli, quando in realtà lo facevano tutti, di lamentarsi, oggi lo fanno tutti, tranne noi. Tutti tirano fuori i calendari, tranne noi. Tutti parlano di vari arbitri, tranne noi. Tutti parlano del regolamento, tranne noi. E infatti ci prendono amabilmente per il sedere. Luigi da Manchester scrive: Manuel Locatelli, quando e se arriveranno giocatori come Alisson e Silva, per favore, al primo allenamento, abbracciali, guardali negli occhi e digli: andiamo, andiamo, questo campionato dobbiamo vincere tutto, grazie. Buon Locatelli, però te le cerchi. Emiliano da Fiumicino, attenzione, ho avuto, cosa ci fa in sala d'attesa al sindaco, sono le 9:50? Ma 10:10, sindaco è lì che freme, non ci sta dentro, deve dire.
9: Lasciamolo in attesa.
4: Lasciamolo in attesa, fai come le qualifiche della Formula 1, lascialo nei box, il sindaco nei box. Emiliano da Fiumicino scrive: io ho una curiosità, da tempo mi chiedo se alla Continassa dirigenti, calciatori, eccetera, vi ci ascoltano, così per fargli capire cos'è per noi la Juventus. Emiliano, è una curiosità che ti tieni, che io non posso soddisfare, quindi ti tieni la curiosità. Daniele il Rodigino scrive: l'unico dirigente francese che avrebbe le spalle grosse per gestire tutto un certo Michel. Ah, che sogno sarebbe, però Platini, che c'ha una 70 anni, te l'ha già detto in tutte le salse che lui fa altro ormai nella vita e che non ci torna la Juve. Poi in questa Juve Cellino ha avuto, scrive Cinzia, un bidone della spazzatura al posto del cuore. Ma come? Stai lì a bruciarmi le carte della Lega per non far vedere alla Guardia di Finanza che facevate scrivere i campionati chi non poteva? Dai. Luca da Genova scrive: per fare una squadra sostenibile, competitiva e vincente non servono necessariamente grandi nomi, ma soprattutto giocatori funzionali, grandi uomini. Ma per questo è importante avere un gruppo scouting importante. La storia della Juve parla chiaro, Ronaldo a parte. Abbiamo sempre scoperto prima di tutti i futuri campioni, Causa, Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli, e più recentemente Paolo Sosa, Del Piero, Trezeguet, Zidane, Vidal, pochi anni fa Yildiz, Contognozzi, eccetera. Ma questo richiede competenza ed occhio non solo agli algoritmi, ma anche agli algoritmi. E chi non conosce la nostra storia, lasci. Cesare da Milano, riguardo alla rubrica Happy Birthday, non mando questo messaggio per essere chiamato in diretta, anche perché non sono molto appassionato di compleanni, però quando il tuo stesso giorno è nato, seppur qualche anno dopo, un mito bianconero come Marione Mandzukic, come si fa a tenerlo per sé su Radio Bianconera? Che poi mi domandavo, ma essendo nati il 21 maggio, siamo del segno del gemelli. Tanti auguri Cesare da Milano, fonte anche tu di grande ironia in questa bellissima chat, che è la chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. No, questa cosa qua ve la dico dopo, sentiamo un vocale da casa.
10: Ah, che grande, bellissima, bellissima immagine, Mario quale? Mandzukic.
4: Mario.
10: Uomo, mamma
4: tanta roba,
10: mia. Nudrata, attenzione, però, Mario,
4: ti è piaciuta questa, eh? Addirittura. Sentiamo la tua vocale da casa.
11: Caro Claudio, buongiorno, sono Pasquale dai Castelli Buongiorno. Romani. Quando hai parlato di Cellino, mi è venuto in mente, anzi mi sono venute in mente le Celline, non so se te le ricordi anche tu, ma erano dei piccoli adesivi che venivano utilizzati per incollare le figurine dei calciatori al famoso album Panini.
4: Le celline, sì, si chiamano celline? Non me lo ricordavo. Celline. Sai che non me la ricordavo questa cosa? Bella, bella sta immagine. Sentiamo un altro vocale da casa.
12: E da quello che sta uscendo fuori, buongiorno. Buongiorno. Dalle doppie cariche che ci sono in federazione e qualcuno nello staff, insomma, fa pensare che, come hai detto tu, l'inchiesta è sparita. È una forte influenza nel farla arenare, forse. È strano, degli avvisi di garanzia e dopo non si sa più niente. Così, gli avvisi di garanzia li mandano così, non credo. E specialmente un PM serio e professionale e bravo come Ascione. Non lo so cosa stia succedendo, sinceramente una cosa la so. Mi sono abbastanza stufato di seguire questo calcio italiano. E se devo guardarmi le partite, vedo quei danni arbitrali contro la Juve, che poi non se ne parla, è colpa solo della Juve perché non andiamo bene, abbiamo le nostre colpe, però quello che è nostro ce lo devi dare. Se non ci danno quello che è nostro, o hai uno squadrone, Ronaldo, Mandzukic tutti gli anni, per esempio, i Dybala dei bei tempi, di Higuain, oppure
4: altrimenti ciao Ninetta, come mi dicevano da piccolo. Stefano da Firenze scrive: ora abbiamo Dujan, prima avevamo Marione. Marione 9 titoli, come il ruolo che aveva centravanti, anche se poi è diventato un esterno anche di difesa. Luca dice: come la va? Come la va, Luca? Secondo te? Gagliani, Capello aveva vinto due scudetti sul campo con la Juve, l'unico caso del mondo con il terzo che diventa primo, in cielo gli ultimi diventano i primi, sulla terra i terzi sono diventati i primi, Gagliani, però 20 anni fa chi c'era a comandare in Lega? Gagliani, chi era presidente del Consiglio a governare l'Italia? Berlusconi, però Moggi aveva in mano il calcio e il Milan era una vittima, poverini, tant'è che gli facevano il conto dei punti e li tenevano in A giusto per fare la Champions League e poi fargliela vincere, ma guarda un po', ma guarda che robe che succedono. Franco Davasto scrive: ma caso strano, dopo che Andrea Agnelli ha licenziato Marotta, che conosceva i bilanci della Juve, è uscito il caso plusvalenza. Tu cosa ne sai? Boh, io so niente. Tu che ne sai? Franco, tu cosa ne sai? Io non lo so. Tu cosa ne sai? Tu, Yves, cosa sai?
9: Nulla.
4: Cosa sai? Nulla, noi non sappiamo niente. Sentiamo un vocale da casa.
13: Buongiorno Claudio, Francesca Venezia. Faccio i complimenti a Yves perché è forte, perché? È il mio idolo. Bravo Yves, buon lavoro e buona giornata a tutti.
4: Ma chi è tuo cugino? Chi è?
9: Non lo so, io ringrazio Francesco di cuore, mi porta avanti, ma che roba, ancora più bravo.
4: Ma che roba vergognosa che hai fatto chiamare uno condiscendente, ma che brutta cosa, veramente. Ma vergognati, dai, ma neanche all'asilo si fa queste cose qui.
13: Buongiorno,
4: dai.
13: Claudio, Francesco a Venezia, volevo fare i complimenti a Yves perché Siccome. Mi tiene molta compagnia.
4: Ha una voce che mi ricorda qualcosa, questa voce, sai? Stai attento. No,
9: secondo me era un vocale lungo perché si è spezzato, quindi c'è il terzo.
4: Si è spezzato.
9: No, c'è il terzo atto adesso.
4: Che ci sono i complimenti.
13: Volevo fare i complimenti a Yves, che è il mio idolo. Sì. Buona giornata a tutti.
4: Francesco, Venezia, hai messo
9: tre vocali uguali.
4: Tra l'altro, è vero, avevamo detto ieri non mandate vocali uguali, invece incredibilmente adesso sono andati a loop. Ma guarda che sono cose strane che succedono su sta radio. Valeriano dice: da ancora Mandzukic presidente, no Ferrero, come Nedved, forse i giocatori finivano negli appendi abiti con Mandzukic presidente. Comunque allo scoppio di Calciopoli c'era Prodi del PDC appena eletto. Sì, no, è vero, hai ragione, c'era Prodi appena eletto, però l'inchiesta su cui si sviluppa Calciopoli, cioè quegli anni lì, c'era Gagliani presidente di Lega e Berlusconi presidente del Consiglio, adesso vorrei dire. Marco D'Ancona dice: com'era la storia? Claudio Silva avrebbe dovuto venire per il progetto e non per la Champions, dai, fate i seri, senza Champions è un fallimento totale. Marco, allora, intanto Bernardo Silva ancora non ha deciso e non è andato da nessuna parte, uno. Punto numero due, non è che la storia era noi vi diciamo che viene, la storia

0: Non vi abbiamo detto viene senza le coppe. È una tua interpretazione questa, caro Marco d'Ancona. Fai veramente molto il bravo con me. Ecco, fai veramente molto il bravo con me. Ascolta quello che dico attentamente. Luis da Pistoia scrive: ma di Fabian Ruiz del Paris Saint-Germain per il nostro centrocampo, perché noi manca giocatore che porta palle in attacco. Auguri a Mario Guerriero numero uno. Di Fabian Ruiz del Paris Saint-Germain non c'è traccia nei discorsi attuali del mercato. Non c'è traccia nei discorsi attuali del mercato. Oggi. Ok, Marco? Oggi. Chiudiamo questo blocco con Alessandro da Roma che scrive: ma quanto sarebbe bello se la Juve convocasse una conferenza stampa con giornalisti nazionali ed esteri e a gran voce chiedesse chiarimenti su quanto succede fuori dal campo, inchieste, arbitri, eccetera. Qui ci arrabbiamo solo noi, sembra che solo noi tifosi interessa la verità. Alessandro da Roma, abbonato in curva su, secondo anello e rinnoverò a prescindere chiunque c'è. Champions Europa League. Un grandissimo abbraccio Alessandro, ti siamo vicini. Piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
1: Rassegna stramba. Radio Bianconera. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
2: Ci vuole sacrificio.
1: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
2: Ascoltaci.
1: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben Gvir diventa un caso internazionale, ira di Mattarella e del governo. Violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Tra i primi ad essere rilasciato il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che è arrivato a Fiumicino rivela: abbiamo subito torture vere e proprie.
5: Mi spiace se loro adesso sono ancora là, io sono qua. Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza. Mentre noi subivamo tutto questo, il nostro pensiero era sempre a Gaza e ci dicevamo che a Gaza è molto peggio.
3: Intanto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, attende la risposta giusta dall'Iran nel complicato dialogo per scongiurare la ripresa della guerra, attualmente congelata dalla tregua. Un'apparente frenata all'ennesima dopo l'annuncio di 24 ore prima, con la comunicazione relativa ad un attacco congelato in extremis su richiesta dei paesi del Golfo.
4: Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata nella mattina di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli ad una profondità di circa 3 chilometri. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo Della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
3: Un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte a Milano. Una delle due donne è morta, mentre l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito.
4: Ucciso con una mazzetta da muratore a Loreto, chiuse le indagini sull'omicidio del 45enne Ettore Alessandro Sorrentino, trovato morto nel settembre 2025. L'unico indagato, Matteo Borrelli, 38 anni, ora rischia il rinvio a giudizio. Il 45enne è stato ucciso forse per un addebito di droga.

0: Voltiamo pagina, un'ondata di calore con fenomeni che in genere si vedono a luglio. Queste, secondo gli esperti, le previsioni per il weekend che sta per arrivare, anche se già da oggi si attendono punte di 32 gradi in Sardegna. Nel fine settimana zero termico a 4.000 metri sulle Alpi occidentali, come in pieno luglio. Una marcata anomalia termica. Da nord a sud i termometri registreranno valori di 4-5 gradi superiori alle medie climatologiche del periodo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Rassegna stramba.
6: No, non c'ho più la foto con Marione Mandzukic, è sparita. Eve, come si fanno a recuperare le foto dal telefono?
7: C'è un backup?
6: No, non ce l'ho.
7: Non è che è rimasto nel vecchio computer?
6: Marchisio, Higuain? No. Ravanelli, Rugani, Evra, Pjanic, Dybala, Buffon, Ronaldo, Alessandro, Ken. No, non c'è più. Non c'è più, che tristezza. Che tristezza. Non c'è più, sparita. Era qua. Vabbè, non c'ho neanche quella con Yves, quindi vabbè, se ne frega. Abbiamo mai fatto una foto di te, Yves? No. 40 anni fa Marione Mandzukic, finalmente anche la Juve gli fa gli auguri su Twitter, X, Instagram, YouTube, tutto. Sindaco Bassi!
8: Ciao, sindaco. Buongiorno, ciao Claudio.
6: Ciao, come
8: buongiorno.
6: Stai? Come stai?
8: Sono molto arrabbiato, parecchio amareggiato e non mi sta passando.
6: Molto bene. E ho visto, perché già 20 minuti fa eri in sala d'attesa, ho detto, mamma, che cosa c'ha? C'ha un diavolo per capello. Ah no, capello non si può dire, perché gli ha tolto due scudetti. Che ti fa Gagliani 20 anni dopo, che fa lo spiritoso e dice, ah, solo i terzi hanno vinto in Italia, Capello li ha vinti sul campo, gli scudetti.
8: In questa fase mi sembra siano, ma tutti dall'esultanza dei giocatori dell'Inter a queste dichiarazioni, particolarmente sgradevoli. Perché comunque è un sistema che si autoalimenta, si autoconserva, manca il minimo comune denominatore, a mio avviso, è che la passione vera, quella che accompagna tutta la vita professionale di qualcuno, è quella che portano i tifosi. Gli altri mi pare che stiano recitando una parte. Anche
6: però scusa, posso dirti, sindaco, perché la chat è molto sensibile a questa cosa che stai dicendo tu, posso dirti? Perché sai che io devo fare anche un po' contrattare, se no... Però sta cosa qua, noi la diciamo tutte le volte che perdiamo, o meglio che non vinciamo, perché quando vinciamo, no? Cioè, sono risultati. Fino a Juve-Fiorentina, che eravamo davanti e l'obiettivo era il secondo posto prima di Juve-Fiorentina. Ti ricordi cosa ha detto Illis prima di Juve-Fiorentina? Giochiamo per il secondo posto. E fino a lì era tutto a posto. Poi abbiamo perso la Fiorentina.
8: I tifosi, quando le cose vanno bene e hanno obiettivi ambiziosi, secondo me, è un modo per esprimere la loro passione. Ma in questi frangenti, un punto tra Verona e Fiorentina, gli obiettivi di minima lasciati per strada, alcuni particolari che forse passano ormai come passa tutto oggigiorno sui social alla velocità della luce, ma ripeto, i tifosi invece li colgono perché hanno una sensibilità maggiore. Ad esempio, una delle dichiarazioni di Locatelli, che mi dispiace, non ho apprezzato: siamo distrutti, non abbiamo retto la pressione. Hai la maglia della Juventus, la pressione era arrivare quarto con la maglia della Juventus. La coerenza vorrebbe: non abbiamo retto la pressione, ci togliamo la maglia e andiamo da un'altra parte. Oppure però, un dirigente.
6: No, però scusa, posso dire. No, però posso dire, poi vai sui dirigenti, posso dire. Sta roba qua è il mantra di Davids che io ho sempre sposato. Cioè, alla Juve, se non vinci, fai la valigia e te ne vai. Però non è che puoi pretendere che un giocatore alla fine partita perde con la Fiorentina e dice: oh, ragazzi, me ne vado. Dai, se mai vinci.
8: No, no, non è che lo debbano dire, ma neppure il fatto. Non è, cioè, hai la maglia della Juventus, non reggi la pressione per arrivare quarto. Oppure, come lì, io mi aspettavo che la proprietà. Sto facendo in questi giorni una similitudine, ahimè, molto forte tra, se non vado errato, il 90-91, cioè Montezemolo e quello che sta capitando oggi. Montezemolo, come Elkian, la proprietà, persona Elkian di finanza, uomo d'affari, tutto, perché? Bravissimo. Il calcio è un'altra
6: cosa. Ma perché
8: cosa.
6: Gli hai messo, perché gli hai messo una in più?
8: Perché quello secondo me è stato... degli ultimi 90, quindi 30-35 anni, probabilmente il punto più basso. E che cosa ha fatto a quel punto la proprietà? Si è affidata a Giraudo, che ha preso, la sintetizzo molto così, che ha preso il più bravo, Moggi, ha preso un allenatore ambizioso e ha cominciato a vincere. Abbiamo avuto un altro sbandamento 2010-2011 con Del Neri, immediatamente prendi Conte, recuperi, vinci 9 scudetti consecutivi, 5 Coppe Italia, 5 Supercoppe, 2 volte abbiamo quasi vinto, cioè siamo avvicinati alla Champions. Ecco, si fa così. Noi cosa stiamo facendo in questi anni? Ci affidiamo a chi ha dimostrato, come lì intendo dire, non ha empatia, non conosce il calcio italiano, non so se conosca il calcio a questo punto, perché non si affida all'occhio umano per scegliere i giocatori, si affida agli algoritmi. Abbiamo speso, leggevo, poi ho verificato, non era una fake news, abbiamo speso, poi adesso un valore mutato, più 2 anni fa, qui non c'entra con Molì, a fare il nostro centrocampo, che il Paris Saint-Germain a fare il proprio. Questi errori chi è che li paga? Soprattutto, secondo me, li pagano in soldi, in nervoso, in ore di sonno che se ne vanno, perdonatemi la banalità, i tifosi, e che vanno, come dire, faccio un ultimo esempio, perdonami.
6: No, capito, però i soldi li tira fuori noi, li tira fuori loro, adesso, vedete tutto.
8: No, i soldi che i tifosi tirano fuori quando si sostengono trasferte, spese, queste cose qui, ecco, per andare a manifestare la loro passione che non muta mai. Mutano i modi di esprimerle, di esprimere questa passione sulla base di ciò che riusciamo a rendere in campo, gli obiettivi.
6: Però, caro mio sindaco, no, ascoltami, vieni dietro, perché 7 anni l'ho vissuto dall'altra parte l'ambiente. Allora, noi però, è giusto, il discorso che hai fatto tu dal punto di vista del tifoso è perfetto, non hai sbagliato una virgola. Però noi, anche se non vogliamo, ci dobbiamo mettere dall'altra parte a volte. Cioè Locatelli, visto che Locatelli non è che si sveglia la mattina, va al campo d'allenamento e dice: oh, non è che me ne frega dei tifosi. Locatelli va al campo d'allenamento, gli dicono: guarda che abbiamo programmato l'intervista col canale YouTube della Serie A, e va a fare l'intervista al canale YouTube della Serie A. Ci sono delle domande che gli fa, non risponde e cerca, per come è fatto lui, di dare delle risposte più o meno politically correct, sensate, di lanciare anche dei messaggi, cioè alla Juve bisogna allenarsi bene, bisogna, io ho avuto l'armadietto da Ronaldo, ho avuto Chiellini, Del Piero, degli esempi incredibili, cerco di farlo passare anche ai miei compagni. Poi chiaramente il risultato non è dalla sua parte, la prestazione non è dalla sua parte, veniamo da Juve-Fiorentina, da fuori dalla Champions, da Rivoluzione, e il tifoso prende Locatelli e lo appende metaforicamente sopra l'armadio. Però non è che lo... cioè, non so come spiegarlo bene, come potrei sintetizzarlo. Siamo dei mondi diversi. Cioè, questa mattina al campo, cioè, ieri esce Spalletti, escono i giocatori e fa gli autografi, le foto con i 10 tifosi che erano lì. E la gente mi scrive: vergogna, gli devono prendere la schiappa. Ma non funziona così. Cioè, cosa devono fare? Loro uscire dall'allenamento e dire: no, no, non filmiamo autografi, chiediamo scusa, ci mettiamo in ginocchio. Cioè, io vado al campo d'allenamento, è una situazione brutta, abbiamo fatto la nostra riunione, ci siamo allenati, l'allenatore ci ha un po' strigliato, come lì, vabbè, ha detto due cazzate, ci siamo messi ad allenarci per vincere col Toro. Usciamo, ci sono i tifosi che vogliono la foto e facciamo la foto. La loro giornata oggi non è sto ascoltando Radio Bianconera, arrivano gli insulti, non so come dire. Capito? Cioè, io sto vivendo qua e... ma lui vive là. Io quando ero di là e perdeva, quando uscivamo con l'Ajax, non dormivo la notte, mi riguardavo la partita, poi prendevo la mia bella macchinetta da Milano a Torino con due ore di sonno, ritornavo a lavorare, andavo a bere un caffè con, che ne so, Marotta, facevano due battute, capo della comunicazione, riunione, magari incontravo Agnelli nei corridoi, andavo a vedere l'allenamento, andavo in trasmissione e dicevo: ragazzi, oggi mettetevi l'elmetto, arrivano gli insulti, prepariamoci un po' a fare le trasmissioni e cerchiamo almeno un qualcosa di positivo da sta situazione. Cioè, sono ruoli e situazioni diverse.
8: No, su quello, anzi,
6: poi non sto dicendo che tu la devi pensare come loro. Cioè, tu sei sindaco, tra cima, che ne so, il fiume, uno perde la casa, è incazzato con te, ma tu devi fare il sindaco la mattina dopo. Non è che puoi autoinsultarti e dire: ah, vergogna, qua non funziona niente. Per cui, poi, noi giustamente critichiamo e ognuno di noi ha un'idea e la esprime. Però non possiamo pretendere, cioè, capito? Io anch'io ho visto ieri l'intervista di Locatelli, ho detto: ma in sto momento qua, però poi lo so come funziona, dico, era programmata, l'ha dovuta fare, cioè, non so come dire, cioè Locatelli non è Ronaldo, no? Ragazzi, non è che poi, lui avrà anche ereditato l'armadietto da Ronaldo, ma non potrà mai essere Ronaldo. Cioè, io Ronaldo me lo ricordo quella settimana prima dell'Ajax, si faceva le riunioni, si diceva: ragazzi, a fare la grande rimonta, come la impostiamo? È arrivato lui e ha detto: parlo io. Cioè, l'ha voluta fare lui. Lui ha detto: parlo io, datemi le telecamere, io faccio io l'intervista per la Nazione. E fece quell'intervista in cui disse: ribaltiamo tutti insieme, e lo stadio era una bolgia e abbiamo fatto l'impresa, con 3 gol suoi. Però era Ronaldo. Buffon, dopo che perdiamo col Sassuolo, Evra, vanno a parlare i microfoni e gli dicono: qua non hanno capito un cacchio, sti giovani Dybala, adesso ribaltiamo il mondo e facciamo la grande rimonta. Però era Buffon, era Evra. Non è che possiamo pretendere questa cosa qua da Locatelli, poro Cristo.
8: Non c'è dubbio, no, ma il fatto, per esempio, tu giustamente ricordavi i giocatori quando escono dalla Continasso, quello va bene, significa essere autorevoli, avere carattere, per marci, per mali autografi, anche in questo, per l'amor di Dio. A maggior ragione, stavo per dire prima, ho letto stamattina, vorrei che non fosse vero, 30 tifosi canadesi, vuol dire che se vengono dal Canada fanno 7.000 chilometri. Certo. Vengono col bandierone dedicato a David e lui passa e tira dritto.
6: Ma io magari non l'ha visto.
8: Ti vengo a prendere da casa.
6: Cioè, ma magari non sindaco, ma magari non l'ha visto. Io non posso credere che Davide, a cui possiamo dirgli la qualunque, ma mi sembra un ragazzo proprio bello, tranquillo e pacioso. Cioè, non credo che esca, vede lo stendardo Davide tira dritto.
8: No, hanno probabilmente sottovalutato solo quei particolari. Qui è chiaro, questi sono particolari più da
6: gossip. No, è diverso. No, allora, aspetta, ascolta sempre me. È diverso. Allora, siccome ci sono fuori quelli del Canada con tanto di stendardo, chi è lì tutto il giorno e lo sa, dovrebbe andare dentro e dire: ragazzi, dite a David che fuori ci sono 30 tifosi venuti apposta dal Canada.
8: Sì.
6: Cioè, sì. Non è colpa di David che magari esce con la macchina e non lo vede perché pensa ad andare via perché la situazione non è bella. Cioè, per quello che dico, cioè, ognuno, il problema secondo me qual è? È purtroppo molto più grande. Fossero questi i problemi, Locatelli che parla al canale della Serie A o David che non so. Il problema è gigante, cioè l'organizzazione della Juve che non è più quella di una volta. Quella bisogna risolvere. E a cascata andrà cosa andrà. Poi è chiaro, devi comprare i giocatori perché sennò è. Però tutti questi piccoli dettagli che vanno messi insieme ci danno l'idea che purtroppo la Juventus negli ultimi anni è un po' scivolata nei vari reparti della Juventus interni a non avere più quella organizzazione comune, non so come dire, dal reparto comunicazione al marketing, al gruppo squadra, ai dirigenti che stanno in sede, a quelli della pubblicità, a quelli dei social. Cioè ci dovrebbe essere una strategia comune che mi sembra di no.
8: L'ho premesso, mi sono fermato al gossip perché non sono certo questi giustamente i problemi reali, ma noi dobbiamo, a meno di miracoli, andare a ratificare sportivamente un fallimento. C'è poco da dire, c'è poco da fare, secondo me. E vedere come abbiamo affrontato le ultime partite. È inspiegabile che professionisti che erano davanti a tante finali si siano comportati in questo modo. Evidentemente l'atteggiamento è figlio
6: stai fermo, di una... stai fermo, devo rispondere a Marco D'Ancona che dice stai calmo, era provocatorio. Ma sì, ma Marco, vabbè, ma non mi conosci, ma ti ho appuntato, ma mica perché ero incazzato. Marco, dai, su, Marco D'Ancona, dai, non mi conosci ancora, su, fa bravo, faccio anche col sindaco. Sindaco, no. Dicevi?
8: No, dicevo, evidentemente questo atteggiamento, che sembrava che fosse la Fiorentina a giocarsi un posto in Champions. Fiorentina che ha fatto la propria partita, nulla da dire, ma bisogna anche in quel fragile equilibrio che dobbiamo tenere. Io ricordo poche settimane prima che la Fiorentina sembrava, rispetto a ciò, alla verve legittima, ha fatto bene, che ha messo con la Juventus, contro la Roma sembrava si scansassero, sembrava fossero lì ad aspettare che finisse la partita.
6: Riguardiamo anche la Roma, va che la Fiorentina querela, attenzione.
8: Sì, va bene, riguardiamo Roma-Fiorentina e riguardiamo Juventus-Fiorentina. Così come, ma non sono giustificazione, sono dati di fatto che vanno ratificati. Il gol che è stato annullato a McKennie, figlio di un tuffo alla Klaus Di Biasi di Gosens, ma che roba è? Perché dobbiamo sommare, siamo andati al VAR.
6: Ha detto open bar, ha detto open bar, che è giusto, ha detto che hanno detto che il gomito a squadra è contro la doppia spina.
8: Non esiste questo, chiunque dica che è un fallo, se è in buona fede non capisce nulla di calcio e se è in malafede è inutile parlarne. Non è nulla, quell'episodio lì non è nulla. È la prova del 9, se l'avesse compiuto un difensore, un appoggio del genere seguito da un tuffo che era da ammonire per simulazione, se il gioco del calcio ha ancora qualche regola oggettiva, ecco, in una partita così di quei falli, difensore contro, ne devi dare 25.
6: Sindaco, ma ci sono gli esempi. Milinkovic-Savic spinge Alessandro, gli danno gol buono.
8: Niente, scherziamo.
6: Lo stesso arbitro Massa, Bologna-Juve, David spinto nella di rigore, non gli dà rigore.
8: E qui potremmo tornare agli episodi di Parma.
6: Il gomito a squadra.
8: Di Parma-Roma.
6: Ha detto Cesare che il gomito a squadra ha più pressione che le mani quando spinga.
8: Sì, no, ma siamo alla follia.
6: Il gomito a squadra. Io sto mettendo tutto insieme, faccio un libro, sappilo.
8: No, ma siamo
6: le
8: alla
6: nuove
8: follia.
6: Terminologie del calcio, il gomito a squadra.
8: Allora, io vorrei, pretenderei che la Juventus fosse semplicemente trattata con la medesima serietà. E torno ai tifosi, che i tifosi della Juventus meritano come i tifosi delle altre squadre, va bene, a noi ci stanno prendendo in giro. Allora, è un elemento che l'autorevolezza o meno di dirigenti, come lì è impalpabile, non è dentro un sistema che conta, che pesa.
6: Cioè, tu dici invece che fare la sceneggiata a San Siro, beccare l'inibizione, chiedere scusa, poi dovevano andare a parlare con chi dovere.
8: Dovevano andare a parlare con chi di dovere ed essere i primi, perché Andrea Agnelli, un po' di memoria ce l'ho, la faccia gliela metteva quando perdavamo, più che quando vincevamo. Questi dove sono? Non va bene, questi, poi non è che parliamo di tanta gente, questi, certo. Parliamo di Comolì, che dovrebbe, e Spalletti, quando manda due indizi nel giro di poche ore, hai bisogno di recuperare, Open Day David, li tieni seduti e fai fare il centravanti a Gatti, e poi dichiari, parlerò con Elkian, non con Comolli. Insomma, sono dichiarazioni abbastanza, sono atteggiamenti, scelte e dichiarazioni inequivocabili, e io credo che noi faremo fatica a discutere, facciamo fatica a discutere Spalletti, che da quando è arrivato è secondo l'Inter e basta, come punto.
6: Certo, scusa, no, sindaco, io sto impazzendo, non capisco più niente, o io non sono più capace di comunicare, ma non credo, sto impazzendo. Allora Valeriano dice, ma come? Lunedì dicevi basta difendere i giocatori, adesso tutto è passato. Ma è ho detto che dobbiamo difendere i giocatori per i risultati sportivi. Lunedì ho detto basta difendere i giocatori dal punto di vista dei risultati sportivi, perché evidentemente ha dimostrato, come diceva il sindaco, di non gestire una pressione normalissima da Juve, non sono da Juve. Oggi ho detto un'altra cosa, ho detto non possiamo pretendere che Locatelli non vada a fare un'intervista programmata YouTube, o che i giocatori quando escono dagli allenamenti, invece che firmare gli autografi, si mettano in ginocchio a chiedere scusa. Ho detto una roba diversa, ma non mi sembra difficile da comprendere. Ho detto non potete pretendere che nel mondo della squadra oggi alla Continassa siano lì ad ascoltare i vostri insulti a Radio Bianconera ed escano dicendo scusateci, perché vivono un'altra giornata loro, fatta di altri impegni programmati anche dalla società. Ho detto questo, cioè, non c'entra niente. Che c'entra con difendere la squadra che ha sbagliato la partita?
8: E io ho derubricato a gossip, perché le cose eclatanti sono davanti agli occhi di tutti, le leggiamo, le abbiamo vissute, le sentiamo dentro, questa sofferenza la percepiamo. Ho derubricato a livello di gossip quella dichiarazione di Locatelli, i tifosi canadesi, dovrebbe tutto dire la cena programmata prima della partita con la Fiorentina, la cena di fine anno. Ci sono mille piccoli episodi che però sono sintomatici. Ecco, tutto lì.
6: Certo. Certo, poi dopo noi diciamo delle cose, io dico delle cose, ma non pretendo che lo dica, cioè io non pretendo mica che uno della mia società faccia una conferenza dicendo come mai Massa era, lo dico io, come mai Massa era lo stesso arbitro che a Lazio-Juve convalida il gol allo scadere alla Lazio con Tudor in panchina, con Gatti che viene spinto via, ma lo posso dire io, non pretendo che un mio dirigente dica una roba del genere, evidentemente.
8: Gli stessi recenti episodi che hanno visto protagonista contro la Juve, pur nell'oggettività di ciò che è capitato, Chiffi, ad esempio, anche con lui. Cioè quest'anno, 13 episodi al VAR, qualcuno nettamente inequivocabile, qualcun altro 50-50, tutti a nostro sfavore. All'Inter,
6: pretendo,
8: a favore
6: vero. Io pretendo che queste cose ci sia un dirigente apicale della Juve che va a dirle a Rocchi. Tanto esatto. Si può. Tanto sì. Si può, no, sindaco? Si può, no, vero? Ci hanno fatto poteva. Sapere che si può.
8: Non si poteva, ora si può, perché stanno...
6: Veramente è il contrario, perché all'epoca si poteva. Nel 2006 allora potevi parlare col designatore. Dopo Farsopoli hanno detto non si può più, invece allora che si poteva vi hanno condannato perché non si poteva, oggi che non si può ci fanno sapere che l'inchiesta è insabbiata e si può. Quindi visto che oggi si può, oggi io pretendo che Comolli, quello pretendevo io, non che me lo faccia sapere a me, o magari che me lo faccia sapere
8: anche
6: Comolli o chi per lui, vada a Rocchi a dire caro signor Rocchi, allora giochiamo a capirci, se il suo arbitro Massa mi convalida a Lazio Juve il gol della Lazio quando Gatti viene spinto, perché poi il suo arbitro Massa mi annulla il gol di McKennie che si appoggia, che si tuffa, e a open bar dite pure che c'ha ragione? Chi è che mi sta prendendo per il culo? Questo dovrebbe fare un dirigente della Juve, ma non in conferenza stampa.
8: No, assolutamente, ah, assolutamente. Ma noi abbiamo purtroppo, anche da questo punto di vista, non solo nell'incapacità da troppo tempo di scegliere i giocatori, sperperando cifre inimmaginabili, ma anche da questo punto di vista abbiamo il peso specifico dell'acqua piovana, che è quasi vero.
6: Allora, sindaco, tu adesso mi devi aiutare da uomo delle istituzioni a uscire da questa cosa che si è creata stamattina. Adesso stanno arrivando una valanga di messaggi, Ive numero uno, Ive competente, poche parole, dritto al punto, bravissimo, Ive il nostro idolo. Cioè, secondo te lui cosa ha pagato? Come ha fatto a organizzare questa sommossa popolare a suo favore, Ive, stamattina, secondo te? Come funziona?
8: Non lo so. Bisogna fargli comunque i complimenti, se è così, perché...
6: Hai capito? È stato bravo. Sindaco. È stato bravo.
8: andiamo a scuola. Andiamo ad apprendere.
6: Siete meravigliosi. Luigi da Manchester scrive... Gli arbitri privilegiano i simulatori, poi il gomito a squadra serve solo per il massaggio thailandese. Il gomito a squadra è bellissimo. Te lo sei perso tu il gomito a squadra questo weekend? Cesare su Mediaset ha detto che è giusto annullare il gol a McKenny perché il gomito a squadra fa più pressione che due mani quando ti spingono. Il gomito a squadra.
8: Io, gomito a squadra. Se uno afferma una cosa così in TV, io a chi l'afferma e a chi gli crede gli farei una perizia psichiatrica, qualche cosa, perché non può una persona girare a piede libero.
6: Ma non esagerare, si fa per ridere, non esagerare. Marco da Crema scrive: sindaco, la presa per domenica, no, perché se mi perde l'ottimismo anche lui qua è finita. Ma tu avevi detto che vincevamo però con la Fiorentina?
8: Ah, certo.
6: Me l'avevi dato per certo.
8: Anche quello è frutto della passione che a volte genera l'irrazionalità, ma non è irrazionale pensare di vincere in casa con la Fiorentina appena salvata. È folle pensare di non vincere ed è folle non aver vinto. È delittuoso, sportivamente parlando.
6: Mentre Luca, finalmente qualcuno che una volta ti tira le orecchie anche a te. Luca dice: Lippi non era un allenatore ambizioso, era un emergente che aveva fatto benino a Napoli, se non sbaglio. Fu una scelta lungimirante, non ambiziosa. No, Luca aveva fatto sesto posto a Napoli, Lippi, che per quel Napoli lì sesto posto era come oggi vincere lo scudetto. Quindi aveva fatto roba clamorosa.
8: Lippi aveva, se andiamo a rivedere le dichiarazioni anche dell'epoca, aveva ambizioni personali forti, che sono quelle che ha espresso appena la Juventus, appena lui ha percepito che la Juventus
6: era molto ricercato quell'estate lì, e non dai giudici ovviamente, ma dai direttori sportivi. Te lo ricordi, vero, nel 2006 Lippi va cacciato, non deve andare ai mondiali, te lo ricordi, vero?
8: Un altro mondo sportivo dove noi giocavamo un altro ruolo. Ma noi, lo ribadisco per l'ennesima volta, siamo sempre la Juventus, siamo sempre la squadra più titolata, la squadra che ha più tifosi, la squadra che da troppo tempo non sta vincendo e deve terminare questa fase, ma non può terminare ogni anno fotocopiando il peggio dell'anno precedente.
6: E allora io chiuderei con questa cosa qua, poi dopo mi dici di Juve Toro, anche se vabbè. Vincenzo dall'Acqua Sparta dice: ce la farete a dire che un allenatore che dice di avere una rosa per lottare per lo scudetto e poi si qualifica per la Champions, anzi non si qualifica per la Champions, va cacciato? Spalletti va cacciato?
8: Assolutamente no.
6: Per Vincenzo d'Acqua Sparta, sì.
8: Da quando è arrivato è secondo dietro all'Inter. Perché dovrebbe essere cacciato?
6: Perché Vincenzo d'Acqua Sparta dice, lui quando è arrivato ha detto: la rosa è forte, dobbiamo competere per lo scudetto, manco si qualifica in Champions, va cacciato, dice Vincenzo.
8: No, perché non possiamo fare di tutta l'erba un fascio, assolutamente. Le responsabilità di Spalletti, che pure ci sono, non sono sicuramente come quelle della proprietà quando sceglie Comolli, quelle di Comolli quando sceglie i giocatori, e i giocatori, buona parte, che hanno dimostrato di non meritare la maglia della Juventus.
6: Juve Toro come lo vedi?
8: Juve Toro, io vorrei per anzi, due Toro, motivi. Vorrei vincere, uno perché è il derby, secondo grazie. Perché dei rimpianti ne abbiamo già accumulati troppi quest'anno. Ci manca solo che ciò che quello zero virgola ce lo giochiamo perché non abbiamo vinto il derby. Ci mancherebbe solo quello. No, il derby va vinto per mille motivi.
6: Però sarebbe, però sindaco, sarebbe la conclusione perfetta per sta squadra. Vincono, perdono il derby, il Milan perde, la Roma perde e non andiamo in Champions. Allora, trionfo.
8: È difficile da immaginare, figuriamoci eventualmente doverlo sopportare.
6: Però ricordati sempre il 5 maggio, eh? Guarda che il 5 maggio io me lo ricorderò tutta la vita, la gente se lo dimentica, ma 5 maggio da primi a terzi, da terzi a primi,
8: sì.
6: Nell'ultima giornata
8: devono cioè, capitare
6: no, la prima dove c'è finita terza,
8: devono capitare delle combinazioni davvero importanti, impegnative.
6: Se succede quella roba lì e noi ci qualifichiamo per la Champions, cosa facciamo? Abbiamo scherzato, non abbiamo detto niente questa settimana?
8: Assolutamente no, perché ci qualificheremo per la Champions, non andremo a perdere qualche decina di milioni di euro comunque, ma dovremmo andare nella direzione che abbiamo appena perorato, perché altrimenti faremmo la fine delle ultime Champions che abbiamo giocato. Eclisse. Sicuramente.
6: Va bene, interviene Yves che dice ci vuole l'eclisse domenica sera. Cioè questo è il numero uno, l'idolo della chat, hai capito? Che interviene per dire ci vuole l'eclisse domenica sera, così. Quindi cosa vuol dire Yves?
7: Vuol dire che Yves, tutto quello che noi speriamo, che la Roma debba perdere, il Comune non deve vincere, il Milan deve pareggiare e la Juve deve stravincere, succede quello.
6: Cosa c'entra con l'eclissi?
7: L'eclissi è quando i pianeti si allineano, è tutto perfetto, no? Penso.
6: Vuoi commentare tu, sindaco, o faccia finta di niente?
8: No, le conoscenze astronomiche sono eccellenti, quindi io mi inchino a ciò e mi auguro che questo auspicio si concretizzi.
6: Eclissi. L'eclissi è un evento ottico-astronomico che avviene quando un qualsiasi corpo celeste, come un pianeta o un satellite, si interpone tra una sorgente di luce, ad esempio una stella o un corpo che brilla di luce riflessa, e uno dei due corpi celesti sopracitati. Così è, Yves. Non è quando tutti i pianeti si allineano. Eclissi di sole, eclissi di luna, cioè quando uno sta davanti all'altro, non quando tutti i pianeti si allineano.
7: Hai ragione.
6: Hai capito?
7: C'è anche la seconda parte.
6: Però se sei l'idolo della chat, ognuno ha l'idolo che si merita.
7: Ho anche scritto nel dubbio, c'è anche quello lì.
6: Cos'hai scritto? Madonna, ma perché? Cos'hai scritto? Fammi vedere. Altrimenti Mago Forest. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra Mago Forest? Yves, cosa c'entra? Perché butti cose a caso? Non le sai neanche giustificare?
7: No.
6: Perché butti cose a caso? Questo non è un problema. La rassegna stramba, a differenza degli altri.
7: No, Mago Forest è un grande prestigiatore, quindi ci vuole un gioco di prestigio.
6: Ah, e allora motiva, no? Motiva. Allora sì. Però poi dopo gioco di prestigio. Vabbè, gioco delle tre carte. È tardissimo, a proposito. Quindi, sindaco, nel salutarci, quanto finisce Toro-Juve?
8: Allora, ribadisco il punteggio delle ultime settimane. 2-0 per la Juve.
6: Perché l'ultima volta ha fatto 2-0 la Fiorentina, però.
8: Ci riproviamo.
6: Ci riproviamo. Grazie, sindaco, alla prossima settimana.
8: Grazie a voi. Ciao.
6: Stop per noi, tra poco siamo da voi.
9: Rassegna stramba.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Gara equilibrata per quasi tutto il tempo a Istanbul. Tielemans la sblocca al 41esimo e Rodgers raddoppia al 48esimo. A inizio ripresa i Villans assestano il colpo del KO con Rodgers. L'Aston Villa gestisce e vince un titolo europeo dopo 44 anni. La Serie B sarà Monza-Catanzaro, la finale playoff. Dopo il 3-0 dell'andata i giallorossi perdono 2-0 a Palermo ma passano il turno. I rosanero la sbloccano già al terzo minuto con Poyan palo e a inizio ripresa centrano un palo con Palumbo. Ma il raddoppio di Modesto arriva troppo tardi all'89esimo. Nel recupero non arriva la terza rete. Aquilani e Bianco si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria e ritorno il 29 allo Power Stadium. Saranno invece Ascoli-Catania e Salernitana-Union Brescia le semifinali dei playoff di Serie C. Nel ritorno dei quarti di finale l'Ascoli ha battuto il Potenza, mentre l'Union Brescia ha pareggiato 0-0 contro il Casarano. Bellissimo pareggio tra Catania e Lecco per 3-3, mentre la Salernitana ha vinto 2-0 sul campo del Ravenna. Il tennis, Luciano Darderi ai quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo per il terzo anno consecutivo. L'azzurro ha battuto il padrone di casa, Yannick Kampfmann, con il punteggio di 7-6-7-5 in 1 ora e 54 minuti di gioco. Una partita molto solida da parte dell'italo-argentino che raggiunge la 20ª vittoria stagionale. Oggi alle 18 sfiderà il numero 3 del seeding, Alex De Minore, per la prima volta in carriera. Rinviata invece la partita di Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Amburgo. Sulla terra rossa tedesca la coppia azzurra, dopo le fatiche e le gioie degli internazionali d'Italia, ha dovuto affrontare condizioni meteo avverse, trovando di fronte la temibile coppia francese Dumbia-Rebole. Il match si giocherà oggi alle 12. Ciclismo oggi, la 12ª tappa del Giro d'Italia che porterà la Corsa Rosa dalla Liguria al Piemonte, dal mare alla pianura padana. Con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, patria del grande Costante Girardengo. Una tappa mossa di 175 km con 2 gran premi della montagna di terza categoria in successione, ma un finale adatto ai velocisti. Ieri terza vittoria in questo giro per l'ecuadoriano Narvaez, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. NBA gara 2 delle finali della Western Conference non replica il copione epico di gara 1, ma si rivela comunque ancora combattutissima. Questa volta la puntano i Thunder, guidati da uno Shai Gilgeous-Alexander in netta ripresa dopo le difficoltà della gara precedente, ma dopo essere andata sotto in doppia cifra all'intervallo lungo, San Antonio, sempre con Wembanyama protagonista insieme a Castle, si riporta per ben 2 volte sotto e a fare la differenza alla fine la panchina di Oklahoma City, che surclassa quella avversaria. Ancora assente De Aaron Fox per gli Spurs, durante la partita si infortunano da una parte Jalen Williams e dall'altra Dylan Harper, le cui condizioni saranno ora da valutare. E per ora è tutto, a più tardi.
9: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
4: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
9: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
9: Rassegna stramba.
6: Attenzione, un grande Fabrizio dalla Spezia che dice: ma scusa un attimo, ma il gomito squadra, per curiosità, per quale squadra tifa? Camillo De Michelis, il nostro inviato del cuore. Ciao Camillo, come stai?
11: Ciao Claudio, buongiorno.
6: E basta con sta gente, basta con sti giocatori che escono a continuare e fanno le foto, devono prostrarsi in ginocchio e chiedere scusa. Perché fanno le foto e firmano autografi?
11: Beh, non, non è tanto quello, però ecco, ieri comunque, insomma, David e Gatti che avevano una sorta di accordo, comunque erano stati avvisati della presenza del club del Canada che aveva poi tutti gli standard, i striscioni per David. Il club aveva contattato anche persone vicino a Federico Gatti che poi hanno tirato dritto, non è stata una cosa giusta, bellissima, ecco.
6: No, tu mi stai dando notizia, perché io prima ho detto, vabbè ragazzi, dovevano avvisarli, non li hanno visti. Ah, li avevano avvisati?
11: No, lo sapevano e...
6: Allora no, però è grave.
11: Però sia Gatti che David non si sono fermati, poi magari ci sono delle cose che noi non sappiamo, no Claudio? Perché poi alla fine ci sono delle cose diverse, certo. È un po' come il giorno di vacanza andare poi fuori Torino e godersi comunque una giornata così. E quando dico no, che a gran parte dei nostri calciatori poi quando si perde il giorno dopo passa, così, cioè, Gatti dopo la Fiorentina è andato serenamente in un luogo turistico a godersi il suo giorno di riposo e chi se ne frega della Juventus che ha perso, cioè, e non è solo Gatti,
6: scritto?
11: Sì, sì, noi
6: abbiamo scritto questa cosa?
11: Noi abbiamo scritto tutto. Sì.
6: Bravo. No, perché noi dobbiamo scrivere tutto,
11: Sì, sì, ma... Noi... Il discorso è questo, cioè quando sento dire il carattere, la voglia di gente come Gatti, il problema è proprio quella, ma non è solo Gatti, quando leggo l'intervista di Locatelli, qua non bisogna bivaccare, bisogna andare sempre al massimo, poi viene fuori ovviamente dopo la partita dove sbagliano tutti, e dove insomma non riescono a fare un passaggio da un metro, perciò è un gruppo, secondo me è anche inutile prendersela con qualcuno di diretto, cioè si possono fare degli esempi, possono raccontare determinate cose, ma il discorso è che comunque è un gruppo che in questi anni qua non ha saputo costruire una mentalità da Juve, non ha saputo vincere, non ha saputo elevarsi, e se oggi mi dici chi può portare la juventinità agli altri, a quelli nuovi, ti dico nessuno, non c'è nessuno che in questo momento può portare un esempio di juventinità vincente ai nuovi arrivati, e questo è un problema, e bisognerà far qualcosa per tornare a creare uno spogliatoio forte, perché questo non è uno spogliatoio forte.
6: Senti un po', siccome non ci facciamo mancare niente, c'è il mental coach oggi. Il mental coach dice: quando Spalletti nel post partita ha parlato di partita della vita, attribuendo questo slogan ai media, significa che in qualche modo immaginava che non tutti avrebbero saputo reggere il pensiero di avere il destino nelle proprie mani contro la Fiorentina. Non era preventivata l'incapacità da parte della squadra di reagire. Spalletti ha spinto molto per creare consapevolezza, facendo vedere ai giocatori tanti spezzoni delle cose buone fatte, ma questo approccio può rivelarsi un boomerang quando la mentalità dei singoli non è strutturata, la motivazione è intrinseca.
11: No, per carità, io comprendo tutto, ma alla fine mi rifaccio alle parole di Spalletti post Milan. Da adesso vedremo chi sarà da Juve. L'abbiamo visto, cioè, non ho molto altro da dire. Verona in casa retrocesso, pareggi, e poi con la Fiorentina che ha fatto una prestazione, ripeto, non è che dici la Fiorentina ha giocato la partita della vita, la Fiorentina normalissima, alla fine hai fatto male, perché poi io mi rifaccio anche alle cose che abbiamo visto, le poche cose che abbiamo visto. Pareggio a Vlahovic 1-1 e delle scene come se avessi ribaltato la partita. Ma quel gol lì era il gol dell'1-1. Prendi la palla, stai calmo, metti lì e fai il 2-1. Al 2-1 ribalti tutto, ti togli la maglia, impazzisci, gioia, tiri la palla dove vuoi, ma il 2-1 doveva essere la follia estrema, la gioia, perché sai, magari hai questa pressione, la devi tirare fuori. Ma sull'1-1, ma che cosa serve? Ma che cosa serve? Infatti anche quando hai cercato di rimontare col Verona non ci sei riuscito, cioè hai avuto dopo il pareggio 5 minuti di ferocia e poi però sei di nuovo crollato nei soliti problemi, nei soliti errori. Però ormai secondo me le cose sono fatte, cioè come sono abbastanza fatte le cose per Comolli, perché sono abbastanza fatte anche con scenari interni, il discorso è che credo e spero che poi possano essere fatte delle valutazioni per un gruppo che ha fallito e che comunque se dovesse portare la Juventus in Europa League non può permettersi ancora di pretendere, di chiedere, perché negli anni ha girato le spalle a Thiago Motta, a Tudor, ad Allegri, a dirigenti, insomma siamo nelle mani dei giocatori sbagliati. Prendiamone atto una volta per tutto.
12: Senti, intanto non so perché, ma mi sono arrivate sotto le immagini di, per chi non le ha viste, cioè ieri a Palermo Catanzaro hanno preso a male parole, hanno praticamente minato il dirigente del Catanzaro e la moglie che ha reagito, ma una roba mai vista.
11: Sì.
12: C'è rissa clamorosa in tribuna, mamma mia.
11: Sono finiti in ospedale.
12: Ma roba da Malagò! Ma perché Malagò parla già da presidente federale, sappilo. Senti un po', Camillo, Douglas Luiz ha vinto l'Europa League ieri, eh?
11: Sì, ha vinto l'Europa League e questa è un'altra cosa che secondo me è follia, che noi facciamo i prestiti.
12: Anche Calvo.
11: Sì, ma noi facciamo i prestiti, però siamo gli unici che non mettiamo clausole da questo punto di vista. Solo noi andiamo sui risultati sportivi, solo noi. Perché comunque non solo nella partita con la Fiorentina abbiamo rischiato, anzi abbiamo compromesso la Champions, ma è arrivata l'ufficialità del ritorno alla Juventus di Daniele Rugani, che non ha collezionato le 5 presenze da 45 minuti, e questo è un'altra cosa, e sono altre cose che dovrai fare nel corso di quest'estate. Claudio, dovrai ancora cercare una squadra a Rugani, dovrai probabilmente cercare una squadra a Douglas Luiz, dovrai fare tante cose, perciò nel probabile, anzi sempre più probabile, riasset societario della Juventus bisognerà trovare una figura che possa aiutare tanto Chiellini e Ottolini, perché comunque di cose da fare ce ne sono veramente tante.
12: Senti, ti leggo, ci sono vagonate di messaggi, ma tanto poi oggi c'hai una bella ora abbondante sulla Radio Bianconera per rispondere a tutti. Ti leggo solo una roba che però dai, impietosa però, perché Locatelli in questa intervista, tra le tante cose, ha detto: quando smetterò di giocare vorrei che la gente dicesse Manuel ha sempre dato il cuore per la maglia. E uno sotto ha detto: se smetti ti accontentiamo subito. Dai, però, dai.
11: E diciamo che è un po' cattivella come frase,
12: dai.
11: Però Claudio, io purtroppo devo dire questa cosa qua, che non è contro Locatelli, è figlio di una situazione sbagliata, però non ha neanche forse colpe Locatelli, ma è figlio di una situazione sbagliata. Se noi andiamo indietro nella storia della Juventus, quando ci sono stati i settimi posti, il capitano della Juve era Del Piero, il vice capitano della Juve era Buffon, e questo è una cosa diversa. Adesso tu ti guardi indietro negli ultimi 20 anni, ti viene proprio spontaneo, ma a prescindere dal valore di Locatelli, a prescindere che in questa stagione è uno dei migliori, sia chiaro, in questa stagione Locatelli è uno dei migliori. Ma se tu analizzi il capitano della Juve e guardi gli ultimi 30 anni, dici il peggior capitano della Juve. E non puoi non dirlo. Tu dirai anche, si è scontrato con giocatori però giganti. Sì, però quando andavamo male c'era Del Piero. Quando secondo anno di Allegri andiamo male, a Sassuolo ce ne sono 5-6 di capitani. Qua, quando andiamo male, chi c'è? C'è uno dei leader o uno dei giocatori che è più importante, è cambiato, ha riso dopo Verona, Claudio, ha riso. Un altro dei leader di questa squadra, sempre nominato da Locatelli, è Gatti. Si è andato in vacanza. E questa è la situazione attuale della Juve. Non ci sono leader, non c'è gente che a un certo punto, no, quando le cose vanno male, chiude la porta dello spogliatoio, lascia fuori tutti e inizia a parlare. Non c'è. E si vede in campo. Infatti è una squadra che non ha carattere, è una squadra che non ribalta le partite, è una squadra che ha paura, è una squadra che si nasconde dietro la pressione. Ma quella non è pressione, Claudio, quella è paura. Dobbiamo chiamare le cose col loro nome. E la Juventus ha paura. Infatti gli errori arrivano sempre allo stadio, dove c'è più paura di deludere le persone.
12: Paratici, ieri, tra le tante cose, ha detto sta roba qua, caro il mio Camillo. Gli algoritmi, nei 10 anni delle nostre riunioni con Cherubini c'era qualcosa che andava oltre i dati, un lavoro fatto di confronti e persone, anche osservatori di diverse nazioni e culture calcistiche con cui magari si litigava, perché avevano visioni diverse. Andavamo a cena per valutare i giocatori, siamo andati a cena con Torres, ma non vidi il calcio nei suoi occhi, mi sembrava sazio, non so come spiegarlo, ma quando parli con i giocatori certe cose te le senti davvero. Quello che ti fa percepire il giocatore è cruciale nell'ottica di un potenziale acquisto. Quando siamo andati a incontrare Tevez, sono bastati 5 minuti per capire che era da prendere. Percepivi che avesse quella carica e quella voglia che hanno i campioni.
11: Ma sai Claudio, il problema è che io lo sto dicendo ormai da 3-4 giorni. Sull'algoritmo c'è una malinformazione, perché la Juventus non ha usato l'algoritmo. Cioè, noi non siamo in questa situazione per l'algoritmo, perché sì, come lì ha detto in una riunione, te lo posso dire, che l'acquisto di David è un acquisto attraverso i dati, però poi ha fatto colloqui con David, cioè i colloqui di come lì, di cui abbiamo parlato fino all'arrivo di Spalletti, perché comunque ha parlato con lui, con Palladino, in generale, no? Ci sono stati, e quindi ha parlato con tutti i giocatori che poi sono arrivati alla Juventus, ma per prendere David 200 gol in carriera non avevi bisogno dell'algoritmo. Per prendere Openda, che giocava all'Ips e spendi 45 milioni di euro, non hai bisogno dell'algoritmo. È uguale Zegrova, lo conoscevi a prescindere dall'algoritmo. Il discorso è che è proprio quello, cioè lui è andato da Elkan parlando del metodo dei dati e degli algoritmi, ma non ha creato una Juventus che lavorava attraverso gli algoritmi. Questa è una cosa cruciale nel discorso, cioè noi non li abbiamo utilizzati gli algoritmi, perché non abbiamo preso nessuno attraverso realmente gli algoritmi. Noi siamo andati in Australia, abbiamo preso un esterno d'attacco perché l'algoritmo mi segnalava delle caratteristiche uniche nel mondo. No, noi abbiamo preso giocatori che lo scorso anno trattava serenamente anche Giuntoli, che non lavorava con gli algoritmi, o gente a cui si è informata e ha preso notizie l'Inter che non lavora con gli algoritmi. Ottolini non lavora con gli algoritmi, eppure è arrivato un direttore sportivo così. Perciò uno degli errori di Comolli e una delle cose che gli è stata imputata nel corso di questi giorni è proprio questo, che ha parlato e spiegato, raccontato un metodo di lavoro ma non l'ha messo in atto. E questa è anche una situazione. Noi oggi non ti posso dire che abbiamo utilizzato i numeri per fare mercato, no. Noi abbiamo preso i calciatori attraverso delle caratteristiche sbagliate.
12: Senti, domanda secca, ti saluto, risposta secca. Cambiamo anche Ottolini?
11: No. No, perché Ottolini è una scelta di Chiellini. È una scelta di Chiellini.
12: Farima.
11: È appena arrivato. Cambiamo Modestò. Modestò e Comolli, sì, anche perché esempio, come lì nel corso di questa settimana, doveva, anzi l'altro ieri, doveva parlare ai dipendenti Juve, e questa riunione è stata, questo meeting interno è stato rimandato alla prossima settimana, e credo verrà rimandato poi definitivamente. Ma poi definitivamente non parlerà lui ai dipendenti. Questa non è una cosa normale, quando c'è un meeting strutturato, organizzato da mesi, no. E viene detto no, lo rimandiamo di una

0: possibili scenari, con Matteo Tognozzi in prima fila per il rapporto che Spalletti ha con Matteo e con il papà di Tognozzi, con cui ha lavorato con entrambi allo Zenit, e che lo scorso anno Tognozzi era stato a un passo dalla Juventus, ma fu Comolli lì a bloccare tutto. Quindi da questo punto di vista, se dovesse realmente andare via Comolli, lì si aprirebbero le porte per un ritorno di Tognozzi.
1: Ok, va bene. C'avevo un altro mignolo, però un po' tardi, magari lo facciamo domani. Camillo, grazie, a più tardi.
0: Grazie a te Claudio, ciao a tutti.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie a Yves, l'idolo della chat, grazie. Grazie soprattutto alla chat, disgraziati. A domani ragazzi, ciao, ciao.
2: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
3: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Attivisti della flottiglia legati e inginocchiati, il video di Ben-Gvir diventa un caso internazionale. Ira di Mattarella e del governo italiano, violazione del diritto, Israele ha superato la linea rossa e Tajani, dopo aver convocato l'ambasciatore, ha dichiarato che tutti gli italiani saranno liberati. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Crotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, le parole di Crotenuto all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
6: Tutti i governi di tutto il mondo, tutte le istituzioni dovrebbero cogliere questo messaggio di pace e di speranza per un futuro migliore, perché quello che stiamo offrendo è solo una prospettiva di guerra, è solo prospettive di guerra. Invece questi ragazzi ci stanno veramente piantando semi di pace.
4: Il presidente cinese Xi Jinping potrebbe recarsi in visita ufficiale a Pyongyang dal leader nordcoreano Kim Jong-un già nelle prossime settimane, lo ha riferito all'agenzia sudcoreana Yonhap, un alto funzionario governativo di Seoul. La missione diplomatica punta a consolidare i rapporti economici tra le due nazioni e a mediare le delicate relazioni tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. L'incontro segue i recenti colloqui di Xi con Donald Trump sulla denuclearizzazione e il vertice bilaterale a Pechino con Vladimir Putin.
5: Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 nella mattinata di oggi nell'area dei Campi Flegrei, con epicentro localizzato nel Golfo di Bacoli, ad una profondità di circa 3 km. Il sisma, rilevato intorno alle 5.50, è stato avvertito distintamente in numerosi quartieri di Napoli. Il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, ha annunciato la chiusura immediata delle scuole cittadine e l'attivazione del centro operativo comunale. Disagi anche alla circolazione ferroviaria.
4: Persone travolte a Modena da un'auto. Salim El Kudri avrebbe vissuto per mesi nell'ossessione di trovare lavoro, tempestando agenzie interinali e conoscenti con telefonate continue. Gli investigatori stanno ora passando al setaccio cellulari, computer e appunti personali per comprendere cosa abbia innescato la furia che lo ha spinto a lanciarsi sulla folla a bordo di un'auto.
5: Caso Nessy Guerra. L'ex marito Tamer Hamuda ha rivolto frasi minacciose alla premier Giorgia Meloni in un video postato sui social. La ragazza è bloccata in Egitto con la figlia dal 2021 e ora teme il carcere dopo la condanna per adulterio. L'avvocata fanpage rivela: lui è fuori controllo, spera di costringerla a perdonarlo.
4: Voltiamo pagina. Il 47% degli italiani individua nello stress da lavoro la principale causa di disagio mentale quotidiano. Subito dopo c'è il sovraccarico digitale. Il 27% denuncia gli effetti negativi dell'iperconnessione. È quanto emerge da un sondaggio promosso dall'Università di Udine in vista della quarta edizione di Collegamenti 2026, il festival dedicato all'incontro tra discipline e sapere.

0: L'indagine ha raccolto le risposte di 625 italiani tra i 18 e i 60 anni, restituendo il quadro di una società sempre più affaticata e alla ricerca di un nuovo equilibrio.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
4: Toglierci un po' da tutto questo e magari non pensare anche per finalmente qualche giorno, no? Qualcosa di più di qualche ora, ma siamo arrivati a giovedì, che è il giorno che è giovedì oggi, sì, è il giorno che precede il venerdì, che è, vabbè, al di là
5: poi
4: del
5: c'è
4: fatto
5: anche
4: che
5: sabato
4: l'ultimo...
5: se vuoi
4: e aspetta, poi c'è sabato che sarà il giorno della vigilia e sicuramente ci sarà molta curiosità, anche perché alla vigilia della partita con la Fiorentina non aveva parlato nessuno e lì un po' non si è capito se in non dico sotto forma di ripicca, però insomma, visto che la Lega aveva creato un po' questo qui pro quo nel discorso orario, giorno, si gioca lunedì e quindi quando organizziamo le cose, insomma, io l'ho percepita un po' come a dire, vabbè, sapete che c'è? Ci avete messo così tanto a farci capire qualcosa e ora non vi mandiamo nessuno, che è tra l'altro qualcosa che è abbastanza irrispettoso. Non capitava tanto prima, Mi sento di dire che in questa cosa sicuramente Spalletti metta un po' di suo. Non succedeva che non parla, cioè Allegri ha parlato sempre. A volte anche, cioè, non ce l'avevi neanche più voglia di ascoltarlo perché magari aveva parlato, che ne so, il mercoledì e riparlava dopo due giorni o viceversa. Quindi insomma, lui da questo punto di vista era estremamente ligio, corretto. Spalletti già a Napoli faceva un po' queste cose, che è un po' anche quello che fa Antonio Conte, insomma, è un po' il modus operandi lì societario, e questo un po' mi dispiace che si sia portato, perché è intanto professionalmente parlando è giusto che tu parli e soprattutto che rispetti in questo caso anche chi fa questo mestiere, perché comunque la conferenza stampa è usata poi da noi giornalisti per scrivere, parlare nel prepartita fondamentalmente. Poi è vero che ora si sono aggiunte anche altre dichiarazioni nel prepartita da parte dell'allenatore che prima magari non esistevano. Comunque, grossa curiosità sicuramente nel capire intanto se verrà fatta, io mi auguro di sì, anche se ho paura che le domande potrebbero essere quasi esclusivamente legate poi al futuro, più che al discorso partita. Prima della partita con la Fiorentina, ma prima ancora che ci fosse tutto questo guazzabuglio di incertezza di domande, parlavamo della possibilità di ascoltare un giocatore. Sapete che si era fatta questa, si era creata così questa ambivalenza nell'importare importanza, no, alle parole della vigilia, sia nei confronti dell'allenatore, da parte dell'allenatore che da parte di un qualunque membro della squadra. Non so neanche quanto possa essere possa portare serenità o comunque possa evitare di finire poi in argomenti spinosi, mettere davanti ai microfoni un qualunque giocatore, che magari ora mi immaginavo potesse essere un Gatti. Poi mi viene fuori questa cosa che dice, che racconta, che ha raccontato prima Camillo, di Gatti, che il lunedì di festa dato dalla, dallo staff e da Luciano Spalletti, non so dove l'abbia passato Gatti, sinceramente poco mi interessa. Però ecco, questa notizia poi potrebbe un attimino essere veicolata in tante altre, e qui altre domande. E quindi lui me lo immaginavo come magari anche così legato in maniera particolare anche al mondo, comunque al mondo Toro, vi ricordate con quel famoso scippo fatto dalla Juventus un po' di anni fa, perché Gatti doveva andare al Torino, aveva praticamente tutto già pronto, poi la Juventus l'ha attirato a sé, e come fai a non scegliere la Juve, nonostante il Toro avrebbe al 100% dato la titolarità a Gatti comunque. Quindi lui anche me lo elimino. Ora mi viene fuori che Cambiaso per 50 milioni può partire, e ragazzi direi che sono anche non pochi, va bene, con questa ipotesi Barcellona, no? Prima si pensava andasse in Premier, poi secondo me in Premier hanno capito che non se ne farebbero nulla di Cambiaso, ed ecco che spunta fuori questa ipotesi, no? Lui ha un contratto in scadenza nel 2029 con la Juventus, però per non meno di 50 milioni la Juventus lo fa partire. Sono tanti 50 milioni per questo Cambiaso. Io direi che per 35-40 lo si può tranquillamente agevolare altrove, anche se poi anche lì devi trovare il sostituto. Ma lui è obiettivamente, e mi duole dirlo col cuore, davvero uno dei giocatori da cui quest'anno mi aspettavo veramente tanto, e che purtroppo ha disatteso completamente tutto. Lui è uno di quelli che quando parli di pressione ti senti pronto a tirarlo in ballo, purtroppo, proprio perché al di là del fatto degli errori che hanno spesso messo in discussione il risultato, che hanno messo in difficoltà i compagni, ne ricordiamo alcuni non soltanto di quest'anno, anche legati alla passata stagione, questa estrema altalenanza nella resa proprio, no? Da parte sua, il non riuscire mai a convincere per più di una partita, quindi per più di due partite consecutive, credo che sia l'aspetto che maggiormente peserà in fase di decisioni, anche, no? Per quanto riguarda il futuro, potrebbe essere il momento infatti di dire in particolare a lui: cosa vuoi fare da grande, figlio mio? Perché insomma non sei più un ragazzino, sei alla Juventus ormai da un po' di anni, sei stato anche trattenuto nonostante effettivamente delle così degli abboccamenti ci fossero stati lo scorso anno, soprattutto da parte di squadre estere, ma la Juventus ha deciso di credere in te, anche perché a Tudor piaci anche a Luciano Spalletti. Però ora è arrivato il momento di capire che cosa vuoi fare da grande, nel senso: vuoi diventare un leader in questa squadra, vuoi crescere oltre che fisicamente anche psicologicamente, o preferisci appunto andare altrove? Non è che si parla di scegliere qua in questo caso, perché è ovvio che se uno si trova bene dov'è non potrà mai dire io voglio andare via. Però credo che questa sia stata una stagione, al di là di come finirà, nonostante ci sia ancora chi un briciolo ci crede, nonostante poi c'è invece chi vada a guardare magari anche poi la possibilità che questa fantomatica e famosa Europa League, che in questo momento è il futuro più probabile per la Juventus, non sia poi così negativo. C'è chi ti parla di questione di trasferte, di questione di giorni, la Europa League si gioca il giovedì in particolare, però poi viene fuori, potremmo provare a chiamare Unai Emery per la prossima stagione, se effettivamente Europa League sarà, così potrebbe vincere la sua sesta magari Europa League, che è un record comunque per un allenatore. Con il quarto club, sto scherzando ovviamente, però ecco, cerchiamo di valutare poi bene tutto e quindi capire quanto effettivamente, al di là di orari, trasferte, eccetera, e ovviamente anche a livello economico, l'ipotesi Europa League alla fine possa davvero essere così negativa. Ne parliamo con Fabrizio Ponciroli, vero? Ciao!
5: Ciao, bentrovati a tutti!
4: Ciao Fabrizio, allora è così negativo il pensare, cioè porta pensieri negativi l'Europa League, che ieri si è ha visto incoronare un'altra squadra, l'ennesima squadra di Premier, l'Aston Villa, e quindi anche Douglas Luiz, tra l'altro.
5: Ma io
4: ha vinto l'Europa League Douglas Luiz,
5: infatti,
4: ragazzi.
5: Infatti. No, beh, io personalmente sì, nel senso che se dovessimo finire in Europa League, come pare certo, per me sarebbe veramente una mazzata, cioè sono sincero, perché continuo a pensare che la Juve non può star fuori dalla Champions League. In realtà la mia Juve non dovrebbe neanche lottare per i primi quattro posti, ma per il primo posto. Però se non andiamo neanche in Champions... Sì, l'Europa League è sicuramente un vantaggio per altri motivi, ma a livello di, diciamo, fede calcistica è un mezzo fallimento.
4: È un mezzo fallimento perché ovviamente l'Europa League sta dietro e perché soprattutto a quanto pare ci sono giocatori che l'Europa League poi non sono così attirati dal giocarlo. Uno su tutti, Bernardo Silva, che adesso viene fuori, no, dopo settimane passate a dire chiamo Ronaldo, chiamo questo, chiamo quell'altro, chiamo Conceição, ma allora come si sta alla Juve? Ma allora, ma cosa mi dici? Aiutami a cercare casa, dove metto la macchina? E poi adesso viene fuori, no, voglio avvicinarmi alla mia terra d'origine, forse la Spagna potrebbe essere nel mio futuro. Ecco, è anche questo il grande problema del giocare l'Europa League?
5: Allora, è uno dei problemi, nel senso che in generale il calcio italiano non ha più appeal, quindi nel senso, oltre alla Juve, anche altre squadre hanno questa grossa difficoltà, che non è solo economica, ma è proprio di bellezza del calcio, bellezza del prodotto che offriamo, che non è sicuramente a livello di Liga, Premier League sicuramente, e probabilmente anche Bundesliga. Quindi calcio che non attira, e società che non hanno forza economica, diciamo così, infinita, e aggiungici anche l'Europa League, che sicuramente è un passo indietro, soprattutto per giocatori che sono abituati alla musichetta della Champions. Quindi tutto fa pensare che bisogna andare su obiettivi diversi. Per quello che, per tornare alla tua domanda di prima, potrebbe essere un vantaggio per altri motivi, perché così sei un po' costretto a rivedere anche le tue strategie e magari puntare su profili che non saranno grandi nomi, ma speriamo abbiano un futuro importante. Quindi l'Europa League, secondo me, deve essere vista da quel punto di vista lì, come l'occasione per cambiare delle strategie e chissà mai individuare dei profili che possono avere comunque un interesse a giocare alla Juve, proprio per una questione di crescita personale o di ambizioni per il futuro. Ma i Bernardo Silva, i Lewandowski, non lo so, che l'Europa League sarebbe un po' strano vederli.
4: Ieri Paratici, tra l'altro, uno degli ospiti, no, all'evento a Solomeo del Tutto Sport per il Golden Boy, ha proprio parlato, no, della differenza tra la Serie A e l'Europa League. Cosa ruberesti all'Europa League, ho detto, scusami, alla Serie A e la Premier. Cosa ruberesti alla Premier? E lui ha detto: gli hanno creduto in un prodotto incredibile in tutti i settori. Una cosa che mi ha impressionato sono i criteri di ingresso. Quando un allenatore porta il suo staff, spesso di 5 magari, se ne vede tesserati solo 2, perché gli altri non rispettano i requisiti minimi per la Premier League. Vogliono profili che abbiano già lavorato ad alti livelli. Ne fa un discorso Paratici legato in particolare alle spese che le società devono sobbarcarsi anche, i famosi, appunto, quelli li chiama criteri di ingresso. sta sbagliando tutto anche in questo, la Serie A, il campionato italiano?
5: Beh, la Serie A sta sbagliando, io credo che non ne stia azzeccando una, più che sbagliando anche
4: ci
5: questa.
4: Ci alleniamo in maniera arcaica, anche ha detto.
5: Ma non
4: prendiamo
5: solo,
4: spunto
5: ma...
4: copiando, cioè un'asfaltatura totale. Asfaltatura, sì, diciamo così.
5: No, allora, io sono per veramente tirare una riga e ricominciare da capo, ma credo che non sia fattibile per N motivi, dalla burocrazia a questa incapacità da parte del calcio italiano di davvero dare il vita ad una rivoluzione, ma lo vediamo in qualsiasi ambiente, cioè siamo il paese che fa più fatica a creare stadi e tutto questo si collega poi a catena a mille altri problemi. Quello che hai evidenziato tu è uno dei tanti, cioè noi non siamo, non è che non siamo bravi come gli altri, perché questo non è vero, cioè noi abbiamo degli allenatori che secondo me hanno delle capacità importanti, solo che la struttura che ci portiamo dietro non è sicuramente moderna e questo non ci aiuta, no? L'abbiamo detto più volte quest'anno.
4: Siamo un popolo, l'italiano è un popolo estremamente astioso nei confronti delle novità e ci mette un sacco prima di arrivare dove sono già arrivati quasi tutti. Questa è un po' una caratteristica purtroppo di un paese che ha spesso deciso di portare avanti un po' quello che è sempre stato il suo punto forte, no? Ma è proprio, non è questione che riguarda il calcio per forza, ora è un discorso legato a tutto forse.
5: Sì, fotografia esatta, siamo così, ma in alcuni ambiti è anche un vantaggio, non è che per forza bisogna sempre pensare che gli altri siano migliori di noi, solo che nel mondo calcio purtroppo siamo rimasti troppo indietro e se una volta avevamo la forza economica che ci permetteva comunque di prendere i migliori, avevamo comunque una sorta di fascino, no? A prescindere dagli stadi fatiscenti o da una Serie A difficile da vedere come prodotto, adesso non abbiamo proprio più niente.
4: Difficile da vendere anche proprio ormai.
5: Assolutamente,
4: quindi...
5: assolutamente.
4: E lo dimostra un po' quello che è successo, cioè al di là la bellezza del vedere, no, fino all'ultima giornata un duello magari per la vittoria dello scudetto, è emblematico secondo me anche un po' di competitività. Ora quest'anno abbiamo visto come non ci sia stato nessuno, credo, a essere capace e in grado di dar fastidio all'Inter, perché che ho sempre detto, lo scudetto praticamente l'ha vinto da sola.
5: Diciamo che era abbastanza anche scritto, nel senso che sì, poi ci sono mille giustificazioni, Napoli può pensare agli infortuni, il Milan Vero. Può dire che a un certo punto gli è venuto il braccino, però la realtà, almeno io l'ho sempre detto,
4: anche la Juve non regge la pressione anche,
5: ecco,
4: vedi un po'.
5: Però in realtà è che l'Inter è la squadra con più qualità in assoluto, ma di tanto, cioè non di poco, c'è una differenza, mi sembra di vedere la Ligue 1 di qualche anno fa, cioè con un Paris Saint-Germain dominante e le altre a fare da contorno, più o meno è andata così, ma era abbastanza logico perché l'Inter è una squadra vera e l'ha dimostrato, no? Ma io ripeto, mi auguro che come nel caso dell'Europa League per la Juventus, anche questa incapacità di competere per altri livelli possa accendere una miccia. Non credo accadrà, perché quando sento Spalletti che dice che è stata una grande stagione a prescindere, sento Palladino che è convinto del settimo posto come grande risultato, Italiano abbiamo fatto bene col Bologna, cioè sono tutti contenti e quindi non lo so, io non sono contento, cioè lo posso dire serenamente, anzi sono tutt'altro che contento, ma anche se dovesse andare in Champions all'ultimo respiro non cambierebbe molto il mio giudizio sulla stagione, perché sono sempre stato convinto e lo sarò fino alla fine che la Juventus non può lottare per i primi quattro posti, cioè non può, perché
4: no,
5: allora
4: basta.
5: Significa che il progetto Juve, significa che il dogma vincere è l'unica cosa che conta, è stato cambiato in dai, cerchiamo di arrivare tra le prime quattro. Non credo che sia giusto per la storia della Juve.
4: No, assolutamente, anzi quest'anno forse l'idea che questo motto di entrare nelle prime quattro, che un po' negli anni ha continuato, no, a rimbombarci nelle orecchie, sembrava leggermente si potesse accantonare, perché io le parole in fase di presentazione di Comolli me le ricordo ancora.
5: Anch'io.
4: Non ha accettato di non ha parlato di quarto posto, come invece era stato fatto l'anno prima, se non sbaglio, da Scanavino, forse, o Scanavino, che aveva detto poi vabbè non c'è più stato, però insomma aveva parlato di raggiungimento del quarto posto come di qualcosa di wow, bellissimo, un successo. No, a inizio anno Comolli ha parlato di scudetto, veramente ha detto e gli è andato dietro anche poi John Elkann, parlando e ricordando come la storia della Juventus imponga il cercare sempre di arrivare al meglio. Ecco, questa conclusione anche di stagione che va sempre più verso un'ennesima separazione, ecco, è praticamente ormai un fil rouge, no, che unisce queste ultime annate. A fine anno qualcuno, dirigenza, allenatore, che okay, deve sempre andarsene.
5: Guarda, facevo l'altra volta un paragone: siamo diventati l'Inter di Moratti. Nel senso che c'è stato un periodo in cui l'Inter di Moratti cambiava sempre, io la seguivo per lavoro, e ogni anno c'era una mini o mega rivoluzione. Il problema è che così facendo non hai mai una direzione ben chiara. Poi certo ti può andar bene che un anno indovini tutte le mosse giuste e magari crei qualcosa di buono, però è molto difficile così. Perché mi sembra proprio che manchi la cultura del voler vincere a tutti i costi, e senza quella tu puoi avere anche i più forti giocatori al mondo, ma diventa difficile perché non li hai i giocatori più forti al mondo, perché ce li hanno gli altri, e quindi devi trovare altre vie. Se però queste altre vie sono una continua ricerca di dirigenti che hanno l'illuminazione nella sfera, o allenatori che devono creare un gruppo magico, non lo so, io in Harry Potter ci ho sempre creduto un po' poco, quindi non lo so.
4: Non ne ho mai visto uno ottimista. Neanche, quindi figurati. Però ecco,
5: no,
4: al di là del tuo ottimismo,
5: Harry Potter,
4: No, non è il mio genere, guarda, preferisco altro, non ne
5: fa
4: sono
5: nulla,
4: così.
5: Bisogna vederlo,
4: Lo so, però dura talmente tanto che non so quanto possa aver voglia di sprecare, tra virgolette, un po' di tempo. Però, per dire, al di là di Harry Potter, bacchette magiche, eccetera, quindi qual è il tuo epilogo per questa stagione? Nel senso, abbiamo scoperto che nel corso di questa settimana dovevano esserci degli incontri, ma non ci sono stati incontri con semplicemente staff, dipendenti da parte di Comolli all'interno di Juventus, tutto rimandato alla prossima settimana. Tu la vedi semplicemente come un cerchiamo di questa settimana lasciar perdere tutto e pensare soltanto ad un obiettivo e poi ne riparliamo da lunedì in avanti, o perché lunedì potrebbero essere tagliate delle teste?
5: No, io credo che attendano con ansia e con fiducia un miracolo, perché se dovesse arrivare la Champions cambia tutto, perché ovviamente chi adesso si sente con le spalle al muro avrebbe un motivo per alzare il dito e dire vabbè, comunque siamo in Champions. Se invece non dovesse andare così, assolutamente mi aspetto che delle teste cadano.
4: Delle cade testano, bellissimo però, eh?
5: Esatto.
4: Delle cade testano, è stupendo.
5: È inevitabile, perché se no non avrebbe senso. Cioè, dopo una stagione del genere, fuori dalla Champions League, diciamo con quante? 10 partite buone? 12? Beh, insomma, se non dovesse cambiare qualcosa a livello dirigenziale, sarei molto molto stupito.
4: Spalletti no, però.
5: Ma io lo dico da tanto, Cioè, quando si parlava di rinnovo, quando si parlava bisogna accelerare. Io ormai purtroppo ho superato il mezzo secolo e credo che ci sia troppa fretta nel voler rinnovare quando le cose vanno bene. Io dico solo questo: Spalletti ha dimostrato di poter far bene, però alla fine sono i risultati che contano, e se non va in Champions la sua missione comunque l'ha fallita.
4: E si capirà qualcosa di più lunedì, ovvero effettivamente gli incontri si intensificheranno e magari nel corso della prossima settimana potremo raccontare qualcosa di un pochettino più sicuro. Grazie Fabrizio!
5: Ok, ciao, alla prossima!
4: Grazie Fabrizio Ponciroli. E sì, questa frenesia nel voler rinnovare è stato... al di là di tutto, non soltanto nei confronti di Spalletti, qualcosa di sbagliato, penso al rinnovo che si è fatto a Kenan Yıldız, quello però più nella speranza di frenare qualsiasi tipo di interesse altrui nei suoi confronti. Il rinnovare McKennie, il rinnovare Locatelli, sono tutti rinnovi arrivati in un determinato momento, quando obiettivamente le cose andavano bene e il rinnovo ha portato ancor più serenità, felicità. Peccato che il rinnovo in particolare di questi poi sia coinciso con l'inizio di una fase leggermente calante, eh? Sono seduti, questo non è tanto bello, ne parliamo dopo.
2: RBN Caffè.
0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Gara equilibrata per quasi tutto il tempo a Istanbul. Tielemans la sblocca al 41esimo e Rogers raddoppia al 48esimo. A inizio ripresa i Villans assestano il colpo del KO con Rogers. L'Aston Villa gestisce e vince un titolo europeo dopo 44 anni. La Serie B sarà Monza a Catanzaro, la finale playoff. Dopo il 3-0 dell'andata i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano il turno. I rosanero la sbloccano già al terzo minuto con Poyan palo e a inizio ripresa centrano un palo con Palumbo, ma il raddoppio di Modesto arriva troppo tardi all'89esimo. Nel recupero non arriva la terza rete. Aquilani e Bianco si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 allo Power Stadium. Saranno invece Ascoli Catania e Salernitana Union Brescia le semifinali dei playoff di Serie C. Nel ritorno dei quarti di finale l'Ascoli ha battuto il Potenza, mentre l'Union Brescia ha pareggiato 0-0 contro il Casarano. Bellissimo pareggio tra Catania e Lecco per 3-3, mentre la Salernitana ha vinto 2-0 sul campo del Ravenna. Il tennis, Luciano Darderi ai quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo per il terzo anno consecutivo. L'azzurro ha battuto il padrone di casa, Yannick Kampfmann, con il punteggio di 7-6-7-5 in 1 ora e 54 minuti di gioco. Una partita molto solida da parte dell'italo-argentino che raggiunge la 20ª vittoria stagionale. Oggi alle 18 sfiderà il numero 3 del seeding, Alex de Minaur, per la prima volta in carriera. Rinviata invece la partita di Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Amburgo. Sulla terra rossa tedesca la coppia azzurra, dopo le fatiche e le gioie degli internazionali d'Italia, ha dovuto affrontare condizioni meteo avverse, trovando di fronte la temibile coppia francese Dumbia-Rebole. Il match si giocherà oggi alle 12. Ciclismo oggi, la 12ª tappa del Giro d'Italia che porterà la Corsa Rosa dalla Liguria al Piemonte, dal mare alla pianura padana. Con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, patria del grande Costante Girardengo. Una tappa mossa di 175 km con due gran premi della montagna di terza categoria in successione, ma un finale adatto ai velocisti. Ieri terza vittoria in questo giro per l'ecuadoriano Narvaez, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. NBA, gara 2 delle finali della Western Conference non replica il copione epico di gara 1, ma si rivela comunque ancora combattutissima. Questa volta la spuntano i Thunder, guidati da uno Shai Gilgeous-Alexander in netta ripresa dopo le difficoltà della gara precedente, ma dopo essere andata sotto in doppia cifra all'intervallo lungo, San Antonio, sempre con Wembanyama protagonista insieme a Castle, si riporta per ben due volte sotto e a fare la differenza alla fine la panchina di Oklahoma City, che surclassa quella avversaria. Ancora assente De'Aaron Fox per gli Spurs, durante la partita si infortunano da una parte Jalen Williams e dall'altra Dylan Harper, le cui condizioni saranno ora da valutare. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Sei stato abituato al meglio.
6: Ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano strettamente su Alpi e Prealpi. Non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne. Non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. RBN Caffè.
4: Allora, per Fabio da Torino la situazione è abbastanza chiara. I tre italiani vogliono far fuori i due francesi, tirando in ballo la vecchia, no, diatriba che c'è sempre stata tra Italia e Francia. Ciao Yves. C'è un messaggio per te, Yves, da
8: sì,
4: Renato.
8: Leggi.
4: Chiedi se riesci a vedere. Sì, sto leggendo il tuo messaggio. Non so, ma avete una conversazione privata tu e Renato?
8: Ma no, perché stamattina un po' di complimenti e Claudio faceva geloso, quindi tutti
4: chi è che ti fai? Ma chi è quello psicopatico che ti fa i complimenti? Chi è? Che problemi ha?
8: È lo stesso che non lo fa a te, che continua a dire che Giulia è una puntini bellissima, bruttissima. Io dico bruttissima.
4: Bonazza, sono
8: sì,
4: bonazza.
8: Io dico non bonazza.
4: Cara Giulia, a me sembra che in società non si sia capito bene il sentimento che c'è fuori. Nonostante la delusione della stagione, continuano a far cose come se tutto andasse bene, tipo l'intervista a Locatelli con domande e risposta poco soppesate, i giorni di riposo vedi gatti, insomma, sembra che nulla sia andato storto, sembra che vivano veramente in un mondo parallelo. Atteggiamento molto poco da Juventus. Marco D'Ancona, Bernardo Silva non viene alla Juventus perché la Juve non è in Champions, lo capisco anche perché l'Europa League non conta nulla e probabilmente va fuori ai quarti di finale se tutto va bene. Hai tutto da perdere e non conta veramente un fico secco. Il danno della partita di domenica è incalcolabile e devastante da tutti i punti di vista. D'accordissimo, soprattutto sulla ultima parte di messaggio di Marco da Ancona. Mia cara, quando Vialli andò il primo anno alla Juve giocarono l'Europa League in quell'anno, poi cominciò la rinascita. Dobbiamo avere pazienza, guardate un po' Ileana da Ancona che da 75 anni è juventina, purché mandino via sia Comolli che no, Ottolini non credo vada via, su questo non ci metto la mano sul fuoco per carità, perché ci bruciamo quest'anno. Ma Ottolini è un uomo di Chiellini, l'ha portato lui e non credo neanche sarebbe giusto, anche perché ha avuto pochissimo tempo per lavorare, lui veramente poco. E comunque Boga e Holm te li ha portati. Tenendoci Spalletti, prenderei il DS del Verona, sempre forza Juve, ovviamente per l'Inter nessun procedere, va bene, sì. Non ho più voglia di parlare di ste cose, abbiate pazienza, ma Eleana, ho apprezzato tanto il tuo messaggio. Sulla stampa si parla, dice che Spalletti potrebbe dare le dimissioni, ma non è che soltanto sulla stampa, lo si dica. Ascoltiamo qualcosa, dai.
9: Ciao ragazzi, un saluto da Viterbo, sono Peppe. Personalmente non sono mai stato un grosso fan di Spalletti e per Giunta non l'avrei mai scelto per sostituire Tudor. Nonostante ciò, oggi è lui l'allenatore e io non credo all'ennesimo reset in panchina, perché non porta mai risultati. Quando leggo Palladino, Maresca, Conte Bis, Allegri Terra, ragazzi, la Juve non è questo, non è un Lecce o un Pisa che cambiano da Di Francesco a Colantuono da pranzo a cena. La Juve deve dare fiducia all'allenatore e dargli una rosa come Cristo comanda, non come quella di oggi che è mal assortita, e fare un calciomercato decente e non con i piedi. Se c'è da vendere qualche campione si venderà. Signori, io mi sono visto vendere Roberto Baggio, Zinedine Zidane, e se venderanno Bremer, pazienza, come Bremer ce ne sono tanti, anzi quest'anno Kelly è stato pure meglio di lui. Vi ascolto in diretta, ciao, buona giornata a tutti e forza Juve.
4: Grazie a te, sono d'accordo nel dire se dovessero vendere Bremer non mi metto a piangere, lo avrei fatto forse l'anno scorso, quest'anno anche il suo ridimensionamento dettato sicuramente da una condizione fisica buona ma comunque sempre minimamente così vicina all'infortunio avuto, mi sento di dire che potrebbe essere il giocatore che meno mi dispiacerebbe andasse via, nonostante, non dimentichiamoci quanto sia importante, fondamentale, decisivo avere un grande difensore, e lui di base sarebbe sempre stato, no, il grande difensore a disposizione di questa squadra. Ma mettiamo in discussione anche lui. Sapete chi mai verrà messo in discussione? Di Nori. Buongiorno!
10: Buongiorno Giulia, sì, anche perché non c'è bisogno di metterlo in discussione, nel senso che non serve fondamentalmente a granché, per cui va bene così, insomma. No, a parte
4: Nino, gli scherzi, Nino, aiuto!
10: Qua si mettono in discussione tutti, ma è, come dire, abbastanza giusto alla fine, no? Cioè, io ho visto quella roba indegna rovinandomi il pranzo di domenica, dico quella roba indegna ma per un motivo, perché vista l'importanza, no, della qualificazione, cioè, mi aspettavo di vedere almeno la Juve di Lecce, non voglio dire una Juve vera, ma almeno la Juve che aveva giocato e vinto a Lecce. Invece ho visto la Juve di Torino, quella dei pareggi contro la Lazio, contro il Lecce, contro il Sassuolo, contro il Verona.
4: Ma almeno erano pareggi, Nino, non erano 2-0.
10: Beh, con la,
4: ma io avrei, invece, sarei stata contenta di un pareggio.
10: Era 2-0. Contro il
4: Como invece era 2-0. Ma credo che sia la... Hai tu anche questa sensazione che sia colpa della maglia, no? Che viene presentata, si gioca con la maglia nuova. Tu, due volte è successo quest'anno, contro Como e Fiorentina. Basta, non si fa più sta cosa.
10: Sono abbastanza d'accordo. Fra l'altro comunque è bella sta maglia.
4: Bellissima,
10: cioè,
4: bellissima.
10: È stato un buon modo quello di domenica per inaugurare questa nuova maglia, che ci terrà compagnia nelle figuracce che faremo l'anno prossimo.
4: Se siamo minimamente scaramantici, cambiatela subito, cioè, per favore.
10: Sia in Italia sia nella prossima Europa League che giocheremo senza gloria, insomma. Anche perché, cioè, adesso non è che ci possiamo aspettare di vincerla, cioè, attenzione, per vincere una competizione bisogna costruire una squadra, cosa che negli ultimi anni noi non abbiamo fatto, perché ciò che è successo domenica indica chiaramente che almeno uno, se non di più, dei quattro aspetti fondamentali che deve avere una squadra, che devono avere i giocatori di calcio, no? Cioè, il giocatore di calcio è fondamentale, ovviamente, dal punto di vista, che funzioni dal punto di vista fisico, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tattico e dal punto di vista caratteriale. Abbiamo la certezza che almeno dal punto di vista caratteriale siamo una robetta, insomma, siamo una robetta.
4: Poca roba.
10: E le robette non vincono le competizioni, mi spiace. L'abbiamo detto un sacco di volte, no? Cioè, i soldi della Champions League, quelli che non prenderemo, sarebbero serviti a provare a costruire una squadra decente, non per vincere la Coppa, ma per provare a tornare competitivi in campionato. Senza quei soldi noi saremmo competitivi con il Sassuolo, più o meno, con il Bologna, come adesso in sostanza, no? Perché questo è, senza i soldi della prossima Champions League non perderemo un anno, ne perderemo almeno due o tre, perché poi queste cose si trascinano negli anni, no? Cioè, più ottieni risultati sgalfi e più arrivano giocatori sgalfi, ovviamente, nel senso che se vuoi che arrivi il giocatore fenomenale, e devi ottenere risultati almeno decenti in sostanza, no? Poi per carità è anche vero che le volte in cui questi soldi li abbiamo avuti, cioè negli ultimi anni, no?
4: Li abbiamo usati non benissimo, non sono stati usati bene, forse meglio averne meno e cercare di capire come usarli, come farli fruttare,
10: no, dai Giulia, perché comunque sia, allora, meglio averli e usarli male che non averli, nel senso che non averli non può aiutarti a trovare una soluzione. Il problema è...
4: Io mi auguro che non averli vorrà dire non avere più a che fare con i vari Commainers, i vari Douglas Lewis o Pendace, cioè che questi investimenti vengano azzerati e mai più ripetuti.
10: Tra l'altro Douglas Lewis non ha vinto l'Europa
4: ha vinto l'Europa League, pensa a te, pensa
10: un po'.
4: Ma tu pensa, dalla panchina ha vinto.
10: Giocare. Ecco, appunto, sì, credo senza giocare.
4: Ieri era in panchina, non so se sia subentrato, però era in panchina, sicuro.
10: Mamma mia, no, perché poi il bello è che ci ritroviamo poi tutta questa gente qui, attenzione, perché... Tra un mesetto e torna Douglas Lewis, e torna Nico Gonzalez, e torna Arthur, signori, torna Arthur, e torna Rugani, poverino, torna, sì. Come si chiama quello lì? João Mario, quello che ha mollato a Bologna. So. Sì. Cioè, oltre ai giocatori appena più che mediocri o giù di lì, insomma, che abbiamo oggi, ce ne sono un tot di altri in arrivo della stessa caratura, in buona sostanza, no? In arrivo, in ritorno, della stessa caratura. E non mi sembra che, così come questa dirigenza abbia dimostrato di non saper comprare, non mi sembra nemmeno che abbiano dimostrato di saper vendere, fra parentesi. E quindi la vedo una situazione complicata, una situazione molto complicata. Infatti, vedendo le ultime due partite, no? Dove adesso lasciamo stare un attimo l'aspetto tecnico, tattico, eccetera, eccetera. Ma abbiamo visto un record, no? Abbiamo visto annullare 4 reti, 3 delle quali erano buonissime, perché erano buoni il secondo gol annullato contro il Lecce e i 2 gol annullati contro la Fiorentina, no? E quindi in qualche modo hanno continuato a cercare di danneggiarci, no? Ma Fisici Aia, state tranquilli, ci danneggiamo noi da soli, non abbiamo
4: non
10: bisogno
4: è il caso,
10: del vostro aiuto.
4: Non è il caso, esatto, di esagerare, perché
10: non abbiamo bisogno,
4: ecco,
10: da...
4: Ma qual è la cosa che ti ha più deluso della partita con la Fiorentina? Chi magari ti ha più deluso?
10: Chi mi ha più deluso? Spalletti, perché l'atteggiamento con il quale siamo entrati in campo era un atteggiamento da... come dire, scapoli ammogliati, no, perché nelle sfide scapoli ammogliati la gente quantomeno si incazza, ci mette un po' di livore, qui non ci abbiamo messo niente, il primo tempo veramente di domenica è stata una roba inaccettabile, una partita preparata male, e se una partita è stata preparata male, mi dispiace, la colpa è dell'allenatore.
4: Ma come si fa a preparare male una partita che tu stesso hai definito fondamentale, che i giocatori hanno ad alta voce detto le prossime tre dobbiamo vincerle tutte? Io non capisco questo, io vorrei davvero poter entrare nella testa di ognuno di loro e capire con che criterio tu ti presenti davanti ad una squadra che tra l'altro era tranquillissima e che giustamente avrebbe solo vinto, perché è importante per loro vincere contro la Juventus. Tu avevi dalla tua il tuo pubblico, stadio pieno, sole, felicità, un po' di pressione, nel senso che sapevi che dovevi vincere, ma voglio dire, se questa è una partita che ti mette l'angoscia, allora figli miei, cioè, cambiate tutto e andate a giocare in Serie C. E, insomma, com'è possibile che tutto sia girato al contrario? Cioè, è qualcosa che io veramente mi continuo a chiedere ogni giorno.
10: No, ma sono perfettamente d'accordo con te, nel senso che anch'io me lo chiedo e non riesco a trovare risposte. Perché, allora, se Spalletti non fosse un buon allenatore, darei la volentieri la colpa all'allenatore, no? Ma Spalletti è un buonissimo allenatore, nel senso che quello che ha fatto da quando è arrivato alla Juventus rimane comunque positivo. Certo, il problema è che non hai raggiunto l'obiettivo, e siccome la Juve conta solo raggiungere l'obiettivo, ho idea che in questo momento non sia esattamente nelle grazie della proprietà.
4: Niente, nessuno.
10: Esatto, esatto. Però, ripeto, Lui comunque è uno che è uno che il suo lavoro lo ha sempre saputo fare bene. Poi probabilmente manca quella, come si chiamava a Napoli, la cazzimma, no? Quella cattiveria. Non lo so, io vedendo l'inizio della partita.
4: Però Nino, scusami, la cattiveria questa squadra l'ha tirata fuori contro l'Inter, l'ha tirata fuori contro la Roma, l'ha tirata fuori contro la Lazio, ha vinto a Bologna e con l'Atalanta, che erano due partite che tutti davano per perse. Cioè, non è una squadra che non sa cosa vuol dire.
10: È una squadra che è una squadra immatura, perché? Perché quando è ora. Non tira fuori ciò che è il caso di tirare fuori. La partita è stata preparata male dall'allenatore, ma giocata male dalla squadra, dai giocatori, mica dall'allenatore, insomma. Alla fine poi l'unico dato positivo è che, se non altro, una partita ancora e poi ce la siamo levata questa stagione orrenda, no? E avremo tempo per prepararci per le figuracce della prossima stagione. Cioè, ci sono dei limiti caratteriali, su questo non ci sono dubbi. Non c'è nessun giocatore che abbia vinto qualcosa dentro questa squadra, no? Cioè, l'unico ad aver vinto uno scudetto in Italia è Kalulu, poi ce ne sono due che hanno vinto degli scudetti, uno in Francia e uno, no, gli unici altri che hanno vinto qualcosa sono stati comunque David e Openda.
4: Tra l'altro.
10: Per dire che questa non è una squadra abituata a lottare ad un certo livello. Evidentemente gli attributi per giocare a un certo livello non ce li ha, o non ce li ha ancora, nel senso che poi per giocare a un certo livello non è che ti inventi qualcuno, cioè per carità, se trovi Del Piero, ok, quello già a 19 anni portò via il posto a Baggio in squadra, no? Cioè portò via il posto al giocatore più importante, al giocatore più forte che si sia visto nel dopoguerra in Italia, no? Però di Del Piero ne nasce uno ogni 50 anni, insomma, se va bene. Questi sono dei bravi ragazzi, perché sono sicuramente dei bravi ragazzi, anzi forse anche un po' troppo, credo l'abbia detto anche Spalletti, no? Io mi ricordo che Lick Steiner raccontò che Conte gli aveva detto che per vincere bisogna essere figli di puttana, no? E tutto sommato Conte aveva ragione. Allora, io non voglio una squadra di taglia gole, ovviamente, no? Però non voglio neanche una squadra di mammolette troppo educate. Ogni tanto bisogna anche andare lì e circondare
4: fuori e farsi sentire. Ti ricordi Lisco Jones che chiedeva,
10: esatto.
4: Cui parlavano Simeone e Ronaldo, così
10: bisogna farsi sentire. La sensazione è che nessuno di loro abbia lo spessore per farsi sentire. Allora, il mio giocatore preferito nella storia del calcio è stato Johan Cruyff, no? Io ricordo una volta, non so quale fosse la partita, in cui Cruyff fece un brutto fallo. L'arbitro si avvicinò per ammonirlo, ma rimase lì per 30 secondi fermo con la mano che non andava.
4: Aveva paura.
10: Perché aveva timore ad ammonire Cruyff. Ecco, io non pretendo dei crack, naturalmente, magari, no? Però quel che voglio dire è che i nostri non hanno questo tipo di carisma. L'ultimo ad averlo avuto è stato Cristiano Ronaldo, in realtà, all'interno della nostra squadra, e comunque appena arrivato alla Juve, la prima partita di Champions l'hanno espulso e non aveva fatto nulla. Quindi, insomma, noi sicuramente non godiamo dei favori della classe arbitrale.
4: Non ce n'è proprio neanche uno che ha questa famosa, appunto, virilità calcistica, definiamola così, caratteriale, no. Anche nessuno in questo momento.
10: Al momento io non ne vedo nessuno. Vedo dei bravi ragazzi, vedo dei ragazzi che ogni tanto si divertono, vedo qualcuno che ogni tanto osa un minimo protestare, ma sempre con molta educazione, tipo Locatelli, ecco. Cioè, Danilo era qualcosa di diverso, e sto parlando di Danilo, cioè non di uno che rimane nella storia della Juve, per carità, però era un giocatore che aveva vinto tutto, dappertutto, in squadre importanti, eccetera, anche nella Juve, e quindi aveva lo spessore per farsi sentire anche nei confronti dei compagni, perché poi in una squadra non puoi pretendere di avere all'ingresso in campo 11 giocatori tutti motivati, tutti mentalmente a posto, orientati, eccetera, eccetera. Ci vuole anche qualcuno che dall'interno li tiri in qualche modo, no? Cioè quello che faceva, che so io, Furino a suo tempo, piuttosto che Tardelli e così via. Noi oggi questo tipo di giocatori non ce li abbiamo, non ne abbiamo nessuno fondamentalmente, nel senso che non vedo chi potrebbe in qualche maniera prendersi sulle spalle la squadra da questo punto di vista, ma non vedo nemmeno perché gente come Bernardo Silva o Alisson o Lewandowski dovrebbero aver voglia di venirsi a unire a questa squadra di
4: a questa simpatica ciurma. Senti, esatto, Nino, Roberto da Chiavari ti chiede, dice il tuo ospite, che tra l'altro apprezzo moltissimo, dice che siamo una squadra molliccia e senza attributi, sì, ma anche la tifoseria mi sembra si sia adeguata un po' all'andazzo. Lunedì erano tutti fuori dalla Continassa a chiedere autografi. Io ho 62 anni, tifo da 53, e in altri tempi la reazione sarebbe stata ben diversa, cioè la contestazione che vediamo ad esempio sponda Milan, forse qualcuno se l'aspettava lì, il Milan arrivava da 3 sconfitte consecutive, eccetera eccetera, però insomma una dimostrazione è stata fatta anche abbastanza in maniera forte. Manca anche l'ambiente.
10: Sì, assolutamente sì, nel senso che l'ambiente globalmente in questo momento non è all'altezza, e globalmente vuol dire che ci mettiamo anche noi, ci mettiamo anche i tifosi, non è all'altezza in questo momento della Juventus, non è all'altezza la società, cioè non è all'altezza la proprietà, non è all'altezza la dirigenza, non è all'altezza lo staff tecnico, forse, non lo so, di sicuro non è all'altezza la squadra, non sono all'altezza i giocatori. Quando le cose iniziano ad andare fra virgolette male, poi vanno male su tutta la linea, non so come dire, no? Cioè, la tifoseria di oggi è una tifoseria abituata ad avere allo stadio il posto prenotato con il numerino eccetera eccetera, no? Beh, noi eravamo abituati a salire uno sopra l'altro per cercare di trovare posto in quei gradoni tremendi del comunale e cose di questo tipo, ma anche al delle Alpi non è che le cose fossero migliori, no? Al delle Alpi avevi in più il fatto che una volta che avevi trovato il posto non vedevi una fava, perché comunque sia eri a mezzo chilometro dal campo, no? Quel che voglio dire è che tutto l'ambiente si è un po' è diventato un po' più mediocre, ecco, ci stiamo abituando tutti a un certo tipo di mediocrità. Tra l'altro, a questo proposito, domenica sera, mi pare sia domenica sera, sì, non lo so, che giochiamo il derby.
4: Domenica alle 20:45.
10: Perfetto. Allora, anche se vincessimo 8-0, lo sappiamo che non ci servirebbe a nulla, vero? Ne siamo coscienti, no? Perché ti può andare, tra virgolette, di fortuna, per non usare altri termini, ma è già successo 4-5 anni fa, no? Forse l'anno in cui c'era Pirlo allenatore, non mi ricordo più, quando il Napoli di Gattuso si è suicidato,
4: sì, pur di farsi andare, sì, contro il Verona
10: in Champions. Esatto, quindi cosa facciamo? Vinciamo il derby 8-0, no? Adesso, ovviamente sto estremizzando, nel senso che io sono convinto che non lo vinceremo neanche il derby, tra parentesi, quindi lo dico brutalmente, ma purtroppo in questo momento la squadra mi dà questo tipo di convinzioni, mi dà questo tipo di sensazioni. Però cosa succede poi? Che una volta falliti tutti gli obiettivi di stagione, perché questo è, no? Una volta falliti tutti gli obiettivi di stagione, perfino fallito l'obiettivo del quarto posto, io non voglio nemmeno avere la soddisfazione di vincere un derby, cioè di avere qualcosa fra virgolette per cui essere soddisfatto. Mi dispiace, quella è roba che lascio volentieri ai miei concittadini.
4: Pensa, Nino, se non vinci il derby, non vince la Roma, non vince il Milan, non vince il Como e non vai comunque in Champions. Ma top, ragazzi.
10: Allora, è chiaro che ovviamente è un derby e io spero di vincerlo, ma quel che voglio dire, anche se ripeto che non ne sono affatto convinto, ma quel che voglio dire è che non voglio ragionare come ragiona il mio amico Granata, che dice, vabbè, dice, tanto vi diamo noi 3 punti l'ultima giornata. Dico, sì, ma non ce ne facciamo niente, perché in Champions non ci andiamo lo stesso. E lui fa, ma comunque è una soddisfazione. Dico, no, è una soddisfazione per voi.
4: Ma cosa dite?
10: Per me non è mai una soddisfazione vincere un derby, nel senso che non me ne frega nulla, è una partita come tutte le altre. Poi è chiaro che essendo a Torino preferisco vincerlo che perderlo, ma ci mancherebbe altro, no?
4: Ci manca ancora però... perdere il derby dopo aver perso con la Fiorentina, cioè lì veramente
10: dopo aver perso qualsiasi cosa.
4: Lì vado anche io con Picchetti eccetera, ma no, noi non aizziamo la violenza, mai, non inneggiamo a niente, anzi, per carità.
10: Comunque ti ricordi quel parallelo fatto qualche settimana fa sulla stagione 2009-2010, la stagione 2025-2026, quando un ex giocatore... all'epoca Ferrara, questa volta Tudor ci aveva portati alla qualificazione in Champions nelle ultime partite della stagione precedente, no? Il mercato ci aveva portato dei giocatori non buoni e visto di fare nomi e così via, che si rivelarono poi tutti deludenti. Rinnovo di quell'allenatore.

0: causando danni finanziari gravissimi per gli anni successivi. Io l'unica cosa che mi auguro è che, così come allora, nell'arco di un paio d'anni si riprenda a vincere, insomma.
1: Nino, vediamo che cosa diremo giovedì prossimo a questo punto, non ci rimane che o piangere o sorridere, vedremo. Grazie.
0: Giulia, grazie a te, grazie a tutti gli amici d'ascolto, alla prossima.
1: Anche a te, alla prossima. Vincenzo, chiudo con lui che dice: ce la fate a dire che Comolli e Spalletti vanno cacciati o vale solo per Giuntoli, Motta, Tudor, eccetera? Io non dico che va cacciato nessuno, sinceramente non ho le basi per dire niente del genere, non mi permetto di cacciare neanche le cimici da casa e non caccio certamente Comolli e Spalletti. Posso credere e magari augurarmi che qualcosa effettivamente cambi nel giro di molto poco, ma ne continueremo a parlare domani. Ragazzi, ora ho finito il mio tempo, a voglia se è finito. Ciao.
2: RBN Caffè, pronti? Via! Caffè, giornali e si parte con il morning show di Radio Bianconera.
3: Bianconera.
2: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
4: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Radio Bianconera Time.
3: Radio Bianconera.
5: È mezzogiorno e 4 minuti.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Attivisti della flottiglia sequestrati da Israele, picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie. È il racconto shock del parlamentare del Movimento 5 Stelle Carotenuto e della giornalista de Il Fatto Quotidiano Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia. Ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel, ha detto Carotenuto, che ha riferito anche di abusi sessuali. E Mantovani conferma: ho visto anche donne colpite. Gli altri volontari sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele.
6: Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifica in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. Ai microfoni Rai il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della Ragione.
8: È la scossa più importante che abbiamo percepito sul nostro territorio, la più lunga e che sta creando anche maggior numero di danni. Abbiamo avuto segnalazioni di cedimenti sulla dei costoni di Punta Epitafio, di Pennata e di tutta la costa di Bacoli. Stiamo intervenendo sul territorio con la Polizia Municipale e i tecnici. Tre settimane fa al Ministero chiedendo che questo personale, questi dipendenti vengano stabilizzati. Ad oggi non lo sono.
7: A Milano un uomo risultato positivo ai test per droga ed alcol ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo e una delle due donne è stata sbalzata ad oltre 10 metri dal luogo dell'impatto. Dopo essersi allontanato si è poi costituito. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori.
6: Su ordine della DDA di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un'avvocata di Campobello di Mazara, Trapani, ora deceduta. La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell'ordine hanno perquisito, alla presenza del PM Gianluca De Leo, lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L'avvocato non è indagato.
7: La politica. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Salvini aggiusta il tiro.

0: Non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno. Ovviamente, ha sottolineato, le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolto a chi delinque.
1: Il tennis, conto alla rovescia per conoscere gli abbinamenti del Roland Garros. Alle 14 il sorteggio, ad attenderlo a Parigi Nove Azzurri, 7 in campo maschile, 2 in campo femminile. Yannick Sinner guida il seeding tra le teste di serie, anche Cobolli e Darderi, impegnato oggi nei quarti di Amburgo contro il numero 3 del tabellone Alex de Minaur.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
5: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
6: Giovedì 21 maggio, questo è il sommario di Cose di Calcio. Dimissioni Spalletti? No, scelta strategica quella di chiedere la fiducia alla proprietà. Esame derby vale di più di quanto sembra. Nel 2001-2002 due pareggi all'andata e al ritorno. Thuram a mezzo servizio, pronto McKennie per la mediana. Comolli sempre più in bilico e lo sa, avanti Tognozzi, sale Chiellini. Mercato, l'Europa League non allontana Alisson, il Liverpool però chiede 15 milioni. Questa la situazione, questo di quanto parleremo in Cose di Calcio di oggi. Buona giornata, eccoci. Bentrovati a tutti voi, buongiorno, buongiorno amici radioascoltatori. Parto da un messaggio che vedo qui sulla chat. Leggerò un po' la chat su Twitch, leggerò i vostri vocali che arriveranno, i vostri messaggi, e ascolterò i vostri vocali che arriveranno al 340-54-25-324. Purtroppo c'era tutt'altra squadra nel 2009-2010, in generale, molte volte, e quindi questo mi ha fatto venire in mente la domanda che voglio farvi oggi, senza troppi giri di parole. Tanto i temi li avete già capiti e li potete toccare anche voi con le vostre impressioni, le vostre opinioni, i vostri desideri, però poi i desideri passano sempre dal banco della proprietà, mentre le opinioni possono essere, anche se non ascoltate, però arrivare lunghe ed essere quelle più corrette e coerenti. Chiarendo un aspetto, cambiare tutto non si può. La proprietà non cambia. Attenzione che può arrivare sempre qualcosa di peggio, eh? I bluff in questo mondo sono pronti. Non siamo Radio Jonel Khan, vediamo e abbiamo gli occhi per vedere lungo che degli errori strategici sono stati commessi. L'ennesimo è quello sotto gli occhi di tutti. Dopo Giuntoli, un anno, si chiude quel capitolo, se ne apre un anno e mezzo, se ne apre un altro e va a casa anche il nuovo amministratore delegato. Questo è l'errore dei ricchi. Io lo definisco l'errore dei ricchi. Quando vengono attratti, affascinati. Quindi oggi all'ingegnere El Khan stiamo dicendo la verità, col cuore bianconero in mano. L'errore dei ricchi è quello di poter prendere il meglio l'industriale, l'imprenditore, il manager, farsi convincere dai paroloni innovativi e poi rimanere col cerino in mano. Ma il ricco può permettersi, dopo, il ricco di idee, il bravo imprenditore, il manager che gestisce quello che gestisce, può vendere, può acquistare, può reinvestire, ma deve tenere a bada prima di tutto i conti. Quindi è facile cambiare Como lì, è facile cambiare l'allenatore. Thiago Motta gli paga il primo di giugno la buona uscita, la penale per uscire con un anno di anticipo. Mi sembra di essere diventati peggio dell'Inter di Moratti all'epoca, quando non vinceva nulla e diceva che era colpa degli arbitri, solo che sono riusciti a incastrarci. Quindi la proprietà ha grosse responsabilità, ma nel frattempo i dirigenti scelti hanno fatto male il proprio lavoro, perché quest'anno, cioè, siamo sempre riusciti ad arrivare almeno quarti. Con qualsiasi allenatore, quelli bravissimi e quelli scarsissimi, con qualsiasi cambio in corsa, quest'anno no. Quindi ecco perché potrebbe rimettere il suo mandato Spalletti, ma per chiedere, per capire se c'è la fiducia in lui, altrimenti dice: rinuncio anche a quei 2 anni. Lo ha fatto capire. Intanto vi do una notizia che ho cercato e non mi sono arrivate dalle persone interessate che sanno come funziona, che partecipano a quelle riunioni. Non c'è stato nessun faccia a faccia tra Comolli e la squadra. Quella frase riportata ieri dai quotidiani, nello specifico Tutto Sport, che avrà le sue fonti, io ne ho altre in questo momento. Mi sembrava quasi doveroso avvenisse il giorno dopo quella terribile sconfitta con la Fiorentina qualcosa, e che qualcosa venisse detto. Bene, né negli spogliatoi, dopo la sconfitta, quando assolutamente nessuno ha parlato, e la mia domanda voleva andare a chiedere quello a Spalletti, eravamo tutti nello spogliatoio, ha parlato solo Spalletti in modo moderato. Lì avrebbe dovuto parlare il grande dirigente, ma se non sei grande, aspetti che occupi quella casella mancante qualcun altro. E ha fatto un passetto in avanti, difendendo tutti, proprio Spalletti. Il giorno dopo la squadra si è, sì, vista al campo, ma non c'è stato nessun discorso da parte di Comolli. Se è stato detto qualcosa ed è stato udito, quindi non metto in discussione la frase "dopo quello che abbiamo visto, dopo quello che avete fatto, bla bla bla", è stato fatto in forma diretta con qualche giocatore. Ma chi può sapere queste cose? Mi ha confermato, non vi svelo il nome, sono un giornalista e rispetto i patti, che Comolli non ha parlato in quel momento e non parlerà più da dirigente della Juventus, salvo che Joel Kahn martedì prossimo, quando rientra, martedì o l'inizio della prossima settimana, quando rientra, possa decidere di parlare con chiunque, di convocare anche Radio Bianconera e magari di portarla su Marte. Quindi la frase di Comolli, qualcuno dice che c'è stato il confronto, forse, vi do qualche indizio, i giocatori che erano presenti in cerchio, che cominciavano l'allenamento, se ne sono stati ben lontani, perché tutti hanno capito che forse il ciclo cortissimo di Comolli è già terminato. Ma a Radio Bianconera, al sottoscritto, al direttore di Radio Bianconera, non risulta affatto quella frase, che non so se è meglio o se è peggio, perché denota che nessuno ha parlato, oltre Spalletti, alla squadra, e la cosa è gravissima. L'unica volta che abbiamo sbraitato e non è piaciuto alla proprietà è stato contro l'Inter. O lo facciamo sempre, o in quell'occasione lì e in quel modo lì è stato abbastanza non apprezzato, non apprezzato anche dalla proprietà. Più di questo non so, più di questo non posso raccontarvi. La domanda di oggi è, visto che scrivevate prima sui giocatori, è vero, poi i dirigenti hanno scelto sempre un po' peggio. Sono rimasti quelli che avrebbero potuto fare la panchina prima, sono diventati protagonisti oggi e a fianco non gli hai messo campioni o giocatori esperti. Allora io vi chiedo, come si fa nelle riviste, sapete quando siete sotto l'ombrellone d'estate? Quanti giocatori sono utili per la prossima stagione? E da Juve. Della serie, da 0 a 3, scordatevi la Champions League. Se mi dite solo 3, perché gli altri sarebbero della primavera, da Next Gen. Da 4 a 6 siete da quarto posto. Un po' come... Dimmi che tipo sei. Se pensate invece che ce ne siano almeno 7-8 utili per... bastino pochi giocatori, siamo in buone mani, con Spalletti, con la squadra e con 3 buoni acquisti. Mi dite la vostra, quanti giocatori sono utili per l'anno prossimo e realmente da Juve. Oggi è giovedì e io ho preparato tutto questo discorso perché sapevo di avere a disposizione Gabriele La Monica e il Milano. Eccoci, Finanza, buongiorno. News Wires, ciao Gabriele.
7: Ciao, buongiorno.
6: Buongiorno, perché qui noi ci sentiamo prima delle partite, no? Tu prepari le partite coi conti e poi li devi subito rettificare dopo le sconfitte. Non si può guardare solo ad una vittoria o una sconfitta, però a questo punto si può intravedere e capire perché John Elkann martedì ha intenzione di incontrare tutti i dirigenti, uno a uno o magari in una riunione di gruppo. Che cosa salta all'occhio dei conti dopo la sconfitta con la Fiorentina?
7: Beh, che se questa sconfitta, come è ampiamente probabile, si dovesse tradurre in un'esclusione dalla Champions League, verrebbero meno almeno 50 milioni di euro di potenziali ricavi, il che significa che comunque la campagna acquisti dovrebbe essere profondamente ridimensionata negli obiettivi di acquisto o perlomeno nelle strategie. Mi spiego. È evidente che se non ci dovesse essere la qualificazione, alcuni giocatori potrebbero non essere interessati a venire alla Juve, come ad esempio potrebbe essere il caso di Bernardo Silva, o a magari altri parametri zero che potrebbero essere interessati a fare un'avventura all'interno del campionato italiano. Però qui si pongono, ci bisogna fare due tipi di ragionamento. Evidentemente con 50 milioni di euro di ricavi lo stagno si riduce, quindi si riducono anche le possibilità di acquisto e si riduce anche il monte ricavi, per cui si riduce anche la possibilità di riconoscere stipendi all'altezza dei parametri zero, per comprenderci. Quindi potrebbe esserci una riduzione delle ambizioni. Questo chiaramente in termini assoluti. In termini relativi è evidente che se noi dobbiamo portare la nostra ottica visuale a quella all'inizio del ciclo di Andrea Agnelli, quando è arrivato Antonio Conte, il primo anno di Antonio Conte, noi abbiamo attratto, pur non avendo alcuna ambizione internazionale perché non facevamo le coppe, un campione del mondo come Andrea Pirlo. Bene. Lo abbiamo attratto perché? Perché c'era all'epoca una dirigenza in grado di alzare il telefono e convincere con un progetto determinati calciatori a venire a Torino. In questo momento, una domanda che faccio è una domanda retorica, la nostra dirigenza è in grado di chiamare chi che sia per convincerlo di che comunque un anno di purgatorio in Europa League può essere comunque interessante in virtù di un progetto che si annuncia o viene costruito come vincente? Mi chiedo. La mia risposta è no, nel senso che oggi non c'è nessuno, non potremmo chiederlo neanche a Chiellini, che pur essendo molto famoso non gode di quel prestigio tale per poter convincere oggi un giocatore di prima fascia ad accettare il dimensionamento di un anno delle ambizioni internazionali di andare in Europa League. Quindi in questo momento la nostra dirigenza è in grado di colmare col suo precarisma questa mancanza di oggettiva, che si pronuncia oggettiva di interesse? Al momento no. Quindi noi abbiamo sicuramente un minor impatto dei ricavi e abbiamo anche una capacità seduttiva in questo momento molto bassa, ma non perché la Juventus in questo momento faccia non sia particolarmente appetibile, sicuramente lo è molto meno degli anni scorsi, chiaramente l'effetto Cristiano Ronaldo si va pian piano dissolvendo, così come l'effetto degli Scudetti vinti, sono ormai troppi anni che la Juventus non vince un campionato, ma il problema è che per poter anche approfittare dell'eventuale dramma della mancata qualificazione, dramma sportivo chiaramente, stiamo parlando di cose, stiamo parlando di sport, certo. Per poter capitalizzare questo evento c'è bisogno che comunque anche per partire da un ridimensionamento dei ricavi c'è bisogno che al vertice ci sia qualcuno che sappia o possa sopperire a questa momentanea flessione dei ricavi con la possibilità di comunque convincere determinati giocatori, perché servono come il pane, a poter sposare un progetto ancora in una fase di costruzione, il che potrebbe anche volendo potrebbe anche essere un modo per vedere un'eventuale mancata qualificazione come il cosiddetto cigno nero, ovvero sia un evento negativo dal quale però si può trarre un insegnamento positivo. Questo è fondamentalmente. Quindi nel momento in cui John Elkann dovrà andare a vedere i suoi dirigenti e dovrà comunque fare anche in qualche modo un po' di autocritica, perché se come lì rimarrà.
6: Io, sempre più fuori, ci dicono.
7: Sempre più fuori, perdonami, io sarei come tifoso e come giornalista molto contento, più come tifoso che come giornalista.
6: Mi spieghi, mi dai un motivo, una ragione per convincermi? Io non seguo il calcio, non capisco niente. Mi dicono che è un bravissimo manager, innovativo, mi hanno preso per questo. Come mai finisce la sua avventura dopo pochissimo tempo? Al di là di quelli che possono essere stati gli errori tangibili, costi di giocatori fatti passare per fuori classe, diciamo che lo so benissimo. Al di là di questo, se la scelta è ricaduta su un manager come Comolli da parte della proprietà, perché disfarsene dopo solo un anno? Cosa incide parecchio?
7: Questa è sicuramente una buona domanda. Sicuramente nel medio termine può incidere il livello di sintonia che ha trovato quel vincolo manager all'interno della società. Se questo quel manager non si è adattato, perlomeno non ha avuto modo di stringere rapporti proficui con il resto dello staff, bisogna capire dove si va, dove il processo decisionale va a incagliarsi in qualche momento. Però secondo me c'è anche un discorso, cioè bisogna leggere gli acquisti mancati, gli acquisti sbagliati, però bisogna leggerli non soltanto come degli errori di mercato, perché se fossero errori di mercato anche chi lo ha preceduto ne ha commessi e di molti, no? Sicuramente in questo momento noi abbiamo una rosa che per raggiungere la tua domanda di prima, io se dovessi in un Juventus di Allen ne terrei assai ben pochi. Molti meno di 5, ecco, secondo me, per un Juventus ideale.
6: Quindi sai che la soluzione del giochino estivo, quello da ombrellone, come l'ho definito, ti direbbe chi sei? Sei una squadra da Europa League,
7: sì, sei, assolutamente,
6: giusto?
7: Sì, assolutamente.
6: Che sogna, che potrebbe pensare di essere la più bella o il più bello del mondo, ma poi...
7: Ci si sveglia sudati
6: e sei da quarto posto, e se ti va male ci metti anche del tuo, arrivi quinto, sesto, settimo, quello che è.
7: Esattamente.
6: Prego.
7: Quindi il concetto è questo: nel momento in cui tu arrivi e in una società di calcio imponi un metodo di scelta dei calciatori completamente fuori dai meccanismi dal normale, perché chiaramente lui è utilizza una metodologia di scelta dei calciatori che non è esattamente fuori dal comune. Ecco, questo momento in cui si fanno delle evoluzioni, ce ne si accolla anche la responsabilità. Se la rivoluzione funziona, sei un genio. Se la rivoluzione non funziona, non sei un genio. E evidentemente, anzi, probabilmente viene accusato di aver speso dei soldi in maniera non efficace, volendo essere molto buoni. Quindi il problema è che se tu fai una rivoluzione, questa rivoluzione non ha successo, nel passato cadevano realmente le teste, in questo caso cadono le teste in maniera metaforica, è molto semplice. Poi bisogna fare anche una riflessione, cioè secondo me Giovanni Alcano deve fare anche una riflessione sulle metodologie di scelta dei dirigenti, perché ricordiamolo per sé, che Comorì è stato scelto con un cacciatore di teste, che è una metodologia che è normale all'interno di un'azienda industriale, è assolutamente fuori dal range all'interno di un mestiere come il calcio, perché il calcio ha delle regole piuttosto peculiari, per cui scegliere con un dirigente con un cacciatore di teste vuol dire delegare la metodologia di scelta a un terzo che non fa parte della struttura, non sa qual è esattamente i bisogni dell'interna corporis, come si suol dire, e quindi poi fa un ragionamento dove tu cosa vuoi? Voglio qualcosa di nuovo, diverso, fuori dal comune, e l'hai avuto, e questo l'hai avuto, e sicuramente questo nuovo fuori dal comune ha fallito, ok? Quindi bisogna prendere atto di questi fallimenti, però bisogna prendere atto anche dei fallimenti delle gestioni passate e diciamoci anche le cose per come stanno. Voglio dire, uno dei grandi fallimenti e uno dei grandi problemi da risolvere in questo evento, dove ne assumo io la responsabilità con la tua, sei d'accordo, è il problema del portiere. Noi abbiamo un portiere che non è assolutamente in grado di fare il portiere della Juventus, è un portiere che ha dimostrato nei fatti di non essere all'altezza. Mi spiace per lui, è un bravo ragazzo, sarà un ottimo professionista, ma sicuramente le prestazioni non sono da apprezzare di due. Allora, cosa ti raccontano le voci della Juventus, che non possiamo citare perché siamo giornalisti, ma cosa ti raccontano? Che quel portiere fu preso nonostante un report contrario, profondamente contrario, dell'allora allenatore dei portieri Filippi. Allora, se un professionista che ha allenato Buffon, che gli ha costruito la gabbia, che lo ha reso ancora più Buffon di quanto Buffon non fosse,
6: vero,
7: che ha reso Szczęsny ancora più bravo di quanto non fosse quando è arrivato, ti dice: guarda, quel portiere non è da Juve, tu quel portiere non lo compri, ok? Non puoi pensare, oppure se lo compri poi tieni sulle responsabilità. E i gol che abbiamo preso a Raffica, veramente alcuni, io adesso non voglio metterti in difficoltà dando dei giudizi più tranciani di quello che non abbiamo fatto, però...
6: non c'è nessun tipo di difficoltà, perché vengono dette le cose con rispetto, perché, e chi conosce Radio Bianconera sa che questo è il suo principio vitale.
7: Comunque, gol presi in quella maniera, che devo essere sincero, alcuni veramente quasi amatoriale, ecco, dimostrano che andare fuori dai binari a volte funziona, molto spesso no, quando fai le rivoluzioni senza esserne consapevole. Ecco, allora, quindi, secondo me anche la proprietà, che comunque ricordiamo l'ha speso più di 1 miliardo negli ultimi 4 anni, per cui sicuramente la volontà di potenza e di successo c'è, ma sicuramente anche le scelte non sono state sempre all'altezza di questa volontà, ecco, forse magari dovrebbe cominciare a cambiare un pochino la prospettiva, quindi mettere all'interno la Juventus gente che sia all'altezza della Juventus a partire dalla dirigenza, perché
6: certo.
7: Se si improvvisando a volte va bene, l'anno scorso è andata bene, l'anno fa è andata ancora bene perché siamo qualificati per la Champions, però voglio dire, tutti quanti noi abbiamo avuto una carriera scolastica, chi è all'università, chi è al liceo, chi è alle medie, non ha importanza, ma tutti noi è capitato di superare un esame di interrogazione quando non eravamo preparati, ma nessuno di noi si è laureato o ha preso un diploma, ho preso le medie, ho preso le elementari improvvisando sempre, perché se tu improvvisi sempre poi il prezzo lo paghi, e noi stiamo pagando il prezzo di anni di scelte, secondo me, con un po' improvvisate, diciamo così. La Juventus sta replicando il livello di insuccesso sportivo che si sta verificando in Ferrari, e non per niente adesso con rispetto come lì. Dopo un anno non parla praticamente italiano, Vasseur, che è il muretto della Ferrari, dopo 5 anni ancora parla francese. Ecco, questo genere di scelte sono scelte che non premiano, e si vede purtroppo nel mondiale che la Ferrari, come dicevo, ormai da tempo innumerabile, e noi che ormai sono 3 anni che non diciamo nulla.
6: Gabriele La Monica, Milano Finanza Newswire. Io ho aperto Milano e Finanza di oggi, vado sulla pagina Stellantis, accelera sulle alleanze, Filosa, l'amministratore delegato, no? Cioè quello, sì, che decide in questo momento, sigla altre 2 partnership per collaborare e ridurre i costi produttivi. Cioè, mi sembra che, come lo vedi il problema fuori e dentro la Juve, la volontà, perché mi sembra dai ragionamenti corretti che fai, perfettamente conciliabili con quelli di tanti nostri radioascoltatori, sembra, si capisce di avere davanti una situazione dove hai voluto abbattere prima di tutti i costi, con la pseudo garanzia che al quarto posto il giochino, il pallone, le tute, lo sponsor, la pulizia dello stadio ci fosse. Per vincere serve di più. serve veramente di più. E questo è il problema principale. O siamo di fronte a un, come hanno chiuso Mirafiori, la volontà nel breve di cedere la Juventus? Perché io torno lì al momento opportuno.
7: Allora, in questo momento John Elkann ha una, è in una fase della sua permanenza in Italia abbastanza problematica e turbolenta. Diciamo così, il processo
6: delicato.
7: Il processo nel contenzioso con la madre è stato rinviato a giudizio al Tribunale di Torino, e questa è un'onta che comunque sicuramente lui vive con molto, con grossa sofferenza, perché sicuramente
6: comprensibile.
7: Pensare ovviamente a un Agnelli che entra in un tribunale, va imputato, sicuramente è una cosa molto forte, soprattutto poi per Torino. Quindi lui sicuramente ha bisogno della Juve in quanto visibilità, perché chiaramente è un discorso dove lui reclama la sua appartenenza alla famiglia. Quindi io il fatto che lo possa vendere in questo momento mi sembra piuttosto difficile. Il tema qual è? Il tema è che fondamentalmente però non si può pensare, la gestione della Juventus non può essere una gestione, ci deve essere finanziaria, perché non si può prescindere dai conti, ma non può essere soltanto finanziaria. Mi spiego. Il fondo di private equity, cioè i fondi che investono all'interno delle società, cosa vogliono? Vogliono che le società aumentino di valore. Quindi, cosa succede? Lo ha dimostrato in qualche modo plasticamente il percorso dell'Inter dello scorso anno. L'Inter lo scorso anno è arrivato in finale di Champions League e l'ha persa. È arrivato in fondo alla corsa per lo scudetto e l'ha persa. È arrivato in fondo alla Coppa Italia e l'ha persa. Il tifoso non poteva essere contento, ma l'azionista sì, perché ha portato a casa il massimo dei ricavi possibili senza spendere un euro di premi. Ok? Quindi qual è il discorso? Dov'è il discorso dove bisogna capirsi? Se noi vogliamo galleggiare, arrivare sempre quarti o entro i quattro, ma non vincere mai niente, a quel punto non siamo più le Juve, perché noi incassiamo tanti soldi, perché a quel punto quei quarti porti a casa i premi, porti a casa i premi per la partecipazione agli eventi, fai gli incassi con le partite, però poi ti poni l'obiettivo di arrivare agli ottavi quando va bene. Però qui a quel punto cosa vuol dire? Che è una sorta di aurea, perché ci sono molti soldi, ma mediocritas. Per vincere bisogna fare degli investimenti, fatti bene, bisogna fare in modo che comunque il mercato, innanzitutto, sia un modo per stratificare eccellenze. Qui invece noi continuiamo a spendere soldi che poi si tramutano in ulteriori spese, perché noi, prendiamoci da renderci conto, quando noi compriamo un giocatore lo sbagliamo, non soltanto spendiamo dei soldi male, ma poi avremo anche delle minusvalenze successive, perché saremo costretti o a darlo in prestito e quindi beccarci l'ammortamento senza avere un bene in cui risparmiare solo lo stipendio, oppure dover avere una minusvalenza perché piuttosto di non averlo ancora in rosa lo cedi, ma devi incassare la minusvalenza. Per cui se spendi male due volte, quando butti via soldi e quando poi devi incassarne di meno quando vai a vendere ciò che hai comprato male.
6: Gabriele La Monica, Milano Finanza News Wires, intanto, visto che non parliamo solo con le parole in bocca, vorrei ricordare a tutti che quando si commettono errori, commessi anche prima di queste ultime gestioni, a giugno tornerà Arthur, che abbiamo sotto contratto fino al 2027 perché si era spalmato lo stipendio. Rientrerà anche il campione d'Europa da ieri, Douglas Luiz, dall'Aston Villa, e rientrerà anche, resterà Openda, nel senso che se riuscirai a prestarlo partecipando alla spesa sarà già un ottimo risultato, tanto per far capire il ragionamento in pratica di quello raccontato teoricamente da Gabriele La Monica. Mi dai il tuo pallone d'oro oggi del tuo podcast?
7: Il pallone d'oro è un episodio che è già da ieri sul sito, che anche stanno anche molto bene. È un episodio che è un focus dedicato sul Milan e sulle possibilità che il Milan possa evolvere carriere di investimenti con Paramount, con una serie di network dell'intrattenimento, quindi creare conti nuovi di ricavi, che è poi quello per cui dovrebbero essere pagati i manager, per cui il Milan, cioè, tra l'altro, si sta guardando al progetto dell'NBA europea per fare una squadra. Bisogna vedere se la faranno con l'Olimpia, se addirittura possono farla con Varese. Il terreno che hanno comprato, che era stato dovesse essere utilizzato per lo stadio, potrebbero utilizzarlo per fare un nuovo palazzetto dello sport. Cioè, anche con un risultato sportivo che sicuramente non sono all'altezza delle attese dei tifosi, vediamo la contestazione che è in corso a Furlani e il resto, è una società che sta pensando al futuro, sta disegnando il suo nuovo futuro. Ecco.
6: Speriamo di pensarci anche noi al nostro futuro, non solo perché ce lo ricorda negli appunti settimanali Gabriele La Monica. Gabriele, Milano Finanza News Wires, grazie davvero tanto. Noi facciamo il punto un po' la prossima settimana, i conti della serva, no? Quanto abbiamo speso dopo le vacanze durate 38 settimane e ci ritroveremo quindi con te giovedì prossimo. Grazie,
7: ciao, buona giornata. Grazie. Ciao, ciao.
6: Abbiamo sforato un po' perché leggevo i vostri messaggi, sì, pochissimi meritano, quindi dobbiamo comprare Olise, e quello e quell'altro, cioè peggio di prima, cioè peggio, meglio di prima, ma forse quei soldi non verranno mai messi sul tavolo. Ci ritroviamo tra pochissimo, ricordo, ne potete venire a parlare anche al raduno del 29 maggio, si avvicina, io lo ripeto, per chi vuole chieda informazione, eventi@radiobianconera.com. La domanda oggi è: quanti giocatori sono utili e da Juve? Proseguiremo su questo tema, il 29 parleremo naturalmente, faremo il bilancio dei bianchi, dei neri, chi pensa che sia stato giusto o sbagliato fare quella o quell'altra cosa. Con gli amici anche di Identità Bianconera. A tra pochissimo.
3: Cose di calcio.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il re di Coppa ha colpito ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico che ha rilanciato ad altissimi livelli la squadra di Birmingham il suo quinto trionfo in questa competizione, dopo i tre col Siviglia e quello col Villarreal. Gli eroi di Istanbul sono tre pilastri della squadra di Emery: Tielemans, Buendia e Rogers. Sono loro a firmare il 3-0, i primi due con due clamorose magie nel finale del primo tempo. I Villens vincono così un titolo europeo dopo 44 anni. Ora l'Aston Villa ha il suo posto anche in Europa, le parole di Emery a fine match. Paradosso da playoff di Serie B, il Catanzaro perde 2-0 a Palermo ma va in finale per la A forte del 3-0 dell'andata. I ragazzi di Aquilani scrivono la storia dopo 90 minuti infiniti e nervosi. Apre poi Ampalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa. Di fronte a loro ora il Monza, ultimo passo verso il paradiso. Ai siciliani invece non basta la spinta infernale del Barbera e non riesce la pazza rimonta. La Serie A a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato e il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito, un passaggio obbligato dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. Il futuro è lontano da Roma. Sul tavolo ci sono due progetti tecnici e due proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli. Per questo il club di De Laurentiis continua a tenere molto calda l'ipotesi Allegri, anche se il Milan ora sembra pronto a blindarlo. Siamo al tennis, giovedì di quarti di finale ad Amburgo in Germania torna subito in campo Luciano Darderi, l'azzurro ai quarti del torneo per il terzo anno consecutivo. Affronta per la prima volta in carriera Alex De Minore, numero 3 del seeding. Possibile doppio impegno per i campioni del foro, Bolelli e Vavassori, che prima devono recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Rebull Dumbia, per poi in caso di successo affrontare ai quarti il duo francese Harry Bage Olivetti. E alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, che dopo aver trionfato per la prima volta in carriera agli internazionali di Roma, adesso ha messo nel mirino il torneo parigino, solo sfiorato 12 mesi fa, l'unico slam che ancora gli manca in bacheca. Ciclismo torna in strada e il Giro d'Italia, oggi 12ª tappa che va da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 km. Partenza alle 13.05, ieri terza vittoria in questa corsa rosa per l'ecuadoriano Narvaez. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza.
8: Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
9: Ci vuole sacrificio.
8: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
9: Ascoltaci.
8: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano strettamente su Alpi e Prealpi. Non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne. Non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
11: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Radio Bianconera,
13: l'unica che conta.
14: Cose di calcio.
6: Ben ritrovati, eccoci di nuovo qui con Cose di Calcio. Un piccolo blocco, un block notes di appunti che ascolteremo dalla vostra viva voce. 340-54-25-324. Uno sguardo veloce al nostro gruppo, a quello che compare in primo piano su tutto mercato web: Dumbialo Sporting, bonus maxi clausola e percentuale sulla rivendita. Tutti i dettagli. Roma con la Champions e col rinnovo di Dybala. Capite? Cioè anche lì si aspettava e sembra probabile. Allora Dybala prossimo a allungare il contratto. Poi altre indiscrezioni di mercato. Italia, chi sarà il prossimo CT? Tra Conte e Allegri prende quota Mancini. E attenzione, spunta anche il nome di Ranieri. Allora, io ho voluto bene a Ranieri, però mi fa capire tante cose. Se si puntasse su Ranieri un po' con le ruote sgonfie, diciamo così, per allenare, gestire un gruppo giovane con un divario di età pazzesca, la nazionale. Sarebbe è stato un ottimo allenatore per tenerci buoni rapporti, tutto quello che volete, però cara Italia mia, fai qualcosa se ci sei, se sei viva, se il programma dei due candidati ha veramente un senso, cerchiamo anche altri nomi. Lo dico con rispetto, ma lo capirà benissimo, soprattutto se ne ha intenzione, un personaggio come Ranieri di andare in nazionale. Non vuol dire giocare meglio o giocare peggio, vuol dire non scegliere così solo per il nome, non scegliere solo per il nome, visto che stiamo cambiando e stanno provando a migliorare il sistema calcio italiano. Poi magari Ranieri è più bravo di Mancini, Mancini è più bravo di Allegri, Allegri è più bravo di Conte, la scelta deve essere una sommatoria di fattori. Questo è tutto mercato web. Intanto arbitri della 38esima giornata ci illuminano subito su Torino-Juventus. Luca Zufferli per il derby, ricordando che la 38esima giornata si giocherà 5 partite, 5 sfide, quelle impegnate per la corsa Champions in contemporanea alle 20.45, compresa Toro-Juventus. Il Toro apre le porte ai tifosi. E qui la dico anche la mia: perché la Juve non può mai aprire le porte della Continassa ai tifosi? Quelli che entrano e se dicono qualcosa di sbagliato, gli hai ritirato il documento, lo prendi e lo mandi fuori, perché sei a casa di altri. Perché non invitare, perché non aprire ogni tanto e vedere, sentire il profumo e gli umori anche dei tifosi? Perché forse il controllo aiuta anche i controllati, tanto per essere chiari. Dalle altre parti, nei passaggi cruciali della stagione lo fanno, non solo per una questione di marketing, perché se dovessimo dire il vero problema della Juventus, come ci ha spiegato uno dei tanti problemi della Juventus, come ci ha spiegato anche l'esperto di economia e finanza, Gabriele La Monica, sapete che la comunicazione Juve dipende dal marketing? Non è una società di marketing la Juventus, è una società di calcio. l'ufficio stampa, i comunicati, chi parla, cosa deve dire, o magari chissà cosa deve dire, lo può dire liberamente, dovrebbe passare dal settore tecnico, da chi sa cosa capita nello spogliatoio, non da chi vende le magliette o fa un certo tipo di lavoro utilissimo, ma utile al marketing che mantiene il settore tecnico. Perché un giocatore fa il marketing di se stesso, un allenatore fa il marketing di se stesso. La comunicazione che deve uscire deve essere molto più onesta e trasparente, anche a volte incisiva, anche a volte incisiva. Nelle aziende si fa così, mettendo in evidenza determinati aspetti. Se passa invece sotto altri capitoli, capite che va tutto bene, probabilmente, perché siamo tutti sorridenti a presentare la maglietta della Juve, a scendere in campo un po' meno. Detto questo, andiamo ad ascoltare un po' di vocali, caro Manuel, 340-5425-324, ricordo se ne volete parlare, evento il 29 maggio, eventi, @radiobianconera.com. Qualcuno ha aderito, qualcuno ha altri impegni, ci mancherebbe, qualcuno ci ha scritto, qualcuno viene, qualcuno non viene, noi ci saremo anche già solo per ricordare in silenzio i 39 angeli della Isel, perché è un giorno speciale quello e che ci darà modo, dopo, sempre con rispetto, ogni giorno, in diretta, non in diretta, di parlare naturalmente anche del campionato che si chiuderà domenica sera, quindi ci ritroveremo 5 giorni dopo. Ascoltiamo i vostri vocali.
9: Ciao direttore, sono Danilo. Ma l'ennesimo fallimento della Juventus di quest'anno, perché negli ultimi 5 anni, anche se si è arrivato quarto all'ultima giornata, comunque sono stati dei fallimenti. Ci dimostra il fatto che i nostri problemi sono nati nel momento in cui è stato allontanato Marotta. Intanto per Marotta inteso come Beppe Marotta, ma quanto come figura,
6: come esperienza,
9: come dirigente,
6: come riferimento
9: e conoscitore di calcio, perché uno può essere un grande dirigente in un altro settore, ma nel nostro ambito, che è il calcio, tu devi essere un grande dirigente calcistico. Non è stato sostituito adeguatamente e da quel momento sono nati i nostri problemi. Noi siamo diventati quello che era l'Inter nei nostri anni migliori. Cambiavano continuamente allenatore, cambiavano continuamente calciatori, fin quando non è arrivato un dirigente che ha messo a posto le cose. Noi dobbiamo ripartire da lì, da un dirigente che sia un dirigente di spessore a livello di calcio, perché è importante scegliere i giocatori e l'allenatore giusto.
6: Discorso che non fa una piega, ascoltiamone un altro, poi sto cercando un dato e lo vorrei affrontare con
12: voi. Buongiorno, sono Cristiano da Mantova. Sì, noi zittiamo i dirigenti quando alzano la voce. L'unica volta che alzano la voce, noi zittiamo i dirigenti. E infatti si è visto dopo i gol che ci hanno annullato negli altri 4 mesi
6: a venire.
12: Allora
6: urla sempre.
12: Fino alla fine della Serie A di questo anno. Sì, sì, va bene. Infatti zittire la società quando per un gol o un rosso inesistente si arrabbia, e infatti si vede dopo le conseguenze dello zittire, l'unica volta che un dirigente della Juve ha alzato la voce. In modo può essere anche la rabbia, però si è vista la conseguenza di zittire i dirigenti, come è andata a finire, che ci hanno annullato gol su gol. Ecco cos'è. Vi voglio bene, Cristian da Mantova.
6: Cristian da Mantova, ti voglio bene anch'io, però non è quello il modo per vincere gli scudetti. La squadra deve essere più forte. Può subire un torto perché tutte le squadre in Italia si lamentano, forse anche di più della Juventus, e proprio per quello vincono gli scudetti. Se la pensi così, la pensiamo diversamente. Avrebbero potuto i dirigenti, se fosse stata quella una scelta condivisa, continuare ad alzare la voce, continuare ad alzare la voce. Secondo me avrebbero peggiorato la situazione. Io lavo i panni sporchi prima a casa mia, subisco l'errore e vado nelle sedi competenti. Il giorno dopo Marotta è andato in Lega Calcio a parlare di quell'argomento. Noi abbiamo sbraitato durante la partita. Cosa può fare l'arbitro? Cosa può scrivere l'arbitro? Che già ce l'ha con te, che già non ti dà il gol, che già non ti dà, che ti dà il rosso. Usiamo l'intelligenza di cui disponiamo, non tu, non io, anche i dirigenti, se la Juve non ha mai urlato, allora cosa devi dire a Boniperti? Cosa devi dire ad altri dirigenti? Che si devono far sentire nelle sedi opportune. Quello è stato un errore strategico e ne ha commesse diverse la Juventus. È stata sempre zitta fino a quella partita. Non c'erano stati errori a nostro sfavore? Secondo me sì, amico mio. Quindi fai la squadra forte. E dalla squadra forte, ascoltando intanto un altro vocale, vi anticipo il tema. L'ultima volta che abbiamo vinto lo scudetto, in porta, stagione 2021, Buffon in porta. È arrivato un portiere migliore o un portiere peggiore? Tra l'altro c'era Buffon, Szczesny, scusate anche, Pinsoglio, Szczesny. E Israel, che è il portiere che è in forza al Toro. Poi avevamo Chiellini, Bonucci, Alessandro, Cuadrado, Danilo, De Ligt. Ok? Sono arrivati i giocatori quando hanno smesso, alcuni di questi, sono arrivati giocatori al pari di questi, giocatori che hanno avuto il tempo di diventare come questi o giocatori peggiori di questi? Ditemelo voi. Vado avanti, c'era anche Demiral. Poi c'era Dragusin, Ramsey, Rabiot, vedi che ci sono degli errori anche sotto altre gestioni, per dire, però c'era una squadra più forte di quella di oggi. Rabiot, Bentancur, Artur, McKennie, Raffia, De Winter, Di Pardo, Kulusevski. Incominciavamo a perdere un po' di pezzi. Più ne perdevamo, più ne uscivano buoni, più ne entravano normali, per non dire mediocri. Davanti, però, c'era un signore che si chiama Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Morata, Dybala, Bernardeschi, Chiesa, Fagioli. Mi fermo lì perché poi c'erano tutti gli altri nomi. Non ne sento parlare uno in giro per il mondo. Giocano in Serie A, sì. Giocano in Serie A, in Serie B, all'estero. Mi sembra che giochino in tanti. Le rose devono essere di 25. Quindi abbiamo fatto business con alcuni giocatori. Con quell'attacco lì, da quell'attacco lì, che attacco siamo diventati? Non è lamentarsi con gli arbitri il problema. È comprare giocatori o sostituirli quando servono, poco alla volta, con giocatori capaci di urlare nello spogliatoio, non davanti ai microfoni, non o anche all'arbitro, perché neanche urliamo più. Perché ho rivisto la spinta di McKennie, il tuffo di Gosens. Ma si è lamentato McKennie? Si è lamentato il nostro capitano, piuttosto facendosi sbattere fuori, che sarebbe stato peggio, quindi sto esagerando anch'io? Si è lamentato qualcun altro? Ci dobbiamo lamentare noi? È Radio Bianconera che deve lamentarsi? Si è lamentata la Juventus, che vi ribadisco, come riprende subito Bianconera News, Paolino, smentito l'incontro, smentito il discorso di Comolli, ma uno che è stato sempre zitto va a dire quelle cose che sa che sta andando via? Secondo voi? A me è stato spiegato così, che non ha credibilità o deve andare via dopodomani? Probabilmente. Perché è finito il campionato, si incontra con la società, o restituisce i soldi o lo mandano via. È abbastanza evidente. Poi in questo calcio può essere tutto. Non hanno parlato alla squadra e si lamentano e il problema sono gli è l'arbitro in quel caso lì o i gol che non ci hanno dato dopo. Ma giochiamo a calcio, buttiamola dentro, cerca di essere 2-0 col Torino, di segnare prima, perché la Juve quando segna si sente un po' forte. Quando va in svantaggio, primo o ultimo tiro, se la fa sotto, questa è quella vera realtà brutta da accettare della nostra Juventus. Perché dal 2020-2021, quando usciva un buon giocatore, ne arrivava uno, peggiore di quello che usciva, peggiore anche solo di poco. Questo è quello che va gridato alla proprietà, alla società, ai dirigenti. Algoritmi o meno? Ascoltiamo un vocale.
14: Ciao, dottor Pasquale. Allora, tu ci hai fatto una domanda. Quanti giocatori
6: utili
14: per l'anno prossimo sono da Juve? E io ti faccio io una domanda a te. Ma no, questa è Juve? Questa è la Juve?
6: Appunto.
14: Questa è la Juve?
6: Allora... Hai già risposto.
14: È rimasto solo il nome Juve. Questa è una società che è rimasta solamente di nome Juventus. Quindi è inutile fare il discorso quando i giocatori sono da Juve. Quindi chi viene viene adesso in questa società, in questa squadra, su tutti i Maradona, i Messi e i Pelé.
6: Si sentono, li facciamo sentire. Cioè, con i social li facciamo sentire Maradona.
14: Il nome Juventus. Quando diventerà la Juventus che sappiamo noi? E allora possiamo fare la domanda e possiamo rispondere a quella, alla domanda che c'hai.
6: Quanti anni fra quanti anni te la posso fare sta domanda?
14: Abbi pazienza. Però ti dico questo, vedo un pochettino la mia fiducia dove arriva. Io mi sono giocato un pochettino di soldi sulla vittoria della Juve, sulla perdita della Roma, sul pareggio del Milan e sul pareggio del Como. Ho giocato un bel botto, perché sono fiducioso.
6: No!
14: Ma buono? Fino alla fine, forza Juventus!
6: TikTok, TikTok, che sorpassiamo tutti. Non spendere troppi soldi, amico mio.
14: Ho messo la freccia, andò TikTok,
6: sei il mio mito. Dai, dai. Quanti sono fiduciosi come il nostro amico TikTok, il nostro TikToker di Radio Bianconera. Però mi fa piacere perché non mi fa sorridere, no? Prendo, faccio mia quella sua grande passione, in questo momento superiore alla mia... No, superiore come passione no. Come fiducia, che io non ho, ma vi ho dato delle spiegazioni. Mi date le vostre spiegazioni? Però mi è piaciuta assai la tua spiegazione, da 1 a 10 quanti tifosi ci sono che la pensano come Pasquale? Da 1 a 10 secondo voi? Intanto ditemi come la pensate voi. Vai Manuel, un altro vocale.
15: Dottor Paolino, buongiorno, sono Gianni d'Altamura. Allora,
6: un piacere.
15: Io credo che realisticamente non si può smantellare completamente la squadra.
6: Impossibile.
15: Cui... Secondo me occorrerebbe ripartire da Spalletti, a cui va rivolto l'invito di evitare le supercazzole in conferenza stampa.
6: Che forse le fa anche la squadra.
15: Diciamo ossatura della squadra da cui ripartire, Terrei, Kelly, Thuram, Locatelli, Conceição e Yıldız. Quindi una volta
6: Cinque.
15: E anche Pinsoglio. Perché è un uomo spogliatoio che comunque il suo lo fa.
6: Sono utili anche quelle figure, hai ragione.
15: Poi integrerei appunto con calciatori, diciamo, di buon o elevatissimo livello. E altra cosa importantissima, la società deve affidare a Del Piero un incarico dirigenziale, necessariamente, fuori Cobolli ovviamente.
6: Grazie, molto interessante e seria la tua riflessione. Ascoltiamone ancora una, poi andiamo in pausa, poi ci sarà Gianni Balzarini e attenzione, 13:45 in chiusura è la riflessione che ogni tanto riserviamo e facciamo lanciare da questi microfoni a un grande dirigente, Luciano Moggi.
16: Buongiorno direttore, Adriano da Torino.
6: Ben ritrovato Adriano.
16: Parliamo Spalletti, ma ricordiamoci che noi abbiamo perso con il grande allenatore Spalletti, che la squadra è quella che c'è, va bene, ma l'abbiamo cambiato per cambiare la stagione.
6: Per arrivare alla Champions.
16: Abbiamo perso con la Fiorentina 5 punti, col Torino 2 punti, con Lecce 2 punti, col Cagliari 3 punti.
6: Sono tanti.
16: E
6: diciamo.
16: Continua ancora? Io ti ho citato solo le squadre dalla parte destra della classifica. Cioè bastava una vittoria con queste squadre qua e tu avevi 3 punti e eri in Champions. Per me hanno sbagliato a rinnovare pure a Spalletti.
6: Tutte e due Marsh, ci scrive Forza. Se perdiamo anche il derby a casa i responsabili principali, come lì e Spalletti, McKennie, Kulusevski non hanno vinto lo scudetto. Ho parlato della stagione... di transizione 2020-2021, onestamente, e quindi quello. Però hanno vinto forse già qualcosa di più con un allenatore scarso come Pirlo, quindi forse l'ha dimesso scarso, con rispetto lo dico, ha vinto qualcosa Pirlo quell'anno lì, ci siamo qualificati all'ultima giornata? E allora quella è la nostra dimensione probabilmente, noi abbiamo il coraggio di dirlo che quella è la dimensione. Ci fa male ammetterlo perché sognavamo di poter essere molto più avanti. perché lo eravamo e abbiamo concesso all'Inter di raggiungerci e di superarci, secondo me, anche regalandogli alcuni dirigenti che potevano essere molto utili ancora qui a Torino. Ci lasciamo qualche secondo, poi i vostri ricordi.

0: Tutti i partecipanti alla flottiglia sono in corso di trasferimento da Keziota a Eilat per l'imbarco sui charter della Turkish, lo conferma la Farnesina in una nota. I funzionari dell'ambasciata Tel Aviv hanno seguito le procedure per l'assistenza del caso presso la struttura di Keziota e sono presenti in aeroporto. Già rientrati in Italia il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, ha detto l'esponente pentastellato all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
1: Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza.
2: A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, Teheran sta ricostruendo le sue forze armate più rapidamente del previsto. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persiano, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano.
0: Paura all'alba nella zona dei campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona e in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile, al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco.
2: Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e, pur ritenendo che ci siano a loro carico i gravi indizi di colpevolezza, non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto. I PM hanno proposto appello al Tribunale del riesame.
0: La Procura di Milano, d'intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, ha eseguito alcune perquisizioni domiciliari e informatiche nell'ambito di un'indagine nata in seguito ad una denuncia per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati tramite il sistema ECM installato sui dispositivi del Ministero della Giustizia.
2: Secondo l'Istat, nell'Italia con la natalità ai minimi storici, 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere bambini pur desiderandoli. L'Istat segnala come tra i 9,8 milioni di persone tra i 18 e i 49 anni che esprimono l'intenzione di non avere figli in futuro, solo una piccola parte affermi che i bambini non rientrano nel proprio progetto di vita, ovvero il 5,5%. Il 62,2% ha invece rinunciato ad avere figli desiderati per problematiche di varia natura, a partire dalla sfera economico-lavorativa.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera. Forza Juve per sempre. Ragazzi, io volevo giusto parlare di un piccolo fatto così. Non so se avete visto il Catanzaro. Io sono calabrese, vivo in Svizzera, sono della provincia di Catanzaro, di Soverato. E niente, sono veramente molto contento per questo Catanzaro, dove sono quasi tutti italiani, una bellissima squadra. E volevo farvi una domanda: che ne pensate del portiere del Catanzaro? Un saluto e a presto, Francesco.
7: Buongiorno direttore. Allora, proprio oggi parlavo con il mio carissimo amico avvocato penalista, peraltro abbastanza importante, e parlando di calcio, lui non segue tanto, e gli ho spiegato un po' la situazione, no? Della procura di Milano, degli avvisi di garanzia arrivati a Rocchi e a Gervasoni, eccetera. Mi ha detto, quando si trattava di Juve usciva intercettazioni, cose banalissime, però tutta pezzavano tutti i giornali e telegiornali. Quindi dico, senti, ma secondo te, poi adesso non si sa niente per quanto riguarda gli avvisi di garanzia,

0: Non si chiama, no, stanno procedendo, dice lui. Poi mi ha detto: comunque, una cosa, per quanto riguarda queste situazioni, fanno molto i giornalisti. Cioè, in pratica, che ai giornalisti, tra virgolette, mi ha detto così, viene data in generale, non dico la Procura di Milano, non dico nessun'altra procura, dico in generale. Se voglio, insomma, concentrare l'attenzione sul caso, do delle informazioni ai giornalisti, sono come fanno a scrivere. E questi poi tappezzano proprio, tappezzavano poi tutti i giornali, come la Juve, come è successo con la Juve, tutte quelle belle veline, e la Juve è stata martoriata anche con veline banalissime che non dimostravano nessuna colpevolezza. Tant'è vero che la Juve è dimostrata che è innocente, non ha fatto niente di illegale né con le plusvalenze né con Moggi, e questo sinceramente è abbastanza assurdo di quello che ci è capitato, mentre altre vengono come al solito tutelate. Ora, quello che dicono, l'importanza la fanno i giornalisti, è importante quello che dicono. Questo è inquietante per quanto mi riguarda, perché adesso nessuno si sta interessando. Guarda caso, perché non c'è la Juve, perché se ci fosse stata la Juve qui avrebbero tappezzato tutti. Ma è inquietante il concetto, è importante il ruolo dei giornalisti. Questo mi fa paura di fronte a una equa giustizia. Giuseppe da Crotone.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: Allora, ho ascoltato attentamente i vostri vocali. Uno, il portiere del Catanzaro, ho visto il secondo tempo, l'ha visto anche Manuel, non avevamo niente da fare, no? È interessante vedere anche quelle sfide lì. Finisce a favore del Palermo, ma ha segnato sul finire, ha sprecato nella gara d'andata il Palermo di Inzaghi. Mi sembra molto più quadrato il Catanzaro. A questo punto la finale sarà Monza-Catanzaro. Chi passerà, non so dirvi, il Catanzaro mi ha fatto un'impressione migliore rispetto al Monza stesso. Il portiere, valido, non dico più o meno, ma molto valido, ex portiere del Palermo, tra l'altro. Diciamo che due o tre volte da una all'altra parte gli hanno tirato il pallone addosso, se esci bene, eccetera. Non so se è un portiere da Juve, ovvero se quello è un po' la riflessione. Perché poi arrivare nei grandi club con un calcio diverso, vi dico cosa ha detto mio figlio 16enne. Interessante, bello, un altro calcio, però si vede di un altro livello, cioè si gioca molto più sulla corsa, sul dinamismo. Catanzaro anche preciso nei passaggi, nell'uscire un po' palla al piede. L'allenatore Aquilani, dall'altra parte Inzaghi. Tra i due scelgo Aquilani, no? Per quello che ha fatto vedere in poco tempo. In minor tempo Aquilani rispetto a chi ne ha avuto un po' di più e forse avrà anche dei limiti, non so se anche della squadra. Il Palermo non va in finale. Primo, un conto è giocare in Serie B, un conto è venire alla Juventus ed essere titolare. Di Gregorio era un portiere che giocava in Serie A l'annata benedetta del Monza, ma l'abbiamo pagato 18 milioni. Se per prendere Alisson ne servono 15, cosa voglio dire? O prendi una riserva e vedi se merita poi di poter stare, no? O se cresce e nascondi il problema, e nascondi eventualmente il problema. Altrimenti non so se prendendo quello o quell'altro portiere, se non uno come Alisson, con quel tipo di esperienza, uno che vincere la Champions o vincere l'Europa League conta lo stesso, cioè lo fai per una tua crescita in un club come la Juventus, dico che il portiere dovrebbe essere scelto da quel range lì alla Alisson, tra virgolette, per averlo quei 2 o 3 anni, forse anche di più. Comandare, perché comandare la difesa, perché io ritengo che il gol che prende la Juventus, non solo quando c'era fuori Bremer, ma anche dopo, dipende dai reparti che hai davanti, da come si muovono, da come si parlano. io non vedo parlare la Juventus né contro gli arbitri né tra di loro se non per bisticciare. Ci deve essere uno che mi deve gridare nelle orecchie. Marca più stretto, ma dove stai andando? Chi c'è che lo può fare? Sapete di cosa sono convinto? Uno degli errori di Spalletti sia stato anche silurare, detto molto chiaramente, Gatti, che magari non è sicuramente Cannavaro, anzi senza forse, che non è sicuramente Thuram, che non è sicuramente Bonucci, che non è sicuramente Chiellini. Ma sapete che secondo me... pensavo ci fosse qualcuno che parlava. No. Vecchie immagini. Ho detto, dopo aver saputo che non parlava, sono caduto nella trappola e invece sta parlando come lì. No, in passato. Detto questo, stanno raccontando la storia, la fiction, c'è già la fiction su come lì. E questa è una cosa. Cioè, volete sapere che secondo me con Gatti titolare... nell'ultimo periodo avremmo preso meno gol? Poi non è che fai miracoli. Esce di testa, colpisce la testa, la palla arriva al giocatore della Fiorentina che tira dalla distanza e lì è anche il filtro del centrocampo. Non deve andare in tuffo in ritardo Locatelli. Dovrebbe essere più attaccato se è lui che doveva stare davanti a Mandragora. Per dirvi come vedo il calcio io, molto più semplice. Oppure, l'ho già detto ieri, Locatelli davanti... si porta via Mandragora, non fa solo il vigile, vieni, io adoro Locatelli, può stare alla Juventus, ma in questa Juventus, in altre Juventus, dalla panchina entri come se fossi un giocatore della Juventus, ci mancherebbe. E a quel punto tiri tu in porta tre volte, una volta Mandragora arriva in ritardo e magari la butti nell'incrocio, all'incrocio anche tu. Detto questo, l'altro sul portiere vi ho detto, sulla squadra vi ho detto, l'altro vocale, l'amico cosa ci diceva? Mi sono distratto, il secondo vocale parlava di... sui giornalisti, bravo, dicevo giornalisti, cosa c'entra? No, hai detto una cosa vera. Allora, preoccupiamoci di strutturare... Allora, intanto non è il problema i giornalisti, è un anello di congiunzione il giornalista. Ci sono anche quelli che provano a dire le cose, se poi scompaiono le notizie e non ne arrivano, io mi preoccuperei sulla qualità della magistratura italiana, come funziona la magistratura italiana. E le cronache ci dicono che per tanti anni è stato in galera uno e forse va in galera qualcun altro, con lo stesso modello, perché vanno a fare i processi fuori. Il giornalista riporta quello che gli arriva, quello che esce. Poi quello bravo dovrebbe cercare di capire. E allora sapete dov'è il problema? Dai magistrati in primis. Un problema serio? Vi dico questo dato in Italia come funziona. Che la Juve racconta sui social il bianco e il nero, i sorrisi. Dalle altre parti ogni giorno contattano le redazioni dalle 3 alle 4 ore. Per sapere qual è il problema, per dibattere, per spiegarti, per istruirti, per contraddirti, per parlare. Non è il silenzio la migliore arma. Per convincere, Per convincere. Il giusto o lo sbagliato. 4 ore. In Italia c'è un problema. L'Inter, in finale, con i suoi dirigenti, ha regalato 14.000 biglietti. Mi dicono 14.000 biglietti, tantissimi, fossero anche solo due. Mi hanno esagerato 14.000? Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Li può regalare anche la Juventus 14.000, ma in tutte le occasioni. Perché in quei 14.000 avete visto chi c'era in finale di Coppa Italia con la Lazio? E chissà quanti ne ha regalati anche la Lazio. Quei 14.000 che ha regalato l'Inter... che ha riempito lo stadio, che non arrivano al tifoso che ha passione, ci sono magistrati, ci sono sindaci, ci sono dirigenti, ci sono sponsor. Sapete che nei paesi più civili rispetto al nostro, un amministratore non può accettare un biglietto omaggio da parte delle società di calcio? Magari lo ottiene in qualche altro modo, ma non puoi regalare 14.000 biglietti. Fossero anche 7.000, fossero anche 3.500, fossero anche 1250. Perché quei 1250, mio nonno diceva che quando ungi per bene, difficilmente ti fanno poi il dispetto. Ma non c'è nulla di illegale. Non sto dicendo alla Juve di regalare 14.000 biglietti, ma vi ho spiegato come funziona. L'Inter vince sul campo, batte la Lazio e il giochino è fatto. Il derby non lo fai giocare, il derby Milan-Inter, nelle ultime due giornate, e non c'è niente di gravemente rilevante per la magistratura, che apre un processo, un procedimento, ma poi ci trova dentro il fumo. Vi ho spiegato qualcosa di più? Vi ho spiegato qualcosa di più? È un modus operandi che potrebbe fare anche la Juventus. Sapete che i giornalisti dell'Inter, non è una richiesta mia di averlo, non considerano i giornalisti clienti e quindi gli danno gli sconti giusti, la maglietta giusta, le aperture giuste? Lo fate anche voi con la vostra azienda nel piccolo. Questo è il marcio del nostro calcio. Questa è la verità, una delle verità, che si aggiunge ad una squadra mediocre che non sa vincere in campo e che quindi ha necessità di arrabbiarsi tutte le domeniche con gli arbitri, magari, che sono scarsi, che vogliono fare carriera, che si allineano alla bussata dal vetro, ma con un regolamento che gli dà la possibilità di sbagliare il doppio delle volte che avrebbero potuto sbagliare altre volte, quando dicevano che era per aiutare la Juventus. Abbiamo capito che non è quello. Vi ho spiegato il modo pratico e operativo per avere un occhio di riguardo. C'è chi ci prova così, c'è chi ci prova con la politica e tutte queste cose forse è bene che si sappiano un po' di più. Io vieterei la possibilità di regalare biglietti omaggio, se non per motivi lavorativi, o di limitarli ad un certo numero. Al Presidente della Repubblica glielo compra, cioè lo può comprare il Presidente della Repubblica. Il magistrato, quei magistrati che vanno a fotografare a Natale i documenti che servono all'accusa o alla difesa, andrebbero cacciati. Magari a quell'avvocato, a quel magistrato lì arriva anche il biglietto. E magari è della Juve, dell'Inter, del Toro, del Milan. Ho reso un po' l'idea? Secondo me sì. Qualcuno mi ha aperto gli occhi su questo problema. A Torino siamo soldatini, come diceva un po' Cassano, è un po' è vero. Stiamo zitti e poi sbraitiamo quando è sbagliato.
3: Dipende un po' anche da lei.
2: Assolutamente sì. In Champions ci dovevamo andare grazie a lei e non ci siamo riusciti. Però capisco che sarebbe un errore mandarla via. Più chiaro di così, dopo gli errori della società nel decidere in base agli algoritmi. Avete sentito cosa ha detto Paratici ieri? Il Sassolino. Noi alla Juve non vincevamo solo per gli algoritmi. Perché come lì è stato scelto... perché era bravo e innovativo su quegli algoritmi. È stato scelto anche lui per gli algoritmi, per quello che diceva il suo LinkedIn. E infatti, se non conosci le persone, poi sono delle delusioni. Altra cosa, se ci metti la faccia e vai a vedere le partite. Andiamo ad ascoltare un po' di vocali, dai.
4: Buongiorno Antonio, Luca da Terni, ma visto che oramai sarà 99% conference Europa League,
2: dai. Ma c'è andata bene.
4: È così sbagliato, nel senso, questa Juve in Champions, anche facendo due o tre acquisti di alto livello, avrebbe la rosa per sostenere a livelli decenti due competizioni o tre?
2: No.
4: Io ad alti livelli, parlo. No. Ne dubito, secondo me vale la pena fare una squadra intelligente, con il fatto di avere meno soldi può anche spingere qualcuno a fare molto meglio e sperperare molto meno, pensando agli acquisti più efficienti sono stati Thuram e Kalulu, per potenzialità e per costo sono i migliori acquisti della Juve negli ultimi due anni, e quindi secondo me il fatto di avere l'Europa League ti porta, anziché magari andare su il Goretzka di turno, prendi l'Oxaca di turno, ma forse ti è più utile in questo momento quello per fare un passo intermedio che non puoi saltare, secondo me.
2: D'accordo con te. Allora, visto che c'è Gianni Balzarini, ciao Gianni, ben trovato.
5: Ciao, buongiorno a tutti.
2: Ti è capitata una stagione come questa negli ultimi cioè in generale nella storia della Juventus, così, così.
5: Beh, i due settimi posti di Conte, diciamo che questa finisce anche meglio, se vuoi, perché la Juve non dovrebbe arrivare settima. Non credo.
2: Sicuramente, perché ha troppi punti dall'Atalanta.
5: Esatto.
2: Quindi simile a
5: però
2: quella.
5: Mi riporta indietro lì, quando c'era un po' di caos societario, quando non si trovava mai il dirigente giusto, quando, per quanto mi ricordo, Cobolli, che ha un'assonanza con Cobolli, ci avesse messo anima e corpo e cuore e la passione,
2: juventinità, perché
5: e la juventinità, perché io lo stimerò per sempre, per tutta la mia vita, un uomo come Cobolli Gigli. Però ci furono delle obiettive difficoltà, giocatori non all'altezza, nonostante ci fosse un certo Del Piero, ci fosse un certo Amauri.
2: Nonostante, bravo, sottolinei giustamente.
5: Ecco. E quindi sì, diciamo, la paragono più o meno a quel periodo lì. Però sai, quando si tocca il punto più basso, poi non si può fare altro che risalire. Qua si tratta di capire però se la Juventus è arrivata al punto più basso oppure no. Il lunedì dovrebbe essere certificato il punto più basso da quei tempi lì, cioè da 15 anni a questa parte, ossia il fatto che non si giochi in Champions League il prossimo anno.
2: Quante speranze hai? O è giusto avere?
5: Una su 100.
2: Uno su 100. Siamo in due, quindi sono due su 100. E
5: no,
2: insieme...
5: ci dividiamo l'uno.
2: Ah, facciamo, ci dividiamo? 50. E allora seguiteci, Gianni Balzarini e Antonio Paolino, dallo Stadio Grande Torino, per cercare l'impresona, insieme anche a Samuel Tafes, che salutiamo. Senti, io voglio capire dai tuoi ragionamenti, dalle tue riflessioni, spesso le fai e le seguono anche gli amici di Radio Bianconera sul tuo canale Twitch.
5: Sì.
2: I responsabili principali sono i massimi vertici e giocatori. Questa è l'assioma, la risposta, sì, di un ascoltatore. Altro che allenatore, Cobolli, chi ce l'ha messo lì? Però non è vero che con questa squadra, con questo allenatore, era quello il motivo. Andare al quarto posto era il minimo, massimo, quello che vuoi, ma era l'obiettivo? Cioè, l'allenatore è da tenere completamente fuori o assolutamente no? Almeno nelle riflessioni. Poi allora, so che sarebbe un errore cambiare, certo, anche, certo, l'allenatore.
5: Allora, di assoluto non c'è niente, nel senso, assolutamente fuori Spalletti da tutto questo, no. Perché è lui stesso a fare questo tipo di riflessione, l'ha messa sul piatto ad Elkan, no? Ricevendo comunque rassicurazioni sul fatto che sarà ancora lui l'allenatore. Però lui aveva dimostrato di sapere a un certo punto cavare il sangue dalle rape da questo gruppo, no? Come si dice in questi casi, ossia la Juve si era tirata fuori, aveva dato segnali di continuità, di determinazione, eccetera, solamente che ha fallito l'esame più importante, cioè quello nel quale tu dici sono vicino al traguardo, adesso questa partita qua me la devo mangiare, e invece non l'ha nemmeno bevuta. Parlo di quella col Verona e parlo di quella con l'ultima, con la Fiorentina. E allora è lì che casca l'asino, che non è Spalletti, ma sono i giocatori. Perché Spalletti, a detta sua, ha passato mezz'ora prima di quella partita, prima di partire dalla Continassa per andare allo stadio, a parlare dell'importanza di quella partita. E se tu giocatore lo ascolti per mezz'ora e poi entri in campo come se tu dovessi fare un amichevole a Villar Perosa, allora vuol dire che qualcosa non funziona. E io sono dell'avviso che questi giocatori non vanno incolpati, sono questi, cioè sono questi. Questa è mediamente una squadra formata da persone che non sono all'altezza di giocare nella Juventus, ma non tanto dal punto di vista qualitativo, perché comunque si vedono anche delle belle giocate, perché comunque ci sono giocatori validi dal punto di vista tecnico, no? Il problema è mentale. Quando arrivi in queste squadre, lo step ulteriore te lo dà la testa, te lo dà il fatto di sentirti conscio dell'essere e onorato, devi essere onorato di giocare in una squadra così. Quando mi si parla di pressione, non siamo stati capaci di reagire alla pressione, quello che ha detto Locatelli, mi viene in mente di rispondere che quando giochi alla Juve la pressione deve essere una cosa normale, anzi nella pressione devi trovare gli stimoli, anzi vado anche oltre, se non c'è la pressione te la devi creare, perché tu devi vivere nella pressione, e la pressione non è un fatto negativo, non è un sentimento negativo, se tu la sai gestire e incanalare, anzi, diventa un sentimento molto positivo, ed è quello che faceva la Juve del passato. Questi non sono in grado di farlo, molto semplice, ma non è colpa loro.
2: Gianni, però sulla pressione mi è risultata anche un po' stonata la risposta dello stesso Spalletti. Gliela mettete voi giornalisti, voi che dite che no, è l'ultima partita di quello o quell'altro giocatore.
5: È un implicito riconoscimento di tutto quello che stiamo dicendo.
2: Assolutamente, è proprio questo che volevo dire.
5: Vuol dire che non sapete reggere questa situazione, non sanno reggere questo tipo di situazione. Quindi lui chiede probabilmente anche una sorta di collaborazione, chiedeva, o meglio, l'ha chiesta quando le stalle sono state chiuse e i buoi sono scappati. L'ha chiesta una collaborazione da parte dell'ambiente esterno, sapendo, uno, di non poterla ottenere perché un giornalista fa il proprio mestiere e se deve parlare di mercato, parla di mercato, che è l'argomento naturalmente che tira 365 giorni all'anno. Due, se fai questo discorso, ripeto, significa che tu sai che la tua squadra non era in grado di reggere nemmeno questo tipo di pressione. Ma attenzione, la pressione non è solo il discorso del calciomercato, ragazzi, cioè il calciomercato c'è sempre stato e ci sarà sempre, e quindi un giocatore anche di altre squadre, non necessariamente di Juve, Milano, Inter, che ho, cioè, sa benissimo che a un certo punto, uno, che in Italia si parla tutto l'anno di mercato, due, che arriva poi il periodo che ti avvicina alle vere e proprie operazioni e nel quale si parla tantissimo di quello, e tu devi essere capace, come succede a tanti giocatori anche di altre squadre minori, di fartelo scivolare addosso. Questo è un tipo di pressione, ma la vera pressione che secondo me la squadra non sopporta è proprio il dover per forza vincere, cioè vedere in Juve-Verona una finale e vedere in Juve-Fiorentina una finale, perché di quello si trattava. Perché dopo esserti adeguato all'andamento lento del Milan a San Siro, e lì Spalletti giustamente si era arrabbiato dicendo bastava accelerare un pochino quella partita da portarvi a casa, però va bene, perché tutti sapevamo che sarebbe finita così, immaginavamo che sarebbe finita così. Ma dopo quella partita lì tu non puoi steccare Juve-Verona. Cioè Juve-Verona deve finire 5-0. Capito? Neanche 1-0, mi arrabbio se finisce 1-0, deve finire 5-0. Perché il 5-0 è l'espressione di una squadra che non si ferma, che non guarda chi ha davanti, non pensa solo a se stessa. E invece non è andata così. Poi il calendario ti dà la prova d'appello con la Fiorentina, guarda caso, due partite steccate, dove? In casa, davanti al tuo pubblico, che è lì che aspetta da te che tu faccia semplicemente il tuo dovere. Perché la gente della Juve non ti avrebbe elogiato se tu avessi battuto il Verona e la Fiorentina, ti avrebbe detto che hai fatto il tuo dovere, e questo vuol dire giocare nella Juventus.
2: Senti, questo Gianni, tutta questa tua riflessione, scendere, avremmo dovuto fare così, cos'ha, che condivido e condividono in tanti che ci stanno seguendo da casa, sai che questi giorni, cioè, anche per assurdo, se le cose vanno male, c'è un ritorno, un parlare sulla Juve, eccetera. Che Juve ti aspetti contro il Toro, quindi? A me hanno fatto vedere queste due fotografie. Difficilmente, ma lo diciamo da troppo tempo, quando sbaglia una partita, poi quella dopo, quantomeno, scendi in campo un po' più concentrato. Sarà così anche col Toro?
5: Però sappiamo che il Toro è una partita diversa dalle altre. Il Toro ritrova il suo pubblico, ritrova la sua curva. Il Toro è lì che aspetta di completare l'opera della Fiorentina. I tifosi percepiscono la possibilità di vincere il secondo derby in 30 anni. Questa è pressione. E tu sai che devi, anche se non andrai in Champions, ai tuoi tifosi devi lasciare almeno il derby vinto, perché se non vinci neanche il derby, se la settimana scorsa c'è stata una contestazione, diciamo sono state delle prove formali di contestazione, non so come andrà a finire se invece perdi anche il derby. Fuori dalla Champions, perdi pure il derby, il secondo derby in 30 anni, non so come possa reagire tutto il mondo della Juve.
2: Magari con qualche risultato a favore che arriva dalle altre, ma a quel punto inutile per la tua classifica. Sarebbe la beffa.
5: Sarebbe la beffa totale. Sarebbe, sì, lì sarebbe veramente toccare il fondo. Ecco, lì toccheresti il fondo. tu che perdi il derby e avresti potuto vincendolo andare in Champions all'ultima giornata, lì è proprio la sceneggiatura peggiore che si possa ipotizzare.
2: Esatto, però saremo insieme a raccontarla, quindi ti lascerò il commento finale volentierissimo. Che amico sono. Sarà un piacere, poi con tutti quei tifosi del Toro che ti passano a fianco e ricorderai la gara dell'anno scorso.
5: Sì, come no, me la ricordo perfettamente.
2: Assolutamente, un bravissimo nonno sicuramente dal lunedì al sabato.
5: Un nonno che aveva molto da insegnare ai suoi nipotini.
2: Esatto, sì. Esatto, ce lo ricordiamo molto bene. Lui tiferà Toro, sì. Noi tiferemo Juventus e ognuno guarderà ai propri panni sport.
5: Al proprio orticello.
2: Sì, senti, certo. Fammi
5: senza invadere quello dell'altro.
2: Bravo, esatto. Portami indietro a qualche bel derby, sì. Dai. Quello di quando eri ragazzo, eri tifoso, non eri ancora giornalista.
5: Come no, il 2-0 4-2, che è l'anno prima purtroppo di quel 2-0 3-2. 2-0 4-2,
2: raccontacelo, dai.
5: La doppietta del povero Scirea. È il Toro che passa in vantaggio con due gol sotto la curva Filadelfia, laddove mi trovavo, con Dossena e non mi ricordo l'altro se era stato Pulici o Graziani, non ricordo bene. E poi comincia la rimonta della Juve con Tardelli, se non vado errato, doppio Scirea e Cabrini. Adesso la butto lì, ma doppio Scirea mi ricordo.
2: Scirea ricordo anch'io.
5: Scirea, se non sbaglio, fa il 2-2 e il 3-2. Sotto la curva Maratona. Finisce il primo tempo 3-2, poi c'è 4-2 di Cabrini a 10 minuti dalla fine. E lì mi ricordo il delirio di quel. Mi sono ritrovato per terra in curva Scirea e non ho capito dove fossi a un certo punto. Ero per terra disteso. Fu una bolgia incredibile. L'anno dopo il Toro la fece pagare, però con gli interessi, perché 3 gol in 4 minuti fu veramente una cosa incredibile. Ma non c'ero quel giorno, quella volta non c'ero.
2: Allora ho cercato, perché se non ricordo non mi prendo i meriti, Bonesso e Dossena, Tardelli e doppietta di Scirea.
5: E Cabrini finale.
2: E Cabrini, sì. Esatto. 4-2, 7 marzo 82.
5: Se... Guarda, io l'anno dopo io avevo una fidanzata a Milano, purtroppo quel giorno, non ti dico, dovetti cedere e andare al cinema con la fidanzata. Non è che io andassi a Torino tutte le settimane, anzi, andavo 5-6 volte all'anno perché vivevo a Cremona, quindi, però sì. Andavo a vedermi le partite più belle, insomma, ecco. E mi ricordo che entrai al cinema sentendo le radioline, perché allora c'erano le radioline. Andai al cinema sul 2-0 per la Juve, aveva raddoppiato Platini, e quando finì il film, allora ripeto, non sapevi niente, non c'erano i telefonini né niente, esco dal cinema e sento due presumibilmente interisti o milanisti che si abbracciano: la Juve ha perso, la Juve ha perso. Ma no, dai, sta prendendo il giro, anche perché allora senti parlare di 2-0, 3-2. Era sì. Rarissimo.
2: Io ero
5: allo
2: stadio invece quella volta lì.
5: Adesso può succedere più frequentemente, ma allora era una cosa rarissima, ok? E purtroppo domandai conferma a uno che aveva la radiolina e me lo confermò.
2: Senti, un piccolo fatto privato.
5: Non ricordo cosa andai a vedere, ricordo solo che il mio umore con la fidanzata non fu dei migliori.
2: Ecco, però è doveroso chiederti, l'hai ritrovata quella sera la fidanzata? Perché hai chiesto un po' a destra, ti sei girato e magari non c'era più. No,
5: per carità. La storia andò avanti.
2: Ma anche solo quella sera, perché magari nella bolgia...
5: Se non ricordo male, mi prese anche un po' in giro perché lei era milanista.
2: Ecco, la salutiamo allora.
5: Anche un po' in giro.
2: Va bene. Senti, può essere giusta questa equazione? La Juve era una squadra top, la Juve man mano ha perso per la carta d'identità, per necessità, dei calciatori top da Juve, mai sostituiti a dovere. È una sintesi troppo strana, assurda.
5: Ci sta assolutamente, perché... Allora, non è più arrivato quel giocatore che tu dici, questo qua è top player, il famoso discorso dei top player. Anche negli anni passati c'erano state delle situazioni di stallo, no? Però poi arrivava il top player, o lo scoprivi dalle giovanili, vedasi Del Piero. Ecco. E invece qua non è più arrivato il top player. se la Juve fosse andata in Champions, probabilmente quest'anno sarebbe arrivato il top player, vale dire Bernardo Silva. E invece niente. Però la vittoria dell'Europa League porta ad un posto in Champions, guarda la Aston Villa.
2: Attenzione a quello che ci ricorda, che non avevamo ancora sottolineato, ma diventerebbe l'Europa League il principale traguardo o il campionato?
5: Perché non poi... puoi stare con un piede in due scarpe quando giochi l'Europa League, secondo me.
2: A un
5: certo punto devi fare una scelta. Ma perché ti logora, giochi il giovedì, recuperi al lunedì la partita di campionato, fai dei viaggi assurdi, con rientri alle 4 del mattino. Cioè, è una competizione che vincono squadre che difficilmente fanno il doblete, campionato e Europa League. Prova un po' a controllare, ce ne sono ben poche. La Aston Villa è a 20 punti o 22 punti dall'Arsenal e ieri ha vinto l'Europa League. L'Europa League l'ha vinta l'Atalanta, che aveva smesso di lottare per lo scudetto da mesi. La vince il Siviglia, la vince il Villarreal, per citare le squadre di Emery. Tutte squadre che arrivavano seste, settime in classifica nel loro campionato. Per cui è praticamente impossibile gestire due competizioni o provare a puntare in alto in due competizioni come campionato d'Europa League. Non so perché paradossalmente ci si riesca in Champions e non in Europa League, o meglio, forse lo so, è proprio quel discorso lì di andare a giocare in posti lontani, di perdere un sacco di energie nervose e fisiche.
2: E oltretutto, senza voler paragonare, inappropriato questo paragone eventualmente, io ho visto ieri Palermo, il ritorno Palermo-Catanzaro.
5: Sì, anch'io l'ho visto.
2: Hai visto come si gioca in Serie B? Hai visto che qualcuno dice, quel giocatore sarebbe da provare, guarda come corre, guarda come tira.
5: Sì.
2: No?
5: Quello
2: è lo stile un po' da Europa League, no? Cioè, dove hai delle squadre... Sì. Top che non hanno potuto fare la Champions e affronti poi delle squadre che ti stupiscono sotto il profilo anche solo fisico, giusto?
5: Vero.
2: Quindi l'anno prossimo qualcuno ci dovrà dire qual è l'obiettivo, senza girarci troppo attorno.
5: Ma diranno che gli obiettivi sono piazzamento in Champions e provare ad andare più lontano possibile in Europa League. Però mi piacerebbe che arrivasse una dirigenza che dicesse vogliamo vincere l'Europa League. Questo è un esempio che faccio, cioè l'Inter fin dalla prima giornata Marotta ha detto vogliamo vincere lo scudetto, perché bisogna nascondersi?
2: Chiarissimo, Gianni.
5: Si dice stop.
2: Forse ci hai detto come bisognerebbe fare, non perché l'ha detto Marotta, non perché l'ha detto Balzarini, ma perché ha un senso molto più logico. Gianni, grazie per questa bella chiacchierata. Mi raccomando, bandiere, striscioni, tamburi, porta tutto tu, domenica allo stadio. Va bene?
5: Tutti sotto il giubbotto, riporto.
2: Sotto il giubbotto. Sarà un piacere chiudere questa stagione, l'ennesima, anche con Gianni Balzarini nella nostra famiglia. C'è anche lui, Gianni Balzarini. Grazie, Gianni.
5: A
2: domenica.
5: Voi, ciao, ragazzi.
2: A domenica, io sarò già lì dal pomeriggio che giro avanti, indietro, panino, sigaretta. No, non è vero, non fumo.
3: Che poi?
2: Voglio entrare, voglio vedere la Juve vincere, voglio vedere la Juve segnare nei primi 15 minuti, raddoppiare nei primi 27 minuti, andare negli spogliatoi in vantaggio mentre le altre sono ancora sullo 0-0. Sogno troppo?
3: Dipende un po' anche da lei.
2: No, dipende da lei, dipende da lei. Gridi un po' alla sua squadra, che poi è anche la mia, anche la nostra. Ma io non ho tatuaggi. Le dice qualcosa? A tra poco.
1: Cose di calcio.
6: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il re di Coppa ha colpito ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico che ha rilanciato ad altissimi livelli la squadra di Birmingham il suo quinto trionfo in questa competizione, dopo i tre col Siviglia e quello col Villarreal. Gli eroi di Istanbul sono tre pilastri della squadra di Emery: Tielemans, Buendia e Rogers. Sono loro a firmare il 3-0. I primi due 2 con due clamorose magie nel finale del primo tempo. I Villens vincono così un titolo europeo dopo 44 anni. Ora l'Aston Villa ha il suo posto anche in Europa, le parole di Emery a fine match. Paradosso da playoff di Serie B, il Catanzaro perde 2-0 a Palermo ma va in finale per la A forte del 3-0 dell'andata. I ragazzi di Aquilani scrivono la storia dopo 90 minuti infiniti e nervosi. Apre poi Ampalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa. Di fronte a loro ora il Monza, ultimo passo verso il paradiso. Ai siciliani invece non basta la spinta infernale del Barbera e non riesce la pazza rimonta. La Serie A a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato e il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito, un passaggio obbligato dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. Il futuro è lontano da Roma. Sul tavolo ci sono due progetti tecnici e due proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli. Per questo il club di De Laurentiis continua a tenere molto calda l'ipotesi Allegri, anche se il Milan ora sembra pronto a blindarlo. Siamo al tennis, giovedì di quarti di finale ad Amburgo, in Germania torna subito in campo Luciano Darderi, l'azzurro ai quarti del torneo per il terzo anno consecutivo. Affronta per la prima volta in carriera Alex De Minaur, numero 3 del seeding. Possibile doppio impegno per i campioni del foro, Bolelli e Vavassori, che prima devono recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Rebull Dumbia, per poi in caso di successo affrontare ai quarti il duo francese Harry Bage Olivetti. E alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, che dopo aver trionfato per la prima volta in carriera agli internazionali di Roma, adesso ha messo nel mirino il torneo parigino, solo sfiorato 12 mesi fa, l'unico slam che ancora gli manca in bacheca. Ciclismo torna in strada e il Giro d'Italia, oggi 12ª tappa che va da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 km. Partenza alle 13.05, ieri terza vittoria in questa corsa rosa per l'ecuadoriano Narvaez. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
1: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
1: Cose di calcio.

0: Io non panchina in promozione. Non so cosa ti riferisci. Giuntoli ha smantellato la Juve, bastava integrare. Dobbiamo arrivare in finale in Europa League. Vinci la Coppa e arrivi quarto. Perfetto. Lo stress è dai quarti di finale in poi. Dai, io voglio vincere l'Europa League. È quanto ci scrive lo stesso utente, ma che magari riflette anche il vostro pensiero. Praticamente dovremmo averlo tra pochissimo. Oggi lo andiamo proprio a prelevare, farci dire la sua, anche se mi dice sempre ma non è ancora capito. Mi continua a ripetere quando lo sento per invitare nella nostra trasmissione. Io ho capito, ma devo cercare anche le soluzioni. Alcune me le ha date lui oggi. Non dico che mi abbia confermato che come lì è praticamente fuori, forse l'ha capito anche lui, o è giusto che sia fuori. Naturalmente, mi fai ascoltare qualche vocale, poi con calma, se lo vuoi chiamare il direttore Moggi, noi la 10, esatto, la 10 minuti, la 10 minuti la utilizziamo con lui.
1: Buongiorno direttore, Simone D'Ancona.
0: Piacere, una voce nuova.
1: Il discorso che faceva con il suo ospite, il grande Balzarini, sono d'accordissimo su tutto quello che è stato detto, tranne che sull'ultimo pezzo, cioè l'Europa League, gli obiettivi per la prossima stagione. Secondo me una squadra come la Juve parte ogni anno all'inizio stagione per portare a casa i trofei per cui concorre, quindi che sia Europa League, che sia Coppa Italia, che sia Scudetto. Poi logicamente durante la stagione capita che non vadano bene le cose e quindi si rivedano quegli obiettivi. Però non si può partire dicendo vabbè, o mi impegno in Europa o mi impegno in campionato. No, no, la Juve non può fare questo ragionamento qua, secondo me. La Juve parte per vincerli. Poi logicamente, ripeto, ci sono gli intoppi e si perde, capita. Però partiamo per vincerli, perché se diamo già questa selezione all'inizio, anche i giocatori con la testa si impostano là. Io quando vado al lavoro non è che mi dicono vabbè, puoi lavorare per le prime 2 ore, 3 ore, poi gli altri 3 non ti preoccupare, cambia obiettivi. No, no. Quindi siccome i signorini sono pagati per fare quel lavoro lì e profumatamente pagati per fare quel lavoro lì, che tra l'altro dovrebbe essere la cosa a cui ambiscono di più, visto che lo fanno come lavoro, il loro sport preferito e tutto quanto, secondo me non bisogna dargli questa possibilità di scelta.
0: Parzialmente d'accordo con te, però ti ringrazio perché mi hai fatto riflettere. Però è vero che tu al lavoro ci vai con quell'impegno. E diciamo che l'impegno, mettiamo in discussione anche quello di questi giocatori, allora sono da cacciare alcuni, quelli che non si impegnano. Tu sei un operaio specializzato, sei l'ingegnere, sei quello che sei. Però non penso che tu possa rispondere a tutti i requisiti di cui ha necessità la tua azienda. Cioè, penso che ti sarai trovato di fronte a dire ma io non sono capace a fare quella cosa lì. Ma io per fare quella cosa lì devo averne altri 10. Uno tiene la luce, uno tiene le forbici, cioè, faccio un esempio banalissimo. Cioè, non mi sembra che tu possa svolgere, tu o una squadra possa risolvere tutti i problemi della tua azienda per vendere di più quello che devi far vendere alla tua azienda. Tu sai costruire bene, costruisco bene, cioè ognuno al suo posto. Quindi cosa voglio dire? Che hai ragione sull'impegno, ma forse servirebbe che i giocatori dicano ragazzi, società, dite chiaramente qual è l'obiettivo, perché io non voglio essere illuso, perché passo per quello l'anti-juventino a volte, no? L'anti, no? Perché all'Inter difendono sempre. E proprio per quello sono juventino, cioè non devo difendere e raccontare il falso, perché solo gli ultimi vanno in paradiso, ma nel calcio i terzi vincono lo scudetto, come ci ha ricordato Galliani, il più furbo di tutti, sfrutta un po' il detto, il non detto dall'una e dall'altra parte, lui quell'anno lì l'ha sfangata, il furbacchione, no? Però abbocchiamo la sua frase, grazie, lui si è salvato, primo, il suo Milan. Io sono stufo di essere preso in giro, perché con questa squadra, l'anno prossimo, con Spalletti, che voglio che rimanga, che sia chiaro, a meno che non rimetta lui il mandato. Perché poi devono esserci gli stimoli a lottare, a dare di più anche nell'allenatore, al di là dei 2 anni di contratto, dopo il fallimento in nazionale. Questa squadra Non è che puoi dire che vince lo scudetto di nuovo. Non è che puoi dirmi come quest'anno dobbiamo guardare la Champions e non al quarto posto. Perché è stato quello il momento decisivo. Hai convinto la tua squadra che potesse addirittura fare meglio alla fine. All'inizio dire così non illude un po' i tifosi? Ecco perché dico, teniamoci un po' bassi. Al di là che siamo la Juve, dobbiamo vincere fino alla fine. Perché con le parole io sono campione del mondo. Chi invece ha veramente vinto sul campo è Luciano Moggi. Buongiorno direttore.
2: Tu sei campione del mondo di cosa?
0: Di parole, di parole.
2: Ah, di parole è più facile.
0: Ecco. Bisognerebbe chiarire un po' meglio gli obiettivi con le persone giuste nei posti giusti, direttore. Lo so che mi dici non ho capito niente. Mi spieghi meglio, perché me lo ripetono anche da casa i nostri radioascoltatori. Cos'è che non ha funzionato quest'anno? Alla Juve, parliamo di Juve. C'è ancora, giusto la Juve, sì.
2: Beh, come ha funzionato la squadra? La squadra che è quella che è fatta male. Fatta male perché praticamente non ha attaccanti giusti, non ha centrocampisti giusti, solo in difesa. Ma anche lì c'è da sollevare qualche obiezione, perché Bremer ovviamente è rientro da un anno di inattività, però non è stato all'altezza della situazione in molte partite, compresa, ecco, per fare un esempio, quella del Sassuolo, quella col Verona in casa. Sono state partite che lui si è perso l'avversario e è venuto fuori il gol. Quindi che dobbiamo dire? Dobbiamo dire che è una squadra che, vogliamo dire che ha fatto anche troppo per quello che vale, considerando magari la pochezza del campionato italiano, diciamo questo. E poi si può dire che Spalletti, in un certo qual modo, a un certo punto ha risvegliato uno spogliatoio che dormiva, e almeno hanno lottato.
0: E se ripartissimo con quelli che, così come siamo l'anno prossimo, si può far già solo meglio? Imparando queste lezioni, o no?
2: No, se partiamo con quelli
0: che siamo,
2: che hanno giocato adesso, sì, quest'anno, supponendo che magari le squadre si siano rinforzate, lottiamo per la retrocessione. Ma che dici?
0: No, era per capire, perché sai, quando ci dicono non è che possiamo fare chissà quale mercato. Quindi cosa bisognerebbe fare? Cioè, qual è la cosa?
2: No, qui bisogna rivoluzionare la squadra. Allora, se vogliamo diventare una squadra discreta è più facile. Se vogliamo diventare una squadra competitiva ci sarebbe da farsi da primo all'ultimo giocatore.
0: Una squadra discreta dove può ambire?
2: A metà classifica.
0: E in Europa League, partecipando all'Europa League, può competere per cercare la via della Champions attraverso la vittoria in Europa League?
2: Beh, se è come quest'anno, no, perché la Aston Villa, per esempio, che ha vinto, è una squadra importante. Quindi, voglio dire, sarebbe sbarrata la via anche lì. Bisogna migliorarsi. Questa non è una squadra che può dare affidamento. Questo è il punto. È inutile stare a cercare le vie di mezzo per... O siamo competitivi oppure siamo una squadra come tante.
0: Per essere competitivi quanti giocatori?
2: In questo momento siamo una squadra come tante, anche se lottiamo per il quarto posto, ma vedi che siamo già sesti, quindi voglio dire, è una cosa che praticamente lascia molto a desiderare, considerando che qualcuno ha scritto in tempi debiti che poteva arrivare anche seconda. E illudere le persone, illudere i tifosi, a me non è mai piaciuto, io non l'ho mai detto, però purtroppo la situazione è quella che pensavo.
0: Che cosa hanno di più quelle che sono davanti a noi, visto che una settimana fa erano dietro di noi? Parlo di Roma e Milan, sostanzialmente. È solo una questione
2: Il Milan proprio dietro non è mai stato, a dire la verità. Il Milan è sempre stato davanti.
0: Beh, una settimana fa ci ha regalato...
2: Si è fatto raggiungere praticamente inanellando sconfitte una dietro l'altra. Però anche il Milan ha qualcosa, ha molto di più di noi. E la Roma, vedete, è bastardo, un attaccante come Malen, per portare avanti la Roma. Però attenzione, Se per esempio la Roma in questo momento pensa di andare a Verona a fare una gita di piacere, sbaglierebbe, perché a quel punto lì potrebbe anche incappare non in una sconfitta, ma quantomeno in un pareggio. E se il Como dovesse vincere praticamente contro la Cremonese, condannando la Cremonese oltretutto alla retrocessione, il Como sarebbe quello che va in Coppa dei
0: Vincente,
2: Campioni.
0: assolutamente.
2: No, bisogna prestare attenzione perché il Como intanto è la squadra che gioca meglio di tutte. E io ho proprio l'impressione che possa lottare fino all'ultimo per la Coppa dei Campioni. Ovviamente c'è rimasta una giornata, quindi si tratta di un risultato. Però ecco, bisogna vedere la Roma come interpreta la partita di Verona, perché attenzione, il Verona è venuto da noi, ha pareggiato e tra poco perdevamo in casa. Poi è andato a Milano a San Siro e ha pareggiato con l'Inter. Addirittura ha raggiunto l'Inter che era in vantaggio, per cui bisogna stare attenti, perché altrimenti anziché andarci a Roma ci va al Como,
0: Certo.
2: in Coppa dei Campioni.
0: Luciano, ti chiedo l'ultimissima cosa, tanto avremo modo di
2: Ma
0: fare poi.
2: sono tante
0: E
2: però
0: sono tante,
2: che
0: no? Le 14 sono dietro l'angolo e ti salutiamo. Luciano Moggi sarebbe sceso duramente negli spogliatoi, in sala stampa, dopo la sconfitta con la Fiorentina, per dire che cosa alla squadra?
2: No, io mi sarei guardato allo specchio e avrei detto: ma che cazzo di squadra ho fatto?
0: Ah!
2: Perché il problema di fondo non è il risultato, il problema di fondo è guardare la realtà in tutte le sue sembianze. Quando tu praticamente hai una vedete, io mi sono sempre sforzato di dire: attenzione, abbiamo giocato a Bergamo con l'Atalanta e abbiamo vinto con fortuna perché hanno fatto un palo e una traversa, però ci siamo difesi abbastanza bene. Abbiamo giocato a Lecce vincendo addirittura 2-1 e abbiamo giocato addirittura il miglior giocatore della Juventus, è stato considerato Locatelli. Poi però queste partite in trasferta si trasformano in boomerang in casa. Perché? Perché la squadra non ha un attacco, perché la squadra non ha un centrocampo e non sa fare la partita. E se fa la partita per segnare gol, succede come è successo a Firenze con la Fiorentina, perché lascia praterie di spazi liberi per le incursioni avversarie e poi subisce gol. E questo l'ha fatto con la Fiorentina e l'ha fatto anche con Verona, entrambe le partite di casa. Quindi di che dobbiamo parlare? È una squadra che non sa fare la partita, che però di rimessa può fare anche qualche risultato, ed è quindi una squadra non competitiva.
0: Senti, la squadra non l'hai fatta tu, quanti ne servono però, quindi, per non dire l'anno prossimo la stessa pesante
2: Beh,
0: affermazione?
2: guarda, adesso forse io sarò troppo esigente, però facendo un rapporto tra le squadre che facevo io e quelle di adesso, questi di ora, la maggior parte andrebbero in panchina e qualcuno in tribuna.
0: Quindi ne servirebbero 11 almeno, dici tu.
2: Beh, 11 no, ma insomma 5-6 sicuramente.
0: Luciano Moggi, come sempre, grazie. Non le manda a dire,
2: Prego, prego.
0: ci racconta il calcio come ce l'ha fatto vivere e anche sognare. Grazie. Ciao, direttore.
2: Ciao.
0: Tut. E sono le 14. Noi abbiamo finito. Hai sentito? Tu non hai sentito cosa ha detto? Sarebbe andato negli spogliatoi a dire qualcosa alla squadra? No, mi sarei guardato allo specchio e avrei detto che squadra ho fatto. Cosa ci ha voluto dire? Chi è il responsabile? Quindi le soluzioni sono in quest'ultima affermazione. Ciao, io adesso lascio spazio al DJ. È arrivato il DJ? C'è il DJ. Musica, ragazzi. Musica adesso per le vostre orecchie. Domani ci rivediamo. Paolo Rossi e Antonio Paolino. L'altro tema, parleremo di altri temi. Preparatevi. Intanto grazie perché di nuovo tantissimo affetto, tantissimi vocali, tantissimi messaggi. Non dovete pensarla come noi, dovete pensarla e ragionarci sopra, aiutati magari anche dai contributi dei nostri ospiti. Let's go, queste cose di calcio, a domani.
3: Cose di calcio.
4: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia. Radio Bianconera Time.
5: Radio Bianconera.
4: Sono le 14 e un minuto.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettati dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Entrambi hanno denunciato maltrattamenti e torture durante la detenzione in Israele. Sono stato portato all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv con le manette e le catene alle caviglie, ha raccontato il giornalista appena atterrato a Fiumicino.
6: Immagini condivise dal ministro Itamar Ben-Gvir che mostrano il trattamento umiliante riservato agli attivisti della flottiglia detenuti sono scioccanti e inaccettabili. L'ha scritto il ministro per l'Europa e degli esteri dell'Albania, Ferit Toksa, su X. Tutte le persone detenute devono essere trattate con dignità.

0: Nel 2026 il PIL euro ha previsto un aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede a ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente. Per la Commissione pesa il nuovo shock energia causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL dal 3,1% del 2025. Debito pubblico 138,5% del PIL nel 2026 e 139,2% nel 2027. Peggiore in Unione Europea.
1: Il cardinale Camillo Ruini è in condizioni di salute critiche da qualche giorno. Secondo quanto si apprende, avrebbe deciso di restare a casa, dove in queste ore si stanno alternando medici e infermieri per assisterlo anche con l'ossigeno. Lo scorso settembre era stato ricoverato per alcuni disturbi renali, ma poi si era ripreso. Ruini, originario di Sassuolo, ha compiuto 95 anni lo scorso 19 febbraio.
0: Siamo al calcio con la Serie A per un'ultima giornata in cui ci sono ancora due posti Champions da segnare e una retrocessione da stabilire. Il designatore Dino Tommasi ha scelto un mix tra arbitri esperti e fischietti al debutto. A Torino per il derby ci sarà Luca Zufferli, Milan-Cagliari fischierà Marco Guida, a Verona per Hellas-Roma ci sarà Sozza, mentre Cremonese-Como sarà diretta da Fabio Maresca. I grigiorossi seguiranno con attenzione anche quanto succederà al Via del Mare Lecce-Genoa, dove arbitrerà Daniele Doveri.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: È il buongiorno che dà la carica. Fai il pieno di notizie, indiscrezioni e approfondimenti. RBN Caffè su Radio Bianconera.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
5: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Ciao direttore, il vero problema è che la maggior parte di questi calciatori non sono da Juve e non per un discorso tecnico. Sarebbe bastato che anche solo un paio di loro avessero delle caratteristiche umane un po' più forti e avremmo sicuramente centrato la Champions. Ciao, ciao a tutti.
7: Ciao Luciano da Prato. No, volevo dire una cosa, ma questa storia dell'Europa League che la vince solo chi non vince il campionato, ma per forza, in Premier e in Liga, ma anche in Ligue 1, l'Europa League non la fanno certo le squadre che poi possano vincere il campionato, e non lo fa il Real, non la fa il Barcellona, non la fa il Bayern Monaco, non la fa il Paris Saint Germain, e chi la deve vincere il campionato?
8: Caro Balza, se non mi sbaglio il 3-2 lo fece Brady.
9: Salve a tutti, sono Marcello da Pesaro. È forte Balzarini, dice che dovevamo vincere 5-0 contro il Verona, ma per vincere 5-0 contro il Verona bisogna fare 15 gol, perché su ogni 3 gol ce ne annullano 2. Ma questo qui lo deve dire, però, perché per la Juventus per vincere 5-0 ne deve fare 15 di gol. C'è qualcosa che non va oltre al 5-0, secondo me. C'è qualcosa che non va, che i giocatori sono demotivati da come vedono le altre squadre essere arbitrate, come sono arbitrati loro. Per me è questo, perché loro lo conoscono il calcio, mica sono scemi.
10: Paolino, buongiorno, mi viene in mente una canzone. Uno su mille ce la fa. La la la la la la la la la la la la. Uno su mille ce la fa.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
4: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: l'ora della vecchia signora.

0: Per le 14 oggi puntata intensa, ospiti, notizie poche, però riflessioni tantissime, forse troppe, ma è giusto farlo in questo momento, momento di riflessione, momento di transizione, di valutazione, ancora non di bilanci, quelli definitivi si faranno dopo il derby, nella giornata di martedì, ormai sappiamo anche la data. Ci sarà questo faccia a faccia che coinvolgerà un po' tutto lo Stato Maggiore Juventino con John Elkann, nel quale si decideranno le sorti della Juventus e si delineeranno anche le strategie per il futuro immediato, ovvero chi è confermato, chi non è confermato, chi salta, chi non salta. In tutta questa, diciamo così, situazione ancora poco definita, perché qualcosa cambierà e probabilmente cambierà anche tanto, c'è la figura di Luciano Spalletti. Come dicevamo ieri, io vi aggiorno giorno per giorno, se poi ho novità vi aggiornerò anche magari nei giorni in cui non sono in diretta, però come dicevamo ieri, lo confermiamo anche oggi, tra le due componenti, Spalletti e Juve, è forse più Spalletti che ha dei dubbi sul futuro, non tanto la Juve e John Elkann, che hanno rinnovato l'allenatore prima ancora di conoscere il destino europeo. Cambia? Certo che cambia, ragazzi. Con o senza Champions ti cambia tanto. E quindi anche il giudizio nei confronti di Spalletti va ricalibrato, registrato sulla base della mancata qualificazione in Champions. Però se tu guardi il lavoro che ha fatto, dove ha preso la Juve, dove l'ha portata, eccetera eccetera, ci si aspettava tutti qualcosa di più? Sì, ha fallito. No, cioè Luciano Spalletti come allenatore della Juventus da quando è arrivato ad oggi non ha fatto dei disastri. Probabilmente, anzi, avrebbe dovuto fare meglio, soprattutto in quest'ultimo periodo. Però se devi guardare i punti fatti, secondo solo all'Inter, la classifica di prima, la classifica dopo, il fatto che comunque la squadra sia migliorata sotto alcuni aspetti, poi è crollata nelle partite decisive, ma questa è una questione più di personalità. Puoi insegnare tutti gli schemi che vuoi, puoi mettere il 4-3-3 o il 4-2-3, ma se poi i giocatori, detto tra noi, hanno FIFA, sentono la pressione della Fiorentina o del Verona, questo è un problema che prescinde dall'allenatore. Puoi prepararli come vuoi, puoi dirgli quello che vuoi, puoi caricarli, puoi schierarli nella migliore delle formazioni possibile, ma se poi i giocatori non sono all'altezza di un impegno, tra virgolette, neanche troppo dispendioso come Fiorentina e Verona, questo è un problema che secondo me prescinde dal tecnico. Si faranno delle valutazioni, dei bilanci poi di fine stagione martedì, si tracceranno le linee per il mercato. Come dicevamo ieri, molti giocatori, Bernardo Silva, Rudiger, forse probabilmente anche Kim, Colomoni, ma figurati se vengono senza Champions League. Altri magari sì, Alisson, ma complicato. Al netto di questo, dicevamo, sarà un mercato ridimensionato, ci sono tante situazioni da valutare sul mercato, in uscita, tante in entrata, tanti rientri prestiti, tanti giocatori in bilico, tanti che non rientrerebbero nel progetto futuro dell'anno prossimo, ma che magari poi ci rientreranno se non saranno trovate delle soluzioni. Quindi capite bene la difficoltà nel fare il mercato, nell'impostare delle strategie, perché banalmente quel giocatore, faccio un esempio, Douglas Luiz, tu dici fuori dal progetto, bene, lo vendiamo, nessuno te lo compra, nessuno te lo riscatta, nessuno lo vuole e rimane, alla fine poi ti ritrovi a giocare con un giocatore che consideravi fuori. Questa è un po' la situazione delicatissima nella quale si andrà a muovere lo staff dirigenziale juventino, i vari Ottolini, Chiellini, come lì, se e quando, fin quando rimarrà, il DT Modestò, stessa situazione per Comolli e tanti altri, e poi le cose cambieranno inevitabilmente. Non credo che sarà un ennesimo anno zero di ribaltone totale, però le cose cambieranno in dirigenza, cambieranno in campo, non credo che cambieranno in panchina e non credo che cambieranno in alcune figure che al momento secondo me rimangono comunque importanti, come quella di Giorgio Chiellini e come altre. Difficilissima situazione da gestire. Difficilissima situazione da gestire anche in campo, alla Continassa, in questi giorni che precedono il derby. Un derby della speranza, chiamiamolo così, nel quale la Juventus si deve aggrappare ai risultati altrui, deve sperare di battere il Toro che non ha più nulla da un mese, da quando, insomma, dopo le prime 3-4 partite di D'Aversa, non ha praticamente più nulla da chiedere alla classifica, ma può togliersi la soddisfazione della stagione, perché di fatto tante altre non ne ha avute. E quindi quella di eventualmente fare lo sgambetto alla Juventus, anche nel caso in cui magari una vittoria potrebbe essere decisiva, per andare in Champions oppure no, dipende cosa faranno gli altri, però ecco, il Toro, se non altro, si potrà togliere la soddisfazione eventualmente di fare lo sgambetto alla Juventus e di provare a vincere secondo derby negli ultimi 30 anni. Queste sono le sensazioni, questa è l'aria che tira qui a Torino a pochi giorni dal derby, un derby particolare, ribaltato, in cui la Juventus arriva affranta col morale a terra, chiaramente la classifica la vede comunque sopra e ci mancherebbe, però ecco, a livello di morale in questo momento il Toro è una spanna sopra, mentre la Juve dopo l'1-2 Verona-Fiorentina insomma deve soprattutto anche riprendersi dal punto di vista mentale, perché è utile provare a dare una scossa se non altro dando un segnale al gruppo, al gruppo Juve, a tutti, ma anche fuori, dopo uno scivolone che sicuramente ha lasciato tutti sconcertati. Nessuno si sarebbe aspettato qualcosa del genere contro una Fiorentina già salva, ampiamente salva e tranquilla. Intanto c'è qualcuno che scherzava nella nostra messaggistica, si potrebbe assoldare Emery, visto che di Europa League se ne intende. Chiaramente stiamo scherzando, passateci qualche battuta, perché oggettivamente ogni tanto bisogna anche stemperare un clima difficile in questo momento intorno alla Continassa, sulla Juventus, in generale sull'universo juventino. Ci si aspettava un'altra stagione, un altro finale, ci si aspettava la Champions, obiettivo minimo. Ecco che mancando quell'obiettivo minimo tutto viene messo in discussione, tutti vengono messi in discussione, come giusto che sia, alla fine di una stagione lavorativa. Poi si tracciano i bilanci, si fanno le somme e si deciderà chi sarà riconfermato, chi non sarà riconfermato, da chi ripartire, chi sarà più centrale, chi sarà meno centrale, tutte e anche nuove gerarchie in vista della prossima stagione. Però è giusto anche concentrarci sul derby, lo facciamo sentendo il primo ospite della nostra puntata, conosce molto bene la città di Torino, conosce altrettanto bene la sponda Toro per raccontarci anche le ultime, non soltanto di formazione, Lorenzo Bosca, GRP. Ciao Lorenzo, benvenuto.
1: Eccomi, buon pomeriggio Alberto, buon pomeriggio a chi ci ascolta.
0: Ciao Lore, allora intanto speriamo che non ci saranno episodi di violenza che hanno contraddistinto negli ultimi anni purtroppo il derby, soprattutto prima, nei giorni prima, nelle serate precedenti alla partita. È sempre una sfida molto sentita, soprattutto tra le varie fazioni, i vari tifosi. Ci sono già stati 30 DASPO preventivi da parte della Questura di Torino, probabilmente per andare a anticipare ed evitare poi che si arrivi a qualche scontro magari nel giorno prima, nella serata prima, come ormai purtroppo è triste consuetudine negli ultimi anni.
1: Assolutamente, come era accaduto in modo particolare, ti ricorderà chi ci ascolta, nel 2024, sì, quando ci furono degli scontri la notte prima nella zona della Gran Madre.
0: Esatto.
1: Esattamente, ci sono stati notificati, ecco, questi 30 DASPO, non relativi, come dire, al derby, però può essere, ecco, l'indirizzo, assolutamente come dici tu, anche per andare un po' a smorzare e appunto prevenire eventuali scontri. Poi nello specifico questi DASPO sono stati notificati per altri fatti, in modo particolare prima della partita contro il Monza c'erano stati appunto dei possibili scontri, anche poi in occasione della partita contro la Roma alcuni tifosi del Toro avevano tentato di entrare in contatto con quelli giallorossi e quindi sono stati notificati appunto questi 30 DASPO.
0: Esatto, ordine pubblico, speriamo che tutto proceda al meglio, insomma, che vada tutto liscio in generale per tutte le partite, ma soprattutto nel derby di Torino ci teniamo particolarmente. Lorenzo, tu che segui anche le questioni, le vicende, le partite del Toro, mi racconti un po' che impatto ha dato ad Aversa, perché io l'ho visto in campo, ho seguito le partite, però tu magari da dietro le quinte sai qualcosa in più, ci racconti quante possibilità intanto ha di restare, immagino non tante, ma soprattutto cosa ha portato ad Aversa oltre a una salvezza che era l'obiettivo primario e ha centrato quasi subito.
1: Guarda, l'impatto di D'Aversa è stato determinante, non lo dico io, lo dice la classifica. Quando D'Aversa ha raccolto le ceneri della gestione Baroni, sì, il Toro era non in zona retrocessione, ma poco ci mancava, era 4 punti sopra la zona retrocessione, e adesso D'Aversa ha fatto ciò per cui era stato chiamato, ovvero portare il Granata verso una salvezza tranquilla.
0: Sì.
1: Come ha fatto? Con un gesto in realtà abbastanza semplice, mi parlavi del dietro le quinte, ecco, ti rispondo subito.
0: Sì.
1: Appena arrivato ha imposto delle regole rigide, ma cercando di farle, come dire, di edulcorarle per farle comprendere al meglio ai propri giocatori, ad esempio a partire dagli orari,
0: sì,
1: a partire dal pranzo, a metà volta anche colazione insieme per unire il gruppo squadra. ha fatto tanti colloqui singoli, questo ne abbiamo la certezza, uh-huh, con i singoli calciatori, per cercare appunto di posizionarli proprio letteralmente in campo nelle posizioni a loro più utili.
0: Congeniali,
1: tanti,
0: certo,
1: giocatori si erano poi, come dire, un po' velatamente lamentati di come invece Baroni a quanto pare li gestiva. Uh-huh. E così, con la forza del gruppo, ma anche con dei piccoli insegnamenti, anche di carattere morale, se vogliamo, sì, è riuscito, e questi risultati gli hanno dato ragione assolutamente, a risollevare un po' la stagione del Toro, che naturalmente, ovviamente, va detto, si concluderà con una posizione, ahimè, mediocre, passami il termine, come ormai tante nella gestione Cairo.
0: Eh sì, ormai sono anni e consuetudine ormai che il Toro, insomma, nel finale tira un po' i remi in barca, si accontenti di una posizione tranquilla di classifica, senza infamia, senza Europa, e quindi veleggi nelle ultime giornate, ed è anche, immagino, anche un po' snervante per la tifoseria. Ti chiedo anche questo, andiamo un po' nel particolare di una vicenda che è nota, però se ne parla magari poco. C'è una costante contestazione da parte della tifoseria granata nei confronti, diciamo, della proprietà, Urbano Cairo, eccetera, eccetera. Sospesa durante il derby, quindi i tifosi ci saranno. Ci racconti un po' questo clima? Abbiamo visto tante partite recentemente in cui lo stadio era, non dico vuoto, ma poco ci mancava. Ci racconti un po' che clima si respirerà al Grande Torino, uno stadio che tra l'altro la Juventus conosce abbastanza bene.
1: Conosce molto bene, ma aggiungo, se poco ci mancava, e grazie all'intervento della società che, con, va detto, tante promozioni, tanti biglietti venduti a prezzi agevolati, è riuscita in qualche modo a salvare il salvabile, uh-huh, altrimenti lo stadio sarebbe stato verosimilmente vuoto, lasciato appunto completamente vuoto, un po' simile a quanto sta accadendo a Roma a Sponda Lazio,
0: certo,
1: se vogliamo.
0: Sì, sì, sì.
1: Negli ultimi mesi, lo sappiamo, c'è stata una, come dire, la contestazione verso il presidente Cairo si è esacerbata, e i tifosi che andavano allo stadio per contestarlo hanno deciso, in modo particolare i gruppi organizzati della maratona, di appunto organizzarsi protestando in una maniera diversa, uh-huh, quindi lasciando lo stadio vuoto. Attenzione, per le partite casalinghe,
0: sì,
1: i gruppi ultra, i gruppi organizzati hanno comunque continuato a seguire la squadra in trasferta. Okay. Proprio per mandare un messaggio alla certo, dirigenza, alla società. Ti correggo, mi permetto solo un attimo di, sì, correggerti, hai detto la contestazione, hai detto forse sarà frenata, sarà bloccata per il derby. Mm-hmm. In realtà mi permetto di dire che forse non sarà parzialmente vero, perché sì, i tifosi torneranno allo stadio, sì, sarà tutto esaurito,
0: sì,
1: però la proprietà, la presidenza Cairo, quindi verrà, possiamo dirlo con certezza anche qua, fortemente contestata,
0: okay, sì, sì, sì,
1: dire, proprio durante tutta la partita.
0: Quindi, ecco, sì alla presenza, però la contestazione continua, permane, anzi probabilmente durante, esatto, il derby sarà l'occasione di...
1: Alternata al supporto alla squadra,
0: certo,
1: invece,
0: certo,
1: sul campo.
0: Lore, ti chiedo anche un paio di dritte a livello di formazione. Adesso poi in realtà abbiamo parlato pochissimo anche in questi giorni di campo, e puoi immaginare il perché in casa Juve. Però ti chiedo, per quanto riguarda il Toro, ci sono un paio di giocatori. Ginetis credo che rientri la squalifica, Marianucci out, Zapata dovrebbe andare in panchina, però io mi affido a te per capire un pochino quali possono essere le scelte di D'Aversa.
1: Guarda, il grande punto interrogativo in questo momento riguarda Ismaili.
0: Okay.
1: Ismaili è diventato un perno della difesa del Toro, è tornato ad allenarsi e si sta davvero facendo di tutto al Philadelphia, proprio a partire di oggi, da oggi, per cercare di recuperarlo, uh-huh, perché mi sento di dire che c'è un Toro con e un Toro senza Ismaili.
0: Okay.
1: Naturalmente invece Ismaili, ecco, diciamo così, stanno crescendo le quotazioni per un rientro, ne parlavo proprio giusto oggi nel nostro telegiornale GRP.
0: Sì.
1: Altro discorso invece possiamo fare per Marianucci. Ecco, Marianucci è ancora da valutare, ma le possibilità di un rientro sono più basse nel, okay, suo caso. Zapata anche un punto interrogativo, potrebbe esserci in coppia con Simeone l'altra certezza, alle loro spalle Vlasic, che è indubbiamente il giocatore del Toro che in questa stagione si sta comportando meglio,
0: sì,
1: rientra dall'infortunio anche Tamese, che non dovrebbe comunque essere un titolare,
0: okay,
1: insomma, non, diciamo, mi metto nella mente di un tifoso juventino, la squadra granata non arriverà particolarmente debilitata, non arriverà con tante defezioni.
0: Mm-hmm.
1: Il punto interrogativo più importante, ribadisco, riguarda proprio il rientro possibile di Ismaili.
0: Certo, grazie. L'ultima cosa, io guardo quasi tutte le partite del Toro. Io ho visto e continuo a vedere uno Zapata ancora lontanissimo dalla sua migliore condizione, pre-infortunio, ecco, per intenderci. Tu come lo vedi, e secondo te c'è possibilità che torni quello di prima? prima o poi?
1: Guarda, è una domanda che se lo pongono in tanti a Torino. Zapata è riuscito, come forse pochissimi altri calciatori nella storia recente del Toro, a conquistarsi le grazie della tifoseria in pochissimo tempo. Sì, ricordiamo, sì. Zapata vantava una carriera comunque importante all'Atalanta ed è riuscito a diventare in pochissimo tempo un idolo, un simbolo del Toro, anche per i tifosi del Toro, tant'è che appunto è diventato capitano ed è stato rinnovato il suo contratto proprio quando era infortunato. Ciò nonostante, va detto che lo Zapata di oggi, dicevi in maniera assolutamente corretta, è ancora lontano dalla forma fisica dello Zapata pre-infortunio. Sì, sì. D'altronde, va detto, un giocatore che ha 35 anni, quindi non è più, come dire, una prima leva, un giocatore con una muscolarità, con insomma, una struttura fisica importante,
0: pesante, sì, sì.
1: Quindi esatto, molto pesante. Diciamo gli manca ancora forse quella freschezza, quella lucidità, quella capacità nel caricare il tiro e lasciarlo partire che aveva appunto pre-infortunio.
0: Sì.
1: Non so, appunto, io me lo auguro, ma se lo augurano tutti i tifosi, che possa tornare lo Zapata che conosciamo, appunto, in questo momento va detto non ci siamo ancora, naturalmente migliorerà col tempo, però anche in questo caso un bel punto interrogativo che lo devo mettere per forza.
0: Ci sta e vedremo se partirà come sembra dalla panchina. Intanto grazie a Lorenzo Bosca, GRP, ti seguiamo anche su GRP per le ultime news che riguardano in generale lo sport Torino e il Toro, e quindi ci sentiamo presto, buona partita.
1: Grazie mille e che vinca il migliore.
0: Ciao Lore, grazie. Lorenzo Bosca, GRP, ai nostri microfoni per fare il punto in generale sulla città di Torino, su come sta per affrontare, ve lo racconto io, ma lo facciamo sentire anche dalla voce di chi si occupa di ordine pubblico, di Torino, ma di Juventus e di tante altre cose qua in città, che c'è un po' di apprensione, ve lo dico, lato ordine pubblico, su quelli che potrebbero essere degli scontri, tifoserie che aspettano questo momento, così come ci sono state qualche frizione, c'è stata anche evitata dall'intervento della Digos prima del derby d'andata. Negli ultimi anni ci sono state situazioni attenzionate, quindi occhi aperti e forze dell'ordine che tenteranno di evitare qualsiasi cosa succederà. La speranza che vada tutto liscio, ce lo auguriamo. Allora, siamo a 3 punti dal terzo posto, non a 20. Per fare bene in Italia serve tanto. Giocatori 4-5 giusti, ma non una rivoluzione. Sono d'accordo con il tuo messaggio e il tuo punto di vista. Cioè, secondo me sarebbe un errore anche abbastanza grave fare tabula rasa di tutto. Giocatori, staff, allenatore, dirigenza, tutto totalmente. Secondo me bisogna cogliere l'occasione per valutare chi ha reso di più, chi ha reso meglio, chi è da Juve e chi non è da Juve. Martedì, dopo la sfida contro il Torino, dopo l'ultima di campionato, ci si siede a un tavolo con un elenco, con un foglio, dei nomi scritti e dei parametri, con delle crocette da mettere. Dopodiché, non so se lo farà direttamente John Elkann, lo faranno insieme, si ragionerà su chi si merita di rimanere e chi non si merita di rimanere, come in tutti gli universi lavorativi, come in tutte le questioni. C'è chi ha performato bene, c'è chi ha performato così e così, c'è chi non ha dato l'apporto che ci si poteva aspettare. E questo a tutti i livelli, ragazzi, dirigenza, staff, giocatori, chiunque. Dopodiché si prenderanno dei provvedimenti, si faranno delle decisioni, si deciderà chi tagliare, come tagliare, quando tagliare. Poi non tutti evidentemente saranno tagliabili, mi riferisco ai giocatori. Io non credo che in questo momento, purtroppo, aggiungo, la Juventus possa liberarsi di tutti i giocatori che considera non prioritari nel progetto, perché sono troppi, banalmente sono troppi, e quindi devi fare di necessità virtù, devi trovare una quadra, devi probabilmente tenere qualcuno anche se non lo consideri una priorità, e magari cedere anche chi ha più mercato. Queste sono riflessioni che si stanno facendo in questi minuti, in queste ore, in questi giorni nella continassa, che porteranno poi in una direzione del mercato. Si va in un senso o nell'altro, ma il senso sarà dettato evidentemente anche dalle richieste, dal mercato stesso, dalle opportunità e anche dal prezzo che faranno magari delle squadre interessate ad alcuni giocatori. Difficile in questo momento che qualcuno ti venga a chiedere, ti venga a strappare Miretti a 20 milioni. Difficile che qualcuno ti venga a offrire più di quanto tu hai pagato con Miners. Difficilmente João Mario può avere mercato, diciamo le cose come stanno, e quindi devi cercare di fare una sintesi tra i giocatori che tu ritieni fuori dal progetto e quelli che invece sono appetibili sul mercato, senza indebolirti, cercando poi di reinvestire e rinforzarti. Non è proprio scontato, eh. Si può puntare a vincere l'Europa League approntando una ricca rosa. Io su ricca rosa, ricca a livello di giocatori ce l'hai già. Il problema è che quanti di questi giocatori sono da Juve? Io non voglio rispondere perché sarebbe un numero molto basso. Bisogna eliminare i rami secchi, questo è il messaggio continuo con Piero, e introdurre giovani, specialmente italiani. Calafiori, Scalvini, Palestra, Calafiori oggi come oggi, ragazzi, non lo so quanto può valere, eh. Possono essere altri nomi, Kayode, Udogi, eccetera, possono essere presi con una politica di scambi. Per me no. Forse uno di questi sì, ma dubito. Mandar via quelli scarsi, riflettere sui giocatori che ormai sono discontinui. Questa è la ricetta di Piero. Su alcune cose sono molto d'accordo, su altre, ragazzi, giocatori come Calafiori, Scalvini, Palestra, Kayode, non li vai a prendere con i prestiti, devi andare a pagare, giustamente, l'Arsenal, che perché ti deve dare Calafiori per Jean Mario più qualcosa? Ma perché mai? Ciao Alberto, ho da poco ascoltato le parole di Luciano Moggi, che dire, ho perso un po' la speranza di vedere la nostra Juventus tornare a dominare in Italia. Mirko, guarda, non voglio essere pessimista, non voglio castrare sogni, speranze, però ci vorrà tempo. Perché per costruire i cicli ci vuole tempo, e in questo momento la Juventus non l'ha neanche ancora bozzato il ciclo. Non è che ha iniziato a costruirlo, non l'ha ancora bozzato. Non ha ancora neanche nella testa idea del progetto, del ciclo che vuole fare. Per me. Aveva un'idea un anno fa, poi 6 mesi fa, l'idea è cambiata, proviamo così, cambiamo, arriva con Molip, poi quello, poi Thiago Motta, poi prima Giuntoli, cioè la confusione mi sembra abbastanza evidente a livello di progettualità, e questo comporta cosa? Che i cicli non partono. Con gli stessi anni senza vincere, iniziavi 1, 2, 3 cicli. Invece hai voluto tutto subito e hai ottenuto nulla, perché non hai vinto nulla, ma non hai neanche posto le basi per un nuovo ciclo che proverai a far partire l'anno prossimo. Forse, chissà. Ma con una rosa del genere per me è complicato comunque, perché come dicevo prima ci sono tanti troppi giocatori che non sono da Juve, e per far partire il ciclo purtroppo o per fortuna servono giocatori da Juve, servono giovani, ma servono anche vincenti, servono giocatori d'esperienza. In questo momento la Juventus ha tanti giocatori medio buoni, ma ha pochissimi giocatori di alto livello che ti fanno la differenza da Juve. 14:31, torniamo tra pochissimo, tanti i vostri messaggi, abbiamo ancora un ospite dopo, oggi si abbonda, è giusto anche sentire il parere, magari un parere esterno che ci possa aiutare a provare a fare chiarezza su un momento molto molto difficile. Torniamo tra poco, ciao.
2: L'ora della vecchia signora.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il re di Coppa ha colpito ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico che ha rilanciato ad altissimi livelli la squadra di Birmingham il suo quinto trionfo in questa competizione, dopo i 3 col Siviglia e quello col Villarreal. Gli eroi di Istanbul sono 3 pilastri della squadra di Emery: Tielemans, Buendia e Rogers. Sono loro a firmare il 3-0. I primi due con 2 clamorose magie nel finale del primo tempo. I Villens vincono così un titolo europeo dopo 44 anni. Ora l'Aston Villa ha il suo posto anche in Europa, le parole di Emery a fine match. Paradosso da playoff di Serie B: il Catanzaro perde 2-0 a Palermo, ma va in finale per la A forte del 3-0 dell'andata. I ragazzi di Aquilani scrivono la storia dopo 90 minuti infiniti e nervosi. Apre poi Ampalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa. Di fronte a loro ora il Monza, ultimo passo verso il paradiso. Ai siciliani invece non basta la spinta infernale del Barbera e non riesce la pazza rimonta. La Serie A, a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Un passaggio obbligato, dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. Il futuro è lontano da Roma. Sul tavolo ci sono 2 progetti tecnici e 2 proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli. Per questo il club di De Laurentiis continua a tenere molto calda l'ipotesi Allegri, anche se il Milan ora sembra pronto a blindarlo. Siamo al tennis, giovedì di quarti di finale ad Amburgo in Germania torna subito in campo Luciano Darderi, l'azzurro ai quarti del torneo per il terzo anno consecutivo. Affronta per la prima volta in carriera Alex De Minora, numero 3 del seeding. Possibile doppio impegno per i campioni del foro, Bolelli e Vavassori, che prima devono recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Rebull Dumbia, per poi in caso di successo affrontare ai quarti il duo francese Harry Bage Olivetti. E alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, che dopo aver trionfato per la prima volta in carriera agli internazionali di Roma, adesso ha messo nel mirino il torneo parigino, solo sfiorato 12 mesi fa, l'unico slam che ancora gli manca in bacheca. Ciclismo torna in strada e il Giro d'Italia, oggi 12ª tappa che va da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 km. Partenza alle 13.05, ieri terza vittoria in questa corsa rosa per l'ecuadoriano Narvaez. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. L'ora della vecchia signora.

0: Allora, sono le 14.36 e noi non è che ci siamo andati via, è una piccolissima pausa, ma torniamo pronti, prontissimi a parlare di Juve, come sempre, ma perché lo facciamo anche volentieri, nonostante il momento tragico, sportivamente tragico. E continuiamo con i vostri messaggi prima di sentire il nostro prossimo ospite, perché ci sono tante situazioni, zone grigie da chiarire, proviamo a farlo noi. Al momento, come detto, l'appuntamento è a martedì dopo il derby, faccia a faccia, tutti contro tutti, chiamiamolo così, nel quale poi si tireranno le somme. Ora noi andiamo di ipotesi, valutazioni che stiamo facendo, ma i bilanci si faranno poi alla fine della stagione, come giusto che sia. Marco da Imola: premetto che di bilanci non capisco tanto, ma piuttosto che tenere sei giocatori che devi finire di pagare e li devi anche dare lo stipendio, persi per persi, non converrebbe svenderli? Almeno qualcosa ricavi e te li togli, altrimenti rischiamo di trovarci come Artur. Sì, Artur è veramente il caso limite, però sì, sono d'accordo con te, cioè io farei proprio così, caro Marco da Imola, cioè chi non è da Juve basta, fuori, ma non per cattiveria, ma perché non c'è più spazio, perché dobbiamo iniziare un progetto e provare a aprire un ciclo. Cosa serve chi ti ha dimostrato un anno, due anni che non è da Juve? Cosa te ne fai? Nulla. Riparti da chi ti dà qualcosa. Da chi può essere uno su cui puntare nel futuro. Ma ci sono tanti e troppi giocatori che per un motivo o per l'altro non sono all'altezza della situazione. E questo la Juventus lo sta pagando con la classifica e con la mancata qualificazione in Champions. Parliamo con chi ha vestito una maglia, la maglia pesante, quella della Juventus, che probabilmente capisce questo momento meglio di noi, meglio di tanti altri. Davide Baiocco, i nostri microfoni. Ciao Davide, benvenuto.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, finito. Sempre un piacere averti qui e poter sentire la tua opinione. Io ti chiedo subito, ma una partita come quella contro la Fiorentina, di cui abbiamo parlato abbondantemente nei giorni scorsi, per te cosa rappresenta? Cioè, un ex giocatore, uno che ha vissuto lo spogliatoio, partite anche importanti come te, che vede una prestazione del genere, cosa significa? Andando oltre banalmente, sì, il crollo, il 2-0, eccetera, probabilmente c'è qualcosa in più, no?
1: È molto difficile da fuori poter capire profondamente quali sono le problematiche di un risultato del genere. E che però è molto riduttivo legare un'annata a un risultato.
0: Certo.
1: È vero che purtroppo questo risultato incide in un altro obiettivo veramente importante per la Juve, che era quello di andare in Champions, però secondo me sarebbe un po' limitativo fermarsi a questo. Quando ci sono questo tipo di partite subentrano tanti fattori che sono anche diversi da quelli meramente tecnici, tenendo in considerazione che parliamo di una squadra, la Fiorentina, che è una classifica che non è, secondo me, molto in linea con quello che sono i reali valori della squadra, che ha migliorato moltissimo anche sotto il profilo di gioco da quando è arrivato mister Manoli. E quindi poi, quando analizzi una partita, al di là della delusione del risultato, che quella può essere compresa e anche accettata da una parte, soprattutto dalla tifoseria, l'ha detto lavori, però deve andare più in profondità, secondo me, per capire realmente cosa c'è stato in questa partita, ma soprattutto poi valutare, visto che siamo quasi a fine anno, il lavoro di un'annata che è inevitabilmente ottimo, perché i numeri sono numeri, contano, ma conta anche un po' la qualità di gioco che ha espresso la squadra di Spalletti. Da quando è arrivato Spalletti la Juve seconda, ha fatto 48 punti come il Milan, secondo solo l'Inter che ne ha fatti 60, quindi adesso ci fermiamo una partita, pur quanto ripeto, poi la Juve conti, perché so che cosa vuol dire giocare la Juve e non qualificarsi in Champions, però onestamente il lavoro poi di una persona dovremmo farle finita, insomma, se vogliamo costruire qualcosa di importante, di determinare un lavoro di quasi un anno, nove mesi, con una semplice partita. Spero che non si fermano a questo. No, nel senso, il tifoso io so che sia arrabbiato, io questo da giocatore, adesso da allenatore, lo capisco, lo accetto anche, è diverso per chi invece deve fare le scelte, insomma, che ci vuole un po' più di equilibrio.
0: Sì, sì, e immagino e credo che sia così, almeno questi sono i segnali che ci arrivano dalla continassa e dalla dirigenza. Sì. Davide, ti chiedo anche se hai sentito le parole di Locatelli nel post partita. Lui ha parlato di pressione, ha detto che, faccio proprio una sintesi, che la squadra evidentemente ha patito la pressione, però la domanda che faccio io a te, che conosci l'ambiente, sai cosa vuol dire giocare alla Juventus e avere la pressione addosso, è da un lato sì, ci può essere pressione chiaramente con l'obiettivo Champions, però giochi contro la Fiorentina già salva, non stai giocando la semifinale di Champions ad Anfield, e dall'altro può essere un limite di questi giocatori, cioè giocatori che non sono così strutturati anche a livello di personalità e carattere da andare in tilt, da faticare, perché il primo tempo è stato di una squadra completamente in tilt contro una banale Fiorentina, tra virgolette metto banale, però ecco, la Juve è abituata a supportare altre pressioni normalmente.
1: Sì, la premessa è sempre quella, che la Fiorentina è un'ottima squadra, la settimana prima col Genoa, una partita entusiasmante, comunque ottimi principi di calcio, forse magari con la tranquillità della salvezza si esce anche sciolta un po'. Detto questo, beh, dire pressione alla Juve è un po' eufemismo, cioè chi arriva alla Juve, cioè non può parlare di pressioni, perché tu lo sai che la Juve, io lo sapevo che quando sono arrivato alla Juve, gli standard della Juve sono quelli, non esiste manco un allenamento dove, che puoi perdere, dove puoi perdere una partita, quindi su questo un pochettino lo sai. Diverso è il discorso molto più ampio, che i giocatori di oggi sono leggermente, se non più di leggermente fragili rispetto ai giocatori del passato, fragili mentalmente, fragili emotivamente, caratterialmente, e quindi probabilmente patiscono più il peso di alcune partite, che però la Juve sono, diciamo, una normalità, quindi quella della della formazione del carattere è un punto molto importante. Io che alleno lo vedo, è proprio cambiato rispetto a quando c'ero io la forza, no? Quindi con intendo fragilità tra virgolette è proprio una cosa sociale, questi ragazzi sono molto molto più fragili, quindi e quindi vanno anche formati su questo, formati come? Formati con facendogli prendere responsabilità da piccoli, quindi proponendo un gioco dove loro devono comunque prendersi la responsabilità di uno contro uno difensivo, offensivo, dove tu vai a alimentare il coraggio e quindi poi anche la fiducia, e però questo è un percorso che va fatto da subito, da quando iniziano a giocare, quindi probabilmente manca questa parte di formazione che prima noi la avevamo dalla strada,
0: è vero, con oratorio, strada, strada, scuola, certo.
1: Ti dovevi, no, tra virgolette, svegliare e iniziare prima, oggi un pochettino non c'è,
0: è vero.
1: E poi viene, ma questo penso che l'abbiamo visto anche a livelli più grandi, se parliamo di nazionale, che un po' manca rispetto ad altre, e quindi non mi sorprende, però certo la Juve, lo standard anche a livello di personalità, di carattere, di coraggio, beh, deve essere altro, e se arrivi alla Juve lo sai.
0: Sono d'accordissimo con questa riflessione. Guarda, forse per me io renderei il calcio obbligatorio nelle scuole, però sai, purtroppo non decido io.
1: Ma poi un certo tipo di calcio, capito? Perché se tu vedi, io adesso in settore giovani, se tu vedi che già gli under 17 incominciano a fare un calcio conservativo legato al risultato, e se i ragazzi non guidano la palla per cercare di non creare subito numerica, non si prendono i rischi giocando l'uno contro l'uno difensivo, oppure l'uno contro l'uno offensivo, sviluppando fantasia, coraggio, personalità, e invece stanno dietro per vincere la partita e andare dai regionali a 2-1,
0: Hai ragione.
1: Di che cosa parliamo?
0: Hai ragione. È un modo di vivere il calcio che non appartiene alla nostra generazione, più o meno siamo coetanei, io e te.
1: Dobbiamo cambiarlo questo approccio alla formazione.
0: Anche perché poi se no si va, adesso non per fare qualunquismo eccetera, se no poi si va in Bosnia e si perde. Poi...
1: Sì, no, non è qualunquismo, ma perché è cambiato anche un pochettino, no, la realtà sociale di questi ragazzi, hanno più distrazioni rispetto a noi, quindi quello è un dato di fatto su cui non si può opporre nessuno, e quindi da chi li forma ti si aspetta un pochettino di più, sono più fragili, quindi devi avere anche il modo di più empatico di parlare con loro. Una volta se a me mi urlavano in faccia, cioè, manco mi toccava, oggi invece di stare attento perché questi ragazzi si urli in faccia, oppure veniva il tifoso che ti faceva la voce un po' alta in allenamento, a me mi caricava, oggi invece magari gli fa l'effetto contrario, oggi... quindi questo è da tener conto, capisci?
0: Sono d'accordissimo, troppo politically correct, ma si perde poi la parte genuina della vita, e poi ovviamente anche del calcio.
1: È un discorso ampio, perché comunque per riportare quello che manca oggi, ripeto, devi incominciare a lavorarci da molto molto
0: da
1: piccoli,
0: giovani,
1: in un certo modo, con costanza, perché quello magari va a sopperire a quello che sono le lacune di strade formative che ci venivano in maniera molto naturale.
0: Sono d'accordissimo. Prima di salutarti, Davide, ti chiedo ancora questa domanda che mi sono fatto io, cioè volendo ripartire dalla prossima stagione, chiaramente ci sono dei punti fermi, immagino, Yildiz, Spalletti, eccetera, eccetera. Però in questa rosa io vedo troppi giocatori che hanno avuto tante chance, ma hanno fallito. Cobb Miners e tanti altri, adesso non faccio i nomi, sennò veramente più rientreranno molti giocatori dai rispettivi prestiti. Ecco, gestire un mercato di questo tipo, quanto è difficile? Perché hai veramente un numero di giocatori altissimo di surplus che non rientrano nel progetto e devi in qualche modo o darli in prestito o cederli prima di pensare a chi arriverà. Non è semplice, sono almeno, io no, li ho contati a spanne, siamo tra i 10 e i 15, poi a seconda dei punti di vista.
1: Non è facilissimo, però credo che io farei questo, darei, per quello che ho visto quest'anno, darei continuità al progetto tecnico, che mm-hmm. mi è piaciuto molto, e quindi darei carta bianca Spalletti. Spalletti. Mm-hmm. Carta totalmente bianca per quelle che sono le sue idee, i suoi principi sì. di gioco, e quindi tenere i giocatori che hanno dimostrato più affinità con questi principi, mm-hmm. sia di quelli che ci sono che di quelli che non ci sono, e cercare di piazzare gli altri, però tutto parte da lì, dalla fiducia piena al progetto tecnico, che secondo me ha fatto vedere che è la strada giusta, sì. al di là, ripeto, del risultato finale. Quindi io farei questo, e per me è fondamentale il ruolo dell'allenatore, che mm-hmm. insieme alla società, il direttore sportivo, chi per lui, vanno a fare queste valutazioni, però, ripeto, partendo da quello che lui, che è la sua richiesta, perché sennò,
0: certo. D'accordissimo. Sennò sì.
1: è tutto più difficile, capisci, perché... Se devo tenere quel giocatore per forza, ma quel giocatore non si incastrano con
0: no,
1: col mio modo di gioco, però il risultato io lo voglio subito, quindi non ho tempo di far adeguare quel giocatore al mio sistema di gioco.
0: È vero.
1: Se ci avessi tempo, sì, ma la Juve questo tempo
0: non ce l'ha mai avuto e ha perso.
1: Non ce l'ha mai avuto, quindi trovare il giocatore pronto, come è successo sì. a me, non ero magari prontissimo per quello che mi hanno chiesto, mm-hmm. e la Juve non è che aspetta tanto. Quindi,
0: vero.
1: Questo è il tempo, magari in un'altra squadra c'è di più che sì, la Juve, chiaramente, di poter far sì. crescere il giocatore per i tre principi. Oggi Spalletti ci ha lavorato 9 mesi, e con quelli con cui ha lavorato sicuramente avrà dei nomi ben chiari su chi può proseguire, e poi avrà visionato anche quelli che sono in prestito, credo che l'avrà fatto sicuramente, poi avrà anche un'idea di quello che manca, per caratteristiche, lascia stare i nomi, mm-hmm. per caratteristiche magari sa, che ne so, faccio un esempio, un difensore centrale che sa guidare la palla sì. perché sono America, un attaccante esterno che sa saltare l'uomo e pressare, indirizzare il gioco nella maniera corretta, cioè le indicazioni tecniche credo che lui le sappia, quello mm-hmm. che possa
0: sì,
1: servire
0: sì,
1: alla Juve,
0: secondo me anche. Poi anche l'esperienza giusta per essere messo al centro del progetto, perché tanti allenatori magari sì. non sono ancora strutturati, lui secondo me possiamo
1: magari,
0: tranquillamente dirgli guarda decidi
1: l'allenatore tu. Magari tra una società come è successo a De Zerbi, che a Foggia, che magari il direttore si fida totalmente di te, tu sì. un giocatore è un portiere bravo coi piedi perché tu vuoi fare la costruzione, il portiere deve essere bravo, lui te lo prende, mm-hmm. è chiaro che per te allenatore più giocatori vicini ai tuoi principi hai,
0: certo, più è facile esprimerti,
1: più è facile, un po' più facile,
0: vero
1: sì,
0: Davide, grazie come sempre, sempre illuminante fare due chiacchiere con te. Ci sentiamo presto. Buon lavoro da allenatore, ci sentiamo presto.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao Davide Baiocco, ai nostri microfoni. E torniamo con i vostri messaggi, i vostri pareri, i vostri punti di vista, come sempre preziosi, perché io non ve lo dico tutti i giorni, però lo sapete ormai, non è che c'è bisogno di ripeterlo. Questa è la radio nostra, ma in realtà è vostra, dei tifosi juventini, nella quale chiunque, tutti voi potete esprimere le vostre opinioni, chiaramente nei limiti delle educazioni e come fate. Già era difficile che Silva Bernardo potesse venire da noi anche con la qualificazione in Champions, ora è proprio scontato che non venga. Ragazzi, ve l'ho detto ieri, cioè, io non mi metto a fare percentuali, ma Bernardo Silva oggi come oggi ce lo possiamo scordare, ma anche Rudiger, ma anche Kim, ma anche Colomoni, forse Alisson è l'unico dei nomi grossi che sono stati fatti sul mercato che potrebbe venire, a prescindere, perché è una situazione diversa, è in uscita dal Liverpool, non gioca, c'è Mamardashvili, quindi cioè deve uscire dal Liverpool. Ma tutti gli altri, ma perché? Ma voi vi ribalto la domanda, ma voi foste Bernardo Silva, reduci da tutto quel che ha vinto e ha fatto al City, dovendo andare a scegliere un ultimo, penultimo, ma credo ultimo contratto della vostra vita, con tutto il bene che potete volere alla Juventus, perché la Juve è la Juve e rimarrà sempre la Juve, ma voi andreste l'anno prossimo a ficcarvi in una situazione in cui, non lo so, ma è complicato, non giochi la Champions, situazione complicata, delicata a livello strutturale, dirigenziale e anche di riflesso sulla panchina, cioè non hai certezze. Io non ci andrei, lo dico con tutto il bene che posso volere alla Juventus. Hanno rovinato i prossimi anni questi giocatori mediocri e strapagati, scrive Massimiliano da Roma, il peggior gruppo squadra della fin qui gloriosa storia juventina. Non sono totalmente d'accordo, purtroppo in 40 e qualcosa anni di vita ho avuto modo di vedere dei gruppi squadra anche peggio, molto peggio. Però sono d'accordo sul fatto che il livello medio di questo gruppo squadra è medio, non è alto. Buon compleanno Marione, se gli attuali giocatori avessero il 10% del tuo carisma e carattere, la tua cattiveria agonistica, avremmo vinto la Champions League, immagino, non sapevo, ma Mario Mandzukic. Se come penso sarà Europa League con i rientri, prestiti, mancati riscatti, dando via Di Gregorio, Cambiaso, Cobb, Miners, sì, ma tu li devi dare via, poi devi trovare qualcuno che Cobb te lo compri. Stesso discorso Di Gregorio. Di Gregorio l'hai pagato 18, l'hai ammortato, lo devi vendere a 15. Potremmo allestire una squadra decente. Carlo da Carpi è ottimista. Beh, è giusto che ci sia qualcuno anche un po' ottimista, ci mancherebbe. Sono Andrea da Poggio Mogliano. Probabilmente per un accordo tra Spalletti e la Juventus, probabilmente Spalletti si dimetterà. No, io non credo. Io credo che gli sia balenato nell'idea, nella testa anche l'idea forse di farsi da parte. Però molto dipenderà poi da cosa si diranno e da che discorso gli farà Gionelka. Banalmente quello, se John Elkan dice noi ti vogliamo comunque a prescindere al centro del progetto, Spalletti non avrà nessun motivo di farsi da parte. Se evidentemente o eventualmente Elkan evidenzierà qualche dubbio anche sulla panchina, allora lì forse Spalletti potrebbe, però non credo che in questo momento abbia intenzione di lasciare. Buon pomeriggio, Alberto, avrei una domanda di mercato. Ti risulta che Dovbyk sia stato offerto alla Juve? Ma potrebbe anche essere stato offerto, ragazzi. O si tratta di un semplice rumor? Nel caso non ritieni possibile che potrebbe rivelarsi un nuovo Jonathan David? Assolutamente sì. Ragazzi, no. Alessio da Grosseto, ti dico subito, Dovbyk no. Se tu vuoi continuare con questi nomi, continuerai con delle stagioni di questo tipo e continuerai a provare ad arrivare in Champions, forse, e non ci arrivi. Se vuoi alzare il livello, non hai bisogno di Dovbyk. Se vuoi alzare il livello non ti serve Dovbyk lì davanti, ti serve un attaccante vero che ti garantisca dei gol. Ragazzi, lo stesso David e comunque anche Openda erano giocatori che segnavano e hanno avuto difficoltà. Immaginiamoci uno che già ha difficoltà, ha avuto difficoltà alla Roma. No, la situazione è sicuramente delicata e mi sembra che lo scoramento sia enorme. Inviterei però a considerare che il portiere ci ha fatto perdere almeno 10 punti. Sì, secondo me è un po' meno di 10, stiamo tra i 8, e gli arbitraggi ci hanno messo del loro, per cui speriamo, sì, ci abbiamo messo anche noi del noi, non cerchiamo sempre di diluire le colpe, è vero, Di Gregorio sicuramente errori pesanti, però ragazzi, sei tu che non hai battuto il Verona, sei tu che hai preso due schiaffi dalla Fiorentina, questo non ci sono stati errori arbitrali, ci sono stati dei errori di Di Gregorio, però io metto sotto accusa tutta la squadra, anche Di Gregorio, ma tutta la squadra. Per cui speriamo che chi ci sarà sappia cogliere il meglio da quello che abbiamo fatto. La mia paura è che Elkan, le sue prossime mosse circa dirigenza, vista la sua non abilità nel scegliere uomini al comando, scrive Giacomo da Susa. E diciamo che non tutte le scelte di Elkan, per usare un eufemismo, si sono rivelate poi vincenti sul campo. Questo è giusto dirlo. A proposito di Daspo, ma che fine hanno fatto i Daspo per i tifosi del Parma? Non lo so, e le sanzioni della giustizia sportiva per i cori razzisti, giusto così per rimarcare, hai fatto bene Marco, non ti so dire. Bernardo Silva, l'Atletico Madrid, sì, diciamo che in questo momento l'Atletico è non in vantaggio, è di più, giustamente, ma perché? Ma non, in questo momento ragazzi non c'è partita. Buon pomeriggio Alberto, oltre ad essere molto arrabbiata, giusto, sono anche molto confusa, il mister non è convinto, non è che non è convinto, vuole sentire la convinzione della società. Se il mister, martedì o quando sarà, sentirà la convinzione di Elkan e della dirigenza, della società nei suoi confronti, si convincerà. Giustamente lui rimette il suo mandato nelle mani di chi lo paga, gli dice io non sono riuscito a fare quello che dovevo, quindi è giusto che tu decida. Se tu mi vuoi e continui a volermi e mi vuoi mettere al centro del progetto, io sono ben contento. Se tu hai dei dubbi, però, ce li abbiamo in due. Secondo me è un discorso molto onesto e molto maturo da fare. I calciatori non sono convinti, quindi la prossima stagione non si riparte. Terry, stai tranquilla che secondo me si riparte e si ripartirà anche da Spalletti, almeno di imprevisti. Svendere Coop, Nico, Digre, vendere, Bremer, Cambiaso, David, prestiti, Openda, Douglas. Queste operazioni potrebbero portarci i soldi necessari per fare il mercato, vero? Considerando che a questo punto non credo al rinnovo di Vlahovic, sarà necessario acquistare un portiere, un centrale difensivo, almeno un terzino e un centravanti, oltre a un regista. Giuseppe, d'accordissimo con te, abbastanza molto lucida la tua analisi e secondo me anche condivisibile. Più o meno io credo che l'idea di fondo della Juventus sia proprio questa. Alcuni da dare via a tutti i costi, quelli da svendere. Alcuni vendere, Bremer e Cambiaso, capire se ti arrivano delle offerte buone, allora li puoi vendere delle cifre molto alte, sì. E poi i prestiti, perché Openda e non puoi fare null'altro che il prestito. Douglas Luiz forse dopo la vetrina europea magari qualcosa trovi, però sono d'accordo con te, Vlahovic al momento per me rimane più out che in. E poi ci sono tanti quei giocatori un po' così, forse Zegrova cosa ne fai? E Kostic cosa ne fai? Miretti cosa ne fai? E compagnia. Ciao ragazzi, a chi dice che si deve puntare a vincere l'Europa League? Va detto che alla prossima edizione sono già qualificate o quasi qualificate squadre come il Bayer Leverkusen, il Marsiglia, il Benfica, questa Juve all'altezza di queste squadre. Domanda legittima, caro Luca. Questa Juventus all'altezza dell'Aston Villa che ho visto ieri? Luca, te lo dico, perché prima parlando con Manu in regia, ho detto che questa Juve le avrebbe buscate ieri sera dalla Aston Villa. Sono convinto di questo. Benfica, Bayern e Marsiglia magari te la puoi giocare, forse. Aston Villa ieri sera le buscavi. Purtroppo è difficile da dire, ma siamo diventati una squadra da seconda fascia. Sono d'accordo con te, caro Bonni. Al pari di Bologna, Atalanta e Fiorentina, no, non la metterei a questo livello, però di seconda fascia sì. Per me siamo Atalanta, Roma, non siamo Inter, Napoli. Non siamo Inter-Napoli, siamo livello di ci metto il Milan, ci metto l'Atalanta, anche se c'è un po' di differenza in classifica, la Roma, questo sì, purtroppo è così. Credo che siamo più preoccupati noi che lo stesso padrone, questo è quello che mi fa paura. Un abbraccio, Baggio Baggeri, Barcellona. Non lo so, secondo me, più che preoccupato, secondo me, Elkan è un po' stufo, perché ragazzi, soldi ne ha messi, andatevi a vedere gli ultimi 10 anni. Eppure continua ad avere grosse difficoltà a ottenere. Ma è vero che la Juve avrà il mercato bloccato? Filippo, no, al momento no. Considerazione per Baiocco, la fortissima Fiorentina è stata umiliata dalla Roma. Paola Brescia, Baiocco intendeva che la Fiorentina ha una rosa che è decisamente superiore rispetto alla classifica che ha avuto. Un periodo in cui inspiegabilmente è finita in fondo. Però oggettivamente ragazzi, se guardate Ndur, Fagioli, De Gea è un portiere vero. Comuzzo, comunque è una squadra che puoi dire non è da Champions, d'accordissimo, non è da Europa League, sicuro. Per me è da Conference fino a, non so, 12ª, 13ª posizione. Se vai più in giù di lì è un problema. Poi capitano le annate storte, le situazioni di questo tipo, ed è successo proprio alla Fiorentina. Purtroppo non abbiamo tempo, abbiamo ancora diversi messaggi e tanti vocali, perdonatemi. Aldo da Alba, l'ultimo. Vogliamo capire che se la Juve cambia di nuovo tutto, saremo d'accordissimo, di nuovo in un tunnel, d'accordo, ripartiamo da zero la prossima stagione e rischiamo la prossima stagione di arrivare di nuovo fuori dalla Champions e ripartire di nuovo. E stiamo ripartendo ogni anno, ripartiamo, ma non arriviamo da nessuna parte. Questa è la problematica principale della Juventus oggi. Cambiare troppo dopo un disastro del genere non porta a nulla. D'accordo con te, caro Aldo, noi ci salutiamo, 14.59, adesso le 15 in punto, linea a Frank che arriva davanti al microfono, rimanete qui su Radio Bianconera, ciao a tutti.
2: L'ora della vecchia signora, un'ora di passione bianconera per un pomeriggio da veri campioni.
3: Radio Bianconera Time.
4: Radio Bianconera.
3: Sono le 15.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Il Comando Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di 2 aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Alla fine del 2025 Washington aveva già inviato un'altra portaerei nei Caraibi, dove ha poi supportato l'operazione per la cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolas Maduro lo scorso 3 gennaio.
5: Intanto continua la tensione tra Iran e Stati Uniti. La CNN, citando fonti a conoscenza delle valutazioni dell'intelligence statunitense, scrive che l'Iran ha già riavviato parte della sua produzione di droni durante il cessate il fuoco di 6 settimane iniziato all'inizio di aprile, un segnale che indica una rapida ricostruzione di alcune capacità militari indebolite dagli attacchi israeliani americani. 4 fonti hanno riferito che l'intelligence statunitense indica che l'esercito iraniano si sta ricostituendo molto più velocemente di quanto inizialmente stimato.
6: Finirà agli atti dell'indagine della Procura di Roma sulla vicenda flottiglia il video diffuso ieri sui propri canali social dal ministro della sicurezza nazionale israeliano Ben-Gvir, in cui si vedono gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena e derisi dallo stesso ministro. Il filmato finirà nel procedimento di sequestro di persona. I PM allegano le audizioni dei 29 attivisti rientrati in Italia, tra cui il parlamentare del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine.
5: La Procura di Milano ha chiesto di non condannare Konrad Danietz a 12 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, non per omicidio volontario, per la morte della compagna. La 46enne ex ballerina era stata trovata senza vita nel 2024. Secondo l'accusa, la perizia medico-legale non consentirebbe di stabilire che Danietz l'avesse uccisa intenzionalmente, ma che comunque le avrebbe provocato lesioni che avrebbero inciso sul decesso avvenuto per miocardite.
6: Sandra Casagrande, pasticcera di Roncade, in provincia di Treviso, fu trovata morta la sera del 29 gennaio 1991 nel suo negozio. La 44enne era stata uccisa con 22 pugnalate. Il caso è rimasto irrisolto per decenni, ma ora è arrivata una svolta. Dopo 35 anni c'è un indagato per l'omicidio, un 57enne residente in provincia di Treviso. Gli investigatori starebbero verificando la compatibilità del suo profilo genetico con alcune tracce biologiche repertate sulla scena del delitto e conservate per anni tra il

0: dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
1: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Pomeriggio, ben ritrovati a questa ultima puntata settimanale di Ieri Oggi. Franco Leonetti in diretta qui su Radio Bianconera. Saluto il signor Caffè delle 15.05, che ormai è un caffè istituzionale, sdoganato, quindi neanche da dire.
1: Andrò da Mattarella.
0: Esatto, andrai da Mattarella come cavaliere del lavoro, portatore sano di caffè, quindi bravissimo, molto molto bene. Allora, partiamo perché ovviamente ci sono tante tematiche da sviscerare e la realtà è che in questa settimana abbiamo parlato e parleremo ancora oggi ovviamente di quello che sta succedendo o non sta succedendo in seno alla società Juventus, perché adesso insomma tutti i colleghi, tutti i giornali si sono accorti che probabilmente Comolli non è in bilico, ma qualcosa di più. A me non interessa fare il profeta, ne parlo da tanto tempo, avevo avuto delle buone informazioni, poi attenzione, vedremo cosa succederà, perché qui le decisioni spettano poi a John Elkann, che tra l'altro in questi giorni è all'estero per altri affari. Credo, come è giusto fare, che si attenderà la fine del campionato, quindi dopo il derby vedremo poi quello che sarà il verdetto definitivo, la Juve se rimarrà al sesto posto, se riuscirà nel miracolo di acciuffare l'Europa, quella più ricca, quella che conta, oppure se sarà Europa League. Bisognerà confrontarsi ovviamente con i risultati degli altri e poi capiremo, e quindi credo che dalla prossima settimana, tra lunedì e martedì, insomma quei giorni, si dovrà poi arrivare alla stretta finale e alle decisioni, mi pare molto molto chiaro. L'ho detto ieri, l'ho detto nei giorni scorsi, il primo imputato sul banco degli imputati, dei colpevoli, è sicuramente la proprietà, quindi John Elkann, che è riuscito a scegliere un amministratore delegato, in precedenza Giuntoli, due uomini che ad oggi i risultati che hanno portato li abbiamo sotto gli occhi, purtroppo. Sappiamo benissimo. E poi ovviamente Comolli, come dicevo e come ribadisco, oggi tra l'altro nella seconda parte della trasmissione avremo un Nicola Penta, credo, estremamente infuocato, ma ci arriveremo poi. E gli errori di Comolli li conosciamo, li ho sottolineati anche martedì nella mia frecciata su bianconeranews.it. Un fattore che in questo momento non viene preso tanto in considerazione è il fatto che la Juve è sotto regime di fair play finanziario. Quindi bisognerà vedere. Io del fair play finanziario ho timore, perché abbiamo visto negli anni scorsi, proprio in Inghilterra, con il Chelsea, il City, che ne hanno fatte un po' di tutti i colori, e la scura e la mannaia del fair play finanziario non è mai uguale per tutti. Quindi bisognerà capire, la Juve si è sempre detta, la Juventus

0: invece si è sempre detta tranquilla, al massimo una multa. Ecco, io mi auguro solo che non debba arrivare una decisione drastica con una limitazione della rosa per le coppe europee, o peggio del peggio, ancora un mercato bloccato. Quindi speriamo assolutamente che la questione del fair play finanziario si risolva con un'ammenda, però poi c'è aperto ovviamente l'argomento, credo più pressante dopo la fine del campionato, che sarà ovviamente quello del mercato. Capire per esempio che fine farà Common League, che, come ho già detto e continuo a ripetere, sarà fuori dalle logiche di mercato. L'asse è quello di Chiellini, presumibilmente con un ruolo ancora più importante all'interno della società. I grandi input già dati e che continueranno ad arrivare da parte di Luciano Spalletti, che, come insomma ribadito nel post Juve Fiorentina, parlerà direttamente con Elkan, e quindi capiremo anche da lì, perché Spalletti va per incassare ovviamente la fiducia della proprietà, avere quei rinforzi che ha chiesto e anche, come dicevo, ma è giusto ripeterlo, non avere più Common League all'interno del settore tecnico, e un Common League che non si occupi più del mercato. Questi giorni ci sono tante indiscrezioni, si fanno i nomi di Manna, di Tognozzi, uomini che sono diventati dirigenti di ottimo livello proprio sotto la presidenza di Andrea Agnelli. Capiremo con Conte che andrà via da Napoli se Manna verrà confermato da De Laurentiis, oppure se sarà così pronto ad accettare nuove destinazioni. Tognozzi, che è uno degli scopritori e grandi talenti della Juventus, penso a Yıldız, ma comunque ha scoperto tanti altri giocatori, e comunque un dirigente che personalmente io in passato non mi sarei lasciato scappare. Però sappiamo che negli ultimi 4-5 anni è successo veramente di tutto, e quindi due punti: il titolo può essere ricostruire una dirigenza che abbia un peso. Anche qui è un mio mantra: se tu non hai una dirigenza forte, una dirigenza che ha una progettualità, troppo spesso si parla di progetto, ma per arrivare a un progetto serve una pianificazione e una stabilità societaria. La Juve purtroppo queste caratteristiche negli ultimi anni non le ha avute, e i risultati, ahi noi, purtroppo li vediamo, sono sotto gli occhi di tutti. E quindi speriamo che innanzitutto il derby vada bene. Oggi parleremo anche un pochino di derby, e poi c'è questa ultima partita da giocare, ma soprattutto dopo quello che sarà il verdetto definitivo, speriamo che ovviamente si possa arrivare a una società forte, con uomini di calcio messi al punto giusto, nel posto giusto. Credo che questo sia l'auspicio che tutti noi e tutti voi all'ascolto di fate. I temi sono questi, quindi potete esprimervi ovviamente a riguardo. Vedo che sono già arrivati tantissimi messaggi, e quindi ne darò e ne daremo conto. Armando Vittorio, buon pomeriggio. Non lo sento.
1: Mi senti?
0: Ah, adesso sì, eri sprofondato nell'oblio, sì, del sesto posto della nostra misera classifica. Come stai? Come stai innanzitutto?
1: Ma abbastanza bene. La Juventus non aiuta a stare in effetti meglio. Però non lo so, è una settimana veramente particolare, perché ne sono successi di ogni, soprattutto in questa partita francamente maledetta con la Fiorentina, perché adesso, al di là delle polemiche, di tutto quanto, comunque la partita era stata rimessa in piedi, si era 1-1, perché il gol di McKennie era regolarissimo, sì, e secondo me andava a finire tutta in un altro modo, e da qui nasce tutto l'ambaradan e la situazione che non è più da Juventus, perché non si può continuare a subire partita su partita, campionato su campionato. Qui ci vuole qualche dirigente che vada a Roma, che vada a Milano e che dia il giro alle, non alla, alle scrivanie, noi siamo Juventus, o ci rispettate, ho chiuso, i cartellini sono qui, fatevi voi il campionato, fatevela, giocatela, vendete voi le tessere, fate voi le sponsorizzazioni.
0: Quindi cambieresti campionato?
1: Tutto, delle polemiche, la Juventus merita rispetto, non c'è più rispetto per questa società, non per la squadra, ma per questa società. E questa è una bruttissima cosa.
0: Quindi tu mi stai...
1: La Juventus va rispettata nel bene o nel male, perché comunque ha la sua storia, e noi siamo noi, gli altri lasciamo in effetti stare.
0: Sì, però la realtà è che poi se non hai peso politico, come fai a farti rispettare? Cioè,
1: il peso politico
0: io credo che sia
1: con gli uomini giusti bisogna prenderli, non bisogna sbagliare. Nella politica, nella vita privata, nelle grandi aziende si prendono dei grandi collaboratori per continuare ed avere consigli pratici, ma persone soprattutto che siano in gamba. Qui il problema è quello, ci vogliono persone di calcio, persone che conoscano l'ambiente Juventus per andare avanti. Qui c'è francamente poco.
0: Quindi siamo d'accordo sul fatto che io ho ribadito e continuo a ribadire anche con te, il primo che deve sedersi sul banco degli imputati è ovviamente John Elkann, la proprietà, perché sta alla proprietà scegliere i collaboratori che poi dovranno sedersi sullo scranno di comando per costruire una società forte, politicamente importante, e poi scegliere i giocatori che dovrebbero formare l'ossatura.
1: Secondo me ci sono tutti, comunque.
0: Tutti cosa?
1: Dirigenza, calciatori, direttore tecnico.
0: No, ma certo. Certo.
1: Perché ci sono in effetti tutti, anche bisogna dirle, e queste cose mi dispiace, anche Spalletti è stato comunque una delusione, perché noi siamo arrivati nella stessa situazione di 12 mesi or sono, anzi peggio, perché come vi ricordate 12 mesi fa col Venezia una speranza c'era, è chiaro che domenica la speranza non c'è, l'unica cosa che spero che questa benedetta partita si faccia in un determinato modo e si porti a casa, ecco tutto qua, perché tanto non c'è più nessuna speranza di
0: non dai neanche un 2% di speranza, io
1: no,
0: sì,
1: ma
0: io sì, dai, il 2%
1: miracoli,
0: si dà.
1: I miracoli succedevano nel 2002, nel 73, nel 67, però erano altre Juventus ed era un altro calcio. Questo è un calcio molto ma molto particolare. Quella vicenda di Parma-Roma si commenta da solo, chi vuol capire capisca. Io sono convinto che se alcune partite non verranno sbloccate ci sarà probabilmente fallo da ultimo uomo, spinta in area, attacca, rigore e fine, finiamola lì. Io francamente è un calcio che non va, a partire dall'AIA non si è fatto nulla, stiamo ancora aspettando qualcosa, è tutto completamente
0: aspettiamo
1: fermo.
0: Dalla procura, certo.
1: Sì, ma è tutto comunque completamente fermo, è tutto che non va, nazionale compreso, è tutto da rifare, compreso la nostra Juventus, che è tutto da rifare.
0: Guarda, oggi ti sento non polemico, sento infuocato, Armando Vittorio on fire.
1: Sì, bisognerebbe andare in effetti indietro, neanche di tanto tempo. All'epoca ero molto dentro le questioni Juventus. Il primo anno di Conte, quello che si disse, a parte le litigate, le urlate dell'allenatore, perché pretendeva da tutti,
0: certo.
1: Ma lui ha fatto tornare il senso di appartenenza. Qui Spalletti, se ci sei, sentimi anche, hai fatto degli ottimi gesti, ti sei comportato benissimo, però il gruppo e l'azienda che deve far tornare il senso di appartenenza. Se non c'è quel senso di appartenenza, dipendenti compreso, non si va avanti. Pardon, chiedo scusa.
0: Ma sei qui assolutamente per esternare, ma dico, è un discorso circolare. Torniamo, non penso di essermi spiegato male, però riavvolgo il nastro. Allora, sul banco degli imputati in primis la proprietà è John Elkann, ma poi tutti gli altri ovviamente a scendere, questo è evidente. Fai bene a ribadire alcuni aspetti, perché non basta solo il DNA Juve, ma intanto il DNA Juve te lo deve dare la proprietà e la società. Qui ogni anno si cambia tutto, però adesso ti leggerò un messaggio. Io non sono d'accordo, sì, con questo nostro amico di Alba. Lui dice: ah, ogni anno cambiare tutto si finisce in un tunnel. Sì, per alcuni aspetti, ma come fai se tu hai scelto, cioè la proprietà ha scelto un dirigente che non è adeguato? Mi pare evidente, l'ho già detto tante volte, il mercato estivo di Como lì è disastroso, fallimentare, non ha preso un centravanti quando Spalletti gliel'ha chiesto, ma la madre di tutti gli errori è aver tenuto un allenatore in cui non si credeva, cioè Igor Tudor, per poi licenziarlo al 27 di ottobre. Io personalmente, ma non decido io, un dirigente di questo tipo alla Juve non lo voglio più vedere. Mi pare abbastanza chiaro. Poi vedremo se rimane demansionato o viene cacciato. La prossima settimana
1: capiremo.
0: Non
1: voglio dire una cosa per l'altra, però non so se è vero. Però se fosse solo vero al 60-70% di questa telefonata fra Comolli e Gasperini, veramente è una cosa ridicola, perché non
0: ti stupiresti?
1: Sì, perché no, io non lo so, qui le cose bisogna anche dirle. Fosse stato diverso, sarebbe stata una stagione comunque diversa, perché Gasperini, lo sappiamo tutti e tu lo sai benissimo, non è juventino, è di più, è bianco e nero a strisce, avrebbe dato il 101%.
0: Certo.
1: E non è tutto che in effetti è strano, ma molto strano.
0: Intanto c'è
1: anche questi acquisti francamente curiosi, perché poi non
0: diciamo curiosi,
1: si capiva,
0: dai,
1: che non
0: diciamo
1: erano
0: curiosi,
1: che non erano calciatori da Juventus. No.
0: Eppure l'uomo da scelto dalla proprietà, il signor Comolli, è andato a prenderli.
1: Nessuno se l'aspettava, ma ha dato l'anima, ha dato tutto in campo, la cosiddetta maglia sudata. Gli altri è veramente una cosa penosa. Poi bisogna anche dirle, non sono pettegolezzi, è anche difficile entrare nel gruppo Juventus, non è facile, non credete,
0: certo.
1: Sono anche i clan da noi, è complicato, non bisogna pestare i piedi a uno, non bisogna pestare i piedi all'altro, Vlahovic gioca, lo sanno tutti, ha un ingaggio faraonico, a qualcuno dà fastidio e poi si litiga anche in campo.
0: Vabbè, ma quelle sono cose di campo, non ci vedo un
1: manager
0: problema.
1: Veramente capace e competente.
0: Guarda, io vorrei vedere i giocatori bisticciare in campo, però avere gli attributi piuttosto che vedere certe prestazioni o scene. Allora, caro Ermanno, oggi per te non è un plebiscito, qualcosa di più, ci mancano solo i rulli di tamburo e i fumogeni. Senti, ti leggo alcuni dei messaggi.
1: Sì.
0: Alfredo da Torino: sono d'accordissimo con il vostro ospite, basta porgere l'altra guancia, abbiamo subito abbastanza, queste sono le conseguenze. Poi Michele da Vibo Valentia: 10 minuti di applausi per la riflessione fatta dal nostro amico al telefono. Poi ne recupero un altro. Saluto e ringrazio come sempre Ermanno, d'accordo con la sua riflessione, la Juve merita rispetto, cosa che purtroppo non avviene più da qualche anno. Terry, permettimi la battuta molto peppata: il primo a non avere rispetto del blasone della Juventus è la proprietà, perché se tu hai rispetto di quello che è la maglia, il blasone, la storia, la Juventus, ti impegni e cerchi dei collaboratori. Se non sei in grado di fare certe scelte da solo, cara proprietà e caro John Elkann, fatti aiutare da qualcuno. Mi pare evidente.
1: Però il fatto torna a quello che ho detto all'inizio, perché in effetti le cose bisogna anche dirle. Elkann ha fatto tantissimo e fa tantissimo per la Juventus, perché in pratica ripiana.
0: Cioè, non basta mettere i soldi, bisogna spenderli bene, altrimenti li butti.
1: Esatto, il punto è quello: mettiti vicino qualcuno di calcio, non fatemi dire i cognomi, perché tanto li sapete tutti.
0: Finisce con Del Piero il tuo suggerimento.
1: Guardiamo anche le cose banali, tanto è un uomo che ha ottimi rapporti con la Juventus, guardate che cosa è riuscito a fare la dirigenza, ma soprattutto uno, non fatemi dire chi è, perché comunque è bravo, il Sassuolo, benissimo, l'ho portato a casa e farà benissimo, punto e basta, stop, bisogna prendere il meglio perché la Juventus merita il meglio.
0: dovrebbe
1: ci
0: essere.
1: Ci vuole, non lo so, ma ci vuole.
0: Ma sai qual è? Che l'equazione matematica che tu stai snocciolando è perfetta e la conosciamo tutti. Il problema è che la proprietà va poi in altre direzioni. Questa è la cosa, secondo me, inspiegabile e incredibile. E hai toccato due temi, poi ci ritagliamo anche due minuti per il derby, quando erano,
1: sì,
0: derby felici. Ti leggo questo messaggio di Daniel da Tenerife. Una domanda banale, e mi scuso se è così, no, ma non lo è. John Elkan non può chiedere consiglio ad Andrea Agnelli per i dirigenti? Io l'ho già detto e lo ripeto, Andrea Agnelli e John Elkann non si sentono da 7 mesi al telefono. Questo non vuol dire che siano in guerra aperta, ognuno sta badando ai propri affari. E solo per rispondere a Daniel, che in questo momento chi poteva avere un'ambizione e sperava che Andrea Agnelli tornasse alla Juve, non sarà questo il momento, a parer mio, ci vorrà ancora parecchio tempo. Quindi se non si sentono al telefono da 7 mesi, come fai a chiedere consiglio? Io credo che una proprietà come la Juventus, come quella di Exor, un uomo importante come John Elkann, possa trovare anche dei consigliori vicino a lui che lo indirizzino. E chiudo il discorso.
1: Soprattutto quando l'arbitro fischierà la fine domenica sera della stagione e della partita, al di là del risultato, Elkan o chi di dovere, perché ha chiaramente uno staff, prende il cellulare, non quello della polizia, ma il telefono,
0: sì, il telefono
1: e chiama. Pronto, Alex? Vieni qui, combiniamo la prossima settimana, ci si vede.
0: Ma secondo me dovevi già farlo prima.
1: Inizia a farla questa chiacchierata con Del Piero, perché abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di juventinità, di una persona che ci tenga, di una persona che scenda negli spogliatoi, di una persona che protesti, perché se dice che il fallo c'è o non c'è, è un uomo di calcio, è un uomo che sa e che conosce la Juventus. Ridateci la Juventus, ridateci le persone che amano,
0: sì,
1: la Juventus.
0: Al netto di tutto, questa è una domanda proriginosa, però te la devo fare. Ma tu credi che realmente John Elkann possa alzare il telefono e chiamare Del Piero? È una tua speranza, l'abbiamo capito, ma credi sia attuabile, possa diventare concreta?
1: Porta pazienza, ne sono convinto.
0: No, ma guarda,
1: ne sono proprio convinto, perché guarda, purtroppo vado sempre all'indietro. Si sta creando la stessa situazione che credo tu ti ricorderai benissimo quando Bettega arrivò alla Juventus.
0: Molto bene.
1: E la stessa cosa, Bettega commentava, Bettega era in televisione, ti ricordi, mi ricordo dei particolari, non mi ricordo che partita era, lui scese nel vecchio stadio comunale, scese giù, venne quasi assediato, ma Roberto, torna, ti vogliamo alla Juventus. Io ero sotto, mi ricordo che ci mise addirittura un quarto d'ora, 20 minuti per poter uscire dallo stadio e andare nel parcheggio che era davanti. Lo volevano tutti alla Juventus e chiedevano, caso strano, dopo pochi mesi succedette quello. Era un momento particolare della Juventus, però ci vogliono le persone che sanno di Juventus.
0: Ma quello è il vero problema.
1: Perché poi deve cambiare per forza.
0: Deve essere la proprietà a scegliere, mi pare molto molto evidente.
1: Poi abbiamo un tesoro, non si può buttarlo via. Il tesoro sono i 40.000 di Juventus Fiorentina.
0: Certo.
1: Non si può buttare via una cosa del genere.
0: Ti faccio una domanda, poi preparati perché andiamo sul derby. Andrea da Poggio Moiano dice, una domanda per l'ospite, non crede che sia il caso di vendere Yıldız come abbiamo fatto con Zidane? Ti rispondo prima io, no, assolutamente no.
1: Neanch'io.
0: A te, non scherziamo. Cioè, ma ragazzi, ma se togliamo Yıldız a questa squadra, io non so cosa può rimanere.
1: E anche su Yıldız ci metto un particolare, d'accordo che se avessi la possibilità di parlare con Spalletti mi direbbe no, stai sbagliando perché non è così e non è colà, però si poteva tenere fermo 15 giorni e recuperarlo. Perché in effetti questo giocare, Yıldız l'abbiamo visto tutti, 20 minuti, mezz'ora.
0: Certo.
1: poi scende e cala. Allora teniamolo
0: scende
1: fermo,
0: cala perché
1: in campo 11
0: è dall'inizio sani, dell'anno che è un problema.
1: E poi vediamo, stava fermo 15 giorni, poi recuperava.
0: Sì, però
1: sono
0: sai,
1: scelte per... di campo, ci mancherebbe il,
0: no, ma il vero problema è
1: che non voleva fermarsi.
0: Ma se tu togli Yıldız, no? Quando Spalletti ha fatto delle scelte necessarie e dovute di 15-16 giocatori, perché gli altri non gli danno niente, togli Yıldız, voglio vedere. Guarda, c'è ancora questo,
1: sì,
0: aspetto.
1: Pazienza. Vai. Carissimo conduttore, non riesce più sì, a caricare il tiro, questo si vede, lo fa, ma non è più quello di qualche mese fa, con questi palloni che hanno veramente una forza notevole. Il pallone lo carica, fa il suo solito tiro, bellissimo, però lo vedi che non è più quello che non è più,
0: ma è
1: quello
0: vero,
1: di prima.
0: Infatti è così. Voglio leggere questo messaggio perché voglio chiarire un discorso che vedo e foscoso, offuscato. Sergio Mora ci dice: però Frank, anche Giuntoli quando è venuto sembrava al meglio. Allora, innanzitutto, Giuntoli sembrava sicuramente meglio di Comolli perché conosceva il calcio italiano, ha operato in Italia e ha fatto anche delle buone cose, cosa che Comolli non aveva neanche a referto di curriculum. Ma il problema è che sulla carta, come Cobb Miners per esempio, tu puoi prendere un giocatore, un dirigente, che sulla carta è il migliore, ma poi contano i fatti, contano i risultati. Quando arrivi alla Juve, se non sei in grado di portare certi risultati e certi fatti,
1: sì,
0: è la fine che fai. Cioè, questa è la storia della Juventus. Qui non bisogna ragionare sulla carta. Sulla carta puoi avere delle opportunità ed essere probabilmente di buon, ottimo o top livello, ma lo devi dimostrare sul campo, con i campionati, con i risultati. Quindi il discorso sulla carta, secondo me, lascia assolutamente molto a desiderare, o comunque io lo accantono. È pieno il calcio di giocatori che da giovani sembravano poter diventare dei top e poi non sono neanche arrivati in Serie B o in Serie C. Siamo già oltre, però io voglio il tuo derby.
1: Ce la facciamo?
0: Sì, sì, vai, io voglio sentire un pochino di cose felici dei derby passati, in un minuto, vai.
1: Felicissimo, ma soffertissimo, perché sono andato a pescare un derby particolare, l'unico derby di spareggio, perché fu disputato il 23 maggio, questo derby verrà disputato il 24. Campionato finito lunedì 23 maggio 1988,
0: lo ricordo molto,
1: in notturna, ore 20:30, spareggio per un piazzamento nella Coppa UEFA tra
0: sì,
1: Juventus e Torino, che avevano terminato il campionato a 31 punti appaiati. Fu una partita veramente dura e la Juventus la dominò anche in parte dei supplementari, ma non c'era niente da fare, non si sboccava. Era la Juventus di Marchesi che scese in campo con Tacconi, Bruno, Cabrini, Bonini, Brio, Tricella, Mauro, Laudrup, Rush, Di Agostini, Buso.
0: E chi segna in quella partita? E chi segna in quella partita?
1: Esatto. Niente da fare, 0-0, non si sblocca, calci di rigore finale e la sequenza della Juventus è Vignola gol, poi Cravero per il Torino gol, De Agostini ancora gol, Bresciani Torino gol, Brio bruttissimo rigore parato, Comi clamoroso traversa, Cabrini gol, Benedetti fuori, giovanissimo Benedetti,
0: sì,
1: centrale del
0: Silvano
1: Torino,
0: Benedetti,
1: ma la battuta,
0: diciamo,
1: per la Juventus,
0: Ian
1: Rush,
0: sì,
1: centravanti, che è Ian Rush comunque, non sbaglia gol ed è una sua piccola soddisfazione della stagione,
0: credo una delle
1: per
0: uniche,
1: lui, ma soprattutto perché non aveva imparato in pratica una parola di italiano e si trovava veramente male.
0: Sì, e quando doveva caricare il tiro calciava la terra, perché ce lo ricordiamo anche, è successo anche questo.
1: Però in questa partita lui non sbagliò, andò sicurissimo e segnò. E fu in effetti una grande soddisfazione, c'erano circa 25.000 persone, fu veramente...
0: Lo ricordo come ieri.
1: In chiave minore.
0: Lo ricordo benissimo. Armando Vittorio, grazie per questo... Per questa prima frazione di puntata non polemica, infuocata al vetriolo. Ti voglio così.
1: Ok.
0: A giovedì prossimo, un abbraccio.
1: Un abbraccio a voi tutti.
0: Ciao Ermanno. Corriamo subito in break perché sennò Manuel mi tira qualcosa. Torniamo subitissimo, state lì.
2: Ieri e oggi. Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément Tabour e Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera. Un potenziale ottavo di finale con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Rese Fucsovic, e un quarto di finale contro Ben Shelton. La testa di serie numero 10 Cobolli attende un qualificato, mentre Darderi l'austriaco Hofner. Per Bellucci c'è il francese Alissa, Arnaldi sfiderà Grixbur e Sonego un qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi, mentre Djokovic è il padrone di casa per Ricard. Il calcio, la Juventus riflette sul futuro di Damian Comolli, soprattutto ora che la qualificazione alla prossima Champions League sembra un miraggio. La settimana prossima sarà quella dei confronti e uno di quelli più attesi è proprio quello tra John Elkann e Comolli. La posizione della D, fortemente criticato dai tifosi, è in bilico. Senza Champions sembra scontata la separazione dal dirigente francese. L'addio di Comolli significherebbe divorzio anche dalla rete di collaboratori di cui si era circondato l'ex Tolosa, a partire dal direttore tecnico François Modesto. Unai Emery ha scritto un'altra pagina di storia europea dopo che ieri sera l'Aston Villa ha battuto il Friburgo 3-0 nella finale d'Europa League a Istanbul, conquistando il primo trofeo importante del club dopo 30 anni e il primo titolo europeo dal 1982. La partita è stata decisa dai gol di Yuri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers. Per Emery è il quinto trionfo in Europa League, un record che rafforza la sua identità di specialista assoluto della competizione. L'allenatore basco aveva già vinto 3 volte col Siviglia e una col Villarreal, prima di aggiungere il titolo con l'Aston Villa. La Formula 1, la Ferrari continua a portare avanti il proprio programma di sviluppo senza deviazioni rispetto alla tabella di marcia definita a Maranello. Dopo il pacchetto introdotto a Miami, la scuderia è pronta a compiere un ulteriore passo in avanti in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona, appuntamento considerato cruciale per valutare la reale competitività della SF26 nel confronto coi rivali. Il weekend del Montmeló vedrà l'introduzione di nuove componenti aerodinamiche, con particolare attenzione al fondo e all'ala anteriore. Proprio quest'ultima rappresenta una delle aree più sensibili nello sviluppo della monoposto. Al via poco dopo le 13, la 12esima tappa del Giro d'Italia, continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, con la tappa di oggi che si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso misura 175 km con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, tappa che sarà decisa da come verranno affrontate le due salite in programma. Se però dovessero essere gli sprinter puri a giocarsi la vittoria, il favorito sarebbe Paul Magnier. Il talentino francese ha vinto finora le uniche due volate disputate dal gruppo, con un terzo posto a Napoli dopo la caduta. L'avversario principale sarà Jonathan Milan, il corridore della Lidl Trek, che non ha ancora trionfato quest'anno al Giro e finora è stato una delle delusioni della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
3: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Ieri e oggi.
0: Allora, mentre si riversano cascate di messaggi, e come sempre vi ringrazio, non abbiamo dato conto di parecchi vocali che sono arrivati, quindi facciamo così, andiamo inizio ora e recuperiamo tutti i messaggi giunti. Via, partiamo.
6: Ciao caro Franco, e sempre complimenti.
0: Ciao,
6: per
0: Emilio,
6: la tua trasmissione.
0: Grazie, sei gentilissimo.
6: E per tutte le persone che stanno dietro anche nelle quinte.
0: Certo.
6: Cosa voglio dire? La cosa è semplice, dobbiamo solamente cercare di vincere col Torino e poi vedere cosa succede. Sinceramente via Comolli, via anche l'altro AD Modesto, come Dio comanda si chiama, fuori fuori per cortesia, e che arrivano persone in grado di tenere la Juve in una certa maniera e soprattutto a un prestigioso livello, sia chiaro.
0: Certo.
6: Auguroni, forza Juve,
0: teniamo bene.
6: Ciao Franco,
0: teniamo bene Emilio. Intanto da Twitch Marco Moretta, grazie per i complimenti, sei gentilissimo, un abbraccio a te e ovviamente a tutte le persone che si confrontano e dibattono con noi anche da dalla chat di Twitch. Altro vocale, via.
7: No, Franco, Ale da Cidre, chiaro,
0: ciao,
7: ne parlo
0: Ale.
7: Con te perché so che sei uno, a parte la tua intelligenza,
0: grazie,
7: e la tua sensibilità fuori dal comune, però so insomma che c'è un po' il dente avvelenato con Comolli. Ma secondo te, togliendo Comolli, le cose possono cambiare? Siamo così sicuri? Perché io continuo a pensare che il problema non sia solo il direttore sportivo, il direttore generale,
0: certo,
7: perché sono più di sei anni, sette anni,
0: certo,
7: che facciamo degli acquisti sulla carta eccezionali, vedi Chiesa, vedi Vlahovic, vedi Koopmeiners, Douglas Luiz, David, che comunque sulla carta, ragazzi, quando è arrivato c'ha 36 gol e poi non funziona nella squadra. Noi abbiamo un problema, secondo me, di inserimento nella squadra, cioè i giocatori perdono tutte le loro sicurezze e non può essere soltanto un discorso che la maglia pesa. Io vedo proprio dell'incapacità tecnica. Allora, o siamo noi capaci di inserire questi giocatori nel nostro contesto, o c'è qualcosa di più profondo che va analizzato. È inutile ogni anno sacrificare qualcuno e dire è stata colpa sua, anche se qui Comolli ha tante le colpe. Secondo me dobbiamo fare un percorso un po' più, un'introspezione un po' più profonda. Passami,
0: sì, sì, concordo.
7: E fammi sapere cosa ne pensi.
0: Guarda, ciao, ma te lo dico subito, grazie per il vocale. Basta confrontare quella che era la dirigenza con Andrea Agnelli e la dirigenza di oggi. La dirigenza Andrea Agnelli ha compiuto degli errori, ma è normale, è umano, però pensiamo cosa è successo da quando non c'è più Andrea Agnelli, cosa è successo alla Juve degli ultimi anni, e la realtà è questa. Anche nella Juve di Moggi e di Giraudo e di Bettega c'erano giocatori che, presi, acquistati da dirigenti spaziali super top, non hanno reso. Penso a Blanchard, penso a Snyder, ci sono varie situazioni. Ma un discorso è prendere 10 giocatori, 8 funzionano e 2 no. Un altro discorso è trovarsi nelle condizioni in cui siamo oggi. La realtà è questa. E quindi, certo, ci sono, non è che cacci eventualmente Comolli e risolvi tutti i problemi, però secondo me ne risolvi già un bel pezzo. Vero Nicola Penta?
8: Assolutamente sì. Ciao Franco, un saluto a tutti i nostri amici arrabbiati juventini.
0: Nicola, intanto buon pomeriggio a te, grazie come sempre per la tua disponibilità. Io vorrei partire dal tuo messaggio che ci siamo scambiati in privato, che non leggerò mai, rimane ovviamente internos, ma voglio evidenziare quello che era il tuo stato di profonda delusione, prostrazione e arrabbiatura dopo Juventus-Fiorentina 0-2. A te.
8: Allora, guarda, io partirei da questo, cioè cerchiamo di essere scevri da ogni giudizio personale che vista la situazione potrebbe ledere la reputazione
0: di qualcuno,
8: dei singoli soggetti interessati.
0: Certo.
8: Per cui la buona educazione impone, a mio parere, azioni che vanno contro i propri interessi, a prescindere dall'aspetto economico, per cui nel caso specifico ci si aspetterebbero dimissioni spontanee, almeno io. Per la Juve la Champions è un obiettivo stagionale, minimo,
0: lo sappiamo.
8: Non centrarlo oggi impone una riflessione acuta ai responsabili di questo scempio.
0: E significa fallimento totale di una stagione, aver buttato via una stagione, mi pare chiaro, Nicola, a te.
8: Per cui, questa è la premessa, oggi io mi aspettavo o mi aspetterei le dimissioni del signor Comolli, visto che è riuscito a peggiorare la situazione dell'anno scorso, che comunque era arrivata a un obiettivo che era il minimo stagionale, cioè la Champions League. Riuscire a peggiorare quella situazione vuol dire essere incapaci seriali. Allora, è evidente che le responsabilità io le do sempre a chi sceglie le persone.
0: Esattamente.
8: In questo caso, chi ha scelto male.
0: Certo.
8: Ha sbagliato. Però.
0: E parliamo ovviamente di John Elkann e della proprietà. Mi pare evidente, lui è il primo ad essere seduto sul banco degli imputati, ma gli altri a cascata, mi pare evidente, Nicola.
8: Ma è evidente che però è altrettanto evidente che lui ha dei consiglieri o dei consigliori che sono scadenti. Perché se ti consigliano di prendere come dirigente della Juventus il signor Comolli, che arriva dal Tolosa in Francia con risultati, diciamo, mediocri, perché non è che ha vinto il campionato,
0: sì,
8: non è che dice ho preso il dirigente dell'Leicester, ha vinto il campionato, è una scommessa e lo prendo. No, hai preso uno, è arrivato decimo in campionato. Giocatori, tu sai benissimo come la penso sui calciatori che militano in Francia oggi, calciatori, lasciando perdere il Paris Saint-Germain che è un mondo a parte,
0: ma
8: i calciatori che militano in Francia, cioè la maggior parte sono giocatori di seconda fascia, non sono di prima fascia. E la cosa che mi fa pensare, e qui mi rifaccio un attimo a quello che hai detto prima di introdurre la mia presenza,
0: certo,
8: Moggi sicuramente ha sbagliato quando prese i vari Blanchard, gli Snyder, ma non erano titolari.
0: Esatto.
8: O meglio, erano giocatori che si sarebbero giocati il posto, ma c'era comunque un gruppo, c'era una base solida. Qui noi siamo davanti a una situazione dove partirei da Locatelli, se me lo permetti.
0: Certo, altro che.
8: Se Locatelli è il capitano di questa Juventus e Locatelli dovrebbe essere il più forte dei tre centrocampisti, non andiamo da nessuna parte. Purtroppo la realtà è questa. Bisogna aprire gli occhi. Che a questa squadra oggi, se gli metti due giocatori che sono di quel livello lì, di questo stesso livello, non andiamo da nessuna parte.
0: E infatti i risultati si vedono, Nicola. Fatto
8: certo.
0: Salvo un fattore, mancano 90 minuti, io personalmente non credo ai miracoli, secondo me la Juve ha il 2%, esagerando, di possibilità di arrivare in Champions, quindi per il verdetto definitivo ovviamente aspettiamo domenica sera. Ma io queste cose qui, e anche tu, le dico da tempo, cioè anche se la Juventus fosse arrivata seconda con un disastro come ha combinato Comolli sul mercato estivo, fallimentare mercato invernale, Spalletti ti chiede un 9 e non glielo prendi, ma soprattutto la madre di tutti gli errori, cioè in estate tu non hai fiducia in Tudor, lo confermi per poi licenziarlo il 27 ottobre. Questo
8: errore,
0: non può essere, e tu lo conosci, fai il dirigente sportivo. Il manuale del bravo dirigente sportivo dice: se tu hai un collaboratore in cui non credi e hai il potere per licenziarlo, mandalo a casa. Dico male, Nicola? No, chiedo a te, visto
8: no,
0: che
8: no,
0: fai
8: no.
0: il dirigente sportivo. Però la realtà dei fatti è che anche se la Juve fosse arrivata seconda con tutto quello che ha fatto Comolli, credo che o demansionato oppure decidi di mandarlo altrove. Sai come si dice alle grandi aziende? Hai troppe competenze, sei troppo bravo per stare
8: bravo,
0: con
8: dai.
0: Noi. No?
8: Purtroppo la realtà è questa. Oggi, in virtù di quello che abbiamo visto nelle ultime, abbiamo fatto un punto in due partite, cioè la realtà è questa, non è che possiamo fare, adesso se ci facciamo dei voli pindarici sull'ultima giornata dove dobbiamo aspettare disgrazie degli altri, siamo sempre le solite, no? Esatto. Quando abbiamo noi la possibilità di chiudere, non la chiudiamo, adesso dobbiamo aspettare. Purtroppo io non andrà così come noi, come tutti speriamo. Non andrà così, certo. La Juventus probabilmente sarà in Europa League e per fortuna, ma questo a prescindere dall'Europa League, che interessa o meno oggi, deve essere veramente un campanello d'allarme, cioè attenzione,
0: sarebbe
8: perché
0: ora.
8: L'anno prossimo fai ancora peggio di quest'anno,
0: assolutamente,
8: se non corri ripari, e io continuo a leggere ancora dei nomi sui giornali che dico, ma cosa scrivono? Ma non lo scrivete, rifiutate, specialmente Tutto Sport. Ma non si possono scrivere dei nomi assurdi.
0: Provo a indovinarne uno, provo Nicola. Kovacic.
8: Capisci?
0: Cioè, okay.
8: Arriviamo sempre a fine benzina quando non c'è in riserva. Cioè, qui noi cerchiamo sempre di arrivare in riserva, dove purtroppo non abbiamo altre speranze, andiamo a vedere chi c'è in giro. Che può fare al caso nostro, che costi poco,
0: o che magari si libera a zero ed è una vecchia ciabatta.
8: Non vai da nessuna parte.
0: Ti leggo questo messaggio perché entriamo a pie pari in quella che è la situazione, ma io voglio da te poi anche un giudizio su quello che potrà succedere la prossima settimana, ma ci arriviamo. Angela Juve da Twitch dice: come sempre presente Franco, ti volevo chiedere, senza Champions League, che cosa ci dovremmo aspettare? Un ennesimo mercato mediocre o puntini puntini? Grazie per i complimenti, sei sempre molto gentile. Rivolgo a te questo quesito, caro Nicola.
8: Ma allora, io ho sempre sostenuto che la proprietà, se non dovesse centrare l'obiettivo della Champions, io parlo dall'aspetto economico chiaramente, sarà pronta a inserire quelle risorse che mancheranno. Per cui, da questo punto di vista...
0: Ricapitalizzazione, quindi.
8: Esattamente, ma il problema qual è? È sempre lo stesso, cioè io ti posso anche dare 100 milioni in mano, esatto, ma se tu non sei capace di spenderli,
0: o se li spendi male,
8: quello è il problema. Allora oggi noi abbiamo la certezza matematica che chi sta guidando questa macchina è ubriaco. Cioè, purtroppo se qualcuno dice no, non lo so, allora è cieco, cioè voglio dire, con rispetto per i ciechi.
0: Assolutamente, cioè, sì.
8: Non è possibile oggi arrivare in una situazione del genere, dopo aver sbagliato acquisti su acquisti con calciatori che forse possono fare le riserve in squadre di centro classifica, forse. A sto punto tu sei costretto a fare piazza pulita, ma fare piazza pulita vuol dire veramente cambiare 10 giocatori.
0: Cosa che non si potrà fare, uno perché c'è fair play finanziario, due perché lo sai meglio di me da dirigente sportivo, non puoi pensare di risolvere i problemi degli ultimi 3-4 anni con un'unica campagna acquisti estiva, un'unica sessione, è evidente Nicola. E questo lo ha detto anche Luciano Spalletti, lo ha detto, non pensate che possa esserci una mega rivoluzione, alcuni giocatori che ci sono rimarranno, lui però ha chiesto 5 o 6 rinforzi. E quando dice dopo la Fiorentina andrò a parlare con Elkan, qualcuno ha suscitato dei dubbi clamorosi, ma la realtà dei fatti, lo dico io, poi se vuoi commentare o meno vedi tu, io ho queste notizie da tempo e lo dico da tempo, non esiste rapporto tra Spalletti e Comolli, anzi Spalletti non vuole più Comolli che si interessi di argomenti tecnici e argomenti di mercato. Non so se a te risulta o se vuoi commentare.
8: No, purtroppo risulta anche a me. Ma il problema principale è che un dirigente che parla o in francese o in inglese non è possibile in Italia, no?
0: Perché questo è un altro aspetto. Ecco, quindi, io non mi ricordo un dirigente Juve che non parli l'italiano, ma chiusa
8: mai,
0: parentesi.
8: Mai. Vabbè. Questo può accadere nell'automobilismo, perché comunque l'inglese diciamo che è la lingua più parlata, certo. È evidente che abbiamo avuto dei piloti come Schumacher, come altri che insomma faticavano un po' con la lingua,
0: certo,
8: italiana. Ma la Juventus, che che è una squadra di calcio dove l'allenatore costantemente deve confrontarsi col dirigente massimo, perché specialmente nel caso in cui succedano fatti come sono successi col Verona, con la Fiorentina o anche in altre situazioni dove c'è un confronto diretto e immediato, non è possibile. Questa è la prima. La seconda cosa, secondo me Spalletti, e questa è una mia opinione, non lo considera all'altezza. Mi sai, parlare, confrontarsi con uno che parla una lingua diversa dalla tua, a prescindere dalla lingua ufficiale, ma lingua tecnica, io parlo di tecnica, secondo me. Cioè, è difficile anche confrontarsi, perché io ti dico due cose, tu me ne dici un'altra, ma capisci quello che ti sto dicendo? Capisci che magari il terzino io lo voglio con ambidestro e tu me lo prendi solo sinistro? Cioè, ci sono delle
0: capisci situazioni. Che se io a gennaio, il giorno dopo che si fa male Vlahovic, ti chiedo di portarmi un centravanti e tu non riesci a portarmelo, no?
8: Il problema qual è? Che sei convinto che quelli che hai portato prima o poi vengano fuori.
0: Tra
8: questa
0: l'altro
8: è la cosa peggiore. Questa è la cosa peggiore. Io resto dell'idea che qui il primo colpo, se veramente John Elkann, il presidente, vuol far vedere che c'è, è il famoso acquisto di cui noi abbiamo sempre parlato. Quello potrebbe calmierare.
0: Che si chiama Osi e finisce con Man, tu dici, Nicola.
8: Bravissimo. Quell'acquisto potrebbe calmierare la tifoseria e potrebbe anche far dimenticare per un po' la mancata qualificazione in Champions.
0: Mm.
8: Secondo me questo potrebbe essere. Io, se fossi il suggeritore, il consigliere, il consigliore, chiamiamolo come vogliamo,
0: certo,
8: di John Elkann, gli direi: presidente, in questo momento bisogna agire così, perché se no perdiamo i tifosi, se no ci riduciamo, che è inutile andare alle riunioni dei tifosi in Sicilia dove si promettono le cose e poi ci ritroviamo,
0: certo,
8: alla stregua del Bologna e dell'Atalanta.
0: Sì, sì, chiaro. Certo, con il rispetto di quelle piazze,
8: certo,
0: però se
8: certo
0: alla Juve, e il vero problema è che se una proprietà non si rende conto di questo, continua a sbagliare dirigenti apicali, poi la situazione che ti ritrovi è quella che stiamo masticando nell'ultimo anno, negli ultimi anni. La realtà è questa.
8: La cosa che mi preoccupa oggi è che ci sono dei precedenti, che li abbiamo avuti,
0: esatto,
8: con un nome simile a Comolli, era un altro di quelli che non capiva niente di calcio, accompagnato da un altro che io in assemblea degli azionisti dissi: guardi che lei è fortissimo nel Roland Garros, ma di calcio non può parlare. Quei due lì hanno fatto tanti di quei danni in quegli anni lì, perché anche lì ci sono state ricapitalizzazioni continue, perché un po' la gente si è dimenticata, ma io non dimentico il duo che ci ha distrutto completamente con cambi di allenatori ogni tre minuti, cioè ne hanno combinati tutti i colori, e io non vorrei che oggi, visto i precedenti, ci trovassimo ancora in quella situazione dove tutti gli anni ci sono da fare le rivoluzioni perché si sbaglia continuamente. Oggi la certezza potrebbe essere Spalletti, la certezza. Però anche Spalletti bisogna che stia attento.
0: Certo.
8: Deve stare molto attento, perché la Juventus, sempre con tutto il rispetto, non è il Napoli, non è la Roma. La Juventus ha milioni e milioni di tifosi. La Juventus ha una pressione non indifferente. Quindi anche Spalletti deve capire che alla Juventus bisogna
0: dare di più
8: delle decisioni,
0: certo,
8: e dare
0: di più. Poi guarda, io credo che Spalletti sia quello che ha meno colpe, subentrato a fine ottobre, non gli hanno preso i giocatori che voleva, si è trovato una squadra fatta e finita, usiamo questo termine, e però anche lui degli errori li ha fatti. Però io credo che in questo momento la base da cui ripartire sia Luciano Spalletti, rafforzando il posizionamento di Giorgio Chiellini, un direttore sportivo che capiremo se sarà ancora Ottolini o meno, però poi devi andare a prendere un dirigente con cui confrontarti, che possa fare la D e soprattutto conosca il calcio. Perché se tu mandi via Comolli, e vedremo cosa succederà la prossima settimana, non puoi avere una società monca. La prima cosa, la costruzione della società, avere una società forte, che abbia competenze tecniche, che sappia di calcio, ma abbia anche la capacità di essere forte politicamente nelle sedi istituzionali, Nicola.
8: Guarda, io sul discorso dirigenziale sono d'accordo con te, anche se in questo momento alla Juventus manca un direttore sportivo, un direttore generale, manca quello. Perché con tutto il rispetto Ottolini non è all'altezza della Juventus, Ottolini è un bravissimo dirigente, ma la Juventus abbiamo bisogno di numeri uno. Oggi in Italia ci sono diversi direttori sportivi. Il primo, a mio parere, che è nell'ombra, ma che stava per approdare la Juventus con Andrea Agnelli, questo lo dico con certezza, perché si chiama Giovanni Sartori. Allora, se tu vuoi oggi veramente fare la rivoluzione, dare la possibilità a Spalletti di confrontarsi con un direttore vero, un direttore che può avere anche tutti e due i ruoli, direttore generale e direttore sportivo, visto che il presidente oggi è un commercialista e potrebbe anche fare il direttore generale, non cambierebbe nulla, perché alla fine
0: a livello solo di nomine non è quello il problema.
8: No, diciamo responsabile area tecnica, Giovanni Sartori responsabile area tecnica, e allora a quel punto dai la possibilità a Spalletti di confrontarsi con uno che capisce di calcio e che fa un progetto, dove nel progetto inserisce dei giocatori che magari noi non conosciamo ma ci fidiamo, perché visto quelli che ha comprato all'Atalanta,
0: al Bologna, ma anche al Chievo,
8: Hojlund a 10 milioni
0: assolutamente, sì, rivenduto a 50,
8: 75
0: poi sì, no, 50 intendevo poi quando è tornato dal Manchester, però quando è andato al Manchester sì sono 75. Esatto.
8: Allora, se noi vogliamo veramente, a parte il discorso Andrea Agnelli che oggi manca e come,
0: è
8: no?
0: Altro che
8: però vorrei dirti una cosa che ho detto a pochissime persone. Vai. Io nel 2010 lanciai l'hashtag Andrea Agnelli for President. E fu...
0: Ci hai visto lungo,
8: una previsione.
0: Ci hai visto molto lungo, Nicola.
8: Due anni fa, ho lanciato l'hashtag avvertendo l'interessato per primo.
0: Sì.
8: Del Piero Presidente.
0: Quindi, visto che siamo alla conclusione, mi stai dicendo che oggi Del Piero potrebbe essere, non dico la panacea di tutti i mali, ma un elemento centrale su cui ricostruire?
8: Secondo me sì. Secondo me oggi Alex potrebbe essere quell'elemento.
0: L'uomo giusto al posto giusto.
8: L'uomo giusto, senza togliere nulla a Chiellini. Ma quell'uomo, quel soggetto che oggi ti darebbe una carica in più a tutto. Io parlo di ambiente, parlo perché sentire Tacchinardi, che ho sentito inferocito con ragione oggi, sicuramente con Del Piero certe situazioni non si creerebbero, perché i giocatori sentirebbero una responsabilità maggiore che oggi non hanno, perché oggi se tu guardi i nostri calciatori non hanno il senso di appartenenza, non hanno l'attaccamento alla maglia, ce l'hanno solo quando la fanno vedere ai tifosi che si toccano il cuore, tutte quelle sceneggiate. Non è così, la maglia la devi avere sulla sotto pelle.
0: È una seconda pelle, altrimenti non funziona.
8: E con Del Piero, presidente, io sono sicuro che tutti i giocatori che arriverebbero a Juventus avrebbero una responsabilità maggiore, e certe figuracce come col Verona e come con
0: la Fiorentina
8: non le farebbero.
0: Nicola, questo discorso lo lasciamo in sospeso, anche perché la prossima settimana saremo qui, capiremo innanzitutto il verdetto finale e vedremo se ci saranno già state delle mosse dalla proprietà, ma è un discorso che con te voglio assolutamente riprendere, perché insomma il lancio di hashtag è estremamente interessante. Nicola Penta, grazie come sempre, un abbraccio.
8: Mi dai 2 secondi?
0: Via, velocissimo, perché sennò ci tagliano la testa.
8: Velocissimo. Cassano ha detto che se Ildiz è il migliore vuol dire che sono tutti scarsi gli altri. E qui in qualche modo gli do ragione, anche se qualcuno potrebbe obiettare questo mio giudizio, perché su Ildiz io ancora non sono così convinto e te l'ho sempre detto.
0: Ed è un tema che affronteremo, avremo tutta l'estate, ci sarà il mercato e l'altra vedremo cosa succederà. Vai.
8: L'altra cosa, velocissimo, esattamente 20 anni e 7 giorni fa si perpetrò ai danni della Juventus il più grande scempio sportivo.
0: Assolutamente sì.
8: Si giocava Bari-Juventus e noi vincemmo lo scudetto.
0: Ricordo benissimo, con le maglie rosse.
8: Per cui ne parleremo.
0: Assolutamente sì.
8: Assolutamente.
0: Tanto Nicola l'abbiamo annunciato, io in estate quando avrei disponibilità voglio fare un'ora monografica con te, parleremo di tante cose e torneremo a parlare ovviamente di Calciopoli. Nicola Penta, grazie, un abbraccio.
8: Un abbraccio a te, un saluto a tutti gli amici juventini.
0: A prestissimo. Qui finisce anche in ritardo in regia, mi fanno dei segnacci. Adesso arriva ovviamente Camillo De Michelis. Rimanete su Radio Bianconera, noi ci vediamo martedì. Ciao.

0: Sud degli Stati Uniti ha comunicato l'arrivo ieri nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo d'attacco. L'annuncio coincide con l'intensificarsi della campagna di pressione dell'amministrazione di Donald Trump contro Cuba e con l'incriminazione, sempre ieri, dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Intanto la Russia continuerà a fornire il massimo sostegno al fraterno popolo cubano, lo ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova.
1: È stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana che a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
0: Colpi di pistola contro una Mercedes parcheggiata in strada Poggio Reale, nel quartiere nord-orientale di Napoli. Sul posto sono giunti i carabinieri per le indagini. Gli spari sono avvenuti all'altezza di via Marino da Caramanico e sarebbero stati almeno 5. Secondo le primissime ricostruzioni, sembrerebbe che ad aprire il fuoco siano stati ignoti, giunti in sella ad una motocicletta.
1: Torniamo all'estero. Due donne e due uomini condannati per rapporti sessuali extraconiugali hanno ricevuto 100 frustate sulla schiena con una canna di rattan davanti a una folla radunata in un parco pubblico nel capoluogo di provincia Banda Aceh. A condannarli il tribunale islamico nella provincia occidentale indonesiana di Aceh. I rapporti sessuali extraconiugali sono illegali nella provincia.
0: Cresce nel 2025 il mercato immobiliare italiano, quasi 767.000 compravendite con un balzo del 6,4%. Sale il fatturato degli acquisti, 124 miliardi di euro, oltre 10 miliardi in più del 2024. Questi i dati del rapporto immobiliare residenziale dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia Entrate, in collaborazione con l'ABI. Tra le città, la crescita è più accentuata a Palermo, Torino e Roma, che da sola rappresenta il 33% del mercato nelle grandi città. In calo solo Firenze con flessione del 3,8%.
1: A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026 che prevede 7 azzurri in campo. Yannick Sinner, che guida il seeding inserito nel primo quarto, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking. Gli altri match d'esordio degli italiani, Berrettini-Fuxovic, Arnaldi-Grixpur, Bellucci-Alis, Darder-Hofner, mentre Sonego e Cobolli se la vedranno contro un qualificato, un lucky loser.
0: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
3: Tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
5: Buon pomeriggio, buon giovedì 21 maggio, buon pomeriggio a Manuel Moroni in regia, ciao Manuel, buon pomeriggio a tutti voi ragazzi, arrivo ora dalla Continassa dove Thuram ha lavorato a parte, parzialmente in gruppo invece per Milik e Cabal, che comunque erano già stati convocati per la partita contro la Fiorentina ma non erano disponibili. E sostanzialmente invece domani giorno libero, quindi i cancelli della Continassa saranno chiusi. C'era tanta gente alla Continassa come sempre, nonostante il caldo, nonostante comunque

0: ma ore e ore ad aspettare, che non è mai super emozionante. E insomma, poi domani ci sarà una giornata speciale per tutto il mondo Juve, perché i giocatori della vittoria della Champions League, quindi quella squadra lì sarà presente alla Continassa, perciò ci sarà poi modo, la Juventus farà tanti contenuti anche con qualche giocatore di questa squadra qua, uno su tutti, Yıldız, e per il resto poi avete modo tutti di vederlo, ma comunque quella sarà una giornata importante. E insomma, giorno di riposo prima della partita contro il Toro. Io non è che sono proprio super d'accordo con questa decisione. Permettetemi di dire che stanno andando a. Cioè, l'ultima partita hanno sostanzialmente deluso tutti. E domenica sera tornano a Continassa in pullman. E poi restano belli sereni in vacanza fino al 10 luglio. Quindi in questo caso. Bene, bene, bene, direi. Io non sono per niente d'accordo, però questa è la decisione. Domani sono a riposo. Ciao Camillo, ma lo vogliamo capire una volta per tutte che continuando a stravolgere e cambiare tutti non riusciremo mai ad avere un minimo di continuità di squadra? Siamo d'accordo che servono rinforzi, ma a forza di stravolgimenti ci ritroveremo sempre a partire da zero certezze. Ma Dudu, ma che film stai vivendo, caro mio? Da anni sono sempre gli stessi. 12 giocatori della squadra di Allegri sono presenti in questa squadra. Cioè, c'è uno zoccolo duro, una parte importante dello spogliatoio. Non sono all'altezza. Ancora tu vuoi dare occasioni a questi giocatori? Ancora vuoi costruire un'altra annata su questi giocatori? Cioè, capisco il tuo pensiero, capisco la tua idea, ma da qui a pensare di tenere tutti e poi adesso si risveglieranno e riusciranno ad avere una stagione finalmente fatta di continuità. Anche no, dai. Cioè, credo abbiano avuto veramente talmente tante occasioni che direi che possiamo almeno pensare che questa squadra possa avere dei problemi dal punto di vista della continuità e della futuribilità, direi dopo quest'annata. Almeno interrogarci su tutto questo, ecco, credo possa essere una cosa abbastanza logica. Manu, vengo da te, dai, ascoltiamo un vocale. Arriviamo.
1: Buonasera amici di Radio Bianconera, volevo sapere un vostro parere, un argomento che mi interessa molto su Emery. A me è sempre piaciuto, invece di parlare sempre di Conte, allenatori vecchi del passato, cosa ne pensate? Un appunto, a me è sempre piaciuto perché un allenatore vincente sarebbe un simile a Ancelotti, solo che noi ha vinto più Coppe UEFA rispetto ad Ancelotti più Champions. Un abbraccio dalla Caserta Juventina, sempre.
0: Alessio, come sempre tu vai per la tua strada, non ti interessa il momento della Juve, non ti interessa l'attualità della Juve, non ti interessa cosa sta pensando la società, no, tu vai alla grande, non molli un colpo e questa, no, non cambiare mai, Alessio mio, vai sempre per la tua strada, fai i tuoi film e io ti rispondo anche, Emery è un fuoriclasse. Quando vinci così tanto sei un fuoriclasse. Ma la Juventus non sta pensando di cambiare allenatore, Alessio. C'è una piccola cosa diversa che la Juventus non sta cercando di cambiare allenatore. Quindi in questo caso. Buon pomeriggio, si parla di una conferenza stampa di Comolli per sabato. No, non è vero. No, non è prevista una conferenza stampa di Comolli per sabato. Quindi in questo momento qua non è prevista una conferenza stampa di Comolli sabato, tant'è che Comolli doveva parlare ai dipendenti martedì in un meeting aziendale e non ha parlato ai dipendenti. Questo meeting era stato organizzato già da tanto tanto tempo e lui non ha. E ieri l'hanno rimandato, anzi martedì poi l'hanno rimandato e adesso è stato spostato alla prossima settimana, ma non ci sarà, molto probabilmente non verrà mai fatto questo meeting, quindi non penso proprio sia possibile una conferenza stampa dico Molì, ma comunque in questo momento qua non è prefissata, quindi non c'è l'idea, poi magari verrà fuori, ma in questo momento non c'è un'idea di far parlare come lì, anzi la sensazione è che stia andando via, la sensazione molto forte è che stia andando via. A Simone Nasso, oggi Sport e Notizie, ciao Simo! Non sentiamo Simo, Simo ci sei? Non sentiamo Simo, magari proviamo poi a rimetterlo in collegamento. Io con questi giocatori della Juve sono a posto così, Marco da Prato. Manda un vocale con la voce giusta, con la voce giusta. Scusa Camillo, non parlo solo dei giocatori, ma anche fra loro ci sono elementi che a mio parere potrebbero crescere e migliorare. Alla fine abbiamo regalato giocatori di prospettiva a Hausen, per esempio. Ma è un altro discorso. Hausen non ha mai avuto un'occasione alla Juve. Mai avuto un'occasione alla Juve, Hausen. Mai avuto un'occasione. Quindi... in questo caso non è proprio quello il discorso, non riesco a comprenderlo, cioè giocatori che sono qui da tot anni e stanno deludendo da tot anni o non riescono a essere parte di una Juventus vincente, è inutile continuare a dire teniamoli, non si può, almeno personalmente non si può. Simo, ci sei?
2: Ciao Cami, buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoti Simo, allora... eccoti. Fammi il tuo punto, no? La Juventus si appresta molto probabilmente a fare l'ennesimo ribaltone societario, la Juventus sta riflettendo, c'è anche il campo, domani giorno libero, come prendi anche il giorno libero dopo quello che abbiamo visto domenica?
2: Sul giorno libero lo sai, se vogliamo far arrabbiare coloro che ci ascoltano, diciamo...
0: Ma io oggi voglio farli arrabbiare, hanno ragione, anch'io oggi, diciamo il giorno libero oggi con... fine allenamenti, anzi sabato ultimo allenamento, domenica partita e poi ci rivediamo il 10 luglio, oggi giorno libero onestamente, scusate, domani giorno libero onestamente mi sembra un po' troppo.
2: Mi sembra un po' troppo, poi a maggior ragione considerando quello che abbiamo visto, sì Spalletti ci ha parlato dell'importanza dell'allenamento invisibile, queste altre cose, però oggi e domani anzi l'allenamento invisibile, ecco, mi sembra veramente un po' troppo. Cami, sono davvero deluso per quanto abbiamo visto, perché comunque lo abbiamo detto più volte nel corso delle settimane, noi non ci fidiamo più di questa Juventus. Penso che dopo Juve-Sassuolo, Juventus-Verona, ma anche tante altre partite, ma queste due rappresentano l'emblema, insomma, avevamo detto non ci fidiamo più. Però poi arriva Juventus-Fiorentina, dipende tutto da te. Hai nelle tue mani, nei tuoi piedi il destino della stagione, per provare a salvare la stagione con quello che era l'obiettivo minimo, contro una squadra che non ha più niente da chiedere e che nelle ultime quattro partite aveva segnato un misero gol e non aveva mai vinto, e perdi in quel modo 0-2 in casa, non riuscendo a dare nessuna sensazione positiva, perché noi siamo usciti dall'Allianz Stadium a Franci perché non abbiamo visto nulla, e quindi possiamo fare tutte le riflessioni del mondo su l'allenatore, sulla dirigenza, sulla proprietà, però c'è anche da dire che noi continuiamo a vedere 11 giocatori in campo più 5 che subentrano che non danno nulla, e allora io forse delle serie riflessioni inizierei a farle anche su quei giocatori che per troppi anni sono stati considerati intoccabili.
0: Ma è quello il discorso, ma soprattutto sai Simo, Spalletti all'Inter mandò via Icardi, ma non per il valore tecnico, per il comportamento, per le risposte nello spogliatoio. E noi non possiamo continuare ad aggrapparci a giocatori che hanno deluso, perché Locatelli che dice siamo questi, non lo so, Cambiaso che ridacchia dopo il Verona, Vlahovic che segna un gol dell'1-1 e sbraita contro la gente, cioè, ma che risposte sono, Simo?
2: No, sono risposte che con la Juve, come l'abbiamo tradizionalmente intesa, e quella Juventus a cui sono stati abituati gran parte dei tifosi, sono risposte che non c'entrano assolutamente nulla. E purtroppo l'abbiamo analizzato dopo il Verona, quella conferenza dal punto di vista comunicativo, ecco, di di Cambiaso, il post partita di Locatelli, appunto, quella sostanza polemica di Vlahovic. C'è veramente tanto, tanto su cui lavorare. Io continuo a dire che a questa squadra cambiano gli allenatori, ma poi arriva sempre lì, fino a un certo punto, quando viene messa di fronte alla prova del 9, alla prova di maturità, questa squadra quella prova non la superà mai.
0: Esatto, non possiamo stare qua sempre a dire è colpa di Motta, è colpa di Tudor, è colpa di Giuntoli, è colpa di Comolli, però quando è colpa di questa squadra? Cioè, quando è che ci diranno come mai manca cattiveria? Manca cattiveria perché questo, questo e questo. Non lo so, Simo, io ho enormi dubbi su questa squadra, su questa idea di rinnovare anche tanti giocatori. Simo, invece ti chiedo, Comolli è molto molto molto lontano dalla Juventus, era lui il problema della Juve, è lui l'artefice di questo sesto posto, che cosa ti ha deluso maggiormente dalla sua annata?
2: È uno dei responsabili, senza ombra di dubbio, perché la Juventus rispetto allo scorso anno non è migliorata all'interno del rettangolo di gioco, anche a causa di un mercato totalmente da buttare. Perché se noi andiamo ad analizzare il mercato estivo di Comolli, vediamo la disfatta di Juventus-Fiorentina, è entrato un giocatore in situazioni come senza, quando entra De Grova, quando sei in una situazione disperata, gli altri due non sono entrati, Romario è a Bologna ormai da 5 mesi, e quindi questo certifica il mercato fallimentare di Comolli. A gennaio Spalletti chiede una prima punta, quindi porti Boga e Holm, e anche qui poi Spalletti più volte ha tirato qualche frecciatina nei confronti di Comolli. Quindi per me l'operato di Comolli dal punto di vista strettamente del mercato è un operato insufficiente. Poi da qui a dire che il sesto posto sia solo responsabilità di Comolli, per me ce ne basta. Mi sarei aspettato di più. C'è anche da dire che qui ormai alla Juventus non si è solo mangia allenatori, ormai si è diventati anche mangia dirigenti. E torniamo però sempre lì, quando si diventerà mangia giocatori, perché i giocatori, poi certi giocatori a cui anche è stato rinnovato il contratto, sono sempre lì.
0: Sì, questo è vero, questo è assolutamente vero. Per quanto riguarda invece la partita contro il Toro, che pensieri hai? Cioè, la seguirai con la solita passione, o per te è saltata la linea del nostro Simone, se ci mettiamo in contatto con lui? Allora, Marco D'Ancona non lo leggo. Marco D'Ancona non lo leggo perché ha sbagliato il mio nome. Marco D'Ancona non lo leggo, sappilo, Marco. Marco, a parte che hai scritto troppo lungo il messaggio, non posso mettermi a leggere 10 righe di messaggio, ma comunque non l'avrei letto a prescindere, perché hai sbagliato il mio nome. Quando sbagli il mio nome non ti leggo, quindi questa è la situazione. Adesso vedremo di metterci in contatto con Simo e poi porteremo avanti. Eccolo, Simo.
2: Eccoci,
0: allora,
2: il toro,
0: al derby come ci arrivi? Con la solita passione o invece con la delusione? Per te la stagione è finita domenica, ormai sei sconsolato?
2: Guarda Cani, qualcuno qualche volta ti ha detto che io sono pessimista, per un po' forse questa versione, e poi non forse io ne sono mai stato, però questa versione era...
0: Ne ho visti peggiori.
2: Ma io invece ti dico che questa volta i radioascoltatori possono tornare a dire che sono pessimista, perché io guarderò il derby senza alcun tipo di speranza, ma questo penso che voglia dire essere realista e non pessimista. Ma soprattutto la guarderò non senza speranza, ecco, con una speranza, la speranza di non tornare a perdere un derby ad 11 anni di distanza dall'ultima volta, perché è tutto apparecchiato per fare una figuraccia oggi, poi magari questa squadra avrà un piccolo moto d'orgoglio e almeno il derby lo porterà a casa. Però oggi è tutto apparecchiato per non fare una bella figura, cioè per finire proprio il campionato in una maniera terribile, perdi in casa con la Fiorentina, non vinci il derby. Quindi lo guardo e sono impaurito sotto quel punto di vista, perché secondo me anche i cugini Granata non vedono l'ora, insomma, di poter far finire la stagione della Juventus in maniera ancora più sportivamente drammatica.
0: Sì, c'è da dire che onestamente non abbiamo nulla da perdere, Simon. Certo, cioè, questa squadra qua, il derby all'ultima e con la possibilità di giocarti la Champions, quindi terzo posto, si sarebbe sciolta in un attimo. In un attimo, non ha minimo coraggio, ha minima forza mentale per reggere un derby. Però in questo caso qua non hanno davvero niente da perdere. Cioè, la Juve, secondo me, cioè, io te la dico in maniera molto onesta, Sim. Se la Juve avesse pareggiato con la Fiorentina, non dico che ci avrei creduto, no. Però comunque la speranza, sai, un passo falso di una squadra là davanti, Roma, Milan, magari puoi anche crederci. Qua due devono, non solo una, due devono sbagliare per alla fine riuscire ad andare in Champions League. Perciò la vedo molto molto dura. Simo, in chiusura, allora, che visione, sei pessimista anche sul mercato?
2: Diciamo che le ultime notizie su Bernardo Silva mi danno gettano addosso uno sconforto, perché è sempre stato uno dei miei pupilli, vederlo accostato alla Juventus mi ha fatto sognare per un po', adesso la dura realtà ti porta verso altro, poi vedremo se magari la Juventus andrà a premere un po' sull'acceleratore, però sicuramente non conta solo il discorso Champions, che abbiamo visto anche in passato i giocatori che hanno scelto determinate destinazioni anche senza la Champions, poi ovvio magari di fronte a ingaggi importanti, però è normale che comunque per un giocatore di 32 anni che ha ancora parecchi anni, un numero buono di anni davanti a sé ad alto livello, arrivare, giocare in Europa League e soprattutto ritrovarsi in questa situazione di incertezza, perché Cami, oggi secondo me quello che è più difficile è capire che direzione stia prendendo la Juventus, e allora forse è questa ancora di più la ragione principale che porta un campione come Bernardo Silva a dire aspettiamo prima di valutare la Juve.
0: Sì, questo è ovvio, però guarda Simo, io ti voglio dire invece su Allison sembrano esserci buone notizie, quindi da un lato può essere una cosa un po' negativa, dall'altro invece può esserci una cosa positiva con Allison, che insomma ci sono notizie positive, poi ne parleremo nel corso di questa trasmissione. Grazie Simo!
2: Grazie a te Cami, un saluto a tutti!
0: Un ringraziamento a Simone Nasso per il suo consueto appuntamento qua nel Club degli Inviati. Manuel, resta qua, ascoltiamo qualcosina.
3: Ciao Camillo, sono Francesco da Roma. Volevo buttarla lì, tanto gli argomenti sono stati tutti affrontati e triti. E forse nel momento storico che stiamo passando sarebbe il caso di affidare la direzione sportiva della squadra a un personaggio tipo Sartori, a uno che va a prendere Højlund a 10 milioni o va a prendere giocatori alla Vidal come tempo fa, insomma. Penso che potrebbe essere una buona base di ripartenza. Non so che ne pensi.
0: Che ha un contratto a Bologna e che probabilmente resterà a Bologna, ecco. A volte noi sbagliamo, A volte noi sbagliamo, come diceva l'ascoltatore di ieri con le sue fonti su Conte, diciamo baggianate, no? Però per l'evoluzione della Juventus, in tanti mi avete scritto D'Amico, Sartori, qualcuno Carnevali, però l'idea è chiara e il direttore sportivo c'è, non andrà via il direttore sportivo della Juventus, non andrà via quello, cioè c'è Ottolini, appena arrivato resterà Ottolini, Chiellini magari avrà un ruolo importante, forse amministratore delegato, e probabilmente il collante tra Ottolini e Chiellini diventerà Matteo Tognozzi, che è un uomo di fiducia chiesto da Luciano Spalletti. Questa è la situazione attuale, poi magari cambieranno tante cose, magari ne verranno fuori anche altre, però quello che voglio dire io è che in questo momento non possiamo inventare D'Amico, Sartori, Carnevali, no, in questo momento dobbiamo intanto aspettare l'addio di Comolli, che sembra imminente, ma intanto lo dobbiamo aspettare. E poi la sensazione è che appena verrà fatto fuori, poi come lì, a quel punto, sportivamente parlando, a quel punto poi potrebbe arrivare Tognozzi, che lo scorso anno è stato un passo dalla Juventus ma bocciato da come lì. Questa è la sensazione. Però facciamo un passo alla volta e cercate di capire il ruolo. Noi non abbiamo bisogno di un DS in questo momento, non arriverà un DS, serve un uomo con esperienza nel calcio ma anche di numeri eventualmente, o un collante, come sembra più importante in questo momento, più vicino tra Chiellini e la squadra, vicino a Spalletti, e questo nome sembra essere quello di Tognozzi. Però vediamo un passo alla volta. Altro vocale, Manu.
4: Leonardo. Ciao Camillo, Alberto da Napoli. Senti, io vedo tanta disperazione, però a volte, diciamo, avendo toccato il fondo lo toccheremo domenica, proprio lo tocchiamo con mano il fondo, lo toccheremo domenica non perché non andiamo in Champions League, perché probabilmente non vinceremo nemmeno col Torino. Da queste cose poi rinasce tutto. Io le mie soluzioni ce l'ho. C'è in giro il miglior direttore generale, il miglior direttore tecnico che c'è in Italia, il numero uno secondo me, che si chiama aiutami a dire
0: come faccio? Aiutami a dire e non dice niente.
4: Sartori,
0: ma non è libero.
4: E poi c'è il miglior presidente che entusiasmerebbe tutto l'ambiente, e anche qualche big verrebbe più volentieri se lui fosse il presidente. Si chiama Alessandro Del Piero e la Juve rinasce con 3-4 acquisti a modo.
0: Mi ha distrutto. A parte, metti la cintura in macchina, per favore.
5: Ma lì non si usa.
0: Quando fai il vocale, metti la cintura, per favore. Cioè, tu sei al telefono, stai guidando, non metti la cintura. Disastro qua, disastro, per favore. E poi tutto questo preambolo, libero, migliore, dirigente, direttore generale, tecnico, è al Bologna, che è libero, è al Bologna, quindi insomma, per adesso è al Bologna. Poi ripeto, andiamo con ordine e ascoltiamo una direzione ben precisa, ecco, la direzione ben precisa ve l'ho detta. Su Del Piero sono assolutamente d'accordo, però... non dipende da noi, non dipende da noi. Basterebbe semplicemente chiamarlo Del Piero, ma non l'hanno mai chiamato. A tra poco!
6: Il club degli inviati.
7: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément-Tabour e Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera. Un potenziale ottavo di finale con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fucsovic, e un quarto di finale contro Ben Shelton. La testa di serie numero 10 Cobolli attende un qualificato, mentre Darderi l'austriaco Hofner. Per Bellucci c'è il francese Alice, Arnaldi sfiderà Grixpur e Sonego un qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi, mentre Djokovic è il padrone di casa per Ricard. Il calcio, la Juventus riflette sul futuro di Damian Comolli, soprattutto ora che la qualificazione alla prossima Champions League sembra un miraggio. La settimana prossima sarà quella dei confronti e uno di quelli più attesi è proprio quello tra John Elkann e Comolli. La posizione della D, fortemente criticato dai tifosi, è in bilico. Senza Champions sembra scontata la separazione dal dirigente francese. L'addio di Comolli significherebbe divorzio anche dalla rete di collaboratori di cui si era circondato l'ex Tolosa, a partire dal direttore tecnico François Modesto. Unai Emery ha scritto un'altra pagina di storia europea dopo che ieri sera l'Aston Villa ha battuto il Friburgo 3-0 nella finale di Europa League a Istanbul, conquistando il primo trofeo importante del club dopo 30 anni e il primo titolo europeo dal 1982. La partita è stata decisa dai gol di Yuri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers. Per Emery è il quinto trionfo in Europa League, un record che rafforza la sua identità di specialista assoluto della competizione. L'allenatore basco aveva già vinto 3 volte con Siviglia e 1 col Villarreal, prima di aggiungere il titolo con l'Aston Villa. La Formula 1, la Ferrari continua a portare avanti il proprio programma di sviluppo senza deviazioni rispetto alla tabella di marcia definita a Maranello. Dopo il pacchetto introdotto a Miami, la scuderia è pronta a compiere un ulteriore passo in avanti in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona, appuntamento considerato cruciale per valutare la reale competitività della SF26 nel confronto coi rivali. Il weekend del Montmeló vedrà l'introduzione di nuove componenti aerodinamiche, con particolare attenzione al fondo e all'ala anteriore. Proprio quest'ultima rappresenta una delle aree più sensibili nello sviluppo della monoposto. Al via poco dopo le 13, la 12ª tappa del Giro d'Italia, continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, con la tappa di oggi che si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso misura 175 km con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, tappa che sarà decisa da come verranno affrontate le 2 salite in programma. Se però dovessero essere gli sprinter puri a giocarsi la vittoria, il favorito sarebbe Paul Magnier. Il talentino francese ha vinto finora le uniche 2 volate disputate dal gruppo, con un 3° posto a Napoli dopo la caduta. L'avversario principale sarà Jonathan Milan, il corridore della Lidl Trek, che non ha ancora trionfato quest'anno al Giro e finora è stato una delle delusioni della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
8: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere. Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis, in regia Manuel Moroni. Ragazzi, calma, calma. Ve l'ho spiegato un po' il piano dirigenziale. Non inventiamo nomi, cose. Non è che adesso non parliamo più di Sartori e diciamo Claudio Chiellini. Allora, con calma. L'idea di Spalletti, il nome fatto da Spalletti è... Tognozzi. Se dovesse andare via, poi come lì dobbiamo capire il ruolo di Chiellini. Se realmente Chiellini andrà a fare l'amministratore delegato. Ok? Quindi in questo caso poi faranno delle valutazioni. Ma non possiamo, cioè, Claudio Chiellini fa bene alla Next Gen. Fa bene la Next Gen. Lasciamolo in Next Gen. Non dobbiamo, per salvare la prima squadra, abbattere gli altri. E Claudio Chiellini, tra l'altro, molto probabilmente si occuperà anche dell'Under 20. E tutto il resto invece verrà fatto da Scaglia. Queste sono le situazioni. Ma non inventiamo ruoli per adesso. Intanto, ripeto, sparare non ha senso. Posso farvi 150.000 nomi. 150.000 nomi. Ma aspettiamo l'ultima giornata e poi dopo poco verranno annunciate le varie decisioni da parte di John Elkann. E si va nella direzione della fine del rapporto tra Comolli e la Juventus. Una volta finito il rapporto Comolli-Juventus, parleremo, ma il nome numero uno è Tognozzi. Entriamo in quest'ottica. In quest'ottica qua. So che per voi già che Comolli è saltato e state già andando oltre, ma mettete i tasselli nelle vostre idee. Comolli molto vicino all'addio, Tognozzi un po' più vicino alla Juve. Un po' più vicino, non è fatta, non è imminente, però queste sono le situazioni. Poi, cammin facendo, giorno dopo giorno, arriveremo nella direzione giusta. Ma ora sparare nomi o ipotesi non ha senso. Non ha senso. Allora, Manu, dai, ascoltiamo un vocale.
10: Ciao Camille da Civita Vecchia, cercherò di essere breve. Allora, premesso che non sono tifoso di nessuno, tantomeno di Comolli, vista l'analisi che hai fatto tu sui giocatori, che ritengo giustissima, non ritengo che sacrificare, tra virgolette, Comolli sia la panacea di tutti i mali, anzi, sarà l'ennesimo a mettere la polvere sotto al tappeto. Io continuo a dire che anche Comolli ha delle attenuanti, è stato preso col mercato in corso, buttato dentro, tre ruoli da coprire, ha tardato poi lui a prendere il direttore sportivo. Allora, se dobbiamo sacrificare Comolli per prendere un Sartori, allora può avere un senso, fai un upgrade. Se dobbiamo prendere Comolli, sta tre mesi a cercare un direttore sportivo e poi magari lo prendi che non hai non l'hai concordato con cioè rischiamo da capo a 12. Io mi auguro che questa cosa, questa sfortuna che abbiamo avuto quest'anno sia veramente questo maledetto anno zero per iniziare un po' a fare un processo di ricostruzione seria.
0: Allora, la cosa che comprendo e mi dispiace un po' è che dal lato dirigenziale non c'è tanta conoscenza, perché anche tu, Ale, sei proprio confuso sulle dinamiche dirigenziali. È vero, Comolli ha dovuto affrontare determinate situazioni, però ha completamente sbagliato la direzione da prendere, completamente. Cioè, non ha utilizzato il suo metodo, non ha ascoltato nessuno, è andato dritto per la sua strada, ha deciso che si sarebbe dovuto fare determinate cose e le ha fatte, sono andate male. Cioè, per me non è il male della Juve e non sarà tutto bello adesso senza Comolli, la rinascita non passerà solo dall'addio di Comolli, ma adesso la Juve non tornerà a prendere una persona che debba fare tutto in Juve. Cioè, ci sono adesso delle cose che abbiamo già: Ottolini, direttore sportivo, quindi chi sta facendo il mercato rimane. Chiellini rimane. Spalletti rimane. Quindi in questo caso qua devi andare a prendere probabilmente una figura, credo, vediamo due, e cercare di poi provare a sostanzialmente creare un team tutto in una direzione. Ma io oggi, giovedì 21 maggio alle 16:42 44 secondi, vi posso dire che la Juve sta andando avanti per Allison, eh. Non è che adesso che non c'è Comolli la Juve non fa mercato. La Juve sta andando avanti per Allison e sta cercando di chiudere. Sta cercando di chiudere perché Allison ha fretta, vuole andare al mondiale sapendo già il suo futuro, perché Allison ha una famiglia anche solo, farvi capire, e ha passato tot anni a Liverpool, adesso ti dice se devo andare via, devo spostare, devo organizzarmi, non è come i giocatori della Juve, perché dal mondiale della Juve ne vanno pochi, questo dovrebbe far capire tante cose, ne vanno pochi, e in questo caso fine al 25 di maggio, sono in vacanza, tornano il 10 luglio. Capite che quest'anno hanno tante vacanze? Tante vacanze. Lui no, va a giocarsi un mondiale. Anche se il Brasile non è più la corazzata di quando io ero piccolino, il Brasile è una squadra forte che tendenzialmente punta ad arrivare in avanti. E Alisson ti dice: tutto bello, voglio andare a Spalletti, la Juve mi piace, trovate l'accordo, perché io voglio andare bene e fare già le cose prima del mondiale. E la Juve sta portando avanti, lo sta portando avanti questo discorso. Quindi non è che adesso noi senza Comolli non abbiamo più la struttura. Noi abbiamo la struttura, dobbiamo rimetterla a posto. Ecco, Platini AD più o meno. Più o meno. Però, ecco, dobbiamo cercare delle figure. Non andiamo a sparare a caso. Aspettiamo un attimo. Ora sappiamo che Comolli è in una direzione lontana dalla Juve. E sappiamo che Tognozzi è in una direzione vicina alla Juve. Il resto lo scopriremo solo vivendo. Ma iniziare a dire Platini, Del Piero, Sartori, Carnevali, D'Amico. Io posso dirveli tutti i nomi, tutti. Qualcuno Massara mi ha detto, ma ora non ha senso, perché vorrebbe dire prendervi in giro. Andiamo un passo alla volta con le cose che abbiamo scoperto. Poi arriveremo al dunque. Sicuramente arriveremo ad Ama. Presto o tardi, ma arriveremo ad Ama. Altro vocale.
11: 10 luglio.
0: Altro, perché è saltato. A volte saltano qua, poi... o se no ci ha mandato un vocale, o a volte pensano di chiamarci e mandare un vocale.
12: Sinceramente l'importante è mettere un organigramma che funzioni questa volta, senza stravolgimenti. Se è una figura, se eventualmente come lì reputano che abbia sbagliato, come a parere di tutti, ma io non sono nessuno per poi, non sono la proprietà per poter intervenire, quindi lo dico solamente da tifoso. Stravolgere sempre la società nei suoi organigrammi non è una bella cosa. Speriamo che venga chi ritengono opportuno e sia operativo, più che altro per il mercato. Poi mi auguro di ripartire calmo calmo la prossima stagione con un allenatore certo, che sia Spalletti. Un abbraccio, caro.
0: Un abbraccio. Adesso vi farò vedere anche le immagini del Piero che lascia la Continassa, non per trattare un possibile rientro alla Juventus, ma per quello che vi dicevo legato al trentennale della vittoria della Champions. Manu, mando un vocale.
13: Ciao Camillo, sono Paolo di Treviso. Che ne dici se ci danno 45-50 milioni per Kalulu, portarglielo subito e andare a prendersi Palestra?
0: No, no, no, perché spendi la stessa cifra. Cioè, se mi dici 70 milioni di euro Kalulu e Palestra 40, ok, ma ne spendo 40 per Kalulu, ne spendo 40 per Palestra. Se sacrifico, devo sacrificare per incassare dei soldi. Altro vocale.
14: Sentivo su una radio romana che Vlahovic potrebbe andare alla Roma. Ti risulta? Grazie Claudio.
0: Vlahovic, se non rinnoverà con la Juve, può andare ovunque. Ovunque. Ci sono ancora le trattative tra la Juventus e Vlahovic, si parleranno a fine campionato. Io so dire che comunque però Vlahovic, dopo la partita contro il Torino, lascerà Torino. Nel senso, subito dopo lascerà Torino, poi magari lascerà i suoi agenti o parleranno con delle call. Però so che Vlahovic è finita la partita, poi subito dopo, qualche ora dopo, o un giorno dopo, comunque lascerà poi Torino. Però sì, Vlahovic in questo momento può firmare con chiunque, cioè non posso negare la possibilità di qualche squadra. Mi stupirebbe un po' la Roma, perché comunque ha riscattato in maniera ufficiale Malen, però potrebbe essere. Ciao Camillo, secondo te Alisson non è un'operazione rischiosa? Quest'anno è stato 40% delle uscite, secondo te ha senso? Sì. Sì, ha senso, perché in questa squadra Allison è un leader, un capitano, e finalmente qualche giocatore con spessore, poi salterà delle partite, prenderemo un secondo adatto, però noi dobbiamo iniziare a prendere giocatori veri e non cercare di fare il conto degli infortuni. Quando sarà infortunato giocheremo con un altro, se dovesse arrivare. Però ecco, Allison in questa squadra è tre volte più capitano dell'attuale capitano della Juventus. C'è poco da dire, come diceva Allegri, in questo caso ci sono le categorie, e Allison di questa Juve qua ha una categoria superiore a quasi tutti, se non a tutti. Ciò, Camillo Tognozzi, eventualmente nell'organigramma della Juventus, che ruolo a tuo avviso avrebbe direttore tecnico? Spola tra Chiellini e Ottolini, vicino alla squadra. Questa è la situazione. Questa è la situazione attuale. Quindi in questo caso vediamo cosa succederà. Manu, ancora.
11: Cami, sono Aldo De Girolamo da Voghera. Noi più che la dirigenza dobbiamo andare a mettere in mano il presidente, perché noi abbiamo un presidente che è una controfigura, che è un arsacchiotto messo lì, che non serve a nulla. E vediamo che oggi le società di Serie A hanno chi De Laurentiis, chi Lotito, soprattutto l'Inter con Marotta, e noi abbiamo bisogno di un vero presidente che rappresenta questa società importante come la Juventus. Ora, Del Piero, diciamoci la verità, va bene come figura di spicco, va bene che dal punto di vista di quello che evoca, ma non ha l'esperienza per fare il presidente. Dovrebbe fare prima un po' di gavetta, perché comunque questo è un mondo dove devi in qualche modo cercare anche i contatti, devi avere pure un certo peso politico. Sai chi metterei in questo momento? Anche se mai prendo Del Piero, ma lo metto a fianco a un Briatore, fosse la Juventus.
0: Che fa altro nella vita? Lavora all'Alpine, è un'altra cosa. Noi cerchiamo di prendere gente che lavora, fa altri sport, via. Mi fa sorridere questa narrazione su Del Piero, perché la trovo, perdonami, non giusta, o quantomeno non la condivido, che è meglio, è più educato. Perché quando parliamo di Del Piero, qualcuno parla di federazione, presidente della federazione, e non può fare presidente della Juve. Con manager a fianco non può farlo. Cioè, tu hai citato De Laurentiis, però mi sai dire direttore generale del Napoli, la D del Napoli? No, sai, De Laurentiis e Manna, e loro hanno una figura autoritaria importante. Lotito fa tutto lui, quasi nessuno sa il direttore sportivo di Lotito. Queste sono le immagini Del Piero che lascia la contina, anzi la sede, perché quella è la sede, l'entrata della sede della Continassa. Ecco, Del Piero in questo caso è una persona talmente intelligente che sminuirlo e dire "oh, non ha esperienza", ma Del Piero ce l'ha esperienza, ha vissuto di questo, gira tutto il mondo. Del Piero si mette lì alla Continassa, e non il ruolo magari rappresentativo in Lega, politico, di cui parli tu, lo dai a Chiellini, cosa che sta facendo. Del Piero lo metti lì, tutti gli allenamenti. Vuoi vedere che quando vi viene detto dal capitano della Juventus "noi siamo questi", dice "no, alt, no"? Perché Del Piero, quando arrivavamo settimi, ottavi, c'era. E il vice era Buffon. Qua invece non abbiamo niente. Niente a livello di carisma, niente. E Del Piero presidente, con un ruolo più attivo, con un ruolo più vicino alla squadra, era una manna dal cielo. Una manna dal cielo. E quando vi dico che un po' a livello societario vi mancano delle competenze, è perché quando mi parlate di politica, noi il ruolo politico l'abbiamo dato in mano a Chiellini. E allora portiamo avanti Chiellini nelle stanze della politica del calcio a Roma, Del Piero vicino alla squadra e Tognozzi e Ottolini lì, se queste sono le figure. Ma io non ce l'ho con Ferrero, e tra l'altro si può anche fare una narrazione di Ferrero un pochettino più rispettosa, ma fa parte di una dirigenza che non c'entra niente con questo periodo attuale. Sono andati via tutti e non c'entra niente, quindi io sono convinto che la figura del presidente debba essere poi presa da persone diverse e più utili alla squadra, perché la figura di Ferrero non è utile alla squadra. Altro vocale.
13: Ciao Camillo, sono Paolo di Treviso. Che ne dici se ci danno 45-50 milioni per Kalulu?
0: Ah no, questo l'abbiamo mandato. Questo l'abbiamo mandato. Abbiamo mandato. Leggo un messaggio. Michele da Gorizia. Giusto, giustissimo quello che dici tu. C'è bisogno di gente. Mi riferisco a tutti i livelli, che abbia carattere, che sappia fare. Per quanto concerne i giocatori, va bene Palestra, va bene tanti nomi. Tanto su Palestra comunque c'è una bella concorrenza. Quantomeno di quelli che sono alla nostra portata, magari anche in là con gli anni, ma che sanno come si sta in una squadra di calcio. Allora, poi, se penso come sarà l'Europa League con i rientri dei prestiti e mancati riscatti, dando via Di Gregorio, Cambiaso, Cop Miner è diventato. Oltre a tutti gli attaccanti potremmo allestire una squadra decente, con calma. Non illudiamoci. Io sono convinto che la Juventus farà un mercato ambizioso, sono convinto che la Juventus vorrà fare una squadra forte, però un passo alla volta, perché dobbiamo fare tanto e comunque dobbiamo ristrutturare un po' la dirigenza, cioè c'è tanto da fare, però per loro il 10 luglio è vacanza, cioè tornano dalle vacanze, noi il 10 luglio dobbiamo costruire tanto, perché sarà un'estate particolare, perciò non dobbiamo illuderci come abbiamo fatto negli anni, dobbiamo andare coi piedi di piombo e cercare di fare qualcosa di importante. Ciao Cami, idea svendere Cop, Nico, Digre, vendere Bremer, Cambiaso, David, prestiti, Openda, Douglas, queste operazioni potrebbero portarci i soldi necessari a fare mercato, ma faremo mercato, Giuseppe, ve lo dico, ve l'ho detto ieri, ve lo dirò oggi, ve lo dirò domani e andiamo avanti. Fare mercato significa, cioè la Juventus farà mercato, punto, lo farà, ambizioso, cercherà di prendere giocatori forti, avrà budget, l'hanno fatto tutte le squadre che sono arrivate decime, Milan, Napoli, lo faremo anche noi che arriveremo probabilmente sesti, questa è la situazione, non vi preoccupate di questo. Allora, anche quest'anno stiamo dicendo le stesse cose che si dicevano per Giunta, adesso tocca a Como lì. Facciamoci una domanda: per una società si costruisce dal presidente in poi, e di questo abbiamo anche parlato. Grazie per il tuo messaggio, Claudio di Viareggio. Buonasera Camillo, ma se dovesse esserci un ribattone dirigenziale, perché non puntare su una figura con peso politico? Chiellini non mi sembra all'altezza. Chiellini lo sta facendo da un anno e mezzo. Sarà lui la figura, prenderà sempre più potere. Accettate questa cosa, se no iniziate a criticare Chiellini. E anche Marco non è d'accordo con Chiellini. Poi Marco D'Ancona, che adesso ha capito il mio nome, dopo 7 anni di radio, va bene. Europa League non conta nulla, Bernardo Silva ha fatto benissimo, domenica è stata una sciagura, per quanto mi riguarda possono mandarli via tutti, ricordando che chi siamo e il nostro DNA completamente mandato a quel paese, indegne non è populismo. Insomma, direi che il caro Marco D'Ancona non l'ha presa molto bene. Allora andiamo con un vocale, dai.
15: Io pensare che Chiellini possa fare l'amministratore delegato, dove bisogna avere competenze economiche, finanziarie, oltre che sportive, che magari sono quelle che sono più proprie di Chiellini, però per pensarlo come amministratore delegato di una società importante come la Juve, faccio fatica, perdonatemi. Lo vedo più come nel ruolo di un consigliere, ma non una figura con questo profilo manageriale piuttosto importante.
0: Vedremo. Esatto. Vedremo, ragazzi. Quello che voglio dirvi io è che in questo momento state bypassando una notizia che probabilmente arriverà, ma state già andando oltre. Come vi ho detto, credo 150 volte in questa trasmissione, aspettiamo l'eventuale addio di Como lì. Una volta poi saltato Como lì, capiremo gli sviluppi. Adesso siamo tutti nella direzione, lo state anche leggendo, potete leggerlo su tutto il mercato web. È un pezzo di Lorenzo Di Benedetto, dove ho collaborato anch'io con delle notizie da Torino. È tutto nello specifico, lo trovate su tutto il mercato web. E in questo caso lì potete leggere tutto quello che risulta a noi sulla situazione, esatto, grazie Manuel, sulla situazione di Como lì. Una volta poi eventualmente saltato Como lì, inizieremo a capire tutti gli scenari. Il nome più vicino alla Juve attualmente è Tognozzi, ma questo non significa che arriverà Tognozzi e basta, magari arriverà Tognozzi o un'altra figura che possa aiutare Chiellini. Ma andiamo un passo alla volta, un passo alla volta, cercando di strutturare una società migliore o più in linea con l'allenatore. Questo è il pensiero, ma non andiamo oltre la notizia, cerchiamo di rimanere su questa. Primo tema, deve eventualmente andare via Como lì. Poi, una volta andato via Como lì, davvero tutti noi lavoreremo H24 per darvi ogni competenza, ma non possiamo tirare a caso. Cioè, tu stai criticando Chiellini e le competenze di Chiellini prima che Chiellini eventualmente possa diventare AD. Capisci che è un problema criticare una persona che non è ancora diventata AD? Tu la stai già criticando, ma non lo è, magari non diventerà. Perciò, con calma e sangue freddo. Oggi è stata una puntata bellissima. Io sono a posto così. A domani.
6: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
7: Ben ritrovati dalla redazione.
16: La portaerei statunitense USS Nimitz è entrata nel Mar dei Caraibi. Lo ha annunciato il Comando Meridionale degli Stati Uniti, Southcom. La Nimitz, che imbarca uno stormo di caccia bombardieri ed elicotteri da combattimento, è accompagnata da una task force composta da altre due unità da guerra, l'incrociatore lanciamissili USS Grizzly e la nave rifornimento USS Patuxent. L'annuncio arriva mentre si intensifica la campagna di pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba.
7: Ancora esteri, le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo nel villaggio di Genicheskaya nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Lo scrive su X il presidente ucraino Zelensky, allegando al suo messaggio il video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio.
16: Ora in Italia è stata trasferita dall'ospedale di Baggiovara di Modena la turista 69enne rimasta gravemente ferita sabato 16 maggio nel centro storico della città emiliana e che, a seguito dell'impatto con l'auto guidata da Salim El Kudri, ha perso le gambe. Resta invece ancora grave il quadro sanitario della 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva.
7: Il Tribunale Civile di Arezzo ha condannato Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi a risarcire con oltre 1 milione di euro i genitori di Martina Rossi. La ragazza morì a 20 anni precipitando dal balcone di un hotel a Palma di Maiorca mentre, secondo la sentenza penale definitiva, cercava di sfuggire a un tentativo di violenza sessuale.
16: Colpevoli di omicidi colposi, Air France e Airbus al termine del processo di secondo grado per l'incidente al volo Rio Parigi del 2009 che provocò la morte di 228 passeggeri e dei membri dell'equipaggio. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Parigi, dichiarando le due aziende uniche e totali responsabili della sciagura più grave della storia dell'aeronautica francese. Air France e Airbus furono prosciolte in primo grado, hanno negato di aver commesso reati penali, ma sono state condannate alla pena massima di 225.000 euro di ammenda per l'incidente.
7: Siamo allo sport. In chiusura, Alex Marquez sarà costretto a saltare almeno i prossimi due appuntamenti nel mondiale di MotoGP. Gresini Racing ha confermato che il pilota spagnolo non prenderà parte nel Gran Premio del Mugello né a quello del Balaton Park dopo il violentissimo incidente avvenuto domenica scorsa a Montmeló. Resta ora da capire chi prenderà eventualmente il suo posto nel team. Tra le ipotesi circola il nome del collaudatore Ducati Michele Pirro per la tappa italiana, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale.
16: È tutto, al prossimo aggiornamento.

fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì

0: fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
2: Ben ritrovati, sta salendo la temperatura per questo derby di Torino che si avvicina. Beh, comunque è una partita che noi viviamo sempre con grande trepidazione. È chiaro che ci sta arrivando nel modo peggiore possibile. Sarebbe stato bello arrivarci dopo aver battuto la Fiorentina, quindi con una qualificazione Champions in mano e l'ultima porta da aprire, ma la prima porta che abbiamo aperto contro il Lecce ci ha dato i tre punti, la seconda porta che abbiamo aperto ci ha trovato, abbiamo trovato la sorpresa di zero punti, un bigliettino a terra con una data 26 maggio, poi vi spieghiamo perché. La terza porta che apriremo non sappiamo ancora cosa contiene al suo interno. Siamo una scatola vuota all'interno della quale bisogna mettere contenuti, come diceva Spalletti, ma quei contenuti Spalletti deve metterli anche lui. Allora, intanto ringrazio Rossi perché gli sto facendo fare un triplo lavoro, non solo di regia ma anche di andare a fare un po' di portineria. Io devo fare una denuncia. Intanto, se avete visto tutti quanti, penso che avete visto Johnny Stecchino come film, no? Un film abbastanza noto, bellissimo, con Benigni. Allora, Piccari, che sei di là dall'altra parte del vetro, io ti devo dire che ti ho salvato da un furto. Perché qui presente Santarelli, che oggi è venuto senza banana, è entrato nella tua stanza, ha detto: la banana di Piccari me la mangio io, poi dopo io lo dico, ho fatto non ti mangia la banana, la mangio io, me la mangio io. Ho detto mangia di qualche altra cosa, tant'è che poi è arrivato giustamente Nennillo Tringari, ha detto ti do un pezzo di pizza, altrimenti lui si sarebbe mangiato la tua banana, ti ho salvato. Stile Johnny Stecchino, hai capito? Stile Johnny Stecchino, quanto costa quella banana là e quella banana là, ragazzi?
3: No, grazie, grande Piccari, Marco,
2: con grande signorilità, grande da Marco, direttore responsabile. Bravo Marco, ha detto bravo, non gli avrei detto nulla.
3: Ti voglio bene Marco,
2: ma
3: lo sai,
2: tu
3: ti
2: non puoi bene, mangiarti le banane degli altri.
3: Va bene, non me la mangio.
2: Anche perché giovedì sera, poi, siccome se il serale possiamo dire la verità,
3: sì,
2: le mangi già, però devi cercare.
3: Cosa
2: di essere
3: che mangio le banane degli altri?
2: Mangi le banane e lo spiegheremo stasera. Vabbè, sì, però devi stare molto
3: grazie,
2: molto attento.
3: Marco,
2: Marco ti ha mandato
3: un di sale, ragazzi.
2: Buon pomeriggio intanto, ragazzi.
3: Vi dico
2: cerchiamo
3: che,
2: di essere anche allegri.
3: Vi dico che dopo le slide che erano tutto sommato confortanti di una settimana fa, io onestamente ho avuto grandi difficoltà a preparare queste, Vincenzo, perché poi sai, come dico sempre, un conto, almeno per quanto mi riguarda, è vedere la partita qua da colpo di tacco, quindi magari mi sfuggono anche alcune situazioni. Poi quando mi rimetto lì e la rivedo per preparare le slide, onestamente ci sono delle cose. Stasera, guarda, ne avrei potute fare 20. Pensa, Vincenzo, mi sono fermato, mi sembra 11.
2: Perché già siamo depressi, perciò.
3: Sì, perché alcune cose ho detto, vabbè, le voglio contestualizzare in una giornata sbagliata. Ma ci sono alcuni errori che vedremo stasera, Vincenzo, concettuali gravissimi. E guardate, non soltanto il gol, certo ho messo anche quello perché poi lì, ma proprio sullo sviluppo di alcune azioni banali, dove dici, ma come, io ti ricordi, Vincenzo, l'ultima slide che ti avevo fatto vedere giovedì scorso, che era quella della Juve all'85esimo,
2: che era, esatto, che era tutta allineata perfetta.
3: Bravo.
2: Esatto.
3: Vedrai delle cose questa sera, vedremo delle cose questa sera che verrà spontaneo, ma non è possibile come in una settimana si passa da una

0: cosa all'altra. E è chiaro che noi facciamo un decimo del lavoro che poi fanno i match analyst.
1: Vabbè, no? Certo, però...
0: però da quell'un decimo che noi facciamo, ti rendi conto che abbiamo di fronte Dr. Jack e Mr. Hyde.
1: Ma lo sa anche Spalletti, l'ha sempre detto. Io non so chi, che squadra sia questa qua, non la, un giorno può essere una roba, un giorno può esserne un'altra. Ecco che bisogna metterci mano. E io faccio subito i complimenti per i messaggi che stanno arrivando, perché mi ricordo all'inizio un po' di timidezza quando si aprirono lì i primi messaggi, eccetera, ognuno non sapeva che di come dirlo, eccetera. Siete cresciuti tantissimo, molto, anche molto, insieme molto a noi, e quindi mai una cosa scontata. E vado a leggere questo messaggio. Detto che stasera cerchiamo di seguire i due binari paralleli che per ora sembrano non incontrarsi, anzi c'è un giorno in cui si incontrano, il fogliettino che abbiamo trovato nella stanza 2, 26 maggio, diciamolo subito. Il 26 maggio, da quello che ha raccontato anche Tutto Sport oggi,
0: che ci ha confermato anche il nostro direttore,
1: perché ci ha raccontato Tutto Sport oggi, c'è la data. La data è quella dell'incontro che ci sarà tra John Elkann e Comolli. E probabilmente sarà il momento in cui John Elkann, in un caso e nell'altro, darà il ben servito a Comolli, facendo un passo indietro, quindi diciamo, di fatto correggendo un errore commesso un anno fa, e a sei mesi più o meno da quella che è stata l'investitura come amministratore delegato. Quindi ennesimo errore di programmazione, ennesimo dirigente sbagliato, due anni di fila che cambiano due dirigenti alti, l'anno scorso Giuntoli, quest'anno evidentemente Comolli. Il 26 maggio è la data nella quale probabilmente si chiuderà la storia di Comolli alla Juventus, e questo ci deve portare a fare una riflessione. Ecco il fogliettino trovato nella stanza numero 2, perché a prescindere da come vada, da quello che abbiamo poi appreso fonti interne, comunque vada, la decisione è sostanzialmente stata presa. Quindi metti caso che si avvera uno scenario clamoroso che per cui la Juventus riesce ad andare in Champions League, comunque vada, quell'appuntamento resta, in quella stanza c'è il foglio di ben servito per Comolli. Ovviamente non vi stiamo dicendo che è certa la cosa, ma seguiamo i fili diciamo, che sono stati tracciati da Tutto Sport, da quello che abbiamo saputo anche internamente,
0: da Antonio, certo.
1: E quindi abbiamo messo insieme i pezzi, e sarà grosso modo così anche con la direzione del mercato web. Interrompo solo un secondo, perché volevo andare niente proprio sul messaggio del nostro amico che dice, ecco perché seguiremo due rette parallele, una per parlare della partita.
0: No, aspetta, faccio come i bambini, se devi fare un routine fallo,
1: quelli li fai tu e ne fai anche troppi. Appena apre la porta comincia, quando lo saluto finisce.
0: Ma io ti querelo.
1: Purtroppo è così. Due rette parallele, una nella quale conferma Rossi, una nella quale seguiremo l'avvicinamento alla partita col derby con le slide poi di questa sera, l'altra che seguirà il filone del futuro della Juventus così. E il nostro amico dice saggiamente, si parla di Tognozzi e dice: se dovesse andare via Comolli, però ok, va bene, sarà bravissimo scout Tognozzi e dirigente, però non lega quanto conta se alza la voce o no. Insomma, il nostro amico dice: è il personaggio che può rappresentare anche tra virgolette politicamente la Juve. Diciamocelo francamente, se la nuova struttura fosse, e ci stiamo portando molto avanti, Chiellini, Tognozzi, Ottolini, Spalletti, sarebbe già un qualcosa calcisticamente riproponibile, ma mancherebbe secondo me ancora un tassello, che sarebbe il tassello della rappresentatività nelle sfere politiche italiane, quella della conoscenza e dei rapporti con i massimi dirigenti di calcio europei. Quindi Tognozzi bene, però auguriamoci, visto che non si può proprio più sbagliare, lo stiamo dicendo già da due anni, che non si sbagli ancora una volta.
0: Ma sai Vincenzo, in questo momento noi possiamo soltanto, visto che non abbiamo la sfera di cristallo,
1: no,
0: possiamo ipotizzare degli scenari. La prima cosa è appunto quello che tu hai detto, e qui insomma le fonti nostre e quelle vero esterne concordano, cioè il primo che salterà è Comolli. Magari poi Vincenzo non salta ma viene depotenziato, ma fondamentalmente è visto come il principale responsabile di questo fallimento. Perché qui aggiungo una cosa: per me la stagione è finita, poi è chiaro che domenica sera saremo qua a fare colpo di tacco e ci mancherebbe altro, facciamo anche per amichevoli, figuriamoci per un derby di campionato, ma per me la stagione è finita, deve finire in maniera dignitosa, però anche dovesse accadere il famoso miracolo, la stagione è fallimentare. La stagione è fallimentare anche dovesse accadere il famoso miracolo.
1: Peggio dell'anno scorso?
0: Per me sì. Per me sì, Vincenzo. Peggio dell'anno scorso. L'anno scorso è arrivato quarto.
1: Ma non guardare solo la posizione finale.
0: No, no, peggio.
1: Perché
0: peggio,
1: magari
0: peggio.
1: Arrivasse anche quest'anno, potrebbe arrivare sempre all'ultima giornata, potrebbe fare copia e incolla della passata stagione.
0: Peggio.
1: Complessivamente.
0: Peggio.
1: Questa,
0: per me è,
1: questa è la prima domanda che vi facciamo. Ok, siete d'accordo?
0: È molto interessante.
1: Primo
0: comunque,
1: quesito
0: per
1: che
0: me
1: facciamo.
0: È peggio l'anno scorso.
1: Fallimentare l'anno scorso, fallimentare quest'anno, perché sono due storie molto simili.
0: Bravo.
1: Peggio l'anno scorso o peggio quest'anno? E cosa salvate eventualmente dell'anno scorso e cosa salvate di quest'anno?
0: Molto
1: io di quest'anno
0: bello,
1: salvo
0: bello.
1: Spalletti, per esempio.
0: Io di quest'anno...
1: Nel senso che al netto dei suoi errori sappiamo quale allenatore allenerà il prossimo anno la Juventus, perché sarà con ogni probabilità
0: sì,
1: lui.
0: Teniamoci l'80% di possibilità. Vincenzo,
1: che resta.
0: Dai.
1: Ma esatto. Io vado anche sul 90%. Ovviamente dipende molto dal derby. È chiaro che, ragazzi, se il derby succede qualcosa di... catastrofico, tipo che il Toro vince 3-0, una riflessione la faranno a tutto tondo e entrerà nella riflessione forse anche Spalletti. Non credo che finirà così. Sono abbastanza convinto, ultimo sprazzo di ottimismo da parte mia, che il derby lo vinciamo anche se non serve a niente. Per cui si partirà di nuovo da Spalletti e almeno è un allenatore che potrà cominciare la stagione sin dall'inizio. Sappiamo chi è l'allenatore, sappiamo per chi fare la squadra, sappiamo che verrà fatta eventualmente per lui la squadra, perché non è il Tudor qualsiasi, ma è Spalletti. E quindi secondo me questo me la salva rispetto alla passata stagione. Cosa non me la salva rispetto alla passata stagione? Che l'anno scorso abbiamo chiuso con il destino nelle nostre mani, quest'anno lo chiudiamo senza destino nelle nostre
0: mani.
1: Guarda,
0: io vado un po' controcorrente su questo, nel senso che per quanto mi riguarda pure il derby è ininfluente. Perché che tu lo vinca 3-0 e me lo auguro di cuore, che tu lo perda 2-0 e sarebbe un disastro. Cosa devo aggiungere a quello che ho visto con Verona e Fiorentina? Non aggiungo niente, anche perché non mi sembra che abbiamo in squadra dei cuor di leone. Non mi sembra proprio. Qualcuno potrebbe, l'hanno già fatto in altre situazioni, magari far sì che si vada incontro a un bagno di sangue per far pagare all'allenatore. Stavolta non si tratta né di Motta né di Tudor, ma si tratta di un allenatore con il pelo sullo stomaco e che comunque in questo momento la proprietà ha individuato come l'unico tassello per l'anno successivo. E non dico tanto, ripeto, per i cuor di leone in squadra, perché non ce l'abbiamo, però credo che insomma stavolta il cappotto di legno all'allenatore, perché sai, io contesto e criticherò sempre come allenatori sia Motta che Tudor, però non dimentico il fatto che anche la squadra ci ha messo del suo. Poi ci ha messo del suo per tutta una serie di motivi, ma ci ha messo del suo il famoso gruppo storico, mettiamola così. Quindi non è per quello. Poi però c'è l'appuntamento con la prossima settimana, che è quello che stiamo aspettando tutti un pochino con più ansia, Vincenzo, molto di più. A parte per gli amici di Torino, perché il derby è sempre il derby, però molto di più della partita di domenica, perché la prossima settimana segna il primo punto esclamativo che tu devi mettere sulla ricostruzione, e parte proprio con l'appuntamento al Cancomollì, dove io mi aspetto una partita già indirizzata, cioè arrivederci, grazie, una pacca sulla spalla, bravo, ci ha organizzato i concerti, tutto bellissimo, anzi guarda, ti regalo pure i due biglietti, però arrivederci. Poi però devo aspettare un altro appuntamento, che è quello con Spalletti, perché per me Spalletti rimane tutta la vita, e te l'ho detto, se è lo Spalletti che conosciamo. Ma se Spalletti ha anche un 1%, Vincenzo, pensa a quello che dico, un 1% di dubbi, non può essere allenatore per la prossima stagione, perché per la prossima stagione noi abbiamo bisogno per la 140esima volta di certezze, e se le certezze non partono dall'uomo che deve costruire la squadra, e allora lì mi pongo un problema. Ma se Spalletti, che ha delle enormi responsabilità sul finale di stagione, perché se no non saremmo onesti, ce l'ha enormi, perché per battere il Verona e la Fiorentina non serve chissà che cosa, quindi ce l'ha anche lui, deve farsi un profondo esame di coscienza, che probabilmente Vincenzo si sarà già fatto, e se si sente pronto, bene, ma se non si sente pronto bisogna che faccia un passo indietro.
1: Voglio farti una domanda molto cattiva e tendenziosa.
0: tanto è da stamani che me ne fai.
1: Sì, secondo te.
0: Poi vi dovrei raccontare una cosa, ma non la faccio perché.
1: Ah, ragazzi, se vi raccontassi io questo qua con la lingua che fa così, sì, un pennello. Beh, sì, sì. È un pennello.
0: Sì,
1: è un pennello. Ti voglio bene, sei il numero uno.
0: Sei bravissimo.
1: Sei il numero uno.
0: Vai, vai.
1: Allora, la domanda è questa. Secondo te, ma ripeto, è tendenziosa, cioè va arrabbiate. Spalletti sta difendendo anche oltremodo la squadra, perché puoi andare a dire anche contro dopo la sconfitta con la Fiorentina che la stagione poteva essere grandissima, ma è stata solo grande difesa della squadra. La sta difendendo oltremodo perché realmente crede che sia utile anche a una giornata dalla fine, anche a due giornate dalla fine, anche quando oramai il destino non è più nelle nostre mani. O lo fa perché riconosce in gran parte di questo gruppo un gruppo che ha di fatto esautorato gli allenatori precedenti?
0: Questa è una grande domanda, Vincenzo, ma io credo la prima perché...
1: Perché guarda... completo.
0: No,
1: Motta ha fatto muro contro muro.
0: Sì.
1: Fiorentina, Juventus e Atalanta.
0: E
1: Juventus-Atalanta hanno detto qualcosa.
0: Sì.
1: Tudor forse non c'era manco tanto bisogno, però abbiamo visto... Fosse
0: Tudor se l'è fatto un po' da solo.
1: Un po' da solo, ma poi la squadra, i coppetini, vabbè, Tudor.
0: Sì, ma e sbaglia quindi, la squadra
1: certo,
0: lì,
1: ma sbaglia sempre la squadra, sbaglia anche con Tudor, con Motta. Cioè anche fosse, anche avendo riconosciuto in Motta le peggiori colpe, tu comunque il tuo allenatore lo devi stare a sentire.
0: Esatto.
1: Tudor, il tuo allenatore lo devi stare a sentire.
0: Sai, sono Cristiano Ronaldo, ti faccio...
1: Cinco,
0: Tudor,
1: vai, sì. Perfetto.
0: Ma però, se sono... Fate voi uno.
1: Ma guarda che hanno sbagliato anche a loro tempo. E me lo dico così. Mi faccio male da solo con
0: anche
1: Sarri.
0: Anche con Sarri, certo. Come fai?
1: Ma sulla scia di questo, secondo te può essere stata anche una manovra come a dire: sono più furbo di voi, vi faccio le carezzine perché così.
0: Sai Vincenzo, io credo che Spalletti non ne abbia bisogno, perché Spalletti è una testa.
1: Però
0: talmente...
1: secondo me lui lo sa che se il derby finisce male, forse lo chiamano. Dico no, Ciccio, vieni qua.
0: Guarda, andi così, perché se no noi domenica ci ritroviamo con qualcuno che esulterà se si perde il derby, perché sai, ormai
1: ma
0: siamo ritornati a
1: quello. Ma tanto quello c'è comunque, ma quelli
0: però
1: li abbiamo chiusi sono... in uno stanzino e non li ascoltiamo.
0: Ecco, io a quelli che magari esultano se la Juve perde il derby, li manderei un giorno a Torino, andare di fronte ai ragazzi alla curva e dirgli che bello, abbiamo perso il derby, perché poi sai, dietro la tastiera siamo tutti dei leoni. Poi se va, io farei così, però insomma. No, Vincenzo, penso che Spalletti ha una testa talmente particolare, nel bene e nel male, che lui non fa questi calcoli. Cioè Spalletti è uno, ti ripeto, nel bene e nel male, che se non si sente a casa sua, se si sente non sicuro né tranquillo, lui è capace di mettersi d'accordo con la società e in qualche modo trovare un modo di transare e andarsene. Cioè quando arrivi a 66 anni, che è giovanissimo per l'amore di Dio, ma comunque il tre quarti della carriera l'hai fatto, hai vinto quello che potevi vincere, ti sei tolto delle soddisfazioni, problemi economici non ce n'hai, allora ragioni anche se te ti senti in quel momento a tuo agio in quel posto. Quindi io non credo poi che abbia a che fare con sappiamo che i calciatori sono molto particolari, diciamo, con un ambiente non proprio mi ebbe da dire un aggettivo, ma è brutto,
1: usalo, vai.
0: Non proprio leale, lo sa anche lui. Ma credo che questo gli sia accaduto in tante volte che ha allenato, quindi quello che succede oggi all'interno della Juventus non è più nemmeno di tante di situazioni che abbiamo visto in altri spogliatoi. Quindi io non credo che abbia bisogno di lisciargli il pelo, anche perché ti ripeto Vincenzo, hai pareggiato in casa col Verona e perso con la Fiorentina, cosa mi può aggiungere in più o meno un derby? Certo, l'umiliazione per i ragazzi di Torino, per tutti quelli che vivono il derby in quella maniera lì.
1: Questa è una chiave importante, ti spiego. So che può sembrare sbagliato, però secondo me vinco e faccio bene il derby, resta lo status quo, cioè un allenatore che la società conferma, un allenatore che ha scelto di restare, tutto il resto che cambia. Perdi malamente il derby, lo status quo cambia secondo me, perché a quel punto uno potrebbe anche, e parlo di proprietà, essere indirizzato a dire ok, devo cambiare, cambiamo tutto. E quindi magari se Spalletti si vuole giocare, perché se la vuole giocare, lo ha detto, la carta di restare con una società più rappresentativa, con una proprietà più presente e vicina, e lui a questa partita ci tiene, quindi ha bisogno che siano tutti con lui. Poi dopo finito, nel rompete le righe, secondo me la si scatena. nel rompete le righe, secondo me si scatena.
0: Tutto vero. Però se io ti devo dire quello che è il mio timore maggiore, al di là appunto di fare una brutta figura domenica, il mio timore maggiore, Vincenzo, è quello che succede dalla prossima settimana nell'ufficio di John Elkann.
1: 26 maggio.
0: Sì, ma ti spiego perché. Perché non ricordo chi ieri, ma l'ho citato anche stamattina a TMV Radio, c'è stato un messaggio secondo me meraviglioso fra i tanti dell'amico che ha detto: qui ci vorrebbe uno che consiglia Elkann sul consigliere da prendere, cioè, no, per farti capire la confusione a volte che ha fatto John Elkann. Quindi io ho paura di quello che possa accadere da lunedì in poi, perché questa proprietà una cosa ha fatto e l'ha sempre fatta, e gliela riconosceremo fino ai nostri ultimi giorni alla radio, oppure anche ai nostri ultimi giorni sulla terra. Il fatto l'aveva messo i soldi bene, ma dall'altra parte però, Vincenzo, io non posso dimenticare che non hanno, perché voglio parlare di anno e non di A, però anno, non anno solare, anno, verbo avere, trovato un dirigente con la D maiuscola. E da lì passa tutto. Da lì passa tutto, caro Vincenzo. E allora è normale che, per quanto mi riguarda, come lì deve andare via domani mattina, con tutti gli onori, per l'amor di Dio, mica ci ha fatto niente di male. Ora parliamo di calcio. Però come lì deve andare via, così come deve andare via Modestò, perché poi alla fine uno ha portato l'altro, arrivederci e grazie. Ma questa è la cosa più facile. Questa è la cosa più facile. Cambiare è la cosa più facile. La cosa più difficile è cambiare e migliorare. Noi abbiamo cambiato e abbiamo peggiorato. Quindi l'idea Tognozzi, per l'amor di Dio, va bene, ma la domanda che mi faccio io è: quello che serve? E soprattutto mi sto domandando, e l'ho domandato anche agli amici in un reel che ho fatto su Facebook, cosa serve alla Juventus in questo momento? Che è forse la domanda più stupida del mondo.
1: Una marea cosa di cose.
0: Cosa serve? Perché noi abbiamo provato a cambiare allenatori, più bravi e meno bravi, e non è cambiato niente. Abbiamo provato a cambiare i giocatori, prendendo il miglior centrocampista della Premier League, che ieri ha fatto 2 minuti, giusto? 2 minuti.
1: Due minuti, all'88esimo più il recupero.
0: Ha fatto 2 minuti, però migliore. Abbiamo preso il miglior centrocampista italiano, che faceva gol e anche da metà campo. E abbiamo visto che roba è. Abbiamo cambiato tutto e abbiamo cambiato sempre in peggio. Allora, cosa serve alla Juventus?
1: Serve una struttura. Serve
0: e
1: una...
0: chi ce l'ha in mano le leve della struttura?
1: Ovviamente il proprietario. Io facevo un'altra riflessione. Noi siamo rimasti fino al 1° gennaio 2026 senza direttore sportivo.
0: Appunto.
1: Questa è un'altra cosa che secondo me noi ce lo chiedevamo, voi ce lo chiedevate, noi diciamo: vabbè ragazzi, probabilmente seppure dovesse arrivare, tutto passa per come lì, vuol dire che tutto sommato non c'è tutta questa fretta di agire, ma cercavamo di dare una spiegazione, ma ce lo chiedevamo anche noi. Io alla tua domanda, cioè chi è che la deve scegliere la dirigenza, ho paura a rispondere, che chiaramente il problema è lì. Uno che c'ho i soldi, ma non riesco a trovare la persona giusta. E questa persona, l'ingegnere John Elkann, secondo me già nel momento in cui tu hai preso Comolli e ti trovi già ad agosto senza il direttore sportivo, tu già la devi dire: oh scusami,
0: ma certo,
1: ma noi siamo la Juve, ma il direttore sportivo dove sta? No, certo, tiro qua, sto facendo i colloqui. Settembre, amico mio, e siamo a settembre, è cominciato il campionato, il direttore sportivo dove sta? Momento, ho un altro paio di curriculum da vedere, poi ci penso, poi li confronto, poi sento. Ottobre, calmo, pensiamo al campionato, eccetera. Novembre, aspetta, c'è un problema Tudor, dobbiamo tanto mandare via Tudor che è già fallito. Ho capito, ma il direttore sportivo dove sta? A dicembre ci pensiamo, a gennaio lo annunciamo.
0: Bravo.
1: Quindi già lì,
0: vedi,
1: la proprietà doveva avere dei dubbi. E invece è stato è entrato in carica con tanto di manifestazioni in pompa magna, il vestito cammello, non è che era cammello, era beige, non mi ricordo. Dopo, quando secondo me là già doveva essere fatta una riflessione, aspetta, dobbiamo un attimo riflettere, che c'è qualcosa che non va. Tu dici, posso cambiare l'amministratore delegato in corso d'opera? No, ma mi fermo un attimo a riflettere. Ho scelto bene? Perché? E faccio un breve remake, brevissimo remake. Si sceglie Giuntoli, poi noi sappiamo più o meno come sono andate le cose, però Giuntoli esonera Allegri e sceglie Motta, convinto di questo. Ma chi è che ha portato Giuntoli alla Juve? Calvo, che dice, vuoi un uomo fidato? Vai da Giuntoli. Poi si dimette Calvo, che nel frattempo già cominciava, ci raccontano, ad avere dei dubbi su Giuntoli.
0: Sì.
1: Nel frattempo però Giuntoli è entrato in carica e ha scelto Motta imponendolo a Elkan. Poi ci raccontano, e ve l'abbiamo raccontato, che già a settembre Giuntoli aveva dei dubbi su Motta, che però nel frattempo gli ha chiuso le porte in faccia. Ed Elkan dice, no, andiamo avanti con lui. Poi salta Motta e Giuntoli dice, ok, andiamo su Tudor, ma non era convinto, però andiamo su Tudor. E nel frattempo Elkan stava perdendo la pazienza con Giuntoli, si era fatto già un'idea, esonerato Giuntoli, che poco prima di andarsene blocca Tudor. Nel frattempo è scelto Comolli, che si guarda attorno, cerca un paio di idee strampalate, il Lacherello, Conte e Gasperini, quanto di vero, quanto di non vero. Vabbè, ma andiamo avanti con Tudor. Agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, senza direttore sportivo. Nel frattempo salta Tudor, arriva Spalletti, non per volontà di Comolli, ma per proposta di Giorgio Chiellini. E subentra Spalletti. Poi presentiamo anche Ottolini. Nel momento in cui arriva Ottolini, Spalletti dialoga con Ottolini, perché già non si fida di Comolli, scavalcato nelle decisioni. Ma Comolli è lì che nel frattempo firma il suo contratto da amministratore delegato della Juventus. Ma più passa il tempo, e capita a gennaio, che si apre il mercato, e Spalletti dice, ragazzi, mi serve un attaccante centrale, lo prendiamo? Silenzio. Ragazzi, mi serve un attaccante centrale. Oh, che noia, ti prendiamo Boga, vice Ildiz. Non è quello che mi serviva, me lo prendo, va bene, andiamo avanti. Spalletti esonera nella sua mente Comolli, che nel frattempo è in ruolo, ma vediamo totalmente assente, se non nella rissa di Milano, Inter, Juventus, il tempo di prendersi una squalifica. Capisci?
0: No, ma hai fatto una ricostruzione perfetta, Vincenzo.
1: Ma guarda, ti vengono i brividi.
0: Io nel frattempo ne approfittavo per leggere i messaggi, ci sono un sacco di amici che ci scrivono per la prima volta, anche di questo grazie. Per esempio c'è Luca dallo Juve Club Scirea che dice, serve un miracolo, servono dirigenti competenti che ne capiscano di calcio. Poi vedo il nostro grande Fabrizio che dice, per fare strada, mi duole ammetterlo, basta guardare, al netto dei furti, come la struttura e la programmazione dei cartonati abbia superato ogni mal di pancia di Conte e Inzaghi. E qui, caro Fabrizio, si ritorna a quello che ti stava raccontando proprio Vincenzo. Poi, a proposito di amiche che ci scrivono per la prima volta, c'è la nostra Pam, ciao Pam, che è Pamela da Montelabate,
1: ciao Pamela,
0: secondo la quale Locatelli è il peggior capitano di sempre. Sicuramente non è uno dei migliori, devo dire la verità. Io poi l'ho letta attentamente l'intervista che lui ha rilasciato, credo, ai canali della Lega. Beh, però ragazzi, sì, queste sì, sono interviste che potrebbe aver rilasciato anche ad aprile. Vedi, c'è un passaggio che a me ha colpito, purtroppo poi un po' il cuore mi si scioglie, quando lui dice, spero di essere ricordato come uno che ha dato sempre il cuore per la Juventus. A me
1: no,
0: questa cosa tocca,
1: e non glielo nemmeno mettiamo tocca in discussione.
0: A me tocca questa cosa. Poi ha ragione Pamela
1: ha ragione, perché allora il ragionamento, allora, ci sono due ragionamenti da fare sempre in tutte le cose, e non a caso è quello che abbiamo pagato in un senso e nell'altro a livello di struttura. Segui il ragionamento. C'è un ragionamento di cuore e c'è un ragionamento di testa.
0: E certo,
1: se noi
0: certo,
1: facciamo certo. Sul Locatelli un ragionamento di testa, ne riconosciamo i limiti, e facciamo il ragionamento di Pamela, che giustamente dice,
0: sì, sì, ma
1: se io guardo i capitani della storia della Juve, faccio fatica a pensare domani un addetto
0: lo metti nel corridoio
1: della Continassa che toglie Zoffo, mette Locatelli, per dire, perché voglio aggiornare le immagini.
0: Certo.
1: c'è un ragionamento di cuore che ci porta a dire: però l'anno scorso ha tirato il rigore decisivo, capisci? Però contro l'Inter, quando arriva il gol di Zielinski, cadde a terra a piangere, però cerca di dare l'anima in campo e lo si vede, eccetera, però non lo calcolano gli altri, ma lui non si arrabbia, eccetera. E perché ti dicevo il parallelismo? Elkan è uno di testa, guarda dove siamo andati. Agnelli è uno di cuore, e ci ha portato a vincere, fin quando poi quel cuore lo ha spinto troppo oltre e ci ha portato a quello che stiamo vivendo anche adesso. È la strada di mezzo che va cercata anche nel giudicare le persone. Fermati, perché Fabio giustamente mi fa una riflessione che mi permette di chiudere, e poi ci fermiamo.
0: Sì, Rossi ti
1: vabbè, ma era una cosa interessante,
0: sì, Rossi,
1: che mi permette di chiudere il ragionamento fatto prima. Sai che ti ho detto, Calvo, che suggerisce,
0: sì,
1: giunto,
0: sì, eccetera. Un'amica ha scritto: sembra una puntata di Beautiful.
1: Sì, ma non è finito, amico mio, perché alla fine di questa storia chi è che ha vinto l'Europa League, è arrivato quarto in Premier? Calvo, all'Aston Villa. Cioè, capite bene un po' la situazione. Beffa delle beffe.
0: Andiamo in
1: la
0: pausa.
1: Prima puntata di Beautiful Juventus
0: e
1: finisce
0: torna
1: qua.
0: Mirko Nicolino, con Mirko Nicolino, tutte le vostre riflessioni. A tra poco.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Il tennis inizierà contro la wildcard francese Clément Tabour e Roland Garros di Yannick Sinner per il numero uno al mondo, che proverà a vincere lo slam francese per la prima volta in carriera. Un potenziale ottavo di finale con Matteo Berrettini, che al debutto se la vedrà contro l'ungherese Fucsovic, e un quarto di finale contro Ben Shelton. La testa di serie numero 10 Cobolli attende un qualificato, mentre Darderi l'austriaco Hofner. Per Bellucci c'è il francese Alissa, Arnaldi sfiderà Grixbur e Sonego un qualificato. Il numero 2 del tabellone Zverev incontrerà Bonzi, mentre Djokovic è il padrone di casa per Ricard. Il calcio, la Juventus riflette sul futuro di Damian Comolli, soprattutto ora che la qualificazione alla prossima Champions League sembra un miraggio. La settimana prossima sarà quella dei confronti e uno di quelli più attesi è proprio quello tra John Elkann e Comolli. La posizione della D, fortemente criticato dai tifosi, è in bilico. Senza Champions sembra scontata la separazione dal dirigente francese. L'addio di Comolli significherebbe divorzio anche dalla rete di collaboratori di cui si era circondato l'ex Tolosa, a partire dal direttore tecnico François Modesto. Unai Emery ha scritto un'altra pagina di storia europea dopo che ieri sera l'Aston Villa ha battuto il Friburgo 3-0 nella finale di Europa League a Istanbul, conquistando il primo trofeo importante del club dopo 30 anni e il primo titolo europeo dal 1982. La partita è stata decisa dai gol di Yuri Tielemans, Emiliano Buendia e Morgan Rogers. Per Emery è il quinto trionfo in Europa League, un record che rafforza la sua identità di specialista assoluto della competizione. L'allenatore basco aveva già vinto 3 volte col Siviglia e una col Villarreal prima di aggiungere il titolo con l'Aston Villa. La Formula 1, la Ferrari continua a portare avanti il proprio programma di sviluppo senza deviazioni rispetto alla tabella di marcia definita Maranello. Dopo il pacchetto introdotto a Miami, la scuderia è pronta a compiere un ulteriore passo in avanti in vista del Gran Premio di Spagna a Barcellona, appuntamento considerato cruciale per valutare la reale competitività della SF26 nel confronto coi rivali. Il weekend del Montmeló vedrà l'introduzione di nuove componenti aerodinamiche, con particolare attenzione al fondo e all'ala anteriore. Proprio quest'ultima rappresenta una delle aree più sensibili nello sviluppo della monoposto. Al via poco dopo le 13, la 12esima tappa del Giro d'Italia, continua la risalita nella penisola della Corsa Rosa, con la tappa di oggi che si snoderà tra Liguria e Piemonte. Il percorso misura 175 km con partenza da Imperi e arrivo a Novi Ligure, tappa che sarà decisa da come verranno affrontate le due salite in programma. Se però dovessero essere gli sprinter puri a giocarsi la vittoria, il favorito sarebbe Paul Magnier. Il talentino francese ha vinto finora le uniche due volate disputate dal gruppo, con un terzo posto a Napoli dopo la caduta. L'avversario principale sarà Jonathan Milan, il corridore della Lidl Trek, che non ha ancora trionfato quest'anno al Giro e finora è stato una delle delusioni della corsa. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera
1: è l'unica che conta.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi, qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
1: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
2: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Allora, su Spalletti che voglia testare Douglas Luiz non ne sappiamo niente, tutto può essere, anche che domani viene a nevicare. Su invece quello che farà Elcano con Comolli anche davanti a una vittoria nel derby, siamo abbastanza convinti da quello che ci hanno raccontato che ci sarà comunque una lettera di
5: derby
4: addio.
5: Che decide.
4: I bui sono scappati. I bui sono scappati. E credo che non so se ha sentito la ricostruzione di tutto, se no gliela rifacciamo rapidissimamente, ma la conosce molto bene la storia. Mirko Nicolino, ciao Mirko.
5: Ciao Mirko.
4: Guardalo.
6: Ciao a tutti, ben ritrovati.
4: Tirato a lucido, si vede che sta proprio nel top della
5: Mirko
4: forma.
5: Mirko è una
4: prende il sole, lavora. Risponde agli attacchi su X da chiunque.
5: No, ma Mirko è un'anima molto bella, vero? Sei un'anima molto bella.
4: È
5: Mirko.
4: Paziente soprattutto.
5: Perché ridi, Mirko? Scusa se dico anima molto bella.
4: Perché è paziente, perché sappiamo a chi faccio riferimento.
6: Ci vuole tanta pazienza, tanta.
4: Ma proprio tanta.
5: Com'è la tua anima,
4: comunque,
5: Mirko?
4: Mi hanno dichiarato un odio,
5: Sì, ha detto che ha detto che gli stai antipatico.
4: Vabbè, perché poi si vede. Poi te lo racconto.
5: Ma tua anima invece come sta, Mirko?
6: Serena, serenissima.
5: Ok. Beh.
4: Perché tu fai il tuo lavoro in maniera molto egregia e coerente. Abbiamo fatto proprio un brevissimo recap. Che te lo rifaccio rapidissimamente.
5: Fermati
4: perché è bellissimo. No, ma siamo rapidissimi, che è bellissimo. Va via Allegri, ma nel caos del 2022 col CDA che crolla a un certo punto. Correggimi se sbaglio. Elkan dice: mi serve un uomo che faccia la squadra. E Calvo gli dice: guarda, secondo me ti consiglio Giuntoli. Salvo che a un certo punto Calvo prende e se ne va alla Aston Villa, dove vince nel frattempo l'Europa League e arriva quarto in Premier. Ma prima di andarsene,
6: Giuntoli non lo coinvolge più.
4: Esattamente, infatti prima di andarsene Calvo dice: guarda, Forse ho sbagliato, ma io me ne vado intanto. Elkan comincia a preoccuparsi perché arriva Giuntoli che dice: ok, ho scelto l'allenatore, il mio uomo è Thiago Motta, che però a un certo punto esautora anche Giuntoli, che non entra più nello spogliatoio e che trova la porta chiusa, e allora comincia a bussare Giuntoli. Elkan dice: guarda, forse cambierei, ma Elkan dice: no, adesso andiamo avanti con lui e ci scontriamo contro il muro. Poi si arriva all'esonero di Thiago Motta e arriva Tudor, poi si arriva nel frattempo a Elkan che capisce che deve fare a meno di Giuntoli e comincia a pensare a Comolli, ma nel frattempo Giuntoli ti blocca Tudor anche per dopo, e allora Comolli che cerca idee strampalate dopo i no di Gasperini e Conte dice: ok, va bene, andiamo avanti con Tudor, e si va avanti alla ricerca di un direttore sportivo che viene ufficializzato a Torino soltanto a gennaio 2026. Nessuno gli dice niente, ma qualche dubbio comincia già ad arrivare. Nel frattempo arriva Spalletti che chiede di fare mercato un attaccante, gli serve solo un attaccante, quell'attaccante non arriva, ma in compensa arriva Bogà, e nel frattempo però cominciano ad alimentare i dubbi sul rapporto da Spalletti e Comolli, che non c'è più, e quindi Spalletti comincia a scavalcarlo e non c'è mai stato. E a un anno di distanza Elkan capisce di aver sbagliato ancora una volta. Il 26 maggio l'appuntamento per dirsi addio, comunque vada. Che bella storia!
6: La storia della Juventus degli ultimi anni: un cane che si morde la coda, e la storia che si ripete. Questo perché, come secondo me, come ho scritto nell'editoriale che abbiamo pubblicato su Bianconera News oggi, perché non c'è il rispetto dei valori della Juventus e il rispetto dei ruoli. Parecchie volte in questi anni la Juventus è diventata ostaggio dei giocatori che hanno scelto gli allenatori, ed è addirittura divenuta ostaggio degli allenatori che hanno scelto i dirigenti, perché a un certo punto Allegri vince il braccio di ferro con Calvo e diventa addirittura lui capo dell'area sportiva. Poi viene ridimensionato Allegri, arriva Giuntoli ridimensiona Allegri, però ridimensiona anche Calvo. E adesso abbiamo Spalletti che non riconosce, perché questo è, non riconosce l'amministratore delegato che gli ha fatto tra l'altro 2 anni di contratto e praticamente si è sabotato da solo, perché ha fatto il contratto ad un allenatore che è andato subito dal padrone a dirgli: questo non sa fare l'amministratore delegato. Però capite che, con tutto il bene che voglio per Spalletti, ripeto quello che sostanzialmente ho detto stamattina, cioè che in questo momento Spalletti è la soluzione migliore in assoluto per la Juventus, però arrivato davanti a John Elkann, io John Elkann potrei anche dirgli: ok, cambio l'amministratore delegato, se però tra 3 mesi, 4 mesi, non ti sta bene nemmeno il prossimo amministratore delegato, non è che lo posso cambiare di nuovo io. Cioè, la Juventus è diventata, ripeto, poiché non c'è una forza dall'alto che impone i ruoli e i valori, è diventata ostaggio dei giocatori o degli allenatori, o in alcuni casi anche dei direttori sportivi. Cioè, l'uomo più forte, cioè quello che riesce ad imporsi meglio, ad alzare di più la voce, comanda. Sia esso un giocatore, sia un allenatore, sia un direttore sportivo.
4: E quello la che realmente comanda sbaglia.
6: Esatto. Si deve tornare alla Juve che... Ma voi ricordate mai un allenatore della Juventus che dice: ah, io non riconosco Moggi, non riconosco Giraudo, vado a parlare direttamente con l'avvocato Agnelli? Ma voi ve la ricordate una cosa?
4: O non riconosco Paratici, non riconosco Marotta, vado a parlare direttamente con... No, ragazzi, no.
6: Non esiste. E questo vi fa capire come sta funzionando oggi la Juventus. Per questo dico io, ripeto, fossi io il proprietario della Juventus, direi: ok allenatore, ti mando via l'amministratore delegato, perché davvero ha dimostrato di non saper fare ancora quello che serve alla Juve. Però non lo decidi tu, lo decido io, e d'ora in poi tu fai solo l'allenatore e mi porti i risultati, altrimenti vai via anche tu. Perché se no, ragazzi, se non cominciamo a mettere dei paletti ai ruoli, c'è una differenza tra un gruppo e una squadra. Oggi la Juventus è un gruppo. La differenza tra gruppo e squadra, però, sapete qual è? Che una squadra ha i ruoli. Questa frase la dice sempre Julio Velasco. La Juventus deve tornare a diventare squadra. Oggi è un gruppo formato da giocatori, allenatori e dirigenti, però i ruoli sono confusi, i ruoli sono liquidi, come è liquido anche il modulo in campo. La Juventus deve tornare ad avere dei ruoli ben precisi in cui non ci sono invasioni di campo, in modo tale che ciascuno risponda per le sue responsabilità, perché non è possibile che i giocatori facciano esonerare 6 allenatori, non è possibile che gli allenatori facciano cacciare 2-3 direttori sportivi. Non è un funzionamento da una squadra di serie.
5: In tutto questo, Mirko, l'unica cosa che mi viene da dire è che ricostruzione perfetta e anche ragionamenti perfetti, che forse fosse stato per Comolli Spalletti non sarebbe uno né arrivato, due neppure avrebbe rinnovato.
6: È vero, tanto è vero che oggi tornano a circolare delle voci che noi di Bianconera News e Radio Bianconera abbiamo dato in esclusiva a febbraio, ovvero che nel momento in cui di maggior crisi, cioè ricordateci, fu un ciclo 3 pareggi e 2 sconfitte, 3 punti in 5 partite, Comolli pensò anche ad un'alternativa e contattò diversi allenatori, tra cui Simone Inzaghi, Palladino, fece dei sondaggi, no? Lo sappiamo, lo abbiamo raccontato noi.
4: Certo.
6: Oggi stanno venendo fuori piano piano come indiscrezioni, ma Comolli a febbraio voleva mandare via Spalletti, stava pensando di sostituirlo. Quindi stiamo adesso ad una resa dei conti totale, dove nessuno è al sicuro.
4: Il problema vero è che il 26 maggio, quando nella stanza dei bottoni della Juventus, cioè quindi nella stanza con le poltrone di pelle umana dove c'è John Elkann, ci sarà il confronto con Comolli.
5: Si narra che una poltrona sia stata fatta con la pelle avanzata di Antonio Paolino.
4: Sì, esatto,
5: si narra.
4: Esatto,
5: l'altra invece di Claudio Zuliani. Tutti quelli che hanno lavorato dentro la Juve hanno qualcosa.
4: E i braccioli con la pelata di Santarelli.
5: No, comunque, io non ci ho lavorato in Juve.
4: Vabbè, però ti hanno staccato lo scalpo. E in quell'incontro ci sarà, e chiedo conferma anche a te, con o senza la vittoria nel derby, con o senza un miracoloso approdo in Champions League, il ben servito a Comolli. Dopo però spetterà ancora Elkann scegliere la squadra a quell'uomo che però negli ultimi anni, da quando se n'è andato via Andrea, non ne ha azzeccata una, purtroppo va detto,
6: e rimettendoci tanti soldi,
4: 400 milioni di euro, ho fatto il calcolo stamattina mentre stavo nel raccordo sul traffico, pensa un po'.
6: Se andiamo ad allungare questa scia su 10 anni...
4: Sì, perché da 2024 sono 400 milioni, quindi torna indietro e fatti il conto.
6: Se andiamo sui 10 anni, io avevo calcolato stamattina, siamo a 1 miliardo e 100 forse.
4: Pensa.
6: Siamo a livello della... Ricordate,
4: ricapitalizzazioni a parte, sia chiaro, Cioè io ti parlo soltanto di quello, eppure tu, di quello che è stato speso per tra dirigenti, giocatori, squadre.
6: Esatto. No, mi viene in mente quel titolo di quel, mi pare fosse il Guerin Sportivo, Moratti, 1000 miliardi spesi, 0 titoli, l'hai ricordato?
4: Sì, certo.
6: Prima che poi scoppiasse Calciopoli e poi lì l'Inter.
4: Noi abbiamo fatto la versione degli Euro.
6: Prima però ci fu un ciclo in cui si spesero una marea di soldi, come vedete la Juventus secondo me in quel ciclo lì, esattamente in quella situazione lì, l'impressione che si ha è che John Elkann voglia ulteriormente ampliare i poteri di Chiellini, perché John Elkann è letteralmente innamorato di Chiellini sin da quando Chiellini iniziò il suo apprendistato da dirigente a Los Angeles, quindi potrebbe essere lui l'uomo forte di questa nuova fase. Però, ragazzi, se poi si danno più poteri a Chiellini, facciamogli fare almeno una stagione intera, perché qui stiamo cambiando l'intera area sportiva con la media di 6-7 mesi.
5: È vero.
6: Ogni 6-7 mesi si cambia area sport. Cioè, l'anno scorso Comolli arriva e trova metà del mercato fatto da Giunta. Adesso chi prenderà in mano l'area sportiva troverà metà del mercato fatto da Comolli, perché alcune trattative sono già impostate, la Juventus le ha congelate tutte, ha detto a tutti gli agenti fermi tutti, non trattiamo più con nessuno, dobbiamo aspettare la voce del padrone. Però non è che ogni anno si azzera e si azzera sempre nel momento clou, perché così non ci sarà mai uno staff che farà una sezione di mercato, una sessione e una sezione di stagione intera. Cioè facciamogli fare un percorso. Qual è il percorso? Se un dirigente inizia, ricordate quando arrivò Marotta iniziò a lavorare per la Juventus a gennaio-febbraio,
5: sì.
6: E ed ebbe il tempo per preparare la stagione successiva. E se un dirigente non si dà il tempo di preparare la stagione successiva, perché appena si inizia a lavorare per la stagione successiva viene mandato via, ne arriva uno che si trova metà del lavoro fatto, metà del lavoro da fare, e si fa ogni volta un'insalata dalla quale non esce, non può uscire nulla.
5: E questo, Mirko, vale anche per la questione allenatore.
6: Esatto,
5: ma
6: perfetto,
5: noi stamani abbiamo letto, no, sulla stampa, quindi non sul Corriere dei Piccoli, insomma, sulla stampa, che comunque Spalletti rifletterebbe ancora sulla questione di missioni. Secondo te c'è questa possibilità, esiste ancora, oppure l'unico tassello oggi che possiamo mettere è proprio quello di Spalletti?
6: Ma Spalletti è sempre stato un uomo dal carattere forte. Spalletti, quando ti dice o si fa come dico io o io me ne vado, se ne va. Non ci sono mezze misure, lui l'ha detto chiaro: io voglio parlare con il campo perché io voglio fare qualcosa in più, però ha lasciato intendere: voglio essere messo nelle condizioni di poter fare qualcosa in più. E quindi, se lui non troverà riscontri positivi in queste sue aspettative, è chiaro che se ne può andare, assolutamente è un'opzione.
4: Chiaro è che poi, come sempre succede negli ultimi anni, c'è un fantasma che aleggia sul futuro della Juventus. Cioè, puntualmente arriva questa fase in cui si dice: ok, va via Allegri, torna Conte, va via Thiago Motta, cioè Tudor, torna Conte, si dimette Spalletti, torna Conte. Tu hai mai creduto, cioè credi che questa possibilità sia ancora concreta? L'anno scorso ricordiamo che era abbastanza concreta, poi ci fu il famoso incontro di De Laurentiis e saltò tutto, e lì ci dobbiamo fare già due riflessioni. Io e tu, penso, credo che pure Alessandro sostanzialmente si andrà avanti con Spalletti, e sarebbe anche questo un indice importante di continuità, perché tu dici non si può cambiare dirigente ogni 6-7 mesi, non si può fare lo stesso neanche con gli allenatori, che devono cominciare a lavorare, vedi Arteta, con un po' più di continuità. Però poi lì sa anche nelle mani di Spalletti che se non ha le garanzie che, come dicevi tu, possono arrivare, e allora salterebbe ancora. Sarebbe il famoso piano B, piano A della Juventus.
6: Ma sappiamo che se fosse per Como lì, i nomi sono venuti di nuovo fuori, e c'è anche quello di Simone Inzaghi. Però se a Como lì verrà dato il ben servito, allora per Chiellini, secondo voi, chi può essere l'uomo forte da mettere al comando? Poi c'è una cosa che noi dobbiamo sottolineare. Io l'anno scorso ho visto con i miei occhi delle cose su Antonio Conte, e poi Antonio Conte ha smentito tutto, e ha iniziato da febbraio, ricordate le dichiarazioni dell'agente?
4: Sì, sì, come no.
6: Lobotka. Uno degli agenti del giocatore Nambi, parla di Di Lorenzo, disse, ma prima ancora quello di Di Lorenzo a febbraio,
4: sì, sì,
6: disse,
4: sì, sì.
6: Quando Antonio Conte rompe con qualcuno, rompe, e a Napoli ha rotto. E infatti ci furono poi nelle settimane successive dichiarazioni stilettate a De Laurentiis, poi arrivarono a quella famosa intervista durante la cena a dire: ah no, ma abbiamo solo scherzato, non è successo niente. E addirittura pochi giorni fa Antonio Conte ha ribadito: ah, l'anno scorso con la Juventus non c'è mai stato nulla, siete stati voi a scrivere.
5: Sì, come no, certo, come no.
6: Tant'è vero che Alfredo Pedulà si è arrabbiato e disse: ho le prove che l'anno scorso i contatti tra la Juventus e Conte ci sono stati. Poi è chiaro che lui, per difendere il suo operato e la sua immagine, tenda ovviamente a
4: smentire
6: determinate cose, ci sta. E questa cosa qui, devo dire la verità, un po' mi fa arrabbiare.
4: A me molto.
6: Perché se lui dice sempre che è un professionista, allenerebbe chiunque, che però la Juve è il suo cuore, è la sua storia, avere dei contatti con la Juventus e poi decidere di comunque rimanere a Napoli non è una tragedia. Basta dirlo: sì, ci sono state delle squadre che mi hanno contattato, però ho deciso di rimanere a Napoli. Dire: ah no, non è mai esistito nessuna parte del Napoli, e dirlo ancora oggi, quando invece ti si può aprire non una porta, un cancello a Torino, perché ti aprono un cancello, perché lo sa lui che se la Juventus è in difficoltà, il primo nome che fanno quelli là dentro è sempre il suo. Allora secondo me avrebbe fatto meglio a usare una comunicazione un pochettino più morbida, nei confronti di della Juventus e comunque in generale di altre proposte. È chiaro che oggi, ribadisco, per Chiellini sarebbe una soluzione e forse la prima soluzione.
4: Perdonatemi, voglio andare un pochettino oltre, perché a me poi questa storia che ritorno ogni anno mi fa venire proprio il mal di testa. Conte oggettivamente, poi può stare simpatico a Marangio, cioè sarà antipaticissimo a Marangio, simpaticissima a Santarelli che è il suo amico.
7: Ma cosa vuoi da
4: indifferente,
7: me? Ma cosa vuoi?
4: Indifferente a Nicolino, eccetera. Però è oggettivamente, cioè per tutti, quel classico allenatore che ti vince appena arriva, che ha quell'impatto pazzesco. La domanda che però mi faccio e vi faccio, visto che è arrivata l'ulteriore conferma della sua storia, 2 anni e vado via, la Juve 3 e poi vado via, di un allenatore che consuma se stesso e consuma gli altri e che appartiene a un calcio comunque non da ciclo lungo, sarebbe la scelta più saggia, vi chiedo?
6: Guarda Enzo, io ti dico, a me piace la proposta di gioco che ha Spalletti, anche se ribadisco gli errori sono rimasti quelli che c'erano prima. Ci sono tanti allenatori che mi piacerebbe vedere oggi sulla panchina della Juventus, però non possiamo non ammettere in questo momento che l'incidenza che ha Antonio Conte, che può avere Antonio Conte su un ambiente dilaniato come il nostro, difficilmente ce l'ha un altro allenatore. Dobbiamo essere onesti.
7: Questo purtroppo è la verità, Mirko. Ma infatti
6: lui è quello che rimette ordine.
4: Andiamo, esce
6: fuori la mia. E rimette in riga e rifà ordine.
7: Ma Mirko, io confermo, voglio ripartire da Spalletti al 100%, ma se Spalletti se ne va, io non voglio Farioli, io non voglio Maresca, io non voglio Palladino, io non voglio Simone Inzaghi, io non voglio Grosso. Arrivateci voi, perché ha ragione Mirko. Io allora personalmente allenatore ce l'ho e si chiama Luciano Spalletti, ma se questo scapoccia e se ne va, ma chi va a prendere? Grosso? Chi va a prendere? Farioli?
4: Però sono d'accordo con l'amico Antonio da Napoli, perché poi ritorno al discorso che ho fatto ieri. Conte quando arriva a Napoli prende 3 pere subito dal Verona, poi va in conferenza stampa, mi sono vergognato, arrivano i rinforzi o fa capire che se ne può già andare. 5 giocatori arrivano.
7: Certo, è anche tutto. La sua forza.
4: E allora Antonio da Napoli dice, ma se doveste fare un mercato lo fareste per Conte o per Spalletti? Perché non farlo per Spalletti? Perché quello che dice Mirko è giusto, si sono visti ancora errori del passato, perché come ha sempre detto Mirko, giustamente, la qualità dei giocatori è quella là, quindi
7: bravo,
4: l'allenatore non è che
7: bravo,
4: può fare benissimo,
7: bravo,
4: la società
7: bravo,
4: la forza da un impulso della proprietà di cacciare soldi e comprare 4-5 giocatori di valore, perché non dagli a Spalletti?
7: Bravissimo, ma io confermo tutto, Vincenzo. Hai straragione, vado da Mirko. Infatti se Spalletti si dovesse dimettere perché magari non danno garanzie, io sono preoccupato, perché poi
4: perché dovrebbero darli a Conte?
7: Bravo Mirko.
6: Ma Spalletti ha dimostrato che quando tu gli dai i giocatori forti vince anche Spalletti.
4: Certo.
6: Poi che nei suoi 30 anni di carriera da allenatore abbia vinto poco e comunque solo a livello nazionale in Russia e in Italia, questo è un altro dato. C'è una cosa però che dicevo prima ed è, ribadisco, l'incidenza. L'incidenza che ha avuto Spalletti è stata importante, perché comunque si è fatto ascoltare di più rispetto a Tudor, ha avuto un impatto diverso nell'ambiente, sì, ma l'incidenza che ha Antonio Conte, ripeto, in questo momento storico della Juventus non ce la può avere nessun altro allenatore, perché Antonio Conte entra alla Continassa da ex capitano, ex allenatore che ha avviato un ciclo, ex condottiero, le sue foto sono lì nei tunnel sia alla Continassa che allo Stadium, in più ha quella sua capacità di trascinare Spalletti. Questo è uno dei limiti di Spalletti, secondo me. Nelle ultime settimane non è riuscito a trascinarli questi ragazzi. Quando prima del Verona dice, ma gli fanno la domanda, eravamo a più 5, mi pare, non ricordo.
7: 5.
6: Quanti punti vi mancano per arrivare in Champions League? Lui dice, ma non è una questione di punti, è una questione di gioco, e dice, perché noi già comunque quest'anno abbiamo dimostrato in Champions di fare un gioco, di saper giocare così colà. Lì Conte non ti risponde con il gioco, ti dice questa Champions League abbiamo 5 punti di vantaggio, è ancora da conquistare, domani c'è da sputare sangue e c'è da vincere contro il Verona anche 1-0 facendo gol con le mani. C'è l'incidenza di Conte, ma anche in questo momento, in questo spogliatoio, appendere qualche persona al muro, appendere qualche persona al muro, perché sentire che questi avevano già preparato la festa di fine stagione per festeggiare la qualificazione in Champions con le famiglie e tutto, e poi non è la qualificazione in Champions, con ogni probabilità non arriverà, mi fa una rabbia pazzesca. Conte non avrebbe mai permesso a nessuno di organizzare una cena di fine stagione senza aver raggiunto l'obiettivo, né tantomeno festeggiamenti, ma lo stesso Allegri non avrebbe consentito una cosa del genere, come per esempio non consentì i festeggiamenti per lo scudetto prima della finale di Champions.

0: dicendo che è difficile, secondo me, incidere quando una squadra non è tua. Perché
1: Assolutamente.
0: non abbiamo visto il vero Spalletti. È subentrato in una squadra non sua, costruita male, nella quale l'unico giocatore che ha chiesto non gli
2: Non
0: hanno
2: gliel'hanno
0: dato,
2: preso.
0: non posso nemmeno, secondo me non li poneva neanche tanto appiccicare al muro, al massimo li mortifica lasciandoli in panchina e facendo l'assalto finale con Miretti e lasciando Openda e David in panchina, e così mortifica Comolli e i giocatori. Quello è anche un modo per mortificare i giocatori appendendoli al muro, però secondo me se gli costruiscono la squadra e chiudiamo, non ha il carattere di Conte, sia chiaro, che poi ognuno è fatto a modo suo, però lì può salire addosso in maniera diversa e pretendere di più nel momento in cui
1: La
0: li sceglie.
1: posso dire un'ultima
2: Devi,
1: cosa di 10 secondi? Il problema è che però nessun allenatore della Juventus negli ultimi anni ha inciso sul mercato. Allegri chiede due centrocampisti, è giunto Di Porta, Thiago Jalò e Alcaraz.
2: bravo.
1: L'anno dopo gli chiede di nuovo due centrocampisti e gli porta Weah e non ricordo chi.
2: Solo Weah,
0: Però,
2: solo Weah lo porta.
1: Tudor chiede un trequartista, dice: voglio giocare col 3-4-2-1, mi porti un trequartista da mettere dietro la punta di fianco a Yildiz? E gli prendono Openda e David. Cioè,
0: Però nella
1: ragazzi,
0: nuova era, perché prima dell'arrivo di
1: è vero.
0: Giuntoli, anzi, si succedeva il contrario. Allegri chiedeva Di Maria, Paredes e Pogba e glieli prendono tutti e tre, poi dopo alla fine invece avrebbero fatto meglio forse a fare dei ragionamenti diversi.
1: Rabiot arriva alla Juventus con Sarri, però era una richiesta
0: Esatto, di Allegri.
1: di Allegri, l'aveva
0: Certo,
1: chiesto Allegri.
0: certo,
1: Lì ancora gli allenatori
0: certo.
1: venivano
0: Contavano, certo,
1: inclusi nelle famose
0: ascoltati.
1: riunioni.
0: Fin quando c'era
1: Da
0: la
1: quando gli
0: vecchia.
1: allenatori non hanno più scelto,
0: È
1: i
0: così.
1: risultati sono
0: È
1: questi.
0: così.
2: Grazie
0: Ciao Mirko,
2: Mirko,
0: belle
2: un
0: riflessioni
2: abbraccio,
0: come
2: bellissime
0: sempre.
2: riflessioni.
1: Appunti, alla prossima.
2: Ciao,
0: Onore ai
2: perciò
0: nemici e ai amici.
2: anche qua non andiamo su quesiti, anzi
0: No,
2: perché non abbiamo
0: figurati.
2: ascoltato nemmeno un messaggio, ho letto
0: Sentiamo
2: qualcosa,
0: tutti i
2: quindi
0: messaggi, dai.
2: ripartiamo con voi, tra poco.
0: Pigro.
3: Due colori, due voci.
4: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
3: che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
5: Buonasera dalla redazione.
6: Guerra in Ucraina in apertura. Le forze speciali Alfa dell'SBU ucraino hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo e distrutto un sistema di difesa aerea Pantir S1 nel territorio temporaneamente occupato dall'Ucraina, nel villaggio di Genishkeska Irka, nella regione di Kherson. Lo ha annunciato il presidente Volodymyr Zelensky mostrando su X un video degli attacchi. Grazie solo a questa operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra occupanti, uccisi e feriti, ha sottolineato il leader di Kiev.
5: Gli Stati Uniti schierano la portaerei a propulsione nucleare Nimitz ed il relativo gruppo d'attacco nelle acque dei Caraibi. L'annuncio del comando sudamericano su X coincide con l'intensificarsi della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba e con l'incriminazione ieri dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996. Le stesse pressioni furono messe in atto contro il Venezuela e sfociarono a gennaio alla cattura di Maduro.
6: L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben Gvir dopo la diffusione di un video ieri in cui rideva e umiliava gli attivisti fermati dalla flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia. Tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Carotenuto e il giornalista del Fatto Mantovani, che verranno ascoltati dalle forze dell'ordine. I due hanno denunciato di aver subito e assistito a maltrattamenti e abusi.
5: Giovanna Bice e Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto, perquisizioni a casa dell'avvocata del boss.
6: Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, i cui parametri sono in linea con la sismicità osservata finora. Localizzato nel Golfo di Pozzuoli a circa 2 km da Bacoli, il terremoto è avvenuto alla profondità di circa 3 km. Sappiamo che il bradisismo non si sta fermando, dice Lucia Pappalardo, direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
5: Il ciclismo in chiusura, Alec Segert vince la 12ª tappa del Giro d'Italia, doveva essere una frazione adatta ai velocisti, ma sui due GPM di giornata vanno in crisi sia Jonathan Milan che Paul Magnier. Gli ultimi chilometri

0: 30 uno scatto ciccone, però subito ripreso. L'intuizione del belga della Bahrain Victorious ai meno 3 si rivela invece quella giusta. Alfonso Eulalio resta in rosa e guadagna anche 6 secondi col KM Red Bull.
1: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Ragazzi, buongiorno a tutti voi, un caro saluto da Antonio, da Milano. Io volevo fare una domanda, volevo porvi questa domanda. Voi ci mettereste la mano sul fuoco sul fatto che Spalletti non si dimette quest'anno? Cioè, voi ci mettete proprio la mano sul fuoco? No, vi faccio questa domanda per questo motivo. Noi, se si rimette Spalletti, siamo nel baratro. Cioè, non è niente in confronto a quello che stiamo passando oggi. E ve lo dice una persona che Spalletti, cioè, non stravede per Spalletti. Cioè, io non stravedo per Spalletti. Io gli riconosco quello che ha fatto quest'anno, perché ha fatto comunque cose buonissime, ma non stravedo per Spalletti, ok?
4: Ciao Ale, ciao Vincenzo, Sergio da Tuscania. Io pensavo che, in quanto riguarda il mister, che rimanga Spalletti, perché voglio vedere il suo vero valore sulla nostra panchina, a cominciare dall'inizio, preparazione, squadra scelta da lui, giocatori scelti da lui, modulo scelto da lui, dall'inizio dell'estate e fino alla fine del campionato prossimo, sperando in una fine migliore. Di questo sono molto curioso, chissà. Ciao, grazie.
5: Ciao ragazzi, Ale da Civecchia. Allora, rispondendo al primo quesito, sicuramente è stata peggio questa stagione, perché almeno l'altra, a parte la Champions, i punti, la qualificazione e tutto il resto, il mercato faraonico di Giuntoli ha comunque lasciato qualcosa di buono come Kalulu e Thuram, e qualcosa su cui magari eri speranzoso se potessi recuperare, ma che poi ci ha deluso Kubmenets. Quest'anno hai preso 3 ectoplasmi, non ne hai seccata una.
6: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
8: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Molto interessanti le riflessioni che abbiamo fatto con Mirko, devo dire. E sì. Vi siete scatenati, quindi adesso spazio a voi.
1: Allora, concordo pienamente con l'ottimo Nicolino, scrive Carlo. Antonio D'Aguiglione, ragazzi, ma con questo gruppo squadra hanno avuto qualche allenatore diversi, ma è possibile che la colpa è sempre l'allenatore, abbiamo una squadra mediocre. Antonio, questo è del tutto evidente. Francesco dice, d'accordo con Mirko sull'incidenza di Conte in questa fase storica. Per te vince sei prima di tutto una dirigenza forte, scrive l'amico Tony.
0: Io sì, sono poi Francesco mi dice sei troppo tifoso di Spalletti. No, io sono tifoso della Juve, forse sono altri, e non alludo a Mirko, non alludo a te, forse non alludo nemmeno a Francesco, che sono troppo tifosi di un allenatore, sì, quindi sono, di Conte.
1: Questa è la verità.
0: Perché è vero tutto quello che ci siamo detti, è vero, e l'ho detto io per primo prima, no? Dell'incidenza di Conte che è superiore a quella di qualsiasi altro allenatore. È vero anche però che Spalletti non ha allenato la sua squadra e che io lo farei allenare. Io sono tifoso della Juve, non vorrei vedere cambiare di nuovo tutto, e se fanno il mercato a Conte, perché non lo dovrebbero fare a Spalletti?
1: Se me il problema è che c'è troppi tifosi di allenatori barra giocatori barra quello, e la Juventus purtroppo ne paga è sempre di più sullo sfondo. Prego Rossi.
2: Ciao ragazzi, Luca.
0: Ciao Luca.
2: Cioè, la cosa che mi sta facendo impazzire questi giorni, che mi sta dando veramente fastidio, è il sentirsi clienti ormai in questo calcio.
1: Amico mio.
2: Cioè, non siamo più tifosi. Guardando i social dove sponsorizzano in continuazione magliette, questi che gli danno il giorno libero di sabato, così. Rispetto proprio ai nostri, per noi tifosi, ormai proprio è zero. Io mi sento, ormai mi sento un cliente.
1: Guarda,
2: non so voi che cosa ne pensate, ma è una cosa che proprio
1: che hai no ragione,
2: un fastidio allucinante,
1: che hai no ragione di più. Mi verrebbe da dire purtroppo è lo scotto che stiamo pagando non soltanto noi tifosi della Juventus, noi addetti ai lavori, insomma, vedete un po' come vi pare, ma tutti. Però ci sono delle cose che veramente ti lasciano molto perplesso. Lui parlava dei social, io allora faccio un passo indietro, ritorno a quando è stato lunedì o martedì la Juve, per carità, poi ci sono delle cose che vanno anche oltre il discorso, no? Opportunità o meno, perché ci sono dei contratti, tutto quello che ti pare, ma tu vieni da una sconfitta con la Fiorentina in casa che ti toglie il quarto posto, e due giorni dopo vai sul tuo profilo ufficiale su Facebook, cambi l'immagine a copertina con quattro fenomeni che fa vedere la maglia nuova, e noi leggiamo un po' di commenti, no? Sotto. Però magari a loro gli va bene anche quello, perché creano interazioni, ma ne approfitto per quello che dice l'amico, cioè noi siamo clienti, tanto ora dovete comprare la maglietta nuova, che tanto compreremo perché ci piace, e poi si farà l'abbonamento perché è giusto che sia così. Però ogni tanto un minimo di pensiero verso un popolo che fa sacrifici, poi non voglio fare il populista, ma insomma tutte le cose che conosciamo e sappiamo bisognerebbe averlo. E invece lo sfogo di questo amico, che io comprendo e sposo in pieno, rimane una goccia nel mare di un'indifferenza verso i tifosi di Vincenzo, che temo
0: ci sarà. Ma purtroppo mi sento di dire, non scagionando la Juventus, che sono i tempi di adesso.
1: Sì, sì, infatti.
0: Perché sono infatti sempre di più le società che in questo momento pensano al merchandising, alla maglietta, a preparare gli spettacoli allo stadio, a creare sponsorizzazioni con altri sport americani, a creare eventi, ad allontanare la passione, avvicinare la fredda rappresentazione di un evento. Non è più l'evento in sé inteso come colore, fede, passione, ma è la centralità dell'evento inteso come quanti soldi mi posso portare a casa, quanto faccio girare il marchio, quanto riesco a ricavare. E questo poi è anche frutto, se vogliamo, della pochezza della struttura calcistica italiana, che ha messo le società nelle condizioni che per far soldi, visto che con le TV non lo possono fare, visto che con la pill non lo possono fare, visto che non lo possono fare praticamente neanche sul campo con la povertà, andare a trovare, povertà intesa chiaramente rispetto alla Premier e altri campionati, andare a trovare altre fonti di introito per guadagnare i soldi e portare avanti società che altrimenti sarebbero veramente sull'orlo del fallimento in molti casi. Quindi è diventata una spettacolarizzazione dell'evento molto vicino all'NBA e un po' più lontano da quello che era il calcio che ricordavamo prima. Ma questo lo fanno purtroppo sempre di più.
1: Buonasera, almeno vogliono liberarsi di Spalletti, ci andranno sue richieste per prendere Conte che verrebbe accontentato, scrive Francesco. Non lo so, Francesco, io guarda, siccome non ho la sfera di cristallo, è legittimo il tuo dubbio, è quello che abbiamo anche noi. Vediamo quello che accadrà la prossima settimana. Vabbè, poi è chiaro che qui io non leggo, ma non perché non voglio leggere, perché è normale che poi dopo l'intervento di Mirko si è spaccata totalmente la tifoseria sul nome di Conte, che purtroppo continua a spaccare la tifoseria, e vedo una marea di messaggi su questa situazione, che è un tema, è un dibattito. Io spero, è il mio pensiero, che Spalletti rimanga alla Juventus anche per, perché mi sono rotto le scatole ogni anno di rivedere e di sentire questo fantasma. Dopodiché sarà quel che il buon Dio vorrà. Vincenzo, che ti devo dire, ho la sensazione che il nome di Conte spaccherebbe ulteriormente la tifoseria, però come ho sempre detto, se è il bene della Juventus, il bene assoluto della Juventus, a me interessa il bene della Juventus.
0: No, sicuramente ci interessa il bene della Juventus, posto che il bene della Juventus secondo me non può prescindere necessariamente da un allenatore.
1: Ma questo sono strad'accordo.
0: Cioè, mettiamoci in testa questo aspetto qua. Non è che, e lo dico a quelli che magari lo sponsorizzano più di qualsiasi altro, non è che arriva Conte e spariscono tutti i problemi della Juventus. Perché arriva Conte, che peraltro l'anno scorso quando lo stavamo aspettando ha detto no, resto al Napoli, va bene.
1: Sì, ha fatto il suo, ha fatto il suo interesse.
0: Noi dobbiamo fare gli interessi degli altri, ma non perché è una questione di capriccio che sarebbe anche infantile. Ah no, tu non sei venuto l'anno scorso, allora non vieni più. Non è questo, perché come dici tu, il bene della Juve viene prima di tutto. Ma il bene della Juve deve passare nella rifondazione della rosa, certo, nella scelta di giocatori, certo, da Juventus.
1: E perché non farlo
0: e
1: con
0: quando
1: Spalletti?
0: Prendi dei giocatori che siano all'altezza della Juventus, li può portare avanti anche Spalletti.
1: Sono
0: alla vittoria.
1: Però sono d'accordo.
0: Così come questo gruppo, il Conte più inferocito del mondo, ma che cosa può tirare fuori? Onestamente.
1: Bisogna però, e qui sposo,
0: mette le ali ai giocatori. No.
1: Bisogna, e qui sposo le parole di Mirko, ci deve essere una condivisione totale. Nel senso che la proprietà, i dirigenti, quelli che saranno, devono essere convinti della scelta che fanno, ma in primis dovrebbe essere Spalletti, altrimenti noi arriviamo alla quinta, sesta, settima giornata, al primo, nemmeno sconfitta, pareggio, dove si riapre il mondo, la solita storia. Quindi devono essere convinti.
0: Sono d'accordo.
1: Non fare come con Tudor.
0: Sono d'accordo. E tu dici deve essere convinto per primo Spalletti. Spalletti ne sarà convinto nel momento in cui vedrà che tu non stai accontentando lui, ma stai seguendo quelle che sono anche le sue direttive in merito a una ricostruzione di una rosa che in questo momento non è da Juventus e deve tornare a essere da Juventus. Quindi se accontenti Spalletti non è che stai accontentando lui il capriccio, no, stai accontentando un allenatore che ti sta dicendo questo gruppo non tira, non può diventare nulla di diverso da quello che è. Ci possiamo sbattere la testa, ci potete portare a Conte, ci potete portare a Guardiola, ci potete portare a chi volete voi, ma questa è. Quindi si cambia la squadra, lo facciamo non per il bene di Spalletti, per il bene della Juventus.
1: Esatto. Vai Fene.
3: Ciao da Andrea da Roma Terni.
1: Oh, amico mio.
3: Vi saluto.
1: Amico mio.
3: Saluto bello, tutti quanti gli ascoltatori. Vorrei tanto vincere il derby, perché è bello chiudere con una vittoria, anche se è una settimana davvero di grande depressione. Però facciamoci forza e restiamo juventini fino alla fine. Sono abbastanza vecchio da ricordarmi che partecipammo anche alla Coppa Intertoto. Ecco.
1: Come no.
3: Sapremo rialzarci. Un abbraccio a tutti.
1: Oh, grande Andrea che l'anno prossimo sarà sempre con noi nei vari colpi di tacco insieme a Matteo. Grandi, vai.
4: Ciao ragazzi,
1: di Europa League. Di Europa League stavolta.
4: Voi chi vedreste al posto di Ferrero? A parte Platini. Non lo so, Allegri magari? No, tutti, magari, sempre fino alla fine.
1: Allora, Allegri no. Platini non verrà, però un presidente rappresentativo della Juventus secondo me serve. Attenzione, in questo momento l'ultimo dei problemi è Ferrero, perché sennò poi ci fissiamo. È interessante, cioè l'amico diceva, no, pone un tema.
0: è l'ultimo dei problemi.
1: Però perché... è uno dei problemi.
0: È l'ultimo dei problemi perché è uno che sta là perché gli è caduto addosso questo ruolo, esatto, in un momento di grande difficoltà.
1: Al quale avrebbe rinunciato tanto volentieri.
0: Se voi andate a cena con Ferrero, spogliati da qualunque cosa, senza cimici eccetera, ma Ferrero è il primo che vi dice: ragazzi, ma lo so che ci vorrebbe un altro presidente qua. Ci sto io faccio il massimo, il possibile, sono stato investito di questo ruolo.
1: Ferrero, dai,
0: non è che lui... Allora, sai quando, in che cosa sarebbe colpa sua, qualora... Se lui fosse un presidente attuativo, cioè uno che non solo non può fare questo mestiere perché non è mestiere suo, e infatti lui sta lì per controllare i conti e tutto il resto appresso, ma se poi andasse nello spogliatoio a fare una partaccia alla squadra, se chiamasse a Spalletti e dicesse: no, non ti compro nessuno, la squadra va bene così, allora lì capirei, perché uno andrebbe a dire: che cosa ne sa lui, su quali competenze parla? Ma lui sta zitto, perché lui riconosce che quello è un ruolo,
1: non è il suo
0: rappresentativo,
1: ruolo.
0: E basta.
1: Ma lo sa, esatto,
0: poi
1: lo sa anche
0: che,
1: lui.
0: Che ci voglia, e sarebbe bello avere un presidente rappresentativo con coscienza e comprensione della materia, e sarebbe un bel passo avanti.
1: Ma vedi lì, Vincenzo, si ritorna alla questione che è per me la questione. Poi tutto il resto sono questioni, ma che vengono sempre in secondo piano. Cioè di chi aiuta Elkan a scegliere, e certamente non è Ferrero. Probabilmente Elkan avrebbe bisogno del dirigente, non voglio fare, noi pensiamo, faccio sempre il solito nome e mi viene annoia, però del dirigente che lo consiglia, che lo aiuta nelle scelte. Ma Elkan in quella stanza dove appunto si narra ci sia la pelle di Antonio Pollino e di Claudio Zuliani come nelle poltrone, lui è da solo lì, e a me un po' terrorizza l'idea delle scelte che potrà andare a fare. Mi perdoni, ingegnere, cavaliere, sua santità, sua eminenza, ma un po' invece se in quella stanza ci fossero John Elkan X più Y e dall'altra parte Comolli, direi: bene, gli danno un bel servito a Comolli, benissimo, sono contento, ma so già che dietro c'è evidentemente qualcosa. Io mi sono fidato, e lo ammetto, lo sapete, perché tanto poi basta andare a riprendere podcast, quando arrivò Comolli che non sapevo minimamente chi fosse, però ero contento perché vedevo una rottura e pensavo: oh, ma ci avranno pensato prima di prendere? Sì, era Artolosa, e Artolosa forse, insomma, tutti possono fare presidente del Tolosa, ora utilizzo un'iperbole, la Juventus è un'altra cosa, però cioè, non è detto che se noi non lo conosciamo, se non ha un grandissimo curriculum, però magari è un grandissimo manager. Oggi risbatto la testa contro il muro un'altra volta, quindi, e anche lì chi l'avrà consigliato John Elkan? Perché che John Elkan conoscesse come lì, io non ci credo nemmeno, guarda, se me lo vengano a dire. Perciò ci sarà qualcuno. Chi è quel qualcuno?
0: Che... Si narra che in realtà abbia fatto una ricerca quasi da curriculum.
1: Vabbè, Vincenzo,
0: quindi, e questo ti fa capire tante cose, perché tu certi dirigenti, certe figure apicali le devi scegliere con il suggerimento di chi è nel calcio e ti dice: guarda che lui è la persona giusta. Marco mi chiede: sì, però Max, scusami, da Porto Ercole.
1: Sì, però.
0: Però no. Scusa, Vincenzo, Spalletti non disse che questa rosa era competitiva per giocarsi lo scudetto. Qual è la verità? Max, la verità è che non esiste al mondo un allenatore che in corso d'opera durante il campionato ti dice che la squadra non è adeguata per vincere lo scudetto. Qualche esempio ci può essere, ma è di allenatore che va a rottura, non che sta cominciando un percorso. Lui è subentrato, non poteva subentrare subito dicendo: questa squadra non va bene, vince lo scudetto, anche per una questione di tenere viva l'attenzione della squadra, e anche perché oggettivamente, ragazzi, non serve tantissimo per andare a vincere uno scudetto. L'ha vinto l'Inter a mani basse in un campionato dove sono fatti male
1: poco,
0: tutti.
1: Vincenzo.
0: Ah? No, no, in generale nemmeno poco, però non serve tantissimissimo, servono quei 4-5 elementi che peraltro lui ha chiesto, perché lui poi è anche quello che ha detto: mi serve l'attaccante di peso, è anche quello che ha detto: Pendà non ha le caratteristiche per poter fare questo, per poter giocare qui, insomma. E lui ha fatto anche capire dalle scelte che di tanti giocatori non si fida, avrebbero ruotato più giocatori, quindi le cose a volte non si dicono ma si fanno capire.
1: Sì, io no, concordo, non manca tantissimo alle altre, a noi purtroppo in questo momento manca molto, manca la spina dorsale di una squadra, senza parlare della dirigenza, manca il portiere, manca un difensore, manca un centrocampista, mancano due attaccanti, cioè manca tanto, quindi in generale no, hai ragione Vincenzo, manca poco, nello specifico,
0: cioè, il senso è non c'è la Juventus che vinceva i 9 scudetti di fila davanti a tutti, che era una squadra inarrivabile, che portò i presidenti poi naturalmente a dire bisogna fare qualcosa per fermarla. Quella era una Juventus, certo, inarrivabile, certo,
1: bravo, bravo,
0: questa,
1: bravo,
0: è un Inter semplicemente più organizzata,
1: bravissimo,
0: delle altre,
1: bravissimo. Sentiamo un vocale, va Rossi.
5: Santarelli, buonasera, sono Antonio dalla Calabria.
1: Ciao.
5: Con Conte non la perdiamo la Champions, con il Verona e con la Fiorentina nelle ultime giornate. Questo non accadrebbe mai, quindi regoliamoci di conseguenza. Conte e Conte, Spalletti e Spalletti, vi ringrazio.
1: Ciao, anche Santarelli e Santarelli, e Marangio e Marangio, hai perfettamente ragione. Vai.
6: Ragazzi, buongiorno a tutti voi, un caro saluto da Antonio.
1: Ciao, ciao,
6: da Milano.
1: Ciao.
6: Io volevo fare una domanda, volevo porvi questa domanda. Voi ci mettereste la mano sul fuoco sul fatto che Spalletti non si dimette quest'anno?
1: No, io
6: voi
1: no.
6: Ci mettete proprio la mano sul fuoco?
1: No, io no.
6: No, vi faccio questa domanda per questo motivo. Noi se si dimette Spalletti siamo nel baratro. Cioè non è niente in confronto a quello che stiamo passando oggi. E ve lo dice una persona che Spalletti, cioè non stravede per Spalletti, cioè io non stravedo per Spalletti. Io gli riconosco quello che ha fatto quest'anno, perché ha fatto comunque cose buonissime, ma non stravedo per Spalletti, ok?
1: No, no, ti capisco bene. La mano sul fuoco, amico mio, io non la metto su niente. Guarda, nemmeno sul fatto che Comolli vada via. Penso di sì, ma io la mano sul fuoco la metto.
0: Oramai in casa Juve la mano sul fuoco non la possiamo, bravo, mettere su nulla, perché sennò ci scottiamo come siamo scottati tante volte. Io credo, come avevo già detto, che non ci sia questo principio nella testa di Spalletti di mollare e di abbandonare la Juventus. Poi ribadisco, se lui vedesse delle cose strane nel derby e tante cose da cambiare, e parlando con la società un minuto dopo la partita col derby, insomma la fine del campionato, dovesse riscontrare una mancanza di prospettiva, allora potrebbe fare questo passo. Ma dico anche un'altra cosa, che se Spalletti scendesse dalla barca ci dobbiamo preoccupare tutti.
1: Sì, che significa che c'è qualcosa che
0: significa, perché significa che non ci sono le premesse per fare nulla. Significa che restano tutti così come stanno, che va bene qualsiasi allenatore, che non ci si frega di rialzare la Juventus, perché lui è disposto a restarci se tu gli fai arrivare i giocatori, che non esattamente quelli che chiede, però quella tipologia di giocatori lì, perché c'è un progetto.
1: Vai Fede.
7: Ciao ragazzi, vi chiedo una cosa, secondo voi la prossima domenica Ferrero per chi tifa, per la Juve o per il Toro? Ciao Stefano da Cesena.
1: Perché io credo che Ferrero sia Juventino, sì, se me era Scanavino,
0: se era Scanavino che ti fa per...
1: Dai,
0: ci fermiamo. Dai,
1: ci fermiamo per l'ultima volta.
8: Due colori, due voci. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
9: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026. Yannick Sinner, che guida il seeding, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking. Sinner nel quarto dello statunitense Ben Shelton, con possibile semifinale contro il francese Félix Auger-Aliassime o russo Daniil Medvedev. Prima potrebbe sfidare Darderi o Berrettini agli ottavi. Sinner disputerà il Roland Garros per la settima volta in carriera. Nel 2025 ha giocato la sua prima finale nel torneo, la più lunga di sempre in singolare maschile, persa contro Alcaraz dopo aver mancato 3 match point. Il calcio a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà il presidente della Lazio Claudio Lotito per un possibile addio. Su Sarri c'è forte l'interesse dell'Atalanta, il futuro di esse che stiano Giuntoli potrebbe essere la chiave per arrivare all'accordo. Sul toscano però è vivo l'interesse del Napoli, che dovrà sostituire Antonio Conte. Da MotoGP, Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia e Ungheria, la conferma è arrivata dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, si era procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale della vertebra C7. Adesso, per il vicecampione del mondo 2025, serviranno giorni di riabilitazione. Di sicuro non sarà al Mugello e al Balaton Park. L'obiettivo è provare a tornare in sella a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. La Formula 1 riparte invece da Montreal, dove nel weekend è in programma il Gran Premio del Canada, quinta prova mondiale dell'anno. Anche sul tracciato, intitolato all'indimenticato Gilles Villeneuve, le Mercedes sono pronte a giocarsi la vittoria. Gli esperti vedono un testa a testa tra Kimi Antonelli, reduce da 3 vittorie consecutive, e George Russell. La Ferrari invece in Canada non vince dal 2018 con Sebastian Vettel. Ciclismo nella terra dei campionissimi, Costante Girardengo e Fausto Coppi, Alex Segert va a prendersi la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Per il belga è la seconda vittoria nel 2026. A completare il podio il suo connazionale Tonaerts e l'uruguagliano ex maglia rosa Guillermo Silva. Edoardo Zambanini, nono compagno di squadra di Segert, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Eulalio guadagna 6 secondi da buono sprintando al traguardo volante. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera.
1: Abbiamo sempre fame di vittoria.
0: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi, qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
1: Radio Bianconera,
0: l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Dopodiché Ale, io spero, ma dubito.
4: Che bello che domani è venerdì. Uff. Che c'eravamo a lunedì, no, perché almeno
3: sì,
4: il campionato è finito.
3: Io penso a quando ti farei un mese e mezzo di ferie lasciandomi a me solo qui.
4: Proprio Maraggio.
3: A parlare,
4: qui se c'è chi fa mese e mezzo di ferie.
3: Di Conte,
4: ma li puoi
3: di
4: fare?
3: Conte, di Conte,
4: no, perché
3: di
4: quando
3: Conte,
4: tornerò
3: Conte,
4: dalle ferie,
3: Conte,
4: la Juventus ce l'avrà. Conte, ma la Juventus, senatore, ce l'ha la prossima settimana, ragazzi. Cioè, non è che dobbiamo aspettare tanto.
3: Speriamo che finisca presto sta querella, perché almeno. Comunque vada, io vorrei.
4: Sì, ma guarda Vincenzo, che l'Acherello, su questo dobbiamo essere molto onesti, l'ha tirata fuori Spalletti. Perché se Spalletti non avesse fatto quelle dichiarazioni folli di domenica, oggi non staremmo a parlare di allenatore.
3: Sì, se ne parlerebbe comunque.
4: No,
3: perché molti
4: no,
3: non erano soddisfatti.
4: No, ho capito,
3: comunque.
4: Ma chi non è soddisfatto è un problema
3: perché
4: suo. Uno che ha
3: appena esce fuori la parola.
4: Sì,
3: di...
4: ho capito,
3: guarda
4: Vincenzo.
3: Ti
4: però
3: dico anche un'altra cosa.
4: Sì.
3: Poi tu puoi incavolarti quanto vuoi, tanto è giovedì.
4: Mi incavolo, sì. Stasera, ragazzi, preparatevi che ci sono delle slide da incubo.
3: Non
4: però,
3: è che dall'altra parte stiamo parlando di un lord della comunicazione, eh? Non
4: ho capito,
3: accompagno
4: Vincenzo,
3: il morto,
4: però
3: non faccio questo, non faccio quell'altro.
4: No, allora, noi siamo dobbiamo, sennò facciamo l'errore di alcuni tifosi. Noi dobbiamo pensare al bene della Juventus.
3: Sì,
4: e
3: no,
4: lo
3: sto dicendo
4: sempre.
3: Non si può
4: ora,
3: decidere dalle dichiarazioni.
4: No, però usciamo, sennò facciamo, facciamo l'errore loro, ok? Noi dobbiamo pensare al bene della Juve e lo facciamo. E la questione allenatore l'ha tirata fuori in una domenica scellerata sotto tutti i punti di vista Luciano Spalletti, che sai che io vorrei alla guida della Juventus. Ma detto questo, se Luciano Spalletti avesse fatto un po' spartita da persona normale, oggi noi non staremmo a parlare di questa roba qua, perché le dichiarazioni di Spalletti di domenica sono folli dalla prima all'ultima, non c'è giustificazione.
3: Questo è tacito, non lo sto giustificando, sto dicendo che è diventato parte del problema perché quelle dichiarazioni erano folli. Dopodiché ti posso dire che i colleghi da Napoli, i tifosi da Napoli ti direbbero le esatte cose di Conte: non si assume mai la responsabilità della sconfitta,
4: ma
3: e quando si e quando si perde è colpa degli altri, cioè. E io non sto facendo una battaglia contro Spalletti, sto dicendo che a livello comunicativo,
4: ma hai ragione,
3: c'era uno che era un maestro, che
4: Allegri,
3: è Allegri.
4: Ma infatti,
3: e non gli puoi dire niente.
4: Ma infatti
3: gli altri,
4: Vincenzo,
3: purtroppo hanno questa incapacità di comunicare bene, di prendersi,
4: bravo,
3: responsabilità,
4: bravissimo,
3: nei momenti importanti.
4: Ma non solo, quel personaggio che tu hai citato adesso, il livornese, è anche quello quello che in mezzo alla tempesta, come abbiamo visto quando noi non c'avevamo nemmeno quello che andava a comprare l'acqua, ok, perché questo era quando si è dimesso il CDA, ti ha fatto capire che in mezzo alla tempesta lui ci si trova bene. E qui, quando ti dicevi dai Allegri col Milan come Pepe a Genova, io ti dicevo stai attento ad Allegri perché lo conosciamo. Cosa ha fatto a Genova? Ha vinto, perché la comunicazione a volte, Vincenzo, ti porta anche a stare più sereno nell'ambiente. E lì c'è un ambiente esplosivo, dove tutti contro tutti, dove Spalletti avrebbe già scapocciato 70 volte, dove Conte avrebbe scapocciato 70 volte. C'è anche questo, hai detto una cosa sacrosanta, lui è bravissimo nella comunicazione, gli altri, Spalletti, Conte, Gasperini, hanno tutti degli scheletri negli armadi, però poi alla fine Spalletti ha perso la partita, Allegri e Gasperini la partita l'hanno vinta e andranno in Champions alla fine meritatamente. Dopodiché, se tu perdi la partita, ma perdi anche il post partita, ecco che si riapre il casino. Ecco che si riapre, perché conoscendo Spalletti dicevo ma questo è riandato fuori di testa, tra virgolette, mister, ovviamente mi devo aspettare, mi posso aspettare tutto. Perché se no la questione allenatore non c'era da prendere. Oggi saremmo a parlare, oggi mi fa ridere Maraggio, oggi saremmo a parlare di Como lì, di chi prende il posto di Como lì, di Modestò, di chi prende il posto di Modestò, non di chi prende il posto di eventualmente di Spalletti, di Conte che ribussa. Conte per me se ne andrà alla nazionale, per me se ne può anche da un'altra parte, non c'è problemi, Inghilterra, non c'è problemi, ma involontariamente riaperta Spalletti la porta a Conte con quelle dichiarazioni lì, perché a me, ma anche a te, hanno preoccupato quelle dichiarazioni.
3: Sì, ma questo non significa che se qualcuno ti delude dal punto di vista delle comunicazioni dopo una partita, in un momento decisivo, tu non gli possa tirare semplicemente le orecchie senza dover per forza dire ok, via, tu arriva l'altro.
4: Si è messo in discussione lui, Vincenzo, lui, Spalletti, dicendo no, ma devo riflettere su me stesso. Si è messo in discussione lui
3: per il bene della Juve, secondo me.
4: Non lo so, questo non lo so.
3: Secondo me sì.
4: Questo non lo so.
3: Secondo me sì. È un modo per dire io con questi ho fallito. Vediamo chi è che ha fatto bene. Tudor ha fatto bene?
4: Non lo so, Vincenzo.
3: Thiago Motta ha fatto bene? No. Cambieranno questi giocatori? Si toglierà Como lì? Cioè, che secondo me i discorsi che fa Spalletti, al netto delle responsabilità che si prende anche lui, sono i discorsi che stiamo facendo tutti quanti.
4: Certo!
3: E che farebbe qualsiasi allenatore arrivasse.
4: Ma tu non dovevi dire...
3: A meno
4: dire...
3: che non lo chiamano Pioli, che dice tutto a posto. Oh, fortissimi, ragazzi.
4: Tu non dovevi dire però, tu Spalletti, domenica sera, due cose non dovevi dire. Due cose. La prima, però in fondo siamo in Europa League. No, Luciano, no. No! Perché se noi siamo in Europa League ci siamo perché qualcuno, che non vuole nemmeno nominare, ha vinto la Coppa Italia, perché altrimenti non eravamo in Conference. Uno, quindi questa cosa non la devi mai dire, perché sennò criticavamo Motta e dovevamo criticare lui. La seconda cosa è dire mi metto in discussione io, non lo devi dove dire. Oh, abbiamo fatto schifo, siamo stati pessimi, però porca di quella miseria, l'anno prossimo riparto, lancio il resto e si riparte. No, vedi, devo andare a parlare con Elkan, perché il primo a mettere in discussione sono io, e a quel punto apriti cielo.
5: Vai Rossio. Comunque quella cosa che leggevi è l'unica cosa vera.
3: No, è questa cosa, è il motivo per cui ho avuto la telefonata. Questo lo devi sapere.
5: Che telefonata? Va bene, vai.
6: Ciao ragazzi, Fabio della Baia Brasile.
5: Ciao Fabio.
6: Secondo me ci sono due aspetti che hanno portato Spalletti a convincersi definitivamente dell'incompatibilità di questa rosa con determinati obiettivi comuni, sia la Juventus che un allenatore della sua mentalità e del suo storico. Il primo è stata la capacità da parte sua di spremere il gruppo e portarlo a livelli di rendimento che, ricordiamoci, per un paio di mesi mal contati erano stati di grande eccellenza, perlomeno fino a dove l'allenatore può incidere. Poi è chiaro che, vi ricorderete, noi siamo riusciti a non vincere partite in cui calciavamo verso la porta 20-25 volte, quindi poi
4: per esempio,
6: lì subentra un discorso diverso, che
4: per esempio
6: esattamente ciò che purtroppo, ai noi, abbiamo constatato, cioè questo gruppo ha dei limiti, la produttività di questo gruppo, il massimale, è quello che è. quindi lui ha creduto di poter mantenere la squadra a determinati standard, ma ha dovuto fare i conti con A, il fatto che anche esprimendosi al suo massimo non era sufficiente per ambire a certi livelli, B, l'incapacità di questa squadra di mantenere i suddetti livelli.
4: Perché? E ha ragione Fabio, sì, aggiungo Maurizio che scrive: Spalletti il post partita ha detto quello che ha detto, perché la verità, con questi giocatori puoi giocare Europa League o Conference. Detto che secondo me, allora, avete ragione tutte e due, ma torno sulla solita santa questione o maledetta: Verona e Fiorentina. Verona e Fiorentina. Ma in entrambe le occasioni tu al primo tiro prendi gol, perché non c'hai in portiere, e crei 20-25 tiri, no occasioni, 25 tiri una volta, 30 quell'altra, e non segni mai, e non segni mai.
3: Napoli-Lazio 0-2, 0 tiri in porta durante la partita. Ma questo per dirti che cosa? Che la qualità della squadra fa tutta la differenza. E noi non possiamo non guardare, lasciamo stare le dichiarazioni, le abbiamo bollate, sbagliate, tutto a posto, eccetera. L'obiettivo mancato è un'altra cosa che va scritta. Se io, come diceva Fabio, nel frattempo ti porto a chiudere le partite con 26, 27, 28, 30 tiri.
4: Certo.
3: Io ti ho migliorato.
4: Ma sicuro. Cioè
3: io ho preso la squadra e ho detto, ho fatto sì che tu, che la Juventus tornasse a fare 30 tiri verso la porta. Faccio un gol. A quel punto io mi fermo, mi giro, guardo la società e dico:
4: sì, però hai ragione. Guarda, prendo l'ultimo messaggio appena arrivato e lo concordo. La vera colpa di Spalletti è essere arrivato con la squadra scarica e senza benzina nelle ultime partite. Questa è in primis una sua responsabilità. Ha ragione. Ha ragione questo amico che non si firma.
3: Io non l'ho vista scarica.
4: Sì, Vincenzo. Mentalmente.
3: Mentalmente, perché la squadra non ha qualcosa dentro.
4: Per Verona.
3: Chi è
4: Fiorentina,
3: che è arrivato carico mentalmente del gruppone?
4: Nessuno. Ma la Roma. La Roma e il Milan.
3: La Roma fino a quando c'era ancora.
4: Ho capito, Vincenzo. Ma le ultime due partite, io ti dico, se no noi andiamo a giustificare qualcosa che non è giustificabile. No. Io a Spalletti ascrivo la responsabilità.
3: Io voglio centrare
4: che non
3: il problema.
4: È riuscita a motivare una squadra, e vedrai stasera delle robe clamorose, non è riuscita a motivare una squadra per battere il Verona già retrocesso e la Fiorentina che sarà contestata anche oggi dai suoi tifosi. Questa è responsabilità di Spalletti.
3: Ti faccio un altro esempio: il Napoli doveva chiudere il discorso Champions in casa col Bologna, ha perso,
4: però ci è arrivato, Vincenzo,
3: e ci è arrivato perché c'ha dei giocatori, santa pazienza,
4: ma per battere Verona e Fiorentina no,
3: tutto a posto. Ma per se tu in tutto il campionato in determinate partite fai 30 tiri e non segni, ma io che cosa devo inventarmi? Devo scendere
4: in campo?
3: Lo sai
4: che io sono il primo,
3: l'hai detto tu per primo, Spalletti non scende in campo, è quella la differenza.
4: Ma tu,
3: se gli altri fanno 5 tiri ma tira McTominay, De Bruyne, Harrison Santos e trovano la porta, e se ti tirano almeno un tiro lo pari. Se io ho una squadra che al primo tiro prende gol 16 volte con sé per 16 volte in campionato, e quando devo segnare devo fare 40 tiri, e allora quello a un certo punto dice: ma io che devo motivare più qua?
4: Sono le due cose
3: chi
4: che vanno parallele.
3: Tu
4: hai raccontato giustamente la settimana scorsa che il Milan andava a Genova, e oggettivamente era più difficile a Genova, a pezzi, però hanno vinto.
3: Sì, primo tempo il Genova li ha messi sotto, ha avuto il calcio di rigore
4: vinto.
3: Perché a te ne danno i rigori,
4: perfetto.
3: Anche a noi c'era un gol che abbiamo fatto giusto e non ce l'hanno dato. Rigore netto, bene. Loro hanno chi lo segna. Noi rigore netto ce l'hanno dato contro il Lecce, scavetto di David. E allora tu cominci a dire: ma se rigore netto contro il Sassuolo, anche lì, ultimi minuti, va Locatelli e lo sbaglia, e quello ti dice: amico
4: hai
3: mio,
4: ragione,
3: che devo
4: Vincenzo,
3: fare?
4: Ma noi siamo arrivati, ripeto, tutte le cose che dici te sono sacrosante. A pareggiare in casa col Verona retrocesso. E io questo lo devo. Allora, o gli allenatori contano o non contano. Sai che per me contano un 30%.
3: Un 30%. Quando scendi in campo conta il giocatore. Se il giocatore, dopo il pareggio col Verona, arriva davanti alla telecamera e dice: no, ma noi non percepiamo il pericolo. Io me la prendo con il giocatore, con la tempra del giocatore,
4: sì,
3: ma Spalletti non è che può aprire la testa del giocatore e dire: tu sei scarso, non puoi pensare che sei un giocatore fenomenale.
4: Però
3: quindi corri più degli
4: agli
3: altri.
4: Altri due allenatori, ok, del ciclo, Allegri e Gasperini. Allegri e Gasperini, che hanno comunque due squadre, a parte che a Gasperini l'hanno preso, viva Dio, l'attaccante, che noi...
3: Hai detto niente.
4: Guarda caso, come lì...
3: Benissimo. Hai detto niente.
4: Perfetto. Però la partita non è mai stata in discussione. Il Milan, con tutti i suoi difetti, gioco come non si gioca, è andato a Genova e ha vinto. Vuol dire che durante la settimana ha lavorato anche su alcune sicurezze da mettere sui giocatori. Questi sono entrati in campo domenica, li sembrava adesso a festeggiare.
3: Ale, però, tu come puoi fare a lavorare sulla sicurezza di Gregorio? Cioè, io capisco tutto, no?
4: Allora non lo metto in campo.
3: E chi metto Perin? Fa lo stesso.
4: Ho capito, ma se io vedo
3: fa lo stesso. Allora quello che ti dico io è: il Milan ha vinto 2-0, perfetto. Io so che c'ho Maignan a porta, che può prendere,
4: sì,
3: la...
4: però c'avevi, giocavi con Stupignan e davanti con degli scappati
3: io
4: di casa.
3: Io ho un portiere, se mi tirano in porta devono sudare per farmi un gol. Gioco in casa con la Fiorentina, zero pericoli, primo tiro in porta, sul primo palo prendo gol.
4: Sì, ma già da come era entrata in campo la squadra.
3: Ma io di Gregorio come lo accendo? L'ho tenuto fuori, l'ho rimesso in campo. L'ho tenuto fuori, l'ho rimesso in campo. Quando c'era Perin, no, Maronna, mi speriamo che torna Di Gregorio. Metti Di Gregorio, ma forse c'eravamo Perin in attacco. Wow, ci risolverà tutti i problemi. Entra, segna su punizione. Ecco l'attaccante che ci mancava. Poi ti fa l'altro gol. Ecco l'attaccante che ci mancava. Poi magari litiga con Locatelli, sbaglia altre situazioni. Ok, però, e questo è il massimo che c'ho lì davanti. I centrocampisti, Thuram non rende più. Allora metto con Miners. Un mamma minimo con Miners. Sostituisco con Miners. Metto Miretti, un Maronna, Miretti. Ragazzi, ma quelli sono i giocatori. Quelli sono.
4: Che quindi non possono battere Verona e Fiorentina.
3: Non è che non possono battere Verona e Fiorentina. Il calcio non è una scienza esatta per cui tu sei più forte e vinci. Vince quello che c'ha più cazzi. Ma questa squadra non ce l'ha.
4: Sì, ma un minimo allenatore gliela deve trasmettere.
3: Ma io ce l'ho trasmessa, perché se non l'avesse trasmessa, questi secondo me da mo' che stavano fuori dalla lotta Champions. Ci ha provato in tutti i modi. Conti alla mano. Spalletti, con i punti che ha fatto da quando è arrivato, sarebbe secondo in classifica.
4: Ma io... Vincenzo, ma non mi devi convincere,
3: lo so,
4: perché Spalletti
3: dicendo,
4: per me deve rimanere.
3: Lui ha dato, poi è scivolato nelle dichiarazioni, ma evidentemente lui lo sta dicendo in mille lingue. Questa squadra, io che cosa faccio? Metto Openda, metto David che sbaglia lo stop sulla linea di fondo e mi cadrebbero le braccia pure a me.
4: Ma chiaro, ma è
3: tu te lo ricordi che cosa disse Conte sempre nella partita col Verona, quando a un certo punto sapeva, leva coso,
4: ma
3: non
4: cioè,
3: sapeva
4: sì,
3: manco
4: qua, ma io...
3: perché ti cadono le braccia.
4: Ma è chiaro che ti cadono le braccia, però questione portiere, ok? Detto che poi anche lì bisognerebbe ringraziare, perché secondo me da quando abbiamo mandato via Filippi, perché lì bisognava mandare via tutti, va bene, comunque andiamo avanti, tanto ora andrà a illuminare l'Atalanta e vedremo. Detto tutto questo, Vincenzo, detto tutto questo, io ho due portieri. Bene, se vedo che uno è mentalmente a pezzi
3: e l'ho tolto, ma... e ho messo Perin.
4: Bene.
3: Poi Perin si è infortunato.
4: Bene, ma oggi Perin è in grado di deambulare o no?
3: Lo metto in campo. Sbaglia anche Perin. Tu non è che tu dici, oh, però c'ho in panchina, ho tirato fuori Svilar, come fece Mourinho, credo. Ok, ho avuto l'intuizione, bravo, va avanti. Anche Perin quando giocava prendeva dei gol assurdi, ragazzi.
4: Ma,
3: e lo
4: sono
3: sappiamo.
4: Due portieri che non ce ne facciamo.
3: Oh, perfetto, e quindi
4: però...
3: non ce l'ho il portiere.
4: Okay,
3: la Roma,
4: Vincenzo,
3: gli hai comprato Malen, che in 16 partite ha fatto 13 gol. 13 gol, noi non li abbiamo fatti mettendo insieme tutti gli attaccanti che c'erano. Allora quello ti dice, ma chi segna?
4: Incompetenza dei dirigenti,
3: certo.
4: Infatti come lì deve andare a casa. Ma detto questo, Perin mi dovrebbero dire, che per me non è un grande portiere, ok? È un portiere da Genoa, da Fiorentina, da Torino, ma non da Juventus. Perfetto. Ma se io oggi ho un portiere che se la fa sotto, soprattutto in casa... Io allenatore devo essere in grado di capire che non posso giocare con lui.
3: Ma anche
4: perché...
3: l'altro.
4: Ma l'altro, allora ci
3: dà garanzie.
4: Ho capito, Vincenzo, ma allora l'altro
3: l'anno
4: ci devono, non lo deve portare nemmeno in panchina.
3: No, e che faccio? Gioco senza portieri. Io noi ce lo siamo detto
4: ma
3: tutto.
4: Ma secondo te l'altro non può giocare?
3: Ale,
4: ora non può giocare?
3: Noi ce lo siamo detto tutto l'anno, di due portieri non ne facciamo uno. Quindi va bene, mettevo Perin, prendeva gol Perin, dicevano perché ha messo Perin e non ha messo
4: perché
3: Di Gregorio.
4: Di Gregorio abbiamo visto cosa ha combinato le ultime settimane.
3: Ma abbiamo visto anche Perin che non ti dà garanzie. Se Perin fosse un portiere che ti dà garanzie e non le dà, ce lo siamo detto tutto l'anno, a un certo punto quando ha messo Perin al posto di Gregorio che ha saltato 5 partite, sarebbe andato avanti con Perin. Ma evidentemente, e lo abbiamo visto, Non è che Perin era Ed Warner che ha parato tutto.
4: Per l'amor di Dio, però un portiere soprattutto deve esserci mentalmente.
3: Perfetto, ma io posso aspettarmi che il mio portiere prenda il gol sul primo palo?
4: No.
3: Ok.
4: No. Però lo sai, perché te la è tutta la stagione che prende quei gol.
3: Ma io lo so che lo può fare anche Perin, perché anche Perin ha sbagliato.
4: Ma non così, però, onestamente.
3: Allora, il problema è che ha sbagliato a mettere il portiere.
4: Anche
3: non
4: sì,
3: ce l'hai il portiere, ma non ce l'hai il portiere. Non è che lui, che tu dici c'avevo il grande portiere in panchina, ho scelto Di Gregorio perché mi sono fissato con Di Gregorio. Ma ti pare che Spalletti non se potesse non metterebbe qualcun altro? Hai visto pure a Del Piero quando ha fatto il nome Di Gregorio, ha sgranato gli occhi. Lo sappiamo, ma anche Perin non dà queste garanzie. E io non me la sento. Do le colpe a Spalletti sulle dichiarazioni, do le colpe a Spalletti sulla questione di Europa League. Non gliele do sulla scelta dei giocatori, perché tanto comunque scegli sbagli, perché quelli so.
4: Sì, che non sono in grado di battere Verona,
3: certo,
4: e Fiorentina.
3: Certo,
4: ah, vabbè.
3: Certo.
4: Ma allora dico, ci siamo alla metà che andiamo in Champions,
3: accorto,
4: scusa.
3: Ma ce ne siamo accorti. Infatti abbiamo detto, quante volte abbiamo detto, questa Juve non merita la Champions. Lo abbiamo detto con onestà tante volte prima della sconfitta con la Fiorentina.
4: Sì, come?
3: Perfetto, e quindi lo sapevamo. Silenzio.
4: Però vince, no, perché su questo non ti seguo.
3: Silenzio
4: su allora, su questo non ti seguo, perché ti ripeto, siamo d'accordo tutti e due sull'assunto finale. Spalletti deve rimanere, ma Spalletti ha delle responsabilità su questo finale di stagione importanti, tanto quanto la squadra, secondo me.
3: Secondo me la qualità della squadra è talmente scarsa che qualsiasi scelta avresti fatto avresti sbagliato. Perché quando metteva David, perché ha messo David? Perché quando non metteva David diceva perché non ha messo David? Perché quando metteva con Maness, perché con Maness al posto di Thuram? Poi entra Thuram e dice ah, ecco perché con Maness al posto di Thuram. E allora fuori quello e mettiamo Miretti, Umarom, Miretti. Ma questi sono, ribadisco, sono questi. A noi ce lo siamo detto tutto l'anno, ci manca il portiere e l'attaccante. Abbiamo giocato un anno intero senza portiere e attaccante, e anche senza un giocatore centrocampista di qualità che sappia saltare l'uomo, perché Locatelli ha dovuto fare il mediano e il regista, e probabilmente non sa fare bene nessuno delle due ruoli, benissimo nessuno dei due ruoli, sa fare magari bene quello di mediano ma non quello di regista.
4: Ma infatti noi, Vincenzo, sulla porta,
3: anche su Bremer a un certo punto abbiamo avuto da ridire, giustamente,
4: perché poi chi se ne va, per l'amor di Dio, è sempre il migliore, ma sulla porta noi il biglietto da visita è stato prendere il portiere del Monza, cioè anche qui con tutto il rispetto, ma sempre il portiere del Monza, e do un calcio nel sedere a Szczęsny, cioè da lì, però lì andava tutto bene perché c'era,
3: quello è stato l'errore, bravo, ma quello è stato l'errore.
4: Gesù Cristo,
3: Perin ha preso gol in mezzo alle gambe, che proprio ci guardavamo e dicevamo mamma mia, allora mettiamoci a Di Gregorio. Cioè, noi ce le purtroppo abbiamo una, tutti quanti, lo dico pure per me, abbiamo una memoria a breve termine, per cui vedi, metti Perin perché non metti Di Gregorio, metti Di Gregorio perché
4: ma
3: non metti, perché hanno la stessa qualità.
4: Ma certo, ma è come quando mi sei giustamente durante la partita, sì, però mettiamo Davide, poi entra Davide e sbaglia lo stop.
3: È quello
4: ma
3: che ti sto dicendo,
4: siamo
3: questi,
4: ma
3: siamo
4: questo
3: questi,
4: lo sappiamo
3: questi, e quindi non è questione neanche di motivazione.
4: Ma tu alimenti il famoso chiacchiericcio, ok? Presentandoti in sala stampa e raccontando quella roba lì. Allora dice, ma là se non sei convinto te, e da lì si è rialimentato sto maledetto chiacchiericcio dell'allenatore.
3: Maria Grazia che poi dice io difendo Spalletti, così Spalletti ha fatto una marea di errori, Allegri porta la squadra in ritiro per scuotere la Spalletti,
4: questo ritiro, ragazzi,
3: era una punizione eccessiva. Allora, prima di tutto, Maria Grazia, il ritiro l'ha portato Tare e non l'ha portato Allegri, prima inesattezza. Seconda cosa, a una giornata dalla fine del campionato, fuori dai giochi, porto la squadra in ritiro, a fa che?
4: No, ma infatti, ne abbiamo detto ieri, mi pare con uno che aveva dato un messaggio. La storia del ritiro, leviamoci alla storia, perché il ritiro era una cosa degli anni 80. Oggi il ritiro vanno al Jay Hotel, il telefonino e il tablet.
3: Non abbiamo qua.
4: Smettiamola con la storia del ritiro, perché è la più grande cavolata.
3: Ma poi che vanno in ritiro e all'improvviso questi diventano scienziati.
4: Ragazzi, ritiri.
3: Vedi David che fa la serpentina e segna.
4: Ci vuole la voglia di far determinate cose che questa squadra qui, che questo gruppo qui non ha dimostrato, perché per battere Fiorentina e Verona ti basta la fame, la rabbia. Col Verona almeno hai provato, alla fine con la Fiorentina, e lo vedremo, siamo stati presi in giro dal primo all'ultimo minuto.
3: Allora, all'amico che dice Marangio, tu prima parlavi di superare il Napoli, adesso che non eravamo da Champions, un po' di serietà. Allora, prima di tutto io ti avevo detto che dovevamo puntare al massimo per ottenere il minimo, e mi sembra che forse sarebbe stata la filosofia migliore. Giusta. Perché ci siamo preoccupati invece di chi stava dietro e ci siamo fatti risucchiare. Uno. Secondo, lo dicevo non perché immaginavo che la Juventus fosse più forte del Napoli, ma perché il Napoli era in calo e guarda caso perde col Bologna in casa, quindi tutto sommato si poteva anche fare. Poi vince a Pisa, ma lo sapevamo, non so cosa farà con l'Udinese, ma c'ho una mia idea e me la tengo, ma me ne frega niente. Che questa squadra non fosse eventualmente da Champions, se non arrivava in Champions è perché ha dimostrato di non essere da Champions, siamo d'accordo tutti, perché se la Roma ci va è perché ha comprato l'attaccante, male, che la Juventus certo. non ha comprato perché se il Milan ci va è perché almeno c'è il portiere, questo è.
4: Vabbè dai ragazzi, ci troviamo alle 6 sì, alle 7, alle 21, alle 21, adesso arriva Quintiliano, a stasera ragazzi.
7: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
7: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buonasera dalla redazione.
9: Esteri in apertura. L'Ucraina ha annunciato che le proprie forze speciali hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo a Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti tra gli agenti dei servizi segreti di Mosca. L'annuncio è arrivato attraverso le parole dello stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sui social ha anche postato il video in cui si vede il momento del bombardamento aereo nel villaggio di Genishka Irka, nell'oblast di Kherson al confine con la Crimea.
8: Frenata nelle trattative USA-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli americani. Lo riferisce la Reuters citando fonti iraniane. In precedenza i media di regime avevano riferito che l'Iran sta preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per mettere fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative.
9: Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi in acque internazionali al largo di Cipro e successivamente portati in Israele, sono atterrati a Istanbul, in Turchia. Lo si apprende dall'agenzia di stampa statale turca Anadolu. I partecipanti alla flottiglia, inclusi i cittadini italiani, erano decollati nelle scorse ore dall'aeroporto israeliano di Eilat con tre voli charter per dirigersi a Istanbul, da dove raggiungeranno i rispettivi paesi.
8: Visita della premier Meloni a Niscemi, il paese del Nisseno ferito da una frana che si è mangiata una parte del centro abitato. Domani abbiamo un consiglio dei ministri e vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni, ha detto la premier, intervenendo in consiglio comunale sottolineando l'inversione di tendenza rispetto al 1997, quando gli interventi non vennero programmati.
9: Erano seduti con una benda stretta attorno agli occhi nei pressi di una fontana in una cittadina non lontana da Lisbona. Lui, 5 anni, e la sorella, 3 anni, piangevano a dirotto e urlavano. A soccorrerli, un uomo che passava di lì per caso con la sua auto. I piccoli, di nazionalità francese, sarebbero stati abbandonati in un bosco dalla madre 42enne e dal patrigno. Il padre naturale dei due piccoli aveva denunciato la loro scomparsa l'11 maggio.
8: Roland Garros, sia al maschile Jannik Sinner ha avuto un ottimo sorteggio, non si può dire lo stesso al femminile per Jasmine Paolini. Azzurra, infatti, al primo turno del torneo francese ha trovato una delle più ostiche tenniste al di fuori delle teste di serie, vale a dire Dayana Yastremska. Nello stesso tavolo di finale Elena Rybakina, numero 2 del seeding, mentre in caso di approdo ai quarti di finale la più quotata sarebbe Mirra Andreeva. Pesca meglio sicuramente Elisabetta Cocciaretto, che debutterà contro una qualificata.
9: Era l'ultima notizia dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
10: Ciao Fiori, Paolo da Rovigo. Una differenza che io ho notato, io la prima partita che ho visto della Juve era il vecchio comunale, Juve-Napoli, capitano Sergio Brio e Maradona. e l'abbiamo anche persa quella lì. Poi sono stato abbonato alla Sud per diversi anni, gli stadi li ho visti tutti e l'ultimo stadio nuovo non si riusciva a trovare un biglietto neanche a pagarlo oro, non si riusciva perché erano quasi tutti abbonati e gli altri avevano prezzi esorbitanti eccetera eccetera. Adesso io non l'ho ancora visto sinceramente lo stadio nuovo, però adesso vedo i miei amici che magari anche 2 o 3 giorni prima cercano e trovano i biglietti quando vogliono.
11: Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro. E sogniamo insieme, dai, sogniamo insieme, facciamolo. Tanto ormai, se no ci resta altro al momento. Andrea Agnelli, proprietario. Alex Del Piero, presidente onorario. Max Allegri, direttore generale.

0: Ciao Fiori, Paolo da Rovigo. Una differenza che io ho notato, la prima partita che ho visto della Juve era al vecchio comunale, Juve-Napoli, capitano Sergio Brio e Maradona, che l'abbiamo anche persa quella lì. Poi sono stato abbonato alla Sud per diversi anni, gli stadi li ho visti tutti, e l'ultimo stadio nuovo non si riusciva a trovare un biglietto neanche a pagarlo oro, non si riusciva perché erano quasi tutti abbonati e gli altri avevano prezzi esorbitanti, eccetera eccetera. Adesso io non l'ho ancora visto sinceramente lo stadio nuovo, però adesso vedo i miei amici che magari anche 2-3 giorni prima cercano e trovano i biglietti quando vogliono.
1: Ciao ragazzi, Matteo da Pesaro. E sogniamo insieme, dai, sogniamo insieme, facciamolo. Tanto ormai non ci resta altro al momento. Andrea Agnelli, proprietario. Alex Del Piero, presidente onorario. Max Allegri, direttore generale. DS, chi volete voi? E allenatore per fare l'unplan? Conte?
2: Io non ce la faccio più, aiutatemi.
3: Buonasera ragazzi, Salvatore da Enna. Negli anni dei nuovi titoli consecutivi conquistati, se fossi stato io a fare l'allenatore, li avrei vinti ugualmente con quel po' di calciatori che ci ritrovavamo. Quando parliamo allenatore a livello di Conte o di altri come Spalletti, ci vuole la squadra. Lo vincono lo stesso il campionato con giocatori che siano da Juventus. Non è che con questi calciatori Conte avrebbe fatto meglio di Spalletti, non lo possiamo dire perché i livelli sono altissimi. Quindi prima bisogna fare acquisti mirati con i calciatori della Juve, per la Juve. Sempre forza Juve, ciao.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
4: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.

finalmente una giornata primaverile, caro Federico Rossi. Qui cielo di Roma chiarissimo, sole, un bel sole, un po' caldo, però va bene così. Mentre mi pare di capire che sopra la Continassa ci sia ancora qualche nuvola, no? Fino almeno alla prossima settimana, quando capiremo se invece avverrà questo schiarimento con l'incontro tra Elkan e tutte le componenti. Mi viene da pensare direzione generale, che poi non esiste perché in realtà amministratore delegato come lì, il staff tecnico, Spalletti e così via. Si era detto che ci sarebbe stata una conferenza stampa di Comolli sabato, ma mi pare che non sia così, anzi non sarà così. Qualche appuntamento è stato cancellato, previsto già originariamente, quindi aspettiamo questo derby. Intanto che spero la Juventus vinca, perché ora forse non conterà nulla, no? Dal punto di vista della classifica, perché molto dipenderà dalle altre, però voglio sperare, perché adesso stiamo parlando giustamente di Spalletti, però credo e spero che i calciatori abbiano un minimo di orgoglio personale, ma di dignità, mi verrebbe da dire, soprattutto di rispetto a questo punto della maglia della Juventus. Quindi almeno onoratelo, o meglio, intanto vincilo, poi vediamo, magari succede qualcosa di clamoroso negli altri campi, che non determinerà nulla, ripeto, magari sulle decisioni rispetto al futuro di qualcuno, però un segnale devi darlo. Cioè tu, calciatore, mi devi dimostrare, e credo che Spalletti, dalle cronache, dai report che leggiamo sui nostri siti degli allenamenti, stia scuotendo la squadra. Ora ci ha provato in realtà anche negli ultimi tempi, però clamoroso come nella 36

0: È 33esima giornata, la Juventus era più 5 dal quinto posto, quindi pienamente dentro la Champions League. E poi, ragazzi, un crollo. Io un crollo soprattutto mentale, che è ancora più grave, guardate che vi dico, del discorso tecnico, anche se onestamente non c'è questo livello eccelso nella rosa. Tra l'altro stavo leggendo un'esclusiva di Tutto Juve, non mi pare, su ad Andrea Bosco, il nostro collega amico Andrea Bosco, e dice: è l'unico a salvare la Juventus Conte, l'importante è che lo mettano nelle condizioni di lavorare. Allora io ribalto la questione, ok? Ogni allenatore, no, dovrebbe essere messo nelle migliori condizioni per lavorare. Però, secondo voi, Spalletti, che è arrivato all'undicesima giornata, era nelle migliori condizioni per lavorare? Non lo sto giustificando, cerchiamo di analizzare a 360 gradi. Cioè, non è che se arriva Conte viene messo nelle migliori condizioni e gli altri no. Che comunque Spalletti, dall'undicesima in poi, sarebbe secondo. Ok? Poi, chiaro che anche lui non è riuscito ad incidere pienamente, soprattutto nelle ultime due giornate che si sono disputate, ma io ve la dico tutta, anche prima, perché adesso rimane come foto, come istantanea, rimangono le partite contro Verona, clamorosamente non vinta, e Fiorentina, dove c'è stata anche un'involuzione sotto il profilo del gioco, ma soprattutto questi blackout purtroppo fatali, temo, perché ripeto, la Juventus non credo che andrà in Champions League, poi lo speriamo tutti, speriamo di ritrovarci qui lunedì a festeggiare, ma sarà quasi impossibile, e quindi bisogna mettere sul piatto della bilancia un po' tutto. Io ho fatto un podcast oggi perché sono convinto che Hakan abbia scelto, tra virgolette, anche se uno potrebbe non escludere l'altro, no, però abbia scelto la linea, diciamo così, Spalletti, ok? Però attenzione, bisogna dargli anche delle garanzie al tecnico, altrimenti, siccome lo conosco un po' Spalletti, magari non è convinto, potrebbe anche mollare la presa, potrebbe, non lo so, se però gli danno delle rassicurazioni sul fronte del mercato, sul discorso appunto di Comolli, che non è che Spalletti chieda a Elkan manda via Comolli, non è proprio nelle condizioni, non può farlo e non sarebbe nemmeno giusto dal punto di vista suo, però delimitare bene i confini tra le competenze dell'amministratore delegato e quelle sue, cioè l'area tecnico-sportiva, Spalletti, Chiellini, Ottolini se resta, Tognozzi se arriva, perché credo che serva comunque un altro rinforzo per quanto riguarda la questione, la dirigenza della Juventus, e quindi aspettiamo la prossima settimana e nel frattempo ci si prepara a questa sfida. Mi viene anche da pensare, io non credo che Elkan debba aspettare la prossima settimana per decidere. Presumo, anzi auspico, che abbia già deciso cosa fare, cioè limitare Comolli, mandare via Comolli, confermare Spalletti, cioè credo che l'abbia già deciso, però poi magari formalmente dovranno incontrarsi un po' tutti e vi dico la sincera verità, ormai spero che non si sbagli più, perché leggendo i vostri messaggi, leggendo tanti social, è chiaro, ma anche degli amici, no, della Juventus, il popolo juventino, il popolo bianconero è esausto di vedere gli altri alzare, vincere gli scudetti, alzare i trofei, qualificarsi. In realtà fino allo scorso anno si è qualificata anche la Juventus, però comunque sia, di non lottare, è stanco di nemmeno lottare più per lo scudetto da ormai da diversi e troppi anni, mi viene da dire. Così come aggiungo, attenzione anche a cambiare nel caso in cui avvenisse, ma io ripeto, secondo me dipenderà soprattutto da Spalletti, l'ennesimo allenatore, perché così non fai nulla, anche perché al momento, ragazzi, al di là del vostro, lo dico a chi lo vuole, Conte, non credo ci sia un altro allenatore adesso sulla piazza, perché dovresti ricominciare tutto da capo. Tra l'altro io gli hanno ribadito che insomma Conte è il favorito per andare in nazionale, poi ci sono anche altri nomi, Mancini, forse Allegri magari si qualificherà e deciderà lui se andare via o meno dal Milan. Anche lì, per esempio, la convivenza con Ibrahimovic non la vedo proprio tranquilla, a meno che non si mettano dei puntini sulle i in chiave Milan. Nella Roma semplicemente hanno fatto fuori Ranieri, ed è Ranieri, ragazzi, che non è né Ibra nel Milan né tantomeno Comolli nella Juventus, cioè Ranieri, alla fine hanno scelto la linea di Gasperini. Ora non è proprio la stessa cosa, però un po' potrebbero essere accostate le due situazioni, tra Roma e Juventus, e quindi magari dare più forza al tecnico. Più forza al tecnico significa non solo a livello di autonomia gestionale dell'area tecnico-sportiva, ma anche più forza sul mercato. Sul mercato che si parla di Alisson. Ora Bernardo Silva, tra le altre, ci sarebbe anche l'Atletico Madrid. Da quello che si capisce, che si intuisce, il giocatore ovviamente dal suo punto di vista vuole giocare la Champions League. In realtà il suo primo pensiero è andato al Barcellona, no? Una volta che ha deciso di lasciare il Manchester City. Però c'è l'Atletico Madrid fortemente su di lui. Alla fine, tra l'ingaggio che è elevato, il fatto che non gioca la Champions League, cioè anche l'appeal del club, è chiaro che quello della Juventus senza Champions League, facciamo finta che la Juventus non si qualifichi, perché purtroppo bisogna essere realisti, no? Voi cosa decidereste? Adesso se ci mettiamo nei panni nostri, cioè se ci mettiamo da juventini, no, io sceglierei la Juventus. Invece lui no, probabilmente ha piacere giocare nel campionato spagnolo, perché lui non avrebbe mai o non rifiuterebbe mai la Juventus. Bernardo Silva, ci sono stati già, lo sapete, no? più di qualche colloquio c'è stato tra il suo agente Mendes, con il quale peraltro la Juventus ha buoni rapporti, lo stesso di Conceição, lo stesso di Ronaldo, Cristiano, e lo stesso di tanti portoghesi top, compreso José Mourinho, per esempio. Però poi il calciatore decide alla fine, siccome Bernardo Silva non è un ragazzino di 20, 22, 23, ormai affermato, decide lui anche in base a quello che gli viene proposto dall'agente, ma non è l'agente che condiziona Bernardo Silva, è Bernardo Silva che decide, anche se l'agente gli dicesse guarda vai nella Juventus, secondo me lui sceglierebbe, credo, poi vedremo, tra Juventus e Atletico ovviamente sceglierebbe l'Atletico, perché... ripeto, sarebbe Spagna, andrebbe a giocare la Champions League, eccetera eccetera. Invece è un po' diversa la situazione di Alisson, perché insomma lui vuole veramente venire alla Juventus, vuole tornare a lavorare con Spalletti, che poi alla fine è stato l'allenatore che di fatto lo ha lanciato a un certo livello, no? Ha cominciato a decollare la carriera di questo portiere brasiliano proprio ai tempi della Roma, e quindi gradirebbe anche con l'Europa League. Lui ha 33 anni, certo ci sarebbe qualche dubbio sulla tenuta fisica, perché negli ultimi tempi ha avuto anche dei problemi, diversi problemi fisici, e mi viene anche da un po' da riflettere, perché se li ha un portiere che non è un calciatore, non è un difensore, non è un attaccante, non è un centrocampista che si muove tanto, evidentemente sono, diciamo così, storici, però insomma staremo a vedere. Invece situazione permanenze, si sta parlando permanenze o addi. Per esempio ho letto le parole di Gianni Balzarini su Cambiaso. Lui dice, secondo me un giocatore della Juventus che dice non abbiamo la percezione del pericolo e poi sorride anche, non può restare più in bianco nero. Vi posso dire la mia, se questo è Cambiaso forse ha ragione, non so voi come la pensiate su per esempio la permanenza di Cambiaso, perché parliamoci chiaro ragazzi, con l'Europa League e quindi con 40 milioni in meno rispetto ai 30 che percepiresti in Europa League, ma dovresti arrivare almeno ai quarti per percepirli, è chiaro che qualcosina devi fare. Ora magari Elkan fa una ricapitalizzazione, però devi anche coprire il buco di bilancio, ma devi cedere qualche pezzo. A questo punto forse, non lo so, l'indiziato principale potrebbe essere, dei nomi che abbiamo detto, Cambiaso, fermo restando, e questo ci tengo a sottolinearlo, che per quanto riguarda Bremer ha questa benedetta clausola rescissoria, che se non ho capito male varrà dal 1 luglio al 10 agosto, 58 milioni. Se dal 1 luglio al 10 agosto si presenta un club inglese perché piace l'Inghilterra, tanto ragazzi alla fine sono soprattutto le squadre inglesi in grado di prendere alcuni giocatori di un certo costo. 58 milioni sul tavolo, la Juventus secondo me glieli dà. Poi devi trovare il sostituto, ma questo vale un po' per tutti, perché noi diciamo possono essere tutti ceduti, ok, cedi Cambiaso, devi prendere un altro calciatore, cedi Bremer che è considerato, non era uno dei top, il big, il trascinatore soprattutto della difesa, se lo togli devi prendere un calciatore altrettanto carismatico, altrettanto dominante, altrettanto leader. Perché è vero che Kelly è migliorato negli ultimi tempi, però magari è migliorato anche perché è rientrato dopo l'infortunio, dopo il primo intervento chirurgico, ma anche dopo il secondo, perché è rientrato lo stesso Bremer. Quindi bisogna fare tantissime valutazioni. Certamente la valutazione sul Diz l'abbiamo detta, credo che la Juventus si metterebbe attorno a un tavolo solo se ricevesse una proposta indecente. Per proposta indecente io ve lo dico sinceramente, andrei dai 100 milioni in su, perché altrimenti soltanto all'estero, perché solo alcuni calciatori stranieri, giovani, li devi pagare tanto e non hanno nemmeno dimostrato quello che invece già ha fatto vedere il Diz, tranne l'ultima parte della stagione, in cui era fortemente condizionato dal ginocchio. Ragazzi, io non sono d'accordo con chi dice che lui stava pensando, stava già pensando ai mondiali. Non credo questo, l'ha detto anche il CT della Turchia, Montella, è da un po' di tempo che ha a che fare con questo ginocchio. Lui in realtà già tempo fa sarebbe dovuto fermare per qualche giornata e curarsi, però era giustamente Spalletti non ne ha voluto fare a meno, perché era il più importante di tutti, e quindi alla fine magari sta pagando dazio in queste ultimissime partite. Ora ne rimane solo una e poi per lui sarà mondiale, non lo sarà certamente per l'Italia. A proposito d'Italia, andiamo un attimo fuori dal perimetro della Juventus. Ha parlato Malagò, che mi risulta, siccome ha detto il CT sarà un big, io presumo, dopo quell'incontro, non conosco l'esito dell'incontro con Conte, però presumo che si riferisca a lui. Quando leggo Guardiola in nazionale, io francamente non ci credo per tutta una serie di motivi, non ultimo quello economico, primo. Secondo, ma siamo sicuri che un allenatore come Guardiola, che è proprio, diciamo, è un allenatore da campo, no? Come tanti, no? Lo stesso Spalletti, lo stesso Gasperini, sia in grado di poter dirigere una nazionale che vedi 3-4 volte l'anno? E quindi no. Quindi Conte in pole position. Io non dimentico mai Mancini, che è comunque storicamente amico di Malagò. Questo per dirvi che Conte al momento... Io continuo a leggere la continassa, qualcuno vorrebbe Conte, io lo so, magari qualcuno vorrebbe Conte, non so chi, però al momento l'allenatore della Juventus per altri 2 anni è Spalletti, a meno che Spalletti, io sono convinto, non decida lui di andare via, perché secondo me è più un problema suo. È chiaro che la decisione sua è indotta anche da quello che gli dirà Elkan, dalle rassicurazioni o meno che gli darà la società. E quindi staremo a vedere, aspettiamo, ora manca questa giornata, dopodiché vediamo. Vi stavo dicendo di Cambiaso, cioè voi veramente, perché poi bisogna stare attenti quando si parla. Io quest'anno sono state fatte tante dichiarazioni sbagliate, no? Anche Spalletti nell'ultima giornata, ma lì era secondo me proprio fuori, era un po' fuori. Ma Cambiaso, tu non puoi dire, secondo me, da giocatore della Juventus non abbiamo la percezione del pericolo. Cioè io, per me vuol dire che sei poco connesso col mondo Juve. Quindi questa è una mia personale idea, poi magari posso sbagliare. Quindi se Cambiaso è questo, quello peraltro visto in tutta la stagione, il cui rendimento, io non so, possiamo dargli 6 totale? Ma forse nemmeno in tutte le partite, sicuramente no, anzi qualche volta ha fatto anche degli errori fatali, di alcuni è inutile parlarne, no? di Gregorio che deve essere ceduto, ecco, valigie pronte, secondo me già pronte, di Gregorio, Pendà, David, io non lo so, non sono sicuro se magari va via Vlahovic, perché questo è un altro problema da risolvere. Quindi prendono una punta, un attaccante forte, un centravanti forte, e magari si tengono comunque David, non lo so come riserva, questo è un altro punto di domanda. Però Open Da sicuro, Cabal credo anche, che tra l'altro è infortunato ma non credo non rientri, Milik vabbè è un discorso a parte, credo che farà le valigie anzitempo perché gli scade il contratto nel 2027. Open Da che è l'emblema del fallimento di Comolli, quindi e questo l'ho scritto nell'editoriale invece di questa notte a mezzanotte, i capi di imputazione, processo a Comolli, capi di imputazione. Il primo capo di imputazione è chiaro, è il modus operandi, no? e si riferisce soprattutto al discorso legato al mercato che lui avrebbe fatto, anzi all'inizio lo ha fatto, con gli algoritmi. Poi rimasi un po' scioccato quando disse che addirittura alcuni calciatori li sceglieva in base alla data di nascita, lì proprio non sapevo se ridere o piangere. Quindi primo capo di imputazione, modus operandi. Il secondo capo di imputazione, secondo me, ed è quello forse sotto alcuni punti di vista quasi più importante, perché poi magari si è modificato il discorso mercato, no? Che poi va ampliato rispetto al fatto che oltre ai flop del mercato estivo non hai preso all'allenatore, ecco perché vi dico le difficoltà, l'unico calciatore che ti ha chiesto, cioè un centravanti. Forse, qualche golletto in più l'avrebbe fatto e forse la Juventus, forse, dico sempre forse, starebbe in Champions League. Quindi primo capo di imputazione modus operandi rispetto al discorso intelligenza artificiale, viene da dire, ma più o meno è la stessa cosa, no? Algoritmo, statistiche che secondo lui dovevano sostituire l'uomo, cioè il talent scout. Invece l'occhio umano deve prevalere, poi magari gli algoritmi possono essere un supporto. E quindi primo capo di imputazione. Dopodiché un altro capo di imputazione importante è l'empatia, che credo non abbia mai avuto col mondo Juve, come lì mai. E non mi riferisco solo al non rapporto con Spalletti, che poi è l'apice di tutto questo, ma forse anche i calciatori non lo riconoscono, anche se lui è amministratore delegato, quindi una gara importantissima, non lo riconoscono forse nemmeno loro come figura apicale sportiva calcistica, per intenderci, per non parlare appunto del rapporto con Spalletti. Lì proprio zero, e non è normale che un tecnico e un amministratore delegato non si parlino. Quindi o si dividono le strade dal punto di vista dei compiti, oppure uno dei due non c'è la convivenza, altrimenti sarà impossibile. Fermo restando che a prescindere dagli attriti con Spalletti, Elkan può anche decidere di mandarlo via come lì, perché gli dice: noi qui abbiamo preso 44 milioni open da, e non ha giocato, non è all'altezza. Abbiamo preso David, sì, 12,5 perché era a parametro zero, ma doveva essere l'uomo in grado di sostituire Vlahovic, non si è dimostrato all'altezza, eccetera eccetera eccetera. Quindi magari può decidere lo stesso. Certo, sarebbe un terremoto, però purtroppo adesso la Juventus deve, soprattutto Elkan ovviamente, quando parlo di Juventus, deve decidere o l'uno o l'altro, e soprattutto uno, se deve rimanere, può rimanere soltanto fuori dall'area, secondo me, da come stanno pensando loro, fuori dall'area tecnico-sportiva, che invece dovrà essere appannaggio di Spalletti, appunto, Ottolini se resta, e ovviamente Chiellini, che potrebbe salire di livello rispetto al ruolo, in realtà rispetto alla qualifica che ha, responsabile delle strategie, rapporti delle istituzioni, eccetera, già è cambiato dall'inizio, no? Però credo che avrà più potere, più compiti, diciamo così, operativi, e siccome è stato lui a portare Spalletti, mi viene da pensare che resti lo stesso Spalletti. Mandiamo un audio, Fede, prima di dare la linea a te, di fare la prima pausa, poi di collegarci con Gambelli questa sera telefonicamente per problemi tecnici, e poi avremo Emanuele Gamba, inviato di Repubblica, sulla Juventus. Vai, Fede.
1: Eccomi, Michele da Casali. Torno un attimo sulle parole di Luciano Spalletti al termine della gara e contro la Fiorentina. Si è già detto, insomma, della inadeguatezza di quelle frasi dovute in maniera giustificata alla sconfitta, al momento. Si è detto è umano anche Luciano Spalletti, è normale. Io dico che la Juve non è una squadra normale, perché altrimenti si chiamerebbe Fiorentina, si chiamerebbe Atalanta. Quindi anche l'allenatore della Juventus non deve essere normale, ma qualcosa di più. Per cui quello Spalletti in versione nazionale italiana agli europei, io sinceramente non la voglio più vedere. Questa è una cosa che mi preoccupa per il futuro, perché è possibile che si possano vivere momenti difficili anche in futuro. Quindi l'allenatore deve essere presente a se stesso, altrimenti, e su questo posso giustificare Luciano Spalletti, altrimenti si presenta un dirigente davanti alle telecamere, il dirigente di riferimento, che invece
0: sperando che parli italiano. Però grazie Michele, perché tra le altre cose A me risulta che lui, la società gli abbia detto a Comolli, faccia un corso di italiano, direttore, dottor Comolli. No, che ci faccio? Ma come? Lavori nella Juventus, non lavori in un club francese, inglese, tedesco. Quindi capite che sembra proprio che lui sia, ma anche in tribuna, quando è in tribuna, sembra un po' distaccato dal contesto. E così francamente non è possibile, dai, su, perché dirigenza, staff tecnico e squadra dovrebbero essere tutto un unico, diciamo così, comparto, diversi comparti ma tutti uniti, sinceramente. Ragazzi, non vi illudete, perché qualcuno ha letto, mi ha scritto, no, Del Piero è andato alla Continassa, c'è l'anniversario domani del successo, io c'ero, della Champions League, lui è ovviamente... era uno del tridente offensivo, e quindi è andato oggi alla Continassa, ha parlato con qualcuno, con il Diz, e poi è uscito, non ha rilasciato dichiarazioni, mi pare di capire, quindi era solo per questo che è andato alla Continassa. Chissà, magari saranno prove tecniche di, non lo sappiamo. Tra poco Riccardo Gambelli.
2: Fuori di Juve. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026. Yannick Sinner, che guida il seeding, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking. Sinner nel quarto dello statunitense Ben Shelton, con possibile semifinale contro il francese Félix Auger-Aliassime o russo Daniil Medvedev. Prima potrebbe sfidare Darderi o Berrettini agli ottavi. Sinner disputerà il Roland Garros per la settima volta in carriera. Nel 2025 ha giocato la sua prima finale nel torneo, la più lunga di sempre in singolare maschile, persa contro Alcaraz dopo aver mancato 3 match point. Il calcio a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà il presidente della Lazio Claudio Lotito per un possibile addio. Su Sarri c'è forte l'interesse dell'Atalanta. Il futuro di esse che stiano giuntoli potrebbe essere la chiave per arrivare all'accordo. Sul toscano però è vivo l'interesse del Napoli, che dovrà sostituire Antonio Conte. Da MotoGP Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia e Ungheria. La conferma è arrivata dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, si era procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale della vertebra C7. Adesso, per il vicecampione del mondo 2025, serviranno giorni di riabilitazione. Di sicuro non sarà al Mugello e al Balaton Park. L'obiettivo è provare a tornare in sella a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. La Formula 1 riparte invece da Montreal, dove nel weekend è in programma il Gran Premio del Canada, quinta prova mondiale dell'anno. Anche sul tracciato, intitolato all'indimenticato Gilles Villeneuve, le Mercedes sono pronte a giocarsi la vittoria. Gli esperti vedono un testa a testa tra Kimi Antonelli, reduce da 3 vittorie consecutive, e George Russell. La Ferrari invece in Canada non vince dal 2018 con Sebastian Vettel. Ciclismo nella terra dei campionissimi, Costante Girardengo e Fausto Coppi. Alex Segert va a prendersi la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Per il belga è la seconda vittoria nel 2026. A completare il podio il suo connazionale Tonaerts e l'uruguagliano ex maglia rosa Guillermo Silva. Edoardo Zambanini, nono compagno di squadra di Segert, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Eulalio guadagna 6 secondi di abbuono sprintando al traguardo volante. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
2: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente, sempre.
8: Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
10: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Di nuovo in diretta 340-542-5324, nei meandri della crisi bianconera, diciamo così, potremmo chiamarli così questi giorni, in attesa che poi vengano prese delle decisioni forti, probabilmente sì o forse no, comunque sia, delle decisioni vanno prese. Questa volta non bisogna assolutamente sbagliare, questo è un appello che faccio all'ingegner Elkan, che comunque sia, ragazzi, piaccia, non piaccia, lo so, voi dite poi li spende male, però i soldi li ha messi, ragazzi, anzi ringraziamo anche che esista una famiglia dietro, che esista una famiglia da tantissimi anni, altrimenti non so dove sarebbe la Juventus. Però attenzione a non sbagliare più le scelte, perché ovviamente non si può più sbagliare se vuoi tornare ad essere la Juventus che tutti quanti auspichiamo che torni a vincere, a primeggiare, a lottare per vincere. Altrimenti, ragazzi, siamo tutti gli anni all'anno zero. Non siamo all'anno zero, ma siamo direttamente collegati telefonicamente per problemi tecnico-tattici, no? Direbbe il buon Fabio Capello, con Riccardo Gambelli. Ciao Rick.
12: Ciao Vinti, buonasera a tutti e mi scuso se sono in via telefonica.
11: Non c'è problema, no problem. Allora, caro Riccardo, lo sai come è iniziata la mia trasmissione?
12: Purtroppo non ti ho potuto sentire.
11: Allora, ho detto, finalmente è arrivata la primavera, il cielo di Roma è chiaro, limpido. Mi pare di capire che invece sulla Continassa ci siano delle nuvole, no? Che cosa ti aspetti tu dopo il derby? Intanto è inutile che ti chieda se ti aspetti il miracolo, cioè Juventus in Champions League o meno, ma soprattutto dal punto di vista, stiamo leggendo tante cose, sappiamo benissimo che la prossima settimana sono stati cancellati degli impegni che aveva Como lì, quindi ci sarà un faccia a faccia con tutti, però mi pare di capire che cosa ti aspetti.
12: Ma guarda, dunque, in questi giorni avete già detto tutto voi, giornalisti, opinionisti, quindi è difficile anche dopo quattro giorni parlare della crisi clamorosa che sta attraversando la nostra società, perché di crisi clamorosa si deve parlare.
11: Certo.
12: Cosa mi aspetto? Io mi aspetto innanzitutto assolutamente nessuna speranza per entrare in Champions, perché, perché non credo che ci sia il Karakiri di Como, Roma e Milan. Certo, il 5 maggio ci insegna che esistono anche miracoli, però, però non credo, non credo che stavolta avvenga. Detto questo, cosa mi aspetto? Mi aspetto che ci sia un reset totale, un reset totale, soprattutto anche sulle aspettative, perché in questo momento è inutile parlare di quello che è accaduto. Ora bisogna pensare al futuro, e il futuro credo che bisogna rasettare tutto, andare sul mercato con un'altra tecnica, con altri obiettivi, e cioè quello che io chiedo che, e spero che si, si rivolgano a dei giocatori che hanno fame, che hanno voglia di rimettersi in gioco, tipo quello che successe nel 2011 quando andammo a prendere un Vucinic e Cartao dalla Roma, quando prendemmo un Matri che veniva dal Cagliari e aveva voglia di mettersi in mostra, un Listainer che venne via dalla Lazio, un Pirlo a parametro zero, un Vidal scoperto a 3,5 milioni di euro, un Barzagli preso dalla Germania. Noi bisogna andare a cercare giocatori che hanno fame, che hanno voglia di indossare la maglia della Juventus, cosa che non hanno avuto questi giocatori che abbiamo in rosa adesso.
11: Diciamolo.
12: Ecco, bisogna che prende acquistare giocatori che hanno voglia di rimettersi in gioco, di avere fame. Tanto parliamoci chiaro, gente come Bernardo Silva, come Goretzka, senza Champions non vengono. Quindi bisogna essere bravi a fare mercato, rasettare, e rasettare a questo punto anche mettere in discussione qualcuno che è seduto nei piani alti della società. Su questo non c'è dubbio, perché credo che si può parlare di annata fallimentare, anche se io dico, e poi ti lascio la parola, non sottovalutiamo l'Europa League, perché allora la Conference chiaramente avrei chiesto io alla società di non partecipare,
11: per carità,
12: ma l'Europa League, se c'è una possibilità di vincere su 1000 una coppa, forse potrebbe essere l'Europa League, si potrebbe rientrare dall'Europa dalla porta principale, ecco. E quindi a questo punto accettiamo l'Europa League, anche se chiaramente ci mancheranno i soldi dell'Europa League, però prendiamola anche come un obiettivo, perché secondo me è una competizione che non sottovaluterei. Ecco, queste sono le idee che ho io in questo momento.
11: Ma guarda, ti dico la verità, io storicamente non sottovaluto nulla, invece mi ricordo che per esempio nei famosi 9 scudetti, l'ultimo di targato prima di Sarri, l'ultimo di Allegri, non fu nemmeno festeggiato. Ragazzi, non è scontato vincere. Ora il momento, ecco perché dico magari a vincere l'Europa League, però tu hai detto giustamente anche da mettere in discussione qualcuno ai piani alti. Parliamo
12: senza
11: girarci troppo intorno, Riccardo. Allora, secondo te Comolli resta o va?
12: Perché Guarda, io non credo che ci siano buone possibilità che non possa, che possa andare via, anche perché la frase che lui ha fatto,
11: che
12: la
11: però
12: squadra,
11: non è detto che sia vera, Riccardo, attenzione, quella negli spogliatoi.
12: Allora se non è vera io non commento, ma se fosse vera, cioè, mettiamo sia vera, perché io questa l'ho presa dai siti, dai giornali, quindi mettiamo sia vera. Uno che fa alla propria squadra gli dice non ho niente da dirvi perché
11: questi sono
12: i fatti, i casi sono due: o sa che va via o non ha nessuna comunicazione, non ha facilità di comunicazione con i propri giocatori.
11: Ma io vado oltre, Riccardo.
12: Non so quale sia più grave la cosa, ecco.
11: Scusami, a parte questa frase, perché come oggi abbiamo saputo che forse non è vera, però al di là di questa frase,
12: però
11: che sarebbe solo l'apice, secondo me in generale mi pare di capire, non so come lo percepisci tu, tra l'altro tu spesso lo vedi anche quando ti invita la Juventus allo stadio, mi pare proprio che non sia l'empatia, non sia la sua peculiarità, diciamo così.
12: Ma sai, allora il discorso, anche Giraudo non era simpatico, però era un manager con gli attributi, e sapeva gestire una società. Poi c'era Moggi che si occupava della parte tecnica e lui si occupava della parte finanziaria, ma erano due era un manager di assolutissimo livello, assoluto, ecco. Qui con Molli ancora non parla l'italiano, non è, ha fatto degli acquisti che parla fallimentari e poco, quindi non credo. Poi sai, bisogna vedere, magari gli danno una funzione solo amministrativa,
11: esatto,
12: e lasciano la parte tecnica ad altre persone, ecco, può accadere anche questo,
11: e infatti è una delle, esatto,
12: molto probabilmente accadrà questo, ecco.
11: A meno
12: però
11: che...
12: ecco, io quando ho detto che bisogna rivedere anche i piani alti non è che intendevo che bisogna cacciare le persone, però bisogna dare le mansioni a coloro che sanno fare. Allora, la parte tecnica a chi sa fare la parte tecnica, la parte amministrativa a chi sa fare la parte amministrativa. Ecco, mi sembra che Comolli, dal punto di vista tecnico, con gli acquisti che ha fatto, penso siano acquisti disastrosi. Si può dire? Non so se
11: vabbè, sono dire. Dei flop, questo non c'è dubbio. Tra l'altro, aggiungo io, flop mercato estivo, e poi ti chiedono un centravanti, l'unico che ti chiedono a gennaio non lo prendi, quindi doppio flop. Ma al di là di questo...
12: Non lo prendi anche perché qui bisogna... Però, non lo prendi perché centravanti di valore in quel momento liberi non c'erano.
11: Ma uno che faccia che avrebbe fatto qualche gol in più forse lo trovavi.
12: Sì, però poteva essere un centravanti anche questo provvisorio, perché il centravanti della Juve deve essere un centravanti della Juve, insomma, non quei due nomi che ci hanno proposto a gennaio, via. Ecco, questi non erano centravanti da poter schierare nella Juventus. Poi che avrebbero fatto comodo, sicuramente sì, sicuramente
11: dai,
12: sì.
11: Qualche gol in più forse l'avremmo fatto, e forse avremmo qualche punto in più. Io, Riccardo, oggi, perché adesso andiamo sul hai detto bene, no? Piani alti, quindi possibile ridimensionamento, anche se, attenzione, non è escluso l'addio di l'addio di Comolli. Questo significa che Spalletti, intanto ti chiedo questo, Riccardo,
12: sì.
11: Tu lo confermeresti, no? Adesso già è confermato, però siccome stanno uscendo 74.000 voci, sei ancora convinto che possa essere lui l'uomo giusto?
12: Ma, dunque, guarda, io bisogna riconoscere che Spalletti nelle ultime tre partite poteva fare meglio anche lui, perché chiaramente quando una squadra entra in campo con Verona e con la Fiorentina con quello spirito, molto probabilmente anche l'allenatore c'ha le sue colpe, perché non ha saputo motivare i giocatori come si deve, anche se io credo che questi sono giocatori che non mi servirebbe nemmeno nessuno, perché sono giocatori che si demotivano da soli, sono giocatori che io che definisco da ottobre bipolari, quindi che possono passare dalle stelle alle stalle addirittura all'interno della stessa partita, non hanno personalità. Lo vediamo anche quando ci fanno un torto arbitrale, che restano tutti muti in silenzio in campo come se niente fosse successo, e io non dico l'Inter che esagera quando vanno a cercare gli arbitri, ma le altre squadre, se te vedi se c'è un torto, tutti si arrabbiano, i nostri come se niente fosse successo, e questa è una cosa che a me mi manda veramente in bestia, perché non, io che ho giocato a calcio, certamente ai miei livelli, per carità, ma se vedevo un torto, almeno qualcosa da dire mi veniva. Questi come se niente fosse. Va dal gol di McKennie, che è regolarissimo, perché poi diciamo che è tanta colpa nostra in questo fallimento, ma vogliamo parlare anche dei 13 gol annullati in questo campionato e quindi hanno annullato domenica a Torino, perché allora prendiamoci anche quello che ci spetta, e poi però prendiamoci anche le nostre colpe, però prendiamoci anche quello che ci spetta e che non ci danno. Comunque, detto questo, il gol di McKennie, quello è un gol regolare, gliel'annullano come se niente fosse successo, i giocatori hanno continuato a passeggiare sul campo. Questa è una cosa che io non sopporto, questa è una cosa che fa vedere la mancanza di personalità.
11: Se accadeva all'Inter l'arbitro lo massacrava.
12: No, se accadeva all'Inter ci voleva i pastori tedeschi per riaccompagnarlo negli spogliatoi, capisci che voglio dire?
11: Allora, comunque tu Spalletti lo confermeresti, no? Giusto?
12: Allora, io certamente lo confermerei, perché secondo me è il meno colpevole. Allora, può aver sbagliato in queste ultime partite e l'ha messo anche lui, però parliamo, ha preso una squadra come si diceva prima,
11: dall'undicesima giornata sarebbe seconda, se parte sarebbe, dall'undicesima
12: sarebbe seconda dall'undicesima giornata. In alcuni momenti del campionato abbiamo visto una squadra che giocava a calcio, che sembrava rinata, resuscitata, poi siamo ricrollati in un'altra volta. Però io credo che di meglio in questo momento, tutti parlano di Conte, io sono un grandissimo estimatore di Conte, te lo sai, però non è che si può tutte le volte che siamo in crisi pensare a Conte, c'è anche un'altra vita
11: oltre lui.
12: Ora ce l'abbiamo, abbiamo Spalletti, anche perché Conte credo al 99% va in nazionale, quindi credo sia già tutto
11: fatto. A me hanno detto che ha incontrato Malagoggia, ora non so l'esito, ecco. Non so l'esito dell'incontro, Riccardo, non so se risulta se risulti qualcosa anche
12: sì,
11: a te.
12: Sì, certo, gira questa voce. Però ecco, noi in questo momento abbiamo Spalletti, io ripartirei da lui. Insomma, voglio dire, è un uomo di calcio, un uomo di esperienza, un uomo che secondo me sa anche motivare la squadra. Ora, nelle ultime partite non l'ha dimostrato, per carità di Dio, però insomma, io non credo che sia, per me, l'ultimo dei colpevoli di questa situazione.
11: Sì, anche secondo me. Le colpe le hai, l'hai detto giustamente tu.
12: Poi scusami, e poi ti lascio la parola. Le abbiamo confermato il contratto adesso, che facciamo? Glielo strappiamo, diventiamo la barzelletta d'Europa.
11: Che già in parte...
12: Cinque allenatori in quanti anni?
11: Cinque anni.
12: Cioè, siamo diventati l'Inter di Moratti, cioè basta. Quindi andiamo avanti con Spalletti, creiamoli una squadra, facciamo scegliere a lui giocatori, e visto che è anche capace andare a convincere i giocatori per portarli a giocare con te, però insomma, io credo sia l'ultimo dei colpevoli, ma è una mia opinione, posso sbagliarmi.
11: No, ma anch'io ho detto la stessa cosa, ha avuto questo, purtroppo è mancato, non è inciso in alcune partite, soprattutto le ultime due, ma anche qualcuna prima sotto il profilo mentale, l'ha detto, forse non sono riuscito a trasmettergli questa possibilità di reggere la pressione, insomma non è poco,
12: ti ripeto,
11: certo la rosa, perché adesso passiamo anche alla squadra, adesso analizziamo,
12: ecco, questi sono giocatori che veramente non hanno un minimo di personalità, non riescono secondo me a percepire il peso di questa maglia.
11: Oh, bravo, mi hai dato un assist.
12: Non riescono a percepire l'amore di 13 milioni di tifosi, la squadra più seguita d'Italia, più amata d'Italia, più in Europa, che ha tifosi in tutto. Questi non hanno capito che giocano nella Juventus, è questo il problema. E pensavo Spalletti fosse riuscito a farglielo capire, evidentemente non c'è.
11: Ma hai dato un assist, Riccardo, non riescono a percepire, tu ti ricordi la frase di Cambiaso, non riusciamo a percepire il pericolo, anche un po' ridendolo ha detto, ecco, ti faccio una domanda, a parte quelli che sappiamo noti eccetera che non sono all'altezza, c'è la possibilità concreta che senza la Champions League e quindi con l'Europa League, siccome la differenza sarebbe di una quarantina di milioni di introiti tra Europa League, ma dovreste arrivare anche ai quarti l'Europa League e 64 quasi sicuri se arrivi, anzi sicuri se arrivi ai playoff, quindi la possibilità di cedere qualche pezzo, chiamiamolo pregiato, dai, dei pezzi pregiati che cederesti tu?
12: Guarda, io da domenica sera per me non c'è nessuno incedibile.
11: Ildiz compreso?
12: Ti dico quello che penso di Ildiz da sempre, ma non te lo dico da ora. Allora, Ildiz innanzitutto secondo me continua a ripetere che gioca in un ruolo sbagliato, perché continua a giocare sulla fascia, hanno detto che è lui che vuole giocare lì, per me è un giocatore, viste le sue qualità tecniche, che deve giocare al centro del gioco, va bene? E continuano a farlo giocare sulla fascia, già questo per me è un errore, però non sono un tecnico, posso sbagliarmi. Però Ildiz, che secondo me è un grandissimo giocatore, ancora non è quel fuorilasse che tutti pensiamo di avere. Può darsi lo diventerà, per ora è un grande giocatore, però non è un fuorilasse. Se a me mi arriva il Manchester e mi dà 100 milioni, a questo punto io glielo posso anche dare. Però ti ripeto, bisogna andare a trovare dei giocatori che ci aiutano a rinascere e a far ritornare la Juve com'era, ecco, soprattutto nella personalità. Che anche questo ragazzo mi sembra che manchi un po' di personalità. Certamente dei giocatori che abbiamo nella rosa è l'ultimo che vende lei, questo sia chiaro, quindi.
11: Certo, se arriva un'offerta dici
12: certo, questo è l'ultimo che vende lei, perché è il giocatore con più classe che abbiamo. Però se arriva uno con 100 milioni, io dopo le prestazioni di Verona, è vero che lui c'ha il problema al ginocchio, per carità, lo giustifico, però arriva uno con 100 milioni, noi si è venduto Zinedine Zidane a 130 e ci si è rifatto un'intreatura molto volta. Però ecco, è l'ultimo,
11: l'importante è che poi tu abbia un dirigente bravo, come dici tu, a reinvestire soldi,
12: bravo a trovare quei tipi di giocatori che ti dicevo prima, che non avendo la Champions ti può concentrare

0: Cristiano da Montese, provincia di Modena. Noi stiamo partendo, che andiamo a stasera a una cena a Modena con i mitici Fabrizio Ravanelli, Padovano e Brio, perché la Juve si tifa sempre, anche quando si perde. La Juve è la Juve, e io ce l'ho nel cuore. Andiamo io con 4 miei amici più mia figlia e andiamo a Modena alla festa del club Butina. Un abbraccio a tutti e forza Juve sempre. Ciao ragazzi.
1: Per me la dichiarazione di Spalletti, che a tanti non è piaciuta, anche dicendo c'è di peggio di andare in Europa League, tra le righe può essere anche considerata come da questo gruppo più di tanto non si può tenere, e di conseguenza non la vedrei proprio come una carezza nei confronti del gruppo. Lui il gruppo l'ha tutelato, lui ha parlato di pressioni da parte della stampa sul gruppo, ha fatto secondo me nei confronti del gruppo squadra tutto quello che poteva fare. Poi però oggettivamente ne abbiamo parlato in lungo e largo, questa squadra ha dei limiti tecnici, ha dei limiti caratteriali, non ha dei leader, e quindi quella dichiarazione potrebbe essere letta anche in questa misura.
2: Buonasera ragazzi, Ciccio Lacupello. Allora, per quanto riguarda il ben servito a Como lì, penso che sia una cosa logica, cioè se io da imprenditore quale John Elkann ti metti in mano soldi per creare una squadra competitiva e tu mi porti due... chiamare i giocatori, vabbè, magari in altri posti renderebbero di più, però se tu spendi 44 milioni per Open Day e 15 milioni più l'ingaggio per David, e questi fanno 7 gol in totale, è giusto che uno va via, ma è il lavoro. Se io vengo assunto per fare un qualcosa e poi faccio solo danni, è normale che il mio capo mi manda a casa.
3: Radio Bianconera,
4: l'unica che conta.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Eccoci qua, tra poco ci collocheremo con il collega della Repubblica, cioè Emanuele Gamba. Gianni scrive: no, con Spalletti deve andare in pensione, ha rovinato i giocatori, sono tutti peggiorati. Sì, non me ne sono accorto. Conte è l'unico che può ricostruire la squadra, proverei anche Alonso, che credo vada al Chelsea, mi pare, almeno credo che lo voglia il Chelsea. Alonso secondo me sarebbe un'altra semiscommessa, cioè, perché comunque sia è un allenatore quantomeno particolare. Allora, Terry, buonasera Quintiliano, non ci sarà mai una via di mezzo, la cosa triste, sì, è chiaro che io per lanciare la pausa ho detto una via di mezzo, la cosa triste è che puntualmente negli ultimi anni si riparta sempre da zero, senza vincere nulla, siamo diventati la squadra di Milano degli anni passati, che tristezza, un abbraccio, mamma mia. Posso dire una cosa? È pur vero, sì, purtroppo questo accostamento mi duole, ma lo fanno in tanti, ma anche la tifoseria, sotto alcuni punti di vista, mi ricorda altre tifoserie in tempi ovviamente diversi. Ben ritrovato Emanuele Gamba, ciao Emanuele.
1: Ciao, buonasera.
0: Come stai?
1: Bene, grazie, e voi?
0: Tutto a posto, dai, tutto a posto. Stiamo cercando di capire a che punto siano le nuvole sopra la Continasse. Emanuele, che dici tu?
1: Sono basse, nere.
0: Mamma mia.
1: E di sicuro non vanno via neanche se la Juventus arriva quarta.
0: Quindi tradotto?
1: Tradotto vuol dire che il bubbone è scoppiato. È scoppiato domenica scorsa. E a questo punto non sarà il quarto posto o il sesto a cambiare futuro. Cioè è chiaro che la settimana prossima il Can dovrà prendere una decisione e di fatto scegliere fra Spalletti e Comolli. Poi ci sono alcune soluzioni intermedie, tipo allontanare Comolli dall'area tecnica, metterci un altro uomo più gradito a Spalletti.

0: vedere se a Spalletti questa cosa starebbe bene, ma di sicuro nulla farà come prima, ripeto, non è che un eventuale quarto posto cancellerà tutto quello che si è detto in questi giorni, anzi.
1: Sono convinto anch'io, ormai credo che ci sia un punto di non ritorno sotto alcuni punti di vista. Beh, tu hai detto, non so se Spalletti accetterebbe l'eventuale, diciamo, la linea di demarcazione tra i due ambiti, no? Quindi non voglio intromissioni, dicono lì. Beh, però non è che, almeno credo, non voglio sapere la tua, Emanuele, che Spalletti possa dettare la linea, cioè non è che può chiedere
0: allora,
1: cioè,
0: da un certo
1: altrimenti
0: punto
1: facciamo
0: di vista...
1: Gasperini Ranieri, che anche se con modalità
0: Beh,
1: diverse
0: intanto,
1: magari...
0: intanto... diciamo che negli ultimi tempi stiamo vedendo allenatori che vogliono comandare.
1: Questo è vero.
0: Perché Gasperini vuole comandare, a Como Fabregas comanda, Allegri e il Milan vorrebbe comandare, Spalletti la Juve vorrebbe comandare, e quindi Conte voleva comandare a Napoli e De Laurentiis non gliel'ha permesso, e quindi c'è una figura un po' nuova dell'allenatore, questo bisogna dirlo. Quindi credo che sì, Spalletti possa porre delle condizioni, e anche perché almeno fino a una settimana fa Spalletti raccoglieva l'unanimità dei consensi nel mondo Juve, no?
1: Sì, certo.
0: I tifosi, la dirigenza, la squadra, la critica, perché anche da parte nostra insomma, la critica è sempre stata abbastanza favorevole a Spalletti. E quello che può cambiare è che è chiaramente se la Juve perdesse Spalletti, per il caso sarebbe un problema, perché quale sarebbe l'alternativa?
1: Hai fatto un nome, parlano ecco, tutti. Sembra quasi che non ci sia vita oltre Conte nella Juve.
0: Sto arrivando. La cosa che è cambiata da una settimana a questa parte è che un'alternativa c'è. Nel senso che se domani Spalletti dovesse andare via, dico per dire, la Juve non resterebbe più in braghe di tela, ma alzerebbe il telefono e chiamerebbe Conte. Quindi se prima rinunciare a Spalletti era un salto nel buio, adesso non lo è più.
1: Anche se a me risulta che sia in pole position per la nazionale, addirittura mi hanno detto, Emanuele, non so se risulti anche a te, che abbia già incontrato Malagò, che insomma è favorito per...
0: Allora, che sia in pole position non te lo so dire, che sia, diciamo, in prima fila sì.
1: Sì.
0: Diciamo che tra lui, Allegri e Mancini, penso
1: esatto,
0: che non si uscirà da questi tre nomi. Comunque Conte, che è molto scaltro, facendo capire una settimana prima che avrebbe lasciato Napoli, si è messo a disposizione.
1: Esatto.
0: Si è messo a disposizione per la nazionale, ma si è messo a disposizione anche per la Juve. Guarda caso, domenica Conte è stato evasivo. Poi a Torino è successo quello che è successo, e lunedì, senza che lo dicesse pubblicamente, ma insomma basta vedere poi i pezzi sui giornali che sono usciti martedì mattina, tutti parlavano Conte se ne va.
1: Tu dici che se dovesse chiamare la Juventus rinuncerebbe anche alla panchina azzurra, secondo te?
0: Ma non lo so, sono due cose diverse. Io in questo momento non so quale sia lo stato d'animo di Conte, perché sono proprio due cose diverse. Lo sono anche a livello economico, perché comunque la Juve in assoluto una squadra di club garantisce di più rispetto alla nazionale. Io non lo so, lui dice spesso, ha detto spesso che gli piacerebbe magari rallentare un po', e la nazionale un pochino ti consente di farlo, no? Lui potrebbe tornare a vivere a vivere a Torino, stare in famiglia, avere qualche giorno libero durante la settimana, il peso sarebbe molto grande lo stesso, perché l'allenatore nazionale comporta uno stress, una pressione enorme, soprattutto poi in questo periodo dove insomma, tutti falliscono, però insomma lui queste cose le sa gestire molto bene, e quindi penso che da questo punto di vista avrebbe dei vantaggi. Bisogna anche vedere di chi si fida lui, cioè in questo momento la domanda è più affidabile per dei successi futuri la Juventus o l'Italia?
1: Che da ricostruire proprio da
0: capo. Sono tutte e due da ricostruire. Io chiaramente sono valutazioni che un allenatore esperto come Conte sa fare molto meglio molto meglio di noi.
1: Certo.
0: E quindi non lo so sinceramente cosa abbia in testa. Di sicuro quello che so è che lui ha fatto chiaramente sapere che è disponibile.
1: Vabbè,
0: per
1: un assist lo ha lanciato. Però tornando a Spalletti, no, Emanuele, io ho una convinzione. Io credo che non nel caso, adesso la prossima settimana conosceremo il verdetto, diciamo così, di Spalletti, di Comolli, eccetera. Io sono convinto che dipenda solo da Spalletti restare o meno. Cioè, Erkan, secondo me, non lo manderà via.
0: Ah, no.
1: Giusto?
0: Da questo punto di vista, certamente, Spalletti non è in discussione. Assolutamente no. Cioè, diciamo che Spalletti che ha detto o ha fatto sapere,
1: certo,
0: che lui con Comolli non ci vuole lavorare più. Comolli no. Comolli, a Comolli andare avanti così starebbe benissimo, quindi assolutamente la fiducia in Spalletti è piena. Poi anche qui non siamo, come non siamo nella testa di Conte, non siamo neanche in quella
1: di Spalletti,
0: di Elkan,
1: di Elkan, di Spalletti, di nessuno, certo.
0: Lì veramente una decisione molto personale da parte di Elkan, anche perché si tratta di scegliere tra difendere una scelta, quella che ha fatto l'anno scorso chiamando Comolli, che se rinnegasse sarebbe di nuovo ammettere un anno dopo di aver fatto un errore, dopo,
1: esatto,
0: dopo averlo fatto con Giuntoli, oppure se diciamo prende una decisione volendo anche più comoda, che accontenta anche di più i tifosi, cioè quella comunque di assecondare le richieste di Spalletti. Io penso che se lui, dico per dire, ma non penso che succederà, tenesse Comolli e mandasse via Spalletti, penso che sarebbe molto...
1: Sì, sono d'accordo. Dal punto di
0: vista piazza,
1: sì,
0: non sarebbe
1: dal
0: delle
1: punto
0: più...
1: vista dei consensi sarebbe,
0: ecco,
1: proprio...
0: Ecco. Certo. Al contrario, se lui mandasse via Comolli e tenesse Spalletti, mi pare dire che Comolli non è molto amato, ecco, da...
1: Diciamo che non ha fatto molto, lo sbaglio, Emanuele, per
0: e neanche ha fatto molto per farsi amare, al di là del suo lavoro, ecco, anche a livello personale mi pare che non abbia conquistato molte simpatie.
1: La cosa più juventina che ha fatto, quella rissa sfiorata nella sfida contro l'Inter, lì
0: sì, vero,
1: sembrava
0: vero,
1: quasi
0: vero,
1: che fosse decollato il rapporto tra Comolli e la Juventus, invece dopo ci siamo accorti che forse non è proprio così empatico. Quindi tu dici Spalletti, ok, resta purché gli garantiscano almeno una demarcazione dei suoi compiti rispetto a Comolli e ovviamente anche le garanzie sul fronte del mercato pre-tonfo Fiorentina, quindi quando già...
0: Beh, ma guarda, sul mercato, cioè Spalletti sa come funzionano le cose, sa che tra Champions e Europa League ci sarebbe diversità di disponibilità economiche, sa, certo, che con la Champions potrebbe chiedere qualcosa, con l'Europa League no, e quindi è pronto a questo scenario. Chiaramente Spalletti non chiede l'impossibile, diciamo che da questo punto di vista,
1: sì,
0: forse
1: certo.
0: È peggio Gasperini, che a volte dà veramente l'impressione di chiedere cose che non gli si possono dare. Spalletti lo sa, insomma, poi sarà lui a determinare se, anzi a chiedere che venga poi precisato che se la società potrà fare certe cose, di conseguenza gli obiettivi saranno in un certo livello, se potrà farne altre cambieranno anche gli obiettivi. In questo penso che lui pretenderà assoluta chiarezza, perché se gli fanno una squadra, diciamo, con due o tre aggiunte e poi gli chiedono lo scudetto, lui dice no. Se comprassero sei, magari direbbe proviamoci.
1: O meglio, se gli dicono dobbiamo lottare per lo scudetto, sì, ok, però insomma rafforziamo la squadra come si deve. A proposito di rafforzare la squadra, è chiaro, Emanuele, che senza Champions e quindi con l'Europa League, alcuni, chiamiamoli campioni, faccio riferimento per esempio a Bernardo Silva, avrebbero meno, diciamo così, voglia, no? di arrivare alla Juventus. Per esempio invece mi risulta che Alisson forse potrebbe sposare lo stesso il progetto Juve per ritrovare Spalletti, che lo ha sostanzialmente un po' lanciato quando era ai tempi della Roma. Chi potrebbe veramente prendere la Juventus? Diciamo di giocatori di un certo livello che innalzino appunto il livello tecnico, ma allo stesso tempo iniettino un po' di, diciamo così, di personalità alla squadra.
0: È difficile, perché il primo obiettivo della Juve è proprio quella di di comprare personalità, che però è una materia, innanzitutto una materia che non la trovi con gli algoritmi.
1: Come diceva Luis Enrique ai tempi della Roma, ero io a seguire la Roma, Emanuele, scusami se ti interrompo, mi ricordo questa frase, la Roma che andò male ovviamente con la Roma di Luis Enrique, sulla personalità, mi disse la personalità non la compri al supermercato, ecco, vai vai.
0: E aggiungo che non la trovi con l'algoritmo.
1: Soprattutto, ecco. Esatto.
0: Quindi ecco un'altra delle divergenze tra Spalletti e
1: sì, è comune.
0: E, esatto. È difficile perché io posso giudicare un giocatore per come lo vedo in campo. Un dirigente, se cerca personalità, ha la possibilità di giudicarlo anche parlandoci assieme, frequentandolo, portandolo fuori a cena, conoscendo la sua famiglia, e lì capisce, secondo me, se può essere il giocatore adatto per un certo tipo di funzione oppure no. Quindi io francamente non è chiaro che se tu mi dici Bernardo Silva è ovvio, uno sta neanche a pensarci, è un giocatore che insomma sono 10 anni che gioca a livelli strepitosi, meravigliosamente bene, è un giocatore di cervello prima di tutto, e quindi su di lui non si discute, su altri faccio un nome, lo Bocca, se un giocatore che a Spalletti piace, noi lo vediamo come ottimo regista, ma io non so dirti se in quel Napoli lui sia quello che trascina o quello che viene trascinato. Queste cose le stanno meglio di noi.
1: Anche se è stato un perno importante, però. Grazie.
0: Ma noi lo possiamo giudicare tecnicamente un contesto forte, perché quel Napoli, soprattutto quello che ha vinto lo scudetto, era pieno di giocatori di personalità. Non sappiamo se quello stesso giocatore, spostato in un contesto di personalità c'è poca, è capace lui di aggiungerlo, oppure si adegua agli altri. Queste sono cose molto, molto difficili da individuare, e questa è la bravura veramente del dirigente, di andare alla ricerca della persona giusta. Poi appunto, ripeto, con quei giocatori non si discute, perché Bernardo Silva o Alisson.
1: È chiaro. Invece per quanto riguarda
0: la scatola chiusa,
1: esatto, le possibili, probabili, insomma, uscite di giocatori, però al di là, lasciamo perdere i flop perché è troppo scontato dirlo, diciamo possibili uscite di giocatori, chiamiamoli così, big, dai, chi potrebbe essere il maggiore indiziato?
0: Io so che la Juve ha in mente, pensando al piano A, cioè quello in caso di Champions, aveva in mente di vendere uno o due titolari,
1: tipo
0: che non ha la necessità di vendere, ma che lei pensa che vendendoli si possa trovare di meglio a meno, e sono Cambiasso e Thuram, due giocatori maggiormente indiziati, due giocatori che peraltro garantirebbero grandi plusvalenze, perché Cambiasso penso che sia ormai stato completamente ammortizzato a bilancio,
1: sì.
0: Thuram invece è arrivato per 20 milioni, quindi anche lui ha una incidenza bassa sul bilancio, e quindi l'idea è molto semplice: se io vendo Cambiasso faccio una cifra a caso, a 30 milioni, suppongo di riuscire a trovare un partito sinistro a 20, probabilmente anche miglioro comunque di quel livello lì. Anche in questo caso si misura la bravura di una dirigenza. Esatto. In caso di mancanza di Champions League, invece occorre fare proprio un sacrificio, cioè oltre a vendere quelli che tu speri di vendere, e devi accettare di vendere qualcuno che ti ha portato terrestri. In questo caso il giocatore indiziato è Bremer.
1: È Bremer che ha una clausola, peraltro, rescissoria.
0: Ha una clausola sul periodo di 50 milioni.
1: 29
0: però
1: anni.
0: La clausola la dovrebbe esercitare lui. Non lo so. Comunque, penso che la sua valutazione sia in questo momento sul mercato leggermente inferiore. Però è lui il giocatore che potrebbe venire sacrificato, anche perché poi, insomma, tutto sommato in difesa roba se ne trova, ecco.
1: E invece Vlahovic andrà via a questo punto?
0: Guarda, non lo so perché c'è sempre questa trattativa che dura
1: da tempo.
0: Da 2 anni, non lo so, è sempre piena di alti e bassi, la cosa che mi sembra a questo punto ormai chiara è che la Juventus sta tenendo il punto, cioè l'offerta l'ha fatta, non intende migliorarla. È un'offerta, io credo, accettabile, e l'ha fatta nella convinzione, e non si muove da quella parte della convinzione, che Vlahovic non abbia grandi alternative.
1: Esatto.
0: Vlahovic può andare sicuramente a guadagnare di più, ma per farlo deve andare in Turchia, deve andarlo in Arabia.
1: In campionati non competitivi, dai, diciamo.
0: Deve scendere di livello tecnico. Mentre per tenere quel livello lì, adesso vabbè, la Juve magari in Champions non ce l'ha, questo non lo sappiamo, ma comunque rimane un club di vertice la Juve, qualunque coppa faccia, a quel livello non è che ci sia molto per Vlahovic. Il rischio suo, e questo la Juve gli ha messo la pulce nell'orecchio, è che faccia la fine di Dybala o di Rabiot, cioè di gente che è arrivata a fine contratto convinta che gli si sarebbe aperto un mondo. Poi Dybala è andato alla Roma a guadagnare meno, quindi è sceso di un gradino sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista economico, e ancora di più Rabiot, che esatto, è andato a Marsiglia e con salari molto inferiori a quelli che lui esatto chiedeva. E quindi io penso che comunque la Juve abbia già fatto, abbia già agitato, non questo spauracchio di fronte a Vlahovic. Comunque la risposta ce l'ha lui. E in ogni caso si parla di un accordo a breve termine,
1: sì, sì,
0: forse, certo, forse un paio d'anni al massimo.
1: Staremo a vedere. Secca, Emanuele, prima di salutarti e ringraziarti, abbiamo detto Champions o Europa League, credi che domenica prossima avverrà il miracolo sportivo, alias Juventus che batte il Torino e triplice suicidio di quelle davanti?
0: Beh, a parte che ne basta,
1: ma basterebbe uno, sì, esatto, basta duplice, esatto, che già non, ma è,
0: guarda,
1: poco però.
0: Allora, io dico questo, in altri tempi non avrei avuto dubbi che il miracolo non ci sarebbe stato, perché era scontato che certe partite, sì, delle ultime 3-4 giornate andassero in un certo modo. Adesso non è più così, anche se magari sospetto a vedere Cremonese e Lecce domenica scorsa può essere venuto, ma comunque ai livelli più alti non è più così, cioè non c'è più una squadra che tu sai già che quella partita non la giocherà. Penso tutti se la giocano, forse anche perché comunque c'è più attenzione da parte delle televisioni, forse perché ci sono più giocatori stranieri e quindi è più difficile, no? Insomma, fare certi discorsi. E quindi, sai, le squadre se la giocano, e quando le squadre se la giocano, abbiamo visto bene la Fiorentina, non c'è neanche bisogno di giocarsela col sangue agli occhi, no? La Fiorentina se l'è giocata, sì, normalmente, sì, esatto, professionalmente, però se l'è giocata. Come se l'è giocata il Verona.
1: Aspetta, a quanto però Juve non abbia fatto a Roma, questo bisogna dirlo.
0: Beh, però lì secondo me c'è una spiegazione.
1: Era sicura della salvezza.
0: È arrivata questa salvezza, si sono un po' svuotati di colpo e hanno beccato gol subito.
1: Può darsi. E
0: io sono convinto che se la Juve avesse segnato domenica dopo 10 minuti e un quarto d'ora, la partita l'avrebbe vinta comodamente. Però se queste partite non le sblocchi, poi succede qualcosa. E quindi certo, rimane il fatto che delle quattro partite che involgono le squadre in corsa per la Champions, la Juventus è quella più difficile,
1: esatto,
0: dal punto di vista tecnico, non a quella più difficile, perché comunque il Torino è superiore alla Cremonese, al Verona e non mi ricordo, al Cagliari, e in più è un derby che sappiamo com'è. Quindi sicuramente la partita più difficile, su questo non ci piove. Però insisto, non do nulla per scontato. Il Milan ha dimostrato di non essere affidabile in queste ultime settimane, quindi non
1: vediamo, non è così. Dai.
0: Come?
1: Staremo a vedere, caro.
0: Staremo a vedere. È inutile, io penso che ci divertiremo domenica sera.
1: Grazie mille Emanuele, un abbraccio. Grazie, un abbraccio Emanuele Gamba della Repubblica. Allora, ciao Quintico, chiunque vada via, escluso il Diz, non ci rimarrei male, perché prendere giocatori, purché si prendano dei giocatori che facciano il caso di Spalletti, anche poco conosciuti, perché sputino sangue per questa maglia. Sono stanco di vedere Cambiaso, Miretti, Koopmeiners, il povero Miretti però gioca poco, Koopmeiners, De Vido, Pendà, Kelly, Di Gregorio, Cabal, Locatelli, Kostic, più di mezza squadra bocciata, ce lo dice Gianni. Allora io manderei via Francesi, Comolli e darei carta bianca a Modestò, forse volevi dire a Del Piero, Barzagli e Chiellini. Spalletti non si tocca, continuiamo con lui, meglio non c'è. Forza io e Giuseppe da Passo Corese, Conte out prima ancora che rientri, dici tu. Giuseppe intanto da Passo Corese, la prima volta che ci scrivi, benvenuto, continua a seguirci. Ciao Radio Bianconera, come state? Volevo chiedervi chi terreste, a prescindere dalla qualificazione in Champions, io terrei Spalletti come allenatore, giocatori Thuram, Yıldız, darei una seconda possibilità, David, McKenny, Gatti, Kalulu, Miretti, Holm, Kelly, fino alla fine forza Juve. Di questi che hai detto, Gatti potrebbe partire, almeno mi pare non rientri nel progetto di Spalletti. Devo ancora capire perché, vi dico la sincera verità. Thuram, come avete sentito da Emanuele Gamba della Repubblica, invece è uno degli indiziati a partire, di quelli diciamo big, chiamiamoli big, dai. Il Dizio ovviamente lo terrei, McKenny lo terrei, David francamente no. Kalulu non si tocca, Miretti se non gioca è inutile che stia nella Juventus, Holm lo riscatterei, però attenzione perché costerebbe tanto, forse rinnoverei il prestito, potrebbe essere una soluzione. Kelly, vi dico sincera verità, io Kelly lo terrei, ma perché dobbiamo cederlo? Certo, con Bremer sicuramente va meglio, però un giocatore che è cresciuto molto, io gli darei ancora fiducia a questo giocatore e a questo ragazzo, perché mi sembra anche un bravo ragazzo. Non devi essere troppo bravo in generale, devi essere un po' più di pressione, non mi riferisco solo a lui, e qui torniamo al discorso della personalità. Siamo giunti all'ultimo break, caro Federossi, a tra poco.
2: Fuori di Juve.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buonasera dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. A Parigi si è svolto il sorteggio del tabellone maschile del Roland Garros 2026. Yannick Sinner, che guida il seeding, farà il suo esordio sfidando il francese Clément Tabor, numero 165 del ranking. Sinner nel quarto dello statunitense Ben Shelton, con possibile semifinale contro il francese Félix Auger-Aliassime o russo Daniil Medvedev. Prima potrebbe sfidare Darderi o Berrettini agli ottavi. Sinner disputerà il Roland Garros per la settima volta in carriera. Nel 2025 ha giocato la sua prima finale nel torneo, la più lunga di sempre in singolare maschile, persa contro Alcaraz dopo aver mancato 3 match point. Il calcio a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà il presidente della Lazio Claudio Lotito per un possibile addio. Su Sarri c'è forte l'interesse dell'Atalanta, il futuro di esse che stiano giuntoli potrebbe essere la chiave per arrivare all'accordo. Sul toscano però è vivo l'interesse del Napoli, che dovrà sostituire Antonio Conte. Da MotoGP Alex Marquez salterà i Gran Premi d'Italia-Ungheria, la conferma è arrivata dal team Gresini. Il pilota spagnolo, coinvolto nel pauroso incidente con Pedro Acosta a Barcellona, si era procurato la frattura della clavicola destra e la frattura marginale della vertebra C7. Adesso, per il vicecampione del mondo 2025, serviranno giorni di riabilitazione. Di sicuro non sarà al Mugello e al Balaton Park. L'obiettivo è provare a tornare in sella a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca del 19-21 giugno. La Formula 1 riparte invece da Montreal, dove nel weekend è in programma il Gran Premio del Canada, quinta prova mondiale dell'anno. Anche sul tracciato, intitolato all'indimenticato Gilles Villeneuve, le Mercedes sono pronte a giocarsi la vittoria. Gli esperti vedono un testa a testa tra Kimi Antonelli, reduce da 3 vittorie consecutive, e George Russell. La Ferrari invece in Canada non vince dal 2018 con Sebastian Vettel. Ciclismo nella terra dei campionissimi, Costante Girardengo e Fausto Coppi, Alex Segert va a prendersi la 12ª tappa del Giro d'Italia con un arrivo in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Per il belga è la seconda vittoria nel 2026. A completare il podio il suo connazionale Tonaerts e l'uruguagliano ex maglia rosa Guillermo Silva. Edoardo Zambanini, nono compagno di squadra di Segert, è il primo degli italiani. In chiave classifica generale, la maglia rosa Eulalio guadagna 6 secondi da buono sprintando al traguardo volante. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nuvolosità a tratti irregolare sulle regioni di nord-ovest, specie in mattinata. Per il resto, frequenti velature in transito altrove. Temperature stabili, massime tra 24 e 29 gradi. Al centro, alta pressione e tempo stabile su tutto il comparto, seppur con frequenti nuvole alte di passaggio. Temperature stazionarie massime comprese tra 23 e 28 gradi. Al sud, deciso miglioramento con cieli quasi ovunque sgombri da nubi. Qualche innocuo addensamento sulla Calabria. Temperature in aumento, massime comprese tra 21 e 26 gradi.
0: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
3: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Non c'è più il quadrato azzurro, perché forse perché abbiamo parlato di nazionale è uscito l'azzurro, quindi se parliamo di Conte magari potrebbe uscire l'azzurro ancora, non lo sappiamo, dai, staremo a vedere. Io non vedo l'ora che arrivi martedì, si incontrano, mercoledì decidiamo tutto, come lì sì, no, Spalletti sì, no e si riparte. Ovviamente bisogna ripartire con delle ambizioni e soprattutto con delle certezze, basta errori. Mi rivolgo anche all'ingegner Elkan, che spero di far riparlare qualche volta, perché l'ultima volta che ha parlato è successo che abbiamo vinto una Coppa Italia, o meglio abbiamo vinto una Coppa Italia e ha parlato, che è poi l'ultimo trofeo conquistato dalla Juventus. Targato, chi c'era sulla panchina? Ah, Massimiliano Allegri, guarda un po'. Vai Fede.
6: Buonasera Quint, Francesco da Cosenza.
5: Francesco,
6: naturalmente aleggia come ogni anno lo spettro di Antonio Conte. Questa è una cosa, Quint, che francamente io non comprendo più, perché non è possibile. Conte 12 anni fa è andato via dalla Juve, ma mettiamoci un punto, tiriamo una riga, invece no. Lo spettro puntualmente aleggia. Allora la domanda è questa, Quint: se per sua volontà Luciano Spalletti decidesse di lasciare la Juve, posto che non possiamo stare sempre a pensare a Conte, chi secondo te potrebbe essere l'allenatore della Juve? Un abbraccio Quinto.
5: Potrei anche, questa domanda è difficilissima, ecco perché vi dico, ragazzi, non credo che ci sia al momento sul mercato un allenatore in grado di, meglio almeno di Spalletti, a meno che non vai da Klopp e gli dici: caro Jürgen, ti sei riposato quest'anno, due anni, quant'è, vuoi tornare in panchina? Magari, però io non ne vedo altri, ragazzi, perché io credo che esista, cioè non debba essere per forza Conte, cioè sono anni ormai che come viene messa in discussione un allenatore della Juventus, si riparla di Conte. Allora prendiamo Conte, se volete Conte, dopo un anno però dobbiamo fare i conti, scusate il gioco di parole, con i soliti, le solite bizze dello stesso allenatore salentino, che magari ti chiede 7 giocatori, che dice che trasporta un morto. Io non lo so, poi non sto mettendo in discussione le capacità di Conte, però forse non è proprio la persona indicata in un momento già non proprio tranquillo dal punto di vista della stabilità societaria. Però, per carità, ognuno ha le proprie idee. Vai.
7: Ciao Quintiliano, pensiero su Cambiaso. Cambiaso ha smesso di giocare ai livelli ai quali ci ha abituato ben prima delle famose voci di mercato del City di 2 anni fa. Era già un paio di mesi che Cambiaso non era più lui. E quindi ormai parliamo di anni che non è più il Cambiaso che di cui ci eravamo un po' illusi. Applico a lui ragionamento che applico a tutto il resto della rosa. Se venisse qualcuno e li comprasse in blocco, magari, purtroppo non è possibile. Monetizzassero il più possibile con quelli che hanno un po' di mercato, che sia Cambiaso, Kelly, Bremer, Thuram, fai tu i nomi, scegli a caso nella rosa, se vogliamo rinascere veramente. Purtroppo questo non sarà possibile, rimarranno tanti, e quindi la domanda che io mi faccio è: ma il prossimo anno come faremo a ottenere risultati migliori se il blocco squadra purtroppo alla fine sarà questo? Ciao.
5: Ah, bella domanda da un milione di dollari. Ciao Radio Bianconera, come state? Volevo chiedervi chi terreste a prescindere dalla qualificazione in Champions. Io terrei Spalletti come allenatore, giocatori Thuram, il Diz, darei una seconda possibilità a David, McKennie, Gatti, Calulu, Miretti, Olme e Kelly, fino alla fine forza Juve. Io a David probabilmente non gli darei un'altra chance. Miretti, se non rientra nel progetto tecnico, credo sia inutile tenerlo. Kelly sì, perché una seconda chance. Continuerei con Gatti, credo che non lo veda proprio l'allenatore della Juventus, ripeto, non so perché, glielo chiederei. Se avessi Spalletti glielo chiederei. Buonasera, faccio un'ipotesi di mercato: cessioni, Lucas Luis 25, Nico Gonzalez 25, Cambiaso 30, poi 30 secondo me è poco Cambiaso, eh? Poi uno tra, anche se ha disputato un campionato non all'altezza, una stagione non all'altezza, poi uno tra Openda e David, sperando di raccogliere 25 almeno. Allora Openda, se lo dai via, cosa auspicabile, lo puoi dare soltanto in prestito, perché 44 milioni credo non te li dia nessuno, nemmeno in Arabia Saudita credo. 25 almeno, Di Gregorio 15, totale 120 acquisti, Colomani 40, Atta 20, 20, Alisson 10, Bernasconi 20, totale acquisti 90 milioni, Ralf da Verona. Candidati come direttore sportivo? No, scherzo, non lo so, bisognerà vedere, dai. Allora, il resto dei giocatori, ci dice un amico, li metterei tutti in forza. Rispetto a chi però? Non dici rispetto a chi. Fabrizio da Treviso, il problema è che la squadra, oltre i limiti tecnici, non è continua. A Verona, ottima partita, a parte Di Gregorio, ottima partita, insomma. Le due parate con i piedi di Montipò su con Cesao non le dimenticherò mai, e due pali clamorosi, questo è vero. Con la Fiorentina invece un disastro, ergo non è mai colpa di Spalletti. Però è pure vero, Fabrizio, che io mi ricordo il primo tempo con la Fiorentina, ragazzi, eravamo un po' scioccati tutti. Tu non puoi pensare e recriminare per due pali, devi vincere e basta, dopo mezz'ora, 2-3-0, un po' come ha fatto la Roma con la Fiorentina che si è presentata in ciabatte, però dopo mezz'ora stava su 2-3-0. Vai Fede.
8: Ciao Quintiliano, Luigi dalla Germania.
5: Luigi.
8: Senti, ma io sento tutti questi discorsi che magari sono anche giusti, però io mi chiedo, ma per quale assurdo motivo, se Spalletti avesse la sua squadra, dovrebbe sbagliare? Pensa che lo contendono. Questo e questo vanno via. Devono andare via, regalali, non mi interessa. Tanto non li farò giocare mai. E mi servono non giocatori col nome, giocatori che facciano questo. E basta. Una volta che ci va lui a parlare con i giocatori e gli chiede: avete voglia di fare questo e quest'altro?
5: Vero, io farò.
8: Allora sarà più sicuro e dirà a chi per lui: comprami questo, comprami quello. Ma perché dovrebbe sbagliare? dai, sempre forza Juve.
5: Grazie, io farei veramente dei colloqui, non sto scherzando, farei dei colloqui singoli per capire un attimo, magari con un mental coach a fianco, e alla fine capire chi veramente possa restare o meno. Alcuni ovviamente sappiamo già che non sono da Juventus, però per quelli, diciamo così, rispetto ai quali c'è un po' di indecisione, perché no? Vai Fede.
9: Buonasera Quintiliano, sono Lanfranco da Roma.
5: Ciao.
9: Ti rinnovo i miei complimenti perché ti stimo molto per le tue trasmissioni.
5: Grazie.
9: E volevo dire che secondo me veramente mandare via Spalletti sarebbe un grave errore, perché finalmente abbiamo trovato un allenatore dopo anni in cui non avevamo un'identità di gioco. Finalmente questa l'abbiamo ritrovata, sono stati anche rigenerati alcuni giocatori, poi ovviamente anche lui, le sue responsabilità e gli errori sono stati fatti, ma sono stati fatti anche perché il livello della rosa è questo, e soprattutto caratterialmente questo gruppo squadra è questo, c'è poco da fare. E tra l'altro gli ho anche riconosciuto che ha cercato anche di iniettare una certa juventinità, cioè da chi l'abbiamo vista, a parte Tudor che ovviamente c'aveva il suo trascorso ma con i suoi limiti tecnici, tra l'altro. Qui un allenatore che viene e cerca veramente di richiamare tutti quanti al senso di juventinità. Boh, ditemi voi se queste non sono le basi per poter andare avanti. E ovviamente ha lanciato una frecciatina a tutto il board, che veramente fa ridere. Grazie. Forse Juve.
5: Grazie a te Lanfranco. Juventinità sta diventando una parola un po' non pericolosa, però molto importante, perché a me basterebbe carattere di renderti conto intanto che giochi in una squadra di Serie A, ok, che lì è l'ABC. È chiaro che poi nella Juventus è tutto diverso, però c'è Chiellini, mi viene in mente, uno in grado di trasferire. Ma lo stesso Spalletti a modo suo secondo me ha provato a fare qualcosa. Evidentemente c'è proprio una fragilità mentale di questi ragazzi che va oltre quello che magari uno immaginasse, perché l'abbiamo detto anche con gli altri allenatori, no? Poi c'è stato un periodo con Spalletti che veramente la squadra ha giocato molto bene, poi no, questo crollo è inaspettato, ma veramente a livelli disarmanti. Non so nemmeno se basti un allenatore, per carità, si è preso delle colpe, è giusto anche che abbia delle colpe, si siano date delle colpe all'allenatore, però chiaramente quando vede alcune cose forse dici, ma boh, è in grado qualche altro allenatore di, forse ci vuole una figura diversa oltre all'allenatore. Carlo da Carpi, ciao. Spalletti non gli hanno dato quei pochi rinforzi che aveva chiesto a gennaio, aveva chiesto un centravanti, pensa Carlo, serviva un attaccante e un centrocampista per centrare la qualificazione, invece tranne l'acquisto di Boga tutto sbagliato, poi anche i giocatori che non sono riusciti ad amministrare il vantaggio di 5 punti prima di Verona. Società tutta colpevole di questo, Carlo. Ciao Quintiliano, avrei una domanda per te. A chi dice che deve puntare a vincere l'Europa League in caso di non qualificazione in Champions? Va detto che alla prossima edizione sono già qualificate quasi squadre come il Bayer Leverkusen, il Marsiglia, il Benfica. Questa Juve è all'altezza di queste squadre? Questa Juve è all'altezza della Aston Villa visto ieri? Ho qualche dubbio, Luca? No Luca, sicuramente no, questa Juve. Anche perché la Aston Villa, al di là che ha Emery, che è un grande allenatore, io lo chiamo ormai Mister Europa League, no? Ne ha 25 tra Siviglia, Villarreal e appunto Aston Villa. È quarta, mi pare, no? Giusto, in Premier, se non quinta. Comunque va in Champions League, quindi ha fatto. Ma non è all'altezza, no? Questa Juve qui. Non è all'altezza almeno di alcune squadre italiane, figuriamoci all'estero, dove insomma ci sono delle squadre oggettivamente più forti delle italiane, ma di tutte, anche dell'Inter, e l'abbiamo visto con i risultati delle coppe di tutte. Ciao Quinti, voglio farti una domanda. Con il sesto posto dovremmo fare pure il preliminare d'Europa League? No Carl, no, il preliminare, allora, è sicura l'Europa League se la Juventus non dovesse arrivare tra le prime quattro. Se la Lazio avesse vinto invece la Coppa, ok, avrebbe tra virgolette rubato un posto in Europa League, e quindi la sesta faceva addirittura la Conference League. Invece così no. Sì, 30 anni di solitudine, forse già 31. Maurizio, chi? Non lo so. sicuro che hai indovinato il messaggio, diciamo il destinatario. 30 anni di solitudine, forse già 31, Maurizio. Non so a cosa ti riferisca, forse alla Coppa, all'anniversario della Champions. Qualcuno che prenda l'aiuto e la ricostruisca. Di Moggi giovani sulla piazza ce ne sono pochi, forse nessuno. Boh, supponendo che facciamo una telefonata e questo dirigente la ricostruzione accetti sicuramente, cosa ne pensate voi, Daniele e Rodigino? Non lo so, Daniele. Per esempio, sotto il profilo del direttore sportivo, ma l'abbiamo detto tante volte, uno è... potrebbe essere D'Amico, che però lo vuole la Roma, quello dell'Atalanta, no? Sartori l'abbiamo detto, ma il Bologna sembra che non voglia cederlo. Però è chiaro che non c'è gente a livello di Moggi, ahimè, questo è poco ma sicuro. Tra l'altro Moggi ha indicato Sogliano, ha detto secondo me Sogliano sarebbe un buon profilo per la Juventus. Valerio da non so dove ci scrive: ciao Quinti, ti volevo chiedere una cosa, non capisco perché Andrea Agnelli non si veda mai, capisco i problemi ma lo stadio non si veda mai, perché è pur sempre il proprietario, anche se con una quota minore, Valerio. E vabbè, dopo quello che è accaduto forse non se la sente di andare allo stadio, immagino, immagino. Vai Fede.
10: Ciao ragazzi Radio Bianconera, io non so se ne avete già parlato perché mi sono collegato adesso, ma è stato pizzicato Alex Del Piero 2 ore fa fuori dalla Continassa, che usciva con la sua macchina. Ecco, volevo un vostro commento in tal senso, visti il momento che stiamo vivendo, che la società sta vivendo, e quindi la presenza di Alessandro Del Piero dentro la Continassa in questi giorni, cosa vi fa pensare? Vorrei un vostro parere. Grazie.
5: Grazie a te, amico mio. L'ho detto all'inizio, nessuna illusione, ragazzi. Praticamente è andato ad incontrare qualche dirigente, ha parlato con qualche calciatore, perché sa che c'è l'anniversario della vittoria della Champions League della Juventus. Quindi quelli del 96. Io ho 60 anni, ti farò io da sempre. Posso accelerare un'altra stagione fallimentare, accettare un'altra stagione fallimentare come questa? No, speriamo di no, ma non una squadra senza anima, bravo, e senza coraggio. La Juve storicamente vince quando ha leadership, fame e un progetto chiaro. Oggi servono meno alibi e più personalità in campo, in società. Massimo da Lucca. Massimo, sono d'accordo con te, però spero di non vedere un'altra stagione fallimentare, ma è chiaro quello che hai detto ed è giusto. Leadership, fame e progetto chiaro, questi sono gli ingredienti giusti per ricostruire la Juventus. Ciao da Domenico. Penso che si stravolga ogni anno la squadra e dirigenza, sarà sempre l'anno zero. Mettiamo le basi e prendiamo 2-3 giocatori buoni, iniziando dal portiere, poi Tiziano da Milano, perché da tutti per spacciata. La Juve vincerà il derby ed arriverà a quarta, gioca meglio fuori casa, vedrete. Tiziano, io non lo do, spero di sbagliare, però è oggettivamente una situazione difficilmente ribaltabile quella della Juventus, ma perché ci sono davanti tre squadre, non una, tre. No, con Spalletti, questo l'abbiamo letto prima. Vito da Pisa, in base all'intervento di stasera Dovenio ha detto che la squadra andrebbe ricostruita con gente che ha fame, come la penso io e vi avevo già scritto, ma vi chiedo, per questo tipo di calciatori Spalletti sarebbe l'allenatore giusto? Io avrei dei dubbi, non è che anche lui sia più adatto a gestire big già con esperienza? Ma io credo di no, credo che sia l'allenatore giusto, però sono un punto di vista mio. Dolore con la Fiorentina? No, il peggio rimane sempre Atene. Maurizio, beh, lì stiamo parlando di un'altra cosa, Maurizio, non c'entra nulla. Vai Fede.
11: Sono Peppe, mi domandavo, quindi secondo te dove sono i demeriti di Spalletti, visto le partite? La Champions è stata buttata con le partite col Verona, col Sassuolo, con la Fiorentina, col Cagliari dove lui le ha sbagliate tutte. Poi se lui è sicuro di rimanere, deve essere sicuro di rimanere, se è meglio che vada via. L'unico che lo posso sostituire chiaramente Antonio Conte nell'eventualità. E poi niente, il discorso che faceva il giornalista prima collegato è relativo, perché Bernardo Silva non viene perché non c'è la Champions, ma averlo è venuto alla Juve anche senza Champions. Bisogna vedere la fama dei giocatori, quello è il punto.
5: Ma bisogna vedere la sgrazia, l'aspirazione dei giocatori, perché uno che è abituato a giocare sempre la Champions, peraltro l'ha vinta, non sono tutti disposti a fare, diciamo così, un passo indietro rispetto a, anche perché sono squadre che lo vogliono, per esempio l'Atletico che gioca la Champions League e non è proprio l'ultima delle squadre. E Spalletti, te lo dico subito, le colpe sono che non è riuscito a trasferire pienamente ai giocatori quella cazzimma, diciamo così, per poi vincere alcune partite che sono anche facili. Però ripeto, a Spalletti do le sue colpe, ma prendere a calci nel sedere tutti i calciatori, tutti i giocatori, e poi la genesi di tutto ovviamente anche la società per il mercato non fatto. Ti ricordo sempre, Peppe, che Allegri è andato sulla panchina della Juventus all'undicesima giornata. Se partissimo da lì, perché bisogna dire tutto, se partissimo da lì sarebbe secondo dietro all'Inter Spalletti, ok? Questo bisogna dirlo e essere onesti. Poi delle partite la Juventus doveva oggettivamente vincerle, a parte che bastava segnare un paio di rigori, no? Dei video contro Lecce che ha fatto lo scavetto, lo stesso Locatelli contro il Sassuolo, la Juventus sarebbe in Champions League. Questo non giustifica che tu non batti il Verona, già in Serie B, non batti la Fiorentina, anche la Teo, ma il Verona, ma anche altre partite prima. Se, per carità, io sono onesto, no? Vorrei che si prolungasse, che si continuasse con Spalletti, però facendo un esame di quello che è accaduto è chiaro che anche lui ha le sue colpe, però forse è meno colpevole di altri. Vai Fede.
12: Ciao Ozio, quindi vincenzo da Roma. Una domanda. Ti risulta qualcosa delle eventuali dimissioni di Spalletti dopo la partita con il Toro di domenica?
5: No.
12: Sembra che abbia già parlato alla squadra che se non rispondono bene sul campo lui è pronto a dare le dimissioni.
5: Ma guarda, la scritta
12: risulta qualcosa. Ciao, ma a me no... Roma.
5: Grazie Vincenzo, a me non risulta nulla. Sicuramente avrei letto il pezzo sulla stampa del collega Riva. Però vi dico anche questo, che secondo me se lui si rende conto di non poter dare a questa squadra quello che lui vuole, secondo me lui lo fa un passo indietro, se lo conosco un po'. E poi anche ovviamente se la società non gli assicura alcune cose, tipo come lì non deve intromettersi nelle questioni tecnico-sportive, così come volete lo scudetto, che lottiamo per lo scudetto, giustamente per il prossimo anno, dovete assicurarmi un mercato di un certo livello. Questo sì, questo può accadere, però che già lui si sia dimesso, abbia detto ai giocatori me ne vado, io a me non risulta e non credo nemmeno, però non lo escludo, però dico anche un'altra cosa che ho scritto nel podcast. Caro Luciano, se non sei convinto, se anche hai il minimo dubbio nel restare o meno, lascia perdere la Juventus, perché nella Juventus serve gente convinta, come servono i giocatori convinti. Serve anche un allenatore, anzi soprattutto un allenatore convinto. Se non è convinto, secondo me lui va via. Se non è convinto del progetto, di quello che gli dirà Elkan, di se stesso, secondo me Spalletti può anche andare via. L'ho anche detto, se il problema sono io vado via, non fa niente dei 2 anni di contratto che ho. Vai Fede.
13: Ciao ragazzi. Alessandro, certo che ormai alla Juve dice sicuramente i risultati non soddisfacenti e soprattutto l'incertezza sempre. E ora c'è Spalletti, non si sa se rimane, l'anno scorso c'era il problema del settore sportivo, e comunque sia io ribadisco che finché Elkan non si fa da parte, non si va da nessuna parte. Alex.
5: Ma secondo me basterebbe non sbagliare le scelte del management. Non è che debba farsi da parte, perché non è che se tu se ne vai al Can chi viene? Cioè, anzi, secondo me è anche una fortuna il fatto che una proprietà ottracentenaria averla. Però è chiaro che non può. Io non so nemmeno chi lo consigli. Per esempio, chi gli ha consigliato, perché lui non credo lo conoscesse, chi gli ha consigliato come lì? Purtroppo negli ultimi anni ha sbagliato le scelte sotto questo aspetto. La legge vale per tutti, se la squadra non vince è colpa di tutto, ora è colpa di Spalletti. Spalletti non ha valorizzato neanche uno della rosa. Per Luigi da casa a Palocco, che dice ti prego John riporta a casa Conte. Non sono d'accordo su nulla di quello che è scritto. Ciao Quintiliano, 1, 2, 3, 4 righe di messaggio. Paolo da Formia, scusa lo sfogo, ma dopo che ho saputo che Spalletti ha dato il giorno libero, perché diciamo la verità, bisogna accontentare lo zoccolo di argilla friabile che è stato rinnovato e dovremo sopportare per molti anni, mentre il Toro ha aperto gli allenamenti, per me un'annata 10.000 volte più fallimentare delle altre 5 precedenti, per mentalità di tutto l'ambiente che ha dismesso una giornata prima della fine, adesso non credo più in nessuno. Io il derby non lo guardo proprio, mi salvo il fegato, spero che la
14: Troppa sicurezza della Roma faccia qualificare il Como. Il Canada, 5 anni con progetti fantasiosi, Danilo Dixit, sta spaccando tutto, società, giocatori e tifosi. Gio Quinto, ho mandato un messaggio per te, Vincenzo, da Roma. Perché me lo scrivi? Forse l'abbiamo anche ascoltato, sì. Ragazzi, noi andiamo in ordine, quindi se non vanno vuol dire che non facciamo in tempo. Zio Quinto, ho mandato, questo l'abbiamo letto, Cupumene Sopendà ha cambiato un unico pacchetto regalo Domenico. Bruno, ciao Quint, si difa la maglia, ormai i giocatori vanno e vengono, dall'udito tutti sul mercato, compreso come lì Bruno, che forse non è sul mercato perché è un manager, addirittura amministratore delegato. Vai Fede.
15: Buonasera Quintiliano Cristiano.
14: Ciao.
15: Ma allora le ultime cosa dicono? Come lì salta o non salta? Che percentuale daresti a un suo possibile e probabile licenziamento? Che percentuale dareste voi in base alle notizie e indiscrezioni che avete? Assolutamente avanti con Spalletti. Non vedo davvero nessun altro meglio di lui in questo momento. E anche ci fossero allenatori sulla carta migliori, sarebbero comunque fuori portata, perché non possiamo permetterci determinati ingaggi alla Guardiola o alla Klopp. E poi intanto cediamo Bremer, facciamo cassa. Bremer ha 29 anni, non è più quello, diciamo, di prima dell'infortunio,
14: degli infortuni.
15: E non credo che perderemmo così tanto. Difensori discreti ce ne sono in giro. Ciao, buona serata.
14: Grazie Cristiano, un abbraccio. Su Bremer certamente farà una riflessione la Juventus. Ricordiamo la clausola rescissoria, 58 milioni valida dal 1 luglio al 10 agosto. Su Comolli non so dirti una percentuale, però non escludo che possa andare via. Certamente se non dovesse andare via verrebbe comunque ridimensionato il suo raggio d'azione se dovesse permanere Spalletti, ma credo in generale per come la vedo io. Chiudo con questo messaggio come al solito positivo, dai, da parte di Viking U Isola d'Elba. C'ha il 5 maggio a Udine, perciò crederci sempre, caro Federico Rossi. Quindi dobbiamo crederci, è un po' difficile per questa situazione, però sapete, come ha detto Emanuele Gamba, questo campionato sta succedendo un po' di tutto, chissà, magari il Verona gioca bene, magari il Milan fallisce, la vedo un po' dura contro il Cagliari, però la Juventus innanzitutto deve battere il Torino. E questa Juventus bipolare ci convince sì o no? Boh, non tanto, però proviamo ad avere fiducia, dai. Grazie Federico Rossi, grazie a tutti voi. Ora Alessandro Santarelli già è pronto, quindi 2 in bianconero by night, a domani.
16: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
17: Abbiamo sempre fame di vittoria.
16: Radio Bianconera.
17: Radio Bianconera.
16: È l'unica che conta.
18: Buonasera dalla redazione.
19: Esteri in apertura. L'Ucraina ha annunciato che le proprie forze speciali hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo a Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti tra gli agenti dei servizi segreti di Mosca. L'annuncio è arrivato attraverso le parole dello stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che sui social ha anche postato il video in cui si vede il momento del bombardamento aereo nel villaggio di Genishka Irka, nell'oblast di Kherson al confine con la Crimea.
18: Frenata nelle trattative USA-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste degli americani. Lo riferisce la Reuters citando fonti iraniane. In precedenza i media di regime avevano riferito che l'Iran sta preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per mettere fine alla guerra e lanciare un periodo di 30 giorni di trattative.
19: Gli attivisti della Global Sumud Flotilla, prelevati dalle forze israeliane nei giorni scorsi in acque internazionali al largo di Cipro e successivamente portati in Israele, sono atterrati a Istanbul, in Turchia. Lo si apprende dall'agenzia di stampa statale turca Anadolu. I partecipanti alla flottiglia, inclusi i cittadini italiani, erano decollati nelle scorse ore dall'aeroporto israeliano di Eilat con 3 voli charter per dirigersi a Istanbul, da dove raggiungeranno i rispettivi paesi.
18: Visita della premier Meloni a Niscemi, il paese del Nisseno ferito da una frana che si è mangiata una parte del centro abitato. Domani abbiamo un consiglio dei ministri e vorremmo licenziare due programmi ciascuno di 75 milioni, ha detto la Premier, intervenendo in consiglio comunale sottolineando l'inversione di tendenza rispetto al 1997, quando gli interventi non vennero programmati.
19: Erano seduti con una benda stretta attorno agli occhi nei pressi di una fontana in una cittadina non lontana da Lisbona. Lui, 5 anni, e la sorella, 3 anni, piangevano a dirotto e urlavano. A soccorrerli un uomo che passava di lì per caso con la sua auto. I piccoli, di nazionalità francese, sarebbero stati abbandonati in un bosco dalla madre 42enne e dal patrigno. Il padre naturale dei due piccoli aveva denunciato la loro scomparsa l'11 maggio.
18: Roland Garros, se al maschile Jannik Sinner ha avuto un ottimo sorteggio, non si può dire lo stesso al femminile per Jasmine Paolini. Azzurra, infatti, al primo turno del torneo francese ha trovato una delle più ostiche tenniste al di fuori delle teste di serie, vale a dire Dayana Yastremska. Nello stesso ottavo di finale Elena Rybakina, numero 2 del seeding, mentre in caso di approdo ai quarti di finale la più quotata sarebbe Mirra Andreeva. Pesca meglio sicuramente Elisabetta Cocciaretto, che debutterà contro una qualificata.
19: Era l'ultima notizia. Dalla redazione l'augurio di una buona serata.

0: due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
1: Eccoci, eccoci qua, benvenuti al penultimo serale di questa stagione. Riflettevo che l'anno prossimo i serali saranno spesso occasione di colpo di tacco, perché insomma saremo in Europa League, quindi faremo, no, la cosa che mi fa un po' pensare è che faremo ad esempio una squadra uzbeka nel girone contro la Juve, oppure una squadra del Kazakistan contro la Juve. Però comunque questo offre il convento e noi ci saremo. Poi negli altri giovedì invece ci sarà il serale, oppure vedremo, insomma, perché farlo anche in giovedì sì, in giovedì no, è un pochino complicato. Vedremo, vedremo, vedremo. Intanto però godiamoci questi ultimi due serali dell'anno. Vedo già che c'è la nostra cara amica Maria Grazia, buonasera. C'è Cosimo che dice facciamoci del male con le slide. Sì, ci faremo del male, perché vi farò vedere un po' di cose insomma particolari. Mick, Andrea e Sandro, la gioia del Colle, ciao ragazzi. Poi sta arrivando anche Roby da Milano, anzi è arrivato Roby da Milano, che dice ormai stiamo annegando in un mare di lacrime, chi ci lancerà un salvagente? Speriamo Roby che qualcuno il salvagente ce lo possa lanciare. Poi c'è Alessandro da Taormina, quindi ragazzi vi aspetto in questa prima mezz'ora. Devo dire che forse questa sera, mantenendo anche un po' lo spirito del serale, però forse qualche riflessione un pochino più da pomeridiana la faremo, considerando anche la presenza di Enrico, che in questi giorni non abbiamo ancora sentito, e poi soprattutto perché le 11 slide che ho preparato necessariamente ci porteranno a tutta una serie di riflessioni. Intanto grazie Agostino per la maglietta, sì, queste sono le tante magliette della mia collezione Libertas Livorno 25-26, che poi evolverà nella collezione 26-27, così come la collezione della Juventus. Devo dire la verità, non ho ancora comprato la nuova maglia, perché non ho ancora lo spirito giusto per farlo. È bella, così come sono belle le maglie che ho visto di contorno, insomma, quelle allenamento e altre, ma onestamente non ho lo spirito per farlo. Però dicevo, stasera sempre un po' con lo spirito del giovedì sera, ma ci saranno delle riflessioni che le slide ci porteranno a fare, considerando il fatto che poi, se giovedì scorso abbiamo visto un qualcosa di interessante rispetto alla vittoria contro il Lecce, che era stata una vittoria convincente anche per tutta una serie di motivi che abbiamo analizzato, stasera, come se fosse passato un anno e invece sono passati solo 7 giorni, ci ritroveremo a commentare delle cose che secondo me ci faranno entrare molto dei motivi della sconfitta di domenica. C'è Terry, ciao Terry, che dice è proprio necessario farle vedere. Sì, purtroppo sì. Beppe da Firenze, ciao caro Beppe. Alfonso da Cressa, che dice sempre con voi anche dall'ufficio, stasera si finisce tardi, Marangio sta arrivando. Ciao Marco, tanti auguri, l'amico Marco da Sorrento, tanti tanti auguri, grazie anche per il bellissimo messaggio che mi hai mandato, quindi ti rinnovo gli auguri. Ci sono Ale, ciao Ale, Barbara presente da casa, Andrea al lavoro, ciao. Poi c'è l'amico Vincenzo da Roma, dai scatenatevi, nel frattempo vado a salutare e a dare la buona serata anche a Vincenzo. Ciao Vincenzo.
2: Uè, da quanto tempo? Ciao
1: Santa. Non hai trovato traffico?
2: Allora ti dirò, ci ho messo mezz'ora per arrivare, perché hanno detto che tra poco chiuderanno per 6 mesi la strada, e cominceranno a chiudere la strada da fuori alla radio, e tu dovrai fare il giro tutto interno con il navigatore per poter arrivare dalla litoranea a casa. Secondo te?
1: Ho capito, va bene. E così faremo, Marangio. Che devo fare? Così faremo.
2: Ma stasera lo sentiamo.
1: Ah, non c'è.
2: Giorni che non lo sentiamo.
1: Sì, non c'è ancora. Non è ancora.
2: No, non dico il principe, dico il re.
1: Ah, beh, certo. Eccolo. Certo che lo sentiamo. L'ho detto prima, stasera saremo un po' leggermente più sobri.
3: Ecco.

0: Però, però evidentemente insomma qualcosina ci sei andato via ora, tra l'altro. Ciao Giovanni da Messina. Ciao Giovanni, dice: mi sembra che stiamo vendendo la pelle dell'orso prima di averlo ucciso. Mai dire queste cose, perché sennò poi arrivano giustamente gli animalisti. Ci portiamo avanti col lavoro, dice: discorsi Europa League li faremo domenica sera, perché parlare prima dell'ufficialità, perché secondo me è finita. Però hai ragione anche te. Ciao, ero a Roma, ero a Udine, ero ad Arezzo, sempre forza Juve. Simone da Orciano, bellissimo questo messaggio e benvenuto, perché vedo che è il tuo primo messaggio. Orciano, credo Orciano Pisano, vero? Oppure è un altro Orciano? Poi c'è Flora a Napoli, ciao Flora, c'è tanta amarezza in questi giorni, tanta preoccupazione per il futuro e tanti punti interrogativi. Meno male che ci siete voi, ma io invece dico meno male che siete sempre voi con noi. Rocco da Trapani, maglietta acquistata direttamente allo store dello stadio prima della partita, incazzatura dopo. Su quello sono stati furbi, nel senso che chiaramente che fa uno, non va allo store e compra la maglietta, no? Dicevo Marangio che io ancora, mi hanno fatto i complimenti per questa bellissima maglietta, lo so che fa parte della collezione
1: bella,
0: Libertas 25-26, ho detto non ho ancora avuto la voglia di comprare una nuova maglietta, perché io al contrario di tuo Marangio le magliette le compro ufficiali, non come te.
1: Tutte originali.
0: Sì, originali. Certo, come no, e quindi spendo dei dobloni.
1: Anzi, tra pochissimo ti farò vedere perché le mie maglie sono originali.
0: Sì, sono originali perché le
1: compri... No, tra pochissimo lo vedrai, un documento ufficiale.
0: Va bene, Marangio, io mi puoi far vedere, tanto se c'è un documento ufficiale l'hai creato con l'intelligenza artificiale, perché siccome so dove compri le magliette, e quindi cioè, perché Marangio non solo c'ha il pezzotto, che è una cosa, poi dovreste vedere veramente che lui va, che ne so, qui in redazione, vuoi spendere 25 euro tutto l'anno, e perché fa proseliti, capito? Ma anche le magliette, vabbè, che dobbiamo
1: tutto
0: fare?
1: Originale, tra poco documento ufficiale che vi mostrerà.
0: Buonasera, sono Ernesto da Colonia Spiaggia, che se non sbaglio Ernesto è praticamente dalle parti di Roseto degli Abruzzi. Meglio fare l'Europa League, vincere, che partecipare alla Champions e riuscire a malapena a passare il girone. Io sono tifoso e non mi importano i bilanci. Anche Ernesto è al suo primo messaggio, benvenuto. Ciao fratelli bianconeri, Silvan da Malta, la bella Malta. C'è anche un vocale, Rossi, in attesa dei comodi del principe, che probabilmente in questo momento sarà al bagno, perché dopo aver cenato starà scaricando, fra un po' arriverà, e quindi pensa te, ci deve far pure aspettare. Marangio, ti rendi
1: intanto
0: conto?
1: Rossi ha avuto appena ricevuto il documento ufficiale,
0: sì, del quale io assolutamente diffido. Comunque sentiamo il vocale.
2: Ciao Lordo Roma, guardate, sto desiderando che la Juventus per miracolo domenica sera vada in Champions, non tanto per la Juve, perché sarei contento per la Juve ovviamente, ma per tutti quelli che stanno, per tutto quello che è successo questa settimana, per tutti i piagnistei, le crisi, il pessimismo cosmico, l'aver dato tutti quanti ormai per scontato che è persa la Champions. Guarda, per tutte queste cose lo spero, neanche per la Juve, perché secondo me l'Europa League gli farebbe pure bene.
0: Leonardo, capisco lo sfogo, dall'altra parte però ti dico che le critiche, le crisi di nervi relative al calcio sono assolutamente legittime e derivano da una delusione che non ci siamo mai aspettati. Poi è chiaro che quell'1% uno se lo porta dietro, no? Detto che poi, sapete che vi parlo sempre onestamente, io... Tanto ormai ci abbiamo fatto la bocca, Vincenzo.
1: Purtroppo.
0: Non cambierà niente, perché la cosa importante è che non cambi niente, perché bisogna riprovare veramente a resettare. Però tutto quello che stiamo vivendo, caro Leonardo, è un tuo messaggio assolutamente legittimo, interessante, però credo che ce lo siamo un po' meritato, non noi tifosi, attenzione, ma i signori che indegnamente ci rappresentano in questo momento.
1: Noi siamo in mano a, quante volte l'abbiamo detto, avevamo Andrea Agnelli che era un presidente visionario non soltanto per la Juventus ma anche proprio per il calcio italiano. Ci saranno circa 9 squadre europee l'anno prossimo, tutte, cioè, 9 squadre inglesi nelle coppe europee l'anno prossimo, quindi Andrea Agnelli voleva fare la Superlega, ma di fatto la Superlega sta nascendo su altre strade. Lui voleva semplicemente evitare che si creasse questa Superlega automatica e costruirne una che comprendesse anche le migliori squadre italiane, tra cui la Juventus. Scelta dal punto di vista ideologico giusta, dal punto di vista pratico, per come è stata organizzata, malissimo, e quello ha portato chiaramente a quello che stiamo vivendo in particolare per quanto riguarda la Juventus. Ma buttare giù la Juventus, non capire quelle che erano le direzioni indicate da Andrea Agnelli, che comunque aveva anticipato scenari che si stanno concretizzando, ci ha portato a finire in mano a una serie di dirigenti, una serie di gestori del calcio italiano che non stanno facendo altro che rovinare, perché comunque è vero che noi parliamo, essendo radiotematica, dei disastri della Juventus, ma i disastri della Juventus in qualche modo sono lo specchio dei disastri del calcio italiano. E, ragazzi, non diciamoci la verità, stamattina ne parlavo anche con i colleghi del Calamai, di Benedetto, eccetera. Quando l'Italia, per esempio, era una squadra forte a livello nazionale, quindi ai mondiali, agli europei, eccetera, c'era sempre stato un blocco Juventus.
0: Ah, assolutamente sì.
1: Da
0: Assolutamente sì.
1: quando è stata buttata giù la Juventus, è stato buttato giù un esempio di gestione, un esempio, una storia calcistica, un esempio di lungimiranza, e che poi dopo, una volta buttata giù, non si è saputa ricostruire. È
0: Vero.
1: morta la Juventus, particolare, morta la Juventus, se ce l'avete casa, è morto il calcio italiano.
0: È vero, ragazzi, ma con le squadre inglesi siamo sicuri che potremo avere speranza di vincere Europa League, Nicola Imperia. Sì, però sono squadre inglesi, credo sia la sesta perché la quinta va in
1: Sì, ma
0: Champions,
1: non lo
0: quindi
1: sottovalutiamo l'Europa
0: no,
1: League.
0: però onestamente. Poi ci sono due vocali che andiamo ad ascoltare. Poi c'è Stefano a Villapoma, se fossi Elkan, visto che in Formula 1 non va la Juve peggio, ho la pastiglia. Antonio Conte che ti farà passare il mal di Juve per 2 anni, perché non prenderla? Va bene, Stefano, ciao, ciao, ciao, Scarpo.
2: Ciao, buonasera.
1: Buonasera Scarponi.
0: Ciao principe!
2: Buonasera a lei.
0: Il
1: Il
0: principe!
1: principe.
0: Come
1: Senza
0: sta?
1: corona stasera.
0: Sì. Come stai, principe?
2: Abbastanza bene, fisicamente.
0: Mentalmente sei finito da una vita, questo lo sappiamo. Cos'hai mangiato stasera?
1: Bravo,
2: Pasta al
1: cos'hai mangiato?
0: mangiato? Pasta al pomodoro.
1: E
0: Ho capito, un
1: basta.
0: po' di verve però, capito, Scarponi,
2: E
0: pasta al
2: che
0: pomodoro.
2: verva? Che
1: Ma sei già da solo?
2: pomodoro?
0: Sei...
2: Basta, vado con la squadra. No.
1: Sei già da solo?
2: No,
1: No, non è partito ancora, diciamo, il piano, il resto della tua vita, no.
0: no,
1: Ah, ok,
0: no,
1: allora
0: Scar.
1: là mangia la pizza tutte le sere, schifezze, ordinerà Just Eat, non cucinerà niente, andrà in depressione, già lo so.
2: Speriamo di no.
0: Scarponi, pasta al pomodoro, poi?
2: Basta.
0: Basta. Senti, hai fatto del buon sesso ultimamente?
2: No comment.
0: No,
2: No, stavo
0: non come.
2: guardando
0: Non come.
2: stavo guardando la classifica di Premier.
0: Sì.
2: Rischiamo di trovarci il Chelsea, tanto per gradire. Vabbè, tutto a posto. No, ora per farvi capire così. Ora vediamo
0: Scarpo, però
2: l'ultimo turno.
0: sei veramente
1: Noi ti
0: un.
1: abbiamo convocato per alzare l'umore, non per buttarci giù.
2: Ah, allora trovate uno completamente sbagliato dopo domenica.
0: Ah beh.
1: Ti
0: Allora
1: sei
0: facciamo.
1: arreso su Miretti.
0: Ancora.
1: È un po' di consapevolezza.
2: No,
0: No.
2: no, no, non mi
1: No.
2: sono arreso. No, poi dopo te lo spiego.
1: Ah, va bene, ok. Ma dovremmo averla quell'immagine, chiedo a Rossi, perché io ti volevo raccontare una storia. Perché
0: Ce l'ha, ce l'ha.
1: Perfetto, perché dopo il colpo in banca io vi svelo chi è il mio fornitore di maglie, che in questo momento però è impegnato anche proprio nel cercare di trovare una soluzione per anticipare la riunione in casa Juventus, che sapete è programmata per il 26 maggio. Ma c'è qualcuno che, inviato di Radio Bianconera, vuole anticipare i discorsi perché l'hanno ritrovato abbastanza nervoso. Andiamo a vedere il documento che ce l'ho mostra.
0: Fammi vedere il documento.
1: Torno che sta sfondando le porte della Continasse in questo momento e vuole un confronto con Elkan e con Como lì. Ha detto che vuole parlare faccia a faccia con Como lì. Gli hanno detto no, devi aspettare martedì. Lui ha detto non posso aspettare. Questo è il documento che un paparazzo molto vicino alla sede ci ha mostrato.
0: Vedo che sta riuscendo. Vedo che riesce a entrare.
1: Tra una mezz'oretta e dentro.
0: Ah, perché ho capito, perché non si è ancora fermato. Ma ho la sensazione. No. Ho la sensazione che
1: la foto è delle 6:45.
0: Ho capito. Ma John Elkann è sempre dentro la continassa, quindi?
1: Lui lo ha sentito. Lui l'ha sentito, ma soprattutto, diciamo, ha saputo che era ancora in zona comune lì e quindi ha detto: allora non aspetto. E quindi lo vuole vedere in faccia.
0: Ho capito. Perché ce l'ha molto con Como lì, immagino, Totonno, no?
1: Abbastanza. Ha detto dopo le parole nello spogliatoio, ha detto: voglio parlare in spogliatoio, dico contro io. E quindi praticamente vuole fare il motivatore dello spogliatoio.
0: Ok, tra l'altro mi dicono che entro la fine della puntata avremo un aggiornamento su se Totonno è riuscito a incontrare John Elkann.
1: È riuscito a entrare, certo.
0: Beh, ce lo farei sapere.
1: Perché ripeto, lui sta quasi per entrare.
0: Ho capito, vabbè, magari, che ne so, ci sarà proprio un vertice Totonno John Elkann.
1: È in corso d'opera.
0: Va bene. Allora, sentiamo un paio di vocali, poi sentiamo il depresso. Sai chi mi sembri, Scarpo? No, non lo posso dire. Rossi ha capito chi dice, ma anche Marangio ha capito.
1: Sì.
0: Comincia
1: con la P.
0: vai con un paio di vocali.
3: Ciao Quintiliano, ciao Vincenzo, sono Beppe da Torino.
0: Ciao Beppe.
3: Allora, ho 53 anni, ho visto e vissuto momenti difficili dall'86 al 94, gli anni di Farsopoli quando ci mandarono in Serie B, ma obiettivamente un periodo difficile e una confusione societaria come adesso io credo non averla mai vista e vissuta. Io mi auguro che si riparta dalle fondamenta, che si ricostruisca una struttura societaria in modo da poter costruire una grande squadra, perché lo sanno anche i muri che le basi sono quelle di appunto costruire un qualcosa di solido, ma anche a livello politico. E, obiettivamente credo che Comolli abbia fallito ed è giusto che venga allontanato, però sono anche dubbioso un po' su Spalletti, perché se lui ha delle perplessità è giusto che dia le dimissioni, perché partire con un allenatore che non è convinto della squadra, dei propri mezzi che ha a disposizione, sarebbe deleterio per affrontare la stagione successiva.
0: No, sicuramente Beppe, dici bene anche sul momento, insomma, è proprio la mancanza di prospettiva che adesso ci inquieta un po' di più. Credo che ce ne sia ancora un altro, vai Fede, tra un panino e l'altro.
4: Ragazzi, sono sempre Gianni da Messina.
0: Ciao Giovanni.
4: Volevo sapere, avete notizie della sentenza del Consiglio della Corte di Giustizia Europea per il ricorso di Andrea Agnelli? Perché avevano scritto che doveva uscire prima entro marzo, poi entro l'estate, no? L'estate sta arrivando, entro giugno, quindi dovremmo essere agli sgoccioli. Avete qualche
0: No,
4: qualche
0: hai
4: notizia?
0: Ragione, onestamente no. Voi ragazzi?
1: Aggiornamenti no, ma doveva essere per fine giugno,
0: esatto.
1: L'ultimo check che avevo fatto, quindi diciamo quasi in contemporanea con quella che sarà poi l'elezione del presidente federale della...
0: Sì.
1: FGC, gioco calcio.
0: C'è un altro vocale ancora e poi dopo Scarponi. Ma che fai quelle facce, Scarponi? La lingua tienila a posto, forza. Ma che facce fai, Scarponi? Pure la lingua tira fuori, ragazzi. Questo è montato la testa ormai. Vai. Finito tutte, ragazzi.
5: Ciao, sono Cisco dalle Marche.
0: Ciao Cisco.
5: Stamattina ho visto il post della Juventus che faceva gli auguri per i 40 anni di Mario Mandzukic. E devo ammettere che mi è venuto un sentimento, non saprei se definirlo tristezza, rabbia, malinconia, delusione, non so. Perché se paragono Mandzukic ai, chiamiamoli così, giocatori di questa stagione, si può essere solamente delusi. Avessimo avuto Mandzukic in rosa quest'anno, sono convinto che
0: Cisco,
5: avrebbe
0: mio,
5: attaccato al muro degli spogliatoi un buon 90% della squadra.
0: Ma hai perfettamente ragione. Intanto saluto anche la nostra amica in Inghilterra, saluto il caro Vincenzo da Roma che ti chiede se è tutto a posto per la scossa di terremoto. Vincenzo, che in effetti anche stamattina,
1: sì,
0: molto caro Vincenzo da Roma, sì.
1: Sì, intanto lo ringrazio. Stamattina alle 5:50 circa c'è stata questa scossa di terremoto 4.4. Fortunatamente l'epicentro era in mare al largo di Bacoli, ma è stata una scossa molto molto molto forte che si è sentita anche nella zona collinare di Napoli. A Bacoli sono caduti anche dei costoni nel belvedere di Bacoli. Devo dire grande spavento, fortunatamente nessun danno, però è purtroppo una situazione con la quale Napoli sta imparando praticamente a
0: Già.
1: convivere, soprattutto le popolazioni di Pozzuoli attorno ai Campi Flegrei, a cui mando, grazie a Vincenzo che ce lo chiede, mando veramente un grandissimo abbraccio.
0: Guarda, prima di andare da Enrico, così poi iniziamo subito con le slide perché ragazzi bisogna correre stasera. Cioè, il messaggio del caro Bogdan, il nostro amico che porto nel cuore, ringrazio sempre anche per essere venuto al nostro raduno. Sono tornato, dice Bogdan, domenica ritorno a Torino per il mio primo derby dal vivo. Sono ancora triste dopo tutto lo schifo visto con la partita con la Fiorentina. Biglietti perduti e quello che ho visto poi dentro lo stadio. Ma non è importante, l'amore non ha prezzo. Spero di chiudere domenica un primo buio di storia della Juve. Salutare i giocatori che qui non hanno potuto rendere la Juve all'altezza della sua storia e partire di nuovo. Bogdan, noi veramente, cioè sei... Dovrebbero prenderti come esempio questi signori. Dovrebbero
1: No, ti dovrebbero
0: prenderti come
1: premiare.
0: esempio. Ti dovrebbero premiare. Bravo, ti dovrebbero premiare, Bogdan. Ti dovrebbero premiare. Bogdan
1: Assolutamente.
0: dal Canada è andato a Torino per vedere Juventus Fiorentina. È tornato in Canada e domenica ritorna. Io veramente ti dovrebbero premiare, Bogdan. Veramente.
1: Ti dovrebbero veramente portare in tribuna autorità e far
0: Sì.
1: chiudere la partita con tanto di catering, tutto per te.
0: È vero, Bogdan. Scarpo, dai.
1: Senti, mentre parla
4: No,
1: Scarpo, volevo
4: domenica
1: segnalare a
4: scorsa,
1: Rossi che c'è
4: secondo domenica scorsa.
1: l'aggiornamento. Abbiamo l'aggiornamento perché è entrato e mi dicono immagini forti, però mandiamo soltanto un'immagine che si può guardare, il
0: Ah,
1: resto non lo
0: ok.
1: possiamo far vedere perché è molto forte, però Rossi ha l'immagine.
0: Ok,
1: Torniamo
0: allora
1: da Scarponi intanto.
0: vediamo quello che sta accadendo quindi nei dintorni della Continassa, vediamo un po'.
1: No, è entrato. È entrato.
0: Praticamente
1: Sì,
4: ha
1: ha spaccato tutto e come vedete ha buttato giù la porta dell'ufficio di
0: spaccato tutto. Di
1: Comolli.
0: Comolli, sì.
1: Le immagini forti non le possiamo far vedere, però diciamo questo è quello che si può far vedere. Però lui è
4: Ha
1: soddisfatto. Dalle
4: spaccato il
1: foto potete vedere che è
4: televisore,
1: soddisfatto.
0: ha
1: Sì, ha
0: spaccato il
1: spaccato anche il televisore.
0: televisore, ha
1: Sì, perché
0: spaccato.
1: stavano rivedendo le immagini della partita con la Fiorentina.
0: Ho capito. Praticamente Totonno si è impossessato dell'ufficio di Comolì, proprio
1: Sulla
0: porta devastata.
1: scrivania
0: Sì?
1: c'era la lista dei giocatori che voleva comprare Comolli. E di lì la reazione.
0: Ho capito, ho capito. Parole, cose molto forti. Secondo me, occhio e croce, non è finita qui, ma vi daremo aggiornamenti con l'ultima ora prima della fine della trasmissione. Scarponi.
4: No, dicevo di Bogdan. Tra l'altro, la partita con la Fiorentina, il giorno l'ha saputo giovedì sera,
0: Appunto.
4: quindi poteva essere lunedì, martedì, venerdì, qualsiasi giorno. E, che dire, io sono rimasto sconcertato un po' come tutti da quello che è successo domenica, al di là del fatto che uno può vincere, perdere e che bisogna anche ogni tanto accettare un po' le sconfitte. Ma la cosa che mi ha fatto veramente mi ha lasciato così sconcertato è la mancanza veramente di carattere, di piglio, di voglia, di determinazione di portare a casa una partita. Come ha detto Vincenzo oggi pomeriggio, poi serve la Cazzim, ma lo devi portare in campo. Cioè, che la partita domenica fosse andata in quel determinato modo, io l'avevo capito al quarto minuto, quinto minuto,
1: Sì, pure
4: perché
1: io.
4: eravamo una squadra passiva. Una squadra che non aveva già reazione, che concedeva alla Fiorentina già troppo, perché è una squadra salva, che non ha assolutamente obiettivi, tu la devi aggredire nel bene e nel male, in tutti i modi, perché è troppo facile fare, purtroppo poi si sono sempre soliti concetti, bello giocare a calcio. Tante cose, poi però ci vuole anche determinate situazioni. Giochi in casa, è la penultima partita di campionato, ti giochi in obiettivo,
6: e tu gli devi far capire che non c'è storia dal primo minuto. Quindi la spintarella, il colpetto, scusa, scusa, ma oggi è così, oggi va così, la gente si porta via.
0: Bravo.
6: Oggi non esci da qui, quindi fatti da parte, perché oggi vinco io, e noi non ce l'abbiamo questo.
0: Bravo.
6: E non ce l'abbiamo, e non ce l'abbiamo né nella società, e Giorgio ti devi svegliare, e te lo dico oggi, io ti voglio un bene nell'anima, però ti devi svegliare, perché dire viviamo la giornata, io non ci sto.
1: Bravo.
6: Non ci sto più. Non ci sto più. E soprattutto la testa di questa squadra. Voi parlate sempre di quelli un pochettino più deboli e soprattutto dei più giovani. Qui serve far saltare la testa di questa squadra. Capitano, vice capitano, vice del vice capitano, vanno mandati via perché non hanno la personalità di stare in questa squadra. Ho finito.
0: Ma guarda Enrico, io ti batto le mani. Ti batto le mani, bravo, perché hai fatto un intervento perfetto, mi sei piaciuto e quindi ti batto le mani veramente con il cuore. Allora, prima di cominciare le slide, due cose. Primo messaggio di Alberto Almolise che dice: a tutto c'è un perché, nulla accade per caso, soprattutto per il nome Juventus, che ha la vittoria nel destino. Vedremo col tempo che benediremo questo status di galleggiamento e foschia, perché c'è qualcosa che sta per accadere, decisiva per un lungo e vincente futuro. E se avessimo raggiunto la Champions, non avremmo realmente svoltato. Ricorda, questo momento lo benediremo e gioiremo come non mai. Io me lo auguro di cuore. Mentre l'altra cosa, Severino ci chiede, io però devo dire la verità, non ho ancora studiato, magari Enrico già lo sa, ma per le liste di Europa League valgono le stesse regole che per le liste di Champions?
6: Uguale.
0: Perché lui dice... così faccio contento Marangio. In questo caso i Miretti o addirittura i Lugani potrebbero essere confermati ob torto collo, scrive Severino. Però ha ragione.
1: No, però Miretti penso che sia, correggimi se sbaglio Harry, uno dei giocatori con cui la Juventus può fare più plusvalenza all'interno della rosa della Juventus.
6: Sì, però è giusta l'idea. Sì, è uno di quelli. Lui ahimè Pinzoglio, perché io taglierei anche Pinzoglio, sono troppo potardastico stasera.
1: Sono però... d'accordo anche su questo, ti dico
0: sì, anch'io, sono d'accordo anche tu. Anch'io.
1: E ti dico la verità, sono anche stanco di sentire che poi do la mascotte questo e quello. Secondo me bisogna fare una bella tabella
6: nella testa della squadra. Quando io dico testa, dico, cioè, le posso fare nomi, tanto mi vergogno poi dopo, tanto. Cioè i Locatelli, Gatti, Cambiaso, Perin, Pinzoglio, questa è gente che va perché allora, esce troppo da questo spogliatoio, è palese, come si fa dopo sei ore a sapere quello che ha detto, carità, io sono con Alessandro, cioè lo caccerei anche domani, come lì, cioè io voglio sapere come si fa dopo sei ore una testata giornalistica che sa le parole precise che ha detto l'amministratore delegato. Quindi qui bisogna fare piazza pulita, capire chi è la talpa o le eventuali talpe e farle fuori, perché la Juve deve tornare ad essere una cosa seria e in questo momento è una barzelletta, e io essere come l'Inter onestamente mi sono stufato.
1: E ti ricordo che qualche tempo fa, non do l'indizio, prima che arrivasse Giuntoli però, c'era un giornale che riusciva ad avere la formazione sempre in anticipo.
0: Già.
1: Poi qualcuno è andato via, due in realtà, e quelle formazioni non sono uscite più. È già qui. Però su questo per esempio è molto vigile in genere Spalletti, quindi non so se questa cosa abbia fatto arrabbiare anche lui, perché su questo lui è proprio estremamente vigile, tant'è che oramai... la formazione non la sapeva più nessuno, nessuno riusciva ad anticiparla. Queste parole che sono uscite fuori, sono d'accordo con te, c'è da capire un attimo come vengono fuori, e comunque in generale va ripulito tutto. Ma a proposito di questo, prima di cominciare con le slide, che siamo in ritardo immagino, abbiamo un documento ufficiale.
0: Abbiamo un documento della Juve?
1: Che Totorno ha trovato la lista degli acquisti che aveva preparato Comunì.
0: Accidenti, vediamo un po'. Vediamo un po'. Strefezza, Rizzo, Troilo, Mazzocchi.
1: Questi sono i cinque rinforzi che hanno poi portato Totonno a commettere quello che voi vedete sullo sfondo, diciamo. Ecco la lista. Io non so, lascio a voi un po' il commento di questi acquisti.
0: No, aspetta, uno lo farei commentare direttamente a chi, insomma, perché allora Strefezza, Rizzo, Pogba,
7: Troiolo
0: e Mazzocchi. Questa era, questa era.
1: Come vi sembrano? Cioè, ha ragione Totonno.
0: Beh, ha ragione Totonno.
6: Certo.
0: Ha ragione Totonno e giustamente 100% ha spaccato tutto. Ora poi, no, più che altro voglio capire poi le condizioni di Comolli, sapere se poi c'è l'incontro. Insomma, vediamo, vediamo.
1: Quello potremmo non farlo vedere, che potremmo essere passibili di denuncia.
0: Di denuncia, però insomma siamo sul pezzo. Allora, siete pronti, ragazzi? Dai, avete mangiato, avete cenato? Bene, prima slide, che se non sbaglio non è neppure tra le peggiori. Sì, non è tra le peggiori, perché qui ti chiedo, Scarponi, se
1: Vlahovic chiedeva palla.
0: Esatto, Vlahovic chiedeva palla, con Sesau va al tiro e naturalmente il gol non lo fa, ma è giusto, strano, è giusto qui non servire Vlahovic andare al tiro, perché Vlahovic è solo praticamente in mezzo ai due centrali della Fiorentina, messi malissimo. E secondo me qui lo spazio per il passaggio c'è.
6: Forse c'è, però la distanza, cioè, non è lontanissima, è molto vicino. E Rasoterra non c'è. Qui c'è la testa bassa, vabbè. La testa bassa, ha fatto 3 gol. Quanti assist? Lo sapete di? Cioè, beh, ci riusciamo a...
0: Chi?
1: A con Sesau? Sì, lo sappiamo subito.
0: Certo,
1: sì.
0: Ci arrivo subito.
1: Vai. Sì.
6: Però lo spazio è poco, e poi io devo fare un appunto, cioè, se uno sta sempre dietro al difensore, lui la palla la pia mai, cioè, tu ogni tanto devi provanti, è stato sempre dietro, cioè, abbiamo fatto diventare forte Pongracic, tutto rispetto.
1: Sì, sì, sì, infatti, e su questo lo sai, che sposiamo una stessa,
6: questo l'avevo detto anche con Lecce, mi sembra. Lui non può star sempre dietro, lui deve venire incontro ogni tanto. Qui, se lui si stacca un po', allora quella palla la può ricevere. Ma se sta 4 lì, assist. C'è 3 gol, 4 assist e 547.000 palloni sbagliati o dati agli avversari. E poi mi sento di in telecronaca, però spacca la partita per loro, ne fa un avverso. Salta un uomo e poi però deve concretizzare, perché altrimenti vale niente. Oggi sono cattivo,
0: No, tanto no, ma Enrico, benissimo così. Vedrai.
6: Così almeno la chiudo.
0: Bravo. E vedrai quello, quindi, che ti aspetta.
6: E quindi il mio attaccante lì si deve staccare, deve venire verso il dischetto del rigore per essere servito. Poi dovrà calciare di destra e casca, e per pazienza. Però ci deve provare, perché se sta sempre dietro al difensore, il difensore è troppo avvantaggiato.
0: Certo.
6: Troppo. Sempre troppo avvantaggiato, e poi ci ha fatto la lezione come il buon Ranieri, ma diventa forte anche Ranieri, ma pensa un po'.
1: Guarda che Ranieri e Pongracic sembravano Chiellini e Barzagli, cioè Pongracic ti veniva a anticipare a centrocampo, una roba. Pongracic, tu lo sai che la Fiorentina, i tifosi della Fiorentina stanno dando ancora le testate nel muro perché è arrivato al posto di Milenkovic.
0: Non solo, i tifosi della Fiorentina li hanno contestati anche stamattina con uno striscione. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Beh, per farvi capire.
6: Sono salvati, era l'ultima giornata.
0: Appunto.
6: Salvati.
0: Va bene. Vai, andiamo perché se ti ha fatto scatenare questa, caro Enrico, immagino le prossime. Ecco, qui c'è da cominciare a incavolarsi, perché questa è la famosa fase del primo tempo, siamo al 14esimo, in cui cominciamo a dire, boh, ma sarà la partita giusta, sarà la partita sbagliata, come l'hanno approcciata, come non l'hanno approcciata. E qui è vero che la Juve si porta nella tre quarti campo, no, Enrico, della Fiorentina, ma tu in questa slide vedi un movimento, qualcuno che prova a portare fuori i difensori, qualcuno che si stacca dall'avversario. Io vedo semplicemente 10 giocatori che prendono possesso della tre quarti. È vero che c'era il sole, che sembra, no, perché questa sembra classica, cioè, pare che faccia caldo soltanto dalla slide, no, vedendo questo sole. Però ragazzi, io per una partita che, come diceva Enrico, dovevi aggredire, dovevi dargli la gomitata, la cosa. Io qui vedo 11 statuine, 10 statuine, cioè, boh, forse qualcosa succederà.
6: Sì, ma poi una fase di possesso troppo, troppo sterile, troppo, secondo me, dove la Fiorentina riusciva a fare molta densità e noi dove volevamo andare? Lì, in mezzo, ed era molto complicato. E quindi senza alcun logica, senza far usare neanche la testa, ok? Lasciando perdere poi la parte della cazzim, dove io veramente mi sono arrabbiato molto. Ma senza logica, cioè quello accanto a Locatelli, se io non sbaglio, perché ho lo schermo un po' piccolo, è cambiato.
0: No, ma infatti non sbagli, è cambiato.
6: Ma tu mi spieghi dove cavolo vai? Ma dove cavolo vai? Ma stai largo, dai la possibilità alla squadra di avere una soluzione. Ma dove cavolo vai? Ed è lì poi dove nasce il gol, perché ci sono tre errori grossissimi sul gol. La sua diagonale, perché lui sta nel mezzo a campo e deve fare il terzino.
0: Calma, allora, ce l'ho dopo. Calma.
6: Allora dici, ce l'ho dopo. Dici cosa vuoi fare da grande. Ti vuole il Barcellona, battene al Barcellona. Kalulu è troppo avanzato ed è troppo stretto, secondo me, secondo la mia modesta opinione, e tu permetti alla Fiorentina di stare bella compatta a chiudere tutte le linee di passaggio e da lì non si passa.
0: Bravissimo.
6: Molto semplice.
0: Vincenzo?
1: Aggiungo soltanto che chiaramente se tutti quanti stanno stretti vanno a nozze quelli della Fiorentina che fanno densità in mezzo. Il lavoro dei terzini è quello di allargare le maglie. Se io mi allargo, costringo la difesa avversaria ad allargarsi, si creano più spazi interni e posso entrare e permettere alle punte di fare i movimenti giusti. Se mi chiudo in mezzo, faccio il gioco loro. Stanno chiusi, non hanno problemi sulle fasce, infatti poi non ci sono le linee di passaggio. Quindi,
0: tra l'altro,
1: Rico, è corretto.
0: L'attentissimo Severino dice: voi scherzate, ma Strefezza ha giocato la metà delle partite di Open Day e segnato gli stessi gol 1, fornendo gli stessi assist 1. E in più non è stato pagato 45.
1: E infatti era per alzare il livello.
0: Vai, facciamo incavolare, anzi incazzare Scarponi che stasera è bello Scarponi così. Oh, qui Enrico, mi sembra che siamo veramente alla base. Io la ricordo benissimo questa azione. È quando praticamente Pongracic parte palla al piede dalla sua tre quarti campo e riesce ad avanzare serenamente in tutto lo spazio che la Juventus gli lascia. Io però quello che mi chiedo qui sono tante cose. La prima: ma è possibile che nessuno si renda conto che c'è un buco clamoroso a centrocampo? 1-2 possibile che nessuno vada a cercare in qualche modo di tappare questa falla che si è chiusa? 3 possibile che non se ne accorga il giocatore che è lì accanto a Pongracic, che questo ha praticamente 40 metri davanti a sé, e 4 possibile che anche dalla panchina non arrivino dei suggerimenti per dire: oh, ragazzi, ma questo è solo.
1: Posso aggiungere il quinto? Devi. Si dice che la fase difensiva di ogni squadra parte dagli attaccanti. Vlahovic dove stava quando partiva Pongracic? Cioè Pongracic anticipava Vlahovic puntualmente anche a centrocampo, non lo faceva respirare.
0: Bravo.
1: Se sta partendo palla al piede, l'attaccante deve essere il primo ad andarla a contrastare, non gli puoi far dare tutto questo. Ha fatto tutta la sua metà al campo tranquillo.
0: E aggiungo il sesto: tra Pongracic e il primo uomo della Juve c'è l'arbitro, perché se no voi vedevate praticamente tutta la prateria libera. Scarponi, uccidi tutti.
6: Allora, innanzitutto faccio un appunto o un appello al mister. Mi piacerebbe chiedere perché questa squadra non aggredisce più come aggrediva due mesi e mezzo fa l'avversario. E questo succede ormai da diverse partite. È molto più attendista, non va ad aggredire uomo su uomo. E qui mancano i riferimenti. Quindi McKennie deve prendere Ranieri, andare a coprire Ranieri, e qui Vlahovic non si deve permettere di non fare fase difensiva. Questa poi è l'azione che porterà alla famosa discussione tra Locatelli e Vlahovic, ed è lì che io appunto Locatelli, cioè tu lo prendi e gli dici, poi se lui ti risponde Ora non fatto? Proprio in campo perché, ora non proprio in campo perché forse è brutto a vedersi, ma ha detto spogliatoio, la appiccichi dentro alla lavagna e gli dicevo: Ciccio, la vedi la fascia? Ce l'ho io. Tu zitto, muto, anche se prendi 40 milioni l'anno. Cino, a me mi interessa. Ok? E fai quello che ti si chiede. Detto questo, questo è il primo errore, la fase offensiva. La seconda, i due centrocampisti sono troppo larghi. Cioè Locatelli è troppo largo rispetto a Kuhn Meiners. Ok? Devono stare più stretti ed ecco che si copre questo spazio. Ok? E Calulu è troppo largo, non è neanche nell'inquadratura. Calulu sta più vicino a Bremer. Perché altrimenti il gioco finisce, perché giustamente poi nasce la verticalità, la profondità della Fiorentina. E questi sono gli errori. E poi c'è una mollezza, ma si vede la postura della
0: squadra.
6: Si vede la postura della squadra, la mollezza in una partita decisiva per noi, non per loro. Questa è la situazione. Cioè, mi sembra veramente un'assurdità che una squadra che si gioca tanto, che ci gioca tanto, possa approcciare la partita in questo modo. È inaccettabile. Inaccettabile.
0: Vincenzo, vuoi aggiungere qualcosa? Andiamo avanti, perché
1: che aggiungo, Ale? Il 17esimo e siamo messi così in campo in una partita decisiva in casa contro la Fiorentina, la partita che devi vincere. Quando io dico sempre bisogna puntare al massimo per ottenere il minimo, cioè questa partita, come ha detto Scarponi, tu qua ti do ragione nella querella che abbiamo avuto oggi nel finale di puntata. Se tu al 17esimo sei così molle, evidentemente il mister non si è fatto sentire in termini di caricare l'ambiente, caricare la squadra, perché questa è una partita che dovevano entrare a pallettoni. Ora, la domanda che fa Enrico, speriamo non abbia una risposta che è uguale a quella degli ultimi 3-4 anni. Non so se mi sono spiegato.
0: Come no?
1: Perché ho un po' questo timore. E questo timore mi è confermato anche da quella faccia famosa di Spalletti a Lecce. Cioè io ho quasi come la sensazione che lui abbia detto: questi tanto non c'è verso, non mi seguono, non mi vogliono seguire, non lo so. Però io dubito che Spalletti abbia preparato la partita dicendo: vabbè, tanto, tranquilla, vinciamo, eccetera. Questi dovevano entrare in campo, se li dovevano sbranare. Poi sento dire nei commenti, giustamente anche per certi versi, la Fiorentina a Roma ha passeggiato, poi sappiamo anche quello che ha detto Giancarlo Padovan, attaccato dalla Fiorentina, eccetera,
0: sì,
1: eccetera.
0: Vabbè,
1: tutto a posto.
0: Lasciamo perdere.
1: Però
0: Carlo
1: il problema non è come la Fiorentina approccia giocando a Roma, appunto, con la Roma e a Torino con la Juventus. Il problema è come approcci tu, perché tanto lo sai che questi lo sapevamo che questi venivano a fare la partita. Ma penso anche a Mandragora, che ti ha detto: giocheremo col coltello tra i denti. Entra in campo, primo pallone, Gatti gliela accomoda, poi fa un gran gol, per carità. Però due partite e due gol di Mandragora. Questi hanno il veleno contro di noi. Noi siamo dei gattini in campo. Guarda lì.
0: Andiamo avanti con la prossima slide, con questo festival degli orrori. Perché guarda anche qua, non ricordo bene. Io la ricordo benissimo questa azione, sì, che sì, evidentemente la
1: Piccoli,
0: esatto, che riceve da Pongracic. Guarda Piccoli come va al tiro, e meno male che si chiama Piccoli, tranquillamente tra i due centrali che dormono sonni tranquilli, e lui riesce a caricare il tiro, che poi finirà fuori di poco. Questi sono dei clamorosi campanelli di allarme che anche in diretta abbiamo colto. Ma qui c'è una disattenzione, una pressappochezza che in una partita del genere, Enrico, non ti puoi mai permettere. Come vedi, sono errori su errori che si sommano.
6: Sì, assolutamente, ma proprio di atteggiamento, di mancanza di, come ha detto Vincenzo Giumoneggio, di cazzimi, determinazione, voglia. Cioè, come se tutto fosse scontato. È tutto dovuto. Ma non avete vinto niente con questa maglia. Ma dove volete andare? Non avete fatto niente.
1: Questa squadra è immagine e somiglianza
6: del genere.
1: Dicevo, questa squadra, così come la stiamo vedendo, è immagine e somiglianza delle parole di Cambiaso a fine partita contro il Verona. Immagine e somiglianza, quella roba là. quando sì, uno dice tanto, vabbè, ma come siete severi a prendervela con delle dichiarazioni, dalle dichiarazioni capisci tutto, capisci come, qual è l'atmosfera dello spogliatoio. Questi si credono, c'ha ragione Enrico, non hanno vinto niente, poi si lamentano e sento dire a Bremer a 29 anni non ho vinto, bravo, mangiati il campo, così magari vinciamo qualcosa. Cosa aspettano? Che scende dal cielo la vittoria perché tu sei nella Juventus? La Juventus purtroppo, mi viene da dire, la fai tu, è lei e sarà sempre lei e viene sopra tutti, anche sopra Ronaldo, però poi la fai tu quando scendi in campo. Non è la vittoria che scende dal cielo, te la devi andare a prendere tu. E io torno sulle famose parole di Spalletti appena arrivò: dobbiamo far sentire il rumore del pallone che scivola sul campo. Che abbiamo sentito in questa partita?
0: Lasciamo perdere. In effetti, come dice Alessandro, a Tormina, a corsia sinistra, con Cambiaso il Diz non ha funzionato né in fase offensiva né in quella difensiva. Dopo 20 minuti li avrei cambiati entrambi. Sì, sì, devo dire che non ha funzionato nessuno, ma quella fascia lì è vero, l'abbiamo notato immediatamente. Andiamo
1: ti
0: avanti.
1: Aggiungo anche un'altra cosa. Non so se era scena, non credo, il personaggio non mi sta nemmeno tanto simpatico, ti dico la verità, ma Vanoli se li andava a prendere di peso con la maglia e se li scuoteva.
0: Sì.
1: Vanoli, la Fiorentina, loro si erano caricati a molla.
6: Vanoli sta
1: provando. Ma anche noi, Harry, noi ci giocavamo un po' sincero in questa partita.
6: Ma io sono d'accordo con te, sono perfettamente d'accordo con te. Dove non sono d'accordo con te è che magari servirebbe qualcuno veramente che gli dà di tocca tenerli sotto un regime di regole e togliere qualcuno di mezzo. Qui c'è qualcuno che porta avanti un suo concetto e dice, vabbè, tanto siamo alla Juve, siamo arrivati al top senza aver vinto un emerito niente, chiaramente una Coppa Italia, basta, niente, ok? E che da quella vittoria di Coppa Italia si crede, vabbè, ho vinto un trofeo alla Juve e adesso mi posso permettere di fare tutto. No, voi non potete fare niente. E quella gente va eliminata da questo gruppo, perché gli esempi arrivano dai più grandi. C'è niente da fare, perché poi dopo va bene tutto, ma gli esempi arrivano dai più grandi. E loro devono assolutamente capire, se non hanno capito dopo 3 anni e con tutto il male che si può dire di Thiago Motta, la conferenza post Empoli di Motta qualcosa ci aveva fatto capire.
0: Ma Enrico, negli anni tante cose poi abbiamo rivalutato, anche quella famosa frase di Sarri, questa squadra inallenabile, cioè aveva ragione. Ora è cambiato tanto, però il primo
6: non era inallenabile per un altro modo.
0: Per l'amor di Dio, però se vai a mettere insieme tutta una serie di situazioni, capisci che poi alla fine c'è mai ragione loro su tante cose, purtroppo, ai noi. Prego, andiamo avanti con la prossima serie. Credo che arriviamo al gol subito, due situazioni esattamente. Allora, questo è come si sviluppa l'azione, poi chiaramente ho dovuto mettere anche il tiro e vabbè, tanto non è niente di nuovo, però andava messo qui ritornando alle parole di Vincenzo quando cita Cambiaso, qui si capisce che non hanno assolutamente compreso la percezione del pericolo. Uno, Locatelli su Fagioli credo che dà il pallone, secondo me non si rende conto di quello che sta accadendo. Due, con Mainez che chiaramente arriva con 140 metri di ritardo, chissà cosa stava pensando o facendo. Tre, nessuno che si rende conto che da quella parte dove arriva Harrison si deve andare a scalare e chiudere. Altro festival degli errori.
6: Allora, altro lato dolente che io ho provato a dire tante volte: questa squadra non si parla, non comunica, manca il famoso leader che prende per mano la squadra. Voi vedete qualcuno che indica l'inserimento di Indur? Ma voi lo vedete?
0: Scusa, di Indur, non di Harrison. Bravo. Ma non solo, ci sono 5 giocatori della Juve in posizione inutile e sono in 5.
6: Cambiaso è fuori. Allora, la posizione più bella è quella di Cambiaso avanti. Lascia quello spazio facile da leggere, da mettere quella palla poi per Indur. Cub Miners è in ritardo, folle, ok? Gli altri sono nella posizione corretta, ma gli altri hanno lettura della giocata. Cioè Kelly e Bremer lo vedono cosa sta facendo il giocatore della Fiorentina, e tu devi svegliare Cambiaso, ma già 5-6 secondi prima, e devi dire: oh, arriva, guardate che arriva, bisogna urlare in campo. Poi non mi dico che non si sente, perché io sono stato anche a un metro e lo sentono anche con il tifo, non è quello il problema. Questa squadra non parla tra di loro, non è una squadra, perché in campo si parla e ci si aiuta. Il portiere è uguale, il portiere vede tutto, deve urlare. Vabbè, tira a porta
1: vuota, lo vedi?
6: Qui tirano tutto a porta
0: vuota. Vabbè, arrivo dopo su questo.
6: Ma personalità, bisogna parlare in campo, bisogna parlare, farsi sentire, svegliare gli altri che dormono. Invece si dorme tutti, è tutto dovuto. Cioè, non è possibile.
0: Vincenzo, cioè,
6: per chi non lo sapesse, domenica rischiamo di fare un'altra figuraccia, perché quell'altro sa così. La partita sola,
1: certo.
6: La partita all'anno,
1: certo, non solo con il pubblico, sarà una rete.
6: Con Pasquale Bruno in curva,
0: sì, esatto.
6: Cioè, ma vi rendete capito? Conto?
1: Ma se tu l'affronti così, tutti, è meglio che non
6: tutti gli articoli di giornale da mettere nei spogliatoi. Vedete? Vedete cosa vi aspetta domenica? Vedete di fare un'altra figura come avete fatto con la Fiorentina.
1: Quello che poi fa arrabbiare ancora di più, a noi già hanno fatto arrabbiare di per sé le parole di Spalletti, però poi quando rivedi la partita, rivedi tutto quello che non ha funzionato, e io onestamente a fine gara mi aspettavo che arrivasse Spalletti a dirgliene quattro a tutti. Non me ne frega, ce ne manca ancora uno di partita, tanto siamo fuori, l'aveva detto anche dopo la partita, prima della partita con Lecce: se giochiamo come col Verona siamo fuori dalla Champions, quindi non devo inventare balle a nessuno. Questa sera siamo stati indegni e sarebbe stato il secondo allenatore a dirlo negli ultimi 3 anni, ma avrebbe dovuto dare una scossa. Io capisco che bisogna anche difendere la squadra, eccetera, ma qua non c'era niente da difendere, qua c'è da mettere tutti davanti alle proprie responsabilità. Io per questo ti dico, do le colpe a Spalletti nella comunicazione, tutto a posto, ma se questi in campo sono questa roba qua, sì, tu dici li devi preparare, io li preparo, cioè abbiamo visto, non è stato tutto così il campionato, no? Enrico ha ribadito di quando fino a qualche partita fa si aggrediva in 3, in 4 nel recupero palla alto, c'è più niente di tutto questo. L'allenatore l'aveva preparato per fare questo, se non c'è più niente o è finita la benzina o questi hanno mollato mentalmente, ed è il terzo anno che mollano così.
0: E poi, come dice Enrico, tirano a porta vuota, perché ragazzi,
1: certo,
0: purtroppo si tira a porta vuota, e questa è la slide inquietante, perché
1: cioè,
0: io vabbè, evito anche di commentare, l'abbiamo visto, l'abbiamo raccontato, è il 18° gol che prendiamo in questa maniera qua, Enrico.
1: Ma qua bastava tenere il piede largo,
0: veramente.
1: Correggimi se sbaglio,
0: a volte mi devo una... Ma sì, come fa De Gea su Conceição? Perché ovviamente De Gea su Conceição lo para, e qui vediamo questo spettacolo.
1: Lui deve scendere con il corpo, con la mano. Ma che fa? Vai, Enrico.
6: Non lo so, Vincenzo. E non ho mai fatto il portiere, ma io penso che questa la pure lì in qualche modo. Piuttosto, però, mi sembra cioè un tiro senza pericolo, cioè fondamentalmente un tiro senza pericolo. Cioè, tu hai coperto la porta, il telecronista ha detto c'è una piccolissima deviazione, e ho capito, Cristo santo, ogni tanto dico io, cioè facciamo una, cioè qui non... Io non ho commenti, ragazzi. Non ho commenti,
0: no, infatti, nemmeno io, lo sai, Enrico. Onestamente, nemmeno io.
6: Cioè, io non lo so.
1: Visto che abbiamo avuto un dibattito molto interessante oggi pomeriggio, E io ho detto ad Ale, e non so se sei d'accordo anche tu Enrico, ma in fondo è d'accordo anche Alessandro, non è che la pensiamo in maniera diversa. Togli Di Gregorio, metti Perin, non è che cambia di molto la musica, che abbiamo visto fare anche a Perin, roba del genere, forse non così palesi, ma roba del genere. E allora la domanda che vi faccio è, nel derby vi aspettate qualche cambio importante, anche provocatorio, da parte di Spalletti? Ultima partita, ti butto ma dentro, no, Perin, ti butto... Gatti lo devi mettere per forza perché Bremer non c'è.
6: Ma no, ma perché lui l'ha scelto il portiere, ragazzi. Il portiere futuro l'ha scelto.
1: Pensa a quello.
6: Non è né Di Gregorio, né Di Gregorio né Perin.
1: Sì, lo so, però adesso il futuro immediato è il derby. Che scelta faccio, secondo te, dopo una partita del genere?
6: Perin.
1: Quindi aspetti Perin.
6: Basta.
1: Il che significa accompagnare all'uscita dalla Juventus di Gregorio?
6: Devo essere sincero, io sono andato avanti con Perin tutta la stagione, da quando l'ha messo dentro, poi l'ha ricambiato per l'infortunio. Poi purtroppo è che aveva l'infortunio. Lui non, secondo me non avrebbe mai cambiato.
0: Sì, questo
6: senza l'infortunio di Perin, lui sarebbe andato dritto per quella strada lì, non avrebbe mai più giocato.
0: Questo lo chiedo anche.
6: Si è messo quel rigore parato col Genoa che gli ha dato un po' di morale, però ragazzi,
0: no, però qui
6: c'è una deviazione, però va lento. Questo ragazzi sta imbarazzando.
0: Avete detto bene tutte e due, cioè anche difficile commentare perché poi si rischia di sperare sulla Croce Rossa. A me non piace, però dici, sai, è il primo, no? Questo è il quarto, quinto episodio simile, perciò è anche difficile commentare. Andiamo
1: avanti.
0: Sì, dorme. No, non è sicuro,
1: Torno a quella famosa intervista a due con Spalletti, quando fanno la domanda a lui e lui non risponde, perché in quel momento era scollegato, stava parlando Spalletti, pensava ai fatti suoi. Cioè tu dici una sciocchezza, sicuramente una sciocchezza, ma non sta dicendo una sciocchezza. Però quando una persona c'ha proprio una carenza di attenzione, secondo me. Io gli vedo carenza di attenzione. Ragazzi, gol che ha preso col Como, ma di che cosa stiamo parlando?
0: Con l'Inter.
1: Ma quanti con l'Inter?
0: Col Como, con l'Inter.
1: Sempre con Mandragola, col Como.
0: Cioè, tra l'altro, guarda...
1: Scrive è una galleria di orrori.
0: Scrive una cosa correttissima Beppe, perché Beppe da Firenze dice: se rimane fermo viene colpito dal pallone, invece no, sarta pure, si fa, cioè vabbè, hai ragione Beppe. Andiamo avanti, ma perché ricordo sempre però che noi abbiamo pagato Szczęsny per mandarlo via e tenerci un portiere bravo, ma che veniva comunque dal Monza.
6: È stato il male di tutti e due.
0: Sì, sì.
6: Anche di Gregorio, perché Di Gregorio, certo, avrebbe avuto la possibilità di fare un anno di esperienza, di crescere e di però lì ci si è affidato troppo. Allora, tu Alessandro l'hai spesso con Giuntoli, no?
0: Sì, sì.
6: Però Giuntoli, poi se tu vai a guardare poi i migliori di questa squadra, Kalulu che ha fare.
0: Meno male, perché se no ci arrivava Todibo, no, ricordiamoci, no, che ci arrivava Todibo, sì, però è vero, lì è stato, sì, bravo, lì è stato bravo.
6: Turam comunque secondo me è un colpo interessante, c'è qualcosa di buono. Lui si è fidato troppo della guida tecnica, cioè di quel personaggio lì,
0: e vuol dire che non sei un direttore di livello.
6: Esatto, lui ha dato troppo potere, pensando magari lavorando insieme si può. Invece lui che ha fatto? L'allenatore, quello di cui ancora paghiamo gli stipendi, che ha fatto? Se l'è portato dalla sua parte, facendo fuori chi voleva far fuori, e poi l'ha eliminato anche a lui. E lui si è trovato nelle situazioni in cui sopra.
1: Paradosso, sai qual è? Allora, non avrei mai speso i soldi che hanno speso per comprarlo. Non mi fa impazzire per quanto sia forte, però l'unico giocatore che non è stato preso a Thiago Motta da Giuntoli ha vinto la Premier ed è in finale di Champions League. Pensa un po', l'unico
6: che è Calafiori.
1: Sì, l'unico
6: che è Calafiori.
1: Sì, hanno fatto una bella selezione. No, questo no, quello sì, questo no, quello sì. Ok, perfetto, perché poi hai preso, e qua è un errore però. Non avrei mai speso questi soldi per Calafiori, no, però giocatore italiano che secondo me, per quanto antipatico, però in campo è uno che ti butta il sangue, a differenza di Comines che è un fantasma che cammina, Allora, bisogna, è lì che secondo me si intercetta il bravo direttore sportivo che fa la scelta giusta. Cioè, quello che al di là de, si ha fatto 15 gol, 13 assi, ma questo qua da noi si scioglie.
0: Sì, sì,
1: come fai a dirlo? Si scioglie.
0: Ma quello infatti, è il bravo direttore sportivo, sono
1: convinto, lo facciamo noi.
0: Sono convinto che Giunture l'Atalanta farà benissimo. Vai, allora ce l'abbiamo già, qui andiamo in bambola, perché dopo il gol non ci capiamo veramente più niente. Guarda qua, Piccoli, che poi non riceve da Harrison, questo è Harrison, il movimento che riesce

0: commento che io chiedo a Vlahovic nella prima slide, lo vedete?
1: Poi
0: va verso la palla per cercare di trovare lo spazio per calciare un po', anticipare il difensore. Poi Bremer, altro secondo me sacrificabile, a mio modesto volere, ma non perché non sia forte, ma perché secondo me in questi 4-5 anni tra infortuni e tutto è comunque fine, qualcosa mi manca di Bremer per me. E soprattutto in queste partite dove conta tanto, conta la leadership, conta la portarsi dietro i suoi compagni con determinate giocate, con determinate cose, qui mi è sempre mancato. E qui è messo male con il corpo, cioè non vede il movimento di piccoli e guarda solo la palla. Lì tra l'altro è un 2 contro 1, 2 contro 2 perché c'è Dodò che sta venendo in sovrapposizione, quindi comunque lì siamo chiusi. E quindi lui deve solo pensare a marcare il suo diretto avversario, che è piccolo, basta, cioè non deve fare altro, perché non ci sono inserimenti. L'altro inserimento lo prende McKennie, quindi lui non deve fare altro. E quindi è un errore grossolano, soprattutto a livello individuale. Poi va bene, lasciate perdere che poi rincorriamo sempre, perché arrivavamo sempre tardi sul pressing, perché lo facevamo a livello individuale, ma di squadra. E ci saltavano con una facilità imbarazzante, e quindi è tutto quello poi la rincorsa dei giocatori. Però questo è un errore individuale clamoroso. Poi per fortuna il portiere para, è già qualcosa, perché poi
2: lì stranamente para, è vero, lì stranamente para.
0: E poi para, meno male, dico, intanto. Sempre troppo tardi,
2: Vincenzo.
3: Allora, io sono solo un po' preoccupato, sono delle slide crude, realistiche, cioè che ti raccontano la realtà della Juventus, ma che a me spaventano e che mi portano ancora di più a dire che questo è un gruppo che va azzerato, perché o all'improvviso questa squadra è tornata indietro di un anno, ma più di un anno, perché mi sembra di vedere la squadra che stava sotto Motta. O questa è una squadra che si diverte a ribellarsi a chi l'allena? Perché io non posso immaginare che da un mese a questa parte la squadra è diventata così. Perché questa partita, in tutti gli errori che vediamo, sono gli stessi errori che analizzavamo quando c'era Motta. Quando noi dicevamo sì, ma la squadra non lo segue più, è chiaro. Uguale. I giocatori sono quelli, E ti ricordo che nella penultima, questa è l'ultima giornata che è stata fatta in casa, nella penultima Bremer ha passato la palla al giocatore del Verona.
2: Già.
3: E Bove ha fatto gol simile a quello che fa Andur, perché lo fa sul palo di Gregorio, che si fa passare la palla davanti. Lì si tuffa col piede, forse ha detto: ah, l'altra volta ho fatto col piede, adesso mi butto con la mano e lo prende lo stesso. Cioè, errori tecnici di concentrazione banali, di distrazione, di mollezza.
2: No, ci sono delle cose
3: Io sono
2: veramente.
3: spaventato.
2: Sì, Vincenzo, ma io l'avevo detto, stasera abbiamo visto delle slide inquietanti. Perché poi quando vai a vivisezionare la partita e ti soffermi sull'episodio, sul singolo movimento, sul singolo errore, anzi, di
3: Guarda,
2: squadra, ti impressioni, ti impressioni.
3: più che vivisezionare, ti facciamo tutti quanti ancora una volta i complimenti per le slide che hai tirato fuori, perché questa non è una vivisezionale, è una cosa più brutta. Questa è un'autopsia.
2: Sì, hai ragione.
3: Questa è
2: Purtroppo,
3: un'autopsia.
2: è così. E non è finita, e non è finita. Vai, Fede. Guarda anche questa. Io l'ho definita tutti fuori tempo, no? E anche qua, tutto sommato, ci graziano. Perché sì, uno che mi sembra che poi guarda, McKennie va sì sull'uomo che porta palla, ma guarda l'uomo che sta tagliando ancora una volta piccoli. Lo spazio che ha davanti a sé con Kalulu totalmente fuori posizione, Locatelli che prova a rientrare, i tre centrali schierati, ma non ce n'è uno a tempo. Non ce n'è uno a tempo.
0: Sì, assolutamente, qui tra l'altro poi anche troppo stretti, perché basterebbe un po' allargarsi per coprire l'unica linea di passaggio possibile, che è l'inserimento
2: Esatto.
0: del giocatore che sta sulla linea dell'area di rigore.

0: ci voglia tanta scienza, ed è poi nel secondo tempo quella anche la mancanza di ordine, perché sì, attaccavamo, però lasciavamo sempre, non eravamo mai ordinati, non eravamo mai anche non recuperavamo mai palla, perché poi dopo, quando la perdevamo, eravamo sempre scoperti, e loro comunque ci facevano ci venivano ad attaccare, perché comunque ci venivano, non è che rifiutavano, venivano e ci attaccavano, e quindi eravamo proprio disorganizzati nella fase di recupero palla, nella fase di transizione, e questo poi provocava queste situazioni. Ma ti ripeto, anche qui è la mollezza, la non voglia di dire: oh, questa palla la devo riprendere subito, perché loro non si giocano niente, io mi gioco tutto, e tu questa palla, e tu non devi avere, anche McKennie lì non devi avere quello spazio
1: Certo.
0: per deve pensare 51esimo, non deve pensare, devo vincere io, è quello che manca.
1: Ma gli eravamo già, Enrico, gli eravamo già nel pieno del caos, cioè eravamo nel caos totale. Noi preso il cioè eravamo già nel caos prima del gol. Preso il gol non ci abbiamo capito più niente, lo vedi dall'autopsia, come dice Vincenzo, che stiamo
0: Sì,
1: facendo.
0: assolutamente, ma c'è la partita finita col gol di Indurna,
1: Forse non è mai
0: paradossalmente. C'era
1: cominciata addirittura.
0: tanto, sì, c'era tanto da giocare, ma la partita poi è finita lì. Sì, non è
1: Tra
0: mai
1: l'altro
0: iniziata, perché come ho detto prima, cioè tu dopo 30, 40 secondi devi far capire subito chi era che doveva vincere
1: bravo.
0: e chi invece doveva perdere.
2: Sono
1: Vincenzo.
2: sicuro che hai messo anche quest'altra slide. Ricordatevi che noi abbiamo preso anche il terzo gol.
1: Sì, no, non l'ho messa per pietà. Non l'ho messa per
2: Vabbè,
1: pietà.
2: hai fatto bene. Tu dici, vabbè, chiaramente a fare, giustamente. Il gol è stato annullato per un evidente fuorigioco.
1: Sì, ma l'azione era clamorosa. L'azione era clamorosa.
2: Clamorosa l'azione, e soprattutto, ma noi ce l'abbiamo un attaccante che si gira e trova la porta così?
1: No. No. No.
2: Cioè, banalmente, no, banalmente, e Piccoli è stata la grande delusione della Fiorentina quest'anno. E c'era Ken, che sarebbe divertito Ken con la difesa così. Ci sarebbe divertito.
1: Sì, vai, vai Fede, quante ne abbiamo ancora? Perché altre due, bene, così finiamo il festival. Tre con quella che vediamo, ci facciamo vedere tutte. Allora, ecco, qui io giuro che questa è una delle slide che mi ha fatto più arrabbiare. Dice, perché le altre, ma, e la ricordo anche benissimo, Locatelli che tenta la verticalizzazione, no? Forse l'unica che riesce a fare, ma per chi? Per l'unico giocatore davanti, cioè Vlaovic, che peraltro è spalle alla porta, con il difensore appiccicato. Ma che pallone del cavolo è questo? Cosa è con vicino a Vlaovic, Boga e l'altro giocatore di cui ho perso contezza, che stanno lì come per dire,
0: Idiz,
1: vediamo,
0: sarebbe
1: questa
0: Idiz.
1: sembra, Ildiz, questa sembra, parafrasando il basket, caro Enrico, ma purtroppo non è basket, il famoso pick and roll, cioè il play che va ad attaccare insieme al centro, al 5, ma può essere anche un'ala che si porta centrale, per poi girarsi verso il canestro e andare a segno, il famoso pick and roll. Ma un conto è farlo nel basket, un conto è dare questo pallone qua con tre giocatori che fanno, due che fanno le belle statuine, un altro che sta sempre spalla alla porta col difensore appiccicato. Questa veramente è la, per me, una delle immagini simbolo. Una delle immagini simbolo della pochezza anche mentale di questa squadra.
2: Guarda, anticipo un attimo, Enrico, perché mi interessa sapere cosa ne pensa su questo. L'unica cosa che mi viene in mente di pensare è che possa essere una giocata, tra virgolette, codificata, nel senso, io ho notato già contro il Lecce che Vlaovic vuole la palla, vuole mantenere il difensore alle spalle. Poi un discorso è quello che vuole, un discorso è quello che sa fare, sia chiaro. Però vuole il giocatore alle spalle, che tu gli dai la palla addosso e con un tocco girarsi verso la porta. E quindi quasi come se fosse una cosa che vuole lui, cioè che gli dai la palla anche se sta spalle alla porta col difensore dietro, perché lui poi con un tocco si vuole girare e posizionarsi davanti alla porta, che è una roba difficilissima da fare, devi avere una grande tecnica. Ma questa è l'unica cosa che mi viene in mente. O la seconda cosa che mi viene in mente, una cosa che hanno provato 2 volte, se non mi sbaglio, non riuscendoci, palla sull'attaccante che fa da boa, diciamo così, e potrebbe essere anche una giocata preparata da Spalletti quando dice abbiamo bisogno di un giocatore fisico, che magari in questo caso con un tocco deve liberare l'inserimento di un altro attaccante, ma in questo caso Boga e Yildiz sono troppo vicini perché uno doveva stare in mezzo ai due difensori ultimi della Fiorentina, Boga e l'altro più avanti, e potevano attaccare quello spazio. Ma sono le uniche due cose che mi vengono in mente, non so se sbaglio, voglio sapere che ne pensa Enrico.
0: Allora, per quanto riguarda la giocata codificata, può essere, ma poi tu devi avere un'elasticità mentale tale da capire che questa palla tu la puoi aver codificata quanto ti pare, che la palla non passa.
2: Certo.
0: Cioè, so sei di loro. Cioè, quella palla
2: non solo, sei troppo lontano.
0: Quindi tu devi avere un pochettino più di pazienza, cercare di cambiare la codifica della giocata, e quindi magari cercare di andare un pochino più a largo, per poi ritrovare, velocizzando il giro palla o il perimetrale, come dice Spalletti, ma farlo velocemente, non a due all'ora come l'abbiamo fatto per tutta la partita, portare magari la giocata codificata su un'altra situazione, ecco. E detto che secondo me ci sono tanti che si prestano i piedi perché Boga e Hiltz sono troppo attaccati e quindi non si dà soluzioni, abbiamo un po' meglio a destra però non ci andiamo. E tra l'altro torno un pochettino indietro con la stagione, la Juve ha trovato una quadra paradossalmente senza Conceição.
1: Sì, è vero, è vero.
0: E cioè con i due tre qua, e io poi non voglio una convincenza perché ma ci poteva essere chiunque, con i due tre quarti di cui uno era Yildiz e una rotazione era McKennie e con David che apriva un pochino più gli spazi, anche se insegnava mai, però dava poi le possibilità a McKennie di inserirsi, a Yildiz di poter cercare di più la conclusione perché è più vicino alla porta, e ha usato la quadra con questi due tre quartisti, dico McKennie, non dico manco l'altro perché ci ha giocato anche Miretti, però il titolare era McKennie, e paradossalmente senza Conceição sono un po' meno più prevedibili, perché tanto tutti sanno che si va là, tanto noi giriamo, ma tanto andiamo là, sì, e invece sì. In quei modi eravamo molto più stretti nel recupero palla, nella riaggressione eravamo molto più cattivi, molto più determinati, probabilmente perché le distanze erano anche un pochettino più strette, e magari questa giocata sull'attaccante è una giocata codificata, ma codificata con i due tre quarti, che invece non abbiamo più, uno perché non è più vicino alla punta, spesso sbaglia per il campo, e questo forse è stato l'errore fatto da Spalletti, gli ha cambiato troppe volte, per carità, un jolly fa tutto, però poi se lo porti sempre a giro per il campo a far tutto, poi diventa un problema, invece lì aveva trovato una sua delle certezze e sono doveva stare lì e quindi quella giocata codificata magari la trovi in quella situazione lì, e poi Vlahovic ce la vorrà anche col difensore alle spalle, ma vince in duello,
1: no, infatti,
0: con tutto il bene che si può volere, quindi
1: a questa vita. Allora, ne abbiamo altre due prima di chiudere, vai Fede, una tra l'altro poi è il gol di Mandragora. Ecco, questa è un'altra è un'altra slide abbastanza significativa, la squadra che è un po' il paradosso rispetto a una settimana fa. Ti ricordi, Enrico, ho fatto vedere la slide all'85esimo a Lecce, la squadra perfetta messa in campo. Bene, qui siamo al 75esimo, la squadra letteralmente spaccata in due, non hai riferimenti, non hai più niente al 75esimo, quindi è proprio l'esatto opposto, l'esatto contrario di quello che avevamo visto fatto bene una settimana fa.
0: Esatto, perfetto. Vedete com'è spaccata, e diciamo che qui l'aspetto psicologico forse incide maggiormente, perché siamo al 75esimo, siamo sotto, non se ne ci gira intorno, dagli altri campi arrivavano notizie non positive, e la voglio dire la voglia che poi non c'è stata, il tentativo di magari andare un po' avanti, se vedete siamo sei sopra palla di già, qui però la linea deve avere più coraggio e stare più alta, cioè non può stare lì, se noi decidiamo comunque di mettere dentro tante soluzioni offensive, poi la linea si deve prendere un po' di coraggio, poi prendiamo quello uguale, no? Però la linea deve stare a metà campo, i quattro difensori deve stare dove sta, credo, Dodò in quel momento.
1: Sì, esatto.
0: E quindi deve stare lì corta con il resto della squadra e cercare di evitare questa situazione, perché poi giustamente Dodò che fa? Si gira e ti punta e diventa un 4 contro 4, e 4 contro 4 è un problema da difendere. Molto difficile.
1: Vincenzo, vuoi aggiungere qualcosa?
2: Sì, che mi dispiace per Bogdan. Sto pensando che cosa si è andato a vedere spendendo fior fior di soldi, perché veramente, ragazzi, che vuoi aggiungere? Che vuoi aggiungere? Veramente è un disastro. Adesso vediamo i gol di Mandragora.
1: No, che non ce ne sia una. Ce n'è l'ultima. Sì, adesso vediamo il gol di Mandragora. Per chiudere il cerchio, il colpo di testa di Gatti, che giustamente quando c'è Gatti, vogliamo Gatti, ci mette il cuore, ci mette l'anima. In attacco fa bene, in difesa fa queste robe qua. Colpo di testa, Mandragora, gol e arrivederci.
2: E sì, grazie. Perché poi tra l'altro gli altri tirano da fuori aria. Noi dobbiamo aspettare che Ilves scarta 6-7 giocatori e prova a tirare. Gli altri non ci pensano nemmeno, si devono avvicinare il più possibile, oppure no, mi correggo e poi vado da Enrico, perché ho visto dei tiri fatti da uno da Cambiaso, se non sbaglio, uno da Calulu, se non sbaglio, e uno da Locatelli, che sono finiti fuori dallo stadio. Questo la mette all'incrocio, e Mandragora, non è che, però è possibile che noi non riusciamo a centrare nemmeno la porta.
0: Devo dire, ha fatto un gran gol.
2: Sì, ha fatto un gol pazzesco.
0: Ma l'errore sta a monte. Cioè, tu salti da solo di testa e dove piace la palla? Centrale, ma mette la laterale. Cioè, se dici tanto del portiere,
2: fermo. Voleva semplicemente fare la stessa cosa che ha fatto Turam nella gara d'andata. Perché ha fatto la stessa cosa,
0: sì. Turam salta su un contrasto, qui è un cross che tu devi spizzare e mettere la palla laterale, perché la metti centrale? Cioè,
2: ti ricordo anche, non so se era Open Down David per la palla che poi arriva a Basic con la Lazio,
0: David.
2: Ci piace fare queste cose qua a noi, sì. A noi piace fare così.
1: Va bene, con le slide abbiamo finito, con la puntata quasi, insomma.
0: Voglio una notizia da voi, perché il Gol Italia ha scritto
1: chi ha scritto
0: gol.com.
1: Ah, sì.
2: Ok.
0: Ha scritto che l'incontro tra Elkane e Spalletti avverrà domani. Che mi pare una follia, cioè,
1: ma anche a me, sinceramente, anche
0: però,
1: a me, però.
0: Però può succedere.
2: Attendo conferme, però vediamo di capire se qualcosa in questi minuti finali.
1: Ma sarebbe arrivata una follia, allora, farlo, no, domani, insomma.
2: Potrebbe avere senso, perché anche in questo caso ho un documento ufficiale che ha Rossi in regia, quindi appena Rossi lo manda, guarda, mi fa piacere che tu abbia detto questa cosa proprio adesso, Enrico, perché
1: e così chiudiamo
2: a farla apposta. Avevo esattamente proprio il documento ufficiale, appena ce l'abbiamo capirai che effettivamente può essere un'indicazione molto interessante che arriva da Go.com e da Enrico, perché ecco il nuovo allenatore della Juventus. Ha firmato l'accordo, come vedi, e quindi andrà lui in panchina nel derby.
1: Ok.
0: Ecco perché l'incontro è domani.
1: Giustamente.
2: Per indicare che non c'è più bisogno di lui, di Spalletti, che sarà Totonno sulla panchina della Juventus.
1: E mi sembra giusto. Si è portato anche collaboratori, che però sono umani. Sì. Okay.
2: Sì, perché lui è l'unico struzzo.
1: Vabbè, stavo per dire una cosa, ma meno male.
2: Faccio correre, ha detto.
1: Allora, ragazzi, io speravo di fare una penultima puntata un po' migliore, invece questa è la triste realtà di una squadra che, come state scrivendo, bisognerebbe azzerare. Terry dice una squadra mediocre, Fabri dice che questa squadra va azzerata. Sì, onestamente, poi è chiaro che, come dicevo oggi, questo è un decimo del lavoro che fanno, no, i match analyst e quant'altro, quindi come ci mettiamo le mani nei capelli noi, figuriamoci loro. Però è uno specchio di una situazione che va necessariamente, purtroppo, nuovamente rimessa tutta sotto stretta osservazione e provata a rianimare, secondo me, non con questi attori, ma con attori nuovi. Dopodiché è chiaro che non li puoi mandare via tutti, come dice bene Enrico, però ci sono, ragazzi, delle situazioni che abbiamo visto anche questa sera dove non entra l'aspetto tecnico, ma entra l'aspetto mentale. Questa squadra è vuota a livello mentale. Chiudete voi, perché io penso di non avere altro da dire.
2: Io sono, chiudo subito e lascio la parola a Enrico. Sono spaventato da questa partita, sono curioso di vedere quello che succederà contro il Torino, e ancora una volta sono amareggiato dal fatto che si conclude una stagione esattamente come quella scorsa, e paradossalmente mi manca tanto quel finale che abbiamo vissuto tutti quanti insieme 3 anni fa, quando eravamo in studio a goderci un Allegri che trascinò, battuto Gasperini in finale, l'Atalanta che ci doveva mangiare, ma che noi divorammo, anche soltanto con un gol, ma c'era un rigore grande con una casa, Vlahovic che segna, Allegri che si incazza, che chiede dove è Rocchi, l'attacco alle istituzioni, quel grande tumulto di juventinità, la camicia che si sbottona, e il baffa a Giuntoli preannunciando quello che sarebbe successo, quel sedersi sui tabelloni a godersi la curva per l'ultima volta, quella è l'ultima vera Juventus. Sono passati 3 anni, l'ultima vera Juventus. Questi 2 anni stiamo vedendo sempre, purtroppo, lo stesso finale. Questo mi fa arrabbiare tanto, perché poi lo stesso finale con 3 allenatori cambiati e 2 dirigenti cambiati, 2 direttori sportivi cambiati. Cioè, è cambiato tutto tranne il rendimento. Enrico.
0: No, avete detto tutto. Io penso di essere stato molto esplicito all'inizio della puntata, e credo che serva veramente, ripeto, tagliare le teste giuste. Cioè, qui bisogna capire qual è il vero problema a livello squadra, a livello società. E mettere le persone giuste, soprattutto in società, anche a livello politico, perché noi siamo rimasti a quella protesta televisiva di Milano, e poi ho la sensazione che ci siamo fermati a quella protesta televisiva, ma da Milano in poi ne sono successe tante altre, e abbiamo sempre
1: Vabbè.
0: fatto finta di niente, e abbiamo sempre fatto finta di niente. Cioè, noi dobbiamo farci sentire nelle stanze giuste, perché te fa quella
2: Ci devono entrare gli
0: sceneggiata,
2: uomini
0: come è
2: giusti che
0: stata fatta
2: parlino italiano, possibilmente.
0: quella sceneggiata che stava fatta a Milano, però poi dopo è successo tanto altro, perché per carità, se non andiamo in Champions è sicuramente per colpa nostra, però ci manca tanto in questo campionato, eh? Non di nostro.
1: Va bene, va bene, va bene, va
2: Allora,
1: bene.
2: l'ultimissima che vi dico, giusto per completare il discorso che aveva detto prima Enrico, sempre citando Gol'Italia, pardon, pare che fondamentalmente Spalletti, secondo quanto traperato, intende affrontare di persona la questione con Elkan, quindi scavalcato come lì alla grandissima, intende affrontare di persona la questione relativa alla struttura dirigenziale del club. Vorrebbe maggiore armonia tra l'area sportiva e la guida tecnica, tra le richieste avanzate di Spalletti, quella di voler riportare Matteo Tognozzi. Questo è quello che scrive con l'Italia. Quindi sostanzialmente un incontro voluto ovviamente non per dimettersi, ma per avere chiarezza immediata sul quadro dirigenziale. Probabilmente Elkan gli dirà: intanto finiamo il derby, sempre che ci sia questo incontro domani, intanto facciamo il derby, finiamo in modo migliore, e poi martedì c'è l'incontro con tutti per definire il tutto, per forza di cose, perché bisogna muoversi prima del mondiale. Se vuoi avere anche una piccola chance di andare a prendere Bernardo Silva, ma è praticamente impossibile in questo momento, perché c'è il Barcellona avanti, c'è l'Atletico Madrid che ha sorpassato, fuori dalla Champions hai pochissime speranze, però se vuoi muoverti prima del mondiale e vuoi rinascere il prima possibile, devi cambiare il prima possibile.
1: Grazie Enrico.
2: Ciao Henry.
0: Grazie a voi. Ciao ciao ciao ciao.
1: Ciao Vincenzo.
2: Ciao Santa, domani.
1: Grazie a tutti voi, ragazzi.
2: Ma resta là a dormire, che tutto
1: sì,
2: è
1: sì.
2: chiuso.
1: Resto qua, va bene. Ciao ragazzi, a domani. Buonanotte. Buonanotte, a domani e grazie. Grazie a tutti.
3: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera. La pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com

0: Cari amici di TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione, la lotta Champions e il mercato al centro del nostro programma. Andiamo subito a salutare Roberto Bernabai, voce storica della 7 in collegamento con noi. Ciao Roberto, ben ritrovato.
1: Ciao Lorenzo, ben ritrovato anche per quanto riguarda te.
0: Iniziamo parlando della Roma, ultimo passo per la Champions, la sfida in programma domenica contro un Verona comunque da non sottovalutare, anche se è già retrocesso.
1: No, assolutamente, è una partita da affrontare in maniera razionale, senza dare nulla per scontato, senza ritenere la partita già vinta, tutt'altro, ma credo che Gasperini in questo senso abbia, come dire, una forza di convincimento estremamente importante per tenere alta la concentrazione della squadra. Un ultimo passo importante, se vogliamo, sotto certi aspetti, fino a qualche giorno fa, 10 giorni fa, inaspettato, perché nessuno immaginava che la Roma potesse usufruire di un crollo così clamoroso, così vistoso da parte della Juventus. Però insomma è un obiettivo che arriva al termine di una stagione che era stata presentata come una stagione preparatoria, insomma, in vista del completamento del ciclo triennale. Se dovesse appunto arrivare la qualificazione in Champions League, cambierebbero anche gli scenari per quanto riguarda il rafforzamento della squadra, perché chiaramente la Champions ti garantisce degli importi cospicui per poter pensare anche ad un mercato che vada, se non completamente, ma in gran parte incontro alle richieste dell'allenatore.
0: Ecco, a proposito del mercato, Dybala, te lo immagini ancora alla Roma nella prossima stagione?
1: Ma i colleghi più informati, insomma, indicano come lunedì prossimo, il giorno della svolta. Ci sono delle trattative in corso, c'è la volontà del giocatore di rimanere a Roma, evidentemente con un ingaggio completamente riveduto e corretto rispetto a quello di cui ha goduto fino alla fine di questa stagione. Insomma, si parla di una cifra sicuramente che verrà poi magari incrementata con dei bonus, ma io penso di sì, anche perché insomma Gasperini ha indicato la via, ha indicato la propria volontà di firmare quel blocco storico che, adeguatamente rinforzato, potrebbe insomma conseguire risultati ancora più importanti. Quindi io credo che, tutto sommato, se le cose stanno in questi termini, probabilmente lunedì ci sarà una fumata bianca.
0: Ecco, una Roma in Champions può davvero privarsi di Koné, secondo te?
1: Ma sai, la Roma sarà costretta comunque a privarsi di qualche pezzo pregiato per un discorso, perché qui parliamo entro il 30 giugno, cioè da rispettare una serie di clausole che sono state sottoscritte con l'UEFA, e quindi probabilmente, guarda, io ti dico personalmente, credo che Koné sia un giocatore sicuramente di grande qualità, è un giocatore però non completo, un centrocampista non completo nel senso che è un grande interditore, uno che fa valere la propria forza atletica a centrocampo, però poi l'ultimo passaggio, la conclusione a rete, insomma, sono delle lacune che il francese non sta riuscendo a colmare, per cui credo che insomma tra uno dei due, se non entrambi, potrebbero salutare Roma.
0: Capitolo direttore sportivo sembra essere D'Amico in Paul, cosa ne pensi? Sarà lui alla fine ad arrivare?
1: Ma D'Amico, sai, ha dalla sua parte il vantaggio di aver già lavorato con Gasperini. Io credo sia un direttore sportivo sicuramente all'altezza, fermo restando che poi il discorso sul dire, noi insomma, parlo per me, che abbiamo qualche anno alle spalle, anche più di qualche, ma insomma la figura del direttore sportivo una volta non era così sotto la luce dei riflettori, insomma. Io credo che fino a 20-30 anni fa nessuno sapeva chi fosse, o comunque in pochi conoscevano il nome dei vari direttori sportivi. Adesso questa figura è salita alla ribalta. Io credo che fondamentalmente la Roma deve scegliere un direttore sportivo che sia in perfetta sintonia con Gasperini. Non ti dico un semplice esecutore, ma sicuramente un dirigente che condivida le stesse idee rispetto a quelle di Gasperini, al quale la Roma, la proprietà, di fatto assegnato un ruolo assolutamente prioritario.
0: Ecco, tornando invece a parlare della partita di domenica con il Verona, l'assenza dei tifosi giallorossi, il divieto di trasferta, ci poteva essere una vera e propria invasione, invece i tifosi della Roma dovranno sostenerla da lontano la squadra.
1: Sì, qui torniamo a un vecchio discorso che io sinceramente credo che la responsabilità di chi commette certi fatti, certe definiamole pure mascalzonate, perché voglio dire, ma perché devi sfruttare la partita di calcio per dare sfogo ai tuoi più bassi istinti? La responsabilità deve essere soggettiva, non puoi colpire un'intera, ma non parlo soltanto per i tifosi della Roma, parlo in generale, insomma. Penalizzare un'intera tifoseria, privarla, che è poi la parte, se vogliamo, più sana del calcio, per quello che vediamo, leggiamo, sentiamo, a mio modo di vedere è assolutamente sbagliato. Oggi i mezzi a disposizione del Viminale, delle forze dell'ordine, sono tali e tanti, per cui io credo che sia assolutamente facile, non dico semplice, ma insomma agevole, ecco, mettiamolo in questi termini, andare a individuare i diretti responsabili e colpirli, limitarne la possibilità di muoversi, di commettere altri fatti delittuosi. Colpire un'intera tifoseria, a mio modo di vedere, è assolutamente sbagliato e improprio.
0: Della Juventus con la Fiorentina, invece, come te lo spieghi quel tonfo che ha aperto la strada alla Roma per la Champions?
1: Non lo so, forse molto labile, molto, come dire, nel momento cruciale della stagione si è tolta, no? Perché c'era stato il precedente col Verona. C'è da dire anche che, sai, i confronti con la Fiorentina non sono mai partite normali, sono sempre partite ovviamente impregnate di grande rivalità, di grandi contrapposizioni, insomma, poi chi meglio di te sa queste cose. Per cui io non vorrei che la Juventus abbia preso un po' sotto gamba questo impegno, considerando la Fiorentina una squadra che si è salvata. Ma Fiorentina, secondo me, la classifica della Fiorentina è assolutamente illogica rispetto al valore di una squadra che poi alla fine si è salvata in anticipo, ma che secondo me avrebbe tranquillo. Io non so cosa sia accaduto a questa situazione, che adesso determina poi degli strascichi, perché addirittura Spalletti, che ha recentemente rinnovato il contratto, viene messo in discussione, ancor prima che dalla società, da lui stesso. Per cui vediamo un po' quello che accadrà in questa ultima giornata, che tra l'altro si ripropone, no, nella parte serale di domenica. Le partite in contemporanea, che a mio modo di vedere sono una cosa, la contemporaneità è una cosa assolutamente apprezzabile, affascinante, come accadeva tanti anni fa.
0: Sì, insomma, non tutto quello che è passato è assolutamente da buttare o negativo.
1: Bravo Lorenzo, sono d'accordo con te.
0: Roberto, grazie per tutte le tue considerazioni, alla prossima, buona giornata.
1: Grazie a te, buona giornata e buon lavoro.
0: Andiamo adesso a salutare in collegamento con noi Paolo Stringara. Ciao Paolo, ben ritrovato.
2: Ciao Lorenzo, buongiorno a tutti.
0: Parliamo del Bologna, del tuo Bologna. La Di Fenucci ha spiegato che c'è la volontà di programmare il futuro con Italiano. Per Italiano è la scelta giusta, eventualmente quella di continuare con gli emiliani?
2: Allora, per il Bologna tenere Italiano secondo me è la scelta giusta, perché ha fatto un lavoro eccezionale, ha portato la squadra a dei livelli importanti. Se poi in qualche momento ci sono state delle piccole pause, ma questo fa parte del calcio, tutte le squadre hanno dei piccoli passaggi a vuoto. Per quanto riguarda il Bologna, sì, non so se per Italiano sia la scelta giusta rimanere a Bologna, ma io fossi lui lo farei, rimarrei a Bologna, anche perché la società è una società importante, che negli anni, negli ultimi anni soprattutto, ha dato delle garanzie ai tecnici che sono stati lì a Bologna, vedi Thiago Motta, vedi lo stesso Italiano. Quindi io penso che sia un posto dove si può lavorare bene, un posto in crescita, un posto che ha molto entusiasmo, la gente ha voglia di continuare questo sogno, questa questo percorso importante che sta facendo il Bologna negli ultimi anni. Quindi secondo me sarebbe ottimo per entrambi, sia per la società che per l'allenatore.
0: Voto alla stagione del Bologna?
2: Io darei un 6,5-7, perché ti ripeto, non è semplice, non è facile rimanere, no, a livelli alti. Il Bologna poi ha delle ondate incredibili. Purtroppo l'ondata di risacca in negativo si è fatta sentire un po' di più quest'anno, poi però nel finale sta facendo molto bene, quindi deve trovare un po' più di continuità. Per il resto è il Bologna che conosciamo, il Bologna che ha voglia di stupire, che ha voglia di far divertire i propri tifosi, e secondo me lo sta facendo. Non è una calma piatta, no? Come negli anni passati. Te lo sai che sono stato anche abbastanza
0: Certo.
2: critico a volte, il Bologna era in quel limbo dove non lottava per non retrocedere, non lottava per l'Europa, e quindi era veramente una cosa, non lo so, un poco entusiasmo, non c'era, no? La gente andava a vedere le squadre che giocavano contro il Bologna. Invece negli ultimi anni la gente va a vedere giocare il Bologna, cioè la vittoria della Coppa Italia, la Champions, l'Europa League, eccetera, eccetera. Insomma, sono stati anni importanti, e io spero veramente vivamente che continuino, no, a esserlo questi anni importanti.
0: Bernardeschi ti ha sorpreso in positivo? Perché insomma, quando è arrivato ci si chiedeva, ma insomma, il riadattamento al campionato italiano dopo che è stato per tanti anni all'estero, quale sarà? Insomma, invece piano piano ha ritrovato se stesso Bernardeschi.
2: Sì, anch'io ero un po' perplesso, no? Ero un po' così curioso soprattutto di vedere perché. Sai, il campionato estero non è che ha giocato, non lo so, in Inghilterra, in Germania, Spagna,
0: Certo.
2: Francia, cioè, ha giocato nell'MLS, che è un campionato, lasciatemelo dire, un campionato rispetto a tutti quelli che si giocano qui in Europa, è qualcosa, è un gradino sotto, assolutamente. Invece, niente, è partito un po' affaticato, però poi dopo è rientrato bene e sta tornando a essere il giocatore importante che tutti conosciamo, un giocatore che ha giocato nella Juventus in nazionale, quindi è un giocatore che secondo me può dare molto alla causa rossoblu, assolutamente.
0: Sabato c'è Bologna-Inter, una partita ininfluente in termini di obiettivi. Ti chiedo, anche da ex interista, il voto alla stagione dei nerazzurri.
2: Dunque, il voto della stagione nerazzurri, per essere un 10 pieno, no, il sogno Champions, o quantomeno arrivare un po' più in avanti in Champions, sarebbe stato, no, sarebbe stato l'apoteosi. Per il resto, tutto quello che c'era da vincere, da vincere, l'Inter l'ha vinto. E quindi bravo, molto bravo a Chivu, perché ha cercato sin dall'inizio di cambiare un po' mentalità a questa squadra, e secondo me ci è riuscito. L'Inter gioca 20 metri più avanti di quello che faceva, no? Con Inzaghi. È una squadra che vuole imporre il gioco, non è una squadra attendista, non è una squadra che sta lì e poi riparte in contropiede come negli ultimi anni. È una squadra che vuol fare gioco, una squadra che fa gioco, che pressa alto, che vuole avere sempre il pallino della situazione in mano. Quindi bravo a Chivu, perché non era facile prendere, no, l'eredità comunque importante di Inzaghi. Ci mancherebbe, diamo a Cesare quel che è di Cesare. Però poi lui ci ha messo del suo, ha convinto soprattutto lo spogliatoio che si poteva continuare a vincere facendo un altro tipo di calcio, e alla fine, piano piano, dopo lo spogliatoio, ha convinto anche tutti i tifosi a suon di risultati e belle prestazioni soprattutto.
0: Visto che hai parlato di Chivu, allarghiamo il discorso agli altri allenatori, in particolare concentrandoci su Sarri. Lo vedi più in questo momento al Napoli per un suo clamoroso ritorno o all'Atalanta?
2: Guarda, dove lo metti, lo vedo bene, perché Sarri è un ottimo allenatore, è un allenatore che ha fatto vedere negli anni di essere preparato, di essere un tipo di allenatore moderno, un allenatore che vuole arrivare al risultato tramite la prestazione, quindi non so se il ritorno a Napoli potrebbe essere, no, qualcosa di importante oppure no. Sai, i ritorni non sono mai, no, qualcosa di sicuro. All'Atalanta lo vedrei molto bene, perché anche all'Atalanta, cioè, hanno voglia di vedere giocare bene le squadre, hanno voglia di fare i risultati, hanno un progetto dietro assolutamente molto importante. Quindi per Sarri il ritorno a Napoli, è chiaro che il ritorno a Napoli sarebbe, cioè, ci sarebbe tutto un discorso, no, molto romantico dietro alle spalle. E se tornasse a Napoli e facesse bene, è chiaro che sarebbe qualcosa di straordinario. Però secondo me anche confrontarsi con una piazza come quella di Bergamo, dove negli ultimi anni ci sono stati dei risultati importanti anche a livello di gioco.
0: Ecco, ma ti interrompo, no? Perché all'Atalanta Palladino, secondo te, come va valutato? La sua esperienza è da giudicarsi positivamente, oppure ti aspettavi di più? Ecco, ti aspettavi che magari potesse raggiungere una posizione in classifica migliore? Ci sarà la partecipazione dell'Atalanta nella prossima stagione alla Conference, però magari nelle altre competizioni, magari in Coppa Italia poteva raggiungere almeno la finale, in Champions poteva perdere in maniera un pochino meno pesante con il Bayern?
2: Secondo me, guarda, arrivare in corsa e raddrizzare una situazione come si era creata all'Atalanta, no, non era semplice. Non era semplice. Io penso che un allenatore debba essere giudicato per quello che fa dall'inizio dell'anno, proprio dalla preparazione, dal ritiro precampionato e via e via. A un allenatore è evidente che bisogna dargli delle possibilità. Intanto ha preso in mano una squadra senza poter così partecipare alla costruzione di questa squadra. È vero che all'Atalanta, cioè, negli ultimi anni hanno fatto molto bene e c'era una rosa importante, però non è semplice arrivare, entrare dentro, convincere i giocatori, convincere la piazza. E per un allenatore comunque molto giovane, perché non ci scordiamo che, cioè, Palladino ha 2-3 anni di esperienza, 3-4 anni massimo, quindi non è semplice arrivare e fare. Comunque, secondo me, ha fatto un ottimo lavoro. Io se fossi la società proverei anche a tenerlo, ma non proverei tanto per fare un salto nel buio, perché negli ultimi anni Palladino ha fatto vedere cose importanti. Proverei a tenerlo, sapendo il valore che ha questo allenatore, dandogli la possibilità di iniziare un'annata. Poi è chiaro, tutte le strategie di mercato, quelle le lascio alla società, anche perché si parla di società importanti che negli ultimi anni hanno lavorato bene, quindi ne sapranno e saranno molto più informati su tutta la situazione di me.
0: Paolo, grazie mille come sempre. A presto, buona giornata.
2: Ciao Lorenzo, un buongiorno a tutti, salve.
0: E dopo questa chiacchierata con Paolo Stringara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: tutta la Juve che vuoi, tutti gli approfondimenti e le curiosità sul mondo a tinte bianconere, quelli che vuoi e che le altre radio non ti danno. Abbiamo sempre fame di vittoria.
1: Radio Bianconera è l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
2: Radio Bianconera, buongiorno! Bonjour, comment ça va? Yves Daroche per i vostri vocali in cabina di regia. Good morning everybody, how are you? Sono passati 20 anni dal 2006. Grazie a Marco da Crema continua la nostra rubrica che ha un grandissimo successo. Oramai stanno arrivando tutti a Canossa, tutti sui social è pieno di episodi arbitrali. Adesso iniziano tutti 20 anni dopo. Ah, ma veramente? Ah, ma 20 anni fa avevano scritto questo sul giornale. Benvenuti, ben svegliati a tutti quanti. Ben svegliati e benvenuti. Ma naturalmente c'è la Juventus sui titoli dei giornali, c'è Comolli, c'è Elkan, c'è Modestò, c'è Spalletti, c'è Locatelli. Ma cosa mi vai a parlare al canale della Lega YouTube? Stimo, ma sta buono Locatelli. Me li fa imbellire tutti Locatelli. È il compleanno di Mario Mandzukic, fermi tutti. Marione, un compleanno di Mario Mandzukic, meraviglioso, meravigliosa creatura Mario Mandzukic. Io ho ancora in mente il giorno che perché eravamo a Vinovo, non mi ricordo perché eravamo a Vinovo. Forse c'era una roba. No, ma eravamo io e lui a Vinovo, forse perché c'era una roba delle giovanili, non mi ricordo, cioè stavamo facendo una roba con la Juve, non me la ricordo più, ma eravamo lì. Mentre mi firma, mi autografa la maglia, zitto, muto, un pesce, neanche una parola, parlava con lo sguardo, Mario parlava con lo sguardo, una meraviglia, che uomo, no good, se ce l'ho ancora la maglietta no good, che uomo ragazzi, che uomo averne di Mario Mandzukic. E allora fratelli bianconeri, sorelle bianconere, non perdiamo tempo, e la vostra rassegna stramba del 21 maggio 2026, state ben attenti a cosa vi tira fuori oggi il dottor Zuglia. Attenzione, la Gazzetta dello Sport è incentrata sul Milan, su Allegri, solo Max, il Milan vuole tenere Allegri, ma Allegri vuole restare al Milan? Presto l'incontro, perché Milan e Juve si somigliano un po', presto l'incontro con Cardinale, Goretzka firma, poi l'attaccante, forza, loro sono in Champions, hai capito come cambia la storia? Invece Juve no alla Juve, Bernardo Silva senza Champions, il portoghese sceglie l'Atletico Madrid, Juve sorpassata, condizioni impossibili senza i soldi delle coppe, e allora le alternative Rangers o Diaz. Sì, Rangers l'hanno appena comprato per 70-80 milioni in Inghilterra, però vabbè, ma questi sono dettagli. Parla Cellino. Attenzione, in questo nostro parallelismo continuo tra il 2006 e il 2026, parla Cellino. Cellino era il proprietario del Cagliari che difese Allegri, che partì con il Cagliari nelle prime 5 partite con sconfitte e, se non mi ricordo male, salvò la panchina proprio battendo il Milan, se la memoria non mi inganna. E da lì poi, vabbè, grande stagione col Cagliari, poi il Milan, poi la Juve, eccetera. Ha le idee chiare, dice Cellino su Allegri. Resti il rosso-nero e faccia solo il tecnico, quindi che faccia il tecnico, il resto lo lasci ad altri. Cellino, a parte Cellino San Marco, Cellino cosa mi fa venire in mente? Dunque, vediamo un po', 2026, 2006, sono passati 20 anni, Cellino, ah sì, Cellino, quello che in un'inchiesta di Report, che ovviamente non ricorda nessuno, intervistato, disse che in quei momenti lì in Lega Calcio bisognava salvare tutto, stava per arrivare la perquisizione della Guardia di Finanza, e lui prese i documenti e li bruciò tutti dentro il bidone della Lega Calcio in Piazzale. Bruciò tutti i documenti. E perché bruciò i documenti, Cellino? Perché altrimenti capivano chi non si poteva iscrivere ai campionati, sai, figli sono i falsi. Ah, chi è che non si poteva iscrivere ai campionati nel 2006? Qualcuno che poi l'ha vinto, forse? chiedo, è una domanda curiosa, chiedo, chi è che non poteva iscriversi nel campionato del 2006 che Cellino di Fretta e Furia andò a bruciare tutti i documenti in Lega? Ah no, ma era Moggiopoli, scusate, che stupido, era Moggiopoli, era la Juve che aveva in mano il mondo del calcio. E duello Napoli, Sarri, blitz dell'Atalanta, ultimatum del Napoli, De Laurentiis affretta, ormai è certo l'addio di Conte, arriva Giuntoli all'Atalanta e allora, sai, hanno già lavorato insieme al Napoli, Giuntoli e Sarri, potrebbero rifarlo all'Atalanta. Mercato Juve. Mercato in uscita, attenzione perché stiamo sottovalutando questa cosa qua, ma Nico Gonzalez ritorna da noi, ma l'Atletico per 24-25 milioni bonus compresi se lo prende e noi glielo lasciamo. Douglas Luiz ieri sera ha vinto l'Europa League, Douglas Luiz, è entrato nei due minuti finali, però calvo, hai capito, calvo, è andato là, Europa League, conti a posto, grande campionato, Aston Villa, facile. 25 milioni ci darebbe l'Aston Villa per tenersi Douglas. 25 di Douglas, 25 di Nick, fa 50, sono i soldi della Champions. 50 milioni con due giocatori te li fai, dai, forza. Forza e coraggio, che c'è sempre una nota positiva nella mare magnum della melma. Alisson invece è fedele alla signora, Alisson non molla, tratta l'addio con Liverpool, vuole la Juve anche se fa l'Europa lì. Però vabbè, Alisson ha 33 anni, ha fatto 8 anni a Liverpool, ha vinto quello che doveva vincere. È un altro discorso, ormai. Bernardo Silva ha 32, quindi davanti c'è ancora 4, 5, 6 anni di carriera. È un po' diverso. Capitan Locatelli di quel... No, Capitan Locatelli e quel retroscena su Ronaldo, no. Ronaldo no, Manuel, Ronaldo no. La mia postazione era la sua, cioè l'armadietto, uno spogliatoio che ha ridato Locatelli era di Ronaldo. Derby, anche la Gazzetta di Cairo scende in campo con il derby, gioca il derby, da una parte Thuram è a parte, scusate il gioco di parole, e rimane in dubbio, Gatti dovrebbe sostituire Bremer, mentre Vlasic è l'uomo derby, Nicola sa come si fa, perché ha segnato un gol alla Juve, Vlahovic, intanto, Vlasic, c'è la svolta Como, Miretti l'Europa, le grandi manovre sui talenti italiani del Como, il Como vuole Miretti. Ma noi glielo diamo, come Miretti, ci paga, glielo diamo. Dybala, come Dybala? Non deve, ciao Italia, finito tutto, va in Argentina a chiudere la stagione, la carriera. Invece no, Dybala lunedì firma, c'è l'annuncio della Roma, rimane qua. Venezia, che affare Dumbia, va allo Sporting Lisbona per 23 milioni, era una delle alternative a Bernardo Silva, Dumbia, per la Juve. Ho capito la te, 25 milioni, 23 milioni, 24 milioni, 25 milioni. Il prezzo dell'estate sarà 25 milioni, ve lo dico prima. Attenzione, chiudiamo la Gazzetta dello Sport, anche perché c'è nient'altro, le grandi firme, Super Tele, l'inchiesta è sparita, non fatevi delle illusioni, Cioè già non c'era prima, cioè, ma l'inchiesta a Milano è sparita, Però è curiosa sta cosa, no? Ci pensavo stamattina, come? Cioè, ieri è uscita la notizia che le plusvalenze del Napoli, il falso in bilancio, voi vi siete dimenticati ovviamente, no? Ma non sarebbe chiuso il procedimento? La Procura della Repubblica, dal punto di vista penale, è aperto. Non doveva essere ascoltato De Laurentiis, gli avvisi di garanzia? No, tutto rimandato a 2 dicembre. Altro rimando. Altro anno. Tutto rimandato a 2 dicembre. Procura Sportiva di Chine, ovviamente, cosa ve lo dico a fare? Manco apro il fascicolo. Però dicevo, ma come? La Roma non si sa più niente. Cioè, com'è che dal... uno o due giorni sui giornali in cui dicono ma qui c'è un'accusa di falso in bilancio, qui ci sono delle intercettazioni, delle mail, al non si sa più niente. E l'inchiesta degli arbitri a Milano uguale. Cioè da una settimana in cui abbiamo rumoreggiato e argomentato, poi all'improvviso non si sa più niente. Tutto sparito. Strano, perché invece nel 2006 bastava così un pezzo di intercettazione per dire il doping, ma che c'entra il doping che 10 anni prima? È un po' come se oggi io dicessi c'è l'inchiesta arbitri, le plusvalenze del 2000 dell'Inter e Milan, l'inchiesta doppia curva, Inzaghi, le telecamere, le intercettazioni, con Ferdigo i biglietti 200 in più, lavoro io con Ferri, con Marotta, mi faccio portavoce. Quando quella volta in cui Recoba giocò col passaporto non in regola, quella volta in cui il mago Herrera metteva nel caffè le pastiglie colorate, come se facessimo così, no? O no? Ah no, così non si fa. Ah ok, così non si fa. Così, per curiosità. Premo tutto sport, dai, no Champions, no come lì. In tanti l'hanno scaricato, adesso iniziano a tirare fuori tutta retroscena, il suo modo di lavoro che aveva il suo cerchio magico, la moglie, la figura della moglie che no, in realtà non ha nessun ruolo, però nella comunicazione invece contava molto. I dipendenti con cui alla cena di Natale ha provato a entrare in empatia insieme allo chef, spalmandogli un po' di grana nella pasta asciutta, però non ha mai parlato l'italiano. E insomma, quelli che lo volevano seguire l'hanno scaricato. Cancellati tutti gli incontri con l'amministratore delegato, i vertici della Juve, rapporto d'Eca martedì. Martedì è the day before invece che the day after. Segnatevelo, martedì prossimo è the day before e dopo succede di tutto. Vediamo per non piangere, perché qua bisogna prenderla a ridere, se no. John vuole aspettare l'esito del derby, perché giustamente John dice però, aspettiamo, non si sa mai. Vuole verificare di persona la situazione alla Continassa e fare i conti, anche dal punto di vista monetario. Intanto nella seduta dell'allenamento di ieri escono, Spalletti va a farsi un po' di bagno tra i tifosi, arrivano i cori, sei l'unico che si salva, diglielo tu alla squadra. Spalletti incontra i tifosi, si assume le responsabilità, ma chiede centralità e aspetta un aiuto in dirigenza. Tognozzi? Ritorno di Tognozzi? Magari. Vuole costruire con un nuovo dirigente un rapporto diverso da quello che non ha costruito Spallettone con Comolli. Intervento classico di Tacchinardi con il 2x3 dice ci vuole Del Piero. Vabbè, Tacchi, ci vorrà anche Del Piero, però se metti Del Piero adesso lo massacri. Io te lo dico così per esperienza personale. Butti dentro una figurina e lo massacri, perché già Chiellini incontra difficoltà con il nuovo ruolo e deve imparare tante cose. Cioè Del Piero proprio zero. Del Piero gestisce i ristoranti e fa il talent per la CBS. Cioè, è un po' per Sky. Intanto è successo un fatto, mi spiace per questi canadesi, sono venuti in 30 dal Canada a vedere Juve Fiorentina, non hanno visto giocare David, e allora sono rimasti ad aspettarlo fuori allenamento. Lui è uscito, ha tirato dritto. Beh, magari non li ha visti. Pace fatta intanto tra Locatelli e Vlahovic, meno male. Locatelli dice, voglio lasciare il cuore qui, io sono un tifoso della Juve, so cos'è la Juve. Non è un posto dove vieni e vivacchi, non è un posto dove puoi fare un giorno un allenamento sì e uno no, dice capitano Locatelli. Lui vuole lasciare il cuore qui, io lascerei qualche vittoria, però Manuel, te lo dico da juventino a juventino, visto che tu sei un gran tifoso juventino, secondo me la tua percezione manca di un dettaglio fondamentale. Cioè non bisogna passare dalla Juve e aver dimostrato di essere grandi tifosi, di aver lasciato il cuore e di sapere cosa significhi segnare un gol nel derby. Non è questa roba qua. La Juve è quella roba per cui se tu passi e hai vinto 0 in 5, 6, 7 anni, hai fallito, sportivamente parlando. Quella è la Juve. Il cuore lo lascia a Bologna. No, la Juve. Questa è una roba che io quando ho lavorato alla Juve lo dicevo sempre. Sapete perché? Perché mica tutti quelli che lavorano alla Juve sono tifosi della Juve, E allora io e non tifosi della Juve dicevo, ragazzi, voi dovete ringraziare il cielo che lavorate qua, perché altrimenti se lavorasse nelle vostre squadre non seguireste nessuna vittoria. E infatti noi vincevamo la Juve. Poi un bel giorno, prima hanno salutato Marotta, poi hanno deciso che i mezzi di comunicazione tradizionali non avevano senso, ce le hanno tutte le squadre del mondo, anche quelle di terza categoria, ma la Juve avanti, la Juve vende gli asciugamani in Cina, le sciarpe in Giappone, le cuffie in Nuova Zelanda, e quindi il nostro mercato non è l'Italia, non siete voi, il nostro mercato è mondiale, è un'altra roba, e allora i mezzi tradizionali lasciamoli agli altri, andiamo a botte di social, andiamo a botte di post, facciamo due trick e track, Grova che in allenamento incolla il pallone al piede. Intanto piano piano abbiamo perso i ruoli, abbiamo perso le persone che sapevano di Juve, che lavoravano nella Juve e che sapevano di calcio Juve, e continuiamo a non vincere, a cambiare dirigenti, allenatori, un po' più giocatori, dovremmo cambiare ancora pochi, dobbiamo cambiarne ancora tanti.

0: avevamo gli elementi per farlo. Ma Lago dice il prossimo allenatore della nazionale sarà un big. Ma Lago, sta calmo, non ti hanno ancora eletto. Ma Lago, parla già la presidente della federazione. Aspetta, ti eleggeranno. Dai, almeno la forma, aspetta, prima le elezioni, un attimo. Dai, ma Lago, aspetta, non vedi l'ora, eh? No, perché c'era quella storia dell'incompatibilità nell'elezione. E allora Gagliani slancia la bomba. Attenzione. 20 anni dopo Gagliani, fresco, c'ha lì Capello davanti, dice: oh, Capello, gli scudetti li ha vinti sul campo, li ha meritati. Solo in Italia il terzo vince. Così, 20 anni dopo. Ma state lì, perché io tra poco ve lo dico come titolavano i giornali 20 anni fa. C'è anche Gagliani. Ve lo dico tra poco come titolavano i giornali 20 anni fa. Paratici lesson one, che ha lavorato al Tottenham, a Londra. Paratici dice: vi spiego perché la Premier è il top e ha messo solo chi ha i requisiti. Cioè lui dice: in Premier League non è che io arrivo e dico: ah, mi voglio portare un collaboratore, dico: no, scusi, chi è? Suo cugino, suo fratello, chi è questo qua? Ce li hai i requisiti? Se non hai i requisiti non viene a lavorare. E poi il siparietto con Cherubini, divertente, alla Juve si andava oltre gli algoritmi. Paratici dice: noi andavamo a vedere i giocatori, poi più che una partita in più da guardare facevamo una cena in più col giocatore, lo guardavamo in faccia e capivamo subito se aveva la fame giusta. Dice: io ho guardato Tevez e ho detto: basta, mi è bastato lo sguardo, Tevez preso. Perché me lo ricordo quando abbiamo preso Tevez. Beh, vabbè, viene qua a svernare, che gli frega, ha fatto, adesso viene. Eh no, Tevez. Averlo adesso, Tevez. Parla anche Simonelli, parlano tutti ormai, tanto l'inchiesta non c'è più. Quindi Simonelli dice, o meglio vi spiega, Simonelli, vi spiega la Lega, Simonelli, attenzione. Le divisioni in Serie A sono il passato, dice, basta, tutti uniti, le squadre anche per indicare Malagò. Simonelli, guarda che Gravina ha beccato il 98% di preferenze, non è che non erano uniti sul nome di Gravina, cioè non è la novità l'elezione bulgara, La Lega non gestisce gli arbitri, vuole specificare Simonelli. Non dà sanzioni la Lega. Non interferisce nella giustizia sportiva la Lega, dice Simonelli. Gestisce il calendario. È una società, è una media company. Gestisce il calendario. Scusa Simonelli, quindi se gestisce il calendario, me lo spieghi il mio calendario di quest'anno, visto che la Lega gestisce il calendario? Simonelli, mi spieghi? Come mai io nelle ultime due partite ho Fiorentina e Toro? Come mai il Milan non ha il derby nelle ultime due partite e la Roma la Juve sì? Come mai la Juve ogni volta che giocava in Champions League aveva una grande squadra prima o dopo, mentre l'Inter c'aveva le scartine? Simonelli, perché non ci rispondi a queste semplici domande? Come mai? Tu ce lo spieghi, noi ce ne facciamo una ragione, no? Come mai il calendario casualmente va a favore sempre di una e colpisce sempre l'altra? Cioè, com'è possibile sta cosa che succede sempre? In partita, un weekend, com'è possibile che succede sempre? Spiegacelo, magari hai degli algoritmi che ce lo spiegano, noi non lo sappiamo. Simonelli. Chiudiamo tutto sport, apriamo il Corriere dello Sport Stadio e qua apoteosi. Vi ricordate Anghingo, tre civette sul Como, te la ricordi la filastrocca?
1: Sì, sì.
0: Le civette su Como, lì il titolo di Corriere dello Sport. Le civette sul Como, lì. La Juve cambia, Champions quasi compromessa. Elkan ha in mente un altro ribaltone. Mercato flop. L'amministratore delegato rischia. Open Dyes e Grove bocciati, 55 milioni sono costati. Via anche Koopmeiners, che però non c'entra niente col mercato di Comoli con Menes, però vabbè. Può sfumare, qui non è ancora deciso, può sfumare, può. L'Atletico Madrid gli ha offerto il posto di Griezmann e anche un sacco di milioni e la Champions, se lui non vuol fare l'Europa League. Si punta forte su Spalletti, Corriere dello Sport non ha dubbi, dice comunque la Juve riparte da Spalletti, mettetelo lì. Per Alisson il Liverpool vuole i soldi, ma va? Vuole 10/15 milioni il Liverpool per Alisson. A Napoli intanto De Laurentiis affretta la scelta del dopo Conte. Sarri non è mica tanto convinto di tornare a Napoli. C'è l'Atalanta.

0: in pressing su di lui. Aurelio è pronto a virare su Allegri o italiano? Ma Allegri intanto ha il problema del Milan, al Milan c'è ansia. Il conto di Max, Leao, Tomori e Fofana vanno in panchina contro il Cagliari. Allegri vuole giocarsi la Champions con i fedelissimi. E poi la polemica sull'ultima partita della Roma. La Roma gioca a Verona. Roma, finale negato. A Verona solo 1500 tifosi. Trasferte vietate da fine gennaio. Max si scherma nella capitale. Cioè sono imbelviti a Roma. Dice come mai non possiamo andare in massa a Verona? E ci sono solo 1500 tifosi. Però ci sono 1500 tifosi, se la trasferta è vietata non ci dovrebbero essere neanche quelli. 1500 non sono 15, eh.
1: O no?
0: Perché a noi se ci vieta la trasferta ce la vietano. Chiudiamo anche il Corriere dello Spostaggio. Allora, attenzione, con lo riquadrino sul quotidiano La Stampa, che oggi è una voce fuori dal coro. Sulla Stampa il titolo di oggi è Spalletti, l'ombra delle dimissioni. Totto ha appena fatto il contratto. Il tecnico medita di lasciare l'incarico. Ha dubbi sul progetto al di là della Champions. Cioè lui avrebbe dubbi sul progetto di Elkan. Decisiva la sfida col Toro, perché se perde col Toro saluta. Se vince col Toro ci pensa. Ma cosa accadeva 20 anni fa? Oggi, in questo momento, cosa accadeva 20 anni fa? Lippi sotto accusa, va rimosso, titolavano i giornali. Non ci deve andare ai mondiali Lippi come commissario tecnico. La profezia di Beckenbauer in prima pagina. I mondiali erano in Germania, ricordate? Ovviamente noi, eh? L'Italia, dice Beckenbauer, pagherà lo scotto psicologico dello scandalo più grande del mondo del calcio sul campo. Infatti abbiamo vinto il mondiale, abbiamo battuto la Germania. Beckenbauer. Però anche questo faceva colore, no? Cioè tutti a dire una roba incredibile. Blatter, il presidente della FIFA che interveniva, un scandalo clamoroso. Tutti insieme. Leggevano i giornali italiani. E cosa c'era oggi, 20 anni fa, sui giornali italiani? Nei quadrettini dei titolini. Inter e Milan, attenzione, ieri veniva fuori un rigo con telefonata, spunta una telefonata, Bergamo-Facchetti, e prontamente il giorno dopo, cioè cosa faceva con la Juve? Spunta la telefonata, che ne so, Papa Resta, sua cugina, ecco come oggi condizionava gli arbitri. Qui spunta la telefonata, Bergamo-Facchetti, il giorno dopo Inter, Facchetti e Pairetto, solo telefonate lecite. Cioè lo decidevano loro, i giornalisti. Come sono telefonate lecite? Normali conversazioni sugli arbitri europei. E sugli arbitri europei. Gli ha chiesto l'arbitro della Coppa Italia, di Cagliari-Inter. Gli ha detto che dovevano vincere la partita. Hai capito come funziona? Come se, scusa, se con Moggi avessero fatto così, no? Spunta la telefonata di Moggi col designatore arbitrale. Ecco come facevano la griglia, come taroccavano i sorteggi. Se invece avessero scritto, ecco come Moggi e il designatore chiacchieravano sui sorteggi arbitrali. Come facevano tutti. Mettevano dentro tutti gli altri, perché lo chiamavano tutti. E poi approfondivano, dicevano, vabbè, ma queste sono telefonate fatte quando ormai si sa qual è l'arbitro. Oppure dicevano, vabbè, ma questa è una telefonata fatta quando mica gli sta chiedendo un arbitro, no? Stanno discutendo, ah, ma lì chi metti, lì chi non metti, lì chi non metti. Ah, ok. E poi tocca quell'altro. È come indirizzi il titolo di giornale, l'articolo che cambia tutto il procedimento. E poi il giorno prima c'era Mancini e della GEA. Mancini dice, con la GEA io non c'entro. Subito, messo lì, prima pagina. Come non c'entri lì della GEA? Perché Lippi va rimosso. Perché la GEA condiziona le scelte del commissario tecnico. La GEA. Sauli. La GEA. Vabbè, si dimenticano di dire che dentro la GEA c'era Mancini, c'era Nesta. Quindi Nesta andava ai mondiali perché era condizionato da GEA? Nesta, cosa vi viene in mente di Nesta che voi non ricordate ma che mi ricordo io? Nesta? Ah, Nesta, quel grande difensore della Lazio che la Juve di Moggi aveva praticamente preso, ma all'ultimo momento scelse il Milan di Berlusconi e Gagliani. Strano, perché Nesta era della Gea, quindi doveva andare alla Juve, o no? No? Scusa, nella Gea non c'era Alessandro Moggi, alla Juve non c'era Luciano Moggi. Come mai Nesta della Gea non va alla Juve e va al Milan? Strano, perché la Gea e la Juve condizionavano il mercato. Sono cose strane, a distanza di 20 anni a pensarci. Ma non solo Inter, c'era anche Milan. Milan, non siamo coinvolti e lo dimostreremo. Parlava Cantamessa, l'avvocato di Rossoneri. C'è stato solo un vizio di interpretazione. Noi siamo innocenti e anche molto seccati. Ma come, le telefonate di Meani? No, vabbè, ma Meani, mica un tesserato del Milan, lavorava per conto suo. Ah, lavorava per conto suo, c'erano iniziative personali. Ah, e perché al telefono con Gagliani diceva, cosa faccio, dottore, spingo? E Gagliani diceva, spinga, spinga. Ma lavorava per conto suo, Meani. Buon compleanno Mandzukic, piccolo stop per noi, tra poco si andrà a voi.
1: Rassegna stramba. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi Rassegna Stampa e News. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
0: No, non c'ho più la foto con Marione Mandzukic, è sparita. Eve, come si fanno a recuperare le foto dal telefono?
3: C'è un backup?
0: No, non ce l'ho.
3: Non è che è rimasto nel vecchio computer?
0: Marchisio, Higuain? No. Ravanelli, Rugani, Evra, Pjanic, Dybala, Buffon, Ronaldo, Alessandro, Ken. No, non c'è più. Non c'è più, che tristezza. Che tristezza. Non c'è più, sparita. Era qua. Vabbè, non c'ho neanche quella con Eve, quindi vabbè, se ne frega. Abbiamo mai fatto una foto di te, Eve? No. 40 anni fa Marione Mandzukic, finalmente anche la Juve gli fa gli auguri su Twitter, X, Instagram, West, YouTube, tutto. Sindaco Bassi!
4: Ciao, Sindaco. Buongiorno, ciao Claudio.
0: Ciao, come
4: buongiorno.
0: Stai? Come stai?
4: Sono molto arrabbiato, parecchio amareggiato e non mi sta passando.
0: Molto bene. E ho visto, perché già 20 minuti fa eri in sala d'attesa, ho detto, mamma, che cosa c'ha? C'ha un diavolo per capello. Ah no, capello non si può dire, perché gli ha tolto due scudetti. Che effetto ti fa Gagliani 20 anni dopo, che fa lo spiritoso e dice, ah, solo i terzi hanno vinto in Italia, Capello li ha vinti sul campo, gli scudetti.
4: In questa fase mi sembra siano, ma tutti dall'esultanza dei giocatori dell'Inter a queste dichiarazioni, particolarmente sgradevoli. Perché comunque è un sistema che si autoalimenta, si autoconserva, manca il minimo comune denominatore, a mio avviso, è che la passione vera, quella che accompagna tutta la vita professionale di qualcuno, è quella che portano i tifosi. Gli altri mi pare che stiano recitando una parte. Anche
0: però scusa, posso dirti, Sindaco, perché la chat è molto sensibile a questa cosa che stai dicendo tu, posso dirti? Perché sai che io devo fare anche un po' contrattare, però sta cosa qua noi la diciamo tutte le volte che perdiamo, o meglio che non vinciamo, perché quando vinciamo, o no? No, cioè, quando, sono risultati. Allora, fino a Juve Fiorentina, che eravamo davanti e l'obiettivo era il secondo posto prima di Juve Fiorentina. Ti ricordi cosa ha detto Illis prima di Juve Fiorentina? Giochiamo per il secondo posto. E fino a lì era tutto a posto. Poi abbiamo perso la Fiorentina.
4: I tifosi, quando le cose vanno bene e hanno obiettivi ambiziosi, secondo me è un modo per esprimere la loro passione. Ma in questi frangenti, un punto tra Verona e Fiorentina, gli obiettivi di minima lasciati per strada, alcuni particolari che forse passano ormai come passa tutto oggigiorno sui social alla velocità della luce, ma ripeto, i tifosi invece li colgono perché hanno una sensibilità maggiore. Ad esempio, una delle dichiarazioni di Locatelli, che mi dispiace, non ho apprezzato: siamo distrutti, non abbiamo retto la pressione. Hai la maglia della Juventus, la pressione era arrivare quarto con la maglia della Juventus. La coerenza vorrebbe: non abbiamo retto la pressione, ci togliamo la maglia e andiamo da un'altra parte. Oppure però, un dirigente.
0: No, però scusa, posso dire, sta roba qua è il mantra di Davids che io ho sempre sposato, cioè alla Juve se non vinci fai la valigia e te ne vai. Però non è che puoi pretendere che un giocatore alla fine partita per la Fiorentina dice: oh ragazzi, me ne vado. Dai, se mai vinci.
4: No, non è che lo debbano dire, ma neppure il fatto, non è, cioè, hai la maglia della Juventus, non reggi la pressione per arrivare quarto. Oppure, come lì, io mi aspettavo che la proprietà. Sto facendo in questi giorni una similitudine, ahimè, molto forte tra, se non vado errato, il 90-91, cioè Montezemolo e quello che sta capitando oggi. Montezemolo, come Elkian, la proprietà, persona di finanza, uomo d'affari, tutto perché? Bravissimo. Il calcio è un'altra
0: perché
4: cosa.
0: Gli hai messo, perché gli hai messo una in più?
4: Perché quello secondo me è stato... degli ultimi 90, quindi 30-35 anni, probabilmente il punto più basso. E che cosa ha fatto a quel punto la proprietà? Si è affidata a Giraudo, che ha preso, la sintetizzo molto così, che ha preso il più bravo Moggi, ha preso un allenatore ambizioso e ha cominciato a vincere. Abbiamo avuto un altro sbandamento 15 anni, 2010-2011 con Del Neri, immediatamente prendi Conte, recuperi, vinci 9 scudetti consecutivi, 5 Coppe Italia, 5 Supercoppe, 2 volte abbiamo quasi vinto, cioè siamo avvicinati alla Champions. Ecco, si fa così. Noi cosa stiamo facendo in questi anni? Ci affidiamo a chi ha dimostrato, come lo intendo dire, non ha empatia, non conosce il calcio italiano, non so se conosca il calcio a questo punto, perché non si affida all'occhio umano per scegliere i giocatori, si affida agli algoritmi. Abbiamo speso, leggevo, poi ho verificato, non era una fake news, abbiamo speso, poi adesso un valore mutato, più 2 anni fa, qui non c'entra con Molli, a fare il nostro centrocampo che il Paris Saint-Germain a fare il proprio. Questi errori, chi è che li paga soprattutto, secondo me? Li pagano in soldi, in nervoso, in ore di sonno che se ne vanno, perdonatemi la banalità, i tifosi. E che vanno, come dire, faccio un ultimo esempio, perdonami.
0: Però i soldi non li tira fuori noi, li tira fuori loro. Adesso vedete tutto.
4: I soldi che i tifosi tirano fuori quando si sostengono trasferte, spese, queste cose qui, ecco, per andare a manifestare la loro passione, che non muta mai. Mutano i modi di esprimerle, di esprimere questa passione sulla base di ciò che riusciamo a rendere in campo, gli obiettivi.
0: Però, caro mio sindaco, no, ascoltami, vieni dietro, perché 7 anni l'ho vissuto dall'altra parte, l'ambiente. Allora, noi però, è giusto, il discorso che hai fatto tu dal punto di vista del tifoso è perfetto. Non hai sbagliato una virgola. Però noi, anche se non vogliamo, ci dobbiamo mettere dall'altra parte a volte. Cioè, Locatelli, visto che Locatelli non è che si sveglia la mattina, va al campo d'allenamento e dice oh, che me ne frega dei tifosi. Locatelli va al campo d'allenamento, gli dicono guarda che abbiamo programmato l'intervista col canale YouTube della Serie A e va a fare l'intervista al canale YouTube della Serie A. Ci sono delle domande che gli fa, non risponde e cerca, per come è fatto lui, di dare delle risposte più o meno politically correct, sensate, di lanciare anche dei messaggi, cioè alla Juve bisogna allenarsi bene, bisogna, io ho avuto l'armadietto da Ronaldo, ho avuto Chiellini, Del Piero, degli esempi incredibili, cerco di farlo passare anche ai miei compagni. Poi chiaramente il risultato non è dalla tua parte, la prestazione non è dalla sua parte, veniamo da Juve Fiorentina, da fuori dalla Champions, da Rivoluzione, e il tifoso prende Locatelli e lo appende metaforicamente sopra l'armadio. Però non è che lo... cioè, non so come spiegarlo bene, come potrei sintetizzarlo. Siamo dei mondi diversi. Cioè, questa mattina al campo, cioè, ieri esce Spalletti, escono i giocatori e fa gli autografi, le foto con i 10 tifosi che erano lì. E la gente mi scrive: vergogna, gli devono prendere la schiaffa. Ma non funziona così. Cioè, cosa devono fare? Loro uscire dall'allenamento e dire: no, no, non filmiamo autografi, chiediamo scusa, ci mettiamo in ginocchio. Cioè sono, no, io vado al campo d'allenamento, è una situazione brutta, abbiamo fatto la nostra riunione, ci siamo allenati, l'allenatore ci ha un po' strigliato come lì, vabbè, ha detto due cazzate, ci siamo messi ad allenarci per vincere col Toro, usciamo, ci sono i tifosi che vogliono la foto e facciamo la foto. Cioè loro, la loro giornata oggi non è sto ascoltando Radio Bianconera, arrivano gli insulti, non so come dire, capito? Cioè io sto vivendo qua e... ma lui vive là. Io quando ero di là e perdeva, quando uscivamo con l'Ajax, non dormivo la notte, mi riguardavo la partita, poi prendevo la mia bella macchinetta da Milano a Torino con due ore di sonno, ritornavo a lavorare, andavo a bere un caffè con, che ne so, Marotta, facevamo due battute, capo della comunicazione, riunione, magari incontravo Agnelli nei corridoi, andavo a vedere l'allenamento, andavo in trasmissione e dicevo ragazzi, oggi mettetevi l'elmetto, arrivano gli insulti, prepariamoci un po' a fare le trasmissioni e cerchiamo almeno un qualcosa di positivo da sta situazione. Cioè, sono ruoli e situazioni diverse.
4: No, su quello... no, anzi...
0: poi non sto dicendo che tu la devi pensare come loro. Cioè, tu sei sindaco, tra cima, che ne so, il fiume... uno perde la casa, è incazzato con te, ma tu devi fare il sindaco la mattina dopo, non è che puoi autoinsultarti e dire ah, vergogna, qua non funziona niente. Per cui poi noi giustamente critichiamo e ognuno di noi ha un'idea e la esprime, però non possiamo pretendere, cioè, capito? Io anch'io ho visto ieri l'intervista di Locatelli, ho detto ma in sto momento qua, però poi lo so come funziona, dico era programmata, l'ha dovuta fare, cioè, non so come dire, cioè Locatelli non è Ronaldo, no? Ragazzi, non è che poi, lui avrà anche ereditato l'armadietto da Ronaldo, ma non potrà mai essere Ronaldo. Cioè io Ronaldo me lo ricordo la settimana prima dell'Ajax, si faceva le riunioni, si diceva ragazzi, a fare la grande rimonta, come la impostiamo? È arrivato lui e ha detto parlo io. Cioè l'ha voluta fare lui. Lui ha detto parlo io, datemi le telecamere, io faccio io l'intervista per la nazione. E fece quell'intervista in cui disse ribaltiamo tutti insieme e lo stadio era una bolgia e abbiamo fatto l'impresa con 3 gol suoi. Però era Ronaldo. Buffon, dopo che perdiamo col Sassuolo, Evra, vanno a parlare ai microfoni e gli dicono qua non hanno capito un cacchio, sti giovani Dybala, adesso ribaltiamo il mondo e facciamo la grande rimonta. Però era Buffon, era Evra. Non è che possiamo pretendere questa cosa qua da Locatelli, poro Cristo.
4: Non c'è dubbio, no, ma il fatto, per esempio, tu giustamente ricordavi i giocatori quando escono dalla Contigasso, quello va bene, significa essere autorevole, avere carattere, fermarci, firmare autografi, anche questo per l'amor di Dio. A maggior ragione, stavo per dire prima, ho letto stamattina, vorrei che non fosse vero, 30 tifosi canadesi, vuol dire che se vengono dal Canada fanno 7.000 chilometri. Certo. Vengono col bandierone dedicato a David e lui passa e tira dritto.
0: Ma io magari non l'ha visto.
4: Ti vengo a prendere da casa.
0: Cioè, ma magari non, sindaco, ma magari non l'ha visto.
4: Cioè, no.
0: Io non posso credere che Davide, a cui possiamo dirgli la qualunque, ma mi sembra un ragazzo proprio bello, tranquillo e pacioso. Cioè, non credo che esca, vede lo stendardo Davide e tira dritto.
4: No, probabilmente hanno sottovalutato solo quei particolari. Qui è chiaro, questi sono particolari più da gossip.
0: No, è diverso. No, allora, aspetta, ascolta sempre me. È diverso. Allora, siccome ci sono fuori quelli del Canada con tanto di stendardo, chi è lì tutto il giorno e lo sa, dovrebbe andare dentro e dire, ragazzi, dite a David che fuori ci sono 30 tifosi venuti apposta dal Canada.
4: Sì.
0: Cioè, sì. Non è colpa di David che magari esce con la macchina e non lo vede, perché pensa ad andare via perché la situazione non è bella. Per quello che dico, cioè, ognuno, il problema secondo me qual è? È purtroppo molto più grande. Fossero questi i problemi, Locatelli che parla al canale della Serie A o David, che non so. Il problema è gigante, cioè l'organizzazione della Juve che non è più quella di una volta. Quella bisogna risolvere, e a cascata andrà cosa andrà. Poi è chiaro, devi comprare i giocatori, perché sennò è. Però tutti questi piccoli dettagli che vanno messi insieme ci danno l'idea che purtroppo la Juventus negli ultimi anni è un po' scivolata nei vari reparti della Juventus interni a non avere più quella organizzazione comune, non so come dire, dal reparto comunicazione al marketing, al gruppo squadra, ai dirigenti che stanno in sede, a quelli della pubblicità, a quelli dei social. Cioè, ci dovrebbe essere una strategia comune che mi sembra di no.
4: L'ho premesso, mi sono fermato al gossip perché non sono certo questi giustamente i problemi reali, ma noi dobbiamo, a meno di miracoli, andare a ratificare sportivamente un fallimento. C'è poco da dire, c'è poco da fare, secondo me. E vedere come abbiamo affrontato le ultime partite. È inspiegabile che professionisti che erano davanti a tante finali si siano comportati in questo modo. Evidentemente l'atteggiamento è figlio
0: stai fermo, devo rispondere a Marco D'Ancona che dice stai calmo, era provocatorio. Ma sì, ma Marco, vabbè, ma non mi conosci, ma ti ho appuntato, ma mica perché ero incazzato. Marco, dai, su, Marco D'Ancona, dai, non mi conosci ancora, su, fa bravo, faccio anche col sindaco. Sindaco, no. Dicevi?
4: No, dicevo, evidentemente questo atteggiamento, cioè, sembrava che fosse la Fiorentina a giocarsi un posto in Champions. Fiorentina che ha fatto la propria partita, nulla da dire, ma bisogna anche, in quel fragile equilibrio che dobbiamo tenere, io ricordo poche settimane prima che la Fiorentina sembrava, rispetto a ciò, alla verve legittima, ha fatto bene, che ha messo con la Juventus, contro la Roma sembrava si scansassero, sembrava fossero lì ad aspettare che finisse la partita.
0: Attenzione, riguardiamo che la Roma la Fiorentina querela, attenzione.
4: Sì, va bene, riguardiamo Roma-Fiorentina e riguardiamo Juventus-Fiorentina. Così come, ma non sono giustificazione, sono dati di fatto che vanno ratificati. Il gol che è stato annullato a McKennie, figlio di un tuffo alla Klaus Di Biasi di Gosens, ma che roba è? Perché dobbiamo sommare, siamo andati al VAR.
0: Ha detto 13. Open bar, ha detto open bar, che è giusto, ha detto che hanno detto che il gomito a squadra è conta più della doppia spina.
4: Non esiste questo. Chiunque dica che è un fallo, se è in buona fede non capisce nulla di calcio, e se è in malafede è inutile parlarne. Non è nulla. Quell'episodio lì non è nulla. È la prova del 9. Se l'avesse compiuto un difensore, un appoggio del genere, seguito da un tuffo che era da ammonire per simulazione, se il gioco del calcio ha ancora qualche regola oggettiva, ecco, in una partita così, di quei falli, difensore contro... Ne devi dare 25!
0: Sindaco, ma ci sono gli esempi. Milinkovic-Savic spinge Alexandro, gli danno gol buono.
4: Niente, scherziamo.
0: Ma lo stesso arbitro Massa, Bologna-Juve, David, spinto in area di rigore, non gli dà rigore.
4: E qui potremmo tornare agli episodi di Parma-Roma.
0: Tanto Cesare che il gomito a squadra ha più pressione che le mani quando lo spinga.
4: Sì, no, ma siamo alla follia.
0: Il gomito a squadra. Io sto mettendo tutto insieme, faccio un libro, sappilo.
4: No, ma siamo
0: le nuove terminologie del calcio, il gomito a squadra.
4: Allora, io vorrei, pretenderei che la Juventus fosse semplicemente trattata con la medesima serietà. E torno ai tifosi, che i tifosi della Juventus, come i tifosi delle altre squadre, va bene, a noi ci stanno prendendo in giro. Allora, è un elemento che l'autorevolezza o meno di dirigenti, come lì, è impalpabile, non è dentro un sistema che conta, che pesa.
0: Cioè, tu dici invece che fare la sceneggiata a San Siro, beccare l'inibizione, chiedere scusa, poi dovevano andare a parlare con chi dovere.
4: Dovevano andare a parlare con chi dovere ed essere i primi, perché Andrea Agnelli, un po' di memoria ce l'ho, la faccia gliela metteva quando perdavamo, più che quando vincevamo. Questi dove sono? Non va bene, questi, poi non è che parliamo di tanta gente, questi, certo. Cioè, parliamo di Comolì, che dovrebbe, e Spalletti, quando manda due indizi nel giro di poche ore, hai bisogno di recuperare, o Pendai e David li tieni seduti e fai fare il centravanti a Gatti, e poi dichiari, parlerò con Elkian, non con Comolì. Insomma, sono dichiarazioni abbastanza, sono atteggiamenti, scelte, certo, e dichiarazioni inequivocabili, e io credo che noi faremo fatica a discutere, facciamo fatica a discutere Spalletti, che da quando è arrivato è secondo l'Inter e basta, come punto.
0: Certo, scusa, no, sindaco, io sto impazzendo, non capisco più niente, o io non sono più capace di comunicare, ma non credo, sto impazzendo. Allora Valeriano dice, ma come? Lunedì dicevi basta difendere i giocatori, adesso tutto è passato. Ma ho detto che dobbiamo difendere i giocatori per i risultati sportivi. Lunedì ho detto basta difendere i giocatori dal punto di vista dei risultati sportivi, perché evidentemente ha dimostrato, come diceva il sindaco, di non gestire una pressione normalissima da Juve. Non sono da Juve. Oggi ho detto un'altra cosa, ho detto non possiamo pretendere che Locatelli non vada a fare un'intervista programmata YouTube, o che i giocatori, quando escono dagli allenamenti, invece che firmare gli autografi, si mettano in ginocchio a chiedere scusa. Ho detto una roba diversa, ma non mi sembra difficile da comprendere. Ho detto non potete pretendere che nel mondo della squadra oggi alla Continassa siano lì ad ascoltare i vostri insulti a Radio Bianconera ed escano dicendo scusateci, perché vivono un'altra giornata loro, fatta di altri impegni programmati anche dalla società. Ho detto questo, cioè, non c'entra niente. Che c'entra con difendere la squadra che ha sbagliato la partita?
4: E io ho derubricato a gossip, perché le cose eclatanti sono davanti agli occhi di tutti, le leggiamo, le abbiamo vissute, le sentiamo dentro. Questa sofferenza la percepiamo. Ho derubricato a livello di gossip quella dichiarazione di Locatelli, di tifosi canadesi, avrei potuto dire la cena programmata prima della partita con la Fiorentina, la cena di fine anno. Ci sono mille piccoli episodi che però sono sintomatici. Ecco, tutto lì.
0: Certo. Poi dopo noi diciamo delle cose, io dico delle cose, ma non pretendo che lo dica, cioè io non pretendo mica che uno della mia società faccia una conferenza dicendo come mai Massa era, lo dico io, come mai Massa era lo stesso arbitro che a Lazio-Juve convalida il gol allo scadere alla Lazio con Tudor in panchina, con Gatti che viene spinto via, ma lo posso dire io, non pretendo che un mio dirigente dica una roba del genere, evidentemente.
4: Gli stessi recenti episodi che hanno visto protagonista contro la Juve, pur nell'oggettività di ciò che è capitato, Chiffi, ad esempio, anche con lui, cioè quest'anno, 13 episodi al VAR, qualcuno nettamente inequivocabile, qualcun altro 50-50, tutti a nostro sfavore, all'Inter a favore vero.
0: Io pretendo che queste cose ci sia un dirigente apicale della Juve che va a dirle a Rocchi, tanto si può. Tanto si può, no, sindaco? Si può, vero? Ci hanno fatto sapere che si può.
4: Non si poteva, ora si può, perché stanno...
0: Veramente è il contrario, perché all'epoca si poteva. Nel 2006 potevi parlare col designatore. Dopo Farsopoli hanno detto non si può più. Invece allora che si poteva vi hanno condannato perché non si poteva. Oggi che non si può ci fanno sapere che l'inchiesta è insabbiata e si può. Quindi visto che oggi si può, oggi io pretendo che Comolli, quello pretendevo io, non che me lo faccia sapere a me, o magari che me lo faccia sapere.
4: anche
0: con Mollioki per lui, va da Rocky a dire: caro signor Rocky, allora giochiamo a capirci, se il suo arbitro Massa mi convalida a Lazio Juve il gol della Lazio quando Gatti viene spinto, perché poi il suo arbitro Massa mi annulla il gol di McKennie che si appoggia, che si tuffa, e a open bar dite pure che c'ha ragione? Chi è che mi sta prendendo per il culo? Questo dovrebbe fare un dirigente della Juve, ma non in conferenza stampa.
4: No, assolutamente, assolutamente. Ma noi abbiamo purtroppo, anche da questo punto di vista, non solo nell'incapacità da troppo tempo di scegliere i giocatori, sperperando cifre inimmaginabili, ma anche da questo punto di vista abbiamo il peso specifico dell'acqua piovana, che è quasi vero.
0: Allora, sindaco, tu adesso mi devi aiutare da uomo delle istituzioni a uscire da questa cosa che si è creata stamattina. Adesso stanno arrivando una valanga di messaggi: Ive numero uno, Ive competente, poche parole, dritto al punto, bravissimo, Ive il nostro idolo. Cioè, secondo te lui cosa ha pagato? Come ha fatto a organizzare questa sommossa popolare a suo favore, Ive, stamattina, secondo te? Come funziona?
4: Non lo so. Bisogna fargli comunque i complimenti, se è così, perché...
0: Hai capito? È stato bravo, sindaco.
4: andiamo a scuola. Andiamo ad apprendere.
0: Siete meravigliosi. Luigi da Manchester scrive... Gli arbitri privilegiano i simulatori, poi il gomito a squadra serve solo per il massaggio tra le irlandese. Il gomito a squadra è bellissimo. Te lo sei perso tu il gomito a squadra sto weekend? Cesare su Mediaset ha detto che è giusto annullare il gol a McKennie perché il gomito a squadra fa più pressione che due mani quando ti spingono, il gomito a squadra.
4: Se uno afferma una cosa così in TV, io a chi la afferma e a chi gli crede gli farei una perizia psichiatrica, qualche cosa, perché non può la persona girare a piede libero.
0: Non esagerare, si fa per ridere, non esagerare. Marco da Crema scrive: senta, con la presa per domenica, no, perché se mi perde l'ottimismo anche lui qua è finita. Ma tu mi avevi detto che vincevamo però con la Fiorentina?
4: Ah, certo.
0: Ma l'avevi detto per certo.
4: Anche quello è frutto della passione che a volte genera l'irrazionalità, ma non è irrazionale pensare di vincere in casa con la Fiorentina appena salvata. È folle pensare di non vincere ed è folle non aver vinto. È delittuoso, sportivamente parlando.
0: Mentre Luca, finalmente qualcuno che una volta ti tira le orecchie anche a te. Luca dice: Lippi non era un allenatore ambizioso, era un emergente che aveva fatto benino a Napoli, se non sbaglio. Fu una scelta lungimirante, non ambiziosa. No, Luca aveva fatto sesto posto a Napoli, Lippi, che per quel Napoli lì sesto posto era come oggi vincere lo scudetto. Quindi aveva fatto roba clamorosa.
4: Lippi aveva, se andiamo a rivedere le dichiarazioni anche dell'epoca, aveva ambizioni personali forti,
0: che sono
4: quelle che ha espresso appena la Juventus, appena lui ha percepito che la Juventus
0: era molto ricercato quell'estate lì, e non dai giudici ovviamente, ma dai direttori sportivi. Te lo ricordi, vero, nel 2006 Lippi va cacciato, non deve andare ai mondiali, te lo ricordi, vero?
4: Un altro mondo sportivo dove noi giocavamo un altro ruolo. Ma noi, lo ribadisco per l'ennesima volta, siamo sempre la Juventus, siamo sempre la squadra più titolata, la squadra che ha più tifosi, la squadra che da troppo tempo non sta vincendo e deve terminare questa fase. Ma non può terminare ogni anno fotocopiando il peggio dell'anno precedente.
0: E allora io chiuderei con questa cosa qua, poi dopo mi dici di Juve Toro, anche se vabbè. Vincenzo d'Acqua Sparta dice: ce la farete a dire che un allenatore che dice di avere una rosa per lottare per lo scudetto e poi si qualifica per la Champions, anzi non si qualifica per la Champions, va cacciato? Spalletti va cacciato?
4: Assolutamente no.
0: Vincenzo d'Acqua Sparta, sì.
4: Da quando è arrivato è secondo dietro all'Inter. perché dovrebbe essere cacciato?
0: Perché Vincenzo da Acquasparta dice, lui quando è arrivato ha detto la rosa è forte, dobbiamo competere per lo scudetto, manco si qualifica in Champions, va cacciato, dice Vincenzo.
4: No, non possiamo far di tutta l'erba un fascio, assolutamente. Le responsabilità di Spalletti, che pure ci sono, non sono sicuramente come quelle della proprietà quando sceglie Comolli, quelle di Comolli quando sceglie i giocatori, e i giocatori, buona parte, che hanno dimostrato di non meritare la maglia della Juventus.
0: Juve Toro, come lo vedi?
4: Juve Toro, io vorrei, per due motivi, vorrei vincere, uno perché è il derby, secondo perché dei rimpianti ne abbiamo già accumulati troppi quest'anno. Ci manca solo che quello zero virgola ce lo giochiamo perché non abbiamo vinto il derby. Ci mancherebbe solo quello. No, il derby va vinto per mille motivi.
0: Però sarebbe, però sindaco, sarebbe la conclusione perfetta per sta squadra. Perdono il derby, il Milan perde, la Roma perde e non andiamo in Champions. Allora, trionfo.
4: È difficile da immaginare, figuriamoci eventualmente doverlo sopportare.
0: Però ricordati sempre il 5 maggio, guarda che il 5 maggio io me lo ricorderò tutta la vita, la gente se lo dimentica, ma 5 maggio da primi a terzi, da terzi a primi, nell'ultima giornata
4: devono capitare,
0: perché la prima domenica sera finì terza,
4: devono capitare delle combinazioni davvero importanti, impegnative.
0: Se succede quella roba lì e noi ci qualifichiamo per la Champions, cosa facciamo? Abbiamo scherzato, non abbiamo detto niente questa settimana?
4: Assolutamente no, perché ci qualificheremo per la Champions, non andremo a perdere qualche decina di milioni di euro comunque, ma dovremmo andare nella direzione che abbiamo appena perorato, perché altrimenti faremmo la fine delle ultime Champions che abbiamo giocato, sicuramente.
0: Va bene, interviene Yves che dice ci vuole l'eclisse domenica sera. Cioè questo è il numero uno, l'idolo della chat, capito? Che interviene per dire ci vuole l'eclisse domenica sera, così. Quindi cosa vuol dire Yves?
3: Vuol dire che tutto quello che noi speriamo, che la Roma debba perdere, il Comune non deve vincere, il Milan deve pareggiare e la Juve deve stravincere, succede quello.
0: Cosa c'entra con l'eclissi?
3: L'eclissi è quando i pianeti si allineano, è tutto perfetto, no? Penso.
0: Vuoi commentare tu, sindaco, o faccia finta di niente?
4: No, le conoscenze astronomiche sono eccellenti, quindi io mi inchino a ciò e mi auguro che questo auspicio si concretizzi.
0: Eclissi. L'eclissi è un evento ottico-astronomico che avviene quando un qualsiasi corpo celeste, come un pianeta o un satellite, si interpone tra una sorgente di luce, ad esempio una stella o un corpo che brilla di luce riflessa, e uno dei due corpi celesti sopracitati. Così è, Yves. Non è quando tutti i pianeti si allineano. Eclissi di sole, eclissi di luna, cioè quando uno sta davanti all'altro, non quando tutti i pianeti si allineano.
3: Hai ragione.
0: Hai capito?
3: C'è anche la seconda parte.
0: Però se sei l'idolo della chat, ognuno ha l'idolo che si merita.
3: No, ho anche scritto nel dubbio, c'è anche quello lì.
0: Cos'hai scritto? Madonna, ma perché? Cos'hai scritto? Fammi vedere. Altrimenti Mago Forest. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra Mago Forest? Yves, cosa c'entra? Perché butti cose a caso? Non le sai neanche giustificare. No. Perché butti cose a caso? Questo non è un problema. La rassegna stampa, a differenza degli altri, non è un
3: Forest è un grande prestigiatore, quindi ci vuole un gioco di prestigio.
0: Ah, e allora motiva, no? Motiva. Allora sì. Però poi dopo gioco di prestigio. Vabbè, gioco delle tre carte. È tardissimo, a proposito. Quindi, sindaco, nel salutarci, quanto finisce Toro Juve?
4: Allora, ribadisco il punteggio delle ultime settimane. 2-0 per la Juve.
0: perché l'ultima volta ha fatto 2-0 la Fiorentina, però
4: Ci riproviamo.
0: Ci riproviamo. Grazie sindaco, alla prossima settimana.
4: Grazie a voi.
0: Ciao. Sto per noi, tra poco siamo da voi.
5: Rassegna Stramba.
6: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. L'Aston Villa si laurea campione dell'Europa League battendo 3-0 il Friburgo e regala al suo allenatore Emery il quinto successo in questa competizione. Gara equilibrata per quasi tutto il tempo a Istanbul. Tielemans la sblocca al 41esimo e Rogers raddoppia al 48esimo. A inizio ripresa i Villans assestano il colpo del KO con Rogers. L'Aston Villa gestisce e vince un titolo europeo dopo 44 anni. La Serie B sarà Monza-Catanzaro, la finale playoff. Dopo il 3-0 dell'andata i giallorossi perdono 2-0 a Palermo, ma passano il turno. I rosanero la sbloccano già al terzo minuto con Poyan palo e a inizio ripresa centrano un palo con Palumbo, ma il raddoppio di Modesto arriva troppo tardi all'89esimo. Nel recupero non arriva la terza rete. Aquilani e Bianco si giocheranno la promozione. Andata il 24 maggio in Calabria, ritorno il 29 allo Power Stadium. Saranno invece Ascoli Catania e Salernitana Union Brescia le semifinali dei playoff di Serie C. Nel ritorno dei quarti di finale l'Ascoli ha battuto il Potenza, mentre l'Union Brescia ha pareggiato 0-0 contro il Casarano. Bellissimo pareggio tra Catania e Lecco per 3-3, mentre la Salernitana ha vinto 2-0 sul campo del Ravenna. Il tennis, Luciano Darderi ai quarti di finale dell'ATP 500 di Amburgo per il terzo anno consecutivo. L'azzurro ha battuto il padrone di casa, Jannik Kampfmann, con il punteggio di 7-6-7-5 in 1 ora e 54 minuti di gioco. Una partita molto solida da parte dell'italo-argentino che raggiunge la 20ª vittoria stagionale. Oggi alle 18 sfiderà il numero 3 del seeding, Alex De Minaur, per la prima volta in carriera. Rinviata invece la partita di Simone Bolelli e Andrea Vavassori ad Amburgo. Sulla terra rossa tedesca la coppia azzurra, dopo le fatiche e le gioie degli internazionali d'Italia, ha dovuto affrontare condizioni meteo avverse, trovando di fronte la temibile coppia francese Dumbia-Rebole. Il match si giocherà oggi alle 12. Ciclismo oggi, la 12ª tappa del Giro d'Italia che porterà la Corsa Rosa dalla Liguria al Piemonte, dal mare alla pianura padana. Con partenza da Imperia e arrivo a Novi Ligure, patria del grande Costante Girardengo. Una tappa mossa di 175 km con 2 gran premi della montagna di terza categoria in successione, ma un finale adatto ai velocisti. Ieri terza vittoria in questo giro per l'ecuadoriano Narvaez, maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. NBA gara 2 delle finali della Western Conference non replica il copione epico di gara 1, ma si rivela comunque ancora combattutissima. Questa volta la spuntano i Thunder, guidati da uno Shai Gilgeous Alexander in netta ripresa dopo le difficoltà della gara precedente, ma dopo essere andata sotto in doppia cifra all'intervallo lungo, San Antonio, sempre con Wembanyama protagonista insieme a Castle, si riporta per ben 2 volte sotto e a fare la differenza alla fine la panchina di Oklahoma City, che surclassa quella avversaria. Ancora assente De'Aaron Fox per gli Spurs, durante la partita si infortunano da una parte Jalen Williams e dall'altra Dylan Harper, le cui condizioni saranno ora da valutare. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì.
7: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi. Non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne. Non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Rassegna stampa.
0: Attenzione, un grande Fabrizio dalla Spezia che dice: ma scusa un attimo, ma il gomito squadra, per curiosità, per quale squadra tifa? Camillo De Michelis, il nostro inviato del cuore. Ciao Camillo, come stai?
10: Ciao Claudio, buongiorno.
0: E basta con sta gente, basta con questi giocatori che escono dal Continasse e fanno le foto, devono prostrarsi in ginocchio e chiedere scusa. Perché fanno le foto e firmano autografi?
10: Beh, non è tanto quello, però ecco, ieri comunque, insomma, David e Gatti, che avevano una sorta di accordo, comunque erano stati avvisati della presenza del club del Canada, che aveva poi tutti gli stendardi, striscioni per David. Il club aveva contattato anche persone vicino a Federico Gatti, che poi hanno tirato dritto. Non è stata una cosa giusta, bellissima, ecco.
0: Tu mi stai dando notizia, perché io prima ho detto: vabbè ragazzi, dovevano avvisarli, non li hanno visti. Ah, li avevano avvisati?
10: No, lo sapevano e
0: allora no,
10: però sia Gatti che David non si sono fermati. Poi magari ci sono delle cose che noi non sappiamo, no Claudio? Perché poi alla fine magari ci sono delle cose diverse, certo. È un po' come il giorno di vacanza andare poi fuori Torino e godersi comunque una giornata così. E quando dico, no, che a gran parte dei nostri calciatori, e poi quando si perde il giorno dopo passa così, cioè, Gatti dopo la Fiorentina è andato serenamente in un luogo turistico a godersi il suo giorno di riposo, e chi se ne frega della Juventus che ha perso, cioè, e non è solo Gatti.
0: L'abbiamo scritto?
10: Sì, noi
0: abbiamo scritto questa cosa?
10: Noi abbiamo scritto. L'abbiamo
0: scritto?
10: Sì.
0: Bravo. No, perché noi dobbiamo scrivere tutto, eh?
10: Sì, ma... Il discorso è questo, cioè quando sento dire il carattere, la voglia di gente come Gatti, il problema è proprio quella, ma non è solo Gatti, quando leggo l'intervista di Locatelli, qua non bisogna bivaccare, bisogna andare sempre al massimo, poi viene fuori ovviamente dopo la partita dove sbagliano tutti, e dove insomma non riescono a fare un passaggio da un metro, perciò è un gruppo, secondo me è anche inutile prendersela con qualcuno di diretto, cioè si possono fare degli esempi, possono raccontare determinate cose, ma il discorso è che comunque è un gruppo che in questi anni qua non ha saputo costruire una mentalità da Juve, non ha saputo vincere, non ha saputo elevarsi, e se oggi mi dici chi può portare la Juventinità agli altri, a quelli nuovi, ti dico nessuno, non c'è nessuno che in questo momento può portare un esempio di Juventinità vincente ai nuovi arrivati, e questo è un problema, e bisognerà far qualcosa per tornare a creare uno spogliatoio forte, perché questo non è uno spogliatoio forte.
0: Senti un po', siccome non ci facciamo mancare niente, c'è il mental coach oggi. Il mental coach dice: quando Spalletti nel post partita ha parlato di partita della vita, attribuendo questo slogan ai media, significa che in qualche modo immaginava che non tutti avrebbero saputo reggere il pensiero di avere il destino nelle proprie mani contro la Fiorentina. Non era preventivata l'incapacità da parte della squadra di reagire. Spalletti ha spinto molto per creare consapevolezza, facendo vedere ai giocatori tanti spezzoni delle cose buone fatte, ma questo approccio può rivelarsi un boomerang quando la mentalità dei singoli non è strutturata, la motivazione è intrinseca.
10: No, per carità, io comprendo tutto, ma alla fine mi rifaccio alle parole di Spalletti post Milan. Da adesso vedremo che sarà da Juve. L'abbiamo visto, cioè, non ho molto altro da dire. Verona in casa retrocesso, pareggi, Poi con la Fiorentina che ha fatto una prestazione, ripeto, non è che dici la Fiorentina ha giocato la partita della vita, la Fiorentina normalissima, alla fine hai fatto male, perché poi io mi rifaccio anche alle cose che abbiamo visto, le poche cose che abbiamo visto. Pareggia Vlahovic 1-1 e delle scene come se avessi ribaltato la partita. Ma quel gol lì era il gol dell'1-1. Prendi la palla, stai calmo, metti lì e fai il 2-1. Al 2-1 ribalti tutto, ti togli la maglia, impazzisci, gioia, tiri la palla dove vuoi. Ma il 2-1 doveva essere la follia estrema, la gioia, perché sai, magari hai questa pressione, la devi tirare fuori. Sull'1-1, ma che cosa serve? Ma che cosa serve? Infatti, anche quando hai cercato di rimontare col Verona, non ci sei riuscito, cioè hai avuto dopo il pareggio 5 minuti di ferocia, e poi però sei di nuovo crollato nei soliti problemi, nei soliti errori. Però ormai secondo me le cose sono fatte, cioè come sono abbastanza fatte le cose per Comolli, perché sono abbastanza fatte anche con scenari interni, il discorso è che credo e spero che poi possano essere fatte delle valutazioni per un gruppo che ha fallito e che comunque, se dovesse portare la Juventus in Europa League, non può permettersi ancora di pretendere, di chiedere, perché negli anni ha girato le spalle a Thiago Motta, a Tudor, ad Allegri, a dirigenti, insomma siamo nelle mani dei giocatori sbagliati, prendiamone atto una volta per tutto.
0: Senti, intanto non so perché, ma mi sono arrivate sotto le immagini di, per chi non le ha viste, cioè ieri a Palermo Catanzaro hanno preso non ha male parole, hanno praticamente minato il dirigente di Catanzaro e la moglie che reagiva. Ma una roba mai vista.
10: Sì.
0: C'è rissa clamorosa in tribuna, mamma mia.
10: Ma sono finiti in ospedale.
0: Ma roba da matti. Malagò! Ma perché Malagò parla già da presidente federale, sappilo. Senti un po', Camillo. Douglas Luiz ha vinto l'Europa League ieri, eh?
10: Sì, ha vinto l'Europa League, e questa è un'altra cosa che secondo me è follia. Che noi facciamo
0: anche calvo.
10: Sì, ma noi facciamo i prestiti, però siamo gli unici che non mettiamo clausole da questo punto di vista. Solo noi andiamo sui risultati sportivi, solo noi. Perché comunque non solo nella partita con la Fiorentina abbiamo rischiato di, anzi abbiamo compromesso la Champions, ma è arrivata l'ufficialità del ritorno alla Juventus di Daniele Rugani, che non ha collezionato le 5 presenze da 45 minuti, e questa è un'altra cosa, e sono altre cose che dovrai fare nel corso di quest'estate. Claudio, dovrai ancora cercare una squadra a Rugani, dovrai probabilmente cercare una squadra a Douglas Luiz, dovrai fare tante cose, perciò nel probabile, anzi sempre più probabile, riasset societario della Juventus, bisognerà trovare una figura che possa aiutare tanto Chiellini e Ottolini, perché comunque di cose da fare ce ne sono veramente tante.
0: Senti, ti leggo, ci sono vagonate di messaggi, ma tanto poi oggi c'hai una bella ora abbondante sulla Bianconera per rispondere a tutti. Ti leggo solo una roba che però dai, impietosa però, perché Locatelli in questa intervista, tra le tante cose, ha detto: quando smetterò di giocare vorrei che la gente dicesse Manuel ha sempre dato il cuore per la maglia, e uno sotto ha detto: se smetti ti accontentiamo subito, dai però, dai.
10: E diciamo che è un po' cattivella come frase,
0: dai.
10: Però Claudio, io purtroppo devo dire questa cosa qua, che non è contro Locatelli, è figlio di una situazione sbagliata, però non ha neanche forse colpe Locatelli, ma è figlio di una situazione sbagliata. Se noi andiamo indietro nella storia della Juventus, quando ci sono stati i settimi posti, il capitano della Juve era Del Piero, il vice capitano della Juve era Buffon, e questo è una cosa diversa. adesso tu ti guardi indietro negli ultimi 20 anni e ti viene proprio spontaneo, ma a prescindere dal valore di Locatelli, a prescindere che in questa stagione è uno dei migliori, sia chiaro, in questa stagione Locatelli è uno dei migliori, ma se tu analizzi il capitano della Juve e guardi gli ultimi 30 anni, dici il peggior capitano della Juve. E non puoi non dirlo. Tu dirai anche, si è scontrato con giocatori però giganti. Sì, però quando andavamo male c'era Del Piero. Quando, secondo anno di Allegri, andiamo male,

0: Non c'è. E si vede in campo, infatti è una squadra che non ha carattere, è una squadra che non ribalta le partite, è una squadra che ha paura, è una squadra che si nasconde dietro la pressione. Ma quella non è pressione, Claudio, quella è paura. Dobbiamo chiamare le cose col loro nome e la Juventus ha paura, infatti gli errori arrivano sempre allo stadio, dove c'è più paura di deludere le persone.
1: Paratici ieri, tra le tante cose, ha detto sta roba qua, caro il mio Camillo. Gli algoritmi, nei 10 anni delle nostre riunioni con Cherubini c'era qualcosa che andava oltre i dati, un lavoro fatto di confronti e persone. Anche osservatori di diverse nazioni e culture calcistiche con cui magari si litigava, perché avevano visioni diverse. Andavamo a cena per valutare i giocatori, siamo andati a cena con Torres, ma non vidi il calcio nei suoi occhi, mi sembrava sazio, non so come spiegarlo, ma quando parli con i giocatori certe cose te le senti davvero. Quello che ti fa percepire il giocatore è cruciale nell'ottica di un potenziale acquisto. Quando siamo andati a incontrare Tevez, sono bastati 5 minuti per capire che era da prendere. Percepivi che avesse quella carica e quella voglia che hanno i campioni.
0: Ma sai Claudio, il problema è che io lo sto dicendo ormai da 3-4 giorni, sull'algoritmo c'è una malinformazione, perché la Juventus non ha usato l'algoritmo. Cioè, noi non siamo in questa situazione per l'algoritmo, perché sì, come lì ha detto in una riunione, te lo posso dire, che l'acquisto di David è un acquisto attraverso i dati, però poi ha fatto colloqui con David, cioè i colloqui di come lì, di cui abbiamo parlato fino all'arrivo di Spalletti, perché comunque ha parlato con lui, con Palladino, in generale, no? Ci sono stati, e quindi ha parlato con tutti i giocatori che poi sono arrivati alla Juventus, ma per prendere David 200 gol in carriera non avevi bisogno dell'algoritmo. Per prendere Openda, che giocava all'Ipsia e spendi 45 milioni di euro, non hai bisogno dell'algoritmo. È uguale Zegrova, lo conoscevi a prescindere dall'algoritmo. Il discorso è che è proprio quello, cioè lui è andato da Elkan parlando del metodo, dei dati, degli algoritmi, ma non ha creato una Juventus che lavorava attraverso gli algoritmi. Questa è una cosa cruciale nel discorso, cioè noi non li abbiamo utilizzati gli algoritmi, perché non abbiamo preso nessuno attraverso realmente gli algoritmi. Noi siamo andati in Australia, abbiamo preso un esterno d'attacco perché l'algoritmo mi segnalava delle caratteristiche uniche nel mondo. No, noi abbiamo preso giocatori che lo scorso anno trattava serenamente anche Giuntoli, che non lavorava con gli algoritmi, o gente a cui si è informata e ha preso notizie l'Inter che non lavora con gli algoritmi. Ottolini non lavora con gli algoritmi, eppure è arrivato un direttore sportivo così. Perciò uno degli errori di Comolli e una delle cose che gli è stata imputata nel corso di questi giorni è proprio questo, che ha parlato e spiegato, raccontato un metodo di lavoro ma non l'ha messo in atto. E questa è anche una situazione. Noi oggi non ti posso dire che abbiamo utilizzato i numeri per fare mercato, no, noi abbiamo preso i calciatori attraverso delle caratteristiche sbagliate.
1: Senti, domanda secca, ti saluto, risposta secca, cambiamo anche Ottolini?
0: No, perché Ottolini è una scelta di Chiellini, è una scelta di Chiellini,
1: Farima.
0: È appena arrivato. Cambiamo Modestò e Comolli, sì, anche perché esempio Comolli nel corso di questa settimana l'altro ieri doveva parlare ai dipendenti Juve, e questa riunione è stata, questo meeting interno è stato rimandato alla prossima settimana, e credo verrà rimandato poi definitivamente. Ma poi definitivamente non parlerà lui ai dipendenti. Questa non è una cosa normale, quando c'è un meeting strutturato, organizzato da mesi, e viene detto no, lo rimandiamo di una settimana, non è una cosa normale, che sia chiaro. E questo ve lo posso dire con totale certezza, questo meeting non è mai stato fatto, perché doveva essere fatto martedì, e...

0: insomma, è stata rinviata la prossima settimana, ma credo poi nel corso della prossima settimana arriveranno poi anche le decisioni finali da parte di John Elkann e poi verranno comunicate a noi. Questa è la situazione. Poi, come sempre, nel calcio può cambiare tutto, però si va verso questa direzione, verso questa separazione e poi una volta andato via eventualmente come lì, allora si apriranno tutti i possibili scenari con Matteo Tognozzi in prima fila per il rapporto che Spalletti ha con Matteo e con il papà di Tognozzi, con cui ha lavorato con entrambi allo Zenit, e che lo scorso anno Tognozzi era stato a un passo dalla Juventus, ma fu come lì a bloccare tutto, quindi da questo punto di vista, se dovesse realmente andare via come lì, si aprirebbero le porte per un ritorno di Tognozzi.
1: Ok, va bene. C'avevo un altro nomignolo, però un po' tardi, magari lo facciamo domani. Camillo, grazie, a più tardi.
0: Grazie a te, Claudio. Ciao a tutti.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie a Yves, l'idolo della chat. Grazie. Grazie soprattutto alla chat, disgraziati. A domani, ragazzi. Ciao, ciao, ciao.
2: Rassegna stramba dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.

0: È mezzogiorno e 4 minuti.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Attivisti della flottiglia sequestrati da Israele, picchiati selvaggiamente, ammanettati e con le catene alle caviglie. È il racconto shock del parlamentare del Movimento 5 Stelle Carotenuto e della giornalista de Il Fatto Quotidiano Mantovani, fermati con gli altri attivisti della flottiglia e già in Italia. Ci pestavano e ci dicevano welcome to Israel, ha detto Carotenuto, che ha riferito anche di abusi sessuali. E Mantovani conferma: ho visto anche donne colpite. Gli altri volontari sono stati rilasciati e partiranno oggi da Israele.
1: Paura all'alba nella zona dei Campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona, in molti comuni le scuole oggi rimangono chiuse. Verifica in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco. Ai microfoni Rai il sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo, della Ragione.
3: È la scossa più importante che abbiamo percepito sul nostro territorio, la più lunga e che sta creando anche maggior numero di danni. Abbiamo avuto segnalazioni di cedimenti sui costoni di Punta Epitafio, di Pennata e di tutta la costa di Bacoli. Stiamo intervenendo sul territorio con la Polizia Municipale e i tecnici. Tre settimane fa al Ministero, chiedendo che questo personale, questi dipendenti vengano stabilizzati. Ad oggi non lo sono.
2: A Milano un uomo, risultato positivo ai test per droga ed alcol, ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, uccidendone una. L'impatto è stato violentissimo e una delle due donne è stata sbalzata ad oltre 10 metri dal luogo dell'impatto. Dopo essersi allontanato si è poi costituito. A chiamare il 112 sono stati i suoi genitori.
1: Su ordine della DDA di Palermo, guidata dal procuratore Maurizio De Lucia, carabinieri e polizia hanno eseguito perquisizioni a casa di un'avvocata di Campobello di Mazara, Trapani, ora deceduta. La legale in passato ha assistito il boss Matteo Messina Denaro e alcuni suoi favoreggiatori. Le forze dell'ordine hanno perquisito, alla presenza del PM Gianluca De Leo, lo studio della donna, nel frattempo passato al figlio. L'avvocato non è indagato.
2: La politica. Dopo aver evocato ieri le elezioni anticipate, Salvini aggiusta il tiro. Non ci sarà un voto anticipato, lavoriamo fino all'ultimo giorno, ovviamente, ha sottolineato. Le guerre non aiutano e spero che finiscano il prima possibile. Ma sul permesso di soggiorno ribadisce che è un gesto di fiducia nei confronti di chi arriva e va tolto a chi delinque.
1: Il tennis, conto alla rovescia per conoscere gli abbinamenti del Roland Garros. Alle 14 il sorteggio, ad attenderlo a Parigi Nove Azzurri, 7 in campo maschile, 2 in campo femminile. Yannick Sinner guida il seeding tra le teste di serie, anche Cobolli e Darderi, impegnato oggi nei quarti di Amburgo contro il numero 3 del tabellone Alex de Minoa.
2: Ed è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
6: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
9: Giovedì 21 maggio, questo è il sommario di Cose di Calcio. Dimissioni Spalletti? No, scelta strategica quella di chiedere la fiducia alla proprietà. Esame derby vale di più di quanto sembra. Nel 2001-2002 due pareggi all'andata e al ritorno. Turam a mezzo servizio, pronto McKennie per la mediana. Comolli sempre più in bilico e lo sa, avanti Tognozzi, sale Chiellini. Mercato, l'Europa League non allontana Alisson, il Liverpool però chiede 15 milioni. Questa la situazione, questo di quanto parleremo in Cose di Calcio di oggi. Buona giornata, eccoci. Bentrovati a tutti voi, buongiorno, buongiorno amici radioascoltatori. Parto da un messaggio che vedo qui sulla chat, leggerò un po' la chat su Twitch, leggerò i vostri vocali che arriveranno, i vostri messaggi, e ascolterò i vostri vocali che arriveranno al 340-54-25-324. Purtroppo c'era tutt'altra squadra nel 2009-2010, in generale, molte volte. E quindi questo mi ha fatto venire in mente la domanda che voglio farvi oggi, senza troppi giri di parole. Tanto i temi li avete già capiti e li potete toccare anche voi con le vostre impressioni, le vostre opinioni, i vostri desideri, però poi i desideri passano sempre dal banco della proprietà, mentre le opinioni possono essere, anche se non ascoltate, però arrivare lunghe ed essere quelle più corrette e coerenti. Chiarendo un aspetto, cambiare tutto non si può. La proprietà non cambia. Attenzione che può arrivare sempre qualcosa di peggio, I bluff in questo mondo sono pronti. Non siamo Radio John El Can. Vediamo e abbiamo gli occhi per vedere lungo che degli errori strategici sono stati commessi. L'ennesimo è quello sotto gli occhi di tutti. Dopo Giuntoli, un anno, si chiude quel capitolo, se ne apre un anno e mezzo, se ne apre un altro e va a casa anche il nuovo amministratore delegato. Questo è l'errore dei ricchi. Io lo definisco l'errore dei ricchi. Quando vengono attratti, affascinati, quindi oggi all'ingegnere El Can stiamo dicendo la verità, col cuore bianco-nero in mano. L'errore dei ricchi è quello di poter prendere il meglio, l'industriale, l'imprenditore, il manager, farsi convincere dai paroloni innovativi e poi rimanere col cerino in mano. Ma il ricco può permettersi, dopo, il ricco di idee, il bravo imprenditore, il manager che gestisce quello che gestisce, può vendere, può acquistare, può reinvestire, ma deve tenere a bada prima di tutto i conti. Quindi è facile cambiare come lì, è facile cambiare l'allenatore. Thiago Motta gli paga il 1° di giugno la buona uscita, la penale per uscire con un anno di anticipo. Mi sembra di essere diventati peggio dell'Inter di Moratti all'epoca, quando non vinceva nulla e diceva che era colpa degli arbitri, solo che sono riusciti a incastrarci. Quindi la proprietà ha grosse responsabilità, ma nel frattempo i dirigenti scelti hanno fatto male il proprio lavoro, perché quest'anno, cioè, siamo sempre riusciti ad arrivare almeno quarti con qualsiasi allenatore, quelli bravissimi e quelli scarsissimi, con qualsiasi cambio in corsa. Quest'anno no. Quindi ecco perché potrebbe rimettere il suo mandato Spalletti, ma per chiedere, per capire se c'è la fiducia in lui, altrimenti dice rinuncio anche a quei 2 anni. Lo ha fatto capire. Intanto vi do una notizia che ho cercato e non mi sono arrivate dalle persone interessate che sanno come funziona, che partecipano a quelle riunioni. Non c'è stato nessun faccia a faccia tra Comolli e la squadra. Quella frase riportata ieri dai quotidiani, nello specifico Tutto Sport, che avrà le sue fonti, io ne ho altre in questo momento. Mi sembrava quasi doveroso avvenisse il giorno dopo quella terribile sconfitta con la Fiorentina qualcosa, e che qualcosa venisse detto. Bene, né negli spogliatoi, dopo la sconfitta, quando assolutamente nessuno ha parlato, e la mia domanda voleva andare a chiedere quello a Spalletti, eravamo tutti nello spogliatoio, ha parlato solo Spalletti in modo moderato. Lì avrebbe dovuto parlare il grande dirigente. Ma se non sei grande, aspetti che occupi quella casella mancante qualcun altro. E ha fatto un passetto in avanti, difendendo tutti, proprio Spalletti. Il giorno dopo la squadra si è, sì, vista al campo, ma non c'è stato nessun discorso da parte di Comolli. Se è stato detto qualcosa ed è stato udito, quindi non metto in discussione la frase dopo quello che abbiamo visto, dopo quello che avete fatto, bla bla bla, è stato fatto in forma diretta con qualche giocatore. Ma chi può sapere queste cose? Mi ha confermato, non vi svelo il nome, sono un giornalista e rispetto i patti, che Comolli non ha parlato in quel momento e non parlerà più da dirigente della Juventus, salvo che Joel Kahn martedì prossimo, quando rientra, martedì o l'inizio della prossima settimana, quando rientra, possa decidere di parlare con chiunque, di convocare anche Radio Bianconera e magari di portarla su Marte. Quindi la frase di Comolli, qualcuno dice che c'è stato il confronto, forse i giocatori, forse, vi do qualche indizio, i giocatori che erano presenti in cerchio, che cominciavano l'allenamento, se ne sono stati ben lontani, perché tutti hanno capito che forse il ciclo cortissimo di Comolli è già terminato. Ma a Radio Bianconera, al sottoscritto, al direttore di Radio Bianconera, non risulta affatto quella frase, che non so se è meglio o se è peggio, perché denota che nessuno ha parlato, oltre Spalletti, alla squadra. E la cosa è gravissima. L'unica volta che abbiamo sbraitato e non è piaciuto alla proprietà è stato contro l'Inter. O lo facciamo sempre o in quell'occasione lì e in quel modo lì è stato abbastanza non apprezzato anche dalla proprietà. Più di questo non so, più di questo non posso raccontarvi. La domanda di oggi è, visto che scrivevate prima sui giocatori, è vero, poi i dirigenti hanno scelto sempre un po' peggio, sono rimasti quelli che avrebbero potuto fare la panchina prima, sono diventati protagonisti oggi, e a fianco non gli hai messo campioni o giocatori esperti. Allora io vi chiedo, come si fa nelle riviste, sapete quando siete sotto l'ombrellone d'estate, quanti giocatori sono utili per la prossima stagione? E da Juve. Della serie, da 0 a 3, scordatevi la Champions League. Se mi dite solo 3, perché gli altri sarebbero della primavera, da Next Gen. Da 4 a 6, siete da quarto posto. Un po' come, dimmi che tipo sei. Se pensate invece che ce ne siano almeno 7-8 utili per, bastino pochi giocatori, siamo in buone mani, con Spalletti, con la squadra e con tre buoni acquisti. Mi dite la vostra, quanti giocatori sono utili per l'anno prossimo e realmente da Juve. Oggi è giovedì e io ho preparato tutto questo discorso perché sapevo di avere a disposizione Gabriele La Monica e il Milano. Eccoci, Finanza, Newswires. Ciao Gabriele.
10: Ciao, buongiorno.
9: Buongiorno, perché qui noi ci sentiamo prima delle partite, no? Tu prepari le partite coi conti e poi li devi subito rettificare dopo le sconfitte. Non si può guardare solo ad una vittoria o una sconfitta, però a questo punto si può intravedere e capire perché Joel Kahn martedì ha intenzione di incontrare tutti i dirigenti, uno a uno o magari in una riunione di gruppo. Che cosa salta all'occhio dei conti dopo la sconfitta con la Fiorentina?
10: Beh, che se questa sconfitta, come è ampiamente probabile, si dovesse tradurre in un'esclusione dalla Champions League, verrebbero meno almeno 50 milioni di euro di potenziali ricavi, il che significa che comunque la campagna acquisti dovrebbe essere profondamente ridimensionata negli obiettivi di acquisto o perlomeno nelle strategie. Mi spiego. È evidente che se non si dovesse essere la qualificazione, alcuni giocatori potrebbero non essere interessati a venire alla Juve, come ad esempio potrebbe essere il caso di Bernardo Silva, o ha magari altri parametri zero che potrebbero essere interessati a fare un'avventura all'interno del campionato italiano. Però qui si pongono, bisogna fare due tipi di ragionamento. Evidentemente con 50 milioni di euro di ricavi lo stagno si riduce, quindi si riducono anche le possibilità di acquisto, e si riduce anche il monte ricavi, per cui si riduce anche la possibilità di riconoscere stipendi all'altezza dei parametri zero, per comprenderci. Quindi potrebbe esserci una riduzione delle ambizioni. Questo però, questo chiaramente in termini assoluti. In termini relativi, è evidente che se noi dobbiamo portare la nostra ottica visuale a quella all'inizio del ciclo di Andrea Agnelli, quando è arrivato Antonio Conte, il primo anno di Antonio Conte, noi abbiamo attratto, pur non avendo alcuna ambizione internazionale perché non facevamo le coppe, un campione del mondo come Andrea Pirlo. Bene. Lo abbiamo attratto perché? Perché c'era all'epoca una dirigenza in grado di alzare il telefono e convincere con un progetto determinati calciatori a venire a Torino. In questo momento, una domanda retorica, la nostra dirigenza è in grado di chiamare chi che sia per convincerlo di che comunque un anno di purgatorio in Europa League può essere comunque interessante in virtù di un progetto che si annuncia o viene costruito come vincente? Mi chiedo. La mia risposta è no, nel senso che oggi non c'è nessuno, non potremmo chiederlo neanche a Chiellini, che pur essendo molto famoso non gode di quel prestigio tale per poter convincere oggi un giocatore di prima fascia ad accettare il dimensionamento di un anno delle ambizioni internazionali di andare in Europa League. Quindi in questo momento la nostra dirigenza è in grado di colmare col suo precarisma questa mancanza di oggettiva, che si pronuncia oggettiva, di interesse? Al momento no. Quindi noi abbiamo sicuramente un minor impatto dei ricavi e abbiamo anche una capacità seduttiva in questo momento molto bassa, ma non perché la Juventus in questo momento non sia particolarmente appetibile, sicuramente lo è molto meno degli anni scorsi, chiaramente l'effetto Cristiano Ronaldo si va pian piano dissolvendo, così come l'effetto degli Scudetti lì, sono ormai troppi anni che la Juventus non vince un campionato. Ma il problema è che per poter anche approfittare dell'eventuale dramma della mancata qualificazione, dramma sportivo chiaramente, stiamo parlando di cose, stiamo parlando di sport, per poter capitalizzare questo evento c'è bisogno che comunque anche per partire da un ridimensionamento dei ricavi c'è bisogno che al vertice ci sia qualcuno che sappia o possa sopperire a questa momentanea flessione dei ricavi con la possibilità di comunque convincere determinati giocatori, perché servono come il pane, a poter sposare un progetto ancora in una fase di costruzione, il che potrebbe anche volendo potrebbe anche essere un modo per vedere un'eventuale mancata qualificazione come il cosiddetto cigno nero, ovvero sia un evento negativo dal quale però si può trarre un insegnamento positivo. Questo è fondamentalmente. Quindi nel momento in cui John Elkann dovrà andare a vedere i suoi dirigenti e dovrà comunque fare anche in qualche modo un po' di autocritica, perché se come lì rimarrà
9: io, sempre più fuori ci dicono
10: sempre più fuori perdonami, io sarei come tifoso e come giornalista molto contento, più come tifoso che come giornalista.
9: Mi spieghi, mi dai un motivo, una ragione per convincermi? Io non seguo il calcio, non capisco niente. Mi dicono che è un bravissimo manager, innovativo, mi hanno preso per questo. Come mai finisce la sua avventura dopo pochissimo tempo? Al di là di quelli che possono essere stati gli errori tangibili, costi di giocatori fatti passare per fuori classe. Diciamo che lo so benissimo. Al di là di questo, se la scelta è ricaduta su un manager come Comolli, da parte della proprietà, perché disfarsene dopo solo un anno? Cosa incide parecchio?
10: Questa è sicuramente una buona domanda. Sicuramente nel medio termine può incidere il livello di sintonia che ha trovato quel vincolo manager all'interno della società. Se questo quel manager non si è adattato, perlomeno non ha avuto modo di stringere rapporti proficui con il resto dello staff, bisogna capire dove il processo decisionale va a incagliarsi in qualche momento. Però secondo me c'è anche un discorso, cioè bisogna leggere gli acquisti mancati, gli acquisti sbagliati, però bisogna leggerli non soltanto come degli errori di mercato, perché se fossero errori di mercato anche chi lo ha preceduto ne ha commessi e di molti, no? Sicuramente in questo momento noi abbiamo una rosa che per raggiungere la tua domanda di prima, io se dovessi in un Juventus di Allen ne terrei assai ben pochi. Molti meno di 5, ecco, secondo me, per un Juventus ideale.
9: Quindi sai che la soluzione del giochino estivo, quello da ombrellone, come l'ho definito, ti direbbe chi sei? Sei una squadra da Europa League.
10: Sì, sei, assolutamente,
9: giusto?
10: Sì, assolutamente.
9: Che sogna, sì. Che potrebbe pensare di essere la più bella o il più bello del mondo, ma poi...
10: Ci si sveglia sudati
9: e sei da quarto posto, e se ti va male ci metti anche del tuo, arrivi quinto, sesto, settimo, quello che è.
10: Esattamente.
9: Prego.
10: Quindi il concetto è questo: nel momento in cui tu arrivi e in una società di calcio imponi un metodo di scelta dei calciatori completamente fuori dai meccanismi dal normale, perché chiaramente lui è utilizza una metodologia di scelta dei calciatori che non è esattamente fuori dal comune. Ecco, questo momento in cui si fa delle evoluzioni ce ne si accolla anche la responsabilità. Se la rivoluzione funziona, sei un genio. Se la rivoluzione non funziona, non sei un genio. E evidentemente, anzi, probabilmente viene accusato di aver speso dei soldi in maniera non efficace, volendo essere molto buoni. Quindi il problema è che se tu fai una rivoluzione, questa rivoluzione non ha successo, nel passato cadevano realmente le teste, in questo caso cadono le teste in maniera metaforica, è molto semplice. Poi bisogna fare anche una riflessione, cioè secondo me Giovanni Alcano deve fare anche una riflessione sulle metodologie di scelta dei dirigenti, perché ricordiamolo per sé, che Comolì è stato scelto con un cacciatore di teste, che è una metodologia che è normale all'interno di un'azienda industriale, ma è assolutamente fuori dal range all'interno di un mestiere come il calcio, perché il calcio ha delle regole piuttosto peculiari, per cui scegliere con un dirigente con un cacciatore di teste vuol dire delegare la metodologia di scelta a un terzo che non fa parte della struttura, non sa qual è esattamente i bisogni dell'interna corporis, come si suol dire, e quindi poi fa un ragionamento dove tu cosa vuoi? Voglio qualcosa di nuovo, diverso, fuori dal comune, e l'hai avuto, e questo l'hai avuto, e sicuramente questo nuovo fuori dal comune ha fallito, ok? Quindi bisogna prendere atto di questi fallimenti, però bisogna prendere atto anche dei fallimenti delle gestioni passate e diciamoci anche le cose per come stanno. Voglio dire, uno dei grandi fallimenti e uno dei grandi problemi da risolvere in questo evento, mi assumo io la responsabilità con l'altro, non sei d'accordo, è il problema del portiere. Noi abbiamo un portiere che non è assolutamente in grado di fare il portiere della Juventus, è un portiere che ha dimostrato nei fatti di non essere all'altezza. Mi spiace per lui, è un bravo ragazzo, sono un ottimo professionista, ma sicuramente le prestazioni non sono all'altezza di lui. Allora, cosa ti raccontano le voci della Juventus, che non possiamo citare perché siamo giornalisti, ma cosa ti raccontano? Che quel portiere fu preso nonostante un report contrario, profondamente contrario, dell'allora allenatore dei portieri Filippi. Allora, se un professionista che ha allenato Buffon, che gli ha costruito la gabbia, che lo ha reso ancora più Buffon di quanto Buffon non fosse,
9: vero,
10: che ha reso Szczęsny ancora più bravo di quanto non fosse quando è arrivato, ti dice: guarda, quel portiere non è da Juve, tu quel portiere non lo compri, ok? Non puoi pensare, oppure se lo compri poi tieni la sua responsabilità. E i gol che abbiamo preso a Raffica, veramente tra alcuni, io adesso non voglio metterti in difficoltà dando dei giudizi più tranciani di quello che non
9: abbiamo
10: fatto,
9: non c'è nessun tipo di difficoltà, perché vengono dette le cose con rispetto, perché, e chi conosce Radio Bianconera sa che questo è il suo principio vitale.
10: Comunque per gol presi in quella maniera, che devo essere sincero, alcuni veramente quasi amatoriale, ecco, dimostrano che andare fuori dai binari a volte funziona, molto spesso no, quando fai le rivoluzioni senza esserne consapevole. Ecco, allora, quindi, secondo me, anche la proprietà, che comunque ricordiamo, l'ha speso più di 1 miliardo negli ultimi 4 anni, per cui sicuramente la volontà di potenza e di successo c'è, ma sicuramente anche le scelte non sono state sempre all'altezza di questa volontà, ecco, forse magari dovrebbe cominciare a cambiare un pochino la prospettiva, quindi mettere all'interno della Juventus gente che sia all'altezza della Juventus, appartiene alla dirigenza, perché se si improvvisa, improvvisando a volte va bene, l'anno scorso è andata bene, l'anno fa è andata ancora bene perché siamo qualificati per la Champions, però vuol dire, tutti quanti noi abbiamo avuto una carriera scolastica, chi è in università, chi è in liceo, chi è in allievo, non ha importanza, ma tutti noi è capitato di superare un esame di interrogazione quando non eravamo preparati, ma nessuno di noi si è laureato o ha finito, ho preso un diploma, ho preso le medie, ho preso le elementari, improvvisando sempre, questo è tutto, lui dice sempre, però poi il prezzo lo paghi, e noi stiamo pagando il prezzo di anni di scelte, secondo me, con un po' improvvisato, diciamo così, la Juventus sta replicando il livello di insuccesso sportivo che si sta verificando in Ferrari, non per niente, adesso con rispetto come lì, dopo un anno non parla praticamente italiano, Vasseur, che è il muretto della Ferrari, dopo 5 anni ancora parla francese. Ecco, questo genere di scelte sono scelte che non premiano, e si vede purtroppo nel mondiale che la Ferrari non vince ormai da tempo innumerabile, noi che ormai sono 3 anni che non vinciamo nulla.
9: Gabriele La Monica, Milano Finanza Newswire. Io ho aperto Milano e Finanza di oggi, vado sulla pagina Stellantis, accelera sulle alleanze, Filosa, l'amministratore delegato, no? Cioè quello che decide in questo momento, sigla altre 2 partnership per collaborare e ridurre i costi produttivi. Cioè, mi sembra che, come lo vedi il problema fuori e dentro la Juve, la volontà, perché mi sembra dai ragionamenti corretti che fai, perfettamente conciliabili con quelli di tanti nostri radioascoltatori, sembra, si capisce di avere davanti una situazione dove hai voluto abbattere prima di tutti i costi, con la pseudo garanzia che al quarto posto il giochino, il pallone, le tute, lo sponsor, la pulizia dello stadio ci fosse. Per vincere serve di più, serve veramente di più. E questo è il problema principale. O siamo di fronte a un, come hanno chiuso Mirafiori, la volontà nel breve di cedere la Juventus? Perché io torno lì al momento opportuno.
10: Allora, in questo momento John Elkann è in una fase della sua permanenza in Italia abbastanza problematica e turbolenta. Diciamo così, il processo
9: delicato.
10: Il processo nel contenzioso con la madre è stato rinviato a giudizio al Tribunale di Torino, e questa è un'onta che comunque sicuramente lui vive con grosso sofferenza, perché sicuramente pensare ovviamente a un Agnelli che entra in un tribunale da imputato sicuramente è una cosa molto forte, soprattutto poi per Torino. Quindi lui sicuramente ha bisogno della Juve in quanto visibilità, perché chiaramente è un discorso dove lui reclama la sua appartenenza alla famiglia. Quindi io, il fatto che lo possa vendere in questo momento mi sembra piuttosto difficile. Il tema qual è? Il tema è che fondamentalmente però non si può pensare, la gestione della Juventus non può essere una gestione, ci deve essere finanziaria, perché non si può prescindere dai conti, ma non può essere soltanto finanziaria. Mi spiego. Il fondo di private equity, cioè i fondi che investono all'interno delle società, cosa vogliono? Vogliono che le società aumentino di valore. Quindi, cosa succede? Lo ha dimostrato in qualche modo classicamente il percorso dell'Inter dello scorso anno. L'Inter lo scorso anno è arrivato in finale di Champions League e l'ha persa, è arrivato in fondo alla corsa per lo scudetto e l'ha persa, è arrivato in fondo alla Coppa Italia e l'ha persa. Il tifoso non poteva essere contento, ma l'azionista sì, perché ha portato a casa il massimo dei ricavi possibili senza spendere un euro di premi, ok? Quindi qual è il discorso? Dov'è il discorso dove bisogna capirsi? Se noi vogliamo galleggiare, arrivare sempre quarti o entro i quattro, ma non vincere mai niente, a quel punto non siamo più le Juve, perché noi incassiamo tanti soldi, perché a quel punto quei quarti porti a casa i premi, porti a casa i premi per la partecipazione agli eventi, fai incassi con le partite, però poi ti poni l'obiettivo di arrivare agli ottavi quando va bene. Però qui, a quel punto, cosa vuol dire? Che è una sorta di aurea, perché ci sono molti soldi, ma mediocritas, per vincere, bisogna fare degli investimenti, bisogna fare degli investimenti fatti bene, bisogna fare in modo che comunque il mercato, in tutto, sia un modo per stratificare eccellenze. Qui invece noi continuiamo a spendere soldi che poi si tramutano in ulteriori spese, perché noi, prendiamoci le mani e ci conto, quando noi compriamo un giocatore lo sbagliamo, non soltanto spendiamo dei soldi male, ma poi avremo anche delle minusvalenze successive, perché saremo costretti o a darlo in prestito e quindi beccarci l'ammortamento senza avere un bene in cui risparmiare solo lo stipendio, oppure dover avere una minusvalenza perché piuttosto di non averlo ancora in rosa lo cedi, ma devi incassare la minusvalenza. Per cui se spendi male due volte, quando butti via soldi e quando poi devi incassarne di meno quando vai a vendere ciò che hai comprato male.
9: Gabriella Monica, Milano Finanza News Wires, intanto, visto che non parliamo solo con le parole in bocca, vorrei ricordare a tutti che quando si commettono errori, commessi anche prima di queste ultime gestioni, a giugno tornerà Arthur, che abbiamo sotto contratto fino al 2027 perché si era spalmato lo stipendio. Rientrerà anche il campione d'Europa da ieri, Douglas Lewis dall'Aston Villa, e rientrerà anche, resterà Open Da, nel senso che se riuscirai a prestarlo partecipando alla spesa sarà già un ottimo risultato, tanto per far capire il ragionamento in pratica di quello raccontato teoricamente da Gabriele Lamonica. Mi dai il tuo pallone d'oro oggi, del tuo podcast?
10: Il pallone d'oro è un episodio che è già da ieri sul sito, che anche sta andando anche molto bene. È un episodio che un focus dedicato sul Milan e sulle possibilità che il Milan possa evolvere carriere di investimenti con Paramount, con una serie di network dell'intrattenimento, quindi creare continui di ricavi, che è poi quello per cui dovrebbe essere pagato anche dovrebbero essere pagati i manager. Per cui il Milan, cioè, tra le cose, si sta guardando al progetto dell'NBA europea per fare una squadra, bisogna vedere se farla, se la faranno con l'Olimpia, addirittura se addirittura possono farla con Varese. Il terreno che hanno comprato, che era stato doveva essere utilizzato per lo stadio, potrebbero utilizzarlo per fare un nuovo palazzetto dello sport, cioè, e anche con un risultato sportivo che sicuramente non sono all'altezza delle attese dei tifosi, vediamo la contestazione che è in corso a Furlani e il resto, è una società che sta pensando al futuro, sta disegnando il suo nuovo futuro. Ecco,
9: speriamo di pensarci anche noi al nostro futuro, non solo perché ce lo ricorda negli appunti settimanali Gabriele Lamonica. Gabriele, Milano, grazie Finanza ancora. News Wires, grazie davvero tanto. Noi facciamo il punto un po' la prossima settimana, i conti della serva, no? Quanto abbiamo speso dopo le vacanze durate 38 settimane, e ci ritroveremo quindi con te giovedì prossimo. Grazie,
10: ciao, buona ancora, giornata. Grazie. Ciao.
9: Abbiamo sforato un po' perché leggevo i vostri messaggi. Sì, pochissimi meritano, quindi dobbiamo comprare Olise, è quello, è quell'altro. Cioè, peggio di prima, cioè peggio, meglio di prima, ma forse quei soldi non verranno mai messi sul tavolo. Ci ritroviamo tra pochissimo. Ricordo, ne potete venire a parlare anche al raduno del 29 maggio, si avvicina. Io lo ripeto, per chi vuole chieda informazione, eventi@radiobianconera.com. La domanda oggi è: quanti giocatori sono utili e da Juve? Proseguiremo su questo tema il 29, parleremo naturalmente, faremo il bilancio dei bianchi, dei neri. Chi pensa che sia stato giusto o sbagliato fare quella o quell'altra cosa, con gli amici anche di Identità Bianconera. A tra pochissimo.
11: Cose di calcio.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il re di Coppa ha colpito ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico che ha rilanciato ad altissimi livelli la squadra di Birmingham il suo quinto trionfo in questa competizione, dopo i tre col Siviglia e quello col Villarreal. Gli eroi di Istanbul sono tre pilastri della squadra di Emery: Tielemans, Buendia e Rogers. Sono loro a firmare il 3-0, i primi due con due clamorose magie nel finale del primo tempo. I Villans vincono così un titolo europeo dopo 44 anni. Ora l'Aston Villa ha il suo posto anche in Europa, le parole di Emery a fine match. Paradosso da playoff di Serie B, il Catanzaro perde 2-0 a Palermo ma va in finale per la A forte del 3-0 dell'andata. I ragazzi di Aquilani scrivono la storia dopo 90 minuti infiniti e nervosi. Apre poi Ampalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa. Di fronte a loro ora il Monza, ultimo passo verso il paradiso. Ai siciliani invece non basta la spinta infernale del Barbera e non riesce la pazza rimonta. La Serie A a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Un passaggio obbligato dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. Il futuro è lontano da Roma. Sul tavolo ci sono due progetti tecnici e due proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli. Per questo il club di De Laurentiis continua a tenere molto calda l'ipotesi Allegri, anche se il Milan ora sembra pronto a blindarlo. Siamo al tennis, giovedì di quarti di finale ad Amburgo, in Germania torna subito in campo Luciano Darderi, l'azzurro ai quarti del torneo per il terzo anno consecutivo. Affronta per la prima volta in carriera Alex De Minore, numero 3 del seeding. Possibile doppio impegno per i campioni del foro, Bolelli e Vavassori, che prima devono recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Re Bull Dumbia, per poi in caso di successo affrontare ai quarti il duo francese Harry Bage Olivetti. E alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, che dopo aver trionfato per la prima volta in carriera agli internazionali di Roma, adesso ha messo nel mirino il torneo parigino, solo sfiorato 12 mesi fa, l'unico slam che ancora gli manca in bacheca. Ciclismo torna in strada e il Giro d'Italia, oggi 12ª tappa che va da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 km. Partenza alle 13.05, ieri terza vittoria in questa corsa rosa per l'ecuadoriano Narvaez. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
5: Dalla storia all'attualità, un condensato di Juve per non perdersi nulla del mondo bianconero. Storie, tifosi e notizie nell'ora della vecchia signora. Appuntamento dal martedì al giovedì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano, strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
5: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Radio Bianconera,
12: l'unica che conta.
5: Cose di calcio.
9: Ben ritrovati, eccoci di nuovo qui con Cose di Calcio. Un piccolo blocco, un block notice di appunti che ascolteremo dalla vostra viva voce. 340-5425-324, uno sguardo veloce al nostro gruppo, a quello che compare in primo piano su tutto mercato web, Dumbia allo Sporting, bonus maxi clausola e percentuale sulla rivendita. Tutti i dettagli. Roma con la Champions e col rinnovo di Dybala. Capite? Cioè anche lì si aspettava e sembra probabile. Allora Dybala prossimo a allungare il contratto. Poi altre indiscrezioni di mercato. Italia, chi sarà il prossimo CT? Tra Conte e Allegri prende quota Mancini e attenzione, spunta anche il nome di Ranieri. Allora, io ho voluto bene a Ranieri, però mi fa capire tante cose. Se si puntasse su Ranieri un po' con le ruote sgonfie, diciamo così, per allenare, gestire un gruppo giovane con un divario di età pazzesca, la nazionale. Sarebbe è stato un ottimo allenatore per tenerci buoni rapporti, tutto quello che volete, però, cara Italia mia, fai qualcosa se ci sei, se sei viva, se il programma dei due candidati ha veramente un senso, cerchiamo anche altri nomi. Lo dico con rispetto, ma lo capirà benissimo, soprattutto se ne ha intenzione, un personaggio come Ranieri di andare in nazionale. Non vuol dire giocare meglio o giocare peggio, vuol dire non scegliere così solo per il nome, non scegliere solo per il nome, visto che stiamo cambiando e stanno provando a migliorare il sistema calcio italiano. Poi magari Ranieri è più bravo di Mancini, Mancini è più bravo di Allegri, Allegri è più bravo di Conte, la scelta deve essere una sommatoria di fattori. Questo è tutto Mercato Web. Intanto arbitri della 38esima giornata ci illuminano subito su Torino-Juventus. Luca Zufferli per il derby, ricordando che la 38esima giornata si giocherà 5 partite, 5 sfide, quelle impegnate per la Corsa Champions in contemporanea alle 20:45, compresa Toro-Juventus. Il Toro apre le porte ai tifosi. E qui la dico anche la mia. Perché la Juve non può mai aprire le porte della Continassa ai tifosi? Quelli che entrano e se dicono qualcosa di sbagliato, gli hai ritirato il documento, lo prendi e lo mandi fuori, perché sei a casa di altri. Perché non invitare, perché non aprire ogni tanto e vedere, sentire il profumo e gli umori anche dei tifosi? Perché forse il controllo aiuta anche i controllati, tanto per essere chiari. Dalle altre parti, nei passaggi cruciali della stagione lo fanno, non solo per una questione di marketing, perché se dovessimo dire il vero problema della Juventus, come ci ha spiegato uno dei tanti problemi della Juventus, come ci ha spiegato anche l'esperto di economia e finanza, Gabriele La Monica, sapete che la comunicazione Juve dipende dal marketing? Non è una società di marketing la Juventus, è una società di calcio. L'ufficio stampa, i comunicati, chi parla, cosa deve dire, o magari chissà cosa deve dire, lo può dire liberamente, dovrebbe passare dal settore tecnico, da chissà cosa capita nello spogliatoio, non da chi vende le magliette o fa un certo tipo di lavoro utilissimo, ma utile al marketing, che mantiene il settore tecnico. Perché un giocatore fa il marketing di se stesso, un allenatore fa il marketing di se stesso. La comunicazione che deve uscire deve essere molto più onesta e trasparente, anche a volte incisiva, anche a volte incisiva. Nelle aziende si fa così, mettendo in evidenza determinati aspetti. Se passa invece sotto altri capitoli, capite che va tutto bene, probabilmente, perché siamo tutti sorridenti a presentare la maglietta della Juve, a scendere in campo un po' meno. Detto questo, andiamo ad ascoltare un po' di vocali, caro Manuel, 340-5425-324, ricordo se ne volete parlare, evento il 29 maggio, eventi@radiobianconera.com. Qualcuno ha aderito, qualcuno ha altri impegni, ci mancherebbe, qualcuno ci ha scritto, qualcuno viene, qualcuno non viene, noi ci saremo anche già solo per ricordare in silenzio i 39 angeli della Esel, perché è un giorno speciale quello e che ci darà modo dopo, sempre con rispetto, ogni giorno, in diretta, non in diretta, di parlare naturalmente anche del campionato che si chiuderà domenica sera, quindi ci ritroveremo 5 giorni dopo. Ascoltiamo i vostri vocali.
13: Ciao direttore, sono Danilo. Ma l'ennesimo fallimento della Juventus di quest'anno, perché negli ultimi 5 anni, anche se si è arrivato quarto all'ultima giornata, comunque sono stati dei fallimenti. Ci dimostra il fatto che i nostri problemi sono nati nel momento in cui è stato allontanato Marotta. Intanto per Marotta, inteso come Beppe Marotta, ma quanto come figura,
14: come esperienza,
13: come dirigente,
14: come riferimento
13: e conoscitore di calcio. Perché uno può essere un grande dirigente in un altro settore, ma nel nostro ambito, che è il calcio, tu devi essere un grande dirigente calcistico. Non è stato sostituito adeguatamente e da quel momento sono nati i nostri problemi. Noi siamo diventati quello che era l'Inter nei nostri anni migliori. Cambiavano continuamente allenatore, cambiavano continuamente calciatori, fin quando non è arrivato un dirigente che ha messo a posto le cose. Noi dobbiamo ripartire da lì, da un dirigente che sia un dirigente di spessore a livello di calcio, perché è importante scegliere i giocatori e l'allenatore giusto.
9: Discorso che non fa una piega, ascoltiamone un altro, poi sto cercando un dato e lo vorrei affrontare con
15: Buongiorno, sono Cristiano D'Amanto. Sì, noi zittiamo i dirigenti quando alzano la voce. L'unica volta che alzano la voce, noi zittiamo i dirigenti. E infatti si è visto dopo i gol che ci hanno annullato negli altri quattro mesi.
9: E allora urla sempre.
15: Fino alla fine della Serie A di questo anno. Sì, sì, va bene. Infatti zittire la società quando per un gol o un rosso inesistente si arrabbia, e infatti si vede dopo le conseguenze dello zittire, l'unica volta che un dirigente della Juve ha alzato la voce. In modo può essere anche la rabbia, però si è vista la conseguenza di zittire i dirigenti, come andate a finire, che ci hanno annullato gol su gol. Ecco cos'è. Vi voglio bene, Cristian D'Amantova.
9: Cristian D'Amantova, ti voglio bene anch'io, però non è quello il modo per vincere gli scudetti. La squadra deve essere più forte. Può subire un torto perché tutte le squadre in Italia si lamentano, forse anche di più della Juventus, e proprio per quello vincono gli scudetti. Se la pensi così, la pensiamo diversamente. Avrebbero potuto i dirigenti, se fosse stata quella una scelta condivisa, continuare ad alzare la voce. Continuare ad alzare la voce. Secondo me avrebbero peggiorato la situazione. Io lavo i panni sporchi prima a casa mia, subisco l'errore e vado nelle sedi competenti. Il giorno dopo Marotta è andato in Lega Calcio a parlare di quell'argomento. Noi abbiamo sbraitato durante la partita. Cosa può fare l'arbitro? Cosa può scrivere l'arbitro? Che già ce l'ha con te, che già non ti dà il gol, che già non ti dà, che ti dà il rosso. Usiamo l'intelligenza di cui disponiamo, non tu, non io, anche i dirigenti. Se la Juve non ha mai urlato, allora cosa devi dire a Boniperti? Cosa devi dire ad altri dirigenti che si devono far sentire nelle sedi opportune? Quello è stato un errore strategico e ne ha commesse diverse la Juventus. È stata sempre zitta fino a quella partita. Non c'erano stati errori a nostro sfavore? Secondo me sì, amico mio. Quindi fai la squadra forte. E dalla squadra forte, ascoltando intanto un altro vocale, vi anticipo il tema. L'ultima volta che abbiamo vinto lo scudetto, in porta, stagione 2021, Buffon in porta. È arrivato un portiere migliore o un portiere peggiore? Tra l'altro c'era Buffon, Szczęsny, scusate anche, Pinsoglio, Szczęsny. E Israel, che è il portiere che è in forza al Toro. Poi avevamo Chiellini, Bonucci, Alessandro, Cuadrado, Danilo, De Ligt. Ok? Sono arrivati i giocatori quando hanno smesso, alcuni di questi, sono arrivati giocatori al pari di questi? Giocatori che hanno avuto il tempo di diventare come questi o giocatori peggiori di questi? Ditemelo voi. Vado avanti. E c'era anche Demiral. Poi c'era Dragusin, Ramsey, Rabiot, vedi che ci sono degli errori anche sotto altre gestioni, per dire. Però c'era una squadra più forte di quella di oggi. Rabiot, Bentancur, Arthur, McKenny, Raffia, De Winter, Di Pardo, Kulusevski. Incominciavamo a perdere un po' di pezzi. Più ne perdevamo, più ne uscivano buoni, più ne entravano normali, per non dire mediocri. Davanti però c'era un signore che si chiama Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, Morata, Dybala, Bernardeschi, Chiesa, Fagioli. Mi fermo lì perché poi c'erano tutti gli altri nomi. Non ne sento parlare uno in giro per il mondo. Giocano in Serie A, sì. Giocano in Serie A, in Serie B, all'estero. mi sembra che giochino in tanti, le rose devono essere di 25, quindi abbiamo fatto business con alcuni giocatori. Con quell'attacco lì, da quell'attacco lì, che attacco siamo diventati? Non è lamentarsi con gli arbitri il problema, è comprare giocatori o sostituirli quando servono, poco alla volta, con giocatori capaci di urlare nello spogliatoio, non davanti ai microfoni, non, o anche all'arbitro, perché neanche urliamo più. Perché ho rivisto la spinta di McKennie, il tuffo di Gosens. Ma si è lamentato McKennie? Si è lamentato il nostro capitano, piuttosto facendosi sbattere fuori, che sarebbe stato peggio, quindi sto esagerando anch'io? Si è lamentato qualcun altro? Ci dobbiamo lamentare noi? È Radio Bianconera che deve lamentarsi? Si è lamentata la Juventus, che vi ribadisco, come riprende subito Bianconera News, Paolino, smentito l'incontro, smentito il discorso di Comolli, ma uno che è stato sempre zitto va a dire quelle cose che sa che sta andando via? Secondo voi? A me è stato spiegato così, che non ha credibilità o deve andare via dopodomani, probabilmente, perché è finito il campionato, si incontra con la società, o restituisce i soldi o lo mandano via, è abbastanza evidente. Poi in questo calcio può essere tutto. Non hanno parlato alla squadra e si lamentano, e il problema sono gli è l'arbitro in quel caso lì, o i gol che non ci hanno dato dopo. Ma giochiamo a calcio, buttiamola dentro, cerca di essere 2-0 col Torino, di segnare prima, perché la Juve quando segna si sente un po' forte. Quando va in svantaggio, primo o ultimo tiro, se la fa sotto, questa è la vera realtà brutta da accettare della nostra Juventus, perché dal 2020-2021, quando usciva un buon giocatore, ne arrivava uno peggiore di quello che usciva, peggiore anche solo di poco. Questo è quello che va gridato alla proprietà, alla società, ai dirigenti. Algoritmi o meno? Ascoltiamo un vocale.
14: Ciao, dottor Pasquale. Allora, tu ci hai fatto una domanda: quanti giocatori
9: utili
14: per l'anno prossimo sono da Juve? E io ti faccio io una domanda a te. Ma no. Questa è Juve? Questa è la Juve?
9: Questa
14: è la Juve?
9: Allora, hai già risposto.
14: O è rimasto solo il nome Juve? Questa è una società che è rimasta solamente il nome Juventus. Quindi è inutile fare il discorso quanti giocatori sono da Juve. Quindi chi viene adesso in questa società, in questa squadra, sono tutti i Maradona, i Messi e i Pelé.
9: Si sentono, li facciamo sentire.

0: tutti, non spendere troppi soldi, amico
1: Madonna, come se
0: mio.
1: l'avrei accendo.
0: Sei il mio mito. Dai, dai, quanti sono fiduciosi come il nostro amico TikTok, il nostro TikToker di Radio Bianconera? Però mi fa piacere perché non mi fa sorridere, no? Prendo, faccio mia quella sua grande passione, in questo momento superiore alla mia. No, superiore come passione, no. Come fiducia, che io non ho, ma vi ho dato delle spiegazioni. Mi date le vostre spiegazioni? Però mi è piaciuta assai la tua spiegazione. Da 1 a 10, quanti tifosi ci sono che la pensano come Pasquale? Da 1 a 10, secondo voi? Intanto ditemi come la pensate voi. Vai, Manuel, un altro vocale.
2: Dottor Paolino, buongiorno, sono Gianni d'Altamura. Allora,
0: Un piacere.
2: io credo che realisticamente non si può smantellare completamente la squadra, per cui
0: Impossibile.
2: secondo me occorrerebbe ripartire da Spalletti, a cui va diciamo, rivolto l'invito di evitare le supercazzole in conferenza stampa,
0: Perché
2: e
0: forse le fa
2: dopodiché
0: anche la
2: come
0: squadra.
2: diciamo, ossatura della squadra da cui ripartire, terrei Kelly, Turam, Locatelli, Conceição e Ildiz. Quindi, una volta è
0: Cinque.
2: anche Pinsoglio, perché è un uomo spogliatoio che comunque il suo lo fa,
0: Sono utili
2: e
0: anche quelle
2: quindi
0: figure, hai ragione.
2: poi integrerei appunto con calciatori diciamo di buon o elevatissimo livello. E altra cosa importantissima, la società deve affidare a Del Piero un incarico dirigenziale, necessariamente, fuori Cobolli, ovviamente.
0: Grazie, molto interessante e seria la tua riflessione. Ascoltiamone ancora una, poi andiamo in pausa, poi ci sarà Gianni Balzarini e attenzione, 14, no, 13:45 in chiusura è la riflessione che ogni tanto riserviamo e facciamo lanciare da questi microfoni a un grande dirigente, Luciano Moggi.
3: Buongiorno direttore Adriano da Torino.
0: Ben ritrovato,
3: Noi
0: Adriano.
3: parliamo Spalletti, Spalletti, Spalletti, Spalletti, ma ricordiamoci che noi abbiamo perso con il grande allenatore Spalletti, che la squadra è quella che c'è, va bene, ma l'abbiamo cambiato per cambiare la stagione,
0: Per
3: no?
0: arrivare alla
3: Abbiamo
0: Champions.
3: perso con la Fiorentina 5 punti, con Torino 2 punti, con Lecce 2 punti, col Cagliari 3 punti.
0: Sono
3: E
0: tanti, dici tu.
3: continua ancora? Io ti ho citato solo le squadre dalla parte destra della classifica. Cioè, bastava una vittoria con queste squadre qua e tu avevi 3 punti ed eri in Champions. Per me hanno sbagliato a rinnovare pure la Spalletti.
0: Tutte e due Marsh, ci scrive Forza. Se perdiamo anche il derby, a casa i responsabili principali, come Lì e Spalletti, McKennie, Kulusevski, non hanno vinto lo scudetto. Ho parlato della stagione di transizione 2020-2021, onestamente. E quindi quello. Però hanno vinto forse già qualcosa di più, con un allenatore scarso come Pirlo. Quindi forse l'ha dimesso scarso, con rispetto lo dico. Ha vinto qualcosa Pirlo quell'anno lì? Ci siamo qualificati all'ultima giornata? E allora quella è la nostra dimensione, probabilmente. Noi abbiamo il coraggio di dirlo, che quella è la dimensione. Ci fa male ammetterlo perché sognavamo di poter essere molto più avanti, perché lo eravamo e abbiamo concesso all'Inter di raggiungerci e di superarci, secondo me, anche regalandogli alcuni dirigenti che potevano essere molto utili ancora qui a Torino. Ci lasciamo qualche secondo, poi i vostri ricordi del derby, che derby vi aspettate, lo faremo anche con Gianni Balzarini, un balzo nel passato e nel futuro, perché siamo a cavallo, un cavallo che zoppica, tra poco.
4: Cose di calcio.
5: Radio Bianconera Time.
6: Radio Bianconera.
5: Sono le 13:02.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Tutti i partecipanti alla flottiglia sono in corso di trasferimento da Keziota a Eilat per l'imbarco sui charter della Turkish. Lo conferma

0: alla Farnesina in una nota. I funzionari dell'ambasciata Tel Aviv hanno seguito le procedure per l'assistenza del caso presso la struttura di Keziot e sono presenti in aeroporto. Già rientrati in Italia il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani e il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto. Gli attivisti rischiano la vita perché i governi non fanno abbastanza, ha detto l'esponente pentastellato all'arrivo all'aeroporto di Fiumicino.
1: Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza.
2: A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran. Secondo la CNN, Teheran sta ricostruendo le sue forze armate più rapidamente del previsto. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persiano, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano.
0: Paura all'alba nella zona dei campi Flegrei, dove si è verificato un terremoto di magnitudo 4.4 con epicentro a Bacoli. Il sisma è stato avvertito in tutta la zona e in molti comuni. Le scuole oggi rimangono chiuse. Verifiche in corso da parte della Protezione Civile. Al momento si registrano soltanto piccoli danni e cedimenti di intonaco.
2: Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del capo mafia di Castelvetrano, Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata inosservanza della pena per aver aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura quando era ricercato. La procura aveva contestato loro l'associazione mafiosa e ne aveva chiesto l'arresto, ma il giudice ha modificato l'accusa e, pur ritenendo che ci siano a loro carico i gravi indizi di colpevolezza, non ha disposto la misura per mancanza delle esigenze cautelari, visto che il boss è deceduto. I PM hanno proposto appello al Tribunale del riesame.
0: La Procura di Milano, d'intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo, ha eseguito alcune perquisizioni domiciliari e informatiche nell'ambito di un'indagine nata in seguito ad una denuncia per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati tramite il sistema ECM installato sui dispositivi del Ministero della Giustizia.
2: Secondo l'Istat, nell'Italia con la natalità ai minimi storici, 6,6 milioni di persone dichiarano di aver rinunciato ad avere bambini pur desiderandoli. L'Istat segnala come tra i 9,8 milioni di persone tra i 18 e i 49 anni che esprimono l'intenzione di non avere figli in futuro, solo una piccola parte affermi che i bambini non rientrano nel proprio progetto di vita, ovvero il 5,5%. Il 62,2% ha invece rinunciato ad avere figli desiderati, per problematiche di varia natura, a partire dalla sfera economico-lavorativa.
0: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Un saluto a tutti voi, io sono Francesco da Montreux in Svizzera. Forza Juve per sempre. Ragazzi, io volevo giusto parlare di un piccolo fatto così. Non so se avete visto il Catanzaro. Io sono calabrese, vivo in Svizzera, sono della provincia di Catanzaro, di Soverato. E niente, sono veramente molto contento per questo Catanzaro, dove sono quasi tutti italiani, una bellissima squadra, e volevo farvi una domanda: che ne pensate del portiere del Catanzaro? Un saluto e a presto, Francesco.
7: Buongiorno direttore. Allora, proprio oggi parlavo con il mio carissimo amico avvocato penalista, peraltro abbastanza importante, e parlando di calcio, lui non segue tanto, e gli ho spiegato un po' la situazione, no? Della procura di Milano, di avvisi di garanzia arrivati a Rocchi e a Gervasoni, eccetera. Mi ha detto, quando si trattava di Juve, usciva intercettazioni, cose banalissime, però tappezzavano tutti i giornali e telegiornali. Quindi dico, senti, ma secondo te, poi adesso non si sa niente per quanto riguarda le visite di garanzia, non si, ma no, stanno procedendo, dice lui. Poi mi ha detto, comunque, per quanto riguarda queste situazioni, fanno molti giornalisti, cioè in pratica, che ai giornalisti. E tra virgolette mi ha detto così viene data in generale, non dico la procura di Milano, non dico nessun'altra procura, dico in generale, se voglio insomma concentrare l'attenzione sul caso, do delle informazioni ai giornalisti, sono come fanno a scrivere. E questi poi tappezzano proprio, tappezzavano poi tutti i giornali, come la Juve, come è successo con la Juve, tutte quelle belle veline e la Juve è stata martoriata anche con veline banalissime che non dimostravano nessuna colpevolezza. Tant'è vero che la Juve è dimostrata che è innocente, non ha fatto niente di illegale né con le plusvalenze né con Moggi. E questo sinceramente è abbastanza assurdo di quello che ci è capitato, mentre le altre vengono come al solito tutelate. Ora, quello che dicono, l'importanza la fanno i giornalisti, è importante quello che dicono. Questo è inquietante per quanto mi riguarda, perché adesso nessuno si sta interessando. Guarda caso, perché non c'è la Juve? Perché se ci fosse stata la Juve, qui avrebbero tappezzato tutti. Ma è inquietante il concetto, è importante il ruolo dei giornalisti. Questo mi fa paura di fronte a una equa giustizia. Giuseppe da Crotone.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
8: Allora, ho ascoltato attentamente i vostri vocali. Uno, il portiere del Catanzaro, ho visto il secondo tempo, l'ha visto anche Manuel, non avevamo niente da fare. No, è interessante vedere anche quelle sfide lì. Finisce a favore del Palermo, ma ha segnato sul finire, ha sprecato nella gara d'andata il Palermo di Inzaghi. Mi sembra molto più quadrato il Catanzaro. A questo punto la finale sarà Monza-Catanzaro. Chi passerà, non so dirvi, il Catanzaro mi ha fatto un'impressione migliore rispetto al Monza stesso. Il portiere, valido, non dico più o meno, ma molto valido, ex portiere del Palermo, tra l'altro. Diciamo che 2 o 3 volte da l'una all'altra parte gli hanno tirato il pallone addosso, se esci bene, eccetera. Non so se è un portiere da Juve, ovvero se quella è un po' la riflessione. Perché poi arrivare nei grandi club con un calcio diverso, vi dico cosa ha detto mio figlio 16enne. Interessante, bello, un altro calcio, però si vede di un altro livello, cioè si gioca molto più sulla corsa, sul dinamismo. Catanzaro anche preciso nei passaggi, nell'uscire un po' palla al piede. L'allenatore Aquilani, dall'altra parte Inzaghi. Tra i due scelgo Aquilani, no? Per quello che ha fatto vedere in poco tempo. In minor tempo Aquilani rispetto a chi ne ha avuto un po' di più e forse avrà anche dei limiti, non so se anche della squadra. Il Palermo non va in finale. Primo, un conto è giocare in Serie B, un conto è venire alla Juventus ed essere titolare. Di Gregorio era un portiere che giocava in Serie A l'annata benedetta del Monza, ma l'abbiamo pagato 18 milioni. Se per prendere Alisson ne servono 15, cosa voglio dire? O prendi una riserva e vedi se merita poi di poter stare, no? O se cresce e nascondi il problema, e nascondi eventualmente il problema. Altrimenti non so se prendendo quello o quell'altro portiere, se non uno come Alisson, con quel tipo di esperienza, uno che vincere la Champions o vincere l'Europa League conta lo stesso, cioè lo fai per una tua crescita. Club come la Juventus, dico che il portiere dovrebbe essere scelto da quel range lì. alla Allison, tra virgolette, per averlo quei 2 o 3 anni, forse anche di più, comandare, perché comandare la difesa, perché io lo ritengo che il gol che prende la Juventus, non solo quando c'era fuori Bremer, ma anche dopo, dipende dai reparti che hai davanti, da come si muovono, da come si parlano. Io non vedo parlare la Juventus né contro gli arbitri né tra di loro, se non per bisticciare. Ci deve essere uno che mi deve gridare nelle orecchie: marca più stretto, ma dove stai andando? Chi c'è che lo può fare? Sapete di cosa sono convinto? Uno degli errori di Spalletti sia stato anche silurare, detto molto chiaramente, Gatti, che magari non è sicuramente Cannavaro, anzi senza forse, che non è sicuramente Thuram, che non è sicuramente Bonucci, che non è sicuramente Chiellini. Ma sapete che secondo me, pensavo ci fosse qualcuno che parlava, no, vecchie immagini, ho detto, dopo aver saputo che non parlava, sono caduto nella trappola e invece sta parlando come lì, no, in passato. Detto questo, stanno raccontando la storia, la fiction, c'è già la fiction su come lì. E questa è una cosa, cioè volete sapere che secondo me con Gatti titolare nell'ultimo periodo avremmo preso meno gol? Poi non è che fai miracoli, esce di testa, colpisce la testa, la palla arriva al giocatore della Fiorentina che tira dalla distanza e lì è anche il filtro del centrocampo, non deve andare in tuffo in ritardo Locatelli, dovrebbe essere più attaccato se è lui che doveva stare davanti a Mandragora. Per dirvi come vedo il calcio io, molto più semplice. Oppure, l'ho già detto ieri, Locatelli davanti si porta via Mandragora, non fa solo il vigile, vieni, io adoro Locatelli. Può stare alla Juventus, ma in questa Juventus, in altre Juventus, dalla panchina entri come se fossi un giocatore della Juventus, ci mancherebbe. E a quel punto tiri tu in porta 3 volte, una volta Mandragora arriva in ritardo e magari la butti nell'incrocio, all'incrocio anche tu. Detto questo, l'altro sul portiere vi ho detto, sulla squadra vi ho detto, l'altro vocale, l'amico cosa ci diceva? Mi sono distratto, il secondo vocale parlava di... sui giornalisti, bravo, dicevo giornalisti, cosa c'entra già? No, hai detto una cosa vera. Allora preoccupiamoci di strutturare, allora intanto non è il problema i giornalisti, è un anello di congiunzione il giornalista, ci sono anche quelli che provano a dire le cose, se poi scompaiono le notizie non ne arrivano, io mi preoccuperei sulla qualità della magistratura italiana, come funziona la magistratura italiana, e le cronache ci dicono che per tanti anni è stato in galera uno e forse va in galera qualcun altro, con lo stesso modello, perché vanno a fare i processi fuori. Il giornalista riporta quello che gli arriva, quello che esce. Poi quello bravo dovrebbe cercare di capire. E allora sapete dov'è il problema? Dai magistrati in primis. Un problema serio? Vi dico questo dato in Italia come funziona. Che la Juve racconta sui social il bianco e il nero, i sorrisi. Dalle altre parti ogni giorno contattano le redazioni dalle 3 alle 4 ore per sapere qual è il problema, per dibattere, per spiegarti, per istruirti, per contraddirti, per parlare. Non è il silenzio la migliore arma. Per convincere il giusto o lo sbagliato. 4 ore. In Italia c'è un problema. L'Inter, in finale, con i suoi dirigenti, ha regalato 14.000 biglietti. Mi dicono 14.000 biglietti, tantissimi, fossero anche solo 2. Mi hanno esagerato 14.000? Mi assumo la responsabilità di quello che dico. Li può regalare anche la Juventus 14.000, ma in tutte le occasioni. Perché in quei 14.000 avete visto chi c'era in finale di Coppa Italia con la Lazio? E chissà quanti ne ha regalati anche la Lazio. Quei 14.000 che ha regalato l'Inter, che ha riempito lo stadio, che non arrivano al tifoso che ha passione, ci sono magistrati, ci sono sindaci, ci sono dirigenti, ci sono sponsor. Sapete che nei paesi più civili rispetto al nostro, un amministratore non può accettare un biglietto omaggio da parte delle società di calcio? Magari lo ottiene in qualche altro modo, ma non puoi regalare 14.000 biglietti. Fossero anche 7.000, fossero anche 3.500, fossero anche 1.250. Perché quei 1.250, mio nonno diceva che quando ungi per bene, difficilmente ti fanno poi il dispetto. Ma non c'è nulla di illegale. Non sto dicendo alla Juve di regalare 14.000 biglietti, ma vi ho spiegato come funziona. L'Inter vince sul campo, batte la Lazio e il giochino è fatto. Il derby non lo fai giocare, il derby Milan-Inter, nelle ultime due giornate e non c'è niente di gravemente rilevante per la magistratura, che apre un processo, un procedimento, ma poi ci trova dentro il fumo. Vi ho spiegato qualcosa di più? Vi ho spiegato qualcosa di più? È un modus operandi che potrebbe fare anche la Juventus. Sapete che i giornalisti dell'Inter, non è una richiesta mia di averlo, non considerano i giornalisti clienti e quindi gli danno gli sconti giusti, la maglietta giusta, le aperture giuste? Lo fate anche voi con la vostra azienda nel piccolo. Questo è il marcio del nostro calcio. Questa è la verità, una delle verità, che si aggiunge ad una squadra mediocre che non sa vincere in campo e che quindi ha necessità di arrabbiarsi tutte le domeniche con gli arbitri, magari, che sono scarsi, che vogliono fare carriera, che si allineano alla bussata dal vetro, ma con un regolamento che gli dà la possibilità di sbagliare il doppio delle volte che avrebbero potuto sbagliare altre volte, quando dicevano che era per aiutare la Juventus. Abbiamo capito che non è quello. Vi ho spiegato il modo pratico e operativo per avere un occhio di riguardo. C'è chi ci prova così, c'è chi ci prova con la politica e tutte queste cose forse è bene che si sappiano un po' di più. Io vieterei la possibilità di regalare biglietti omaggio, se non per motivi lavorativi, o di limitarli ad un certo numero. Il Presidente della Repubblica glielo compra, cioè lo può comprare il Presidente della Repubblica. Il magistrato, quei magistrati che vanno a fotografare a Natale i documenti che servono all'accusa o alla difesa, andrebbero cacciati. Magari a quel magistrato lì arriva anche il biglietto. E magari è della Juve, dell'Inter, del Toro, del Milan. Ho reso un po' l'idea? Secondo me sì. Qualcuno mi ha aperto gli occhi su questo problema. A Torino siamo soldatini, come diceva un po' Cassano, e un po' è vero, stiamo zitti e poi sbraitiamo quando è sbagliato.
9: Dipende un po' anche da lei.
8: Assolutamente sì. In Champions ci dovevamo andare grazie a lei e non ci siamo riusciti. Però capisco che sarebbe un errore mandarla via. Più chiaro di così, dopo gli errori della società nel decidere in base agli algoritmi. Avete sentito cosa ha detto Paratici ieri? Il Sassolino. Noi alla Juve non vincevamo solo per gli algoritmi. Perché Comolli è stato scelto perché era bravo e innovativo su quegli algoritmi. È stato scelto anche lui per gli algoritmi, per quello che diceva il suo LinkedIn. E infatti, se non conosci le persone, poi sono delle delusioni. Altra cosa, se ci metti la faccia e vai a vedere le partite. Andiamo ad ascoltare un po' di vocali, dai.
10: Buongiorno Antonio, Luca da Terni, ma visto che oramai sarà 99% conference Europa League.
8: Ma c'è andata bene.
10: È così sbagliato, nel senso, questa Juve in Champions, anche facendo due o tre acquisti di alto livello, avrebbe la rosa per sostenere a livelli decenti due competizioni o tre?
8: No.
10: Io ad alti livelli,
8: no.
10: Ne dubito, secondo me vale la pena fare una squadra intelligente. Con il fatto di avere meno soldi può anche spingere qualcuno a fare molto meglio e sperperare molto meno, pensando agli acquisti più efficienti sono stati Thuram e Kalulu, per potenzialità e per costo sono i migliori acquisti della Juve negli ultimi due anni, E quindi secondo me il fatto di avere l'Europa League ti porta, anziché magari andare su il Goretzka di turno, prendi lo Xhaka di turno, ma forse ti è più utile in questo momento quello per fare un passo intermedio che non puoi saltare, secondo me.
8: D'accordo con te. Allora, visto che c'è Gianni Balzarini, ciao Gianni, ben trovato.
11: Ciao, buongiorno a tutti.
8: Ti è capitata una stagione come questa negli ultimi, cioè in generale nella storia della Juventus, così, così?
11: Beh, i due settimi posti di Conte, diciamo che questa finisce anche meglio, se vuoi, perché la Juve non dovrebbe arrivare settima. Non credo.
8: Sicuramente, perché ha troppi punti dall'Atalanta.
11: Esatto.
8: Quindi simile a
11: però
8: quello.
11: Mi riporta indietro lì, quando c'era un po' di caos societario, quando non si trovava mai il dirigente giusto, quando, per quanto mi ricordo, Cobolli, che ha un'assonanza con Cobolli, ci avesse messo anima e corpo e cuore e la
8: juventinità,
11: perché la juventinità, perché io lo stimerò per sempre, per tutta la mia vita, un uomo come Cobolli Gigli. Però ci furono delle obiettive difficoltà, giocatori non all'altezza, nonostante ci fosse un certo Del Piero, ci fosse un certo Amauri.
8: Nonostante, bravo, sottolinei giustamente.
11: Ecco. E quindi sì, diciamo, la paragono più o meno a quella, a quel periodo lì. Però sai, quando si tocca il punto più basso, poi non si può fare altro che risalire. Qua si tratta di capire però se la Juventus è arrivata al punto più basso oppure no. Il lunedì dovrebbe essere certificato il punto più basso da quei tempi lì, cioè da 15 anni a questa parte, ossia il fatto che non si giochi in Champions League il prossimo anno.
8: Quante speranze hai? O è giusto avere?
11: Una su 100.
8: Uno su 100. Siamo in due, quindi sono due su 100. E saremo
11: no,
8: insieme.
11: Ci dividiamo l'uno.
8: Ah, facciamo ci dividiamo? 50. E allora seguiteci, Gianni Balzarini e Antonio Paolino, dallo Stadio Grande Torino, per cercare l'impresona, insieme anche a Samuel Tafes, che salutiamo. Senti, io voglio capire dai tuoi ragionamenti, dalle tue riflessioni, spesso le fai e le seguono anche gli amici di Radio Bianconera sul tuo canale Twitch.
11: Sì.
8: I responsabili principali sono i massimi vertici e giocatori. Questa è l'assioma, la risposta, sì, di un ascoltatore. Altro che allenatore, Cobolli, chi ce lo ha messo lì? Però non è vero che con questa squadra, con questo allenatore, era quello il motivo, andare al quarto posto era il minimo, massimo, quello che vuoi, ma era l'obiettivo? Cioè, l'allenatore è da tenere completamente fuori o assolutamente no? Almeno nelle riflessioni. Poi allora, so che sarebbe un errore cambiare anche l'allenatore.
11: Allora, di assoluto non c'è niente, nel senso assolutamente fuori Spalletti da tutto questo, no. Perché è lui stesso a fare questo tipo di riflessione, l'ha messa sul piatto ad Elkan, no? Ricevendo comunque rassicurazioni sul fatto che sarà ancora lui l'allenatore. Però lui aveva dimostrato di sapere a un certo punto cavare il sangue dalle rape da questo gruppo, no? Come si dice in questi casi, ossia la Juve si era tirata fuori, aveva dato segnali di continuità, di determinazione, eccetera, solamente che ha fallito l'esame più importante, cioè quello nel quale tu dici sono vicino al traguardo, adesso questa partita qua me la devo mangiare, e invece non l'ha nemmeno bevuta. Parlo di quella col Verona e parlo di quella con l'ultima con la Fiorentina. E allora è lì che casca l'asino, che non è Spalletti, ma sono i giocatori, perché Spalletti, a detta sua, ha passato mezz'ora prima di quella partita, prima di partire dalla Continassa per andare allo stadio, a parlare dell'importanza di quella partita. E se tu giocatore lo ascolti per mezz'ora e poi entri in campo come se tu dovessi fare un amichevole a Villa Perosa, allora non vuol dire che qualcosa non funziona. E io sono dell'avviso che questi giocatori non vanno incolpati, sono questi, cioè sono questi. Questa è mediamente una squadra formata da persone che non sono all'altezza di giocare nella Juventus, ma non tanto dal punto di vista qualitativo, perché comunque si vedono anche delle belle giocate, perché comunque ci sono giocatori validi dal punto di vista tecnico, no? Il problema è mentale. Quando arrivi in queste squadre, lo step ulteriore te lo dà la testa, te lo dà il fatto di sentirti conscio dell'essere e onorato, devi essere onorato di giocare in una squadra così. Quando mi si parla di pressione, non siamo stati capaci di reagire alla pressione, quello che ha detto Locatelli, mi viene in mente di rispondere che quando giochi alla Juve, la pressione deve essere una cosa normale, anzi nella pressione devi trovare gli stimoli, anzi vado anche oltre, se non c'è la pressione te la devi creare, perché tu devi vivere nella pressione, e la pressione non è un fatto negativo, non è un sentimento negativo, Se tu la sai gestire e incanalare, anzi, diventa un sentimento molto positivo. Ed è quello che faceva la Juve del passato. Questi non sono in grado di farlo. Molto semplice, ma non è colpa loro.
8: Gianni, però sulla pressione mi è risultata anche un po' stonata la risposta dello stesso Spalletti. Gliela mettete voi giornalisti, voi che dite che l'ultima partita quell'altro giocatore.
11: È un implicito riconoscimento di tutto quello che stiamo dicendo.
8: Assolutamente, è proprio questo che volevo dire.
11: Vuol dire che non sapete reggere questa situazione, non sanno reggere questo tipo di situazione. Quindi lui chiede probabilmente anche una sorta di collaborazione, chiedeva, o meglio, l'ha chiesta quando le stalle sono state chiuse e i voi sono scappati. L'ha chiesta una collaborazione da parte dell'ambiente esterno, sapendo uno di non poterlo ottenere perché un giornalista fa il proprio mestiere e se deve parlare di mercato, parla di mercato, che è l'argomento naturalmente che tira 365 giorni all'anno. Due, se fai questo discorso, ripeto, significa che tu sai che la tua squadra non era in grado di reggere nemmeno questo tipo di pressione. Ma attenzione, la pressione non è solo il discorso del calciomercato, ragazzi, cioè il calciomercato c'è sempre stato e ci sarà sempre, e quindi un giocatore anche di altre squadre, non necessariamente di Juve, Milano, Inter, sa benissimo che a un certo punto, uno, che in Italia si parla tutto l'anno di mercato, due, che arriva poi il periodo che ti avvicina alle vere e proprie operazioni e nel quale si parla tantissimo di quello, e tu devi essere capace, come succede a tanti giocatori, anche di altre squadre minori, di fartelo scivolare addosso. Questo è un tipo di pressione, ma la vera pressione che secondo me la squadra non sopporta è proprio il dover per forza vincere. Cioè vedere in Juve-Verona una finale e vedere in Juve-Fiorentina una finale. Perché di quello si trattava. Perché dopo esserti adeguato all'andamento lento del Milan a San Siro, e lì Spalletti giustamente si era arrabbiato dicendo bastava accelerare un pochino quella partita da portarvi a casa, però va bene, perché tutti sapevamo che sarebbe finita così, immaginavamo che sarebbe finita così. Ma dopo quella partita lì tu non puoi steccare Juve-Verona. Cioè Juve-Verona deve finire 5-0, capito? Neanche 1-0, mi arrabbio se finisce 1-0, deve finire 5-0. Perché il 5-0 è l'espressione di una squadra che non si ferma, che non guarda chi ha davanti, non pensa solo a se stessa. E invece non è andata così. Poi il calendario ti dà la prova d'appello con la Fiorentina, guarda caso, due partite steccate dove? In casa, davanti al tuo pubblico, che è lì che aspetta da te che tu faccia semplicemente il tuo dovere. Perché la gente della Juve non ti avrebbe elogiato se tu avessi battuto il Verona e la Fiorentina, ti avrebbe detto che hai fatto il tuo dovere, e questo vuol dire giocare nella Juventus.
8: Senti Gianni, tutta questa tua riflessione, scendere, avremmo dovuto fare così, cos'ha, che condivido e condividono in tanti che ci stanno seguendo da casa, sai che questi giorni, cioè anche per assurdo, se le cose vanno male c'è un ritorno, un parlare sulla Juve eccetera. Che Juve ti aspetti contro il Toro, quindi? A me hanno fatto vedere queste due fotografie. Difficilmente, ma lo diciamo da troppo tempo, quando sbaglia una partita, poi quella dopo, quantomeno, scende in campo un po' più concentrato. Sarà così anche col Toro?
11: Però sappiamo che il Toro è una partita diversa dalle altre. Il Toro ritrova il suo pubblico, ritrova la sua curva. Il Toro è lì che aspetta di completare l'opera della Fiorentina. I tifosi percepiscono la possibilità di vincere il secondo derby in 30 anni. Questa è pressione. E tu sai che devi, anche se non andrai in Champions, ai tuoi tifosi devi lasciare almeno il derby vinto. Perché se non vinci neanche il derby, se la settimana scorsa c'è stata una contestazione, diciamo, sono state delle prove formali di contestazione, Non so come andrà a finire se invece perdi anche il derby. Fuori dalla Champions, perdi pure il derby, il secondo derby in 30 anni, non so come possa reagire tutto il mondo della Juve.
8: Magari con qualche risultato a favore che arriva dalle altre, ma a quel punto inutile per la tua classifica. Sarebbe la beffa.
11: Sarebbe la beffa totale. Lì sarebbe veramente toccare il fondo. Ecco, lì toccheresti il fondo. Tu che perdi il derby e avresti potuto vincendolo andare in Champions all'ultima giornata, lì è proprio la sceneggiatura peggiore che si possa ipotizzare.
8: Esatto, però saremo insieme a raccontarla, quindi ti lascerò il commento finale volentierissimo. Che amico sono.
11: Sarà un piacere,
8: poi con tutti quei tifosi del Toro che ti passano a fianco e ricorderai la gara dell'anno scorso.
11: Sì, come no, me la ricordo perfettamente.
8: Assolutamente, un bravissimo nonno sicuramente dal lunedì al sabato.
11: Sì, un nonno che aveva molto da insegnare ai suoi nipotini.
8: Esatto, sì. Esatto, ce lo ricordiamo molto bene. Lui tiferà Toro, sì. Noi tiferemo Juventus e ognuno guarderà ai propri panni sporchi. Al proprio orticello.
11: Sì, senti, certo. Fammi un... Senza invadere quello dell'altro.
8: Bravo. Portami indietro a qualche bel derby, sì. Dai. Quello di quando eri ragazzo, eri tifoso, non eri ancora giornalista.
11: Come no, il 2-0 4-2, che è l'anno prima purtroppo di quel, esatto. 2-0 3-2. 2-0 4-2
8: con
11: il povero Scirea, la doppietta del povero Scirea. È il Toro che passa in vantaggio con due gol sotto la curva Filadelfia, laddove mi trovavo, con Dossena e non mi ricordo l'altro se era stato Pulici o Graziani, non ricordo bene. E poi comincia la rimonta della Juve con Tardelli, se non vado errato, doppio Scirea e Cabrini. Adesso la butto lì, ma doppio Scirea mi ricordo.
8: Scirea ricordo anch'io.
11: Scirea, se non sbaglio, fa il 2-2 e il 3-2 sotto la curva Maratona. Finisce il primo tempo 3-2, poi c'è 4-2 di Cabrini a 10 minuti dalla fine. E lì mi ricordo il delirio di cui mi sono ritrovato per terra in curva Scirea e non ho capito dove fossi a un certo punto, ero per terra disteso. Fu una bolgia incredibile. L'anno dopo il Toro la fece pagare però con gli interessi, perché 3 gol in 4 minuti fu veramente una cosa incredibile, ma non c'ero quel giorno, quella volta non c'ero.
8: Allora ho cercato, perché se non ricordo non mi prendo i meriti, Bonesso e Dossena, Tardelli e doppietta di Scirea.
11: E Cabrini finale.
8: E Cabrini, sì. Esatto. 4-2, 7 marzo 82. Se...
11: Guarda, io l'anno dopo io avevo una fidanzata a Milano, purtroppo quel giorno, non ti dico, dovetti cedere e andare al cinema con la fidanzata.
8: A vedere cosa?
11: Non è che io andassi a Torino tutte le settimane, anzi, andavo 5-6 volte all'anno perché vivevo a Cremona, quindi, però sì. Andavo a vedermi le partite più belle, insomma, ecco. E mi ricordo che entrai al cinema sentendo le radioline, perché allora c'erano le radioline. Andai al cinema sul 2-0 per la Juve, aveva raddoppiato Platini, e quando finì il film, allora ripeto, non sapevi niente, non c'erano i telefonini né niente, esco dal cinema e sento due presumibilmente interisti o milanisti che si abbracciano: la Juve ha perso, la Juve ha perso. Ma no, dai, sta prendendo il giro, anche perché allora senti parlare di 2-0, 3-2, era sì. Rarissimo.
8: Io ero
11: allo
8: stadio invece quella volta lì.
11: Adesso può succedere più frequentemente, ma allora era una cosa rarissima, ok? E purtroppo domandai conferma a uno che aveva la radiolina e me lo confermò.
8: Senti, un piccolo fatto privato.
11: Non ricordo cosa andai a vedere. Non ricordo cosa andai a vedere, ricordo solo che il mio umore con la fidanzata non fu dei migliori.
8: Ecco, però è doveroso chiederti, l'hai ritrovata quella sera la fidanzata? Perché hai chiesto un po' a destra, sì, ti sei girato e magari non c'era più. No,
11: per carità, la storia andò avanti.
8: No, ma anche solo quella sera, perché magari nella bolgia...
11: Se non ricordo male, mi prese anche un po' in giro perché lei era milanista. Quindi
8: ecco, la salutiamo allora.
11: Un po' in giro.
8: Va bene. Senti, può essere giusta questa equazione? La Juve era una squadra top, la Juve man mano ha perso per la carta d'identità, per necessità, dei calciatori top da Juve, mai sostituiti a dovere. È una sintesi troppo strana, assurda.
11: Ci sta assolutamente, perché... allora non è più arrivato quel giocatore che tu dici, oh, questo qua è top player, il famoso discorso dei top player. Anche negli anni passati c'erano state delle situazioni di stallo, no? Però poi arrivava il top player o lo scoprivi dalle giovanili, della Si Del Piero, ecco. E invece qua non è più arrivato il top player. Se la Juve fosse andata in Champions, probabilmente quest'anno sarebbe arrivato il top player, vale dire Bernardo Silva. E invece niente. Però la vittoria dell'Europa League porta ad un posto in Champions, guarda la Aston Villa.
8: Attenzione a quello che ci ricorda, che non avevamo ancora sottolineato, ma diventerebbe l'Europa League il principale traguardo o il campionato?
11: Perché non poi... puoi stare con un piede in due scarpe quando giochi l'Europa League, secondo me. A un certo punto devi fare una scelta. Ma perché ti logora, giochi il giovedì, recuperi al lunedì la partita di campionato, fai dei viaggi assurdi, con rientri alle 4 del mattino. Cioè, è una competizione che vincono squadre che difficilmente fanno il doblete campionato e Europa League. Prova un po' a controllare, ce ne sono ben poco. La Aston Villa è a 20 punti o 22 punti dall'Arsenal e ieri ha vinto l'Europa League. L'Europa League l'ha vinta l'Atalanta, che aveva smesso di lottare per lo scudetto da mesi. La vince il Siviglia, la vince il Villarreal, per citare le squadre di Emery. Tutte squadre che arrivavano seste, settime in classifica nel loro campionato, per cui è praticamente impossibile gestire due competizioni o provare a puntare in alto in due competizioni come campionato d'Europa League. Non so perché paradossalmente ci si riesca in Champions e non in Europa League, o meglio, forse lo so, è proprio quel discorso lì di andare a giocare in posti lontani, di perdere un sacco di energie nervose e fisiche.
8: E oltretutto, senza voler paragonare, inappropriato questo paragone eventualmente, io ho visto ieri Palermo, il ritorno Palermo-Catanzaro.
11: Anch'io l'ho visto.
8: Hai visto come si gioca in Serie B? Hai visto che qualcuno dice, quel giocatore sarebbe da... Guarda come corre, guarda come tira.
11: Sì.
8: No? Quello è lo stile un po' da Europa League, no? Cioè, dove hai delle squadre... Sì. Top che non hanno potuto fare la Champions e affronti poi delle squadre che ti stupiscono sotto il profilo anche solo fisico, giusto?
11: Vero.
8: Quindi l'anno prossimo qualcuno ci dovrà dire qual è l'obiettivo, senza girarci troppo attorno.
11: Ma diranno che gli obiettivi sono piazzamento in Champions e provare ad andare più lontano possibile in Europa League. Però mi piacerebbe che arrivasse una dirigenza che dicesse vogliamo vincere l'Europa League. Questo è un esempio che faccio, cioè l'Inter fin dalla prima giornata Marotta ha detto vogliamo vincere lo scudetto, perché bisogna nascondersi?
8: Chiarissimo, Gianni.
11: Chi dice stop.
8: Poi forse ci hai detto come bisognerebbe fare, non perché l'ha detto Marotta, non perché l'ha detto Balzarini, ma perché ha un senso molto più logico. Gianni, grazie per questa bella chiacchierata. Mi raccomando, bandiere, striscioni, tamburi, porta tutto tu, domenica allo stadio. Va bene?
11: Sotto il giubbotto, riporto.
8: Sotto il giubbotto. Sarà un piacere chiudere questa stagione, l'ennesima, anche con Gianni Balzarini nella nostra famiglia. C'è anche lui, Gianni Balzarini. Grazie, Gianni.
11: A domenica. Voi, ciao ragazzi.
8: A domenica, io sarò già lì dal pomeriggio che giro avanti indietro, panino, sigaretta. No, non è vero, non fumo.
12: Che vuoi?
8: Voglio entrare, voglio vedere la Juve vincere, voglio vedere la Juve segnare nei primi 15 minuti, raddoppiare nei primi 27 minuti, andare negli spogliatoi in vantaggio mentre le altre sono ancora sullo 0-0. Sogno troppo?
12: Ditemelo. Dipende un po' anche da lei.
8: No, dipende da lei! Dipende da lei! Gridi un po' alla sua squadra, che poi anche la mia, anche la nostra. Ma io non ho tatuaggi. Le dice qualcosa? A tra poco.
13: Cose di calcio.
2: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il re di Coppa ha colpito ancora. L'Aston Villa di Emery si prende l'Europa League con un dominante 3-0 sul Friburgo nella finale di Istanbul, che consegna al tecnico che ha rilanciato ad altissimi livelli la squadra di Birmingham il suo quinto trionfo in questa competizione, dopo i tre col Siviglia e quello col Villarreal. Gli eroi di Istanbul sono tre pilastri della squadra di Emery: Tielemans, Buendia e Rogers. Sono loro a firmare il 3-0, i primi due con due clamorose magie nel finale del primo tempo. I Villens vincono così un titolo europeo dopo 44 anni. Ora l'Aston Villa ha il suo posto anche in Europa, le parole di Emery a fine match. Paradosso da playoff di Serie B, il Catanzaro perde 2-0 a Palermo ma va in finale per la A forte del 3-0 dell'andata. I ragazzi di Aquilani scrivono la storia dopo 90 minuti infiniti e nervosi. Apre poi Ampalo nel primo tempo, raddoppia Rui Modesto nella ripresa. Di fronte a loro ora il Monza, ultimo passo verso il paradiso. Ai siciliani invece non basta la spinta infernale del Barbera e non riesce la pazza rimonta. La Serie A a 90 minuti dalla fine del campionato, il valzer delle panchine è già iniziato. Il futuro di Maurizio Sarri è arrivato a un bivio cruciale. La giornata di lunedì prossimo si preannuncia come quella della verità. Il tecnico toscano incontrerà infatti il presidente della Lazio, Claudio Lotito. Un passaggio obbligato, dato che l'allenatore è ancora legato al club biancoceleste da un contratto valido fino al 2028 e dovrà prima di tutto trovare l'accordo per liberarsi. Il futuro è lontano da Roma. Sul tavolo ci sono due progetti tecnici e due proposte, con l'Atalanta che nelle ultime ore è andata all'assalto e ha effettuato il sorpasso sul Napoli. Per questo il club di De Laurentiis continua a tenere molto calda l'ipotesi Allegri, anche se il Milan ora sembra pronto a blindarlo. Siamo al tennis. Giovedì di quarti di finale ad Amburgo in Germania torna subito in campo Luciano Darderi, l'azzurro ai quarti del torneo per il terzo anno consecutivo. Affronta per la prima volta in carriera Alex De Minaur, numero 3 del seeding. Possibile doppio impegno per i campioni del foro, Bolelli e Vavassori, che prima devono recuperare la sfida sospesa ieri per pioggia contro Rebull Dumbia, per poi in caso di successo affrontare ai quarti il duo francese Harry Bage Olivetti. E alle 14 conosceremo i tabelloni del Roland Garros 2026. Nel sorteggio di Parigi ci saranno 9 azzurri, 7 in campo maschile e 2 in campo femminile. Occhi puntati inevitabilmente su Jannik Sinner, che dopo aver trionfato per la prima volta in carriera agli internazionali di Roma, adesso ha messo nel mirino il torneo parigino, solo sfiorato 12 mesi fa, l'unico slam che ancora gli manca in bacheca. Ciclismo torna in strada e il Giro d'Italia, oggi 12ª tappa che va da Imperia a Novi Ligure per un totale di 175 km. Partenza alle 13.05, ieri terza vittoria in questa corsa rosa per l'ecuadoriano Narvaez. Maglia rosa sempre sulle spalle di Eulalio. E per ora è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord stabile soleggiato con qualche isolato annuvolamento pomeridiano strettamente su Alpi e Prealpi, non è previsto alcun fenomeno. Temperature in rialzo, massime tra 23 e 28 gradi. Al centro stabile soleggiato con modesta variabilità pomeridiana sulle zone interne, non sono previsti fenomeni. Temperature in aumento, massime tra 22 e 27 gradi. Al sud stabile soleggiato con qualche annuvolamento pomeridiano sulle zone interne, associato a locali fenomeni sull'Appennino. Temperature in aumento, massime tra 22 e 26 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
3: Cose di calcio.

0: Io non panchina in promozione. Non so cosa ti riferisci. Giuntoli ha smantellato la Juve, bastava integrare. Dobbiamo arrivare in finale in Europa League. Vinci la Coppa e arrivi quarto. Perfetto. Lo stress è dai quarti di finale in poi. Dai, io voglio vincere l'Europa League. E quanto ci scrive lo stesso utente, ma che magari riflette anche il vostro pensiero.
1: Praticamente
0: dovremmo averlo tra pochissimo. Oggi lo andiamo proprio a prelevare, farci dire la sua, anche se mi dice sempre, ma non è ancora capito. Mi continua a ripetere quando lo sento per invitare nella nostra trasmissione. E io ho capito, ma devo cercare anche le soluzioni. Alcune me le ha date lui oggi. Non dico che mi abbia confermato che come lì è praticamente fuori, forse l'ha capito anche lui, o è giusto che sia fuori naturalmente. Mi fai ascoltare qualche vocale, poi con calma, se lo vuoi chiamare il direttore Moggi, noi la 10, esatto, la 10 minuti, la 10 minuti la utilizziamo con lui.
2: Buongiorno direttore, Simone D'Ancona.
0: Piacere, una
2: voce nuova. Il discorso che faceva con il suo ospite, il grande Balzarini, sono d'accordissimo su tutto quello che è stato detto, tranne che sull'ultimo pezzo, cioè l'Europa League e gli obiettivi per la prossima stagione. Secondo me una squadra come la Juve parte ogni anno all'inizio stagione per portare a casa i trofei per cui concorre, quindi che sia Europa League, che sia Coppa Italia, che sia Scudetto. Poi logicamente durante la stagione capita che non vadano bene le cose e quindi si rivedano quegli obiettivi, però non si può partire dicendo vabbè o mi impegno in Europa o mi impegno in campionato. No, la Juve non può fare questo ragionamento qua, secondo me. La Juve parte per vincerli. Poi, logicamente, ripeto, ci sono gli intoppi e si perde, capita. Però partiamo per vincerli, perché se diamo già questa selezione all'inizio, anche i giocatori con la testa si impostano là. Io quando vado al lavoro non è che mi dicono, vabbè, puoi lavorare per le prime 2 ore, 3 ore, poi gli altri 3, non ti preoccupare, cambia obiettivi. No. Quindi, siccome i signorini sono pagati per fare quel lavoro lì, e profumatamente pagati per fare quel lavoro lì, che tra l'altro dovrebbe essere la cosa a cui ambiscono di più, visto che lo fanno come lavoro, il loro sport preferito e tutto quanto, secondo me non bisogna dargli questa possibilità di scelta. Quindi...
0: parzialmente d'accordo con te, però ti ringrazio perché mi hai fatto riflettere. Però è vero che tu al lavoro ci vai con quell'impegno, e diciamo che l'impegno, mettiamo in discussione anche quello di questi giocatori, allora sono da cacciare alcuni, quelli che non si impegnano. Tu sei un operaio specializzato, sei l'ingegnere, sei quello che sei, però non penso che tu possa rispondere a tutti i requisiti di cui ha necessità la tua azienda. Cioè, penso che ti sarai trovato di fronte a dire io non sono capace a fare quella cosa lì, ma io per fare quella cosa lì devo averne altri 10, uno tiene la luce, uno tiene le forbici, cioè faccio un esempio banalissimo, cioè non mi sembra che tu possa svolgere, tu o una squadra possa risolvere tutti i problemi della tua azienda per vendere di più quello che devi far vendere alla tua azienda. Tu sai costruire bene, costruisco bene, cioè ognuno al suo posto. Quindi cosa voglio dire? Che hai ragione sull'impegno, ma forse servirebbe che i giocatori dicano: ragazzi, società, dite chiaramente qual è l'obiettivo, perché io non voglio essere illuso, perché passo per quello l'anti-juventino a volte, no? L'anti, no? Perché all'Inter difendono sempre. E proprio per quello sono juventino. Cioè, non devo difendere e raccontare il falso. Perché solo gli ultimi vanno in paradiso. Ma nel calcio i terzi vincono lo scudetto, come ci ha ricordato Galliani, il più furbo di tutti, Sfrutta un po' il detto, il non detto, dall'una e dall'altra parte, lui quell'anno lì, la sfangata, il furbacchione, no? Però abbocchiamo la sua frase. Grazie, lui si è salvato. Primo, il suo Milan. Io sono stufo di essere preso in giro, perché con questa squadra, l'anno prossimo, con Spalletti, che voglio che rimanga, che sia chiaro, a meno che non rimetta lui il mandato. Perché poi devono esserci gli stimoli a lottare, a dare di più anche nell'allenatore, al di là dei 2 anni di contratto, dopo il fallimento in nazionale. Questa squadra non è che puoi dire che vince lo scudetto di nuovo. Non è che puoi dirmi come quest'anno dobbiamo guardare la Champions e non al quarto posto, perché è stato quello il momento decisivo. Hai convinto la tua squadra che potesse addirittura fare meglio alla fine. All'inizio dire così non illude un po' i tifosi? Ecco perché dico, teniamoci un po' bassi, al di là che siamo la Juve, dobbiamo vincere fino alla fine, perché con le parole io sono campione del mondo. Chi invece ha veramente vinto sul campo è Luciano Moggi. Buongiorno direttore.
3: Tu sei campione del mondo di cosa?
0: Di parole.
3: Ah, di parole è più facile.
0: Ecco. Bisognerebbe chiarire un po' meglio gli obiettivi con le persone giuste nei posti giusti, direttore. Lo so che mi dici non ho capito niente. Mi spieghi meglio, perché me lo ripetono anche da casa i nostri radioascoltatori. Cos'è che non ha funzionato quest'anno? Alla Juve, parliamo di Juve. C'è ancora, giusto, la Juve, sì.
3: Dove?